0: maestro gli avevano dato un collegio che era perso in partenza, lui aveva, voglio dire, fatto tutta la campagna elettorale che doveva fare, dopodiché però non ce l'aveva fatta, però era diventato ministro e lui si era sentito usato, come si era sentito usato quando gli preferirono Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica, perché Adelmo lo dice, molto più gradito al vecchio PC. E quando andammo via, perché lui andò a fare giudice costituzionale, ci fu un episodio analogo, lo fecero votare, ma è come se non l'avessero fatto votare, tant'è che lui scrisse una lettera segreta che però io conoscevo a Craxi dicendo: non mi usate perché mi sono stufato e io il Presidente della Repubblica non lo voglio fare, ma anche perché comunque non l'avrebbe fatto secondo me. Ora io ho una visione del professore molto particolare, molto umana, io ritengo un dono del cielo aver potuto lavorare con lui. Lui mi ha fatto conoscere mio marito, la nostra era un'unione molto combattuta all'inizio, ma il professore non batte ciglio e mi fece da testimone di nozze. Io sono stata vicina a lui fino alla fine della sua vita, i figli tolleravano questa intrusione familiare perché mi consideravano una sorta di settima figlia che durante qualche pranzo di famiglia mi mettevano vicino a lui, così lui parlava con me e non ci dovevano parlare loro perché lui era mezzo sordo. Mo sono diventata sorda pure io, quindi se fosse ancora vivo non so in quale lingua avremmo potuto parlare, però ci sono aspetti che vi voglio raccontare e poi chiudo, di una umanità straordinaria. Ad esempio un giorno non lo vedo arrivare e mi chiama il direttore dell'anagrafe di Roma, che era un ex giudice onorario, e mi dice: Simonetta, ma che sta facendo il ministro in fila all'anagrafe per le carte d'identità? Che aveva fatto? Aveva conosciuto il mendicante albanese dell'angolo tra via Renula e Lungotevere de Vallate, dove lui abitava, e gli stava facendo lui, il ministro, le pratiche per avere il documento, e non lo diceva a nessuno. Cioè lui faceva un'infinità di queste opere di bene, tra virgolette. Per esempio, ritorniamo alle assunzioni dirette. Il partito non ha mai saputo che i posti erano, i partiti non hanno mai saputo che i posti di invalido civile, ormai è tutto prescritto, pure gli eventuali reati che io e lui abbiamo commesso, erano quasi il doppio di quelli che gli dicevamo. Ma perché? Perché c'avevamo una serie di disgraziati, poveracci, che morivano di fame, che ci scrivevano. E allora noi non è che credevamo sulla parola. Io facevo un'indagine con i carabinieri del posto oscuro della Sicilia per sapere se era vero che questi morivano di fame e li assumevamo. Questo era Giuliano Vassalli. Era un giurista straordinario. Aveva una cultura, però aveva anche una cultura personale che non c'entrava niente col diritto. Io mi ricordo, che ne so, che io scoprivo l'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, glielo prestavo e lui me lo ridava con le note. Cioè era una persona, un essere umano a 360 gradi, con un senso dell'umorismo straordinario, con cui ho fatto dei viaggi di stato meravigliosi e con cui ci intendevamo con uno sguardo, con una risata anche. Io col professore ho riso tantissimo, nonostante il suo essere un monumento del diritto penale. E quindi voglio dire, oggi ci manca, ma perché secondo me ci mancano queste figure politiche come la sua, che sono fatte di sapere giuridico, di studio, di forza di volontà, di bontà d'animo e di cultura. Tutto questo non c'è. Voi mi dovete trovare un politico di oggi che abbia tutte queste caratteristiche, oltre a essere un grandissimo avvocato, per cui se andavi là gli dicevi: professore, ma nel delitto di Via Lazio di Farouk Kurbaggi, è lei che ha studiato il mettersi d'accordo con lo zio del qui presente? niente, avvocato Petrelli. E se lo volevi far arrabbiare, gli dovevi dire, ma era una strategia quella di lui che accusa lei e lei che accusa lui. Lui si metteva a urlare dicendo che aveva fatto tutto quella disgraziata di Gabrielle. E io non potevo che dargli ragione, perché vetrioleggiare in faccia un ex amante è un gesto femminile, non maschile. Detto questo, tutti i più grandi processi del secolo sono stati attraversati dalla figura di Giuliano Vassalli, e quindi non solo ci manca, ma cerchiamo di prendere esempio, di studiarlo, e grazie ad Adelmo che non se l'è dimenticato nemmeno un po'. Grazie.
1: Grazie. Grazie all'onorevole Matone. E quindi il riconoscimento della funzione, quella che ne è avvocato, quindi penalista, di Giuliano Vassalli, importanti processi, vengono, come dire, con grande specificità narrati, quindi dell'autore, vengono ripercorsi in appositi paragrafi con richiami anche di sprazzi di vita vissuta all'interno delle aule di udienza anche del professore Vassalli. E noi abbiamo con noi, perché facciamo parte di questa famiglia, almeno chi vi parla, ma anche il professore Adelmo Manna dell'Unione Camere Penali, facciamo parte di questa grande famiglia, e abbiamo voluto, soprattutto il professore Adelmo Manna, ha voluto qui presente il segretario dell'Unione Camere Penali, l'avvocato Rinaldo Romanelli. E con Rinaldo ci conosciamo ovviamente per via anche non solo dell'associazionismo, ma ci siamo legati quindi da una grande amicizia. E parlando del libro di Adelmo Manna, ci chiedevamo quali potevano essere gli argomenti che potevamo affrontare e vedere dal nostro, quindi, punto di vista di giovani avvocati, senza nulla voler togliere all'amico, mi ha permesso anche lui il poterla chiamare Adelmo, all'amico Adelmo Manna, ma evidentemente cosa oggi... Quali erano i punti che potevamo sviluppare leggendo quindi questo volume oggi? E ne abbiamo tirati fuori tre, devo dire la verità, quasi di comune accordo, ecco, senza voler nulla celare. Uno riguarda la definizione di codice tendenzialmente accusatorio, quindi la separazione delle funzioni dei magistrati, la posizione dell'Unione Camere Penali chiaramente oggi è chiara, è stata chiara, in parte devo dire la posizione iniziale è stata diversa, quindi rispetto, ecco perché anche il professore Adelmo Manna si distacca in parte di quello che è stato poi il testo, quindi definitivo. La proposta che nell'Unione in parte differiva, ma a questo proprio si riferisce Adelmo Manna quando parla proprio dell'alta corte e anche di altro, quindi rispetto alla legge costituzionale, ad esempio nella sua approvazione. Ma il libro affronta anche problematiche serie che l'Unione delle Camere Penali ogni giorno che affronta, quello della funzione della pena, lo sviluppo della funzione della pena, quindi in Giuliano Vassalli, quindi rispetto ai grandi autori. Il libro ne traccia evidentemente la grande svolta del maestro. E inoltre il libro cita, ma su questo lo chiederò anche a Rinaldo Romanelli, la rinascita di San Giorgio, una rivisitazione del codice di procedura penale tendenzialmente quindi accusatorio, e una rinascita ancora oggi a San Giorgio, nell'isola di San Giorgio, per una revisione del codice sul quale sta lavorando l'Unione delle Camere Penali. Rinaldo, capisco che il tempo è veramente poco per rispondere e per affrontare questi tre punti.
2: Dirò molto di meno.
1: Grazie.
2: Allora, grazie per l'invito, grazie al professor Adelmo Manna, ad Adelmo. Allora, abbiamo sentito la prima relazione del dottor Rocco Maruotti, che aveva il taglio di chi ha vissuto dal suo punto di vista una relazione professionale, culturale, intensa col professor Manna. L'onorevole Matone ci ha riferito il punto di vista di chi l'ha vissuta, magari in modo non identico, ma certamente intenso e forse anche di più, col professor Vassalli. Io ho la relazione con l'uomo pubblico, con il professore, con lo studioso di diritto, con l'avvocato, con il testo che ho approcciato con grande curiosità, perché dal titolo non disvelava nessun intendimento, Giuliano Vassalli, senza nulla aggiungere. In realtà c'è molto di più qui dentro, no? È già stato detto, è un flusso di pensieri che in parte riguarda la vita e le opere del professor Manna, in parte del professor Vassalli, in parte riguarda la storia d'Italia, in parte riguarda la storia giudiziaria d'Italia, tutto questo vissuto attraverso gli occhi del professor Manna, che sono gli occhi di un intellettuale, di un uomo di cultura, di un avvocato, di un professore universitario, che quindi analizza il percorso della sua vita e della nostra storia con particolare acume e con una prospettiva di chi ha gli strumenti per analizzare appunto questo percorso. Il libro si legge molto rapidamente e molto facilmente proprio perché, come dire, tira dentro il lettore in queste dinamiche, perché spazia dal processo all'esperienza politica, all'avvenimento storico, è anche un po' spiazzante in alcuni passaggi. Però io credo che questo libro, così come altri, ma insomma la prospettiva di questo libro, sia quella di lasciare una traccia, di modo che il percorso e l'esperienza di uomini che hanno vissuto e lasciato una testimonianza così importante nella nostra storia ci consenta di interpretare il presente e di indirizzarci in modo consapevole al futuro. Questo è il senso di raccontare la storia degli uomini grandi, no? Non è certamente un racconto fine a se stesso. E allora io, prima di tutto, Giuliano Vassalli è per me, come avvocato, come segretario dell'Unione delle Camere Penali, il ministro del codice, quello che ancora noi chiamiamo il nuovo codice del 1988, il codice accusatorio che poi per primo Giuliano Vassalli definiva in realtà soltanto un codice a tendenza accusatoria, e su questo tornerò sotto il profilo della separazione delle carriere. Ma mi interessa dire questo in questo momento perché credo che noi stiamo vivendo un momento complesso dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, dei diritti che sono garantiti in Costituzione, un momento complesso non soltanto in Italia, ma ci sono venti che attraversano tutte le democrazie occidentali che tendono a dinamiche autoritarie. E noi come avvocati, come componenti dell'Unione delle Camere Penali, non possiamo non porci il problema della nostra funzione rispetto all'avanzare di determinate dinamiche e alla funzione del processo come regola, come tutela, come garanzia di questi diritti fondamentali. Diceva Beccaria che mentre il diritto penale è il diritto dei criminali, il rito, il processo, è il diritto dei galantuomini, perché deve garantire appunto che chi è innocente non venga condannato per ciò che non ha fatto, io aggiungo deve anche garantire che il colpevole non venga condannato per il più che gli viene ingiustamente attribuito. Da qui noi vorremmo ripartire, e il libro ricorda l'esperienza di San Giorgio, dell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, quando già nel 1961, se non erro, si trattava della necessità di una riforma di un codice inquisitorio che non era idoneo a garantire determinati diritti, dove Carnelutti ha convenuto davanti a sé i maggiori giuristi dell'epoca, tra cui De Luca, tra cui il professor Vassalli. Da lì parte una spinta, diciamo, dal punto di vista prima di tutto culturale, che poi porterà alla prima legge delega, mi pare del 1978, poi purtroppo, diciamo, naufragata sotto le spinte della tempesta, delle dinamiche che al tempo attraversavano l'Italia, cioè del terrorismo, il rapimento Moro. Era il momento allora dell'emergenza, purtroppo abbiamo imparato che in Italia è sempre il momento dell'emergenza, e dunque di mettere da parte questi discorsi, come dire, belli, per anime belle, dei diritti e occuparsi di altro. E quindi abbiamo dovuto aspettare poi fino al 1988 per veder nascere quest'idea di codice accusatorio. Quel codice accusatorio che poi, come ricorda Adelmo nel suo libro, è stato vittima della Corte Costituzionale più volte, è stato destrutturato dalle sentenze dell'inizio degli anni 90 che lo hanno reso una grossa istruzione sommaria, perché hanno fatto venir meno il diaframma sul quale si basava la separazione tra le indagini, che nell'idea dovevano valere nulla, e il processo, che doveva essere il luogo nel quale si formava la prova, ed è stata quindi necessaria la costituzionalizzazione dei principi dell'articolo 111, no? La costituzionalizzazione del processo in Costituzione per salvare dalla Corte Costituzionale il codice. Ora, quel codice ha subito un numero incalcolabile di modifiche, il professor Mazza ha provato a contarle, credo siano 3.500, ha perso la sua fisionomia, ha perso la sua sistematicità, la sua logica, per cui il disegno dell'Unione delle Camere Penali che ha lanciato il nostro presidente Francesco Petrelli è quello di rifondare dalle sue fondamenta fin dall'inizio, e non più di emendare un codice che l'avvocato Petrelli ha definito inemendabile, scrivendo da capo un'idea, almeno mettendo nero su bianco, l'idea degli avvocati penalisti di quello che dovrebbe essere un codice accusatorio o a tendenza accusatoria, nel senso che i modelli astratti sono modelli ai quali ci affezioniamo poco, perché il processo in vitro nessuno pensa che possa essere realizzato, ma i principi che vorrebbe tradurre, quelli sì. E quindi Giuliano Vassalli, prima di tutto per noi avvocati, rappresenta questo. E qui vengo al tema della separazione delle carriere, perché Giuliano Vassalli su questo è stato chiarissimo e secondo me con una logica che è difficilmente condivisibile: a un modello di processo non può che corrispondere un modello ordinamentale, cioè di organizzazione della magistratura, che deve in qualche modo essere consonante a questo modello, e dunque in un processo di parti non è, come dire, non voglio dire accettabile, perché evidentemente non l'abbiamo accettato da più di 30 anni a questa parte, ma non è logicamente sostenibile che il pubblico ministero debba appartenere allo stesso, alla stessa casa, lo dico in modo volutamente atecnico, del giudice, ed essere quello che qualcuno ha definito un paragiudice, perché il pubblico ministero in un processo di questa natura deve essere necessariamente parte, perché sennò questo passaggio che viene prima e a monte della regola processuale rischia di travolgerne gli effetti e di frustrarne lo scopo, e abbiamo visto che effettivamente questo poi è quello che si è realizzato. E il professor Vassalli, nell'interrogarsi sulla bontà o meno di continuare a chiamare quel codice accusatorio, mentre lo stava presentando al Senato, ci sono i verbali, disse: questo possiamo al massimo definirlo un codice a tendenza accusatoria, ma a mio avviso dobbiamo continuare a chiamarlo codice accusatorio, perché togliere questa definizione agevolerebbe ancor di più quanti ne vogliono destrutturare l'essenza, e ciò non di meno non possiamo ipotizzare che si tratti veramente di codice accusatorio quando il pubblico ministero è un magistrato che appartiene all'ordine giudiziario. C'è la trascrizione su questo dei verbali in cui mette addirittura in discussione che debba essere un magistrato il pubblico ministero, debba essere quindi appartenente all'ordine giudiziario. Quindi una posizione ancora più formata e radicale rispetto alla proposta di separazione, di revisione costituzionale, che prevedeva la separazione di due consigli superiori della magistratura, ma manteneva il pubblico ministero nell'ordine, all'interno dell'ordine giudiziario. Altro passaggio che è strettamente correlato a questo ragionamento che sto facendo sui diritti fondamentali, altri passaggi più volte richiamati in questo interessantissimo libro, sono quelli relativi agli scritti del professor Vassalli in ordine alla funzione della pena, alla funzione della pena ritenuta una volta veramente retributiva, invece alla finalità, in ultima analisi, di reinserimento sociale, dunque anche educativa della pena, al ruolo che il professor Vassalli ha avuto nella riforma del 1975, a valle di quella rivolta che ricorda il professor Marna al carcere di Porto Azzurro, nel quale i detenuti, aggiungo io, evidentemente disperati, ridotti a uno stato disperante di una pena senza una prospettiva, di un tempo perduto in carcere senza uno scopo e senza una finalità, senza un obiettivo di reinserimento sociale, senza una premialità rispetto a chi avrebbe avuto la volontà di buttarsi alle spalle il crimine commesso per rientrare nella società, sequestrano le guardie carcerarie e pretendono di parlare con il professor Vassalli, che poi da mediatore, lui e il professor Adolfo Gatti, che fanno da mediazione e risolvono questo momento di crisi, evidentemente rappresentando che c'era una volontà, no? Dei giuristi, dell'Accademia, ma anche della politica, di intervenire in questa esecuzione di pena insensata, e quindi poi la riforma del 1975 che introdurrà tutta una serie di misure alternative finalizzate appunto alla premialità, alla rieducazione e al reinserimento. Anche questo andrebbe ricordato oggi, perché venti di autoritarismo anche sulla pena e di tendenza a riportarla a una finalità puramente retributiva giocano un ruolo di primo piano, di protagonista purtroppo, sul palcoscenico e sul proscenio del processo mediatico, ma anche della politica che si alimenta di questo tipo di orientamenti e di volontà per acquisire consenso e voti. Rischiamo di ritornare indietro, non dobbiamo mai dimenticare che qualunque acquisizione non è mai definitiva, qualunque diritto raggiunto e qualunque progresso acquisito al processo, alla cultura e ai principi fondamentali della Costituzione vanno coltivati, ricordati, inverati e difesi ogni giorno. E Giuliano Vassalli rappresenta, credo dal mio punto di vista di avvocato e immeritatamente di segretario dell'Unione, proprio questo, ci ricorda proprio questo. E con questo arrivo alla funzione del difensore, alla funzione dell'avvocato, passando da quel piccolo passaggio, da quel piccolo racconto che il professor Manna fa rispetto alla candidatura del professor Vassalli a Presidente della Repubblica e degli argomenti che gli sono stati opposti, forse un po' malevolmente da Berlinguer, che magari non lo voleva per altre ragioni, ma che gli ha contestato di essere stato il difensore di due imputati nello scandalo Lockheed. Dei due fratelli Lefebvre, con il che rappresentando nel modo peggiore, più sbagliato e distorto, e purtroppo ancora oggi presente, la funzione del difensore, come se il difensore fosse il difensore del crimine, al di là del fatto che il crimine andava evidentemente accertato nel processo, o di quella parte nel merito che viene chiamata a rispondere, come se il difensore non potesse difendere il peggiore dei criminali o il peggiore degli omicidi o il politico di destra o il politico di sinistra senza diventare con questo parte e compartecipe di quell'omicidio o condividere un'idea di destra o di sinistra di quel politico. Il difensore non è questo. Il difensore ha la funzione, come dicevo prima, di garantire un processo che è il processo dei galantuomini, di difendere al meglio l'imputato colpevole come l'imputato innocente, perché questo verrà accertato alla fine del processo, e nel contempo di rimanere distante dalla commissione del fatto e dalla difesa in sé del fatto. Questo purtroppo non è ancora, come dire, chiaro, è un passaggio che si stenta con difficoltà a comunicare, tanto è vero che noi vediamo tutti i giorni difensori aggrediti quando difendono l'imputato di turno che viene ritenuto indegno dalla società civile, cioè difende colui il quale si è macchiato per esempio di un omicidio nei danni della compagna o della moglie o di una violenza sessuale in danno del minore, e viene aggredito il difensore come se fosse l'autore di reato, o talvolta anche intercettato con una prospettiva dell'autorità giudiziaria che evidentemente è ancora più grave, che traduce però lo stesso punto di vista, per cui il difensore viene avvicinato e visto come in qualche modo il manutengolo dell'imputato, piuttosto che quello che in realtà è, cioè una parte processuale necessaria all'accertamento del fatto e alla miglior decisione possibile attraverso un processo che si svolge nel contraddittorio delle parti. E chiudo dicendo che per me, il ricordo di Giuliano Vassalli integra proprio questo, cioè la necessità che l'avvocato continui a battersi per questi diritti dentro il processo e per questi diritti fuori dal processo, nella società civile, schierandosi, come si ricordava prima, non estraniandosi dal dibattito e facendo sentire la propria voce in una società che pare averne sempre più bisogno, perché sempre più orientata e polarizzata unidirezionalmente verso, diciamo, derive di carattere autoritario e punitivo. Quindi ringrazio il professor Manna per avermi dato l'opportunità di dire queste cose. Grazie.
1: Grazie all'avvocato Rinaldo Romanelli, un grazie a tanti richiami fatti dall'avvocato Romanelli, a San Giorgio, alle ultime proposte di riforma del processo penale da parte dell'Unione Camere Penali. Ha ricordato anche il professor Olivero Mazza, tra l'altro il volume che richiama un po' gli ultimi lavori di San Giorgio, quindi verso un giusto processo accusatorio. Ma nell'ascoltare un po' i vari interventi, mettendo un po', cercando di tirare le somme o di arrivare quindi a un risultato per poter passare la voce al dottore Carlo Albertazzi, abbiamo sentito un po' come dire, le vicissitudini del professore il professor Vassalli in ordine soprattutto nella vita politica alle sue candidature o alle proposte che gli altri avevano fatto, soprattutto le posizioni quindi di Craxi o di altri in ordine alla presidenza della Repubblica. E sentendo un po' la storia un po' di quel periodo mi è venuto in mente anche un volume che si potrebbe ricollegare a quello di Adelmo Manna, ovviamente scritto da Giovanni Galloni, da Cossiga Scalforo. Quello è un volume che riconosce un po', Galloni era vicepresidente del CSM in quel periodo, il passaggio tra i due ministri della giustizia, da Giuliano Vassalli, poi successivamente a Martelli. Ma il punto è qui un altro. Dottore Albertazzi, lei è stato un giornalista parlamentare, quindi ha seguito perfettamente quelli che erano le questioni, le ha seguite, le ha raccontate, le ha criticate, le ha analizzate. Ma nella sua esperienza giornalistica vorrei che lei, come dire, possa descrivere l'attività parlamentare di Giuliano Vassalli, cioè quali sono i suoi ricordi riguardanti soprattutto i motivi per cui non si arrivò anche alla nomina come Presidente della Repubblica. Si preferì, già in parte è stato accennato, quello era il caso in cui si preferì Sandro Pertini nell'ambito di quell'elezione, ma la testimonianza diretta è stata data dalla onorevole Matone, che ha evidentemente quindi anche ricostruito quelli che erano i sentimenti anche amari di Giuliano Vassalli. Però dal suo punto di vista, qual era il punto di vista anche della stampa e come possiamo ricordare quel periodo alla luce anche di quello che Adelmo Manna ci dice nell'ambito di questo volume?
2: Sì, grazie innanzitutto per l'invito e io sono un cronista in mezzo a giuristi, quindi sono in netta minoranza, ma cercheremo di mettere a fuoco intanto qualche passaggio personale che molti di voi hanno con Adelmo. Noi ci siamo conosciuti con Adelmo davvero tanti anni fa, lui giovane avvocato, io giovane giornalista, poi la vita ci ha un po' spostato e portato lontani, ma ci siamo poi in qualche modo ritrovati, per cui ben volentieri ho aderito all'invito di prima di tutto leggere con molto anche divertimento, perché era la storia della mia vita anche professionale e in parte la storia ricostruita anche di Adelmo in quegli anni che ci siamo un po' persi di vista. E è stato ricordato Vassalli, quello che è stato tante cose. Vassalli è stato avvocato, giurista, ministro, parlamentare. È difficile davvero, no, raccogliere tutto quello che ha fatto. Io cercherò di mettere a fuoco il Vassalli parlamentare, perché come ricordava giustamente il dottor Maruotti, parte davvero dal basso, parte dai banchi del Consiglio Comunale, parte dal Campidoglio e poi il primo salto di qualità arriva nel 68, prima legislatura, 68-72, dove tuttavia non è segnata da un'attività politica parlamentare, è presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, quindi sicuramente un incarico molto delicato, ma non di primissimo piano. L'ascesa vera, l'ascesa chiaramente non quella professionale, perché Vassalli è già un big dell'avvocatura, l'ascesa politica arriva con Bettino Craxi nel 76, con la vittoria del congresso al Midas, l'arrivo dei cosiddetti quarantenni, il Partito Socialista, e ci racconta Manna, per poi tanti spunti naturalmente che poi io sono andato a rivedere vengono dal libro di Adelmo, ci racconta di questa immediata intesa tra Vassalli e Craxi che permette al professore di farsi strada. Allora, l'intesa fu immediata, ci dice Adelmo, però ecco, già questo, già Adelmo si pone un problema secondo me curioso, no? Perché poi siamo andati un po' a vedere anche le spigolature del racconto che fa parallelamente professor Manna della sua esperienza quando noi ci conoscemmo, tu eri allo studio del professor Vassalli, quindi vivevo questa cosa un po' di riflesso, no? Però ecco, Vassalli e Manna ci racconta nel libro di come si stupisce in qualche modo, lui stesso dice forse in maniera un po' ingenua, di qualche anticamera di troppo che Vassalli fa nella sede del Partito Socialista, non tanto per il segretario Craxi quanto addirittura, non addirittura per sminuirlo, ma insomma quanto al responsabile giustizia del partito. Insomma, vedere un professor, beh, questo è quello che racconta Manna, anche se derelata, e noi in qualche modo lo andiamo a fare. Però questo ci permette anche di capire il rapporto che sempre c'è stato tra la politica e la società civile, al di là del specifico fatto se facesse o meno anticamera, no? C'era questo minimo di sudditanza che anche un personaggio come il professor Vassalli in qualche modo doveva subire. Allora, io, piccolo aneddoto personale, ho trascorso circa 35 anni in Rai, quindi figuratevi se mi stupisco di una certa, no? Come dire, vicinanza tra la politica e la società civile in generale. Certo, si resta sorpresi nel pensare a questa cosa, ma in un modo o nell'altro
3: Vassalli diventa protagonista di quella stagione politica. Però per tornare in Parlamento aspetterà l'83, ci ha ricordato sia Demmo nel libro sia la dottoressa Madone di come non sempre era contentissimo, insomma, delle situazioni che venivano a crearsi col partito. Il collegio senatoriale Sora Cassino non è proprio un collegio facilissimo, Adelmo ce lo ricorda nel libro, questo continuo, un collegio vasto, un collegio complicato, ma comunque il professore viene eletto e a quel punto diventa presidente della Commissione di Giustizia del Senato, quindi un ruolo di primissimo piano. Io non mi soffermo, è stato detto dagli altri relatori, su tutto ciò che dal punto di vista del diritto e giuridico Vassalli ha fatto, perché sarebbe davvero, non è una mia competenza. Fatto sta che, intanto, una piccola nota a margine che mi piace da cronista parlamentare per vedere anche le dinamiche che c'erano nella Prima Repubblica, che è stata così ricordata, no? Vassalli, socialista a tutto tondo, vicinissimo a Craxi, non fu ministro con Craxi presidente del Consiglio, perché per il bilanciamento dei poteri a Palazzo, a Via Renula, c'era l'alternanza e quindi in quel caso c'era Martinazzoli con Craxi presidente del Consiglio. Vassalli sarà ministro e fortemente incisivo, come abbiamo detto, nel periodo successivo con tre presidenti democristiani, Goria, De Mita e Andreotti. A riprova quindi che nella Prima Repubblica certe dinamiche c'erano. Però facciamo un passo indietro, perché il mio focus, e cercherò di andare il più velocemente possibile, è sulle due mancate elezioni. Io credo che Vassalli sia il solo, come dire, protagonista non politico, era un politico a tutto tondo, ma che comunque non aveva nella politica il suo unico interesse, diciamo così, quindi non un politico puro, ad andare vicino alle elezioni al Quirinale per ben due volte. Cominciamo da quella che ricorda Adelmo, forse che ricordiamo tutti con maggiore attenzione, che è quella ovviamente del 78. Immaginate soltanto quello che significava quell'anno, siamo pochi mesi quando si arriva all'elezione dal rapimento e dall'omicidio dell'onorevole Aldo Moro, il clima nel paese è drammatico, in tutto questo c'è un doppio, cioè chi cerca, come sappiamo, è stato ricordato, il libro lo racconta bene, uno spiraglio di dialogo per salvare Moro, il Partito Socialista in questo, e quindi immagino Vassalli nella sua posizione, cercheranno fino all'ultimo una mediazione che non arriva. Sappiamo che alla fine anche il Comitato Centrale della Democrazia Cristiana in qualche modo sembra aperto a un qualche forma di salvataggio attraverso la grazia ad una brigatista che non si fosse macchiata di fatti di sangue. Il presidente Leone dirà: ho l'animo pronto e la penna a disposizione per firmare la grazia, ma purtroppo tutto precipita quel giorno stesso. Viene ritrovato il cadavere di Moro e lì finisce comunque, anche se per alcuni storici in realtà il rapimento Moro finisce con la morte di Paolo VI pochi mesi dopo, ma questo, diciamo, è un altro argomento che non tocchiamo adesso. Al tempo stesso però è stato ricordato, lo stesso presidente Leone è sotto attacco, è un attacco mediatico, è un attacco politico, perché si dice che l'affare Lockheed, lo scandalo internazionale, un giro di tangente internazionale, abbia toccato in qualche modo anche il presidente o la famiglia del presidente. È un'accusa infondata, è un'accusa che gli verrà riconosciuto dopo, però non aveva alcuna ragione di essere. Ricorderete in anni poi molto successivi la scusa dei radicali per quanto era stato detto e fatto in quella occasione. Fatto sta, la Cederna certo, fatto sta però che a metà giugno Leone dichiara, pur rivendicando assolutamente la propria estraneità, le proprie dimissioni. Immaginate in questo clima andare a scegliere un Presidente della Repubblica. Comincia il gioco, la Presidenza della Repubblica lo sapete meglio di me, ma per noi cronisti parlamentari è davvero un terno al lotto, perché può succedere davvero di tutto ed è sempre difficile anche per i partiti controllare le dinamiche che avvengono in Parlamento. Secondo una legge non scritta che nella Prima Repubblica esisteva, a un presidente democristiano segue un presidente laico cosiddetto, cioè non democristiano. Quindi si dimette Leone e Craxi rivendica in qualche modo la possibilità di. Questo è una cosa che subito viene stoppata da Zaccagnini. Io mi sono andato a rileggere con molto piacere, devo dire, gli archivi dei giornali dell'epoca, e quindi comincia questo balletto, finché il Partito Socialista presenta una rosa di nomi su cui discutere. C'è ovviamente il professor Vassalli, però sappiamo, veniva ricordato anche dalla dottoressa Madoni, i rapporti tra PSI e PC e PC non sono assolutamente come dire, cordiali, e quindi l'accordo è davvero molto difficile. Il PC era stato artefice fino a pochi mesi prima della ricerca del compromesso storico, il progetto voluto da Berlinguer con i tre famosi articoli su Rinascita dopo il colpo di Stato in Cile, perché va pure un po' contestualizzato, quindi la ricerca che con Moro sembrava avviata a conclusione, progetto che ovviamente finisce sotto i colpi delle Brigate Rosse. A questo punto il 2 luglio Craxi indica alla DC il nome di Pertini, ma è chiaramente un tentativo di bruciare il nome, che piaceva molto invece al Partito Comunista. La DC rilancia chiedendo al Partito Socialista di indicare un nome della maggioranza relativa, quindi democristiana, cosa che non viene fatta. Il Partito Socialista a quel punto indica due nomi, Giolitti e Vassalli, due nomi indigesti per il Partito Comunista. Giolitti è un fuoriuscito dal PC, uscì dopo i fatti d'Ungheria del 56, parliamo di 20 anni prima, ma queste ferite a volte hanno difficoltà a rimarginare, e quindi non può essere accettato dal Partito Comunista. Su Vassalli, lo abbiamo detto, c'è l'accusa lanciata in quel momento specifico da Cossutta e Paglietta, ma ovviamente con una regia del segretario, secondo la quale, è stato ricordato, essendo difensore di Lefebvre, sarebbe in qualche modo indegno. Però Demmo ci dice anche un'altra cosa nel suo libro che va ricondotta, secondo me, in qualche modo. Vassalli nel 48 si allontana dal Partito Socialista per non aderire al Fronte Popolare, e questo probabilmente qualche scoria ce l'ha ancora qualche anno dopo, 30 anni dopo, nel dire no assolutamente a Vassalli. Insomma, la situazione è molto confusa. A fermare Vassalli, lo abbiamo detto, sono veti incrociati, però c'è da dire, e questo non è secondario nella ricostruzione di quel tempo, che Vassalli in realtà non arriva mai alla prova dei fatti del voto. Cioè Vassalli viene comunque indicato, viene comunque giocato come carta, assolutamente, ma a parte le candidature di bandiera dei primi tre scrutini che si fanno, in realtà ottiene quei voti che sono di fiducia personale. Quindi in realtà è vero che entra vicino alla presidenza del Consiglio, poi però a quel punto si sceglie di arrivare a Pertini, su cui converge l'80% del Parlamento, tranne, diciamo, quello che allora veniva definito l'arco costituzionale, quindi tranne il Movimento Sociale, Pertini che sarà presidente forse tuttora tra quelli più amati. E questo fu il primo. Ovviamente la carriera di Vassalli prosegue tranquillamente, lo abbiamo ricordato, in Parlamento, giudice costituzionale. Però arriviamo a quello che forse è meno ricordato e dove forse arrivò perfino più vicino al Quirinale, cioè al 92. Nel 92 le cose si ripropongono, perché la dottoressa Madone ricordava quello che ha fatto Cossiga in quegli anni, che non era proprio facilissimo, no? Dopo un primo passaggio, un prima metà del settennato quasi notarile, poi in realtà quello che noi giornalisti definimmo il picconatore, e poi abbiamo avuto appunto il racconto dal di dentro di quello che significava Cossiga. Cossiga comunque è assolutamente personaggio particolarissimo, alla fine si dimette e ripropone il problema del trovare il successore. Cossiga si dimette nel 92, siamo ad aprile, e per quello che avevamo detto prima, a un democristiano segue un laico, ma anche qui i democristiani non è che hanno tanta voglia di cedere a questo discorso, e Craxi stavolta gioca forte le sue carte. Vassalli entra davvero in partita nel 92, c'è una novità rispetto alle elezioni precedenti, oltre ai partiti tradizionali. Ricordiamo peraltro che c'è stato il cambio da Partito Comunista in Partito Democratico della Sinistra, la scissione di Rifondazione Comunista, ma soprattutto c'è la Lega in Parlamento, una nuova forza politica radicata molto al nord che, anche se si presenta antisistema, certamente vuole dire la sua. In tutto questo la Democrazia Cristiana rivendica il suo ruolo di partito di maggioranza relativa. Nei primi tre scrutini Vassalli, candidato di bandiera, ottiene i suoi voti, 140-150, il pacchetto dei grandi elettori socialisti. E però qui cominciano i giochi che sempre ci sono nelle elezioni del Presidente della Repubblica. La Democrazia Cristiana non intende lasciar campo libero e porta la candidatura di Arnaldo Forlani, che tuttavia viene affossato dai franchi tiratori, e questo, diciamo, è un classico nelle elezioni. Per chi osserva da fuori, per noi giornalisti, in realtà il discorso, il gioco è un altro per i franchi tiratori democristiani: azzerare ad uno tutti i possibili candidati forti per arrivare al candidato vero, che sembrava essere in quel momento Giulio Andreotti, peraltro Presidente del Consiglio. All'undicesimo scrutinio Craxi annuncia ufficialmente la candidatura di Vassalli. Questo in qualche modo scompagina le trattative. Forlani non decolla. Alla fine, o per tattica o perché realmente convinti, la Democrazia Cristiana appoggia la candidatura Vassalli e invita tutti i partiti della coalizione di governo, in quel momento DC, Partito Socialista, Socialdemocratici e Liberali, e una parte del gruppo misto, a sostenerla. Sulla carta i numeri ci sono. Vassalli potrebbe essere eletto al 14° scrutinio, ma alla prova dei voti Vassalli non ce la fa, ne mancano 150. Ottiene 351 voti e quindi è ben lontano dalla soglia. Forse è uno smacco più per Craxi che per Vassalli. I franchi tiratori festeggiano e in questa situazione in stalla arriviamo al 23 maggio 1992. La notizia arriva improvvisa, la strage di Capaci travolge tutto e tutti, i magistrati Falcone e Morvillo, che è sua moglie, la loro scorta, sono vittime di un atroce attentato che conosciamo tutti. A quel punto la candidatura Andreotti, lo capiscono i democristiani, è assolutamente impresentabile e si guarda, come sempre si fa in questi casi, alle candidature istituzionali. Il Presidente del Senato è Giovanni Spadolini, che avrebbe sicuramente la statura e il profilo per la presidenza, ma la DC non rinuncia al suo ruolo e quindi Oscar Luigi Scalfaro, ex magistrato, politico di lungo corso, a cui si apre la strada del Quirinale con oltre il 66% dei voti. Per Vassalli il Quirinale resta un tabù, da lì a poco Tangentopoli travolgerà la cosiddetta Prima Repubblica e con il sogno di Vassalli finisce definitivamente una stagione politica.
1: Grazie dottor Albertazzi per questa, veramente per questo excursus storico molto molto interessante, molto approfondito. Devo dire, molte delle date ci sfuggivano, molti dei numeri non li conoscevamo, quindi grazie veramente per questo suo intervento. Quindi il Giuliano Vassalli, maestro accademico, politico, avvocato e uomo. C'è tutto in Giuliano Vassalli, quindi è veramente difficile poter descrivere quest'uomo che si occupò veramente quindi di tante, quindi tante cose. Ce ne diceva proprio l'onorevole Matone, anche grande solidarietà verso chi in quel momento quindi aveva bisogno, chi viveva momenti quindi difficili. E adesso la parola va all'autore, ad Adelmo Manna, per tirare le conclusioni sul suo volume. Adelmo, io ho vissuto il periodo di elaborazione quindi di questo volume, mi piace raccontarlo perché la mia stanza è di fronte a quello del professore Adelmo Manna. Quando entravo lo trovavo prima da solo a scrivere nella sua stanza, dopodiché con Giusi a scrivere poi al computer e riportare quanto elaborato, correggere, quindi rivedere. E mi piaceva ogni tanto perché Adelmo Manna, con più di 280 pubblicazioni sulle spalle, ogni tanto veniva nella mia stanza e mi diceva: ma guarda Vincenzo, che te ne pare? Ma tu lo sapevi questa cosa su Giuliano Vassalli, o lo sapevi quest'altra cosa? E io stavo lì ad ascoltare, però notavo anche, come dire, la sua volontà di condivisione di ciò che è stato, di chi era stato quindi il suo maestro, e di chi forse anche era stato, lui lo considera anche come un padre, anche nei rapporti umani. Mi è piaciuta in questo volume l'introduzione, è stato un po' richiamata poco fa, perché Adelmo, nell'ambito di questa introduzione c'è anche un po', come dire, di nostalgia del tuo passato, e questi ricordi riaffiorano, lo dici proprio nell'incipit, riaffiorano a discapito, dici, insomma, gli spazi esistenziali si dilatano, in particolare quelli interiori, a discapito appunto di quelli esteriori, che invece progressivamente si restringono. E allora è molto bello questo incipit, questo quindi richiamo. Ma allora, Adelmo, fino adesso abbiamo visto Giuliano Vassalli raccontato da chi evidentemente non ha scritto quel libro, ma lo ha conosciuto o da altri libri o personalmente. Allora raccontaci il tuo Giuliano Vassalli in quello che questo libro hai voluto quindi riportare.
3: Grazie. Allora, io vorrei prima di tutto iniziare con l'occasione per cui ho scritto questo libro. L'occasione è stata, me lo ricordo bene, l'8 settembre dello scorso anno, data fatidica, perché l'8 settembre fu firmato l'armistizio con gli alleati da parte del generale Castellano, armistizio con gli anglo-americani. Ma l'8 settembre, più modestamente, io fui operato al tendine d'Achille, in quanto io ormai sono un vecchio giocatore di tennis, ma continuo a giocare, finché si è strappato, hanno provato una terapia conservativa, poi mi ha detto no, bisogna operare, e quindi mi hanno operato. A quel punto, dopo l'operazione, sono rimasto un mese a casa, sulla sedia a rotelle, e quindi ero in arresti domiciliari, come diremmo, no? Nel senso che mia moglie mi portava, la seconda moglie mi portava da mangiare, la segretaria mi portava il giornale e io scrivevo. Ho cominciato lì a casa, via Pio Benassi, vicino a dove abitava Enrico Berlinguer, appunto ho cominciato a scrivere il libro, che poi ho andato avanti a studio con la mia fidatissima segretaria Giusi Sorrentino, che spero ci stia a sentire, che sta da noi a studio da ben 30 anni, quando ancora mia madre era viva. Secondo rilievo che vorrei effettuare è questo: è stata un po' dalla Simonetta Maton, ci conosciamo tanti anni, e mi consentirà una breve critica, ha un po', raffigurato mia madre come una specie di oma, cioè una donna dura, giustissima, e quando entrava dentro il partito politico tutti tremavano, eccetera. Ecco, i magistrati, eccetera. Ero fino a un certo punto, perché ricordo che quando ero bambino, quando abitavamo ancora a Via Pompeo Magno numero 1, mia madre, per farmi star buono, ero figlio unico, era un po' rompiscatole, e allora andava però verso le 5 del pomeriggio da Giorni, che era un negozio di giocattoli molto bello, e mi comprava i trenini elettrici, per cui me l'ho fatto un numero. E così stavo buono e lei poteva continuare a fare l'avvocato. Esattamente. Fatte queste due premesse di carattere personale, vengo subito al professor Giuliano Vassalli. Nel libro, poi purtroppo non c'è il sottotitolo che io avevo immaginato, perché secondo me si può dividere in tre parti la sua figura, cioè la parte appunto del politico, la parte del professore universitario e la parte dell'avvocato. Lui ha, direi, sintetizzato in tutti questi tre profili la sua carriera come grande giurista, eccetera. E vorrei iniziare da
4: alla figura del giurista partigiano. C'è un bel libro, un libro di Dodaro, che è un collega della storia del diritto italiano dell'Università di Milano, che racconta appunto la storia del giurista partigiano. Però attenzione, Vassalli nella fine degli anni 30 era stato fascista, perché allora c'erano solo i fascisti, se non quelli che erano nati prima del fascismo, come mio nonno ed altri, eccetera. E lui era stato fascista. Però poi, voglio dire, lui cosa fa? Fino al 1938 ha avuto anche contatti con Freisler, che era stato il segretario del convegno di criminologia fatto a Roma nel 1938. Freisler era il presidente della corte che aveva condannato i ragazzi della Rosa Bianca a Monaco di Baviera. Tuttora la piazza del professor Huber Platz, dove sono stato tanti anni a lavorare col professor Roxin, ancora il professor Huber Platz era appunto, il professor Huber era il professore dei due ragazzi della Rosa Bianca, che furono uccisi, cioè è la pena di morte di tutti i rogati. Però cosa fa Vassalli? A un certo punto entra nella resistenza romana, e a quel punto ci sono i colloqui con Pietro Nenni, che era il segretario del Partito Socialista, entra nella resistenza romana e, voglio dire, il Pietro Nenni nel primo volume, Tempo di Guerra Fredda, dei diari di Nenni, Pietro Nenni glielo dice, cioè, stai attento perché oramai ti hanno scoperto, perché Giuliano Vassalli faceva il doppio gioco. Conoscendo molto bene il tedesco per le ragioni che ho indicato, avendo fatto liberare assieme a un altro grande giurista, Massimo Severo Giannini, che anche lui abitava a via Pompeo Magno numero 1 con la moglie che era la Luciana Simonetti, grande amica di mia madre, fece liberare Pertini, Saragat e tanti altri appunto al carcere di Genatelfi, falsificando l'ordinanza di libertà provvisoria. Perché era un'ala era tenuta dalle SS e quindi non era tanto facile. E quindi Nenni gli disse vai in Alta Italia perché t'ha sgamato, perché lui andava ovviamente facendo parte dell'aristocrazia romana, andava nei salotti dell'alta borghesia romana e dove c'erano gli ufficiali delle SS, quindi faceva il doppio gioco sostanzialmente, perché riferiva poi tutto alla resistenza romana, i capi della resistenza romana. Ti hanno sgamato, è meglio che te ne vai in Alta Italia. E Vassalli, in suo modo un po' brusco, dice no, io mi chiuderò in casa solo quando ci sarà la liberazione. Voleva dire continuerò a essere nella resistenza romana. Per fortuna però lui mise già la moglie e i figli che già aveva in un altro, non più a casa sua, ma proprio per salvarli da quello che sarebbe successo. Vassalli nel centro di Roma a un certo punto viene preso dall'OVRA, dalla polizia segreta fascista, viene manganellato, viene chiuso in un sacco e viene portato a Via Tasso. E chi ha visitato Via Tasso, io lo consiglio, ma forte, Via Tasso è il carcere che aveva costruito Herbert Kappler secondo le direttive del generale Wolf. Herbert Kappler, Via Tasso ha tutte le finestre murate, per cui non si può vedere da fuori, ed era fatto apposta, perché in questa maniera Kappler torturava i prigionieri. Fu torturato anche Vassalli in maniera terrificante. Tant'è che il Gracceva, che era un altro compagno del Partito Socialista, c'era proprio una maschera di sangue. Adesso non vorrei, però strappavano le unghie dei piedi, delle mani, con le tenaglie, eccetera. A quel punto cosa avviene? Che la moglie del conte Giovanni Agnelli intercede col marito, il marito a sua volta con Pio XII e arriva all'attenzione di Herbert Kappler. E Kappler dice al tenente Vassalli, tenente Vassalli, persone più in alto di me mi obbligano. obbligano a rilasciarla. Ma fosse stato per me, lei sarebbe morta qui. E quindi, terrificato, infatti viene liberato qualche giorno prima, 2 o 3 giorni prima, delle fosse ardeatine. E quindi, per fortuna, Giuliano Vassalli non finisce alle fosse ardeatine, come purtroppo molti altri, tra cui molti del ghetto ebraico. E quindi Vassalli, la prima

lavori monografici molto importanti, limiti al divieto di analogia in materia penale, che va contro proprio invece il codice penale tedesco, perché il codice penale tedesco era prevista l'analogia in malam partem, cioè voglio dire delle fattispecie criminose. Invece Vassalli, questo limite al divieto di analogia, parla appunto della possibilità di analogia in bonam partem, per le scriminanti, eccetera, norme penali e norme eccezionali. 42. Altro grande importante libro del 43 è la potestà punitiva, perché tradizionalmente si riteneva che ci fosse il diritto di punire e quindi l'obbligo di sottostare alla pena. Invece Vassalli parla di potestà punitiva e non più di obbligo appunto di sottostare alla pena. Sembrano problemi terminologici, ma non sono problemi terminologici, lo vedremo. Voglio dire nel corso, in Lauf der Zeit, come dicono i tedeschi, nel corso del tempo, vedremo che così non è. E a quel punto questi primi lavori monografici rendono Vassalli particolarmente rilevante. E poi, secondo me, c'è un altro legame molto importante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si crea uno studio legale a Via delle Zoccolette, dietro Lungotevere dei Vallati 19, che era il villino Vassalli di stile tardogotico dei primi del Novecento, dove abitava il padre, il grande civilista Filippo Vassalli, dove poi sono vissuti anche i figli, eccetera. E in via delle Zoccolette si creò questo primo studio legale con Giuseppe Sabatini, grande processual penalista, ma allora non ancora ordinario. E la segretaria era donna Carla Vassalli, cioè la moglie del professor Giuliano Vassalli, che fece da segretaria di entrambi fino al 1950. Poi Giuseppe Sabatini, nel frattempo diventato ordinario di diritto processuale penale, mise studio e casa via Giovanni Nicotra, in quella casa molto moderna, molto interessante a livello architettonico, che costituì poi fino alla fine la sua maison, sia di lavoro che voglio dire di casa. E poi Vassalli ovviamente è molto importante, l'abbiamo visto, per quanto riguarda i processi celebri. Nei processi celebri alcuni sono già stati ricordati, ma io ne vorrei ricordare uno in particolare, quello nei confronti di due avvocati, l'avvocato Edoardo Di Giovanni e l'avvocato Giovanna Lombardi, che appartenevano a quello che una volta si considerava Soccorso Rosso, ecco, che erano gli avvocati che difendevano i brigatisti, eccetera, che erano vicini. Infatti lì poi ci fu il famoso teorema Calogero sul punto, sul processo, poi parlerò anche di questo rapidissimamente. Allora, in questo processo erano stati, mi pare, il PM forse Luciano Infelisi, noto all'ufficio, non solo all'ufficio, noto molto all'ufficio perché era in realtà una creatura di Giulio Andreotti, quello si è saputo dopo, e lui aveva contestato a Giovanna Lombardi e Edoardo Di Giovanni addirittura la pubblica istigazione e apologia, reato contro l'ordine pubblico, per cui c'era il carcere, infatti erano in carcere, in custodia cautelare in carcere, esattamente, e ci fu giudizio direttissimo dove Vassalli di difesa entrambi, c'era un'altra avvocatessa molto brava di procedura penale, Maria Casarano, scritto nel libro, eccetera. E cosa successe? Vassalli fece una ringa molto bella a livello scientifico, dicendo che gli uniche, perché avevano pubblicato tutti i verbali delle Brigate Rosse, eccetera. E allora ecco perché pubblica istigazione e apologia, arrivò in Fede tutti i giornali per far vedere la divulgazione, reato di pericolo concreto, eccetera, eccetera. A questo punto Vassalli disse: no, guardate che pubblicazioni che siano di per sé penalmente rilevanti sono solo le pubblicazioni oscene, le pubblicazioni raccapriccianti, eccetera, ma non può essere, se no si limita la libertà di stampa, 21, Costituzione, eccetera. Dopo questo bel discorso a livello scientifico, fece, e ve lo garantisco perché era un suo sostituto processuale, fra l'altro lo andai a prendere con l'automobile che aveva la mia compagna, una vecchia Renault, non mi ero vergognato, sto vecchia Renault, ma chissà cosa dirà, lo sa, invece lui aveva, poi ebbe una malattia allo stomaco, aveva

0: nozionato, perché cioè, andare a discutere una cosa molto bene. Fece una cosa che non ho mai più sentito. Ormai nella mia lunga carriera, non solo come professionale, ma anche come professionale, mai più sentito. Lui garantì per Edoardo Di Giovanni e Giovanna Lombardo, perché disse: garantisco io per Edoardo Di Giovanni, perché il figlio del senatore Di Giovanni, siciliano del Partito Socialista, li conosco benissimo, è una famiglia molto per bene, garantisco io per lui. Ecco perché Joan Baez, which side are you on, da che parte stai, era pericoloso allora, perché significava, voglio dire, schierarsi sostanzialmente. E i limiti, come avete visto, erano molto labili, tant'è che due avvocati li avevano messi in galera per aver pubblicato una roba di questo genere. E appunto, io non ho mai più sentito addirittura un avvocato che garantisce con la sua persona altre persone. E quindi per me quello è rimasto un ricordo assolutamente indelebile. Poi è stato ricordato il processo Lockheed, voglio dire, ma anche lì bisogna tener conto che Enrico Berlinguer evidentemente dice ma ha difeso nel processo Lockheed, nella Corte Costituzionale allargata, i fratelli Lockheed, ma i fratelli Lefebvre Antonio e Ovidio Lefebvre d'Ovidio. Vassalli giustamente rispose: a parte che il difensore difende chi vuole, voglio dire, la difesa, come diceva mia madre, è uno dei pochi diritti definiti in Costituzione inviolabili. Quindi, voglio dire, e poi Antonio Lefebvre era suo collega d'università, Vassalli era ordinario di diritto penale a Roma e Antonio Lefebvre Ovidio era ordinario di diritto nella relazione alla Sapienza di Roma. Che faceva? Gli diceva no, insomma, ma era una scusa. In realtà Berlinguer, voglio dire, perché? Perché, come giustamente Carlo Albertazzi ricordava, Giuliano Vassalli apparteneva alla sezione autonomista del Partito Socialista, mentre evidentemente il Partito Comunista non gradiva coloro che appartenevano alla sezione autonomista. Ecco perché poi si aprì il discorso con Pertini, perché Pertini apparteneva alla sinistra socialista, e questa è la ragione per cui per ben due volte l'unica carica che non ha rivestito il professor Giuliano Vassalli è stata proprio quella di Presidente della Repubblica, perché si è... Ma la questione non è soltanto il legame con Craxi, avviene molto prima, subito dopo il giurista partigiano, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale cosa avviene? Avviene che il Partito Socialista si divide sostanzialmente in due, nel senso che si crea il Fronte Popolare. Nenni era assolutamente convinto del Fronte Popolare, cioè di, voglio dire, di, appunto, di creare una società socialista nell'ambito dello Stato italiano, e invece il professor Vassalli, più lungimirante, con la scissione di Palazzo Barberini era passato, scusate, ai socialdemocratici di Saragat, proprio perché si era reso conto che semmai una socialdemocrazia, ma non certo un'idea. E infatti lì lo stesso Togliatti aveva capito di più rispetto a livello politico rispetto a Nenni, perché Nenni si era infervorato con l'idea eccetera dei socialisti, del creare un socialismo, voglio dire, un regime socialista, mentre appunto Togliatti Cossa era più realista, perché sapeva che non avrebbe vinto le elezioni, voglio dire, De Gasperi era andato in America, c'era il piano, i finanziamenti del piano Marshall eccetera, quindi Democrazia Cristiana allora non si poteva toccare. E a quel punto invece Togliatti, molto più realista, si era reso conto che almeno in questa maniera il Partito Comunista non sarebbe stato più sempre con i carabinieri addosso e cose di questo genere. E lì ci sono interessanti, mi permetto di ricordare nel libro, le telefonate fra mio nonno, l'onorevole avvocato Adelmo Nicolai, che era un socialista soreliano, era stato deputato del Partito Socialista prima della Prima Guerra Mondiale con Matteotti, siamo qui nella sala in sua memoria, e Genuzio Bentini nel distretto Ferrara-Rovigo, mio nonno fu telefonato con Giuliano Vassalli, perché mio nonno lo voleva lasciare dentro il Partito Socialista, dentro il gruppo di Nenni. Invece Vassalli preferì Palazzo Barberini per la ragione che ho appena ricordato. Tornando ai processi celebri, la Lockheed è già stato ampiamente ricordato, quindi non ci torno, però vorrei in particolare, più che processi celebri, affrontare il problema del caso Moro. Perché sul caso Moro ci furono partito, come tutti sanno, partito dalla Democrazia Cristiana, partito comunista, che erano assolutamente contro la trattativa. Ma perché? Perché Moro era andato, prima dell'idea del compromesso storico, prima di elaborare l'idea del compromesso storico, era andato negli Stati Uniti d'America e aveva parlato col sottosegretario appunto del statale, che era Henry Kissinger. Henry Kissinger glielo disse chiaramente ad Aldo Moro: noi siamo assolutamente contrari e stai attento a ciò che ci rovina, ciò sia pure in maniera larvata. E quindi, voglio dire, aveva un significato, perché veniva da Henry Kissinger. E infatti puntualmente abbiamo il discorso di Via Fani, abbiamo tutto questo. Quando avviene Via Fani, il rapimento di Moro? Quando Moro stava, prima la mattina in cui doveva andare alla Camera dei Deputati per proporre il compromesso storico. Quella mattina, lo so bene, mia cara, perché? No, perché uno dei componenti delle Brigate Rosse era Alessio Casimirri, attualmente in Guatemala, cioè un ottimo ristorante, mi hanno detto.
1: Nicaragua,
0: il quale Alessio Casimirri è stato mio compagno di scuola al Marcantonio Colonna. Poi lui ha preso una strada un po' diversa dall'altra. Quindi so bene, e doveva andare proprio a presentare l'idea del compromesso storico. Quindi era d'accordo ovviamente Enrico Berlinguer. E quindi cosa successe? Ci fu il rapimento Moro, e l'unico partito che era favorevole alle trattative era il Partito Socialista, con Craxi e quindi anche con Vassalli. E io stavo a studio, me lo ricordo perfettamente, questa idea della trattativa. Si arrivò quasi 1-2, eccetera, però Curcio si oppose, non era assolutamente d'accordo, e quindi purtroppo Moro poi fu ucciso. Però cosa fece poi il professor Vassalli? Continuò ad assistere le figlie e la vedova Moro in tutti i processi, parte civile, con Marazzita, che purtroppo è vivo a noi, e con altri, eccetera. Continuò a difendere tutta la famiglia Moro come parte civile nell'ambito appunto del caso Moro stesso. Poi la carriera universitaria del professor Vassalli non fu facile, perché dovette girare tutta. Lui era allievo di Delitala. I tre grandi allievi di Delitala erano Bettiol, Nuvolone e Giuliano Vassalli. E Vassalli dovette andare a Pavia, arrivò ordinario a Genova, e sua allieva era la Tina Lagostena Bassi, grande avvocato che fece poi il processo del Circeo, vi ricorderete, eccetera. Adesso c'è la fondazione, fra l'altro, intitolata la Tina Lagostena Bassi. E Vassalli alla fine diventa ordinario a Roma, battendo, e la storia non fu facile, un altro grande giurista, che era il professor Remo Pannain. Tutti e due stavano a Napoli, poi ci fu il contrasto fra i due. E chi vinse? Vinse di nuovo Giuliano Vassalli. Perché? Perché Delitala nel 59-60 del secolo breve, scritto, se lo ripeto ancora una volta, non mi vorrà Eric Hobson, nel secolo breve, venne Delitala a insegnare a Roma diritto penale per un anno, per ovviamente aprire la strada a Giuliano Vassalli. Nel 61 divenne ordinario di diritto penale a Roma e scrisse un bel saggio, che è stato già ricordato, Funzioni e insufficienze della pena, dove apre il discorso al 27 terzo comma, pur ritenendo che ancora la pena avesse un'essenza di carattere retributivo. Qui il mio dissenso comincia in maniera chiara. Poi però questo aver fatto riferimento al 27 terzo comma apre per Giuliano Vassalli una strada importante. La riforma penale del 1974, che è uno stralcio della riforma del libro primo del codice penale, che non mai fu varato, molto importante per cercare di attenuare il rigore del codice penale Rocco, e fu il reato continuato, fu esteso anche alle diverse disposizioni di legge, il giudizio di bilanciamento fruttifico delle circostanze fu esteso alle circostanze eterogenee, la sospensione condizionale della pena, anche quella fu, e la recidiva fu da obbligatoria divenne facoltativa, era un modo per attenuare le rigidità del codice penale, ma non ci fu solo quello. Nel 1975, è stato molto bene ricordato, ci fu la riforma, l'introduzione di misure alternative alla detenzione, prima volta in cui veniva concretizzato il 27 terzo comma. Come avvenne? Ricordato molto bene la rivolta del carcere di Porta Azzurra, e due avvocati socialisti, Giuliano Vassalli e Adolfo Gatti, che era stato allievo di mio nonno a via Pompeo Magno numero 1, andarono lì perché sennò i detenuti.
1: Ecco, questa era la presentazione del libro dal titolo Giuliano Vassalli di Adelmo Manna. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo il convegno dal titolo Carcere, spazio urbano, la città e le istituzioni penitenziarie, evento organizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale, con gli interventi di Cristina Michetelli, consigliera delegata per bilancio e patrimonio di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica di Roma, Gianmarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente ancora del Comune di Roma, Corrado Marcetti, architetto, archivio Sandro Margara, Natalia Agati, ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, Nella Converti, presidente della Commissione Affari Sociali del Comune di Roma, Stefano Anastasia, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio, Franco Corleone, presidente della Società della Ragione, Livia Fiorletta, rappresentante legale della cooperativa sociale PID, Claudio Minelli, presidente di Visione Roma, Rachele Stroppa, componente dello staff ricerca di Antigone, Giulia Crisanti, componente del direttivo dell'associazione Fuori Riga, Valentina Calderone, garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Claudia Pappatà, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità Capitolina, Francesca Leoncini, consigliera di Roma Capitale d'Italia Viva, Michela Ciculli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roma, Flavia Di Gregorio, capogruppo di Azione all'Assemblea Capitolina. Passiamo all'ascolto.
2: Allora, innanzitutto buonasera a tutte e tutti, io sono Cristina Michetelli, la consigliera di Città Metropolitana delegata a Patrimonio e Bilancio e consigliera capitolina. Accanto a me ho l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia. Andiamo a iniziare questo appuntamento, carcere e spazio urbano, la città e le istituzioni penitenziarie. Inizieremo Maurizio ed io, dopodiché lasceremo posto al primo panel, che è coordinato dal collega dell'Assemblea Capitolina Gianmarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente. Faccio io una breve introduzione, poi lascio la parola al personaggio più importante. No, beh, scherziamo, diciamo inizio e poi lascio la parola a Maurizio. Allora, innanzitutto grazie di essere qui, grazie a tutti i relatori di avere accettato appunto di intervenire oggi pomeriggio. Ovviamente un ringraziamento particolare va a Maurizio Veloccia, al nostro assessore, perché quando ovviamente parliamo di sviluppo e crescita urbana, di strutture di rigenerazione, di connessione sul territorio tra pezzi della città e di visione di quella che è la nostra città, non può non esserci ovviamente il nostro assessore all'urbanistica. Voglio dire due parole per chi non lo sa su questa struttura. Questa è l'Urban Center Metropolitano, è una struttura che è nata in collaborazione tra la città metropolitana, il mio dipartimento e quello di Maurizio, quindi l'urbanistica di Roma. Era una struttura che mancava a Roma, le più grandi città europee sono dotate di un Urban Center, quindi abbiamo probabilmente recuperato un gap che Roma aveva, rendendola appunto al pari delle grandi città europee. E penso che portare qui oggi questo tema di carceri e sviluppo sviluppo della città sia un po' una sfida, è un tema un po' diciamo che noi ovviamente chi si interessa di carcere è un tema che affrontiamo ovviamente da tanti anni, non è la prima volta, ma questa volta fatto direttamente con l'assessore all'urbanistica penso che abbia un significato assolutamente particolare. Perché? Perché ogni volta che parliamo di urbanistica in maniera seria, e io penso che Roma Capitale in questa consigliatura lo abbiamo fatto, parlare di urbanistica in maniera seria, non si parla solamente di edificazione, cioè la città e l'urbanistica è anche altro ovviamente. Qui noi parliamo di strutture carcerarie intese come pezzo della città, parliamo delle persone private della libertà personale, quindi di persone che scontano la pena in carcere, che sono però cittadini a tutti gli effetti, perché quando si sconta una pena in carcere la pena è la privazione della libertà, ma questo lo voglio sottolineare perché non sempre questo concetto è chiaro, ma non è perdita di diritti civili e non è perdita della condizione appunto di cittadini. E è chiaro che noi andiamo in connessione con quello che è l'articolo 27 della Costituzione, il concetto di recupero e reinserimento, e quindi un concetto di moderna detenzione che deve tener conto di quello che è appunto il recupero di queste persone, dove c'è il tema di dare loro delle opportunità, probabilmente quelle pari opportunità che non hanno avuto, perché ci arriverò tra un attimo, il carcere è un luogo di povertà, è un luogo dove il 90% delle persone che è in carcere è sotto, per quanto riguarda di sé, è sotto i limiti di povertà, vengono un po' tutte dalle stesse zone, parliamo di Roma, dalle stesse zone di Roma, parliamo delle periferie, quindi il carcere è periferia. E pensiamo quindi, quando si parla di strutture carcerarie, a quelli che sono gli spazi per una moderna detenzione, sempre che detenzione poi ci debba essere, perché poi non sempre bisognerebbe scontare la pena di detenzione, c'è chi potrebbe scontarla fuori ma poi non ha le opportunità. Quindi quando parliamo di carcere parliamo di spazi verdi, parliamo di spazi per i luoghi di incontro, per esempio con i figli, con i bimbi piccoli, pensiamo ai luoghi di affettività, sappiamo che c'è una sentenza della Corte Costituzionale ma da noi non è applicata, nessun carcere cioè il diritto di affettività può essere usufruito e siamo agli ultimi posti in Europa, pensiamo al benessere delle persone, il benessere è il diritto alla salute, il diritto di cura, il diritto di fare sport, il diritto di stare bene, mentre noi sappiamo appunto che le persone che escono dal carcere ne escono malate, ne escono malandate, ne escono con segni che si portano appresso tutta la vita e soprattutto la gran parte delle volte non sanno proprio cosa fare e dove andare. Noi, come sapete, abbiamo svolto questa assemblea storica dell'Assemblea Capitolina, questa seduta storica a Re Bibbia l'anno scorso, dopo 23 anni, abbiamo ascoltato i detenuti e le loro esigenze di cittadini e loro ci hanno chiesto appunto prima di tutto servizi, ora qui sta arrivando Valentina Calderone ma abbiamo anche già Stefano Anastasia, pensiamo ai servizi, collegamenti, bus, tram, ma pensiamo ai certificati anagrafici, Valentina appunto dentro Re Bibbia sta facendo un grande lavoro, e pensiamo appunto a quello che hanno tutti i cittadini dentro casa, l'acqua potabile che i detenuti di Re Bibbia non hanno, le detenute soprattutto che devono comprare sempre le bottigliette d'acqua pagandole, che hanno un diritto penso di ognuno avere l'acqua gratuita a casa propria o dove si vive, e pensiamo appunto a quello che loro chiedono per poter esplicitare la loro personalità, quindi poter coltivare delle piante, poter avere dei piccoli animali domestici, sappiamo la pet therapy quanto serve, ecco loro tutto questo manca nelle nostre città. Tutto questo si collega, qui abbiamo oggi tante associazioni che faranno parte del secondo panel, si collega a quelli che sono i temi strutturali, le criticità strutturali del nostro ordinamento carcerario, quindi parliamo di sovraffollamento, parliamo di suicidi, gli atti di autolesionismo inammissibili in uno stato civile e per cittadini affidati alla cura dello Stato. Ecco, Roma Capitale ovviamente non ha competenze dirette sul carcere, nonostante sul nostro territorio insistano, io dico 7 strutture, perché oltre alle 4 di Re Bibbia, Regina Celi e Casal del Marmo, abbiamo la struttura del CPL di Ponte Galeria, che è veramente un luogo inumano, dove ci sono persone che non stanno scontando una pena collegata a un reato, ma stanno lì perché non possono rientrare nel loro paese, non ci sono gli accordi bilaterali, non ci sono i soldi per riportarli lì, e stanno lì in attesa del nulla praticamente. Ecco, io penso che il primo panel, quello che verrà introdotto tra poco, che è quello appunto dell'architettura carceraria, è un panel appunto importante ed è il punto di partenza. Perché? Perché proprio quello che dicevo prima, carcere è periferia. Il carcere è periferia sia per la provenienza delle persone che stanno in carcere, sia per dove tornano queste persone. Queste persone alla fine, quando escono che non sanno dove andare, tornano dove stavano e tornano con la stessa con le stesse criticità. Quindi il rapporto tra devianza e città è un tema sociale, il tema del dentro e fuori, che riguarda proprio alcune zone della nostra città. Ed è chiaro che questo ci pone anche un interrogativo sulla funzione del carcere oggi, se poi il carcere debba essere quello del Medioevo dove si chiudevano a chiave e si lasciano là, oppure se si possa andare avanti rispetto a tutto questo. C'è sempre un tema che ormai ci affligge dagli anni 70, da quando c'è stato l'ordinamento penitenziario, se le carceri debbano stare al centro della città o fuori. Negli anni dell'Ottocento, insomma, nei secoli scorsi, le carceri erano al centro della città perché erano conventi, fortezze, castelli, come è stata Regina Coeli, dove noi dall'Assemblea Capitolina abbiamo chiesto all'unanimità, quindi tutte le forze politiche ne abbiamo chiesto la chiusura, perché non è adatta a una moderna concezione del carcere. E però le carceri al centro della città permettono un collegamento più immediato con i familiari, con gli operatori, con le associazioni, con i detenuti che debbono andare a lavorare, perché chiaramente non possono usare i mezzi propri, usano i mezzi pubblici. Si sa di più quello che avviene dentro al carcere. Pensate nell'Ottocento le mantellate Regina Coeli, che si comunicava così. D'altra parte però il carcere che è in periferia e che è fuori, come sono tutte le carceri moderne, a volte alcune in mezzo al nulla, penso Mamma Gialla a Viterbo, penso, cioè, intorno non c'è niente, però hanno degli spazi dove effettivamente appunto si possono svolgere delle attività. E qui il secondo panel, quindi avremo l'architetto Marcetti, avremo Natalia Gati, che appunto si sono occupati di questo, e sarà appunto un tema molto importante da un punto di vista essenzialmente di sviluppo della città. Quindi io penso questo, che il tema è quello di creare il collegamento dentro fuori, capire come si possa sviluppare la città per dare cittadinanza anche a queste persone, capire come la città possa includere il carcere come pezzo della città. Noi siamo davanti a un governo che il carcere non lo vuole manco vedere, ne ha creati pure in Albania, quindi proprio per portarli fuori, perché il carcere fuori città è anche un tema da parte di alcuni un po' di perbenismo: i cattivi stanno fuori della città, non fanno parte della città, non li vogliamo neanche vedere, c'è anche un po' questo, no? Ecco, invece noi abbiamo un tema appunto di inclusione, ed è vero che noi abbiamo promosso proprio dall'Assemblea Capitolina il concetto delle carceri della nostra città come sedicesimo municipio, cioè tener conto delle esigenze di questi cittadini e cittadine in ogni nostro atto, in ogni nostra delibera, in ogni nostra decisione, proprio perché dobbiamo tener conto dell'accessibilità ai servizi anche appunto di queste persone. Io penso che noi siamo in un momento particolare questo, un momento in cui è un momento di proposta, perché noi dobbiamo costruire un'alternativa rispetto a un governo che ci parla di sicurezza, ma in realtà sulla sicurezza non ha messo una lira e ha dovuto fare 5 provvedimenti sulla sicurezza, e vuol dire che nessuno ha avuto efficacia. E invece appunto parlare di carcere, di come recuperare queste persone anche dando strutture adeguate, sia invece un tema di sicurezza. Ecco, parlare di proposte, perché se no, se ci raccontiamo solo le cose ce la cantiamo, però non diciamo niente di nuovo. Ecco, io penso che noi dobbiamo lavorare prima di tutto su quella che è stata la proposta delle case territoriali di reinserimento sociale, la proposta di legge che ha firmato anche il Partito Democratico con Giannassi e con la Serracchiani, quindi dei luoghi dove svolgere lavori di pubblica utilità, quindi con ricezione di un numero limitato di persone affidandole al terzo settore, e quindi luoghi appunto di recupero. E l'altro tema che io veramente su cui sto battendo molto è quello delle caserme dismesse. Il ministro Nordio, che ha lanciato un piano carceri da 900 milioni, in realtà ci parla di 10.000 posti in più nelle carceri da ristrutturare. In realtà noi oggi siamo quasi al limite della detenzione, siamo a 65.000 più o meno, il massimo storico è stato 67.000, più 10.000, non so quanta gente vogliamo mettere in carcere. E poi il tema invece è di tirare fuori chi può stare fuori, chi può scontare le pene fuori, perché la nostra legge lo prevede, ma magari non ha un posto dove andare, e una famiglia dove stare, un lavoro. Quindi noi spetta, secondo me, al governo, agli enti locali, creare queste condizioni, quindi tirare fuori chi non ci deve stare. E allora il tema delle caserme dismesse, sono 1.500 in Italia. Nordio se n'era ricordato a un certo punto, ma non si era capito se ci voleva fare delle carceri pure là o delle altre cose, poi l'ha lasciato il tema. E invece queste 1.500 caserme che sono su tutto il territorio nazionale, la gran parte sono ancora in in carico al Ministero della Difesa, tramite il demanio potrebbero passare al Ministero della Giustizia e con delle risorse adeguate essere trasferite agli enti locali. Noi a Roma ne abbiamo 16, 6 su 6 c'è l'opera di passaggio al Campidoglio e 2 sono già state rimpiegate, una è la Sani che è stata data la Sapienza e l'altra è Guidoreni dove faremo la Città della Scienza. Ecco, io credo invece che un lavoro su questo possa essere una buona presa in carico da parte degli enti locali, che poi le caserme stanno un po' in tutta la città, quindi supereremmo anche il ghetto delle periferie e invece appunto sarebbe diffusa per dare opportunità, perché comunque anche i detenuti o ex detenuti sono dei fragili. Noi abbiamo impostato tutta la nostra, diciamo, consigliatura anche sotto il profilo dell'urbanistica sul recupero delle fragilità, penso al PNRR, penso ai nostri piani urbani integrati, penso a tutto questo, e quindi parlare di fragilità anche sotto questo profilo penso che sia un elemento importante, soprattutto in tema di sviluppo di città e per dare più sicurezza e più benessere alla città, perché quando noi interveniamo con il recupero e l'inserimento la recidiva crolla. Quindi non sono i valori della Costituzione, essere sbagliati sono valori giusti, ma siamo noi che non riusciamo ad attuarli. Quindi nel momento in cui li attuiamo noi raggiungiamo invece quel tema della sicurezza che poi noi teniamo conto in tutte le nostre branche dell'amministrazione e quindi anche e soprattutto appunto sull'urbanistica. Quindi credo che questa debba essere la direzione di fare appunto proposte concrete e farci carico di quello che è il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini, tutti i cittadini. Quindi io spero di aver lanciato dei temi. Il secondo panel sarà quello delle associazioni, che già ringrazio di essere qui, e passo la parola ovviamente a Maurizio Veloccia per il suo intervento e saluto. Grazie.
3: Grazie. Intanto anch'io parto con una premessa. Mi fa molto piacere essere qui con Cristina, perché questo luogo è nato proprio da un'intuizione che abbiamo avuto insieme con un lavoro appassionato, e oggi è un punto di riferimento per la città, per discutere di città di sviluppo urbano. Noi abbiamo avuto in questi 5 anni una grande ansia da prestazione, cioè far ripartire Roma, rimettere in campo cantieri, opere, eccetera, però avere un luogo in cui si prova a ragionare del futuro della città e non soltanto del contingente, e quindi di affrontare anche tematiche come queste, secondo me era importante ed essenziale, e quindi siamo orgogliosi di accogliervi in questo luogo della città. Il tema è un tema molto delicato, molto interessante, molto importante per tante questioni, per tanti motivi. Ora qui c'è un panel di esperti della materia che sostanzialmente copre tutte le discipline legate, quindi alla gestione appunto urbanistica, architettonica, a quella sociale, a come si gestisce. Quindi diciamo che io sicuramente quello che posso dire non è entrare nei tecnicismi, ma anzi ascoltare questo, però è fare un ragionamento politico. Noi stiamo investendo con un DPCM del governo di poco tempo fa 1 miliardo di euro su il nuovo Umberto I, con il Presidente della Regione che è un commissario straordinario, nominato commissario straordinario, quindi potrà fare tutto, anche in deroga a tutto, per costruire il nuovo Policlinico di Roma. Cosa positiva, giusta, importante, e con una legge ad hoc e con finanze importanti, 1 miliardo, e con diciamo fondi ordinari che ci sono sull'edilizia sanitaria che si sommano a questo miliardo che viene dato. Ora io penso che le carceri e gli ospedali siano i luoghi in cui si misura sostanzialmente il livello di civiltà di un paese, perché quando tu sei affidato allo Stato, perché stai ricoverato magari, o perché stai in una terapia intensiva, o perché stai in un carcere, lì si misura la civiltà di un paese. E quindi, vedendo diciamo il sistema carcerario italiano, noi non possiamo non dire che da questo punto di vista questo paese non è civile. Allora, il punto qual è però? Che le città che non hanno una competenza specifica però devono cominciare a svolgere una funzione di pungolo, di elaborazione e provare, visto che non siamo delle monadi ma siamo tutti appartenenti poi a fortunatamente dei partiti nazionali, di alzare il livello e di fare in modo che questi temi, forse più del bollo auto, siano dei temi che possano caratterizzare una proposta di governo alternativa anche a quella che c'è oggi. Perché se noi mettiamo 1 miliardo sul policlinico, cioè sulla struttura sanitaria, e non immaginiamo nulla per affrontare il tema delle carceri, per esempio, in questa città, noi decidiamo di fare una scelta, di non decidere, cioè di dire che privilegiamo giustamente un diritto, ma, no, ma pensiamo che altri diritti possano essere sostanzialmente accantonati, messi in subordine. Perché? Perché stiamo parlando di quel pregiudizio di cui parlava Cristina, cioè di quelle persone che sono in carcere, che quindi già sono colpevoli, che quindi devono pagare, devono espiare, e che quindi probabilmente forse si meritano pure di stare dove stanno. Ne basta che quando ci va poi quello famoso, no, in questo caso Alemanno, apre un tema della dignità nelle carceri. Questo deve essere, secondo me, un tema di civiltà di paese e anche delle scelte che la classe dirigente politica deve provare a fare. Allora, io penso che noi sul tema delle carceri a Roma sono anni che se ne discute, in modo forse poco organico. Qua vedevo anche Claudio Minelli che aveva proposto anche un convegno dell'Associazione Visione Roma in cui si era discusso, eccetera. Però adesso forse è il caso, e quindi io ringrazio Cristina di questa iniziativa, che Roma prenda un'iniziativa e che cominci anche a provare a disegnare una visione diversa, soprattutto per superare quello che io ritengo un problema fondamentale, che è quello appunto di Regina Coeli, che è un problema evidente, talmente oggettivo, che non si può non pensare che non sia una priorità che deve essere fatta. Ora, io so che nel passato ci sono state delle progettualità, il ministro Orlando anche aveva avviato un ragionamento su San Vittore, su Regina Coeli insieme a CDP, però poi tutto questo non ha prodotto nulla. Io penso, la prima cosa che dobbiamo dire è che se noi vogliamo rivedere l'offerta e le caratteristiche delle carceri italiane, dobbiamo metterci soldi, e tanti. Perché? Perché serve investire anche su questo, perché come dicevi te è un investimento su chi sta dentro ma anche su chi sta fuori, è un investimento per combattere la recidiva, è un investimento per dare maggiore sicurezza a chi poi uscirà da queste carceri e quindi si deve reinserire. È quello che direbbe chi è bravo e misura gli impatti. È un investimento che avrebbe un impatto indiretto enorme, che quindi questa deve diventare una delle priorità del governo del futuro. Poi io credo che serve capire con i tecnici, con gli esperti, non possiamo avere noi una idea se non ci si spiega quale può essere una soluzione alternativa, dove quindi il tema per esempio di più strutture diffuse nella città, il tema di non replicare una grandissima struttura come quella di Rebibbia, perché probabilmente dà delle economie di scala, però forse non è più gestibile. Io questo non lo so, non ho una soluzione in testa. Ritengo, come dice Cristina, che le carceri siano, soprattutto in una visione appunto diversa da una visione prettamente di relegare le persone all'interno di un luogo chiuso, ma appunto il tema del recupero, il tema del lavoro, il tema della socialità, quindi sia assolutamente compatibile avere delle strutture nella città, immerse nella città, quindi questo è un primo punto. Però ovviamente poi le caratteristiche, l'unica cosa che noi non possiamo continuare a fare è non voler mettere soldi e non provare a sfidare un po' di resistenze, perché ci sono delle resistenze oggettive, no? Per esempio alla chiusura di Regina Coeli, delle resistenze oggettive, questo ce lo dobbiamo dire, e su questo dobbiamo fare tutti un po' un salto di qualità in avanti e capire che quelle resistenze, diciamo, devono essere superate, perché pongono anche delle legittime interessi, ma che purtroppo sono, diciamo, meno importanti dell'interesse generale, che è quello che un carcere all'interno del convento del 600 non ha più senso, non ha più logico, è folle, anche se sta vicino a Piazzale Clodio, anche se però però diciamo che, quindi noi da questo punto di vista dobbiamo avere il coraggio, diciamo, di superare. Dovremo poi immaginare, questo sì, ma magari riuscissimo a fare già questo ragionamento, cosa fare di Regina Coeli, no? Cosa può diventare Regina Coeli? Questo è ovviamente, magari fossimo già a un ragionamento di questo genere. Non dico che bisogna tenere i due piani indistinti, bisogna ovviamente fare un ragionamento complessivo, però il primo tema è la volontà politica. È la volontà politica che si estrinseca nel mettere soldi e nel mettere qualcuno al lavoro a studiare delle soluzioni. Cristina ne segnalava una, cioè noi abbiamo un'enorme quantità, Roma da questo punto di vista è fortunata, di immobili pubblici che sono sottoutilizzati, in una gestione sbagliata anche qua a livello nazionale del patrimonio pubblico, perché il patrimonio pubblico viene gestito in modo assurdo, nonostante i tentativi che sta per esempio avendo l'Agenzia del Demanio con la dottoressa Alverme di una gestione positiva. Però il fatto che noi sostanzialmente affidiamo degli immobili senza una regia complessiva dello Stato al primo ministero che ci chiede di avere un immobile perché ci vuole fare chissà cosa, senza che poi ci metti i soldi, senza che poi ci metti i progetti, senza che poi paga fio se non li utilizza. Noi abbiamo decine e decine, centinaia di immobili a Roma, non solo le caserme, ma anche le caserme che sono totalmente sottoutilizzate, che sono chiuse, ma abbiamo anche tantissimi altri immobili che il Demanio ha assegnato a tanti ministeri. Io ne conosco proprio uno su cui mi sto veramente sto impazzendo, perché sta allo Stienze, un enorme magazzino dell'aeronautica che da 25 anni deve ospitare l'archivio di Stato, un pezzo di archivio di Stato, e che non viene mai riqualificato perché nessuno in realtà paga per questo. E questa è una gestione folle. Noi però abbiamo la fortuna di avere tantissimi immobili, quindi la possibilità davvero, con i tecnici che ci dicono guardate ha più senso così, questo immobile è riconvertibile, questo immobile ha dei vincoli per cui non è riconvertibile, di poter provare a fare una proposta. Quindi chiudo, io penso che questo convegno sia molto importante, intanto perché mette in fila una serie di grandissime professionalità. Roma deve provare a mettere in campo una proposta seria che definisca un assetto urbano, diciamo, di nuove strutture, proposte anche di luoghi dove poterle immaginare, e poi però debba anche più in alto, a livello nazionale, con il nostro partito, con le nostre... esco fuori dalla cosa istituzionale, con tutti i partiti che ci vogliono stare, perché poi insomma Roma ovviamente ha un governo, diciamo, di una certa appartenenza, ma questi sono temi che dovrebbero essere trasversali, e provare a fare in modo che questo diventi un patrimonio comune di tutte le forze politiche, di tutti i governi, di tutti i ministri che si debbano insediare. Penso che noi abbiamo la possibilità di farlo, anche perché siamo la capitale, siamo una grande città e siamo una delle tante città che convive con un'emergenza e con una situazione che è drammatica. Se pensiamo soltanto ai suicidi che avvengono in carcere, quasi, non dico giornalmente, ma quasi. Grazie.
2: Grazie Maurizio. Poi noi come Roma abbiamo dato un modello, perché l'abbiamo approvata all'unanimità, tanti provvedimenti, quindi quello che dice Maurizio, le forze ci vogliono stare, quando vogliono ci stanno, e Roma può essere un modello. Adesso Maurizio ed io ci alziamo, lasciamo il posto al primo panel, quindi l'onorevole Gianmarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, l'architetto Marcetti e l'architetta Agati. Giusto? Ok, grazie.

0: Buonasera e innanzitutto grazie alla collega Cristina Michetelli per aver organizzato questo momento di discussione e per aver coinvolto tante e tanti di noi dell'Assemblea Capitolina che insieme a lei abbiamo sviluppato quel percorso che lei ricordava, che poi ha visto un momento importante nella Assemblea Capitolina svolta nella seduta di Consiglio Comunale, svolta all'interno del carcere di Rebibbia, con degli atti che sono stati approvati ed anche con un percorso che abbiamo cercato di mettere in moto rispetto a molti temi, fra i quali proprio quello di questo panel, carcere, città e architettura carceraria. Mi pare che sia l'assessore Veloccia sia la collega Michetelli abbiano in qualche modo già messo sul tavolo i temi di questo panel e della possibile discussione, ovvero la scelta che è stata fatta, diciamo, nella realizzazione delle carceri più recenti, di marginalizzazione ulteriore, anche fisica, di situazioni che evidentemente vivono anche una marginalizzazione sociale, una marginalizzazione culturale all'interno delle città. E devo dire, vorrei aggiungere questo di elemento, perché so che ad esempio nel nostro carcere di Rebibbia i collegamenti siano inadeguati, i servizi intorno al carcere sostanzialmente inesistenti e che il carcere sembri quasi, come dire, un'isola separata dal resto della città. Volevo aggiungere anche un altro elemento, perché parliamo comunque di architettura, anche degli spazi, della gestione degli spazi interni del carcere. Noi abbiamo avuto con Cristina modo di entrare nel carcere, in particolare nel femminile, perché una delle proposte che noi abbiamo fatto anche proprio per l'utilizzo degli spazi, non tanto per utilizzarli quanto comunque per farli utilizzare alle persone che si trovano in un determinato momento in condizioni di detenzione, era quello ad esempio di immaginare degli orti comunitari gestiti all'interno del carcere, in questi enormi spazi che quando noi ci siamo andati ci hanno dato un'impressione spettrale, spazi enormi completamente vuoti, cioè non c'era nessuno in tutti questi spazi, e la difficoltà anche nell'interlocuzione con l'amministrazione carceraria per portare avanti questo tipo di elemento. Ecco, io non mi dilungo oltre, perché è molto più interessante ascoltare i partecipanti al panel, che ne sanno molto più di me, quindi abbiamo detto, e li salutiamo e li ringraziamo, l'architetto Corrado Marcetti dell'archivio Sandro Margara e l'architetta Agati, una ricercatrice del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III. Ecco, cominciamo dall'architetto Marcetti. Qual è la situazione? E rispetto a questa, che è una situazione che mi pare in qualche modo cristallizzata, quali sono i percorsi, i passi che si possono fare? No, l'architetto Veloccia diceva carceri più piccoli diffusi sulla città, non lo so, noi con Cristina siamo sempre dell'idea che il carcere debba essere ridotto il più possibile proprio alle situazioni nelle quali non si possono sviluppare percorsi differenti, però insomma, capiamo qual è anche nella visione degli esperti il percorso da mettere in pratica. Prego.
1: Io ringrazio per l'invito e cerco di così dare un contributo alle sollecitazioni che mi sono state date da chi mi ha preceduto. Naturalmente sono temi vasti, temi per cui occorre tanto tempo e tanta riflessione, tanto confronto soprattutto. Quindi partirei da alcune considerazioni mie, insomma. Si dice il carcere è una parte della città, lo dicono i volenterosi naturalmente, lo dicono le persone di buona umanità. Il carcere è un altrove geometrico dalla città, che ha con la città un rapporto di scambio di questo tipo. La città rifornisce il carcere di tanta marginalità, di tanta povertà sociale, e il carcere così restituisce in termini di recidiva e di tante problematiche ulteriori. Questo è lo scambio principale, oltre le esperienze positive che possono esserci, ma questo è lo scambio principale, è lo scambio su cui bisogna, a mio avviso, intervenire profondamente. Sono detti alcuni termini grossi. Architettura, beh, di architettura direi possiamo mettere la voce zero. Architettura col carcere non c'entra nulla, salvo nella storia di alcune grandi personalità che se ne sono occupate, da Ridolfi a Lenci a Roma, a Michelucci a Firenze e a Carbonara e a pochi altri architetti. Quindi di architettura diciamo tracce di architettura, che sono le casette rosse di Renzo Piano a Re Bibbia e la casetta rossa di Milano, capacità di incidere sulla complessità dei problemi carcerari direi quasi zero, salvo per i pochi detenuti che possono approfittare di questi piccolissimi spazi. Urbanistica. Beh, il carcere ha fatto a meno dell'urbanistica, generalmente. Nelle esperienze che abbiamo, a partire dalle localizzazioni delle carceri, si capisce che i luoghi che sono stati deputati per ospitare le nuove carceri, non parliamo in questo momento delle carceri centrali, sono i luoghi più lontani del confine della città e i luoghi meno costosi da un punto di vista della rendita che offrono. Faccio due esempi banalissimi, ma sono riproducibili. E basta la toponomastica: attorno al carcere di Sollicciano a Firenze le vie rimaste si chiamano Via dei Fossi, Via del Pantano, Via del Pantanuccio, e da qui voi potete capire che i problemi che il carcere di Sollicciano ha avuto è una parte deriva dalla scelta sciagurata dei terreni che avevano dei grandi problemi di allagamenti che sono stati fatti. Un altro esempio, un altro carcere che è passata alla cronaca, il carcere di Prato, la località si chiama Malisetti. Per chi conosce il latino, Malisetti vuol dire malum situm, cioè il peggiore dei luoghi dove fare un carcere, dove fare qualunque cosa. Quindi dal punto di vista dell'urbanistica, ecco, la toponomastica ci dice abbastanza di quale sia stato il rapporto. Va bene, ripeschiamo un'altra lettera dall'alfabeto, prendiamo la parola edilizia, accontentiamoci, architettura non ce n'è, vediamo quell'edilizia. Beh, qui siamo nel disastro, lo raccontano i giornali, lo raccontano i detenuti che ci vivono. Un'edilizia senza manutenzione, intanto. La voce manutenzione delle carceri è sempre stata nella storia di questo paese, quindi non parlo degli ultimi anni, nella storia proprio di questo paese, la voce più bassa di spesa dello Stato. Il che significa che in luoghi con problemi, un'edilizia costruita, diciamo, con non certo a regola d'arte, beh, i problemi, se manca la manutenzione, voi capite che la durata, il ciclo vitale di durata di questi edifici è bassissimo. Quindi un tema enorme. Naturalmente la manutenzione non è un problema solo che riguarda le carceri, è un problema serio di tutta la città e di tutto ciò che è stato realizzato. Ma nelle carceri tutto ciò è ancora più grave. Ultimamente mi sono occupato, grazie alla Società della Ragione, di un lavoro su Firenze, si chiama Sollicciano, storia di un carcere. Ho cercato di affrontare il tema nella maniera più vasta, quindi direi non claustrofobicamente interna al solo carcere per avere uno sguardo che non fosse così introverso sul carcere, perché penso che ragionare di carcere solo dentro il carcere, solo rispetto al carcere, sia uno degli errori che dobbiamo riuscire ad evitare. Ero particolarmente disturbato dal fatto che di diverse delegazioni, anche di istituzioni pubbliche, entrassero nel carcere di Sollicciano e dopo, come diciamo, dopo un breve giro di sezioni e uno sdegno relativo, diciamo, uscissero e dicessero: qui va raso al suolo, il carcere va raso al suolo. E in questo va raso al suolo c'era tutta, come si può dire, tutto un venir meno delle responsabilità che pure avrebbero potuto avere anche le stesse istituzioni, non solo quelle carcerarie. Una difesa quasi, una prudenza rispetto alle prerogative che sono attribuite al Ministero della Grazia e Giustizia, al DAP in particolare, nella gestione delle carceri. Un totale affidamento per tanti anni a queste prerogative, ma anche uno sfuggire a delle prerogative sia generali da parte di chi amministra una città, perché è chiaramente, se ci ritroviamo le carceri piene di detenzione sociale, qualche problema c'è nell'amministrazione della città, qualche disattenzione c'è rispetto alle classi più deboli e alle classi sociali più fragili, anche perché le altre classi sociali non è che non commettano reati, ma in carcere ci vanno assai poco. Quindi un'altra prerogativa è anche quella del fatto che il sindaco è, per esempio, la prima autorità sanitaria di una città. È evidente che se tutte le informazioni che arrivano sullo stato di un carcere e non vengono recepite, capite? Poi ci pensa la magistratura e arriva e chiude sette reparti. Cioè, ma c'è voluta la magistratura per chiudere sette reparti di vita invivibile all'interno del carcere. Ecco, però questo aspetto di storia sociale del carcere, secondo me, e del suo rapporto con la città, aiuta anche a capire, forse anche ad avere alcune cose interessanti anche per Roma. Le vecchie carceri fiorentine, quelle del centro storico, cioè le murate Santa Verdiana e Santa Teresa, furono dismesse, diciamo, e definitivamente abbandonate nel 1982, quando fu aperto il nuovo carcere di Sollicciano. Gli stessi motivi per cui oggi si vorrebbe chiudere Sollicciano sono gli stessi motivi per cui furono adombrati per la chiusura di quelle vecchie carceri. Cioè, erano degradate, c'erano le pulci, c'erano i topi e tutte queste cose qua che oggi ritroviamo nel nuovo carcere. Quindi è una strada, così come dire, una strana ripetizione delle cose. Però nelle vecchie carceri, diciamo, è stato fatto forse una delle poche operazioni a carattere sociale e anche di qualità architettonica, perché poi sono stati ricavati 80 appartamenti con un intervento ERP. 80 appartamenti per persone in lista nell'edilizia economica popolare. Poi c'è un caffè letterario, poi c'è un ristorante, poi ci sono state ricavate nei cortili dell'area due piazze molto belle, molto frequentate, sia di giorno che di sera, dai cittadini. E l'unica cosa da dire, sono due cose da dire, una: ma come, questo carcere che andavano demoliti e poi ci fai 80 appartamenti? Vuol dire che in fondo, se ci investi un po' di risorse, forse anche un carcere può essere meno... Invece succede che quando li chiudono poi si trovano i soldi. L'apprezzo questa cosa successa a Firenze, per via della qualità dell'intervento e del suo interesse sociale. Però ecco, è ben strano questo fatto qui. Vedi delle carceri, ghetti, carceri, che poi diventano alberghi, che poi diventano strutture incredibili. Beh, a Firenze sono diventati anche musei, come il Bargello, sono diventati alberghi, come la Pagliazza, per dire. Quindi è un problema, come è stato detto giustamente, di investimenti, di risorse specifiche. L'unico appunto che posso fare a questo intervento fiorentino è che in fondo se si manteneva uno spazio per la gestione dell'esecuzione penale esterna sarebbe stata una gran bella cosa. Pensate, c'è stato un periodo in cui in uno dei carceri, in questo caso il vecchio carcere penale di Santa Teresa, che è stato destinato alla facoltà di architettura, per un periodo una parte non era stata ancora consegnata all'università ed è rimasta come semilibertà. Pensate, la semilibertà e la facoltà di architettura vicine. Vi assicuro che è stata una cosa straordinaria. Intanto perché le persone che erano in semilibertà potevano recarsi, essendo il luogo centrale, secondo i problemi, le necessità dei lavori che trovavano. E poi questa convivenza è stata una convivenza, non ha creato nessun tipo di problema, un mescolamento giusto. Quindi posso capire che una serie di vecchie carceri abbiano una serie di incombenze, di problemi, eccetera. Ma quanto sarebbe importante che mantenessero però una permanenza di una funzione carceraria, magari anche

0: che ci sono state rinchiuse durante gli anni tragici del fascismo. E la Santé, oltre a questi, ci aveva avuto in carcere Apollinaire, eccetera. Beh, la direttrice si è battuta perché fosse mantenuta all'interno della Santé ristrutturata una grossa sezione di semilibertà. E qui arrivo al punto, anche perché poi ci sono tanti interventi che. Per me quello che è in discussione non è la capacità di trovare delle toppe a un sistema che è profondamente malato. Qui bisogna rimettere in discussione il modello, bisogna avere un'ambizione di capire. Secondo me il modello carcerario oggi va decostruito, decostruito. Ci sono delle cose all'interno del carcere che possono stare benissimo fuori dal carcere. E delle cose che stanno in città che possono stare dentro il carcere. Questo vuol dire Urbano entra in carcere e ciò che era in carcere può uscire fuori. E faccio degli esempi molto concreti. Casa della semilibertà. Ma che senso ha che la casa della semilibertà sia in carcere? La semilibertà è un paesaggio di transizione fondamentale per una persona dove si sviluppa un distacco dal mondo. E allora la semilibertà merita di essere accompagnata dentro la città. Penso come modello la foresteria, la casa dei lavoratori, modelli di architettura di questo tipo se ne trovano quando se ne vuole, ma la semilibertà ha bisogno di star fuori. E ha bisogno di stare in una posizione, direi, comoda per le lavorazioni, perché le persone non è che lavorano tutte da una parte, spesso devono fare chilometri. Allora, casa della semilibertà. Poi, ICAM, casa per le donne con bambini detenuti. Parliamo di frazioni, di frazioni, di frazioni di popolazione. Ma perché non, come in altri paesi, come poche volte anche in Italia, 2 volte, queste case per donne con bambini detenuti non può stare fuori dal carcere, ma stiamo scherzando, stiamo parlando di frazioni di detenzione. Quindi, questo secondo. Residui pene e pene minori e pene piccole, ma non ha nessun senso che stiano in carcere. Gli esempi li avete già fatti voi, cioè sono spesso dei detenuti che continuano a stare in carcere perché non possono avere una casa fuori, un alloggio, un indirizzo. E quindi anche loro. E poi dico un'altra cosa, ma perché non anche la foresteria degli agenti di custodia? Ma che senso ha che stiano dentro una caserma in carcere? Ma che senso ha? Quando, è come dire che gli operai di una fabbrica devono dormire in fabbrica, capite? Cioè si crea una situazione in cui una tribù va contro l'altra e la tribù contro cui si va è quella che ti crea tutti questi problemi sul lavoro, perché sono considerati tossicodipendenti, perché ci sono gli stranieri, perché la detenzione, diciamo, la media detenzione è problematica, eccetera. Quando le persone vanno fuori dal carcere. Entrano in carcere per lavorare, farsi il loro lavoro, ma poi tornano nel tessuto civile come tutti coloro che lavorano. E questo sono per fare degli esempi rispetto alle cose che devono
1: Grazie,
0: andare fuori.
1: dobbiamo andare verso
0: Sì.
1: la conclusione, mi scusi.
0: Chiudo in un
1: Prego.
0: minuto solo. E invece l'urbano che deve entrare in carcere? Beh, biblioteche, poi biblioteche con sale di lettura. Poi luoghi di incontro, spazi per l'affettività. In Svezia, in Norvegia li chiamano case delle visite, non c'è bisogno di tutta questa pruderie parlando di ore d'amore. Casa delle visite è bellissimo, no? Casa delle visite. E basta così. E tanti altri spazi. Grazie.
1: Grazie. Grazie architetto anche per tutti questi esempi che ci ha dato che ci fanno capire quanto l'attuale impostazione sia un'impostazione da una parte ghettizzante, dall'altra

0: probabilmente anche incapace di far svolgere non solo questa, al carcere, quella che dovrebbe essere una delle sue funzioni principali, ovvero quella della reimmissione della persona nella società, proprio per la chiusura, in qualche modo il confinamento degli spazi all'interno del quale non solo si sconta la pena, ma all'interno dei quali tutta la vita del carcere e di chi attorno al carcere ruota si svolge. Quindi la ringrazio e passo adesso la parola all'architetta Agati del Dipartimento di Architettura. Prego.
1: Grazie e buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E ringrazio appunto in maniera non formale per questo invito. Dico non formale perché come dire, c'è anche una certa emozione a trovarsi qui seduti accanto a forse due, diciamo, delle persone che sono in questa sala e anche in questo programma che ai tempi, circa 14 anni fa, mi convinsero in fondo che valeva la pena, da giovane studentessa di architettura, di avventurarsi in una ricerca sul carcere, appunto Corrado Marcetti, che incredibilmente sia dalla mia destra, e Valentina Calderone, che si nasconde là dietro. Vi dico questo perché appunto adesso la lista degli interventi è lunghissima e quindi cercherò di essere molto breve e dire poche cose, ma appunto anche un po' tra l'altro sono state già dette moltissime. L'intervento di Corrado è stato ampio e appunto sono d'accordo, ho portato già tantissimi esempi, ma anche appunto Cristina ha già raccontato molto in fondo qual è la questione, poi anche, no? Diciamo il grande elefante nella stanza della questione urbana architettonica relativa al carcere. Volevo partire da questo, diciamo, da questo momento, quando nel 2012 da giovane studentessa d'architettura appunto ho deciso di fare una ricerca sul carcere. Ve lo racconto perché da una parte oggi per me parlare di carcere è anche un po' una forma di sindrome dell'impostora, perché di fatto non me ne occupo più da tanti anni, però devo anche dire che poi il mio, diciamo, ruolo da ricercatrice urbana si è chiaramente tradotto, cioè a un certo punto dopo un tot di anni di ricerca sul carcere, poi la tesi avvenne, insomma, arrivò un po' in un punto di impasse, ok? Come architetta, come figura che potenzialmente avrebbe potuto occuparsi, una volta laureata, di spazi carcerari. Arrivò in un impasse che mi convinse, tra l'altro adesso parlo al singolare, ma in realtà la ricerca fu una ricerca di, eravamo tre amiche, tre colleghe, con Serena Alcuire e Olimpia Fiorentino, ci convinse che l'unica via per continuare a parlare di carcere era parlare di spazio urbano, e quindi uscire e il carcere, tenerlo come un orizzonte politico, diciamo una tensione politica che ci ha orientato tutta la ricerca. Vi volevo raccontare il momento in cui nel 2012 decisi di chiedere una tesi sul carcere in una facoltà di architettura. In questo momento noi ci abbiamo messo circa 6 mesi solo a farci accettare la proposta di tesi. Non trovavamo nessuno e nessuna che all'interno del dipartimento ci avallasse questa ipotesi. Tendenzialmente gli orientamenti interni erano un po' tre. Da una parte, che lo racconto perché è uno scenario, uno scorcio di cosa è la cultura architettonica, di come l'ha vista la questione del carcere. Da una parte c'era ovviamente figure in cui ovviamente che risuonavano di più anche con i nostri timori, che temevano che occuparsi di carcere volesse dire avallare una istituzione che di fatto andava essenzialmente abolita, e quindi forse l'architettura non se ne doveva occupare. Dall'altra invece c'erano alcune figure, è importante dirlo, che pensavano che non valesse la pena, cioè che non si poteva immaginare un miglioramento di persone che non se lo meritavano, e quindi veramente non era un tema, cioè noi non dovevamo come professioniste occuparci di quella questione. Il terzo approccio, più diciamo scivoloso, che ci ha accompagnato per quasi 2 anni di ricerca per questa tesi, che ovviamente diventò una cosa infinita, la rifarei. La terza era: possiamo provare a migliorarlo, possiamo lavorare all'interno del carcere facendo una serie di migliorie estetiche, Un luogo che comunque si merita di, cioè ci sono degli abitanti che si meritano di provare a vivere in un luogo migliore. Ricordo questo approccio, diciamo, in particolare di un, noi prendemmo a un certo punto una macchina, andammo a farci un viaggio per l'Italia, a parlare, a intervistare tutta una serie di figure, tra cui Corrado, a Firenze, e incontrammo anche un architetto a Torino, adesso non farò nomi, insomma ci mostrò questo catalogo di ringhiere a forma di foglia, oppure questa pattern di colori che volevano usare nelle celle, colori pastello, dal rosa al giallo al verde. E io dentro questo studio di architettura mi ricordo che provai un senso di enorme disagio, ma anche di profonda stima verso questa figura che in fondo aveva deciso di dedicare l'intera vita, piuttosto che progettare ville di lusso per privati, a comunque provare a fare le ringhiere a foglia all'interno delle carceri. Uscendo da quello studio mi venne un tic all'occhio che mi sono portata avanti per un anno e mezzo praticamente, che è stato un po' il mio monito che mi ricordava cosa stavo provando a combattere cercando di avventurarmi in questo mondo, che era esattamente trovare un approccio che si posizionava in un punto strano, intermedio tra queste tre posizioni. Poi trovammo una figura che ci accettò la tesi, un amico che essenzialmente ci disse: ve la faccio fare solo perché mi fido di voi, ma io alzo le mani, faccio 10 passi indietro, non saprò niente, non vi dirò nulla, procedete. E noi siamo andati avanti. Devo dire niente sulla storia architettonica del carcere, perché in parte è stata già detta e in fondo è anche noiosa, perché i due momenti, diciamo, apicali in cui la cultura architettonica si è occupata di carcere li abbiamo già nominati, sono stati insomma questi rari esempi intorno alla riforma del 75, in cui la cultura architettonica si è un po' rianimata pensando che appunto potesse valer la pena forse riflettere, quindi Ridolfi, Lenci, Gruppo Fiorentino, cioè, a un certo punto una serie di architetti hanno iniziato un po' sull'onda del terzo approccio che vi dicevo a ragionare sul carcere in termini di miglioria della forma architettonica, composizione architettonica, che è il nome della nostra disciplina. Quindi abbiamo immaginato di sfaldare la cosiddetta struttura a palo telegrafico, che è un po', come dire, l'unico vero modello che ha orientato il carcere dopo le prime carceri, insomma, del primo periodo, subito dopo l'Unità d'Italia, in cui essenzialmente si riutilizzavano conventi, ex monasteri, quindi insomma, riutilizzavamo delle strutture antiche. Quando abbiamo iniziato a progettare carceri, l'ufficio tecnico ha essenzialmente iniziato a spargere per il territorio italiano queste forme a palo telegrafico, che erano, ce lo immaginiamo, palo telegrafico parla di per sé, delle croci, diciamo, perpendicolari, una struttura architettonica essenzialmente molto funzionale alla divisione per settori, quindi rispondevano al codice, non so come dire, un'architettura che rispondeva al codice. Queste sperimentazioni hanno cercato di sfaldare questo palo, quindi forme ad arco, aperture verso il paesaggio, e tante altre questioni, tra l'altro insomma di importante qualità architettonica, forme a triangolo che ragionassero più su delle convivialità e tutto. Però ecco, diciamo, sono state delle riflessioni che sono molto fermate sul fronte della composizione architettonica. Altro momento, diciamo così, importante è stato il giardino degli incontri, con cui appunto avevamo lungamente chiacchierato con Corrado, in cui effettivamente forse possiamo dire che è stato l'unico, forse anche non ultimo, però momento in cui si è provato a ragionare al di là della composizione architettonica, ma a far entrare appunto questo grande elefante nella stanza del rapporto con la città. Che essenzialmente, chiudendo veramente qui la storia di quando e come la cultura architettonica urbana si è occupata di carcere, perché poi vennero gli anni di piombo, arrivò un'enorme involuzione per cui tutto ciò che era stato pensato, incluse queste carceri che vi nominavamo, sono state improvvisamente cambiate e tradotte in nuclei di alta sicurezza, quindi ne venne cambiato. E questa involuzione ci diede un po' il monito che al di là della composizione architettonica dell'edificio, il punto è la gestione. E questo appunto apre tantissime questioni anche sul giardino degli incontri, che ricordo ne parlammo lungamente, sul fatto di come poi l'eterogenesi dei fini, no, di questi luoghi, cioè persino i luoghi di maggiore apertura di fatto si tradussero e si traducono oggi in luoghi di estrema chiusura, per questioni diciamo logistico-pratiche e tecniche di gestione del carcere. Ecco, quindi di fatto a un certo punto arrivammo a una profonda impasse. Perché ci si rende conto che di questi gli edifici, noi abbiamo 190 strutture penitenziarie sparse su tutto il territorio italiano. Mi piacerebbe mettere la mappa, ma adesso forse è complicato, cioè connesso, noi l'abbiamo poi, insomma, l'abbiamo tradotta in una mappa e sono, noi la chiamiamo l'Unità d'Italia, cioè è forse l'unica vera sull'unica vera, diciamo, costante simile a se stessa in un territorio come quello dell'Italia, profondamente legato a un regionalismo spinto. Un marchio costante, questi timbri, 190 istituti penitenziari, di cui di fatto l'unica vera diatriba, al di là di questi pochi esempi, in realtà è ancora scrivibile, se ci pensiamo, a un'antica questione foucaultiana dei due paradigmi di peste e lebbra, cioè pare che l'unico pensiero che riusciamo a fare sul carcere è effettivamente quanto debba stare dentro e quanto debba stare fuori rispetto al centro urbano. In un caso, perseguendo un modello anoressico escludente, come lo definirebbe Levi-Strauss, in un altro inclusivo bulimico. Quindi è evidente che la sinistra riformista, dalla riforma in poi, ha cercato di seguire questo modello inclusivo. Modello inclusivo che però tradisce costantemente se stesso, e questa è la questione incredibile, cioè il carcere si configura come uno spazio d'eccezione in cui, nonostante si persegua l'inclusione, in realtà non fa che perpetuare esclusione. E questo chi ce lo dice? L'abbiamo già nominata, la recidiva, cioè il tasso di recidiva, che di fatto mi sembra che dall'ultimo, mi ero presa l'ultimo report, è il 68,7%. Il tasso di suicidi, anche nominato prima, che continua a essere elevatissimo, e quindi diciamo che da questa questione non si emerge. Vado alla conclusione. Noi arrivammo in un impasse seria, definimmo il carcere come un luogo aporetico, cioè una strada senza uscita, di cui di fatto la cultura urbana e architettonica non si poteva occupare se non ponendosi una serie di questioni probabilmente molto più ampie, che abbiamo a un certo punto sintetizzato in questo libretto che è appena uscito, in cui appunto cerchiamo di riflettere su la città e il carcere. Siamo tutte autrici donne, purtroppo ci ha introdotto Manconi, un uomo, anche se abbiamo provato a farci fare l'introduzione da Valentina. Sì, ci ho scritto, ma poi è prevalso altro. No, e qui ve le leggo perché eravamo state abbastanza chiare. Si possono restituire i cosiddetti devianti alla società civile così com'è? Cioè, cosa può fare il carcere alla città? Ma soprattutto, cosa può fare la città al carcere? Perché è chiaro che sono due meccanismi che devono vicendevolmente orientarsi. Si può ragionevolmente pensare di abolire la struttura carceraria che una lunga tradizione ci ha consegnato senza prima mutare il paradigma urbano in cui abitiamo? Non è forse necessario un ripensamento radicale delle regole che abbiamo stabilito e delle catene di automatismi a cui ci siamo abituate, che sono alla base del nostro modo di abitare? Dunque, è vero che in fondo noi ci dicemmo, che, e continuiamo a pensarlo, che il mio impegno, il nostro impegno per il carcere, anche come architetta, di base è abolizionista. Cioè io credo che fino a che non rivediamo le strutture profonde della filosofia della pena, non dico che è inutile ragionare sullo spazio carcerario, ma credo che forse è quasi più utile pensare e riflettere sullo spazio urbano che contorna il carcere, mantenendo sempre un occhio vigile su quello che accade dentro, perché lo metti dentro o fuori, comunque c'è qualcosa che ci sfugge costantemente. Quindi quello che dobbiamo fare è cambiare il nostro modo, il nostro filtro con cui osserviamo questo luogo, questo spazio, che è invisibile eppure c'è, e popola il nostro spazio urbano.
0: Grazie, ringraziamo ancora l'architetto Marcetti, l'architetta Agati, e lascio la parola direttamente io a Nella, la collega Nella Converti, presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale, e al panel che lei modererà.
2: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Noi siamo leggermente di più, quindi ci dividiamo sicuramente in due gruppi, quindi io farei salire Anastasia, Minelli, Corleone e Fiorletta, per poi dividerci in un secondo slot. E sto anche in piedi. Sto anche in piedi perché siamo comunque. No, ma io adesso mi metto sulla sedia. Tanto. Allora, di cose ne sono state dette già, diciamo, a sufficienza, anche molto interessanti, soprattutto pungolo un po' anche per l'amministrazione locale. Passiamo ad un panel che è totalmente diverso e parliamo di chi entra all'interno di questi non luoghi, come sono stati già ben descritti, e parliamo di un confine che c'è tra il dentro e il fuori, un confine che, diciamo, dovrebbe essere la città che entra con i propri servizi, con i volontari, con le operatrici e gli operatori, e invece le persone che escono con percorsi e misure alternative. In realtà però non avviene esattamente questo. È stato detto prima con un termine che mi è piaciuto particolarmente: è come se la città svuotasse all'interno del carcere. Ci svuotiamo di disagio mentale, ci svuotiamo di fragilità, lo svuotiamo di dipendenze, lo svuotiamo di povertà, e probabilmente era il termine che riassume poi e unisce i temi che tratteremo in questo panel. Io come presidente di commissione vorrei dare subito a voi la parola. Come amministrazione abbiamo già detto, grazie a Cristina che ha organizzato tra l'altro questo incontro così interessante, come amministrazione capitolina, qual è un pezzo della visione che abbiamo degli istituti penitenziari, che abbiamo di tutti i luoghi di privazione della libertà. Non abbiamo parlato del CPR ad esempio fino ad ora, e credo che lo faremo poi in conclusione con la garante Calderone. Roma ha scelto di entrare all'interno delle nostre carceri, entrare all'interno del CPR. Lo abbiamo fatto anche con un consiglio straordinario, dove abbiamo ascoltato la popolazione, abbiamo ascoltato le loro necessità. Io passerei subito la parola, per una questione di ordine, visto che siamo veramente tanti e tante, vi darei 5 minuti a testa e passerei subito ad Anastasia. Secca. Il ruolo degli enti locali, visto che in questo tuo ruolo, che ormai è decennale, hai avuto modo, diciamo, di confrontarti anche con quelli che sono gli enti locali, il ruolo che potrebbero avere effettivamente e che magari non hanno. Buone pratiche, idee e proposte.
3: Bene, grazie di questo incontro, questa occasione di confronto. Allora, io parto da un principio fondativo, cioè l'articolo 27,3 della Costituzione definisce delle responsabilità, e cioè quello che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione, dice esattamente così il 27,3, io non penso che queste siano responsabilità esclusive del Ministero della Giustizia. Questo è il primo punto da prendere, diciamo, il punto di partenza. L'articolo 27,3 della Costituzione definisce una responsabilità repubblicana. Cosa significa responsabilità repubblicana? È una responsabilità, ovviamente, di tutte le amministrazioni pubbliche, e ci torno, per quel che riguarda evidentemente gli enti locali, ed è una responsabilità repubblicana, riguarda anche la società civile. Non a caso qui oggi discutiamo in questo panel, in quello successivo, con tante associazioni che lavorano e che fanno la metà, se non tre quarti, del lavoro che viene fatto dentro le carceri, per esempio per la cosiddetta rieducazione. È questo, diciamo, quindi noi dobbiamo pensare a quell'articolo 27 e quindi anche all'esecuzione penale in questi termini, come una responsabilità di diversi attori istituzionali e non. Pensate, diciamo, per la parte che riguarda gli attori istituzionali, il fatto che il Ministero della Giustizia ha la sua responsabilità nella gestione del sistema penitenziario, ma per esempio non gestisce, e io penso che sia giusto così, con tutte le inefficienze e le difficoltà che ci sono, ma che ci sono anche per i cittadini comuni fuori, e non è vero che prima si stava meglio, non gestisce il Servizio Sanitario Nazionale, che è gestito giustamente dal Sistema Sanitario Nazionale, con tutte le difficoltà e le inefficienze del Sistema Sanitario Nazionale, ma non discutiamo ora di questo. O pensate al fatto che la più grande attività educativa e rieducativa che si svolge all'interno degli istituti penitenziari di ogni ordine e grado, cioè dai minorili agli adulti, eccetera, eccetera, eccetera, è la scuola. E la scuola è gestita dal Ministero dell'Istruzione, diciamo, no? con gli insegnanti del Ministero dell'Istruzione e quindi per concorrere a quella finalità partecipano attori diversi. Dentro questa dimensione c'è ovviamente la responsabilità degli enti locali come enti di prossimità che attivano servizi a, diciamo, sì, beneficio della cittadinanza tutta. Pensiamo le cose a cui già si accennava, diciamo, sì, dei servizi anagrafici che gestiti, diciamo, sì, dai comuni, anche se ora l'anagrafe è unica, centrale, nazionale, gestita dai comuni, e che è un passaggio fondamentale per l'accesso a tutto. A tutto, noi abbiamo dentro le nostre carceri quote oscillanti tra il 10, il 20, il 30% di persone che non hanno iscrizione anagrafica e non avendo iscrizione anagrafica non è che non possono avere l'alloggio, non possono avere niente. Quando arrivano, e ci sono casi e li abbiamo purtroppo dovuto seguire, arrivano al punto che hanno bisogno dell'hospice perché lo stato della loro malattia è tale che hanno bisogno dell'hospice, non possono andare nell'hospice perché non hanno l'iscrizione anagrafica, non hanno l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e non possono andare da nessuna parte. Questo è, diciamo, allora questa filiera è una filiera in cui tutti gli attori sono coinvolti, a partire evidentemente dall'ente locale che ha la responsabilità dell'anagrafe, ma ha la responsabilità del servizio sociale territoriale. E l'idea che possa esserci un confine tra il bisogno sociale interno e il bisogno sociale esterno è solo appunto un confine astratto, diciamo, no? Di competenza burocratico-amministrativa, non so come dire, perché poi il bisogno è della persona in carne e ossa che è dentro un istituto penitenziario, che ha quelle necessità, che ha lui e che ha la sua famiglia fuori, perché poi il bisogno è frequentemente il medesimo. E allora come intervieni sulla famiglia e su chi è in istituto? Quindi questo è assolutamente, diciamo, da questo punto di vista io penso che i comuni, gli enti locali debbano rivendicare la loro competenza e far pesare la loro voce nella interlocuzione con il Ministero della Giustizia, non come, diciamo così, degli ospiti che portano dei servizi, ma come degli attori dell'articolo 27,3 della Costituzione. Questo è il senso di quel Consiglio Comunale Re Bibbia, la rivendicazione di una competenza diretta. Se posso dire, e chiudo, diciamo, perché sennò vi rubo troppo tempo, io penso che, visto che la consigliera Michitelli diceva dobbiamo pensare anche in termini di programmi, anche in una prospettiva più vasta, io credo che noi dovremmo avere il coraggio di pensare al fatto che l'esecuzione penale possa andare nella responsabilità degli enti territoriali. Mettiamo da parte la grande criminalità organizzata, per cui che già ora, diciamo così, ha una gestione dal punto di vista ministeriale accentrata e che è legittimo che abbia delle attenzioni particolari. Ma la grande parte della popolazione detenuta, che è detenuta per reati comuni, e che veramente è la grande parte, cioè parliamo di 50-55.000 persone su 65.000, sono persone che poi restano o dovrebbero restare legate al territorio. E allora pensare a una responsabilità diretta delle regioni, degli enti locali, nella gestione dell'esecuzione penale, intra ed extramuraria, e quindi anche con una facilità di passaggio fra dentro e fuori. Questo, diciamo, secondo me, sarebbe la sfida più grande.
2: Grazie. E a proposito di sfide più grandi e diciamo che sfide anche per l'amministrazione capitolina. Passiamo a un altro tema, quello delle dipendenze. Ad esempio, noi come amministrazione capitolina ci siamo trovati sostanzialmente ad amministrare la città senza avere politiche sulle dipendenze. Anni di stop, come aula siamo riusciti a ricostruire un ruolo chiave e un ruolo anche in prima linea dell'amministrazione sul tema delle dipendenze, abbandonando quello che era l'approccio securitario per quello invece del ruolo cura. E venendo proprio alle dipendenze, al tema della salute mentale, che purtroppo spesso e volentieri consideriamo come unica risposta quella del carcere e dell'inasprimento anche delle pene, come si può tornare ad assumere la responsabilità della cura, quindi riducendo lo spazio della repressione? E questa è la domanda che voglio fare a Franco Corleone, presidente della società della regione.
4: Società della ragione. La regione la lasciamo dov'è? Beh, è un tema particolarmente intrigante, perché il carcere oggi, con la sua dimensione, che è con un termine quasi forse abusato, il sovraffollamento, che nasconde la vita concreta e materiale delle persone sotto un ombrello di numeri. In realtà il sovraffollamento crea delle condizioni materiali di vita insopportabili. Un'altra caratteristica del modo come viene dipinto il carcere oggi, da tutti, diciamo, in maniera a mio parere molto semplificata, è che il carcere è un luogo pieno di tossicodipendenti e di matti. Detta così, significa che è un luogo irrecuperabile, in cui è difficile dire che vogliamo in carcere fare le attività di lavoro, di studio, di teatro, di cose, perché se la rappresentazione è di un luogo di persone così marginali e disturbate, mi pare che non c'è molto da fare. Perché si usa questa rappresentazione? Forse per dare l'idea del disastro, ma in realtà non c'è bisogno di arrivare a questa rappresentazione per dire che il carcere è un disastro. Il carcere è un luogo che rifiuta l'applicazione del regolamento di 26 anni fa, in cui cosa che ci eravamo inventati allora con Sandro Margara, l'idea che in carcere ci fosse lo spaccio, non quello di sostanze, ma quello per comprare i prodotti di vita come segno di autonomia, di muoversi in uno spazio, e dall'altra il refettorio per mangiare come tutte le comunità assieme. E questo, addirittura il regolamento diceva che queste cose dovevano essere fatte al massimo entro 5 anni. Ne sono passati 26 e non c'è un carcere in cui ci sia uno luogo di vendita, un piccolo supermercato o un refettorio. Ecco, questa. E poi vi sono tutte le altre difficoltà di luoghi, di biblioteche, che sono, se va bene, depositi di libri, ma non luoghi di lettura. Ora, ci sono invece, e quindi torniamo a questa dimensione, il problema della tossicodipendenza è un criterio che avevamo cercato negli anni di togliere e di parlare di consumatori di sostanze legali, illegali. Lo stigma di tossicodipendente piace a Mantovano, che adesso continua a insistere che c'è il fentanyl, che non è vero.
2: Che non c'è a Roma ad oggi.
4: No,
2: diciamo,
4: ma alla fine
2: hanno
4: forse
2: smentito subito dopo.
4: Alla fine forse lo provocheranno,
2: esatto.
4: L'arrivo, lo evocheranno, eccetera. Allora, il problema della politica delle droghe non può essere quella né di metterli in luoghi di specialistici né di metterli in carcere, ma quello, una politica delle droghe deve avere la capacità di non criminalizzare gli stili di vita. Questa è una questione che riguarda quindi la città e le relazioni. Non parliamo della salute mentale. Ora, noi abbiamo chiuso in Italia i manicomi con la legge Basaglia, ed è una cosa unica al mondo. E poi abbiamo chiuso pochi anni fa l'OPG, il manicomio criminale giudiziario. Una grande cosa che dobbiamo difendere. E questo problema della salute mentale è un problema che non riguarda i detenuti che hanno disturbi di comportamento, perché non sopportano le divise e le sbarre, ma riguarda tutta la società, perché la difficoltà di vita crea dei comportamenti che sono diffusi nella città, in centro, in periferia, dappertutto. Questo è uno dei punti più forti in cui la mancanza di risorse mi sento di affermarla. Spesso si dice mancano i soldi, io dico che spesso manca l'intelligenza, le idee, la capacità di fare le cose, perché molto spesso per esempio tutto quello che si fa con la messa alla prova, che riguarda decine di migliaia di persone in Italia, addirittura fermando il processo, non facendole uscire dal carcere, ma non facendole entrare e fermandole sulla soglia del processo con la messa alla prova, questa è una grande cosa straordinaria. La nostra associazione ha studiato con l'attività di Grazia Zuffa un modello di messa alla prova, non per far pulire il pavimento alle persone, ma dargli un progetto vero di ripensamento della loro vita. Beh, questa è un legame forte fra la giustizia, la città. Tanti anni fa era in ogni città, c'era un'associazione che si chiamava allo stesso modo, Carcere Città. Adesso credo non si usi più, eppure questo è un nodo fondamentale per farci affrontare quei problemi di difficoltà che sono dei giovani, ma anche di persone che si sentono isolate, abbandonate, periferiche, nonostante magari non siano collocate alla periferia della città. Ecco, io penso che queste esperienze che ho ricordato, la messa alla prova, una politica delle droghe non stigmatizzante, il problema della salute mentale come continuo tentativo di non escludere, ma coinvolgere, beh, sono tutte cose che aiutano anche a svuotare il carcere e, come diceva Stefano, farlo diventare solo un fatto residuale per i reati di sangue contro le donne, l'organizzazione criminale e poco più. E allora c'è un mondo per il comune, le associazioni, c'è una prateria in cui esercitare l'attività. Per esempio, anche, chiudo sulla linea di quello che diceva Stefano, se oltre al servizio sanitario anche il servizio educativo passasse alle regioni e non rimanesse all'amministrazione penitenziaria, sarebbe un altro legame forte per il reinserimento sociale.
2: Grazie. Grazie. E passando invece al reinserimento, sappiamo, diciamo, che è un momento molto complesso proprio per la risposta spesso che manca dalle reti esterne, alla casa, al lavoro. Lo dicevamo prima di iniziare questo dibattito, spesso e volentieri capita sostanzialmente di uscire e ritrovarsi tra l'altro in quello che è il luogo che è la casa che manca, o una casa che può trovarsi ai margini della città privi di servizi. E con, adesso do la parola a Livia Fiorletta, cooperativa PID, ci chiedevamo proprio, chiedevo quali sono le sfide quindi di oggi, quali sono le priorità per chi si occupa tra le altre cose di reinserimento da moltissimi anni.
5: Grazie, il tema di oggi è particolarmente ampio e sfaccettato, quindi non è semplice essere brevi. E, l'esempio, diciamo, più calzante che posso fare per il tema trattato, ovvero quello del territorio e del contatto tra territorio e carcere, è quello delle strutture di accoglienza che la nostra cooperativa gestisce, tra l'altro proprio promosse da Roma Capitale, dal Dipartimento Politiche Sociali. Sono un esempio, secondo me, concreto e simbolico anche di quanto sia importante quando avviene il contatto tra carcere e società, perché il carcere noi ce lo immaginiamo per antonomasia come il luogo della separazione, è stato pensato così, come si diceva prima, proprio anche a livello sociologico, no? Separare corpi, separare pensieri, mentre invece il carcere fa parte della città perché le persone che lo vivono prima o poi torneranno poi nella città e nei territori di appartenenza, e non si può pensare quindi che il momento del reingresso in un territorio, in una comunità, in una città, sia soltanto al momento dell'uscita. È necessario che sia un percorso articolato, mediato e progressivo, e le strutture d'accoglienza appunto possono essere un esempio proprio, no? Perché fungono un po' da periodo cuscinetto, diciamo così, tra la detenzione e la libertà, ed è il momento in cui appunto le persone riescono a rientrare in contatto con il territorio e in cui si risentono anche accolte dalla comunità, perché è importante anche pensare questo. Per fare un percorso di reintegrazione nella comunità dobbiamo far sì che quelle persone si sentano riconosciute dalla comunità in cui rientrano, altrimenti diventa un percorso a senso unico quasi impossibile. Durante il periodo in cui noi ospitiamo le persone nelle strutture d'accoglienza c'è proprio il vivere il territorio in maniera semplice, con i servizi di prossimità, andando dal medico di base al negozio sotto casa, prendendo l'autobus, conoscendo i negozianti, andando un po' quindi ad abbassare quella categoria, no? No, se no noi siamo portati a pensare per categorie: detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, cioè alla fine anche volendo far del bene ci troviamo a nostra volta a categorizzare. Esatto, mentre questo, diciamo, queste strutture, no, la nostra in particolare, in genere io parlo delle strutture di questo genere, permettono un po' di abbassare, no, questa categorizzazione e di far emergere invece le persone, e attraverso la conoscenza si abbassa il pregiudizio, attraverso la conoscenza le persone tornano a essere persone. Questo non vuol dire cancellare il loro passato, le loro storie o deresponsabilizzare, ma significa non calcolare le persone solo per il reato che hanno commesso. Cioè una persona non è solo il reato che ha commesso, una persona può cambiare, una persona può diventare altro. Ultima cosa, non so se sto nei 5 minuti, è importante secondo me parlare delle strutture di accoglienza anche in relazione allo spazio, cioè uno spazio non è mai neutro, no? Si parlava prima delle strutture carcerarie, è importante secondo me dare importanza anche alla qualità dello spazio che andiamo a costruire, che deve in qualche modo rispettare anche il concetto di bellezza. So che magari è un po' rischioso usare questo termine perché non viene da collegarlo immediatamente al carcere, perché sembra una cosa che va meritata, mentre se noi diamo bellezza intesa non in senso chiaramente estetico, decorativo, ma in senso di qualità, cura di un posto, le persone se ne prendono cura a loro volta, cioè dare valore a un posto e alle persone che abitano quel posto in qualche modo è uno strumento poi per ricevere cura e attenzione. Le strutture d'accoglienza servono anche a quello, a dare a persone che vengono dal carcere, da posti quindi deprivativi sotto tutti i punti di vista, delle strutture dignitose in cui ci sono spazi vivibili, in cui non si deve sopravvivere ma si può vivere, in cui ci sono spazi dedicati a momenti comunitari, alla privacy, in cui ci sono servizi igienici adeguati, ridare una dignità alla persona. E quello serve appunto per far capire anche alle persone quanto sia importante poi lo spazio e il territorio che si abita, diventa a quel punto un discorso vicendevole. Quindi secondo me è importante capire che il contatto tra carcere e territorio, tra carcere e spazio urbano, deve essere vicendevole. La società deve entrare nel carcere, il carcere deve entrare nella società. Ultima cosa importante per le strutture d'accoglienza, che dovrebbero essere molto di più, perché forse piuttosto che costruire nuovi posti o adeguare nuovi posti a un'idea carceraria e punitiva, sarebbe importante creare nuovi posti che consentano alle persone di usufruire delle misure alternative e ad altre persone proprio di non entrare in carcere, cioè di non fargli fare quell'ingresso che poi diventa comunque un ingresso traumatico e potenzialmente pericoloso. E in più strutture di accoglienza sparse per il territorio permettono anche, rispetto anche a quello che diceva Cristina all'inizio, che spesso ci sono dei quartieri più problematici, fare strutture sparse per la città in tutti i quartieri permette di far sì che non ci sia più una divisione diciamo di classi sociali, ma che ogni persona, al di là della provenienza e della storia di vita, si possa confrontare anche con altri territori e con altre parti della città, che possono costruire poi nuovi opportunità e nuovi orizzonti.
2: Grazie. Torneremo poi sui luoghi più problematici, sei stata delicatissima con più problematici, io vengo da uno di questi luoghi tra l'altro della città, ma ne parleremo nella seconda fase. E chiudiamo con un'affermazione, cioè Regina Celi deve chiudere, il Comune di Roma ha, tra l'altro grazie a Cristina, ha presentato una mozione prendendo esattamente questa posizione, ma qui la domanda è: ma il carcere può trasformarsi e diventare un luogo della città? Ne abbiamo detto più o meno tutti, ma come facciamo a renderlo vissuto? E quindi io faccio questa domanda a Claudio Minelli, presidente di Visione Roma.
6: Allora, io correggerei il Regina Celi, deve rivivere, non deve chiudere. E c'è dietro tutto un discorso, però prima...
2: E mi ha già risposto praticamente, come però?
6: Sì, sì. Volevo ringraziare Cristina per questo appuntamento, e che però deve essere una tappa a cui devono seguire degli altri appuntamenti, perché quando a giugno facemmo questo convegno proprio sul destino di Regina Celi come associazione, a cui parteciparono molte delle persone che sono qui presenti, la direttrice di Regina Celi, il commissario di governo, insomma fu una sede importante di approfondimento. Poi ci tornerò sopra, perché se non si fanno passi avanti c'è un po' il rammarico di non aver fatto passi avanti. Io ho sentito con tanta... prima di entrare nel merito, brevemente nei 5 minuti, però una cosa voglio dire, un tema che a cui dobbiamo dedicare un tempo adeguato è quello della recidiva e del reinserimento dentro la città, soprattutto il reinserimento del lavoro, che nell'attuale situazione delle nostre carceri, nella nostra città, non lo dovremmo chiamare reinserimento, ma inserimento, perché c'è un sacco di gente che lì non ha mai fatto nient'altro se non purtroppo le ragioni per cui sta dentro il carcere. E questo è un tema di cui non ci si può occupare in maniera frammentata, si devono occupare tutti. Io sono stato attentissimo sulle cose dette, mi pare che c'è. Però il problema è uno. Mentre noi parliamo, mi sembra che ci siano 1125 detenuti qui a Regina Coeli in un posto in cui ce ne dovrebbero stare 600. 1120, mezz'ora fa l'ultimo dato, ci sono in questo momento 1120 persone che stanno in un posto dove non dovrebbero essercene più di 600, con tutte le conseguenze che è facile immaginare. E allora, io concordo tantissimo con le cose che ho sentito qua, però fare un passo avanti significherebbe dire: perché non sperimentiamo nella nostra città i nostri discorsi, spesso straordinari e teorici, concretamente con la questione della chiusura, o meglio, come far rivivere quel carcere e probabilmente fare dei carceri nuovi, perché tanto i due problemi ci sono e sono connessi. Questo significa che come vai a fare i carceri nuovi, non un carcere, forse ne serve più di uno, non devono essere fatti come sono stati fino ad oggi. Cioè, io riprendo tutto quello che è stato detto, si tratta di rimettere in campo l'architettura, l'edilizia, di mettere in piedi qualche cosa che deve essere profondamente diverso dai criteri con cui sono stati fatti. Io non voglio però vi invito a andare a vedere le conclusioni, sono tutte tutto sul video, sono tutte registrate di quel convegno, perché fu molto approfondito, ad esempio, come fare un nuovo carcere, con quali criteri, che non possono essere i criteri di una volta, devono essere i nuovi criteri nella localizzazione, come vengono inseriti nel territorio, cioè definire prima i parametri su cui fai eventualmente i nuovi carceri e da quello fai discendere eventualmente le caratteristiche. E lì c'è veramente da rimettere in piedi coloro che sono, possono dare un contributo importante. Ma l'altro elemento è questo, prima l'assessore ha detto una cosa importante. Si è stabilito, bene, perché la sanità è importante, 1 miliardo per il nuovo policlinico Umberto I. Ci sono invece 758 milioni per il piano nazionale dal 2025 al 2027 per le carceri. Il piano nazionale sulle carceri prevede 750 milioni. A questi si sono aggiunti 142 milioni di euro per il triennio 2026-2028, ma di questi 142 milioni di euro si sono stati per ora distribuiti con San Vittore, una parte di Rebibbia, perché sappiamo degli interventi che sono stati fatti sui Veglioni, ma Regina Coeli non c'è. Allora, noi diciamo questo. È importante che sulla vicenda di Regina Coeli, io non posso farla lunga, vi rimando alla tua domanda, a cosa fare di Regina Coeli. Abbiamo dedicato tutto il lavoro a cosa fare di Regina Coeli e lì lo trovate. Ed è, la posso sintetizzare così, mantenere una funzione anche nell'ambito del recupero dell'attività dei soggetti che sono stati nel carcere, quindi mantenere una funzione carceraria, come è stato giustamente detto da chi mi ha preceduto, e contemporaneamente mantenere l'inserimento nel contesto urbano in cui si trova e contemporaneamente studiare. Questa è un po' la proposta che abbiamo cercato di fare con dei criteri. Però allora, perché noi allora proponemmo, adesso approfitto e chiudo riproponendolo. Grazie. Perché non apriamo questo? Una cosa molto semplice, bisogna fare un tavolo, il sindaco, che è bravissimo in tante cose che sta facendo, prenda di petto la vicenda di Regina Coeli, promuova un tavolo istituzionale tra il Comune, la Regione e lo Stato per affrontare, visto che poi ci sono dei soldi su cui c'è ancora una quota, che 148 milioni non sono sufficienti, però potrebbero avviare intanto uno studio di tutta questa questione di Regina Coeli e intanto prenderne una quota di quello. Ecco, fare un tavolo istituzionale che ponga di petto la questione di Regina Coeli. Dice, e finisco su questo, è il momento? Secondo me sì, perché è il momento per farlo? Ci sono le elezioni, cioè, però in realtà tu, questo andazzo che c'è della sicurezza dei cittadini è un argomento che viene strappato spesso in maniera indecorosa, ma può essere utilizzato positivamente, cioè la puoi utilizzare per muovere il consenso su un'operazione diciamo istituzionale, lo puoi fare perché metti in moto un discorso sulla sicurezza che interessa molto i cittadini, non facciamo gestire solo sulla destra che pensa che loro sono i tutori della sicurezza. Poi è stato gestamento
2: quale sicurezza, la domanda quale sicurezza? Sempre,
6: però la sicurezza,
2: quale sicurezza
6: appunto, cioè, ma la sicurezza può essere un motore da gestire positivamente per qualcosa di buono. Grazie.
2: Facciamo un cambio. Ultime tre, riempiamo. Io mi siedo adesso perché almeno guardo anche mia figlia perché sto sempre con la testa girata per guardarla mentre strilla tra una cosa e l'altra. Grazie che state venendo da sole così mi evitate questo ruolo da valletta che tra l'altro non mi appartiene minimamente, però ci ho provato, diciamo. Ringrazio Cristina per avermi fatto svolgere anche questo ruolo e andiamo a chiusura di questo panel che è stato tra l'altro già decisamente interessante, andando a toccare gli ultimi tre temi. Allora io inizierei con Rachele Stroppa, Osservatorio Antigone, e passiamo adesso ad un altro tema che tra l'altro con il vostro lavoro di Osservatorio Nazionale sulle condizioni dei detenuti sicuramente avrete approfondito, ed è quanto conta alla fine la disponibilità della direzione degli istituti nel coinvolgere il territorio. Abbiamo parlato proprio di questo scambio tra il dentro e il fuori, ma effettivamente che ruolo giocano le direzioni?
7: Grazie mille Nella, grazie mille a chi ha organizzato questo evento e grazie per aver invitato l'Associazione Antigone. E per rispondere brevemente alla tua domanda, direi che e questo emerge dall'attività di monitoraggio che Antigone svolge attraverso l'osservatorio sulle condizioni di detenzione negli istituti per adulti e anche emerge dall'attività dell'osservatorio sulla giustizia minorile di Antigone, e il ruolo dei direttori è sicuramente fondamentale. Su questo insomma non ci piove, quindi la risposta alla domanda è più o meno facile, però ci sono dei però, nel senso che i direttori devono anche essere un po' messi nelle condizioni per riuscire a potenziare, a mantenere il legame, il rapporto con il territorio. Diciamo che nell'ultimo periodo quello che a noi sembra di avere colto è un tentativo da parte dell'attuale Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di accentrare e quindi di ridurre in realtà anche diciamo in maniera indiretta le facoltà e i poteri della figura del direttore dell'istituto penitenziario. Faccio solo un esempio, quello riguardante l'organizzazione, l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività negli istituti penitenziari che presentano una sezione di alta sicurezza. Attraverso una circolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha imposto un accentramento, diciamo, nella concessione di queste autorizzazioni, non solamente per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle sezioni di alta sicurezza, ma anche di media sicurezza. Poi ha un po' ritrattato, però ha fatto un po' un pasticcio, possiamo dire, però l'intento era abbastanza chiaro. Quindi, per quanto la figura del direttore sia essenziale, dobbiamo anche considerare come il direttore in generale, tutti gli operatori penitenziari risentano di una certa cultura professionale. L'habitus di cui si parla molto di cui si parla molto negli studi sociologici, per cui il direttore sicuramente può essere quella figura chiave nel rapporto con il territorio. Ovvio che con un tasso di sovraffollamento superiore al 142% anche il direttore fa un po' di fatica, e il rapporto con il territorio è essenziale e non è altro che la traduzione empirica e materiale del principio di rieducazione. Garantire legame, possibilità e opportunità con il territorio è in realtà la traduzione del principio di rieducazione, che non credo che in un ambiente chiuso, in un'istituzione chiusa come quella del carcere, possa tradursi in qualcos'altro. Questo legame con il territorio si esplica attraverso, diciamo, degli ambiti specifici, sono stati citati anche prima, e mi riferisco al lavoro, alla sanità e alla formazione. Diciamo che da quello che emerge dalla nostra attività di osservazione il panorama non è esattamente roseo, ma come non è roseo neanche fuori. E riprendendo la concezione per cui il carcere è sempre un osservatorio privilegiato di quello che accade fuori, non potrebbe essere altrimenti. Vi do solo qualche dato. Per quanto riguarda le attività lavorative, la media delle persone che lavorano in carcere, media nazionale, è pari al 28,6%.

0: detenuti sono pari a 15,8. La formazione professionale, anche questa, diciamo, è abbastanza limitata, solo l'11,3% delle persone detenute sono coinvolte in percorsi di formazione professionale, per quanto riguarda la scuola circa un terzo, ma molti dei corsi che vengono offerti sono corsi di alfabetizzazione. E poi vorrei chiudere, per non rubare altrettanto tempo, con un ultimo punto che riguarda le misure alternative. Misure alternative che purtroppo sono fondamentali perché qui il ruolo del territorio può essere ancora maggiore rispetto al ruolo che gioca nei confronti dell'istituzione penitenziaria chiusa, però. Il tasso di crescita delle misure alternative che appunto si era manifestato negli ultimi anni, dal 2025 in realtà questo tasso di crescita si è fermato. Per la prima volta diciamo, l'assegnazione delle misure alternative è in calo, diminuiscono ad esempio le prese in carico per affidamento in prova al servizio sociale del 5%, ma diminuisce anche la detenzione domiciliare o la messa alla prova di cui si parlava prima. L'ultimo passaggio e poi cedo la parola, ma quindi se questo, diciamo, se il principio di rieducazione è la premessa, lo scopo a cui dovrebbe assolvere l'istituzione penitenziaria. Abbiamo detto che nella pratica si riduce in realtà nel legame con il territorio, nelle opportunità che il territorio può offrire, e queste opportunità non sono poi molte. Quindi mi viene da chiedermi e da chiedervi, ma perché allora l'istituzione penitenziaria sopravvive, anche se diciamo che il suo fallimento era palese da quando è entrato in vigore questo nuovo modo di punire, come diceva Foucault, perché l'unica cosa che il carcere continua a fare e è l'unica funzione a cui riesce realmente ad assolvere è separare. Separare i buoni cittadini dai cittadini riprovevoli, separare chi potrebbe essere una potenziale causa di turbamento dell'ordine pubblico, dell'ordine urbano, e trattenendoli in un luogo che appunto è quasi sempre, come si diceva prima, lontano, tra l'altro.
1: E a svuotare la città, che era quello che dicevamo all'inizio.
0: Esatto,
1: Che dicevamo
0: esatto.
1: all'inizio, anzi.
0: Mi fermo qui.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: E a proposito di svuotare, prima parlavamo di alcuni dei luoghi della nostra città che sembrano, diciamo, quei luoghi ai margini che poi noi oggi abbiamo parlato di tantissimi temi, abbiamo parlato di persone e di storie. Prima con Giulia raccontavo proprio una storia di un ragazzo che in un'altra vita, praticamente, quando facevo la militante in una piccola sezione ai margini della nostra città, a Via dell'Archeologia, che è una strada, diciamo, ahimè nota, all'R5 di Torbella Monaca, che poi è il quadrante della città dove sono nata e cresciuta, un episodio dal quale voglio iniziare con te, ne parlavamo prima. Un ragazzino che aveva avuto forse 11-12 anni, più o meno, che stava ovviamente spacciando. Io poi ero decisamente più giovane e già adesso, allora avevo il viziaccio di parlare per forza con tutti e mi era presa un po' questa modalità genitrice. Avrò avuto 20-22 anni, più o meno. E quindi ho iniziato a spiegargli: ah no, ma perché fai questa cosa? Non la fare, tu non sai quello che ti può capitare nella vita, le possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Lui mi guarda e tranchant proprio. Vabbè, tutto molto bello, però io ho mia madre in carcere, mio padre in carcere e questa è l'unica cosa che so fare. E la chiudo così. E mi ha dato uno schiaffo. Poi io all'epoca ero una giovane militante, felice di militare e di aprire quella sezione perché gli davo tutto un significato. E effettivamente la risposta, noi diciamo prima, il lavoro è un pilastro. Ci sono però altri pilastri e non lo chiedo a te a caso, quindi puoi andare da sola, non ti
2: Sì,
1: faccio neanche la domanda.
2: ok. Allora, intanto grazie per, insomma, averci invitato. Provo a rispondere, portando un po' l'esperienza della mia associazione. Io sono in un'associazione.

0: Siamo fuori riga che da oramai 12 anni gestisce la biblioteca all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Gestisce la biblioteca e nasce con un'idea, l'idea di garantire l'accesso alla cultura nelle carceri minorili, visto che in teoria il carcere minorile deve essere tutta la giustizia minorile dovrebbe girare intorno all'educazione, neanche la rieducazione, visto che il percorso educativo è ancora in corso. Capite bene, però, e questo l'abbiamo capito anche noi a un certo punto, che dire garantire l'accesso alla cultura in carcere non significa niente di per sé. Cioè, la cultura deve essere uno strumento funzionale, un reinserimento, anzi una reintegrazione, diciamo, ma così come qualsiasi strumento, dare solo accesso a uno strumento non ha nessun valore se non si fa una riflessione condivisa su come li usiamo quegli strumenti, perché, con quali obiettivi, con quale finalità, e deve essere una riflessione condivisa. E quindi mettere un po' in discussione la nostra idea di cultura, le nostre presunzioni, smetterla di pensare, ed è questo che abbiamo imparato nel riflettere su questi temi, che la cultura è solo qualcosa che si porta dentro il carcere. Portiamo la cultura in carcere, quando in realtà la cultura esiste già nelle carceri, anche nelle carceri per minori, tanti tipi di cultura che chiamano in discussione il nostro concetto, il nostro background, che ci obbligano a fare i conti con punti di vista diversi sulle cose. Per noi fare cultura è diventato anche aprirsi allo sguardo dei giovani e delle giovani detenute sulle cose, aprirsi al loro punto di vista sulle cose. E come si fa questo? Si fa partendo da un lavoro sia dentro che fuori. Il lavoro fuori è, come dici tu, accettare di prendere gli schiaffi. Accettare di prendere gli schiaffi, mettere in discussione le proprie idee precostituite di cultura, accogliere, ascoltare, guardare per trasformare, per proporre alternative attraverso la cultura. In quel senso deve essere uno strumento e può essere uno strumento. Quindi partire da un lavoro esterno e poi anche fare un lavoro chiaramente interno, si diceva agli spazi. E oggi tutta la discussione su come cambiare gli spazi di Casal del Marmo è come incrementare la sicurezza. E in realtà noi, nella nostra piccola esperienza, lo sforzo che abbiamo sempre fatto è di andare nella direzione contraria a quella che si diceva prima: le biblioteche nelle carceri sono depositi di libri. È quasi sempre vero. Noi sono 12 anni che proviamo a rendere quel posto non solo non un deposito di libri, ma nemmeno un deposito di persone, perché spesso purtroppo diventano anche questo, un posto dove tenere i ragazzi e le ragazze a bada quando non si sa che farci. Ecco, provare a trasformare quello spazio e renderlo uno spazio di partecipazione, uno spazio che dentro di sé esclude il principio della sorveglianza, e uno spazio generativo di cultura. Non basta una piccola biblioteca in un solo carcere minorile, non dovrebbe dipendere solo dal ruolo di un'associazione, dovrebbe chiamare in causa un'intera città, dovrebbe chiamare in causa, nel momento in cui non possiamo ancora liberarcene, una rivoluzione degli spazi del carcere, che non sia più orientato a logiche di controllo e punizione, ma che sia orientato a quello che dovrebbe essere, ripeto, l'assunto fondamentale, cioè l'educazione, quindi che sia generativo. Noi come associazione, per esempio, abbiamo fatto sempre un ragionamento anche sul dire: non ci occupiamo di dare vere e proprie professionalità, perché crediamo che il reinserimento e la reintegrazione nel caso dei minori non debba passare necessariamente per diventare forza lavoro, acquisire una professione, debba e possa partire anche da un ragionamento condiviso sugli strumenti culturali. Quindi, se, come si diceva, il carcere è parte della città, fare una pressione, andare nella direzione anche di completamente rivoluzionare quegli spazi per cui siano orientati a formazione, sguardo critico sulle cose, cultura e non a logiche punitive. Che significa però poi all'esterno, e qui ritorno fuori, anche un po' richiamare alle nostre responsabilità collettive. Cioè, uno dei motivi per cui il carcere minorile non è più orientato e non è uno dei motivi per cui sempre meno la giustizia minorile mette al centro il fatto che non dovrebbero essere interrotti i processi educativi in atto, non è solo perché viviamo con un governo di destra che è sempre più orientato a logiche securitarie e contenitive, ma anche perché quei processi educativi spesso non sono proprio partiti. Quindi, che senso ha dire non interrompiamo i processi educativi in atto se fuori non c'è stato un lavoro che può partire anche dai territori per farli partire? Svuota completamente di senso, e torniamo all'assunto iniziale: che significa dare accesso alla cultura, che significa dare accesso a degli strumenti, se poi non c'è un terreno di partenza che può dare frutto a quegli strumenti? E soprattutto amplifica il ruolo del carcere come identificatore, scusate il gioco di parole, di marginalità, perché chiaramente chi è che poi è escluso da quella possibilità di avere accesso a quegli strumenti? Proprio chi quel percorso educativo non l'ha mai iniziato, e quindi chi avviene già da condizioni di marginalità sociale, o chi è, per esempio, è straniero. Purtroppo le carceri per adulti assomigliano, le carceri per minori assomigliano sempre di più alle carceri per adulti. C'è delle cose su cui sono ancora diverse. Una di queste cose, e mi dispiace dirlo perché è una cosa negativa, è che rispetto al carceri per gli adulti, i carceri per minori, c'è una maggiore rappresentanza di stranieri. Che quella residualità del carcere per la giustizia minorile vuol dire che è molto meno residuale per tutte le categorie che sono marginali. Gli stranieri, da sempre, perché poi il numero è più o meno sempre stato costante, sono oltre il 40, a volte anche il 46% nelle carceri minorili, laddove gli adulti sono circa il 30%. E negli ultimi anni, se non è aumentato il numero degli stranieri, il rapporto di Antigone lo segnala, è aumentato invece il numero degli stranieri, dei minori stranieri non accompagnati. Ecco, sicuramente lì non c'è un processo educativo in atto garantito da una società e da un contesto territoriale. Quindi se non si parte da ripensare il nostro rapporto e gli strumenti che ci diamo nel dire creiamo spazi di cultura lì dentro, forse stiamo in realtà lavorando a vuoto. E ripeto, ragionare anche su come aumentare le risorse che vadano in questa direzione e non delegare tutto completamente solo alle associazioni.
1: Grazie. Io mi vergogno quasi a interromperti perché ti stavo ascoltando con un estremo interesse, ma
0: non ho il dono della sintesi, ma
1: no, ma io ti stavo proprio
0: mi sono arginata.
1: Mi hanno ripresa perché dobbiamo accelerare e chiudere, perché sennò ci chiudono dentro, ma io ero talmente interessata che stavo proprio non mi sono neanche resa conto. Garante, purtroppo tocca a te, nel senso hai pochi minuti. Tanto ti conoscono più o meno tutte e tutti, ti hanno sentito già più e più volte, e per te la domanda è semplice: Roma come affermazione, prospettive future, non lamentiamoci di quello che abbiamo trovato, perché lo sappiamo, l'abbiamo già raccontato, quali prospettive future, e poi andiamo verso le chiusure politiche, così almeno vediamo se ci hanno ascoltati i miei colleghi fino adesso.
2: Ok, allora, velocissima, intanto grazie a Cristina Michetelli che ha voluto organizzare questo momento, sono sicura che ce ne saranno degli altri, perché su vari filoni, diciamo così, ci siamo incrociate. Io faccio una battuta, mi permetto di dirlo, spero che, ecco, se qualcuno avesse l'idea di costruire un nuovo carcere a Roma, facciamo le barricate invece, diciamo, ecco, scusate, io proprio questo, no, come ci sono tutte le anche, diciamo così, le giuste proteste contro, per esempio, tu prima citavi il CPR, vogliono cercare di costruire altri centri di permanenza per i rimpatri sui territori in Italia. Noi dobbiamo opporci fortissimamente a ogni apertura di ogni nuovo luogo, perché tanto più ne costruiamo più li riempiamo di persone, quindi invece quello che dobbiamo fare è provare a chiuderli, a renderli più residuali possibili e a farci entrare meno persone possibili. Allora, secondo me, diciamo, è inutile anche che in questo contesto io racconti tutta una serie di cose che sono state fatte, ma provo a dire un po', non mi collego a quello che diceva Rachele, per esempio una di queste circolari e di questo lavoro che il Ministero dovrebbe fare è questa circolare di Mittendi, che sostanzialmente prova a fare un collegamento su una parte di persone su cui dovrebbe essere data molta attenzione, cioè le persone che stanno per uscire. No, l'abbiamo sentito prima dall'IA Fioretta del PID, in che modo poi quella fase è molto complicata, e in alcuni territori, e quindi questa è la prima proposta che lancio anche in vista di una no, di un possibile lavoro, è che i territori, e anche Stefano Anastasia lo diceva prima, di quanto poi il carcere dovrebbe diventare tema degli enti territoriali e degli enti locali, bisognerebbe spingere perché all'interno di quei gruppi di mittendi, vengono chiamati così, quindi i gruppi di cui fanno parte gli educatori, gli psicologi, il SERD, i servizi territoriali esterni, ci siano anche degli assistenti sociali del comune, del territorio, cioè all'interno di quei gruppi che lavorano dentro il carcere con le persone che sono a 8-6 mesi dall'uscita, l'ente locale dovrebbe essere per legge inserito, e bisognerebbe, diciamo così, portare, secondo me, così come No, un'altra delle cose che ci siamo dette, ma che è emersa anche nel consiglio straordinario RBibbia, tutta questa parte di servizi che noi già abbiamo e che già il Comune di Roma porta dentro il carcere per adulti, deve andare dentro il carcere per minori, anche quello, no, è un posto in cui ci deve essere il centro di orientamento al lavoro, ci devono essere tutta una serie di servizi che sono previsti. Per esempio, io ho scoperto, perché me ne sono interessata per capire come fare a pagare le carte d'identità delle persone detenute senza fondi, che il Ministero della Giustizia non ha finanziato da anni, ma adesso ha proprio soppresso la voce di spesa nel bilancio che comprendeva le indennità per le persone senza fondi, indennità con cui noi speravamo di poter appunto pagare delle carte d'identità o fare delle cose del genere. In alcuni comuni, da quello che ho capito, grazie a fondi regionali, è stato il comune ad attivare una sorta di pocket money per le persone detenute. Allora, provare a capire in che modo anche i fondi dei servizi sociali del territorio possano intercettare quella marginalità all'interno dell'istituto e fare sì che quel momento possa essere un momento di, diciamo così, aggancio della persona che è in uscita. L'ultima cosa è che adesso ci stiamo provando e chiudo, deve occuparsene anche l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Noi adesso speriamo di riuscire a iniziare, dovremo farlo a breve, un lavoro con l'ANCI, perché appunto i territori e i comuni che hanno sul proprio territorio l'istituto di carcerari devono assolutamente prendersi una parte di quella responsabilità. Allora, se a livello di Associazione Nazionale dei Comuni Italiani si inizia a fare un ragionamento e anche un po' di pressione al Ministero della Giustizia, no? Una delle cose che è stata votata nella mozione, nell'ordine del giorno generale a RBibbia, è il fatto che bisogna far cambiare l'articolo 67, i sindaci, i consiglieri comunali e le consigliere comunali devono poter entrare senza autorizzazione all'interno degli istituti penitenziari. Non è possibile che sul territorio ci sia un luogo in cui voi non avete accesso.
1: Esatto. Come... perché è Roma.
2: Perché è Roma. Allora, quindi questa, io penso che gli enti locali possano fare tanto e penso che dagli enti locali si possano partire con delle proposte, si possa anche rivendicare quel pezzo di responsabilità che noi ci dobbiamo prendere e penso che sia giusto fare.
1: Grazie. E allora, senza conclusioni, perché abbiamo pochissimo tempo, lascio la parola subito alla collega Claudia Pappatà.
3: Eccoci qui, buonasera a tutti. Purtroppo abbiamo tempi molto stretti, quindi saremo telegrafiche. Intanto raccogliendo ovviamente tutti quei... diciamo tutto il dibattito, il confronto approfondito che c'è stato in questa giornata, e quindi ringraziando la consigliera Michetelli che ha proposto questa giornata, e in conclusione appunto abbiamo inserito il panel di confronto con le amministratrici di Roma per raccogliere un po' le varie proposte e capire la linea anche per una città come Roma. Allora, io, per essere appunto telegrafica, parto da un'immagine che mi sta molto a cuore, poi un po' tutti diciamo sanno quanto il carcere sia parte della mia formazione. L'immagine è del carcere dell'isola di Pianosa, non so chi c'è stato. Palesemente si vedono due muri a contatto, un muro ad altezza diciamo uomo, costruito nella vecchia maniera, che diciamo chiudeva il carcere della vecchia comunità penitenziaria, prima che negli anni 90 costruissero un mega muro di cemento armato alto più di 10 metri. Finché la gestione era quella con il muro precedente, gli abitanti della città di Pianosa erano completamente integrati con quella che era la vita del carcere, ritenendola completamente in continuità con quella della vita dell'isola. Come è arrivato l'altro muro, l'isola è morta. Allora, questo per racchiudere un po' in questa immagine il senso un po' di quello che è il carcere come struttura inserito nella città. Noi come amministrazione capitolina, da subito in modo trasversale, ci siamo messi a lavorare partendo proprio dalla concezione di immaginare il carcere non come un luogo di emarginazione, un ghetto all'interno della nostra città, ma capire come l'ente locale, con competenze limitate rispetto a quella che è la gestione del carcere, potesse in qualche modo diciamo entrare in osmosi con quella che è la realtà carceraria, inserirla all'interno del tessuto urbano e sociale e soprattutto lavorare su quelle che devono essere i percorsi di reinserimento dal punto di vista abitativo e dell'inserimento lavorativo da costruire per quando poi le persone tornano a contatto con quello che è il territorio. Quindi, senza che faccio domande, il confronto è un po' su questo, con la promessa che poi approfondiremo in un altro momento più approfondito con un po' più di tempo questo tema a cui teniamo molto. Quindi passo la parola a Francesca Leoncini, consigliera di Italia Viva, consigliera capitolina di Italia Viva.
4: Grazie Claudio, un ringraziamento a Cristina Michetelli e alla sua sensibilità che la spinge ad approfondire queste tematiche e grazie alle quali ci ha anche avvicinato a questo tema. Io storicamente non mi sono mai occupata di questi temi, ma da consigliere capitolina e grazie anche a colleghi come Cristina ma anche a Valentina Calderone sono riuscita a impegnarmi anche io su questi temi. Purtroppo abbiamo fatto anche un consiglio straordinario a Re Bibbia che penso sia rimasto nella memoria, soprattutto nella sensibilità di tutti noi. Oggi purtroppo le istituzioni carcerarie d'Italia non aiutano al reinserimento dei detenuti, non servono a, voglio dire, rieducare, perché la parola è sbagliata, non servono a costruire un'alternativa, ma purtroppo dentro le nostre carceri si muore non solo materialmente, perché sono tanti i detenuti, le detenute che si tolgono la vita, ma anche spiritualmente, mentre invece bisogna cercare di far capire che c'è anche un'altra vita e dopo la vita in carcere c'è la possibilità di costruirne un'altra. Noi siamo riusciti nel nostro piccolo ad alleviare anche con piccole azioni, per esempio l'acquisto di ventilatori che hanno cercato di alleviare nel carcere di Re Bibbia la vita all'interno di quelle mura, perché purtroppo non sono neanche vivibili, la qualità è terribile, ma serve anche un impegno per cui riusciamo a creare le condizioni e con cui dopo ci possa essere la possibilità di avere un'attività lavorativa, ma anche condizioni abitative, anche il tema della casa dopo. Purtroppo per molti dei detenuti e delle detenute è difficile avere, perché le persone che si trovano private della loro libertà temporaneamente all'interno delle carceri comunque devono avere la possibilità di tornare a essere cittadini con tutti i diritti e con la possibilità di costruirsi una vita così come gli altri, e purtroppo oggi in Italia non è possibile né vivere, anzi sopravvivere all'interno delle carceri, e neanche dopo avere la speranza di avere un'altra opportunità. E allora io penso che noi, il nostro impegno debba essere questo. Grazie.
3: Grazie Francesca. Michela Cicculli, presidente della Commissione Pari Opportunità.
2: Grazie Claudia, ringrazio ovviamente anch'io Cristina per questa occasione e insomma a proposito di dialogo tra carcere e città, dentro e fuori le mura carcerarie, e porto questa esperienza, diciamo, la racconto anche perché è un'occasione anche per condividerla, di un'idea nata anche dal confronto con la Garante e che nasce da una domanda che riguarda in particolare le donne detenute dentro a Re Bibbia e che prova a guardare dentro i percorsi di vita di queste donne, domandandosi quanto la violenza che possono aver subito da soggetti familiari o comunque da uomini che hanno attraversato la loro vita abbia influito nel loro percorso poi di detenzione, nella loro vita anche di reato. E insomma confermava anche la Garante che molte delle donne detenute dentro Re Bibbia hanno dei vissuti di violenza, economica, di privazione di libertà, di autonomia, e che spesso sono anche i motivi che inducono poi a ricommettere reati, a tornare in carcere o comunque a rimanere connessi ad una dinamica di dipendenza da attività illecite o comunque da economie che non che non dipendono da, direttamente da loro. E quindi ci siamo anche chieste quanto quei servizi che nella nostra città si dedicano alla costruzione di percorsi di uscita dalla violenza, quindi centri antiviolenza non solo, conoscano invece il carcere. E abbiamo visto che questa conoscenza c'è, anche se non è strutturata, non è continuativa e combatte con tantissime rigidità, anche da parte di chi si occupa di antiviolenza e che spesso conosce poco la realtà carceraria, conosce poco le vite delle detenute che sono a Rebibbia, ma che sono poi in realtà in tutte le carceri italiane. E siamo andate a cercare un progetto, che è un progetto che è stato pilota nel carcere di Trani, che ha aperto un, diciamo, lo hanno chiamato centro antiviolenza, ma in realtà è stata un'esperienza di operatrici antiviolenza che sono entrate in carcere, nel carcere di Trani, per qualche tempo, provando a rileggere i vissuti, le biografie di queste donne, provando a capire quali fossero state le dinamiche violente da conoscere, da capire, da individuare, in modo tale che al momento dell'uscita si hanno maggiori strumenti per essere autonome, per capire qual è la dinamica del maltrattante che poi induce a volte appunto a ricommettere reati o comunque a non vivere una vita da cittadine a pieno titolo. E quindi partirà a breve un'esperienza dei centri antiviolenza di Roma Capitale dentro, speriamo al più presto, nel carcere di Rebibbia, che attraverso dei percorsi di analisi culturale, di estratti di libri, ci porterà in qualche modo anche a vivere anche degli approfondimenti biografici su quali appunto sono state i vissuti di violenza, che se individuati e se conosciuti possono in qualche modo anche essere poi neutralizzati, speriamo, in un prossimo futuro. Grazie.
3: Grazie Michela, perché è un esempio di quanto pensare le persone che scontano una pena come cittadini significa anche come ente locale interrogarsi sui servizi da portare dentro e quindi creare continuità su questo. Flavia Di Gregorio, consigliere
5: grafica, così diciamo finisco in bellezza. Io ringrazio tantissimo Cristina, perché anche per me è stata la prima volta, diciamo, in un carcere. Ringrazio Valentina, perché veramente ci ha sempre tenuto anche come commissione aggiornati su tutte tantissime, insomma, cose che vengono fatte. E ringrazio anche le mie colleghe, perché insomma diciamo che è anche molto al femminile questa, diciamo, l'imprinting, come abbiamo visto, perché forse diciamo c'è un certo tipo di sensibilità. E io penso che si debba partire dal concetto che è stato detto un po' da tutti, ma che insomma sintetizzo, che è quello della differenza concettuale tra educazione appunto e punizione. Purtroppo politicamente ancora oggi è molto più fruttuoso la seconda, cioè nel senso che noi dobbiamo anche essere molto meno, diciamo, purtroppo dobbiamo dirci la verità tra di noi, a parte addetti ai lavori. Spesso è molto difficile parlare di questo tema esternamente se non si viene appunto, no? Cioè questo tema della punizione, anche un po' della disumanizzazione della persona che entra nel carcere. E questo secondo me è la nostra battaglia culturale, che ognuno in maniera diversa secondo me deve fare nel colloquio che ha con le persone, cioè raccontare quello che noi abbiamo visto e cercare di far vedere che invece c'è un'altra tipologia di possibilità, che è quella invece, che poi è quella che prevede la nostra Costituzione stessa, che probabilmente appunto era stata pensata con una ratio molto più profonda, che è quella di fare in modo che queste persone invece riescano a rientrare nella società e diventano un valore aggiunto, e quindi da un errore che tutti quanti noi sbagliamo possiamo invece avere una seconda vita. Quindi io penso che anche da noi stessi tutti quanti noi possiamo sbagliare, io mi metto anche in questa ottica, e che però ci sia una seconda possibilità per tutti. Noi abbiamo fatto un lavoro molto puntuale anche di ascolto, soprattutto io con la parte femminile, rispetto a quelle che erano le carenze, che sono anche carenze molto semplici, cioè paradossalmente, che ne so, dei farmaci base come il Gentalin Beta, cioè cose per le quali ognuno di noi va in farmacia e ha la possibilità di accesso, lì questa cosa non avviene. Quindi questo è il primo punto che secondo me è fondamentale. E l'altro è lavorare molto su quello che è anche la possibilità di un accesso psicologico. Ad oggi purtroppo anche lì è molto frammentato il servizio, e da lì si parte. Cioè se io non riesco ad avere consapevolezza del perché ho sbagliato, ma vivo in un carcere sovraffollato dove ho poche attività, o comunque alcune attività vanno sempre più riducendosi perché appunto la filosofia è quella della punizione e non di invece darmi una seconda possibilità, è evidente che io una volta che esco sono disperato. E quindi infatti quello che ci è stato detto è che molto spesso i suicidi avvengono o appena arrivati o appena si deve uscire, e quindi noi su questo dobbiamo riflettere, perché altrimenti il punto non c'è. L'altro tema che mi ha molto toccato, noi appunto a maggio siamo andati nel carcere minorile, che è quello di Casal di Marmo. Ecco, anche là, stando in quei luoghi, quello che uno si chiede è veramente ad oggi noi abbiamo un sistema che in questo modo riesce dei ragazzi a recuperarli e a rimetterli in una società in maniera diversa? Ecco, io credo che questo è anche l'altro punto essenziale, come ha detto pure Nella sui CPR, insomma, si è aperta tutta una serie di dinamiche. Noi abbiamo fatto anche una mozione che io ho sottoscritto, quella di Nella, sulla chiusura dei CPR, perché probabilmente non è un modello che ad oggi noi vediamo, non soltanto per un buonismo, o comunque che anche adesso è visto male anche il buonismo, io penso che invece essere buoni sia sempre positivo, per anche una questione di efficacia. Cioè, noi quello che vediamo è che in realtà la recidiva è il 60%, comunque è moltissimo alta, e quindi di fatto questo è un sistema che non crea effettivamente valore aggiunto. Quindi, partendo da questo, io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo comunicativo, anche a volte andando contro quello che è effettivamente un consenso facile, perché è normale che ovunque andiamo, anche in alcune trasmissioni a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato, spesso ci sono anche frasi molto forti da parte dei comitati di quartiere, da parte dei cittadini, perché? Perché lì c'è una lotta un po' tra, diciamo, uno scontro, no? Tra il fragile contro il fragile, tutta una serie, diciamo, di dinamiche. Però deve esserci da parte nostra, che abbiamo questa consapevolezza, la forza di dire c'è un modello alternativo, costruiamolo insieme, non escludendo gli altri, ma integrandoli in un progetto che li porti verso una filosofia diversa, che è quella che trae spunto poi dalla nostra Costituzione. Grazie.
3: Grazie, grazie Flavia, siamo state bravissime. Io penso che possiamo chiudere appunto dicendo che il confronto tra forze politiche che si candidano a rigovernare questa città è fondamentale su questi temi, e quindi chi ha avuto modo di approfondire queste questioni, che anche un po' di piccoli meriti ce lo possiamo prendere sul fatto che ci siano stati confronti veri, grazie alla nostra garante Valentina Calderone, il sostegno del garante regionale Stefano Anastasia, è sempre stata comunque al centro dell'agenda politica di questi anni. Però è anche vero che fatichiamo anche all'interno delle nostre forze politiche a volte a far capire l'importanza di questi temi. Quindi sicuramente l'impegno nostro in prima persona deve essere quello di continuare ed allargare, estendere quello che è il pensiero su questo, insieme lavorare per elaborare delle proposte che poi consentano anche all'ente locale di essere il più presente possibile nelle carceri, poi nello specifico della nostra città. Vuoi fare un passaggio, Cristina? Vuoi dire due parole?
6: Grazie, no, io volevo solo ringraziare tutti voi che siete rimasti fino all'ultimo, veramente grazie, vuol dire che in qualche modo abbiamo interessato con questa iniziativa. Proseguirà, perché come hanno detto quasi tutti coloro che sono intervenuti, è un tema che dobbiamo ancora ampliare, per cui sicuramente ci saranno altre occasioni di parlare sicuramente di carcere, e di andare avanti anche sul tema di quello che è emersa, la responsabilità degli enti locali su questo tema. Quindi veramente grazie alle, ecco, sto qua tra le colleghe, perché insomma tra le colleghe consigliere, e quindi grazie davvero e ci vediamo presto.
7: Bravissime, bravissime.
8: Ecco, questo era il convegno dal titolo Carcere, spazio urbano, la città e le istituzioni penitenziarie, organizzato dalla città metropolitana di Roma Capitale. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la relazione sul patrimonio agroalimentare, frodi economiche, mercato e tutela del consumatore, un messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ascolteremo in apertura, poi gli interventi di Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, il segretario di presidenza della stessa commissione Stefano Vaccari e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Ascoltiamo.
9: Grazie davvero a tutti per l'enorme partecipazione. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti alla presentazione della relazione sul patrimonio agroalimentare, le frodi economiche, il mercato e tutela del consumatore, che verrà presentata ed illustrata tra poco dall'onorevole Jacopo Morone, che è il presidente di questa commissione che svolge questa attività da ormai 2 anni, insieme all'onorevole Stefano Vaccari. Insieme vi illustreranno nel dettaglio quelli che sono i risultati di questi 2 anni di attività. Un'inchiesta che, come sentirete, vi racconto un po' brevemente, evidenzia come il crescente valore del Made in Italy di fatto si accompagni sempre di più alla diffusione di fenomeni di contraffazione, di false indicazioni di origine. Tra queste famosissimo è l'Italian Sounding, pratiche commerciali sleali favoriti dalla globalizzazione delle filiere e dalle differenze degli standard produttivi dei sistemi di controllo. E pensate che quando si arriva a parlare, come si arriva a parlare all'interno della stessa Unione Europea, di dumping interno, vuol dire che qualcosa nel meccanismo di tutela dei nostri prodotti è saltato. E quindi in questa sede vi verrà raccontato quello che è stato, questi sono stati questi 2 anni di attività, ma anche le misure che vogliono essere messe in campo per cercare di tutelare il più possibile il Made in Italy, che è il brand più forte a livello universale che si conosca. E dunque voglio però aprire i lavori con i saluti che ci manda il presidente della Camera Lorenzo Fontana e che adesso vi leggo. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali all'onorevole Jacopo Morrone, alle autorità e a tutti i partecipanti alla presentazione della relazione sul patrimonio agroalimentare, frodi economiche, mercato e tutela del consumatore, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Questo incontro offre l'opportunità per riflettere sulla rilevanza strategica di una filiera che costituisce un punto di forza e un motivo di orgoglio per l'intero Paese. Nel suo insieme il comparto rappresenta uno dei motori trainanti del Made in Italy, grazie a prodotti di eccellenza che raggiungono numerosi mercati internazionali e promuovono all'estero quei valori che tutto il mondo associa al saper fare italiano: gusto, creatività, ricercatezza ed eleganza. In considerazione della sua crescente capacità attrattiva e distintiva, il settore è oggi minacciato da illeciti di varia natura, a partire dalla massiccia immissione di articoli contraffatti. Tale condotte comportano una grave lesione all'immagine delle nostre esportazioni e hanno un impatto decisamente negativo tanto sui prodotti quanto sui consumatori. Il tema interpella da vicino le istituzioni che nel corso degli anni hanno saputo elaborare un sistema volto a garantire l'autenticità e la qualità delle nostre produzioni. In un simile contesto, il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Morrone si presenta quale fondamentale tassello per consolidare gli sforzi comuni tesi a salvaguardare il nostro patrimonio agroalimentare e più in generale a promuovere in ogni sede quella cultura della legalità e della sicurezza che ispira il complessivo ordinamento repubblicano. Sono lieto dunque di unirmi idealmente a voi in questa giornata, dalla quale auspico che possano emergere spunti di interesse in grado di arricchire il dibattito pubblico su questioni tanto significative. Con questa speranza vi giunga il mio sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Il presidente Lorenzo Fontana, a cui salutiamo con un applauso. Allora, prima di dare la parola all'onorevole Jacopo Morrone, che è il presidente della Commissione, voglio salutare anche gli altri relatori di questa importante sezione, che sono il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, con il quale approfondiremo poi dopo i temi che verranno specificatamente affrontati dall'onorevole Morrone e dall'onorevole Vaccari. E poi ringrazio anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Ci sarà poi anche un video che ci ha un videomessaggio del presidente della CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. Ma non vi tolgo altro tempo, lascio spazio all'onorevole Morrone, così ci racconta più dettagliatamente quelli che sono stati questi 2 anni di attività. Prego.
7: Bene, grazie. Io saluto e ringrazio le autorità civili, militari, intervenute e tutti gli autorevoli partecipanti. La relazione che oggi viene sottoposta all'attenzione del Parlamento è stata approvata lo scorso 16 settembre all'unanimità dalla Commissione che mi onoro di presiedere e costituisce quello che è l'esito di un'attività di inchiesta ampia e articolata che ha inteso esaminare il sistema agroalimentare italiano con particolare riguardo ai fenomeni fraudolenti che ne compromettono l'integrità e che incidono negativamente alla reputazione del Made in Italy e che impediscono al consumatore una conoscenza effettiva e trasparente dell'origine dei prodotti. Mi piace ricordare che per la prima volta dopo 7 legislature la Commissione ha ampliato le proprie competenze agli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, che io ritengo essenziale e per capirlo partiamo da alcuni dati. La filiera agroalimentare italiana ha un fatturato superiore a 700 miliardi di euro, coinvolge 4 milioni di occupati e nel 2025 raggiunge un valore record di 73 miliardi di euro di esportazioni. Ancora più nel dettaglio, nei settori merceologici oggetto di approfondimento, è emerso che l'Italia nei primi 6 mesi del 2025 ha esportato oltre 126.000 tonnellate di olio, oltre 150.000 tonnellate di concentrato di pomodoro, circa 97.000 tonnellate di formaggi e latticini e 120.000 tonnellate di cereali e oltre 78.000 tonnellate di carne. A questi dati economici si aggiunge un patrimonio difficilmente replicabile, che è quello delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle migliaia di produzioni legate ai singoli territori. Ma più cresce il valore economico e reputazionale del Made in Italy, maggiore diventa l'interesse a sfruttarlo illecitamente, attraverso contraffazioni, attraverso frodi, evocazioni indebite delle italianità di prodotti e pratiche commerciali scorrette. Da questa considerazione ha preso avvio l'inchiesta di questa commissione. L'obiettivo non è stato solo quello di studiare il fenomeno delle frodi agroalimentari, ma di comprendere le trasformazioni e soprattutto di verificare se gli strumenti di tutela di cui disponiamo siano ancora adeguati rispetto a un mercato ormai profondamente diverso da quello del passato ed estremamente dinamico. La Commissione ha svolto 23 audizioni, sono stati ascoltati i rappresentanti delle principali amministrazioni e autorità impegnate nei controlli e nel contrasto agli illeciti del settore agroalimentare, gli esponenti del governo, il ministro Lollobrigida, il ministro Adolfo Urso, i rappresentanti delle forze di polizia e delle agenzie competenti, nonché le associazioni di categoria, i consorzi, gli operatori economici, gli studiosi e gli esperti. Sono state effettuate inoltre 10 missioni in Italia, di cui 3 all'estero, e acquisite circa 6.000 pagine di documentazione scientifica e tecnico-giuridica. Abbiamo conosciuto direttamente alcune delle realtà produttive del nostro Paese, incontrato sul territorio imprese, consorzi, operatori della distribuzione, istituti di ricerca e soggetti impegnati anche in quello che sono i controlli. I sopralluoghi svolti in Italia ci hanno restituito un'immagine del sistema produttivo di straordinaria qualità. Proprio il confronto diretto con queste realtà ha consentito di mettere a fuoco però alcune criticità. Tra queste, la pressione sui prezzi, talvolta spinti al di sotto del costo di produzione, la concorrenza di prodotti provenienti da paesi che non applicano gli stessi standard imposti alle imprese europee e alcune debolezze dei sistemi di tracciabilità, l'utilizzo improprio di quelle che sono alcune denominazioni protette e nella ristorazione e anche nel commercio elettronico. Le missioni svolte all'estero, e in particolare nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, poi ci hanno permesso di osservare il problema anche da un'altra prospettiva. Fuori dall'Unione Europea, infatti, la protezione delle nostre denominazioni non sempre raggiunge il livello assicurato dal diritto europeo. In assenza di adeguati accordi internazionali, prodotti che evocano nomi, immagini e tradizioni italiane possono trovare ampio spazio sui mercati. È il fenomeno comunemente definito Italian Sounding. Le stime più attendibili quantificano il complessivo dell'Italian Sounding in 130 miliardi di euro annui, sottratte alle imprese italiane, una cifra che testimonia l'entità di un vero e proprio furto di identità commerciale su scala globale. Pensiamo ai 73 miliardi di esportazioni e ai 130 miliardi di Italian Sounding. La tutela del patrimonio agroalimentare italiano quindi non può fermarsi alle frontiere nazionali. Occorre una vera diplomazia giuridica e economica delle nostre denominazioni, capace di accompagnare l'espansione internazionale del Made in Italy con strumenti di tutela altrettanto efficaci. Dal lavoro della Commissione, inoltre, è emerso che il sistema delle frodi è cambiato e di conseguenza deve cambiare anche il sistema dei controlli. Una delle criticità più evidenti emerse durante l'istruttoria riguarda proprio la frammentazione delle informazioni. Nel nostro Paese operano numerosi soggetti altamente specializzati, qui abbiamo alcuni rappresentanti, quindi l'ICQRF, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, e solo per citarne alcune. È emerso ad esempio dalla banca dati dell'Agenzia delle Dogane che nel periodo 2022-2025 sono state rilevate quasi 1.300 irregolarità che hanno portato a erogazione di sanzioni pecuniarie per circa 140 milioni di euro. Nel medesimo periodo il Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare ha eseguito 1.447 controlli presso aziende agroalimentari, di cui 79 con esito irregolare, mentre il NAS ha riscontrato 220 frodi alimentari sanitarie e più di 1.000 frodi commerciali. Nel periodo 2022-2024 i reparti della Guardia di Finanza hanno svolto 1.257 interventi che hanno portato al sequestro di 25.700 tonnellate e 16 milioni di litri di prodotti oggetto di contraffazione e di frode commerciale. Nel medesimo periodo l'ICQRF ha eseguito sui prodotti a indicazione geografica un totale di quasi 48.000 controlli e circa 1.600 rilievi su piattaforme e-commerce. Con riferimento alle violazioni elevate nel settore delle DOP, IGP o STG, sono state notificate 9.180 contestazioni amministrative, con un beneficio per l'erario di circa 3,5 milioni di euro. Sono stati sequestrati 10,7 milioni di chilogrammi di prodotti alimentari falsamente indicati, come indicazione geografica, per un valore complessivo di 39,3 milioni di euro. Secondo i dati riportati dal Corpo della Guardia Costiera, durante il triennio 2023-2025 sono stati eseguiti complessivamente oltre 200.000 controlli su tutta la filiera della pesca, dalla cattura alla distribuzione, alla vendita, alla ristorazione, con l'accertamento di violazioni amministrative per un importo complessivo di oltre 21 milioni di euro. Perdonatemi. Sono numeri importanti che testimoniano la presenza di professionalità, competenze e patrimoni informativi di grande valore. Ciò che ancora manca, però, è la possibilità di ricondurre tutto questo a una visione realmente unitaria. Proprio in tale ottica, la Commissione considera favorevolmente l'istituzione presso il MASAF della cabina di regia del comparto agroalimentare. La legge numero 75 del 2026 le assegna proprio il compito di favorire un maggior coordinamento tra gli organismi di controllo e una più efficace condivisione degli obiettivi. Per questo abbiamo ritenuto che la cabina di regia possa rappresentare la sede più idonea per istituire e gestire la banca dati nazionale degli illeciti agroalimentari. In tal modo sarà possibile accogliere i dati forniti da tutti gli enti coinvolti, elaborare statistiche complete e condivise e in grado di indirizzare poi le attività poste in essere a tutela dei beni giuridici di primaria importanza, quali la salute dei consumatori e il patrimonio agroalimentare italiano. L'obiettivo è molto concreto: mettere a sistema le informazioni disponibili per capire non soltanto quanti illeciti vengono accertati, ma dove si concentrano, quali prodotti interessano, quale valore economico rappresentano, come evolvono nel tempo e quali sono le modalità operative maggiormente utilizzate. Disporre di questi dati significa poter indirizzare meglio i controlli e significa anche poter misurare con maggior precisione l'impatto economico delle frodi sul sistema produttivo nazionale. Lo stesso principio dovrebbe essere applicato alla tracciabilità. Oggi disponiamo di numerosi sistemi informativi, quali il SIAN, quindi per il settore agricolo, le banche dati dell'Agenzia delle Dogane, il TRACES a livello europeo, i sistemi sanitari, veterinari e le piattaforme utilizzate dalle diverse amministrazioni. Il problema non è quindi la mancanza dei dati, il problema è farli dialogare. L'interoperabilità dei sistemi informativi può rappresentare uno degli efficaci sistemi per la prevenzione delle frodi. Una filiera realmente tracciabile consente infatti di verificare la coerenza tra ciò che viene prodotto, ciò che viene importato, ciò che viene trasformato e ciò che alla fine viene immesso nel mercato. Accanto alla tracciabilità vi è poi un tema, quello dell'etichettatura. L'etichetta costituisce il principale strumento attraverso il quale il consumatore può conoscere ciò che acquista. Per questo l'indicazione dell'origine non può essere considerata un elemento meramente formale. La normativa europea già prevede diversi obblighi, ma l'inchiesta ha evidenziato spazi di ambiguità che possono essere sfruttati per creare nel consumatore una percezione dell'origine del prodotto, non sempre corrispondente alla reale provenienza delle materie prime. Questo tema, questo problema, si intreccia con quello dell'origine doganale. Il codice doganale dell'Unione prevede infatti, per i prodotti alla cui produzione partecipano più paesi, il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Cosa significa? Che applicato all'agroalimentare questo principio può produrre naturalmente alcune criticità. Ad esempio, una materia prima interamente proveniente dall'estero può, in determinate condizioni, acquisire l'origine del paese nel quale viene effettuata una successiva trasformazione sostanziale. È un criterio che, secondo quanto emerso nel corso dell'inchiesta, presenta aspetti problematici quando viene applicata nell'agroalimentare, un settore nel quale la provenienza territoriale della materia prima può concorrere in maniera determinante all'identità del prodotto stesso. Come segnalato dalle associazioni di categoria, la proposta di escludere il settore agroalimentare dall'applicazione del criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, affinché un prodotto possa definirsi italiano solo se realmente ottenuto a partire da materia prima coltivata in Italia, costituisce un intervento di riforma strutturale, la cui urgenza è confermata dai dati delle testimonianze raccolte nel corso dell'inchiesta. Pensiamo, per fare un esempio concreto, al triplo concentrato di pomodoro proveniente dalla Cina, che arriva in fusti nei porti italiani, viene diluito con acqua e confezionato, acquisendo così la qualifica di prodotto italiano ai fini dell'esportazione. La Commissione ritiene pertanto che questo meccanismo meriti una riflessione a livello europeo, perché nel settore alimentare la provenienza delle materie prime rappresenta un'informazione particolarmente importante per il consumatore e un elemento essenziale per la tutela delle nostre produzioni nazionali. Vi è poi una questione ancora più ampia, quella della reciprocità. Le imprese italiane ed europee sono tenute, giustamente, al rispetto degli standard elevati in materia ambientale, sanitaria e sociale. Tali standard comportano costi. Il problema si pone quando sullo stesso mercato arrivano prodotti ottenuti in paesi nei quali le regole non sono equivalenti. Durante l'inchiesta è stato segnalato, ad esempio, l'utilizzo in alcuni paesi terzi di prodotti fitosanitari vietati da anni dall'Unione Europea. Richiamo un caso tra tutti, che è l'utilizzo del glifosato. In alcuni paesi, come ad esempio il Canada, questo potente erbicida, potenzialmente dannoso per la salute umana, viene legittimamente utilizzato per accelerare la maturazione del grano, con conseguente presenza di residui nel prodotto importato. La questione, dunque, non può essere ridotta alla semplice competizione di prezzo. Occorre domandarsi a quali condizioni quel prezzo è realmente ottenuto. Un'altra criticità riguarda i controlli alle frontiere europee. L'inchiesta ha evidenziato differenze significative nell'intensità dei controlli effettuati nei diversi punti di ingresso dell'Unione. E qui emerge un problema strutturale. Il mercato europeo e la circolazione delle merci europea, ma i controlli sono ancora in larga misura organizzati a livello nazionale. Quindi una merce proveniente da un paese terzo, una volta entrata legalmente nel territorio doganale dell'Unione, può circolare liberamente. Ne consegue che la qualità del sistema europeo dipende anche dalla qualità del controllo effettuato nel suo punto d'ingresso. Per questa ragione occorre lavorare a maggiore armonizzazione dei controlli doganali europei. Non possiamo avere un mercato unico con livelli di controllo troppi diversi tra uno Stato membro e l'altro. Nonostante gli importanti passi in avanti, derivati dall'entrata in vigore naturalmente della legge numero 75 del 2026, l'istruttoria ha mostrato una disciplina alimentare ancora molto frammentata, distribuita tra il codice penale, leggi risalenti nel tempo e numerose disposizioni speciali. Da qui nasce un'altra nostra proposta, che è quella di valutare la predisposizione di un testo unico delle leggi alimentari. Un corpus normativo organico consentirebbe agli operatori, agli organi di controllo e alla magistratura di disporre di un quadro più chiaro e moderno e soprattutto coerente. Anche la disciplina delle pratiche commerciali sleali merita un'attenzione. La Commissione ha valutato l'opportunità di introdurre nei procedimenti di competenza del CQRF un meccanismo di impegni correttivi analogo a quello utilizzato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. L'esperienza dell'Agicom mostra infatti l'utilità di uno strumento che consente l'impresa sottoposta a istruttoria di proporre misure concretamente idonee a eliminare quelle criticità contestate e, quando tali misure vengono ritenute adeguate, di giungere alla chiusura del procedimento senza l'accertamento definitivo dell'infrazione e senza l'irrogazione della sanzione. Tale modello favorisce soluzioni rapide, collaborative e funzionali al corretto assetto del mercato. Infine, non possiamo trascurare la dimensione internazionale delle frodi. Oggi le merci, i capitali, le organizzazioni economiche attraversano con facilità tutte le frontiere. Le indagini devono essere in grado di fare altrettanto. La nuova fattispecie di frode alimentare introdotta con la legge 75 del 2026 comprende espressamente le condotte di importazione, esportazione e di transito. Ciò rende indispensabile rafforzare la cooperazione investigativa tra gli Stati. Accordi con i paesi di origine potrebbero consentire verifiche preventive presso gli stabilimenti produttivi esteri e offrire maggiori garanzie sulla conformità dei prodotti e sulla affidabilità delle certificazioni. Infine, lasciatemi ringraziare per la notevole, articolata e approfondita attività di messa a punto della relazione il gruppo di lavoro della Commissione, quindi la dottoressa Carmela Squicciarini, il tenente colonnello Danilo Buccini, il professor Stefano Masini, il professor Nicole Mureden e il dottor Stefano D'Aprile. Grazie per la vostra attenzione che avete riservato a questa sintetica relazione, che naturalmente è disponibile in formato integrale, oltre 400 pagine, nel sito della Camera dei Deputati del Parlamento. Grazie.
10: Grazie onorevole Morrone per averci sinteticamente illustrato questa relazione che, come ha detto lei, è ben più articolata nei contenuti, ma ci ha dato tantissimi spunti di riflessione. Invito l'onorevole Stefano Vaccari a raccontarci altro di quanto avete fatto in questi 2 anni.
11: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, signor Presidente, colleghe e colleghi. E mi unisco anche io ai ringraziamenti del Presidente Morrone a tutti coloro, a partire dal gruppo di lavoro, che hanno contribuito alla stesura di questa importante relazione per conto della Commissione, i magistrati, gli ufficiali di collegamento, gli esperti, e saluto ovviamente i Presidenti Prandini e Giansanti e, diciamo, in collegamento Cristiano Fini, così come tutti gli ospiti, in rappresentanza delle imprese, dei consorzi e dei portatori di interesse, diciamo, che hanno a che fare con i contenuti di questa relazione che oggi presentiamo e che affronta una questione che riguarda insieme la qualità della nostra economia, la tutela dei consumatori, la legalità del mercato e la difesa di uno dei patrimoni più riconoscibili del Paese, il sistema agroalimentare italiano. Non parliamo soltanto di un settore produttivo, parliamo di territori, lavoro, competenze, paesaggi, tradizioni e capacità d'impresa. Parliamo di un patrimonio che contribuisce in modo decisivo all'immagine dell'Italia nel mondo e che proprio per questo deve essere protetto con strumenti adeguati alla sua effettiva importanza. E vorrei soffermarmi in particolare su ciò che l'inchiesta ci ha consentito di comprendere meglio rispetto all'evoluzione delle frodi ed alcune delle criticità emerse nelle filiere che abbiamo esaminato. Gli illeciti non sono più riconducibili soltanto a episodi occasionali. In diversi casi sono emerse forme di frode organizzate, sempre più sofisticate, capaci di svilupparsi lungo diverse fasi della filiera, in alcuni casi di assumere carattere strutturato e continuativo anche attraverso la falsificazione o la manipolazione di documenti, certificazione, sistemi di registrazione e tracciabilità. E le principali condotte emerse possono essere alla fine ricondotte a 4 grandi categorie. La prima riguarda la qualità, i prodotti di categoria inferiore vendute come prodotti di pregio, miscelazioni illecite, manipolazioni e attribuzione di caratteristiche non possedute. La seconda riguarda l'origine e costituisce uno dei nodi più delicati per il nostro Made in Italy. Materie prime e prodotti di provenienza estera fraudolentemente presentati come italiani o commercializzati attraverso indicazioni capaci di evocare un'italianità non corrispondente alla reale origine. Nel comparto Oleario, la relazione documenta tra l'altro il caso di olio Evo proveniente da Grecia e Spagna, confezionato e presentato come olio di produzione locale con la dicitura prodotto e confezionato in Italia, e il sequestro di 10.656 bottiglie di olio di origine tunisina recanti indicazioni e figure che richiamavano l'origine italiana. La terza categoria riguarda la contraffazione e l'uso improprio delle denominazioni protette, DOP e IGP. Esse non sono semplici marchi commerciali, rappresentano il legame tra un prodotto, un territorio, una comunità produttiva e un disciplinare di qualità, serio e rigoroso. La quarta categoria comprende le frodi documentali, certificazioni false, registrazioni non veritiere, documenti di accompagnamento alterati e contabilità parallele. È qui che si misura il cambiamento del fenomeno. La frode moderna può essere costruita attraverso una pluralità di passaggi, rendendo più difficile l'accertamento e più urgente la prevenzione. E in questo quadro la legge 75 dell'aprile 2026 costituisce un passaggio utile. La riforma riconosce il patrimonio agroalimentare come bene giuridico autonomo, anticipa la tutela rispetto al momento finale della vendita e rafforza gli strumenti penali di contrasto. L'aggravante dell'agropirateria, l'inasprimento delle sanzioni, le pene accessorie e la confisca forniscono strumenti più coerenti con le forme organizzate di illegalità che abbiamo esaminato. La relazione però invita a considerare questa riforma come un punto di partenza. Occorrerà verificarne l'applicazione concreta, affrontare alcuni nodi interpretativi, in particolare quando la condotta si realizza nei segmenti più lontani dal consumatore finale o assume forme omissive. Occorre anche valutare un'estensione della responsabilità degli enti prevista dal decreto legislativo 231 del 2001 alle

costruzione dei flussi finanziari. Accanto agli strumenti repressivi occorre però rafforzare quelli di prevenzione. Come ha ricordato il Presidente, un punto centrale riguarda la capacità di diversi sistemi informativi di dialogare tra loro. Vorrei richiamare su questo specifico aspetto una proposta ulteriore emersa dall'inchiesta. Per alcune filiere, a partire da quella olivicola, occorre estendere la registrazione elettronica e collegare in modo diretto i dati di carico e scarico alle informazioni certificate nel fascicolo aziendale. Per le produzioni DOP e IGP proponiamo infatti un passaporto digitale, come già accade per alcuni prodotti su base volontaria. Un contrassegno con QR code attraverso il quale il cittadino possa verificare provenienza, autenticità e principali informazioni sul prodotto. Un ulteriore approfondimento dell'inchiesta ha riguardato il regime del perfezionamento attivo, che consente l'importazione in sospensione di dazio delle merci provenienti da paesi terzi destinate a essere lavorate e trasformate nell'Unione. È uno strumento legittimo e utile quando rispetta però la sua funzione. I dati acquisiti, tuttavia, hanno evidenziato criticità che richiedono molta attenzione. Nel comparto delle carni suine, nel triennio 2022-2024, le importazioni effettuate con questo regime sono state successivamente immesse in libertà a pratiche senza riesportazione. Il dato quantitativo è significativo. Le quantità sono passate da 151.975 kg nel 2022 a 357.239 kg nel 2024, mentre il valore statistico è salito da 1,7 a 3,38 milioni di euro. Nel settore oleario occorre invece evitare che l'attivazione dei contingenti agevolati durante la raccolta nazionale possa incidere sulla fisiologica formazione dei prezzi. La relazione propone pertanto di rivedere i tempi di attivazione e di valutare misure capaci di proteggere la formazione del prezzo dell'olio italiano. Proprio l'olio rappresenta uno dei casi di studio più significativi dell'inchiesta. La filiera olivicola italiana vale circa 3 miliardi di euro, conta circa 619.000 imprese e oltre 4.200 frantoi, garantendo circa 50 milioni di giornate lavorative. Nel 2024 la superficie agricola destinata a oliveti era di circa 1,12 milioni di ettari, di cui 347.000 in Puglia, e nella campagna 2024-2025 la produzione italiana è scesa a circa 250.000 tonnellate, il 24% in meno rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le importazioni di olio vergine ed extravergine sono cresciute in misura rilevante. Nel primo semestre del 2025, in particolare, le importazioni italiane di olio vergine ed extravergine sono aumentate del 74,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Oltre il 90% proveniva dalla Spagna, Grecia e Tunisia. Questa situazione non rende le importazioni un problema in sé, rende indispensabili controlli rigorosi sull'origine, sulla classificazione e sulla tracciabilità del prodotto. Anche il panel test deve essere preservato e rafforzato, integrandolo con metodi strumentali sempre più affidabili e armonizzati a livello europeo e internazionale, così da rendere sempre più efficace il sistema di controlli. Analoga attenzione merita il grano duro. Nel 2025 l'Italia ha prodotto circa 4,365 milioni di tonnellate a fronte di un fabbisogno di circa 6 milioni. Le importazioni sono dunque necessarie per sostenere l'industria della trasformazione. La relazione evidenzia che l'Italia importa annualmente circa 2,5 milioni di tonnellate di grano duro per soddisfare il bisogno dell'industria pastaia. E questa industria è una nostra eccellenza. Nel 2025 abbiamo esportato circa 2,46 milioni di tonnellate di pasta, pari al 43% del totale mondiale. Il punto dunque non è contrapporre produzione nazionale e importazioni, il punto è garantire trasparenza, rispetto delle regole e concorrenza equilibrata, impedendo che il prodotto estero sia fraudolentemente presentato come italiano. Allo stesso modo, sul piano internazionale, occorre rafforzare la capacità di intervenire non soltanto alla frontiera, ma anche prima che i prodotti arrivino sul mercato europeo, attraverso la cooperazione con i paesi di origine, accordi bilaterali e, ove possibile, verifiche preventive negli stabilimenti esteri. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ospiti, se dovessimo individuare uno degli insegnamenti più importanti di questa inchiesta, direi che non possiamo proteggere il patrimonio agroalimentare italiano soltanto quando la frode è già avvenuta. Dobbiamo costruire un sistema capace di prevenirla il più possibile.
Questo significa rendere le norme più chiare ed efficaci.

0: Combinare gli strumenti investigativi, utilizzare le informazioni disponibili per intercettare le anomalie, digitalizzare la tracciabilità e rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale. Significa soprattutto passare da una tutela prevalentemente repressiva a una strategia integrata di prevenzione, controllo, innovazione e cooperazione. Ogni frode danneggia il consumatore, ma colpisce anche le aziende agricole e alimentari che investono nella qualità, il lavoro nei territori e la credibilità economica nell'Italia e nel mondo. Tutelare il patrimonio agroalimentare italiano significa dunque tutelare contemporaneamente i nostri produttori, i nostri territori, i nostri consumatori e una parte essenziale della reputazione del Paese. E questo è uno degli impegni che la relazione consegna al Parlamento e al Governo. Ma questo impegno chiama in causa una responsabilità politica precisa. Va bene celebrare e sostenere il Made in Italy nelle occasioni pubbliche, io sono tra quelli, ma poi contestualmente occorre garantire alle imprese corrette regole certe, controlli adeguati, condizioni di concorrenza leale. La qualità italiana si difende con scelte coerenti, con risorse, con una presenza dello Stato capace di accompagnare le filiere e di colpire chi sfrutta il valore costruito dal lavoro altrui. Per questo tutti siamo chiamati a fare della tutela agroalimentare una priorità stabile, non una risposta episodica segnalata dai reati emergenti. Vuol dire sostenere anche il reddito di chi produce, anche rafforzare i presidi dei territori, anche investire nella trasparenza e nella tracciabilità, così pure dare continuità al confronto europeo, perché le nostre regole non diventino uno svantaggio competitivo per le imprese italiane. Difendere l'agroalimentare italiano significa in definitiva scegliere quale idea di paese vogliamo costruire. Un paese che lascia soli produttori e consumatori di fronte alle distorsioni del mercato, oppure un paese che riconosce nel lavoro, nella qualità e nei territori un interesse nazionale da tutelare. E questa ultima, ovviamente, direzione è quella che dobbiamo prendere con serietà e con determinazione. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Baccari. Allora, davvero tanti gli spunti di riflessione che vorrei approfondire insieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, grazie, e al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Grazie. Con il permesso del presidente Prandini inizio da Giansanti, perché so che ha un aereo per Bruxelles, quindi ci deve salutare anche con una certa rapidità. Però Giansanti, vorrei approfittare subito con lei, avendo ascoltato attentamente i diversi spunti di questa relazione, uno dei temi che mi ha colpito e credo che colpisca tutti è quando si parla di contraffazione, di illecito, noi pensiamo soprattutto e prima di tutto giustamente al consumatore, ma pensiamo anche al danno che subisce il nostro agricoltore, chi lavora in maniera lecita seguendo le norme, le regole, molto spesso subendo quello che oggi viene chiamato anche un dumping interno, perché le regole non sono uguali anche se facciamo parte della Comunità Economica Europea.
2: Grazie, buon pomeriggio, buonasera a tutti, ringrazio il Presidente Morrone per il gentile invito e ringrazio soprattutto per l'attività tutta la Commissione e ovviamente le forze dell'ordine che sovraintendono ai controlli e alla sicurezza delle nostre produzioni, dei nostri agricoltori e dei nostri consumatori. Io parto proprio da questa sua riflessione. Noi oggi abbiamo costruito in Italia un modello unico nel mondo, basato sulla qualità delle nostre produzioni. Il mondo ci invidia la qualità, gli standard di sicurezza alimentare raggiunti, ovviamente il territorio che rappresenta le storie, le tradizioni, che ovviamente sono la base delle nostre produzioni. Quindi tutto nasce da una forte radice che parte dall'azienda agricola, in alcuni casi arriva direttamente al consumatore, altri attraverso l'industria alimentare ovviamente arriva nei consumatori italiani e del mondo. E dentro quel percorso oggi dobbiamo muoverci garantendo ovviamente regole ferree per quello che riguarda il rispetto di questi standard di sicurezza alimentare e di qualità, in uno scenario molto difficile e che sta cambiando velocemente, anche perché a tutti gli effetti oggi il cibo è diventato uno strumento di guerra ibrida e quindi in una dimensione internazionale in cui lo strumento della commodities prevale sull'interesse specifico di un prodotto specialista, specialistico come può essere il prodotto agroalimentare italiano, ovviamente la tutela ancora più alta della specialità italiana diventa difficile, perché ovviamente molti oggi considerano il grano come uno strumento di guerra e quindi non si va a valorizzare il grano per quello che effettivamente è, ma quale elemento cardine nelle nuove strumenti di guerra ibrida. Dentro quella dimensione ovviamente il cibo assume una rilevanza di strategicità, e se stiamo parlando di prodotti strategici significa che sono quegli elementi essenziali per garantire ovviamente la stabilità del sistema e in particolar modo la stabilità della democrazia. Laddove c'è un'agricoltura forte c'è una democrazia forte, laddove non c'è un'agricoltura forte molto spesso non ci sono regimi democratici perfetti. Allora, dentro questa dimensione in Italia noi stiamo raggiungendo, a mio avviso, il punto più alto della tutela e della salvaguardia della democrazia, che passa attraverso un modello che punta a qualificare verso l'alto ovviamente la qualità e la sicurezza alimentare delle nostre produzioni. Giustamente nella relazione è stato più volte indicato anche la necessità di una reciprocità interna all'Unione Europea, perché se è vero che insieme ad Ettore conduciamo delle grandi battaglie per quelli che sono gli standard di reciprocità negli accordi internazionali, altrettanto deve essere un obiettivo gli standard di reciprocità per quelli che sono i modelli produttivi all'interno dell'Unione Europea. In fondo tutto il mercato è un mercato unico, un mercato aperto, e però dentro quel mercato o tutti rispettiamo le stesse regole o è evidente che la prima concorrenza sleale ci arriva sostanzialmente da nostri colleghi che possono beneficiare impropriamente di mezzi o strumenti che noi abbiamo messo da parte da tempo. Allora, dentro questa dimensione l'attività svolta dalla Commissione è encomiabile, come l'attività svolta nei controlli è encomiabile, come altrettanto però dobbiamo dire con chiarezza che molto spesso, ahimè, alcuni casi che ovviamente vanno a macchiare l'immagine dell'agricoltura sono comunque alcuni casi. Perché ovviamente se guardiamo il numero di ispezioni fatte, il numero di infrazioni registrate, la percentuale è bassissima. Questo ovviamente da una parte legittima tutti noi nel essere più sereni, nel sapere che c'è un modello produttivo serio che certamente va protetto e tutelato rispetto alla sua domanda nel momento in cui abbiamo qualcuno di noi che al contrario utilizza strumenti creando una disparità di condizioni all'interno di quel mercato. Questo non lo possiamo più permettere. In un mondo tecnologico digitalizzato ovviamente l'utilizzo del dato diventa fattore comune di conoscenza e di crescita, dall'altra parte gli strumenti di controllo ovviamente oggi possono attraverso il dato più facilmente individuare. Io non so se la soluzione può essere il bollino QR per tutte le produzioni agricole, certamente è la soluzione per la rintracciabilità delle produzioni, per quello che riguarda il racconto necessario che dobbiamo fare da produttori, perché se credi in un modello, tu quel modello lo devi narrare e raccontare. Dall'altra parte molto spesso mi chiedo anche, e chiudo, quanto però questo strumento di controllo pesi anche sulla vita degli imprenditori sani ed onesti, perché obiettivamente a causa di alcuni le altre aziende agricole ovviamente devono costruire modelli dove la gestione del rischio, non parlo ovviamente del rischio assicurativo, ma la gestione del rischio, quindi la compliance interna, non è oggi uno strumento facilmente applicabile per tutti, e dentro quella dimensione ovviamente assumerà un valore fondamentale il tema di come si crea valore all'interno della filiera, perché è lì l'elemento cardine o l'elemento vulnerabile in cui si rischia di cadere. Quando, ahimè, si mette sotto stress la catena di valore all'interno della filiera agroindustriale, non dico che si legittima perché non posso dire che si legittima, però certamente qualche agricoltore rischia di cadere nella trappola e questo non ce lo possiamo più permettere. Quindi vanno rafforzate tutte le norme che consentono di poter distribuire valore all'interno della filiera agroindustriale, perché io non conosco eccellenze che mettano sistematicamente in difficoltà le radici, perché se sistematicamente noi sostanzialmente mettiamo in difficoltà le radici, la pianta per quanto bella sia ovviamente non può ovviamente vivere. Allora, dentro quella dimensione non esiste un Made in Italy agroalimentare senza un Made in Italy agroalimentare che deve assolutamente trovare la sua origine nella produzione italiana. Questo per noi come Confagricoltura, ma immagino Ettore dirà ancora di più, vale per tutta la rappresentanza dell'agricoltura italiana, perché per noi è Made in Italy ciò che nasce nelle campagne italiane. Ancora grazie per il tempo, chiedo scusa per questo mio poco tempo, ma avevo veramente il piacere e l'onore di poter rispondere alla chiamata del Presidente Morrone, di tutta la Commissione, di tutti voi, e quindi saluto e ringrazio ovviamente lei e ovviamente Ettore sarà più che all'altezza nel rappresentare la posizione di tutti noi.
1: Grazie Presidente Gianciante, grazie davvero. Grazie per la sua disponibilità e buon lavoro naturalmente. Allora, Prandini, Gianciante accennava e accennavo anch'io alla questione un po' di quel fenomeno che si è venuto a creare addirittura negli ultimi anni e che rischia di moltiplicarsi, che è il cosiddetto dumping interno. Noi dovremmo essere alleate all'interno della comunità dei 27 con la nuova PAC, voglio approfittare un po' di lei per affrontare anche questa materia, il rischio che ci si faccia concorrenza sleale internamente. Come si fa, che cosa si sta facendo più che altro, perché so che insieme con il MASAF state lavorando sodo.
3: Ma intanto mi permetta a mia volta di ringraziare l'onorevole Morrone, l'onorevole Vaccari, tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato, devo dire, in modo particolarmente puntuale e sfidante su tante argomentazioni che ci riguardano sempre di più, che non è una mera tutela dell'interesse delle imprese agricole, è una tutela nei confronti dei nostri cittadini, che ha un valore ancora più alto, e l'interlocuzione fatta con le nostre forze dell'ordine ci porta ad essere un esempio che tutto il mondo utilizza nel verificare quello che avviene all'interno della filiera. Sicuramente possiamo fare di più, e sotto questo punto di vista mi ricollego alla domanda che lei mi faceva. Noi esaltiamo sempre il tema dell'Italian Sounding per quanto riguarda ciò che avviene a livello globale, dove oggi il valore, veniva ricordato nella relazione dell'onorevole Morrone, ha superato i 130 miliardi e quindi 10 miliardi in più nell'arco di 2 anni, una crescita esponenziale, e dove però non si sottolinea con forza un valore altrettanto rilevante di un Italian Sounding realizzato all'interno dei nostri confini, che ha superato i 40 miliardi, che vuol dire sottrarre 25 miliardi in termini di distribuzione di valore economico sulle imprese agricole, che con la giusta attenzione non solo diventa la possibilità di una corretta remunerazione del lavoro dei nostri agricoltori, ma ritorno da dove ero partito, diventa un elemento che crea certezza nei confronti del cittadino nel momento in cui acquista un prodotto agroalimentare. Noi ci stiamo battendo per l'estensione dell'obbligo dell'origine su tutti i prodotti, purtroppo ancora non ci siamo riusciti, ci sono ancora delle filiere che ne sono escluse, ma aggiungo, proprio nelle scorse settimane, in un confronto costruttivo con tutte le forze dell'ordine, abbiamo fatto presente che sulla maggior parte dei punti della distribuzione, la maggior parte delle industrie non traccia più il prodotto indicando l'origine anche quando questa è prevista per legge. Quindi si cerca di sfuggire a quella trasparenza che noi riteniamo assolutamente necessaria. Sul tema invece legato alla politica agricola comune, noi riteniamo che dobbiamo avere una capacità di analisi rispetto a quello che sta avvenendo nel resto del mondo. Guai se noi dovessimo pensare che la politica agricola comune è una questione prettamente di carattere europeo. La Cina investe in modo esponenzialmente elevato sul tema dell'agricoltura, cito un dato, hanno una produzione che oggi è all'incirca il 20% sulle filiere cerealicole di quella globale, detengono il 60% di alcune filiere di cereali, in quanto li utilizzano su accordi di carattere politico che vengono effettuati nei paesi dove il cibo necessita. Questo su cosa ci fa riflettere? Che il cibo oggi ha una valenza ancora più alta rispetto alla mera produzione per come ci è stata raccontata negli anni passati. Nello stesso modo Brasile, India, Stati Uniti hanno aumentato in modo esponenziale gli investimenti. Se l'Europa, in termini generali, non ci accompagna sotto questo punto di vista, quindi delegando i singoli Stati membri a interventi di carattere nazionale, noi avremo un'Europa a velocità completamente diverse, quindi quasi favorendo una competizione interna invece che accompagnare tutti gli Stati membri nella capacità di competere in uno scenario di carattere globale, che ci deve a sua volta accompagnare su un tema che è l'internazionalizzazione. E anche sotto questo punto di vista il posizionamento dei nostri prodotti sui mercati a livello globale diventa quello che noi stiamo facendo in Italia. Penso a anche un impegno significativo delle nostre agenzie ICE, SACE, SIMEST, e soprattutto nel riuscire, anche in un momento di difficoltà dove alcuni paesi cercano di ostacolare quasi l'arrivo appunto delle nostre produzioni con un aumento delle tassazioni, e invece noi dobbiamo fare esattamente l'opposto. Conoscenza, informazione, cultura diventano quell'elemento anche per iniziare a presidiare magari mercati che oggi possono sembrare lontani, ma che se non partiamo proprio da un aspetto di carattere culturale non riusciremo mai a presidiare con la presenza fisica del prodotto. Quindi abbiamo un mondo di cose da poter fare. Sarà fondamentale riuscire ad accompagnarle uscendo da una logica, non vorrei essere frainteso, in un momento particolarmente difficile per le nostre imprese agricole, legato anche al tema dei costi energetici, però uscendo da un tema di emergenzialità e tornando a un tema di pianificazione o programmazione rispetto a quello che sarà necessario dover fare. Prima si parlava di QR code, aggiungo, giustissimo, perché il QR code in una frazione di secondo con un dispositivo telefonico ti mette nella condizione in tutte le lingue del mondo di avere una conoscenza rispetto alla provenienza di quel prodotto. Dobbiamo fare uno sforzo interno. Oggi ancora manca una rete, diciamo così, importante di connessione o di possibile gestione dei dati tramite la banda larga nelle aree rurali. E siamo solo al 45% in termini di presenza. Quando abbiamo paesi come la Spagna, quindi un paese paragonabile al nostro sotto questo punto di vista, che ha una percentuale decisamente più elevata. Allora c'è un tema di investimento sulle infrastrutture materiali, ma c'è un tema di investimento anche sulle infrastrutture immateriali. E questo è strettamente connesso al lavoro che fanno i nostri corpi, diciamo così, di controllo delle forze dell'ordine, nella possibilità di andare a intercettare tutto quello che in modo fraudolento appunto avviene anche all'interno dei nostri confini. Noi non siamo per la diminuzione dei controlli, noi siamo per l'aumento dei controlli e creando anche un meccanismo rispetto alle ultime novità per quanto riguarda gli aspetti di carattere normativo, quella che a noi piace chiamare la nuova legge sui reati agroalimentari, che storicamente è stata voluta e pensata da Giancarlo Caselli e con un dibattimento parlamentare è stata ulteriormente migliorata, che ci sia una possibilità di formazione non solo all'interno delle forze armate, ma anche sugli organi giudiziari, perché conoscendo quegli strumenti possono intervenire e sanzionare anche nel modo adeguato. E questo ovviamente diventa per noi un elemento di garanzia e di certezza che, grazie anche al lavoro che facciamo tramite la nostra fondazione, lavorando tutti insieme, possiamo creare quelle garanzie che, poi qua lo dico invece in termini egoistici, devono portare a una giusta retribuzione del lavoro dei nostri agricoltori. Diversamente la semplificazione eccessiva cosa porterà? Alla globalizzazione, e quindi andrò ad acquistare il prodotto dove costa meno, si racconterà che noi abbiamo la necessità di importare grano dagli altri paesi perché non siamo in grado di produrlo internamente. C'è una, secondo me, sottovalutazione rispetto alle tecnologie, all'innovazione, a tutto quello che noi possiamo rappresentare invece per arrivare a una piena capacità produttiva. Parlo delle TEA, parlo dei sistemi di agricoltura di nuova generazione, penso all'utilizzo dei droni, della sensoristica, dei sistemi nuovi di irrigazione, e dove abbiamo degli esempi nel mezzogiorno del nostro paese, in una regione come la Puglia, che è una grande produttrice proprio nelle filiere legate al grano, dove si è dimostrato che abbiamo triplicato le rese di produzione semplicemente con dei sistemi di distribuzione dell'acqua in modo intelligente. Se noi riuscissimo a fare questo in modo, diciamo così, uniforme su tutto il territorio nazionale, noi in quelle filiere dove oggi non siamo autosufficienti potremmo arrivare alla piena autosufficienza, con un risultato ulteriore che andremo finalmente a poter parlare di trasparenza, di valorizzazione, di italianità, senza sempre dover parlare di commodities e quindi creando un meccanismo per il quale il prezzo non lo facciamo in Italia, nelle filiere del grano viene fatto a Chicago e viene mutuato in tutti i paesi in modo uniforme, ripeto, a livello globale. Ecco, queste io penso che sono le grandi sfide che a noi debbano appartenere e dove l'agricoltura e l'agroalimentare possono essere un motore straordinario per la crescita e lo sviluppo del paese Italia. Chiudo recuperando dei dati che erano stati citati precedentemente: 707 miliardi è il valore complessivo che genera, ma parte dall'agricoltura, si trasferisce all'industria, alla cooperazione, alla distribuzione, alla logistica, a una parte di turismo collegato all'ambito agricolo. 4 milioni di occupati, 73 miliardi il valore delle esportazioni. Non c'è nessun settore produttivo nel nostro paese che è in grado di avere oggi questi numeri. Se noi sapremo innovare, questi numeri possono crescere in modo esponenziale e quindi possiamo diventare ancor più decisivi, ma soprattutto creando un meccanismo di ricambio generazionale all'interno delle imprese agricole e creando un meccanismo perché i giovani possano avere una soddisfazione di carattere economico maggiore rispetto a quella che hanno avuto i loro padri e i loro nonni.
1: Prego. Presidente, la voglio solleticare anche sotto un altro punto di vista. Prima nella relazione di Morrone si sottolineava, e l'ha detto anche lei accennando, al sistema dei controlli. Sistema dei controlli che però incontrano attualmente delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda i controlli doganali, perché vengono applicati dei principi, dei criteri differenti da paese in paese. E allora anche qui il fatto di avere, come dire, una cabina di regia che stabilisca delle regole comuni per tutti, cioè quello che vale per me vale anche per te nel momento in cui il tuo prodotto arriva nella mia nazione, nel mio paese, questo credo che sia un punto fondamentale per poter parlare di reale tutela dei propri prodotti.
3: Mi permetta di sottolineare un aspetto, l'ho detto precedentemente, lo voglio ribadire con forza. Noi abbiamo e ci possiamo fregiare di avere il livello più alto di professionalità nei nostri corpi armati, nelle nostre forze dell'ordine. Certo. Tanto è vero che tante volte le stesse vengono chiamate in altri paesi per fare formazione ai loro corpi di controllo. Avevamo fatto una battaglia, purtroppo abbiamo perso la possibilità, nonostante l'idea fosse italiana, della costituzione dell'Agenzia delle Dogane a livello europeo. Perché, come dicevo, anche per quanto concerneva il tema delle risorse economiche, noi dobbiamo cercare di uniformare sempre di più in modo uguale in tutto ciò che avviene nei vari paesi nel contesto europeo, mi ripeto. Perché? Perché paradossalmente l'Italia, che è quella che fa i maggiori controlli, subisce poi una forma di concorrenza nello scegliere, diciamo così, i porti di approdo in altri stati dove quei controlli non vengono effettuati. E se noi pensiamo ad esempio a un porto importante come quello di Rotterdam, è esattamente l'esempio plastico di ciò che raccontavo. In Olanda viene tutto sdoganato con una grande semplificazione che viene giustificata in termini di sburocratizzazione. Nella realtà si fa entrare tutto, ripeto, senza i controlli adeguati. Con quale effetto? Cito due esempi che hanno riguardato il nostro paese. La xylella, certo. La cimice asiatica. Hanno devastato interi nostri territori. Uno ha riguardato in modo più particolare la Puglia. Oggi purtroppo abbiamo dei primi segnali fuori dai confini della regione Puglia in Calabria, il secondo, arrivato in Emilia-Romagna, si dice sulla filiera delle ceramiche, e poi è diventato un animale diffuso, un insetto, scusatemi, diffuso nella maggior parte delle regioni del nord del paese, con una devastazione di carattere economico che vale miliardi. Allora, come avviene quando noi esportiamo in paesi come la Cina, come l'Australia, come gli Stati Uniti, laddove in alcuni casi chi non rispetta le regole di quei paesi gli viene ritirata la licenza nella possibilità di poter continuare ad esportare, e questo diventa un meccanismo di garanzia che crea le condizioni per le quali ci sia quell'attenzione che ci porta ad avere maggiore sicurezza interna. Oggi a livello europeo noi controlliamo solo il 3% di tutti i beni nella filiera agroalimentare che vengono importati. Vuol dire che non stiamo controllando assolutamente niente. Non c'è nessun continente nel resto del mondo che ha un livello di controlli così basso. E allora penso, sotto questo punto di vista, che l'implementazione dei controlli diventi fondamentale proprio a tutela della salute dei nostri cittadini, dell'ambiente nel quale noi viviamo, e garantisce soprattutto il lavoro dei nostri agricoltori.
1: Prandini, c'è poi un tema molto importante, prego, perché ha detto davvero delle cose molto interessanti e sulle quali so che state peraltro anche lavorando insieme con il ministro Lollobrigida, ma altro tema centrale che riguarda i nostri agricoltori è quella delle denominazioni controllate, sul quale si sta facendo anche lì un lavoro di nuovo di revisione, per cercare di davvero porre sempre di più una maggiore tutela, perché anche le denominazioni, abbiamo sentito prima, le DOP, le GP eccetera, vengono anche quelle taroccate purtroppo.
3: Questo deriva da purtroppo una sottovalutazione fatta negli anni passati, dove si pensava che il mercato fosse maggiormente quello di interesse, prettamente quello di carattere nazionale, e non ci fu un'attenzione da parte degli stessi consorzi di tutela nella registrazione di quelli che erano i nostri marchi, perché non in tutte le parti del mondo il sistema delle denominazioni viene riconosciuto, e abbiamo dei casi, ad esempio in Canada o in alcuni paesi sudamericani, che hanno registrato le nostre denominazioni, e paradossalmente noi non possiamo utilizzare le nostre nell'esportazione del prodotto, che è quello autentico, perché c'è una tutela che è precedente di prodotti che hanno, fra virgolette, utilizzato quella stessa denominazione in modo assolutamente improprio. Sotto questo punto di vista è chiaro che serve un'azione di carattere strategico che noi abbiamo iniziato a porre alle istituzioni europee per quanto riguarda anche gli accordi di libero scambio. Io voglio essere molto chiaro, noi non siamo contro gli accordi di libero scambio. Noi siamo perché ci sia una tutela per quanto riguarda la reciprocità legato al tema che ciò che viene imposto alle imprese agricole italiane e europee deve valere anche quando noi importiamo prodotti provenienti da altri continenti. E nello stesso modo, quando si siglano accordi di questo tipo, penso quello che a me è piaciuto di più, quello col Giappone, si prevede anche laddove non c'era la tutela della denominazione che questa possa essere assolutamente riconosciuta. In questo modo noi cresciamo in modo esponenziale e i numeri lo dimostrano. È grazie alle nostre denominazioni che cresce la nostra capacità di esportazione e di valore sulla filiera agroalimentare legata all'internazionalizzazione, ma anche in questo caso giustamente noi sottolineiamo il dato negativo della contraffazione in 130 miliardi, aggiungo un pezzo di ragionamento. Ci sono cittadini nel mondo che spendono 130 miliardi convinti di acquistare un prodotto agroalimentare italiano quando italiano non è. Se noi portiamo il vero prodotto agroalimentare italiano, quello è uno spazio che noi possiamo assolutamente occupare, e quindi potremmo garantire quel valore che va a remunerare, mi ripeto nuovamente, la filiera in modo completamente diverso rispetto al passato.
1: Prandini, brevemente, poi la lascio andare, alla luce anche dei risultati di questi 2 anni di attività che sono stati illustrati, la priorità attuale del comparto agroalimentare, il focus principale su cui lavorare in questo momento?
3: Due. Il primo, sarò ripetitivo nuovamente, una distribuzione del valore in modo diverso all'interno della filiera agroalimentare. Per troppi anni gli agricoltori sono sempre stati definiti come l'anello debole della catena. Questo noi non ce lo possiamo più permettere, non solo perché io rappresento il mondo agricolo e quindi è doverosa questa difesa fatta da parte mia, ma perché è una visione miope. Nel momento in cui noi perderemo l'agricoltura italiana, noi perderemo la distintività del modello agroalimentare italiano e quindi inizieremo ad avere meccanismi come altri paesi oggi investono in termini di innovazione, tecnologia e anche qualità nelle filiere stesse, dove non sarà più necessario imitare l'italianità perché inizieranno a valorizzare i loro prodotti. Un esempio concreto, la Spagna. La Spagna 10 anni fa non era assolutamente paragonabile al valore di tante nostre filiere. Ne cito una in modo particolare, il comparto suinicolo, il pata negra, che tramite la valorizzazione di quel prodotto non è solo il tema della pata negra, ma è diventata la valorizzazione del suino iberico. E oggi se noi andiamo nei ristoranti di alta qualità, noi troviamo il filetto di suino iberico, non troviamo un filetto di suino italiano, ma storicamente loro imitavano quelle che erano le nostre filiere agroalimentari, o il tentativo era quello di darci i loro animali per valorizzarli tramite un marchio italiano. Questo noi non lo dobbiamo mai sottovalutare. Il secondo elemento di grande attenzione è la modifica del codice doganale. Noi non possiamo più accettare che il triplo concentrato di pomodoro, cito questo esempio perché era stato citato precedentemente dall'onorevole Morrone, possa essere tranquillamente replicabile, utilizzato in tante altre filiere, dove noi importiamo un triplo concentrato, aggiungiamo dell'acqua, lo confezioniamo e lo vendiamo nel mondo come prodotto agroalimentare italiano. Le testate giornalistiche più importanti, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, l'hanno usato come esempio nel sminuire l'autenticità dei prodotti agroalimentari italiani, dicendo ci stanno prendendo in giro. Lo stesso avviene anche all'interno della filiera olivicola. Allora la sicurezza, la tracciabilità, il controllo diventa un elemento di garanzia perché l'agroalimentare italiano continui un percorso di valorizzazione qualitativa, perché la nostra sfida non sarà mai quantitativa. Noi dobbiamo puntare, soprattutto quando andiamo all'estero, a posizionare i nostri prodotti sul livello più alto della distribuzione, perché solo in questo modo noi andremo a distribuire quel valore che ci può permettere, su tutta la filiera in questo caso, di poter continuare ad innovare, ad investire, a dare garanzie, a guardare a quelle che sono le sfide che assolutamente possono appartenere a un paese straordinario come l'Italia, che trova nell'agroalimentare una valorizzazione per tanti altri settori, compreso l'artigianato, il commercio e il turismo.
1: Grazie Presidente, grazie. Prandini, grazie davvero. Allora, come anticipato, abbiamo un videomessaggio che ci è stato inviato dal presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, e andiamo ad ascoltarlo insieme.
4: Ringrazio il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, onorevole Jacopo Morrone, per l'invito e mi scuso per non poter essere presente lì con voi presso la Sala della Regina. Saluto e ringrazio anche tutti i componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, a cominciare dai relatori, il Presidente Jacopo Morrone e l'Onorevole Stefano Vaccari. CIA Agricoltori Italiani accoglie con grande attenzione la stesura di questo documento. Le conclusioni approvate, i dati, le analisi e le proposte che abbiamo presentato durante l'audizione sono state tutte quante accolte, segnale di grande attenzione nei confronti dell'organizzazione e soprattutto grande pragmatismo e grande concretezza. I dati parlano molto chiaro. A fronte di oltre 72 miliardi di export, il peso delle agromafie e delle frodi commerciali erode competitività e reddito alle imprese agricole, in particolar modo ad alcune filiere produttive come quelle olivicola, cerealicola e lattiero-casearia. Siamo profondamente soddisfatti di ritrovare convergenze fondamentali con il nostro approccio e il nostro contributo. A partire dall'origine doganale e tracciabilità reale, abbiamo evidenziato i limiti del principio dell'ultima trasformazione sostanziale nel codice doganale dell'Unione Europea, che consente la nazionalizzazione di materie prime estere. Auspichiamo quindi tutto il superamento per il settore agroalimentare. L'indicazione dell'origine deve essere trasparente e legata all'effettiva provenienza agricola. Gli standard di produzione e reciprocità. Abbiamo evidenziato la sostenibilità ambientale e sociale richiesta alle nostre aziende deve trovare riscontro anche nelle merci importate da paesi terzi. La relazione riconosce la necessità di applicare il principio di reciprocità negli accordi commerciali per evitare asimmetrie competitive insostenibili. Trasparenza dei mercati e contrasto alle pratiche sleali, dai costi del grano duro alle manovre sui registri dell'olio, la risposta risiede nel rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e nell'applicazione rigorosa della disciplina contro le pratiche commerciali sleali. Servono strumenti capaci di garantire un'equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera. Un altro punto per noi decisivo resta la gestione dei controlli e della burocrazia. La tracciabilità e la vigilanza devono evolvere verso l'efficienza. Accogliamo positivamente la proposta di istituire una banca dati nazionale degli illeciti e di garantire la piena interoperabilità dei traiporti, i registri telematici e le banche dati delle autorità di controllo. L'impiego dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva del rischio deve servire proprio a questo. Selezionare i controlli sulle aree critiche e sui flussi di importazione dubbi, semplificando la vita e gli adempimenti delle imprese agricole virtuose. Per concludere, tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale significa tutelare la continuità economica delle nostre imprese, la tenuta dei territori e la fiducia dei consumatori. Come CIA continueremo a lavorare con approccio rigoroso e collaborativo con tutti gli stakeholders istituzionali affinché le indicazioni contenute in questa relazione si traducano rapidamente in misure legislative ed operative adeguate, sia a livello nazionale che europeo. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Ringraziamo l'onorevole Fini per questo intervento, presidente Fini, scusate, e invito invece l'onorevole Jacopo Morrone per le conclusioni.
5: Beh, io velocemente ringrazio innanzitutto tutto il gruppo di lavoro, tutta la commissione, anche perché facevamo una piccola analisi. Noi siamo una commissione di inchiesta bicamerale, quindi fanno parte 18 senatori, 18 deputati, e guardavamo appunto con il nostro segretario Antonio Cirillo, che è un giovane segretario ma molto in gamba, quindi faccio qui complimenti davanti a tutti perché sta veramente lavorando molto bene, e sono circa 14 le commissioni di inchiesta in questa legislatura. E tutte le commissioni di inchiesta ad oggi hanno presentato circa 26 relazioni. La nostra commissione d'inchiesta bicamerale ecomafie, grazie al lavoro dei consulenti, dei collaboratori, dei senatori e deputati, oggi presentano con questa relazione la decima, e avremo l'undicesima sui rifiuti tessili che presenteremo a Ecomondo e la dodicesima probabilmente prima di fine anno per quanto riguarda il tema dei termovalorizzatori e poi un'altra sui rifiuti di Sicilia. Quindi una commissione molto operativa, che però ci tenevo a fare i complimenti a tutto lo staff, a tutti i consulenti e che organizzano il lavoro, a tutte le forze dell'ordine che ci supportano e che ci hanno supportato soprattutto anche per questa relazione. ringrazio naturalmente gli intervenuti per i preziosi spunti che sono stati dati, a partire dal presidente di Coldiretto Ettore Prandini, Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura, Cristiano Fini, presidente CIA Agricoltori Italiani. Ringrazio naturalmente a te Simona, che sei romagnola come sottoscritto, volto di TG5, giornalista.
1: Siamo da una terra dove l'agricoltura.
5: Esatto. Quindi ti ringrazio per il tuo contributo. Ci tengo a salutare e ringraziare i miei colleghi presenti in aula, quindi l'onorevole Vaccari Stefano, che è stato relatore insieme a sottoscritto di questa importante relazione, l'onorevole Cosimo Iaia, l'onorevole Simiani Marco, l'onorevole Cangiano Jimmy, l'onorevole Longi Eliana, l'onorevole Marino Stefania, l'onorevole Zippisano Calogero e il senatore Orefice Pietro. Penso di aver nominato tutti, se non è arrivato qualcun altro, quindi ecco, vi ringrazio e vi invito naturalmente fra qualche minuto nel ristorante della Camera, dove i tanti che sono qua presenti, rappresentanti, imprenditori che rappresentano la società agroalimentare, hanno portato, abbiamo parlato di agricoltura, parlato di prodotti, e potremo anche assaggiare quelle che sono le realtà delle nostre eccellenze agroalimentari. Grazie a tutti voi.
1: Grazie onorevole Morrone, grazie a tutti voi.
6: E questa era la relazione sul patrimonio agroalimentare, frodi economiche, mercato e tutela del consumatore. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
7: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 3 ottobre 2026. Oggi torniamo a parlare della crisi di Hormuz. Il 29 settembre scorso si è tenuta una riunione dei ministri dell'energia della Unione Europea, in cui è intervenuto il direttore della IEA, Fatih Birol. La unica segnalazione di oggi è un articolo intitolato «La IEA potrebbe valutare un aumento del rilascio delle riserve petrolifere in vista del rigido inverno che l'Europa si appresta ad affrontare». La fonte è il sito di Euronews, articolo pubblicato martedì 29 settembre scorso. La IEA ha lasciato intendere che il rilascio di ulteriori riserve strategiche di petrolio potrebbe essere un'opzione per alleviare la carenza di approvvigionamento. Intervenendo a una riunione dei ministri dell'energia dell'Unione Europea a Dublino, il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, IEA, Fatih Birol, ha dichiarato che l'agenzia ha rilasciato 400 milioni di barili di petrolio grigio dalle sue riserve strategiche da marzo, e che un terzo di tale quantitativo deve ancora essere messo sul mercato. Aperte le virgolette. Le scorte rilasciate equivalgono al 20% delle scorte totali. L'80% è ancora nelle nostre tasche. Se ce ne sarà bisogno, e se i nostri paesi membri saranno d'accordo, siamo pronti ad agire per affrontare le sfide di mercato attuali e futuri. Al momento non è la priorità assoluta della IEA, ha dichiarato Birol. I paesi della Unione Europea hanno speso 100 miliardi di euro in più per l'importazione di energia dall'inizio del conflitto in Iran. Ma nonostante questa spesa aggiuntiva, non hanno ricevuto nemmeno una goccia in più di gas e petrolio. L'interruzione dei trasporti attraverso lo stretto di Hormuz ha ridotto le forniture globali di petrolio e gasolio, e l'Europa dipende fortemente dal gasolio importato. Dopo aver ridotto la sua dipendenza dall'energia russa, in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022, l'Unione Europea è diventata più dipendente dalle importazioni di energia dagli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Aperte le virgolette, l'Europa è una delle regioni più esposte, se non la più esposta per quanto riguarda il gasolio, perché importa enormi quantità di questo combustibile. E stiamo entrando nella stagione più rigida, quella invernale, ha dichiarato Birol. Nel mese di agosto gli Stati Uniti hanno fornito la metà circa dell'importazione di gasolio della Unione Europea. L'offerta di gasolio in Europa si è ridotta da quando, nel 2023, sono entrate in vigore le sanzioni della Unione Europea sui prodotti petroliferi russi. Successivamente, le interruzioni delle forniture del Medio Oriente hanno aumentato la domanda di gasolio proveniente dagli Stati Uniti. Ora, mentre l'Europa si avvicina all'inverno con le scorte di gasolio già scarse, gli Stati Uniti stanno valutando restrizioni alle esportazioni. La Commissione europea aveva definito un possibile divieto di esportazione americano una cattiva idea che potrebbe danneggiare entrambe le economie. Il prezzo del carburante sono già elevati. La scorsa settimana il prezzo medio del diesel nella Unione Europea ha raggiunto il record di 2,23 euro al litro. Allora, quanto potrebbe costare all'Europa un divieto di esportazione di gasolio dagli Stati Uniti? Secondo Oxfam Economics, un divieto totale da parte degli Stati Uniti potrebbe far aumentare i prezzi all'ingrosso del diesel in euro del 40-50%. Gli analisti di Oxford Economics in un rapporto calcolano che parte di questo aumento potrebbe ricadere sui consumatori. Trovare un fornitore di gasolio alternativo richiederebbe tempo. Oxford Economics avverte che le limitazioni alle forniture provenienti dal Medio Oriente innescherebbe una corsa alle raffinerie in altre regioni del mondo, che avverte che le spedizioni dalle raffinerie asiatiche impiegherebbero più tempo per raggiungere l'Europa. Oxford Economics prevede anche che l'Europa potrebbe attingere alle sue riserve di emergenza qualora le restrizioni americane facessero aumentare i prezzi del gasolio, limitandone potenzialmente l'incremento. Le associazioni di categoria degli Stati Uniti hanno avvertito il presidente Trump che un divieto di esportazione potrebbe rivelarsi controproducente. In una lettera del 23 settembre scorso, la Business Roundtable, l'American Petroleum Institute e altre organizzazioni hanno avvertito che le raffinerie potrebbero essere costrette a ridurre la produzione se non potessero esportare il gasolio in eccesso, e ciò comporterebbe anche una riduzione della produzione di benzina e carburante per aerei. Secondo la società di dati energetici Kpler, le raffinerie negli Stati Uniti hanno operato a più del 95% della loro capacità per gran parte dell'estate, raggiungendo anche il 98% nell'ultima settimana di agosto. E ciò lascia poco margine per aumentare la produzione. Un divieto totale all'esportazione del diesel degli Stati Uniti, come minacciato da Trump, potrebbe inizialmente abbassare i prezzi sulla costa del Golfo, secondo Kpler. ma i vincoli di stoccaggio e trasporto renderebbero difficile estendere tale sollievo a tutto il paese. E questo è l'articolo intitolato La IEA potrebbe valutare un aumento del rilascio delle riserve petrolifere in vista del rigido inverno che l'Europa si appresta ad affrontare. La fonte è il sito di Euronews, articolo pubblicato martedì 29 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 3 ottobre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
6: Grazie a Lorenzo Rendi, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 3 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina. Leggeremo un commento pubblicato da Le Monde, firmato Alain Frachon, uscito ieri nelle edizioni cartacea. Cosa vuole Mosca? Prima la resa dell'Ucraina e poi il negoziato. Leggeremo anche un altro commento pubblicato da Le Figaro, a firma Laure Monville, su Putin e la tentazione apocalittica russa, le minacce nucleari che provengono costantemente dal Cremlino. Ci sposteremo poi nell'altra area di guerra di questi ultimi mesi, il Medio Oriente, in particolare l'Iran, con il Wall Street Journal, secondo il quale la battaglia di Hormuz è una svolta. La Marina americana ha aperto lo stretto a tutte le esportazioni di petrolio, tranne quelle dell'Iran. E in chiusura ci occuperemo anche della Francia e della situazione dei conti pubblici francesi, lo spread che si allarga sempre più per i timori sul debito e sulla potenziale elezione di Marine Le Pen il prossimo anno alle presidenziali. Questo ha ripercussioni anche sull'Italia e lo spread italiano. Il Financial Times ieri aveva un editoriale dal titolo La Francia di fronte alla sua dolorosa realtà di bilancio. Partiamo però dalla guerra in Ucraina, Le Monde e Alain Frachon. Prima la resa, poi il negoziato. Questo è quello che vuole Mosca. Scrive il quotidiano francese, da buon propagandista, partendo dal principio che due menzogne valgono più di una, il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, il 26 settembre davanti all'ONU, ha pronunciato una doppia menzogna. L'Europa farebbe di tutto per sabotare i negoziati sull'Ucraina, in contrasto con le posizioni degli Stati Uniti, ha detto Lavrov. In sostanza, dei negoziati con Washington potrebbero avanzare se non fossero sabotati dai paesi membri dell'Unione Europea e dal Regno Unito. È falso tanto quanto per la prima affermazione, quella sull'Europa, quanto per la seconda, cioè gli Stati Uniti. Ma questo professionista dell'agitprop e le sue parole sono rivelatrici degli obiettivi reali dell'aggressione russa in Ucraina. La Russia, con la mano sul cuore, dice sempre di essere pronta a trattative di pace. Davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ultima settimana di settembre, le voci più sagge hanno supplicato la Russia di fermare i combattimenti. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha osservato che l'apertura di un negoziato serio presupporrebbe in via preliminare un cessate il fuoco, che Kiev ha accettato. La stessa richiesta è stata formulata dagli Stati Uniti, dal Sud globale, dagli europei, ma Lavrov è stato molto esplicito. La risposta è no. Non subito, non adesso. Nessun cessate il fuoco nell'immediato, né per quanto riguarda il bombardamento quotidiano delle città ucraine, né per lo scontro sul terreno nel Donbass. Non contate su di noi per una pausa, ha spiegato Lavrov. Prima bisogna che Kiev ci consegni il restante 20% del Donbass che l'esercito russo non è ancora riuscito a conquistare. Per chi vuole davvero prestare attenzione, il discorso del ministro degli esteri russo non si discosta di un millimetro da ciò che dice ogni giorno il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nessun cessate il fuoco, nessun congelamento della guerra lungo la linea di demarcazione tra i due eserciti. La guerra deve continuare, si parlerà dopo. Prima la resa, poi il negoziato. Queste sono le parole di Mosca. Ovviamente si comprende il poco entusiasmo degli ucraini, scrive Alain Frachon, e si comprendono meno le anime belle che, sorde e cieche davanti alla posizione del Cremlino, se ne vanno ripetendo come in un'incantazione voodoo che l'Europa deve ottenere un negoziato che la Russia dichiara apertamente di non volere, se non alle proprie condizioni, cioè

Di Trump davanti a Putin non hanno fatto altro che rivelare l'ossequiosa servilità di Trump, né la fine degli aiuti americani a Kiev, né gli inviti e le lusinghe di ogni tipo hanno prodotto risultati. Il presidente russo non ha fatto alcuna concessione agli Stati Uniti, semmai ha approfittato della carta Trump per modernizzare la sua industria degli armamenti che oggi funziona a pieno regime. All'ONU Sergei Lavrov ha confermato la determinazione del suo capo. Quali che siano le circostanze, gli obiettivi dell'operazione finale saranno raggiunti, ha detto il ministro russo. Non una parola, non un gesto che possa essere interpretato come l'avvio di un negoziato serio, fondato su compromessi. L'ambizione è una, è semplice: mutilare l'Ucraina, trasformarla in uno stato fallito e riportarla sotto la tutela russa. Putin, spiega Lanfranchon, non prenderà in considerazione alcuna concessione finché avrà la speranza di vincere sul piano militare. Secondo documenti pubblicati da Reuters, la Russia prevede di destinare nel 2027 la somma più elevata mai stanziata per la guerra dal 2022. Non c'è nulla che assomiglia alla volontà di perseguire un negoziato teoricamente sabotato dall'Europa, così a Lanfranchon e qualche anima bella anche in Italia. Forse farebbe bene a recuperare e rileggersi questo articolo. Laurent Monville sul Figaro di ieri pubblicava un altro commento, firmava un altro commento dal titolo Putin e la tentazione apocalittica russa, perché oltre, diciamo, alle anime belle che diffondono la fantasia sulla Russia che è disposta a negoziare qualcosa, c'è dall'altra parte l'operazione molto psicologica, mettiamola così, delle minacce nucleari. Dal 2022 Vladimir Putin flirta senza complessi con lo spettro di un'apocalisse nucleare. Si tratta, spiega Laurent Monville, di intimidire i suoi avversari in modo cinico per convincerli ad abbandonare l'Ucraina e a piegare il ginocchio davanti alla sua volontà di dominazione. È il mostro freddo del potere russo. Eppure il filosofo russo Mikhail Epstein, nel suo libro L'antimondo russo, mostra ciò che c'è dietro a questo ricatto nucleare calcolato, una tentazione apocalittica che attraversa tutta la storia della Russia sin dai vecchi credenti fino alla cerchia del Cremlino. È una sorta di ideologia della fine, pseudo-religiosa, messa al servizio dell'espansionismo e della volontà di dominazione russa, che mescola ortodossia di Stato, odio eurasiatico per l'Occidente, culto del regno dei morti, glorificazione della guerra. Sono tutti tratti che ritroviamo negli scritti, per esempio, di un altro personaggio ben conosciuto in Italia, Alexander Dugin. Nella loro diagnosi, la Russia, nella sua diagnosi, la Russia ortodossa, che dal 2018 ha rotto con la Chiesa di Costantinopoli per diventare il braccio religioso del nazionalimperialismo russo, è il cuore dell'Eurasia e l'erede dell'orda d'oro chiamata a riunire l'Asia e l'Europa per condurre il grande scontro contro gli anglosassoni. La tesi di Epstein è che questa volontà di scontro sia inerente alla Russia da quando Pietro il Grande l'ha forzata a entrare con la forza nella storia occidentale, anche se non ne era preparata. Per lui la Russia da allora ha preso l'Occidente a modello, ma ha concepito un rancore virulento che la spinge a rivoltarsi contro l'Occidente. E tutto ciò culmina nel mondo russo di Putin, descritto

0: descritto come l'arma in un certo senso da usare agitando il nucleare al servizio della vendetta. Qual è l'elemento più inquietante? È che la tentazione scatologica uscita dai sotterranei della storia russa, scrive Lormonville, sembra andare benissimo ai cechisti di Putin, cioè agli ex membri del KGB. Sergei Karaganov, vecchio esponente della scuola realista che l'Occidente conosce bene, dal 2024 si è lanciato in dichiarazioni tonanti sulla necessità di bombardare con il nucleare l'Europa per spezzarle la nuca. Insomma, in nome del carattere esistenziale dello scontro con l'Occidente, la Russia sta scivolando verso l'escatologia di Dugin. È davvero così? Alcuni non ci credono, ma ci sono alcune forze all'opera, in particolare una, un paese che ha perso il senso della realtà, e che si affida più ai deliri che alla menzogna. Così, tra l'altro, Lomonville su Le Figaro spiega le minacce nucleari di Vladimir Putin. Dalla guerra in Ucraina ci spostiamo all'Iran, allo stretto di Hormuz, con il Wall Street Journal che ieri salutava quella che considera una svolta nella battaglia per Hormuz. La marina americana apre lo stretto a tutte le esportazioni di petrolio tranne quelle dell'Iran. Scrive il Journal in un suo editoriale: avete notato l'improvvisa presa di coscienza dei media sul fatto che la pressione sulle esportazioni di petrolio si sta ritorcendo contro l'Iran? Nuove notizie sui movimenti delle petroliere confermano ciò che l'amministrazione Trump va dicendo da tempo. Cioè che l'ammiraglio Brad Cooper e le forze del comando centrale americano hanno ribaltato la battaglia dello stretto di Hormuz. La media settimanale del petrolio che attraversa lo stretto è di 14 milioni di barili al giorno, ci si avvicina alla media prebellica, 17 milioni, e manca l'esportazione di petrolio iraniano, grazie al blocco, degli, Stati Uniti. Il petrolio iraniano è bloccato, quello del resto del mondo passa sempre più. L'effetto è una riduzione della pressione sull'Occidente, sui suoi alleati del Golfo, nel momento in cui l'Iran è costretto ad arrangiarsi per cercare denaro. Nel frattempo, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha stretto la morsa sugli altri partner commerciali dell'Iran come mai prima d'ora. Gli Emirati Arabi Uniti hanno interrotto i rapporti commerciali. La Turchia sta chiudendo banche iraniane. La regione sta chiudendo i propri cieli a Teheran. Uno dopo l'altro, l'Iran sta perdendo le proprie linee di approvvigionamento. Questo non significa, secondo il Journal, che l'Iran abbia finito di sperare. Mercoledì sono stati segnalati alcuni attacchi iraniani contro delle navi. Nessuno deve aspettarsi che il regime resti con le mani in mano mentre perde la propria leva di potere, lo stretto di Hormuz. L'Iran potrebbe ancora essere in grado di mettere fuori uso infrastrutture energetiche significative nel Golfo. La carenza globale di diesel persiste, i prezzi sono in aumento, ma l'obiettivo principale e la vanteria dell'Iran in questa guerra, cioè la conquista dello stretto, sembra che si sia in qualche modo ribaltata. La sfida, secondo il Journal, ora è sostenere la pressione e spingere questo vantaggio tattico americano fino a conseguire obiettivi strategici, cioè la fine del programma nucleare oppure dello stesso regime, così tra l'altro il Wall Street Journal. Non abbiamo più tempo, però vogliamo segnalarvi un tema che sta diventando sempre più importante, dominante sui giornali esteri, la situazione dei conti pubblici francesi. Il Financial Times ieri aveva un editoriale sulla Francia che è di fronte alla dolorosa realtà di bilancio. I rendimenti sui titoli di Stato stanno aumentando, lo spread è più ampio di quello dell'Italia, c'è una componente ovviamente numerica in tutto ciò, il debito che appare fuori controllo con il deficit oltre il 6%, ma c'è soprattutto la componente politica, la possibilità che Marine Le Pen vinca le elezioni. La stretta del mercato e il dolore fiscale della Francia potrebbero peggiorare notevolmente. Prima di cosa? Prima di un eventuale salvataggio da parte della Banca Centrale Europea, scrive tra l'altro il Financial Times, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: 7.10 di sabato 3 ottobre 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. È il momento di Spazio Transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia. Parto stamane da un'importante, più che interessante analisi sul Financial Times, il saggio del fine settimana del quotidiano ha per titolo Cina, Stati Uniti e il nuovo grande gioco, quale potenza prevarrà? Come nella lotta del XIX secolo tra Regno Unito e Russia, la risposta potrebbe dipendere da forze che sfuggono al controllo di entrambe le parti. Scrive Rana Forward: qualunque cosa accada in futuro, nessuna concessione commerciale né sulla soia né sulle terre rare potrà cambiare il fatto che i due paesi siano coinvolti in un conflitto strategico destinato a plasmare l'economia politica globale per gli anni a venire. Il fatto che dal vertice scorso siano emerse così poche notizie non significa che non ci sia molto da dire, significa piuttosto che non si intravede alcuna soluzione a quello che sarà uno stallo generazionale. Nessuna ritirata, un alleato chiave di Trump esorta a proseguire il dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle terre rare. Intervista esclusiva del South China Morning Post, entrambe le parti devono continuare a lavorare per appianare le divergenze su minerali critici e altre questioni, lo dice Steve Daines appunto al South China Morning Post. Il senatore repubblicano statunitense e stretto collaboratore del presidente Trump, figura chiave nel dialogo tra Washington e Pechino, esorta le due capitali a mantenere il dialogo, a non tirarsi indietro nonostante le divergenze su questioni quali le catene di approvvigionamento delle terre rare. Vediamo il Kiev Independent, un ponte strategico di Kiev è stato colpito dai droni russi per la quarta volta in due giorni. Invece il Kiev Post dà spazio a dichiarazione di Zelensky, l'obiettivo di Putin non è il Donbass ma l'intera Ucraina. Zelensky ha affermato che le recenti dichiarazioni di Putin dimostrano che le ambizioni di Mosca vanno oltre il Donbass e si estendono all'intera Ucraina e ha avvertito che la Russia mira anche a riacquistare influenza sugli stati confinanti. La TASS riporta con evidenza una notizia fonte Times: gli Stati Uniti annunceranno sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale. Secondo l'articolo, i sostenitori della Corte temono che ciò possa portare al suo scioglimento. Vediamo la stampa europea, il Guardian. La destra spagnola boccia i piani per la crisi immobiliare, mentre il movimento di protesta cresce. I parlamentari dell'opposizione uniscono le forze per affossare le proposte avanzate dalla coalizione guidata dai socialisti dopo lo sfratto di un uomo di 87 anni. Vediamo Le Monde, bilancio 2027, cosa propone il governo per far contribuire i pensionati? Il governo intende realizzare, scrive il quotidiano francese, risparmi per 5,5 miliardi di euro a carico dei pensionati, ma si dice aperto al dialogo con i parlamentari per definire le modalità di questa stretta. Vediamo il paese. Sanchez valuta la portata del malcontento sociale contro la destra per decidere se indire subito le elezioni. Il presidente analizza i sondaggi, attende di vedere la portata della manifestazione sul tema degli alloggi per decidere se sciogliere il Parlamento lunedì prossimo. Alle crisi in Francia e Spagna noi dedicheremo domani sera dalle 18 alle 18.30 in diretta uno speciale, domenica 4 ottobre dunque dalle 18 con diversi ospiti. Vediamo la stampa medio orientale, Times of Israel. Secondo quanto riferito, l'Oman avrebbe vietato al terrorista di Fly Dubai di volare a causa di sospetti di estremismo. I media statunitensi identificano il copilota omanita che ha aggredito il comandante dell'aereo come Amam al-Ammani. La CNN riferisce che alcuni account sui social media a suo nome hanno pubblicato subito dopo l'aggressione dei video in cui comparivano esponenti di Al-Qaeda. Jerusalem Post, Trump e Vance discutono di Iran e Yemen con i principali collaboratori in materia di sicurezza durante un incontro segreto a Camp David, la fonte Axios. Secondo il giornale, all'incontro hanno partecipato il segretario di Stato americano Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il direttore della CIA John Ratcliffe e il generale Dan Kane, questo secondo il giornale telematico Axios. Reportage su Arez, il bulldozer è arrivato alle 10.30 del mattino, 20 minuti dopo la casa degli Odè era stata rasa al suolo. Il governo israeliano sta conducendo operazioni di governance in Cisgiordania e le demolizioni di abitazioni, scrive Arez, stanno aumentando vertiginosamente. Questo mese rasi al suolo più di 140 strutture, 215 palestinesi rimasti senza casa, mentre lo spazio in cui possono vivere e lavorare si riduce sempre di più. Le forze della coalizione, scrive Arab News, infine nello Yemen intercettano 3 missili degli Houthi diretti contro l'Arabia Saudita. Il Tehran Times titola tutta pagina: in che modo l'Iran ha sorpreso il mondo? Putin afferma che il mondo intero è stupito dal coraggio e dalla resilienza della Repubblica Islamica. Buongiorno a Gian Piero Gramaglia, continuiamo con i media statunitensi. Piero, ci sei? Io non sento Gian Piero Gramaglia, chiedo lumi alla regia.

0: No, non sento Gian Piero Gramaglia e abbiamo qualche difficoltà, mi dice la regia. Tra qualche secondo dovremo avere il nostro ospite Leo Goretti. Ce l'abbiamo. Buongiorno a Leo Goretti,
1: Adesso mi dovresti sentire.
0: esperto. Ora va bene, ora va bene. Allora, saluto ancora Leo Goretti. Buongiorno Leo.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È esperto di politica estera e diplomazia dello sport. Adesso lo ascolteremo. Prima però i media statunitensi con Gian Piero Gramaglia.
3: Sì, buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Scusate questo glitch tecnico che abbiamo avuto. È l'ennesima mattina questa settimana in cui i principali media degli Stati Uniti vanno in ordine sparso, mancando una notizia dominante. Ci sono molti nuovi particolari sulla vicenda del volo Fly Dubai che il copilota voleva fare precipitare. La CNN ci apre con elementi sulla radicalizzazione del copilota e interrogativi sui controlli di sicurezza fatti sul personale di volo al momento dell'assunzione, e tutti i media riferiscono che Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta mercoledì in Tennessee a due iniezioni letali, non ha ancora ripreso conoscenza e respira con l'ausilio di una macchina. I comizi elettorali del presidente Donald Trump ricevono un'attenzione relativamente modesta, a parte il fatto che molti media insistono sul fatto che Trump fa campagna e i repubblicani spendono molti soldi in stati rossi, cioè tendenzialmente conservatori, secondo il cromatismo politico degli Stati Uniti, stati che dovrebbero essere acquisiti e che invece appaiono in bilico. Politico in particolare punta l'attenzione sul caso del Kansas, dove il seggio del Senato in palio non è più considerato sicuro dai repubblicani. Ha generalmente molto meno rilievo di quanto mi sarei aspettato la notizia che i leader del G7 riuniti d'urgenza hanno ieri concordato di rilasciare 100 milioni di barili in 4 mesi dalle loro riserve, 100 milioni di barili di diesel, di petrolio, di gasolio, dalle loro riserve in 4 mesi, cedendo alle pressioni americane, anche se il presidente francese Emmanuel Macron, presidente di turno della riunione, ha poi negato che così fosse. Non ho visto sottolineato da nessuna parte, ma probabilmente mi è sfuggito, il fatto che Trump, unico fra i partecipanti, abbia tenuto il video spento per tutta la durata dell'incontro virtuale, salvo poi essere il primo ad annunciare sui social la decisione. La mossa, dei 100 milioni di barili delle riserve, come dire, messi sul mercato, mira ad alleggerire le tensioni sui mercati mondiali creati dalla guerra all'Iran e dal perdurare del conflitto. Proprio a proposito della guerra all'Iran e della situazione nello Yemen, Axios è l'unico a segnalare un consulto che doveva rimanere segreto ieri a Camp David fra i responsabili della sicurezza interna degli Stati Uniti. Se ne ignorano le conclusioni. Secondo la Fox, che titola L'orologio scandisce i secondi, Trump preannuncia la fine della guerra in Iran e fa una clamorosa previsione su ciò che seguirà. Il New York Times punta sull'Ucraina, che ha usato per la prima volta un proprio missile balistico contro la Russia, dopo aver a lungo subito attacchi condotti con ordigni di quel tipo. Il missile ucraino, tirato giovedì, osserva il giornale, ha una gittata limitata, ma Kiev ne sta sviluppando un modello più potente che potrà raggiungere Mosca. Il Wall Street Journal, infine, rivela un retroscena della visita di Stato a Washington del presidente cinese Xi Jinping la scorsa settimana. Tempi di riposo insolitamente lunghi per il presidente cinese hanno sottratto ore alle discussioni con Trump. Pechino ha voluto ridurre i tempi dei colloqui e ha insistito perché il leader cinese, che ha 73 anni ed è quindi di 8 di 7 più giovane del presidente USA, avesse del tempo privato a propria disposizione. Non è chiaro, e poi ti restituisco la linea, se l'obiettivo fosse gestire le energie del leader o ridurre la durata di conversazioni potenzialmente imbarazzanti. E con questo ti ridò la linea.

0: Pronto? Mi sentite?
1: Io non t'ho sentito per un po', Francesco.
0: Mi sentite ora?
1: Adesso sì.
0: Perfetto. Allora, ancora buongiorno a Leo Goretti, esperto di politica estera e diplomazia dello sport, associato della Rome Business School. Bentornato a Radio Radicale.
2: Buongiorno Francesco e a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi abbiamo qualche problema tecnico. Allora, Leo, una notizia di cui si parla in tutto il mondo, quella del Manchester City, che è stato giudicato colpevole, un grandissimo club inglese internazionale, di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League da una commissione indipendente. Il City era stato accusato dalla Premier League di oltre 100 violazioni nel febbraio del 2023. Leggo alcuni titoli dei numerosi approfondimenti del Financial Times e poi ti lascio un po' ricostruire la vicenda e quello soprattutto che possiamo aspettarci. Il Manchester City è accusato di aver gonfiato artificialmente i propri bilanci di oltre 900 milioni di sterline. Secondo una commissione indipendente, la società calcistica della Premier League avrebbe stipulato accordi commerciali fittizi per nascondere le fonti di finanziamento. Il presidente del club, Khaldun Al-Mubarak, dovrà lottare per difendere sia il club che la propria reputazione di fronte allo scandalo finanziario che ha coinvolto il mondo del calcio. Cosa è accaduto? Cosa potrebbe accadere, Leo?
2: Beh, appunto è una storia che va avanti almeno dal 2018, quando Der Spiegel aveva condotto un'inchiesta appunto sul meccanismi di finanziamento interni al Manchester City. C'era stato poi un primo procedimento a livello UEFA, con una prima condanna poi revocata in sede di arbitrato dal Tribunale Sportivo, il CAS, e dal 2023 invece si è aperta l'inchiesta della Premier League, inchiesta che appunto ha portato la settimana scorsa a questo verdetto piuttosto clamoroso di condanna per 114 dei 115 capi di imputazione che erano stati contestati al Manchester City. In sostanza l'accusa è quella di aver violato le regole sulla sostenibilità finanziaria nella Premier League, che prevedono che un club si possa finanziare prevalentemente con i mezzi che ricava dalla vendita dei giocatori e dai ricavi commerciali e non semplicemente iniettando denaro dalla proprietà, perché questo viene visto come una forma di competizione unfair e anche come qualcosa di non sostenibile. Ora, l'accusa che viene mossa è proprio quella secondo cui, attraverso uno schema piuttosto complicato, la proprietà del Manchester City avrebbe in realtà fatto arrivare più di 800 milioni di sterline sotto forma di sponsorizzazioni nelle casse del club e attraverso cui finanziare poi appunto acquisti di giocatori e tutta una serie di altre operazioni. Ieri il Manchester City ha presentato appello contro questo verdetto, proclamando la propria innocenza e sostenendo che nella procedura ci siano stati errori materiali e di principio. Adesso ci saranno in teoria 12 settimane per arrivare all'udienza di appello e poi 30 giorni per arrivare a un verdetto finale da parte della seconda commissione che verrà istituita dalla Premier League. Il caso è molto complesso, non è detto che questa tempistica venga rispettata. Cosa rischia il Manchester City? Beh, in realtà non lo sappiamo. I precedenti, che sono prevalentemente quelli dell'Everton e del Nottingham Forest nella stagione 2023-2024, avevano portato a una deduzione di punti per entrambe le squadre, ma si parlava di violazioni molto più limitate. 35 milioni di sterline su 2 anni per l'Everton. Qui stiamo parlando di oltre 800 milioni di sterline su 9 anni, tra il 2009 al 2018. Siamo in un territorio dove non ci sono precedenti. Manchester City potrebbe essere penalizzato in maniera massiva a livello di punti, potrebbe addirittura essere retrocesso in Serie B o in Championship, meglio, o addirittura in una delle serie inferiori. Ci potrebbe essere la richiesta di una vendita forzata del club, non lo sappiamo. Quello che è certo è che questo getta il mondo del calcio britannico sicuramente in una situazione di scompiglio e non è detto, fra l'altro, che gli altri club vedano comunque di buon occhio tutto questo scompiglio. È vero che alcuni potrebbero chiedere dei danni per essere stati penalizzati nel corso di quelle stagioni, ma certamente c'è grande cautela in questo momento nelle stanze dei bottoni dei club di Premier League, perché la paura è quella che questo possa essere un danno d'immagine troppo grande per tutto il movimento calcistico inglese, almeno ai massimi livelli.
0: A proposito di questo, abbiamo ancora due minuti. La Premier League rappresenta una superpotenza globale con un valore economico e finanziario impareggiabile nel panorama calcistico, configurandosi come un vero e proprio pilastro dell'economia del Regno Unito. Il massimo campionato inglese, pensate, genera da solo un volume d'affari superiore al doppio dell'intera Serie A italiana. Ricavi complessivi della Lega hanno superato i 6,8 miliardi di sterline, e l'Economist dice che, a parte che trovarsi insomma sull'orlo del baratro per quello che hai appena raccontato, il Manchester City riconosciuto colpevole di irregolarità, dice che la sanzione inflitta dal Premier League al club segnerà il calcio inglese per decenni. Ha ragione l'Economist?
2: Penso di sì, sia che la sanzione sia una sanzione draconiana, sia invece che sia una sanzione soltanto simbolica, o addirittura se si dovesse arrivare in appello a una revisione del verdetto in senso favorevole al Manchester City. Certo che tutto questo scoperchia una serie di questioni che riguardano il rapporto più in generale anche tra calcio e geopolitica. Noi sappiamo che il Manchester City è di proprietà di Sheikh Mansour, che non è soltanto un ricchissimo multimilionario emiratino, ma è anche il vice premier e il vicepresidente di quel paese. La paura è che, e questo è stato esplicitato anche dal nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, che questo tipo di misura nei confronti del Manchester City possa portare a dei disinvestimenti emiratini sia a Manchester. Ricordiamo che Andy Burnham è stato sindaco di Manchester e nei giorni scorsi ha ribadito l'importanza degli investimenti della proprietà del club a livello urbano, sia più in generale nel Regno Unito. Nel 2021 era stato sottoscritto un accordo tra il governo degli Emirati e quello britannico per investimenti di svariati miliardi di sterline, e uno dei registi dell'operazione era proprio stato Khaldun Al-Mubarak, che è oggi il presidente del Manchester City. Ci possiamo quindi facilmente rendere conto di come le implicazioni di tutto questo vadano ben al di là dei terreni di gioco.
0: Io ringrazio davvero Leo Goretti, esperto di politica estera, di diplomazia dello sport e associato Dena alla Rooms Business School. Davvero grazie per essere stato con noi e un buon weekend.
2: Grazie, buon weekend a tutti.
0: Bene, noi abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, torniamo lunedì alle 7.10, invece domani sera, come vi dicevo, alle 18, sempre in diretta per uno speciale sulle crisi in Francia e in Spagna. Abbiamo terminato, linea allo studio, Enrico Salvatori, a te.
3: Grazie a Francesco De Leo per Spazio Transnazionale, sono le 7.30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Lasciamo il microfono adesso a Marco Taradas per Stampa e Regime.
4: Sabato 3 ottobre, questa è Radio Radicale. Buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Due notizie oggi dominano le aperture dei giornali. La prima è la manovra, il governo che decide cosa fare e fra l'altro riduce le spese militari, quindi si parla di una manovra prudente e di un Crosetto che si è, ha cercato di difendere anche la difesa, diciamo così. L'altro tema è Schlein ieri è intervenuta alla direzione del Partito Democratico, ha rivendicato a modo suo la guida della coalizione, ci dicono i giornali che mettono in risalto una sua frase, uno non vale uno, frase che è indirizzata polemicamente, ci spiegano nei confronti di Conte, che nella verità non è l'inventore di quella frase, ma insomma si capiva che era la diretta. La cosa incredibile dal mio punto di vista è che quasi nessuno, un'eccezione sul Foglio, qualche cosa tra le righe, quella si domandi o faccia notare come Schlein ha risposto a Conte sul tema che divide il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, vale a dire l'invio delle armi all'Ucraina. Ieri, come le capita spesso, Schlein ha glissato, non ha detto una parola su questo tema, ha soltanto rievocato il sostegno all'Ucraina da parte del Partito Democratico, ma nulla sulla questione dirimente della politica internazionale. Tra l'altro è riuscita a non citare Putin se non in relazione alle sue telefonate con Trump, è riuscita a non citare l'Iran e la guerra in Medio Oriente, se non la guerra in Medio Oriente per attaccare Israele. Insomma, questo è il quadro di una parte che non si trova sui giornali, che avrebbe dovuto essere centrale anche dopo il messaggio che aveva indicato Bettini, che aveva inviato Bettini alla segretaria del Partito Democratico il giorno prima della direzione nazionale. Eppure silenzio di tomba sui giornali sull'aspetto cruciale della costituzione del campo largo. Comunque vedremo se verrà recuperato nei prossimi giorni, ma certo è che oggi legge giornali sembra di guardare un talk show, perché appunto La Repubblica, Schlein sfida Conte 1, non vale 1, sulla Stampa, che però apre sulla manovra, la sfida di Schlein a Conte, noi più voti, 1 non vale 1, e così via, se i giornali che se ne occupano, anche il giornale Schlein sfida Conte, 1 non vale 1, ma il giornale aggiunge, ma spunta Gualtieri, che dovrebbe essere il famoso federatore che mette d'accordo tutti. Però l'impressione giornale è che ieri Schlein abbia chiuso con quella parte e che voglia andare direttamente alle primarie, convinta com'è di vincere. Comunque lasciamo perdere i titoli su Schlein, le vedremo più tardi in particolare. Vediamo invece come gli altri quotidiani aprono. Avvenire, risorse molto scarse, questo è il titolo che riguarda la manovra. Ovviamente Il Resto, Il Carlino e gli altri quotidiani del gruppo quotidiano nazionale: manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. Poi molti giornali danno spazio anche alla decisione del G7, che ha liberato le scorte di gasolio per frenare i prezzi. Qualche interpretazione è meno male, altra interpretazione è Trump vince su questa partita. Vediamo Il Giornale che titola: tracolla l'eurosinistra da Parigi a Madrid. Le prime pagine del giornale sono dedicate a quello che sta succedendo in Francia con i disordini di piazza, ne parleremo, e in Spagna, dove ieri è stata messa sotto il governo, che però è un governo in minoranza, e Sanchez, il primo ministro, parla di possibile voto anticipato. A proposito di questo caso, c'è un titolo geniale veramente oggi sul Manifesto, perché il titolo è questo: idealista, con la foto di Sanchez. Il voto era sulla casa, sul diritto alla casa, sul blocco degli sfratti. Idealista, sapete che cos'è, e il doppio senso di questa parola è un'invenzione straordinaria del Manifesto, che così commenta sotto al titolo: il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea, i catalani padronali dell'esule Puigdemont, ve lo ricordate Puigdemont, quello che voleva fare un nuovo Stato in Europa, la Catalogna, e che violò la Costituzione, venne condannato, ci furono le varie proteste a sinistra come anche a destra per la repressione che dove subire, e eccolo qua oggi in questa nuova versione. Il manifesto si domanda se ci saranno le elezioni a fine novembre. Poi c'è il titolo su Schlein, che è Schlein a Conte, ho il doppio dei voti. Il Domani su questo: Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, ho il doppio dei voti. E poi sulla Verità, il partito del Colle, tasse e dossier. La Verità a una spia o spia semplicemente quello che succede nel palazzo del Quirinale. Vediamo che cosa dice. Grandi manovre all'ombra del piano Garofani, nasce più uno alla guida, l'ex mister fisco Ruffini e l'ex capo di polizia e servizi segreti Gabrielli. Questo per il campo largo, che si arricchisce ogni giorno di una nuova idea vedremo di quante nuove formazioni. Intanto Renzi, nelle pagine interne, non nelle prime pagine, però si acquista un bel po' di spazio, perché ieri ha fatto parlare Vincenzo De Luca e questo fa notizia certamente. A proposito dei titoli azzeccati, se è vero però il retroscena che il Riformista sostiene, c'è anche quello del Riformista, perché secondo il Riformista non soltanto c'è Gabrielli a sinistra, ma anche Piantedosi, che dovrebbe guidare una lista civica della destra. Gabrielli scende in campo con Ruffini del centro-sinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni, dopo i magistrati e i gran commis, la politica sceglie i tutor. E qual è il titolo? Prefetti sconosciuti. Bello anche questo. E sul Riformista c'è l'unico commento che si trova alla posizione di Bettini, che tutto sommato sembra anche quella di Schlein: la nuova pedina del Partito Russo si muove nel Partito Democratico, dice Cicchitto. Poi non si può dire, perché della Schlein non si sa mai molto quando si va a guardare più da vicino le sue opinioni. Quello che è certo è che ieri risposta non c'è stata né a Conte, che ha detto la questione delle armi è condizione che non si discute, e chi si aspettava una posizione del PD è rimasto deluso. Sul Dubbio si apre anche qui su questo, e si dà più spazio però anche a Renzi degli altri giornali. Ecco Renzi: il garantismo sia il faro dell'alleanza, dice, poi chiama lo sceriffo De Luca, come viene ribattezzato, ma va benissimo. Sono fatti di Renzi, che è capace sempre di sorprendere. Sull'altra voce, più deficit nella manovra, e poi Putin, piano per ridurre l'Ucraina al gelo. Questo lo troviamo nelle pagine interne dei vari giornali. L'altra voce lo mette in risalto, vedremo fra poco anche tutto questo. Il Foglio, vedremo l'articolo di Luciano Capone sulla manovra, e c'è anche un articolo di Lorenzo Bini Smaghi: il prezzo dei tassi in aumento, bilancio prudente, risposta monetaria per rassicurare i mercati. Ma e poi c'è anche una sua intervista sul quotidiano nazionale Il Tempo. Vediamo i due giornali un po' più spostati a destra, che sono Il Tempo e La Verità, anche se Il Tempo, come sappiamo, ha un taglio su certi temi più liberale. Oggi a Parigi, domani a Roma, Il Tempo: Francia, ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra Gauche, Propal e islamici. E qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. Andiamo a vedere perché la troviamo sulla Verità, il titolo a questo proposito, a dire la verità non è la verità, ma che invece abbiamo visto su cosa apre, è Libero, che su questo dà spazio in parte le tragiche Salis, Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto e invita Libero a guardare il filmato, e poi Ilaria esalta le proteste violente in Francia, facciamo la stessa cosa in Italia. Ma è forse il giornale, sì, è il giornale che abbiamo già visto sull'eurosinistra che tracolla, ma dal giornale oggi segnalata soprattutto la lettera di Marina Berlusconi, un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango, e per di che cosa si parla? Di Graviano, uno dei capi della mafia di allora, degli anni 90 e precedenti, che dice che Berlusconi ricevette 20 miliardi dalla mafia per fondare le sue televisioni. Questa cosa era rimasta un po' nel vago fino ad oggi, perché prima c'erano le bombe che Berlusconi avrebbe messo insieme a Rina, fallisce quella pista, se ne riapre una più avanzata nel senso del tempo. Da segnalare il commento di Lirio Abbate, che se fosse stato sui giornali su cui ha scritto in passato, avrebbe ripreso l'accusa di Graviano e l'avrebbe sbattuta in faccia a Marina Berlusconi. Ora invece Lirio Abbate, dalla Repubblica, di cui era vice direttore, si è spostato al giornale e fa un articolo, diciamo, prudente, raccontando soltanto il personaggio Graviano, ma ci pensa poi il Fatto Quotidiano a aprire su questo tema. Graviano festeggia B, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60, sono passati 40 più o meno, altri 60 più o meno, e però il tema torna di attualità. Graviano festeggia B, socio di mio nonno, il documento c'è, ci sarebbe un documento scritto, cosa vuole l'avvocato difensore Graviano? Che si lasci libero il suo assistito per andare a prenderlo. Il mafioso al processo Baiardo dice: non voglio più mantenere i patti. L'avvocato dice: se libero prenderà la carta. E poi aggiunge il Fatto Quotidiano: Marina e Forza Italia strillano tutto. L'editoriale di Marco Travaglio oggi non è un inno a Putin, ma è un inno a Graviano e un'accusa nei confronti a Marina Berlusconi, che secondo Travaglio Graviano non aveva ancora finito di parlare, già Marina B strillava alla giustizia capovolta, dove un feroce boss si traveste da PM. Insomma, questo è l'ennesima, a cosa servirà uno se lo può domandare, però dato che ci hanno investito metà della loro carriera giornalistica in tanti, compreso l'ex vice direttore della Repubblica, ma soprattutto ovviamente Travaglio, mica può lasciarsi superare dai fatti, i fatti che ci dicono che Graviano, eccetera, lo vedremo fra un po'. Intanto cominciamo a guardare le notizie sulla manovra, e comincio dal Corriere della Sera, che ce la racconta, spese extra per 29 miliardi, Giorgetti adesso prudenza, dice, via libera allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Strano che il Corriere della Sera non ci dica subito che per la difesa si spenderà di meno, lo dice nella pagina successiva: non un euro in più, e Meloni convince Crosetto a un taglio di 8 miliardi, e poi si parla di tensione con la Lega. Poi c'è una frase anche di Tajani, che ogni tanto viene citato dai giornali qui, perché Tajani ha chiesto al summit di Forza Italia: volete il voto a maggio o a settembre? Domanda cruciale. In realtà Meloni potrebbe volerlo da un giorno all'altro, insomma, per il tempo tecnico, perché ha tutte le carte in mano per decidere, però alla fine poi chi decide decide formalmente, anche quindi sostanzialmente in una democrazia si spera, è Mattarella, quindi la prudenza anche sull'anticipo delle elezioni va usata. Vediamo però il Corriere della Sera come ci racconta della giornata di ieri al Consiglio dei Ministri, e ci dice: un doppio via libera che avvia una lunga stagione di campagna elettorale con l'approvazione dei dati tendenziali e di previsione sugli obiettivi di finanza pubblica e la decisione di attivare la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit, il governo fissa i punti fermi della legge di bilancio. La manovra sarà l'ultima di questa legislatura, un inevitabile test per misurare il consenso dell'esecutivo prima delle elezioni politiche. E poi si spiega qual è stata la discussione insieme a Giorgetti, il quale, al di là del discorso delle elezioni politiche, è stato la diga rispetto alla spesa eccessiva, che comunque cede le regole europee, ma continua a insistere sulla prudenza. C'è una notizia a fianco a questa, alla discussione, che ci viene presentata, che viene da Bruxelles. L'Unione Europea precisa: le richieste di Roma sono ancora da esaminare, quindi non è che è stata bocciata la richiesta di maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica, cosa che ieri sembrava acquisita. Invece il Corriere della Sera dice no. E vediamo invece la questione all'interno del Consiglio dei Ministri, la questione più politica, cioè i confronti che ci sono stati. È l'ultima manovra quella che guarda al voto, scrive Simone Canettieri, qualsiasi mossa deve essere ponderata al millimetro, così Giorgia Meloni si presenta in Consiglio dei Ministri dopo aver scontentato Guido Crosetto, assente alla riunione a Palazzo Chigi per i maligni. È un segnale di gelo per chi frequenta il CDM, il Consiglio dei Ministri. Il forfè rientra in una specie di semiconsuetudine tollerata. Il merito non cambia, però il documento programmatico di finanza pubblica si muove intorno alla frase chiave della Premier: non un euro di più, e cioè lo scostamento di bilancio prevederà 14,5 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa, costretta a un taglio di 8 miliardi. Non ci deve essere differenza tra i due capitoli, e la linea appunto della Premier, che di prima mattina si confronta con la solita franchezza con Crosetto, reduce anche da una telefonata con il collega dell'economia Giancarlo Giorgetti. Quest'ultimo prova a convincerlo sui motivi tecnici di questa rinuncia. La Presidente del Consiglio lo porta sul fatto politico, due punti, aperte virgolette, il problema sarebbe con Salvini e con la Lega. E commenta Simone Canettieri, per estensione forse anche con Roberto Vannacci, che va tenuto comunque sempre a bada. Crosetto, che lotterà fino all'ultimo, spiega alla Premier che gli 8 miliardi sforbiciati, con l'auspicio che ritorni nel 2028, erano frutto di impegni che aveva preso. Tuttavia la decisione è presa, il Consiglio dei Ministri approva il documento con 29 miliardi di extra deficit. E intanto appunto il BTP, lo spread per il BTP, lo spread sale a 132, insomma questa è la questione che si è presentata nell'ultima settimana, che ovviamente induce a prudenza. E poi il Corriere ci dà un quadro della manovra: start tax del 5% sugli aumenti delle retribuzioni, questo per quanto riguarda l'occupazione. Per le tasse IRPEF dal 43 al 33% tra i 40 e 50 mila euro. Beh, questo mi pare che sarebbe una buona notizia. Certo è che si incrociano tante di quelle tasse e livelli nel nostro paese, che è sempre difficile capire se è buono o non è buono, se va contro, se va a sbattere con qualche flat tax nascosta tra le pieghe delle regole, eccetera. E poi c'è anche, si parla ancora del buono casa, bonus casa, aumentare al 65% i bonus casa, che dal 2027 scenderebbero fino al 30% se venisse attivata la clausola deficit per l'energia e l'UE acconsentisse. Poi le pensioni, si parla di rivalutazione, e cioè di adeguamento al costo della vita. Giustissimo, il piccolo problema è che l'Italia spende in pensioni, se non ricordo male, non credo, il 42% della spesa pubblica, il che lascia poi poco spazio ai più giovani, ma questo il Partito Radicale di Pannella ha cominciato a dirlo negli anni 70, non ha mai cessato di dirlo e di farlo anche attraverso referendum, iniziative e proposte di legge, ma nulla è stato possibile fare. E alla fine, in un'Italia che tra l'altro è molto invecchiata come linea media, la spesa per le pensioni finisce per essere di ostacolo allo sviluppo dell'economia italiana, che dovrebbe essere più o meno affidata a chi ha meno di 65 anni. Questo dunque il quadro, però va aggiunto il tema del gasolio, Corriere della Sera, pagina 6, l'Europa libera le sue riserve, sia le richieste USA, evita il blocco dell'export. Poi c'è una frase di Trump, credibile come al solito, dico io, ma la frase è questa che ci dice il Corriere della Sera: Meloni, rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. C'è l'articolo di Federico Fubini che vale la pena di leggere a proposito di tutto questo. Il titolo è: sulla Banca Centrale Europea, debiti sovrani, inflazione, tira aria di tempesta perfetta. E dice Fubini: non è sempre la più alta per intensità, ma la più ampia per varietà di ingredienti finanziari, politici, geopolitici e di lotta nelle istituzioni. Se questo è il criterio, allora molti nei mercati finanziari si staranno chiedendo se in questo momento ci siamo, e nessuno come Christine Lagarde, la presidente della BCE, che appare ormai quasi in uscita, avrebbe mai voluto trovarsi qui. Non è tanto per l'inflazione di settembre in area euro, che ieri è uscita al 3,8%, più alto rispetto ad agosto e soprattutto anche rispetto alle attese degli analisti, non è solo per il mercato del lavoro negli Stati Uniti, che salvo revisioni il mese scorso sembra aver registrato una frenata con la creazione netta di appena 29.000 posti in più. A preoccupare di più è il resto, malgrado il respiro di sollievo di ieri. Dopo una giornata sofferta, in serata l'approdo per i titoli di Stato europeo è stato positivo, i rendimenti a 10 anni hanno chiuso in calo ovunque, il BTP ha ridotto lo spread sugli omologhi bond tedeschi a 114 punti, aiutano il rilascio di altri 100 milioni di barili di riserve strategiche, questa è la richiesta di Trump, e soprattutto l'improvvisa debolezza dell'occupazione negli Stati Uniti, che fa sperare in una politica monetaria più morbida da parte della Federal Reserve. Poi continua il suo articolo, ma insomma questo ci dà un quadro complessivo della situazione. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che su questa materia ci può aiutare forse meglio di altri giornali. Vediamo il commento in seconda pagina di Pesole, che ci dice questo. Eccola qua la seconda pagina. Sul debito, la linea dei tassi in crescita, il titolo, incognita non da poco, scrive Dino Pesole. Pesa sul quadro programmatico appena aggiornato al governo L'andamento della spesa per interessi, indicatore chiave che misura l'ammontare del premio di rischio che un paese ad alto debito come il nostro deve corrispondere ai sottoscrittori dei propri bond sovrani. Al momento non è tanto lo spread, che pure è arrivato a toccare 130 punti base, eravamo a quota 70-80 fino a pochi giorni fa, ricorda Pesaro, e poi ha chiuso lo spread a 115,9. Ad accendere, non è tanto questo, ad accendere i riflettori del Ministero dell'Economia, la soglia oltre la quale scatta il warning si attesta oltre 200 punti base, preoccupa, ed è certamente connesso allo spread, il rendimento del BTP decennale che staziona attorno al 4,69, un livello che non si vedeva da fine 2023. Certo, è l'effetto delle fibrillazioni che stanno investendo il debito globale per il perdurare della crisi di Hormuz, la Francia nel mirino, in una pericolosa spirale, e poi eccetera eccetera. Poi si va nel tecnico, volevo vedere l'altro articolo, quello di Gianni Trovati, debito su anche nel 2027, si va al 138,5%, Giorgetti frena sugli annunci, il ministro dice il contesto è cambiato, serve più attenzione sulla manovra. Ovviamente Giorgetti pensa al fatto che la manovra ultima prima delle elezioni, e quindi la tentazione sarà certamente molto forte. Sulla Repubblica c'è Giorgetti in prima pagina, prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, e poi spiraglio dell'Unione Europea, quello che abbiamo visto sul Corriere della Sera poco fa, e dice Repubblica, che apre però con Schlein per molte pagine, si va a pagina 10, dice Repubblica che ci sono state scintille con Crosetto, la lite sulla Cina tra Meloni e Ursa. Andiamo a vedere allora anche questo. Secondo più fonti di governo, il ministro Crosetto ha

creare una sorta di scudo aereo dotando l'Ucraina di quello che è necessario. Cosetto ha risposto, ed è stata una risposta molto articolata su vari temi che riguardano la politica di difesa italiana. In un paese normale questa risposta avrebbe avuto eco sulla stampa, in Italia invece no, forse perché era diretta un'associazione che aveva un nome che non è, un tempo come si diceva, non negoziabile ma notiziabile. Ecco. E dice ancora Repubblica che il ministro della pubblica amministrazione, andando a vedere un altro comparto, Zangrillo presenta comunque un'ipotesi di adeguamento dei contratti nonostante il blocco annunciato da Meloni. Il titolare della difesa, scrive la Repubblica, insiste su un punto, avevamo un impegno, qui si è tornati a Crosetto, per Meloni però non ci sono alternative rispetto alla sforbiciata. Ecco, qui non si parla mai sui giornali del SAFE, vale a dire del finanziamento europeo, non so in che se ne sia parlato nel Consiglio dei Ministri, ma anche quei soldi dovrebbero essere tenuti in considerazione, ma chissà come. Chiudiamo questo capitolo con la stampa, che ha un articolo perché torna la febbre del debito, articolo di Gianluca Paolucci, che ci ricorda che la parola spread era scomparsa dai titoli dei media, almeno dalla fine del 2022, ora però è tornata e potrebbe restarci per un po'. Racconta dei prezzi di tutto quanto che sono aumentati per le cose che sappiamo, i guai della Francia, Germania, eccetera, eccetera. Arriviamo a ieri, quando dopo la fiammata della vigilia i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi a livello globale, dagli USA alla Germania fino alla tribolata Francia, perché percepita la Francia ormai dai mercati come più rischiosa dell'Italia. Anche il rendimento dei titoli italiani è sceso, ma un po' meno. E dice: tutto questo dovrebbe insegnare due cose. La prima, lo spread è un campanello d'allarme, in questo momento sta suonando sempre più forte. La seconda, con i nostri livelli di debito pubblico non basta gestire finanze statali con cura, attenzione, e financo con parsimonia. Uno shock esterno in qualunque momento ci espone a grandi rischi. Il debito che continua a salire non è solo un peso per le generazioni future, ma un rischio concreto per il presente. Dilazionare la sua riduzione può pagare in termini elettorali, ma solo finché va tutto bene anche intorno a noi. Questo l'articolo. Naturalmente noi sappiamo che di tutto questo si parla da decenni, che c'è sempre un momento in cui i nodi vengono al pettine, però quando vengono allora si parla del complotto, deve inserirsi un tecnico, metti Mario Monti, e la situazione per un po' si rimette in ordine. Vedremo se anche nel nostro paese succederà il problema, che però l'avvicinarsi delle urne non rende negli uni e negli altri molto sensibile alla questione. Però Alessandro Barbera sulla stampa ci dice che in un mese lo scenario è cambiato, il governo teme il giudizio dei mercati, e ci parla appunto delle preoccupazioni di Giorgetti e analizza sotto questa luce quello che ieri è stato deciso. Cos'altro c'è da segnalare su questo? Sì, volevo vedere l'intervista a Bini Smaghi che compare sul quotidiano nazionale, che magari è più chiara anche del suo intervento sul Foglio, e poi da chiudere con Capone, l'economista Bini.

0: smaghi, così non si rassicura il mercato, dice. È difficile che la ricetta e lo scostamento rassicuri i mercati, non è la decisione migliore, dunque quella presa ieri dal governo di dare via libera allo scostamento di bilancio per energia e difesa, secondo Lorenzo Binismaghi, economista ed ex membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. La cosiddetta flessibilità europea, che la Presidente del Consiglio reclama, dice Binismaghi, non è altro che un ulteriore aumento del debito pubblico italiano. In una fase di tensione sui mercati finanziari, con lo spread oltre i 120 punti, rischia di gettare benzina sul fuoco e di preoccupare ancora più i mercati sulla capacità di risanare le finanze pubbliche. E il problema, appunto, resta sempre il solito: risanare le finanze pubbliche. Però un tema che qualche anno fa era abbastanza di attualità, tanto che perfino si pensava di affidare a qualche figura non partitica la riduzione o almeno il calcolo della spesa pubblica che poteva essere ridotta, completamente scomparsa dalla discussione pubblica. Adesso lasciamo con Capone. La manovra ha due flessibilità. La prima flessibilità è arrivata ieri nel pomeriggio, dopo la riunione straordinaria, eccetera, e è quella del rilascio di scorte strategiche fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel nei prossimi 4 mesi, un intervento pensato per allentare la pressione sui prezzi dei carburanti, proprio mentre lo shock energetico rischia di complicare la legge bilancio. La decisione ha placato le tensioni sul mercato petrolifero. La seconda flessibilità è quella prevista dalle regole europee che il governo italiano chiederà al Parlamento, e la terza, quella chiesta dalla Premier Meloni nella lettera di ieri alla Presidente della Commissione, al momento rinviata ai prossimi vertici dell'economia. Il Ministro dell'Economia Giorgetti, più prudente del solito, ha annunciato che il DPE, eccetera, approvato dal Consiglio dei Ministri, conferma in termini programmatici il sentiero di spesa previsto e concordato con l'Europa. Vabbè, insomma, questo ora vedremo poi nei prossimi giorni che cosa succederà, se ci saranno modifiche. Passiamo alla seconda questione che sta sulle prime pagine, vale a dire Schlein e il suo intervento in direzione. Su questo aprono diversi giornali in un modo o nell'altro, prendo Repubblica che tra i maggiori ha su questo il titolo. E il titolo è questo: Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria PD rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle replica primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Vabbè, se l'opposizione non dice che il governo deve andare a casa, non si capisce cosa ci sta a fare. A dire la verità, l'opposizione di solito chiede che questo o quel ministro, un giorno quello, un giorno quell'altro, si dimetta, che è un modo di fare politica meno serio di chi dice deve andare a casa il governo. E allora andiamo a vedere più nel dettaglio. Giovanna Vitale cambia strategia, Schlein basta porgere l'altra guancia, ignorare l'escalation di Giuseppe Conte contro il PD e la sua segretaria, ma pure le pressioni di quel pezzo di establishment, queste frasi fra virgolette, che non vuole un governo progressista o di chi, qui siamo fuori virgolette, dentro o fuori, e briga per trovare un leader diverso da lei. Finora, dice dritta l'inquilina del Nazareno, finora avete perso tutte le vostre scommesse e, spoiler, ha detto, continuerete a perderle, dice dritta l'inquilina del Nazareno, aprendo la direzione nazionale che segna una decisa accelerazione di marcia nella corsa verso le politiche. È ora di, aperte virgolette, togliersi qualche sassolino alle scarpe. annuncia Schlein a chiusura di una relazione in cui per la prima volta reclama la guida della coalizione sulla base di rapporti di forza, detta le sue condizioni agli alleati. Ora, questo è molto divertente. Avete sentito, voi che attraverso Radio Radicale magari avete seguito la relazione Schlein, questa dettatura? Io l'ho ascoltata tutta, credo con qualche attenzione, ma che abbia detto qualcosa in contrasto con qualcuno dei suoi possibili alleati, francamente no, anche perché sono sostanzialmente, mi pare, d'accordo su tutto quanto, tranne che sulla questione più importante di tutte, la politica internazionale, che però Schlein ha liquidato in poche battute. Comunque, torniamo a vedere cosa dice Repubblica per giustificare quella frase sulle sue condizioni agli alleati. All'inizio, come da prassi, attacca il peggior governo della storia repubblicana, snocciolando tutti i fallimenti di Giorgia Meloni, dal record di pressione fiscale ai salari più bassi d'Europa, con tanto di avviso di sfratto, va da casa, dice, cui la Premier replica in tempo reale, risponde oggi con 10 falsità a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, questo Meloni. E quindi si torna però a Schlein, smonta colpo su colpo tutte le obiezioni piovutele addosso negli ultimi mesi, sul programma innanzitutto per negare le accuse di inadempienza, va affinato, dice, con tutti coloro che vogliono contribuire a costruire l'alternativa, non nelle stanze dei partiti. Indica il metodo Schlein, ma tra le persone a confronto con il terzo settore, il mondo produttivo, sindacale e associativo, che aspettano solo una chiamata. Ecco, per noi questo è un punto irrinunciabile, spiega, ed è ciò che ho proposto agli alleati a novembre l'anno scorso, a coronamento della nostra campagna d'ascolto attraverso il paese iniziata a febbraio. Altro che stiamo aspettando il PD, non possiamo certo riunirci da soli, come l'aveva canzonata Conte, scrive Repubblica. Noi siamo pronti, dice Schlein, già da un pezzo, si spazientisce così la segretaria, prima di lanciare la stoccata più dura contro il leader 5 Stelle. Ah, allora mettetevi dritti anche voi, ascoltiamola. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, centristi compresi, che il rivale vorrebbe escludere, sapendo bene, dice Schlein, che bisogna essere inclusivi, ma che uno non vale uno. Eccola qua. E così il mantra fondativo del movimento è servito. A noi compagni e compagne in calza, lisciando l'orgoglio della platea, nessuno ci ha regalato niente. Se siamo saldamente primo partito d'opposizione, è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, l'impegno a convincere i cittadini che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze. E qui l'applauso diventa ovazione, ma non è finita. Voglio fare una domanda, prosegue l'ex ragazza di Occupy PD. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, quando eravamo al 14% nei sondaggi, quindi seconda forza di opposizione, qui mi permetto una parentesi, perché in fine di relazione Schlein, pensando probabilmente all'ultimo sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera, che la metteva il PD al 19 qualcosa e il Movimento 5 Stelle al 14 qualcosa, non quindi il doppio come lei ha detto, Schlein ha detto: e non fidatevi dei sondaggi. Beh, perché allora va a citare un sondaggio del 2023 quando il PD l'anno prima aveva preso alle elezioni, quindi con voti veri il 22%, insomma un po' di rispetto anche per gli antenati, poi non così remoti, c'era Letta alle elezioni, vabbè, comunque questi sono fatti del PD, e però è utile precisarli in una lettura dei giornali. Se fosse rimasti al gennaio 2023, quando eravamo al 14% nel sondaggio e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito di oggi? Non credo. Generosi sì, ingenui no, taglia corto potrebbe bastare. E invece vorrei ancora essere più chiara, insiste a rimprova di una misura ormai colma. In qualsiasi paese europeo è normale che a guidare la coalizione sia il partito che prende un voto in più, non è egemonia, è democrazia, bacchetta ancora una volta lo sfidante. Poi, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio, punge. Ma come li trova queste formule, Giovanna Vitale? Vabbè, punge. Noi siamo anche disponibili alle primarie, se le faremo le vinceremo. Ora, fino a oggi che leggiamo queste cose, noi eravamo convinti che non fosse una disponibilità quella di Elly Schlein, ma una richiesta precisa di andare alle primarie. No, era una disponibilità, abbiamo capito male. Torno a Giovanna Vitale. Ora può rientrare nei binari, ricordare le tante battaglie fatte insieme in Parlamento e nelle piazze, le proposte comuni, ma soprattutto quelle che il PD ha piazzato in cima alle priorità, senza trascurare la politica estera. Cui però dedica giusto un accenno. E come senza trascurare? L'ha trascurata. Se dedica solo un accenno, che è la cosa più importante, uno riterrebbe con quello che sta succedendo in Europa. No, un accenno. Per ribadire il sostegno all'Ucraina, sicura che troveremo una sintesi alta, bene, ma non abbastanza per i riformisti che infine non voteranno la sua relazione. Parentesi. Ora, in realtà i riformisti non hanno votato la sua relazione, è vero, non hanno nemmeno votato contro, non hanno messo in luce però la parte sull'Ucraina, ma quella sulle primarie, perché vorrebbero che uno di loro, Gori, si candidasse, e vorrebbero pure le primarie a doppio turno. Questa, mi pare di capire, è stata la posizione dei riformisti. Sull'Ucraina, mentre Guerini si è detto soddisfatto che veniva confermato il sostegno del Partito Democratico all'Ucraina, Quartapelle ha fatto notare che non si è parlato proprio della forma del sostegno, che è l'unica cosa che divida il Movimento 5 Stelle dal PD, perché è chiaro che anche il Movimento 5 Stelle ha parole come tutti i putiniani dicono, sono preoccupati più per i morti ucraini che di tutto il resto, e quindi il sostegno all'Ucraina la danno a parole, però non gli voglio mandare le armi. Su questo no, non c'è stata risposta. Vado a chiudere la lettura dell'articolo di Giovanna Vitale, che più o meno fra le mie interruzioni avete capito com'è impostato. La chiusura è il manifesto della giornata. Elly Pride, l'hanno ribattezzata al Nazareno. Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti a ogni tornata elettorale. E giù l'elenco dei successi. Avevano scommesso che ci saremmo scissi, e invece siamo più uniti che mai, dice Schlein, e che non sarei durata 6 mesi, invece sono arrivato in fondo al mandato. Puntavano sui nostri litigi per impedire la costruzione di un'alternativa a Meloni, ora manca l'ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere ci dice che la strada è giusta. Chiuse virgolette, e come si chiude l'articolo Vitale, ma il messaggio è stato più chiaro. Quel pezzo establishment che non la vuole al governo, che tifa per il pareggio e le larghe intese, sappia che il PD andrà a Chisci solo vincendo le elezioni. In sala i big si spellano le mani, da Orlando a Bonaccini, tanti già pregustano posti a capolista e grisaglie ministeriali. E qui ci cade l'articolo, era tutto... Va bene, così. Il più soddisfatto sembra Dario Franceschini. Oggi chiudiamo una fase, basta con questo tormentone del federatore che in campo non c'è, sentenzia l'ex titolare della cultura. Faremo le primarie, che non è detto che siano divisive, per candidarsi bisognerà sottoscrivere dei punti programmatici comuni e poi che vinca il migliore. Sotto c'è l'articolo sui riformisti. Strappo dei riformisti su regole e alleanze, servono chiarimenti. La minoranza non vota, Guerini dice apprezzato lo scatto d'orgoglio ma ancora non va, e Gori insiste sul doppio turno ai gazebo. Leggiamo l'articolo sempre di Giovanna Vitale. La tregua dura il tempo di una relazione, 80 minuti all'incirca, poi quando arriva il momento di votare i riformisti si sfilano, non si schierano contro la segretaria ma nemmeno a favore. E per evitare che il Nazaremo vanti una unanimità che invece non c'è, la senatrice Sandra Zampa chiede che la scelta venga messa a verbale, un gesto politico, non formale, perché va bene l'alto là di Schlein a Conte, soprattutto la conferma netta della linea fin qui tenuta su Kiev. No, ora non si può dire una cosa del genere. Vi dispiace se vado a prendere il testo della parte che Schlein ha dedicato nella sua direzione a Kiev, e ve lo leggo e poi è più facile giudicare anche attraverso non soltanto la lettura dei giornali ma la lettura delle cose anche sulla politica estera. È molto più quello che ci ha visti uniti con le altre forze di opposizione che quello che ancora ci divide, che affronteremo, che discuteremo e su cui sono fiduciosa che troveremo una sintesi alta. Certo che ci sono su alcuni punti sensibilità diverse, alcuni punti sono anche su punti dirimenti, se così non fosse saremmo semplicemente uno stesso partito. E dice... ma parto dagli elementi in comune, la convinzione che occorra rilanciare il multilateralismo e difenderlo dall'attacco della destra nazionalista che vuole sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e del più forte, non lo consentiremo. Poi per andare all'Ucraina, ecco la parte, abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia. Siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata, perché per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile. L'Unione deve nominare adesso un negoziatore unico europeo e non lasciare alle ambigue telefonate tra Trump e Putin una discussione che riguarda il futuro degli interessi e sicurezza ucraini ed europei. Guardate, voglio essere chiara, un'Europa che lavora per una pace giusta sta bene ed è forse l'unica che può davvero sapere fino in fondo che una pace giusta non è la resa alle ragioni dell'aggressore che continua più purtroppo a intensificare la sua offensiva. È chiaro che non saranno le telefonate tra Trump e Putin ad assicurare gli interessi di sicurezza europei ed ucraini. Ci vuole l'Europa, ma sono fiduciosa che troveremo un punto di sintesi all'altezza della responsabilità che abbiamo e del quadro europeo in cui ci muoviamo, in cui tutti condividiamo l'ambizione di portare una svolta. Punto. Questo è stato il passaggio di Schlein. È chiaro che l'hanno già trovata l'Unione su questo, cos'altro c'è da cercare? Vabbè. La Repubblica intervista con Francesco Bei il responsabile organizzazione del PD, Igor Taruffi, sul programma, dice: ormai l'intesa è sicura, primarie a inizio 2027. La domanda parte dalla premessa: se domani Alice Schlein dovesse andare a Palazzo Chigi, Igor Taruffi sarebbe il suo Gianni Letta, l'uomo che risolve i problemi, responsabile organizzazione del PD, senza fronzoli come gli emiliani d'Appennino. Taruffenco, così lo chiamano nel partito, mette alcuni punti fermi su primarie dintorni. Chiede Bei: allora anche Giuseppe Conte ne ha preso atto, si va alle primarie? Risponde Taruffi: i modi per scegliere la guida del campo progressista sono sempre stati due, o con il principio che chi ha più voti indica il candidato alla presidenza del Consiglio, oppure si fanno le primarie, non ci vedo drammi. Domanda: la discussione sul possibile federatore non le sembra diventata un modo per dire che Schlein non va bene? Risposta: la discussione sul federatore, per quanto mi riguarda, non è mai stata all'ordine del giorno. domanda, ma è stato proprio Giuseppe Conte a riaprire all'idea di un terzo nome condiviso per evitare gazebo? Taruffi risponde, sono settimane che gira questa storia, ma per noi si deve fare come in tutte le democrazie occidentali, ripeto, le strade sono solo quelle due. Domanda, davanti alla direzione Dem c'è stato uno scatto d'orgoglio di Schlein quando ha detto che uno non vale uno e le idee del partito più grande devono contare. Per Angelo Bonelli è un modo sbagliato di porre la questione. Come risponde? Che ci sono tutte le condizioni per trovare un accordo programmatico di legislatura. L'abbiamo fatto nelle regioni in cui governiamo insieme, perché non dovremmo riuscirci a livello nazionale? Veniamo da anni di battaglie comuni in Parlamento. Ah, domanda, c'è sempre l'elefante nella stanza, il sostegno all'Ucraina, osserva Francesco Bei, che Conte vuol fare cessare. Anche su questo è possibile un'intesa con i 5 Stelle? Qui vediamo la risposta di Taruffi, perché è la più interessante fra le domande e ovviamente sarà la più interessante fra le risposte. Dice Taruffi, non c'è dubbio che sia stato giusto sostenere Kiev, io dico Kiev, ma Kiev, di fronte all'aggressione della Russia, ma non c'è dubbio che sia stato giusto sostenere Kiev di fronte all'aggressione della Russia, ma è altrettanto evidente che è necessario trovare una via diplomatica. Il governo italiano e l'Unione Europea da questo punto di vista sono stati carenti e non vedo un elemento insormontabile che neghi l'intesa anche dentro il centro-sinistra. Domanda ancora Bei, ma se nemmeno Trump riesce a mitigare le pretese del suo amico Putin, perché dovrebbe riuscirci un europeo? Taruffi, non sappiamo se potrà riuscirci, ma siamo certi che bisogna comunque tentare. È evidente che senza le armi europee o americane, oggi la cartina dell'Ucraina sarebbe già disegnata in un altro modo, ma è altrettanto chiaro che non se ne esce senza una via diplomatica, che oggi non è nemmeno tentata. Domanda, il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi 20 punti, che aspettate ad aprire il tavolo del programma? Noi, dice Taruffi, siamo pronti a tempo e sono sicuro che nelle prossime settimane questo avverrà, ma qualcuno dovrebbe anche iniziare a chiedere al Presidente del Consiglio se intende portare avanti la legislatura oppure pensa di dimettersi dopo la sessione di bilancio. Beh, come abbiamo visto prima, gli ha chiesto Tajani. Riguardo ai tempi, dice Taruffi, non è una decisione secondaria, è sbagliato tenere appeso il voto agli interessi del centrodestra anziché a quelli del paese. Le primarie come se le immagina? Come una festa popolare, con una grande partecipazione. Si potrà votare anche online come chiedono i 5 Stelle? Lo vedremo insieme agli alleati, mi pare davvero l'ultimo dei problemi. Quando si faranno, per l'organizzazione necessaria a una manifestazione del genere, qualche mese servirà, diciamo all'inizio dell'anno prossimo. Non è troppo tardi, a chi parla in ritardi faccio notare che nella migliore delle ipotesi alle elezioni mancano 7 mesi, ma non è escluso che si arrivi ad un anno. E poi si dice sarà la segretaria a decidere, però mi pare che ieri l'abbia già detto che ci sarà un solo candidato del PD. Insiste di nuovo sul programma, se non ci sarà l'accordo alle primarie si farebbero lo stesso, è impossibile, dice Taruffi, che non si trovi un accordo, nessuno di noi può permetterselo, lo impongono le condizioni, se non ci fossero i fondi del PNRR saremmo in decrescita, i lavoratori hanno subito una riduzione dell'8% del potere d'acquisto, ci sono stati 34 mesi di calo della produzione industriale, siamo il paese che in Europa investe di meno in istruzione e ricerca, per non parlare del costo dell'energia e dei carburanti. Siamo tutti consapevoli che nessuna forza politica si può sfilare di fronte alla responsabilità di un nuovo governo che dia al paese le risposte di cui ha bisogno. E non cede e dice davvero non crede che Conte si possa sfilare all'ultimo, risponde Taruffi, nella maniera più assoluta. Sono veleni che vengono diffusi da chi ha interesse che in Italia non ci sia un governo di sinistra. Vabbè, questo dunque. Il Partito Democratico, su questo da leggere c'è ancora almeno una cosa, vale a dire sul Domani un commento di Emanuele Felice alla parte economica, su quella su cui mi pare ieri abbia più puntato la segretaria. Allora andiamo a vedere il Domani. Scrive Emanuele Felice sotto il titolo L'economia e le tasse, la battaglia delle idee che Dem non fanno. Elie Schlein ha salvato il Partito Democratico da un declino che sembrava irreversibile, ne ha risanato i conti, lo ha riportato in salute dal punto di vista elettorale della partecipazione degli iscritti, lo ha messo al centro, se non proprio alla guida, di una coalizione che può vincere le elezioni, una coalizione che prima non esisteva e di cui il Partito Democratico è oggi senza dubbio la forza principale. Ricordiamo che nel febbraio 2023, prima che Schlein vincesse a sorpresa le primarie, 5 Stelle avevano superato il PD nei sondaggi. Questi non sono risultati da poco. In un paese normale o anche solo in una coalizione di persone di buon senso, basterebbe fare di Schlein la candidata naturale alla presidenza del Consiglio. Così però non è. La coalizione centro-sinistra o alleanza progressista o addirittura campo largo, il nome peggiore, deve ancora costruire un programma comune. Dopo questo dovrà passare per le primarie, che saranno vere, aperte, dal risultato non scontato, tanto più che la naturale leadership di Elie Schlein continua a venire messa in discussione finanche da un'ala per quanto minoritaria del suo partito. Ma perché siamo ancora a questo punto? Quel che è mancato alla coalizione, dice Emanuele Felice, in questi anni è stata una chiara e condivisa idea del mondo e dell'Italia, un'idea che doveva partire con forza e autorevolezza soprattutto dal PD, cioè dal partito maggiore, e è fondata ovviamente su un discorso di verità non demagogico, ma non era facile, dato che lo stesso PD è profondamente diviso su entrambi questi temi. E io credo che Schlein abbia sul mondo e sull'Italia più o meno le idee giuste, ma non è riuscita ad affermarle pienamente nel Partito Democratico e poi da lì nella coalizione e nel Paese. Al di là di singole proposte condivisibili, non è stata ingaggiata su questo una grande battaglia culturale, anzi questa sfida per l'egemonia culturale è stata semplicemente accantonata, forse perché andava affrontata innanzitutto nel Partito Democratico. E qui il vero nodo. Prendiamo il secondo tema, non a caso a malapena sfiorato nella direzione di ieri, il declino dell'Italia, sia economico che demografico, oltre che democratico, aggiunge Felice, e che si intreccia con le disuguaglianze profonde e con la gravissima crisi ecologica, ovvero il futuro del nostro paese, l'idea d'Italia. Il PD ha elaborato su questo una visione coerente, condivisa, alternativa a quella delle destre, si domanda Emanuele Felice, e realistica, tanto da poter rivendicare anche per questo la guida della coalizione. Per intenderci, va bene rafforzare la sanità pubblica, l'istruzione, la transizione ecologica, ma con quali risorse? La situazione dei conti pubblici è molto difficile già adesso, l'Europa non è disposta a darci credito e le spese per interessi stanno aumentando. L'unica risposta possibile, quella peraltro che dovrebbe essere nelle corde di un partito di sinistra e di tutta la coalizione, scrive Emanuele Felice, si chiama equità fiscale. L'Italia ha oggi un'evasione di circa 100 miliardi di euro, le nuove tecnologie consentirebbero di abbatterla drasticamente per destinare risorse a ridurre le tasse per chi le paga onestamente. Il ceto medio è tartassato e i beni pubblici di cui abbiamo bisogno. E ancora, abbiamo un sistema fiscale profondamente ingiusto, i super ricchi pagano meno tasse in percentuale sul loro reddito di tutti gli altri contribuenti. Non è un problema solo italiano. Infatti, la gran parte delle forze progressiste nel mondo oggi parla di una tassa sulla ricchezza degli ultramilionari. In Italia se ne potrebbero ricavare 7-8 miliardi per una misura che colpirebbe poche migliaia di persone senza scalfire peraltro la loro ricchezza. E poi il superamento dell'attuale sistema caotico dell'IRPEF in cambio di uno più razionale e realmente progressivo, come in Germania, e senza più favoritismi e rendite. Una grande riforma fiscale oggi serve a costruire un'Italia più giusta e anche più innovativa, e serve in parte a dare risorse, gambe a tutte le altre proposte. Ma che posizione hanno su questo il PD e il centro-sinistra? Beh, le domande sono interessanti, poi uno può dire le risposte sono sbagliate, tassare gli iperricchi non è possibile, quelli se la danno a gambe e così via, però è anche vero che sulla seconda proposta un maggiore accordo ci potrebbe essere, cioè riformare un sistema fiscale tassando in modo davvero progressivo sulla base dei redditi reali delle persone, però su questo invece le risposte non arrivano. Due commenti sui giornali fuori gara, diciamo, anche se più o meno simpatizzanti con la sinistra. Vediamo Sorgi sulla Stampa, che dice, fra parentesi vi segnalo dalla Stampa, non avrò sicuramente tempo di leggerlo, ma è messo in risalto una intervista a Franco Bernabè, già amministratore delegato di ND Telecom in Italia, che dice: tutto il denaro è nelle mani di Big Tech, siamo già in emergenza democratica, e dice: non c'è più tempo, i fascismi sono nati dalla crisi delle classi medie. È interessante l'intervista, uno potrebbe sintetizzare il problema che abbiamo, che è che ormai sono i capitali e non le capitali, perché in effetti anche Trump si è tirato via dal gioco, vuole che vadano avanti e non si fermino mai, convinto com'è che quello che viene dall'intelligenza artificiale è di per sé buono. Per fortuna ci sono alcuni organi di controllo, non solo in Europa ma ora anche negli Stati Uniti, che cominciano a preoccuparsi, e anche alcuni di questi capitani d'industria famosi che vedono il rischio non soltanto della autogestione, diciamo così, dell'intelligenza artificiale sull'uso di se stessa, ma anche quello del rischio economico, perché gli investimenti sono sempre più alti. Vedremo se da questo si potrà fare qualche marcia indietro, però ha ben ragione Bernabé a dire che se tutto il denaro è lì, e poi ogni giorno ce lo dimostra Musk, che fa quello a quella proposta e pretende di governare anche le elezioni degli altri paesi. Ma andiamo a vedere l'articolo di Marcello Sorgi, l'impasse delle scelte di Elly, e dice: c'è una ragione di fondo per cui l'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina si rivela giorno dopo giorno più difficile, meno male che almeno Sorgi se ne renda conto, e in un certo senso antitetico alle primarie che Schlein, sicura di vincerle, vuol celebrare, e Conte, timoroso di perderle, vorrebbe sostituire con la scelta di un terzo nome, di un federatore che serve a chiudere la partita. Il PD di Schlein ha ereditato da D'Alema, Veltroni, Franceschini e così via la linea di politica estera scelta ai tempi in cui i post-comunisti si riconoscevano in leader occidentali come Clinton e Blair, e pensavano che la terza via fosse la strada più breve per chiudere definitivamente con la vecchia armatura filo-sovietica che già Berlinguer aveva provato a smontare. Caduti quei modelli e consumata quell'esperienza, malgrado Prodi, prima come premier e poi come presidente della Commissione europea, proseguisse nel muro contro muro con Putin, un Putin appena insediato al Cremlino, a sinistra quella premessa, poi arriva finalmente a sinistra, anche dentro il PD era cominciato il ripensamento, sintetizzato nella famosa frase di D'Alema: oltre la sinistra c'è la destra. È in questo perimetro che si è adagiato Conte, riscoprendo il pacifismo e flirtando con il mondo pro-PAL, cosa che Schlein, innamorata del voto giovanile ma consapevole dei doveri filo-occidentali di aspirante inquilina di Palazzo Chigi, invece non può fare. L'impasse della leader del PD è tutta qui. E la confusione per cui fino a qualche settimana fa sembrava convinta che il programma dovesse precedere le primarie, mentre oggi è tutta proiettata sul voto dei gazebo, nasce da una inguaribile fiducia in se stessa e dalla convinzione che se vince la gara per la guida della coalizione, ed è possibile che ce la faccia, osserva Sorge, tutti gli altri ostacoli saranno superati. In un modo o nell'altro, però, Schlein e Conte dovrebbero cominciare a fissare qualche data sul calendario, non fosse altro perché la campagna di Meloni è cominciata da tempo e benché le difficoltà sul cammino della leader del centrodestra si stiano rivelando sempre più complicate, l'unica cosa che potrebbe garantire la vittoria alla Premier sarebbe una rottura tra Elly e Giuseppe alla vigilia della presentazione delle liste, né più né meno, come accadde nel 2022, malgrado i disperati sforzi di Enrico Letta. Questo Sorge. E in altre parole, con altri modi, non credendo, io credo a nessuna delle cose che ha scritto Bettini, e questo è il richiamo che ha fatto a Schlein: mettiti d'accordo con Conte. Bettini ha anche suggerito una soluzione, diciamo che inviamo le armi di difesa all'Ucraina, quindi è un compromesso tra la posizione che è giusta, quella di inviare le armi, ma non è mai stata, a dire la verità, di tutto il centro-sinistra, e quella di Conte, che dice nulla di nulla. Conte ha subito risposto: non se ne parla proprio, nemmeno una fionda. Schlein ha risposto come abbiamo visto. C'è poi sul Corriere della Sera Francesco Verderami: a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio. All'ombra dello scontro sul programma e sul metodo di voto alle primarie, nel campo largo inizia a emergere il tema degli assetti di potere, cioè la questione delle poltrone. E scrive Verderami che non c'è nessuno scandalo, la distribuzione degli incarichi è parte di una mediazione tra alleati in vista delle elezioni politiche e è un'assicurazione per coprire gli imprevisti. E appena Giuseppe Conte ha sentito affiorare nel PD la discussione interna sull'egemonia perduta, ha capito a cosa gli alleati Dem si riferissero, e prima ha lanciato un segnale in una intervista al Fatto, spiegando in un inciso che al Quirinale potrebbe anche essere eletta una personalità di ispirazione conservatrice, ma visto che la battuta non era stata colta, qualche giorno fa è stato più diretto. Così il leader del Movimento 5 Stelle, giocando sul filo dell'ironia e al limite del sarcasmo, si è scagliato contro la dottrina del PD piglia tutto, perché dovrebbero porsi dei limiti, perché solo la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica, magari, ha detto sorridendo, potrebbero prendersi anche il Ministro degli Esteri e quello dell'Economia, quando sarà il momento, la nomina del prossimo commissario europeo. Questo ha detto Conte. Cade l'ultimo velo, dice invece Verderami, al tavolo delle trattative del campo largo. Va bene, questo sul PD. Poi c'è il centro che cerca di formarsi con Ruffini. Ruffini è stato il responsabile delle entrate e quindi potrebbe lui dare una risposta a Emanuele Felice sul cosa fare quando davvero si creasse questo gruppo di centro che non si sa bene riuscirà a presentarsi da solo oppure dovrà presentarsi con Renzi per la legge elettorale che dovrebbe essere approvata la prossima settimana. Comunque c'è fra gli altri, oggi intervistato dal Corriere della Sera, Vincenzo Spadafora, che fu deputato del e ministro del Movimento 5 Stelle, che dice il centro faccia un bagno in realtà, uniamoci o restiamo allo zero virgola. E poi c'è Renzi, pagina 19, resta sul Corriere della Sera, lo vorrei con noi, Renzi arruola De Luca, ma lui attacca il PD, i voti non aumentano mai, dice. E secondo Renzi la risposta di L a Conte è stato puro buonsenso. Benone, di questi temi si è parlato molto. Segnaliamo sulla giustizia, va bene, c'è stata questa richiesta di arresto in Sicilia all'ex vicepresidente della regione. Il problema è che il marito della dottoressa Bartolozzi, che era il numero due dopo Nordio al Ministero della Giustizia, e che si è fatta avanti nell'ultimo tempo per entrare dalla porta principale nella politica. Qualcuno vede in questo un riaprirsi di certi meccanismi, così come naturalmente la questione Baiardo e l'altro è Graziano, non si sa bene in realtà chi pensi di colpire, ma torna a mettere in luce il ruolo di Silvio Berlusconi. Volevo soltanto dal giornale citare almeno un passaggio, se ritrovo il giornale, cosa non, eccolo qua, molto sottile in realtà, un passaggio dall'articolo di Lirio Abbate, che dice sul punto, l'articolo è posto accanto all'intervista, alla lettera inviata da Marina Berlusconi, che è messa a pagina 17, ma non lo so, il giornale di un tempo l'avrebbe messo in seconda o terza, no? A pagina 17, fango e teoremi su papà e lui non può difendersi, l'intervento di Marina Berlusconi, il processo che fa scempio le regole dello Stato di diritto, nemmeno la morte ha messo fine all'accanimento. E dice Marina Berlusconi, nelle aule del Tribunale di Firenze la giustizia si è capovolta, un feroce boss si è travestito da pubblico ministero per rilanciare le sue infami accuse senza il minimo contraddittorio e si è permesso di trascinare sul banco gli imputati chi non può nemmeno difendersi. Travaglio dice, ma cosa dici Marina, c'è la difesa. E anche il pubblico ministero aggiunge, tra l'altro qual è il giornale, non mi ricordo, che ci fa sapere che una pubblica ministera che era intervenuta o giudice che era intervenuta durante il referendum per dire che il pubblico ministero deve lavorare anche a vantaggio dell'imputato, quando invece si è trattato di imputati a cui erano state sottratti dal pubblico ministero delle prove a discarico, ha detto che non contavano nulla, ma questo lo ritroveremo sui giornali. E Maria Berlusconi dice: questo è diventato il processo fiorentino contro Salvatore Baiardo, un monumento all'ipocrisia giudiziaria, perché Baiardo, accusato di calunnia, è soltanto un pretesto. I veri imputati sono Silvio Berlusconi e accanto a lui Marcello Dell'Utri, costretti a un processo surrettizio che fa scempio delle regole dello Stato di diritto. E poi c'è Lirio Abbato che dice: Giuseppe Graviano parla, è questo che può trarre in inganno, perché siamo abituati a pensare che un boss che parla abbia cominciato a rompere con la mafia. Non è necessariamente così. Graviano non è uno qualunque, è stato un sanguinario, Brancaccia era il suo territorio e Riina il suo riferimento, ha partecipato alla stagione nella quale Cosa Nostra decise di trasformare la violenza mafiosa in un attacco allo Stato, condannato per le stragi di Falcone e Borsellino, è stato lui a premere il pulsante in via D'Amelio, per le bombe del 1993, per l'omicidio di padre Pino Puglisi e come mandante anche per il sequestro e l'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Questo è Graviano, e di questi delitti non si è pentito, scusato con i familiari delle vittime, anzi se ne è vantato con i suoi simili. Da 32 anni in carcere non ne hanno fatto un collaboratore di giustizia, non ha scelto la strada di Gaspare Spatuzza, che era un suo killer, e decidendo di collaborare ha affidato ai magistrati nomi, delitti, responsabilità e soprattutto se stesso. Graviano parla, ma non compie il passo decisivo, non collabora, non consegna il proprio patrimonio di conoscenza alla giustizia, non offre prove e riscontri delle sue affermazioni. Non è reticenza, è strategia. E poi conclude: si può dire che il boss ha una sensibilità politica, non nel senso nobile della parola, sensibilità del mafioso per il potere. Ne studia le debolezze, cerca le crepe, vi si incune. È un protagonista di un piano che ha sostituito la parola alle bombe, continua a muoversi dentro una visione mafiosa della realtà in cui ricostruisce e suggerisce. Il compito della giustizia resta quello di cercare la prova e il riscontro. Il carcere può togliergli la libertà, più difficile è sottrargli il modo mafioso di esercitare il potere. Questo Lirio Abbate, vi assicuro che non è quello che conoscevamo. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, mi scuso per non poter trattare oggi di politica internazionale, ma sarà certamente per un'altra volta. Grazie, un saluto a Marco Tarada.
1: Grazie a Marco Taradas per Stampa e Regime 8.50 Radio Radicale, siamo in diretta. Prima di lasciarvi alla rubrica a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza, la pillola del rovescio del diritto, vi diamo conto di qualche notizia. In particolare ci occupiamo di politica internazionale perché troviamo le dichiarazioni questa mattina di Kaya Kallas, altra rappresentante, come sapete, dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che ieri a Roma, per una serie di incontri istituzionali anche con i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto, ha dichiarato: la Russia sta spingendo per una escalation per creare paura nelle nostre società, dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. E in una intervista al Corriere della Sera Kaya Kallas ha sottolineato che stiamo proponendo altre misure contro Mosca, le minacce e gli attacchi ibridi che la Russia sta conducendo contro i nostri paesi, ha specificato, hanno l'obiettivo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina. E parlando della missione Aspides per scortare navi commerciali fuori dal Mar Rosso, Kallas ha detto di aver chiesto con Crosetto agli altri stati membri di dare un contributo, e ora la buona notizia è che il Belgio metterà a disposizione una nave e altri due paesi stanno valutando di partecipare. Con Tajani, ha aggiunto, abbiamo parlato molto di Africa, di ciò che sta accadendo tra Eritrea ed Etiopia. Le tensioni stanno crescendo. Al centro del colloquio, dice, anche la Russia e l'Ucraina, di cosa si può fare per esercitare maggiore pressione su Mosca. In conclusione, sull'incontro tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il ministro russo Lavrov, Kallas ha commentato così: la Russia ha cercato di umiliare il ministro tedesco e in qualche modo di deridere l'incontro. Non credo ci sia altra possibilità che esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché sia effettivamente disposta a sedersi e negoziare. In questo momento non lo è. E a proposito di Russia, una nota diffusa dal Ministero degli Esteri russo dichiara che la politica di militarizzazione intrapresa dal Giappone minaccia il fianco orientale della Russia. Abbiamo ripetutamente comunicato al Giappone che questa tendenza desta seria preoccupazione, soprattutto perché tali iniziative creano ulteriori rischi per la sicurezza dei confini orientali russi. La rimilitarizzazione del Giappone, sottolinea il comunicato, incide sulla stabilità e sulla sicurezza dell'intera regione Asia-Pacifico. Andiamo al G20, perché la decisione sulla partecipazione di Putin non è ancora stata definita, ha aggiunto Agafonov parlando in conferenza stampa a Washington con le agenzie russe. Tale decisione sarà presa certamente più a ridosso della data dell'evento stesso. Agafonov ha osservato che sia il presidente statunitense Donald Trump sia altri funzionari americani si sono espressi in modo piuttosto netto a favore della partecipazione del presidente russo al vertice. Deve esserci sostanza, un motivo per venire. Sulla base di questo verrà presa una decisione, ha concluso. Gli Stati Uniti, i principali membri dell'amministrazione del presidente USA Donald Trump, si sono riuniti segretamente nella residenza presidenziale di Camp David per discutere i prossimi passi relativi alla guerra con l'Iran e al conflitto tra Arabia Saudita e Houthi in Yemen. Lo riferisce Axios, che cita tre fonti a conoscenza del dossier. La riunione è stata presieduta dal vicepresidente J.D. Vance, tra gli altri partecipanti, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, l'inviato alla Casa Bianca Steve Witkoff, il direttore della CIA John Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore Congiunto, generale Dan Kane. Sono state prese decisioni o quantomeno si è discusso a fondo della questione, ha dichiarato uno dei funzionari, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. L'incontro, decisamente insolito, non è stato annunciato dall'amministrazione Trump. L'ultima volta che si è tenuto un incontro simile è stato nel giugno del 2025, pochi giorni prima che Israele entrasse in guerra contro l'Iran, ricorda Axios. Con i negoziati in stallo, il presidente Trump sta valutando da giorni la ripresa di importanti operazioni di combattimento in Iran. Roma, appunto, questo per quanto riguarda gli Stati Uniti e la riunione segreta nella residenza presidenziale di Camp David di Donald Trump. Sono le 8:55 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, come preannunciato. Adesso vi lasciamo alla pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Giandomenico Gagliazza.
2: I recenti approdi investigativi della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco hanno innescato un autentico inferno mediatico-giudiziario. Con un sobrio comunicato stampa, la Procura ha reso noto di aver appurato solo ora, anno domini 2026, che subito dopo il famoso esame, svolto all'indomani dell'omicidio in contraddittorio tra le parti, che aveva sancito la presenza di tracce ematiche della vittima sui pedali della bicicletta asseritamente usata da Alberto Stasi, i tecnici del RIS ne avevano effettuati altri due, che invece avevano dato esito radicalmente negativo. Tale esito, tuttavia, non fu mai reso noto né alle parti né allo stesso pubblico ministero. Questo ci dice la Procura di Pavia. Vorrei focalizzare l'attenzione sulle spiegazioni che gli ufficiali dell'epoca hanno fornito sia ai PM di Pavia sia in varie occasioni mediatiche. In generale la risposta è che essi non sanno dare una risposta certa, anche per il lungo tempo trascorso, pur riconoscendo, per esempio l'ufficiale Marino che svolse quelle indagini, che forse sarebbe stato opportuno renderle note. Ma rivendicano comunque la propria buona fede, testimoniata a loro dire dal fatto che quelle due prove negative non furono mai cancellate, come pure sarebbe stato logico se vi fosse stato, dicono, un intento manipolatorio. Non mi permetto di entrare nel merito, questo è oggi compito della Procura di Pavia e qui mi fermo. Mi interessa invece sottolineare come queste risposte, così disarmanti nella loro nitidezza, se avessimo voluto depistare le avremmo cancellate, sono frutto di una radicata attitudine comportamentale della polizia giudiziaria, di rendersi cioè prigioniera delle proprie ipotesi accusatorie, orientando da quel momento i successivi sviluppi in chiave sistematicamente difensiva della stessa, ancor di più se essa è supportata dai primi esiti della prova scientifica dei propri corpi specializzati. Il ripensamento investigativo, insomma, è vissuto come un'onta, una impensabile messa in discussione pubblica delle proprie capacità investigative. Il controllo sulla bontà delle indagini è affidato in prima battuta dal nostro sistema processuale al pubblico ministero, ma anche qui accade molto spesso che il credito di fiducia verso i propri investigatori lo porti a fare propri gli esiti delle indagini, soprattutto se già rese pubbliche. Saranno i giudici, insomma, a formulare le valutazioni decisive sulla forza degli esiti investigativi. immaginare autonomi ripensamenti di chi quelle indagini le ha svolte è pura fantasia nella esperienza forense quotidiana. Ecco allora che quando di propria iniziativa un ufficiale ritenne necessario operare due verifiche, entrambe negative, di un primo risultato pienamente confermativo della ipotesi accusatoria scelta dagli investigatori, questi trovò del tutto normale ignorarle e addirittura nemmeno comunicarle al pubblico ministero, tanto più forte era la originaria convinzione sulla colpevolezza dell'indagato. Non a caso, tra le spiegazioni

0: indipendente. Buona giornata a tutti.
1: Questa è stata ancora pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Sono 9 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino, in regia Piero Scaldaferri, in voce Enrico Salvatori. Vediamo di che cosa ci occuperemo oggi: il DDL Caregiver all'esame della Camera dei Deputati, la contrarietà del PD al DDL antisemitismo che sta dividendo le opposizioni, la richiesta di flessibilità di bilancio avanzata dal governo italiano alla Commissione europea, la protesta studentesca in Francia con gli scontri e gli incendi in varie città, la pena di morte negli Stati Uniti e il caso di Christa Pike, Israele, la guerra a Gaza e le accuse di genocidio, il caso politico in Spagna e l'ipotesi di elezioni anticipate. Questi gli argomenti dell'edizione del notiziario del mattino che concluderemo con la rubrica Cinema e Cinema di Gianfranco Cercone. Ma dicevamo, l'Aula della Camera dei Deputati ha iniziato ieri l'esame del disegno di legge relativo al riconoscimento e alla tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, i cosiddetti caregiver. Per il governo il provvedimento ha un duplice scopo: riconoscere e tutelare le mansioni del caregiver familiare nell'assistenza agli anziani, alle persone non autosufficienti e a quelle con disabilità grave, e prevedere un trattamento economico trimestrale per coloro che assistono un familiare in via prevalente. Lanfranco Palazzolo ha intervistato la ministra per le disabilità, Alessandra Lucatelli.
2: È una legge che parte veramente dalla tutela del caregiver familiare convivente prevalente, proprio perché sono le persone che sono maggiormente impegnate nel compito di cura, che non è che vogliono essere sostituite, perché sono persone che amano il proprio familiare, ma vogliono essere sostenute in questo percorso dalle istituzioni. Questo è il vuoto che c'è stato in questi ultimi anni. In 10 anni ci sono state numerose proposte che non sono mai andate in porto, però nel rispetto anche di questo lavoro che è stato portato avanti anche a livello parlamentare, abbiamo cercato di dare una visione di insieme a tutele differenziate, tenendo appunto in considerazione i diversi aspetti dell'ambito della cura, quindi da chi ha un carico di assistenza molto molto elevato, però fino ad arrivare ad un carico molto inferiore, quindi anche a chi non convive, quindi tenendo conto di un ampio spettro di persone che si occupano dei propri cari e dei propri familiari. Poi insieme alla parte economica, che ovviamente richiede va circoscritto il gruppo di persone che potrà beneficiare della parte economica, però ci sono una serie di misure e di servizi che sono importantissimi, dalla possibilità di avere un momento di sollievo anche in emergenza, dalla possibilità di conciliare il tema del lavoro con l'ambito della cura, dalla possibilità di avere diritto allo smart working se si fa richiesta, di avere un canale preferenziale per la prevenzione, le visite e per tanti altri sostegni di cui il caregiver familiare deve e ha diritto di avere, e finalmente abbiamo la possibilità di darle. Diciamo che il caregiver viene identificato dalla persona con disabilità, anche questa è una cosa importantissima, sì, da dire, cioè l'autodeterminazione, il diritto di scegliere della persona assistita chi è il proprio caregiver.
1: E parliamo del disegno di legge sull'antisemitismo. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato dovrebbe essere votato dalla Camera dei Deputati. Sul voto finale in commissione la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni si sono divise. Contrari il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra e Futuro Nazionale. Favorevole Italia Viva. Mentre il Partito Democratico ha espresso la sua contrarietà e non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre, favorevole al provvedimento, ha fatto appello all'unità e a trovare un punto di mediazione tra le forze politiche. Nei giorni scorsi l'ex parlamentare Emanuele Fiano ha annunciato la sua uscita dal PD se il partito manterrà la decisione di votare contro il DDL. Sentiamolo al microfono di Lanfranco Palazzolo.
3: Ritengo che sul DDL antisemitismo ci sia una grande mistificazione. Questo è un provvedimento di prevenzione. Le azioni indicate nel testo del DDL sono azioni che riguardano la scuola e l'università. Non è un testo che prevede reati o pene, in alcun modo potrebbe chiudere la bocca a chi che sia. È un testo che per 3 volte il Partito Democratico negli ultimi 9 anni ha approvato, adottato. Io non capisco quali siano le ragioni dunque per cui si abbia così paura di questo decreto legge. Ma la mia linea è quella di Liliana Segre. Se anche dopo questo appello di Liliana Segre il PD dovesse dire no al provvedimento sull'antisemitismo, e sarebbe la prima volta nella sua storia che il PD, ma anche prima del PD, vota contro.

0: contro un provvedimento che riguarda una minoranza, per me, come ho dichiarato nei giorni scorsi, sarà superato un confine invalicabile. Ho deciso di non interrogarmi sul perché delle scelte, perché non è mio compito, perché io mi interrogo sugli effetti. È una matrice identitaria delle forze democratiche, la battaglia contro l'antisemitismo, delle forze democratiche europee, dall'esplosione dell'antisemitismo che è stata per tutti noi la Seconda Guerra Mondiale. E la battaglia contro l'antisemitismo è un fulcro su cui si crea l'Europa. È un problema identitario. Il PD non può perdere questa occasione perché c'è una frase che andrebbe aggiunta, che va benissimo aggiungere, in essenziale, come dice Liliana Segre, ma che la centrodestra, per motivi che magari sono strumentali, non vuole accettare. Allora il PD vota contro il provvedimento sull'antisemitismo. In Italia, negli ultimi 12 mesi, gli episodi di antisemitismo sono aumentati di più del 400%. Diciamo, coscienza del fatto che l'antisemitismo è esploso, è di tutti, non è che il PD lo neghi. Quindi cosa facciamo? Stiamo a guardare? Questa è una legge che si occupa di prevenzione, non di repressione dell'opinione.
1: Questo dunque Emanuele Fiano. Parliamo ora della richiesta di flessibilità di bilancio avanzata dal governo italiano alla Commissione europea. Sullo spirito della richiesta avanzata dalla nostra Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sentiamo il giudizio del professor Renato Brunetta, economista e Presidente del CNEL, espresso nel corso del programma Rivoluzione in Corso, condotto da Antonello De Fortuna.
2: Se facciamo riferimento alle riflessioni, alle richieste o alle proposte degli ultimi giorni, delle ultime ore di ieri, io vedo almeno due attori importanti e fondamentali per noi. È il nostro presidente Giorgia Meloni, ma anche il presidente Draghi, che, come lei ben sa, mi è molto vicino dal punto di vista del pensiero, ma rispetto al quale io penso che sia fondamentale fare una sorta di punto di riferimento. E devo dire, Giorgia Meloni, ma da quando ha cominciato a fare il Presidente del Consiglio, da tempo segue o, come dire, è in totale sintonia con il Presidente Draghi. E non è un caso che proprio ieri Giorgia Meloni abbia scritto una lettera a Ursula von der Leyen. E mi consenta di dire, una lettera assolutamente scritta bene e in pieno spirito europeo e in punta di analisi economica la migliore possibile, ma dentro un europeismo totale.
1: E sulla richiesta avanzata dal nostro governo alla Commissione europea di maggiore flessibilità sui conti pubblici, sentiamo le valutazioni di Natale D'Amico, economista, consigliere della Corte dei Conti, collaboratore dell'Istituto Bruno Leoni, intervistato da Cristiana Pugliese.
3: Ha un avanzo primario di bilancio pubblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi non considerassimo gli interessi, l'Italia ha un bilancio pubblico in avanzo ed è nessuno di questi gli altri paesi, dei grandi paesi, ha un bilancio pubblico in avanzo. Quindi l'Italia sarebbe un paese che sta facendo quel che deve fare e tuttavia, come si è visto considerato il nostro livello del debito, considerato la nostra storia un po' avventurosa di finanza pubblica, appena ci sono stati questi segnali di nervosismo, li sono visti anche sui tassi di interesse sul debito pubblico italiano. Tant'è vero che l'avevamo anticipato da qualche settimana, diceva, guardiamo con un po' d'attenzione questo spread. Per questi segnali di nervosismo di solito si tramutano anche in segnali di nervosismo sui titoli del debito italiani, perché è considerata la nostra storia. Tant'è vero che lo spread, che certo non è ritornato ai livelli che aveva ereditato il governo Meloni, ma è risalito di qualche decimo di punto. Insomma, bisogna stare attenti a non infilare l'Italia nella possibile crisi finanziaria, stare al riparo, diciamo. Quindi non è questo il momento, per usare una metafora marinara che mi piace, in cui gonfiare le proprie vele spingendo sulle vele il vento della spesa pubblica. Questo è il momento magari di ridurre le vele, di stare prudenti, di stare coperti, diciamo, in modo che, come dire, non ci investa in una condizione difficile la tempesta finanziaria. E tra stare prudenti, non bisogna fare promettere cose, non bisogna immaginare di poter fare cose che non si possono fare. L'inflazione non la controlli tu, governo, la controllano le banche centrali, e hanno sbagliato, ma hanno sbagliato nella direzione che tu auspicavi che seguissero, cioè quella di ridurre i tassi di interesse, che tu pensavi non l'hanno alzati abbastanza. E tu puoi provare a fare, a utilizzare questi spazi che abbiamo detto un po' si creano nel bilancio pubblico per effetto dell'inflazione, per compensare le categorie più colpite. Questo puoi provare a farlo, poi giustamente insomma, forse si può chiedere all'Unione Europea di rallentare il previsto cammino di questi ETS, insomma del prezzo che si paga per le produzioni inquinanti, forse sì. Insomma, questo è il momento giusto per rallentare un po', anche perché come sappiamo l'Europa non conta nulla, non conta nulla. Conta talmente poco ormai dal punto di vista delle emissioni inquinanti, che è più un valore segnaletico, diciamo, che un valore pratico, quello lì. Però insomma forse si può chiedere quello, ma insomma non dare il segnale che siamo pronti a aumentare la spesa, non diamo il segnale che siamo desiderosi di aumentare la spesa, non dare il segnale che questa politica di contenimento del deficit, del debito che è stata realizzata negli ultimi anni, del debito per quanto possibile considerata la verità del superbonus, ma insomma che queste politiche prudenti vengano abbandonate nell'anno elettorale, perché ovviamente tutti guardano un po' con sospetto all'Italia, non solo per la sua storia, ma anche perché l'Italia va, come altri paesi, a una campagna elettorale. Sappiamo che in campagna elettorale le posizioni severe di finanza pubblica tendono ad essere indebolite.
1: Questo è Natale D'Amico. Da metà settembre in Francia i licei sono in agitazione per la mancanza di insegnanti e di mezzi, e giovedì 1 ottobre la protesta ha toccato oltre 300 istituti in tutto il paese, con scontri e incendi a Marsiglia e a Nantes. Il governo ha scelto la linea dura e accusa la France Insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, di aver alimentato le violenze. Intanto la vicenda è entrata nella campagna per le presidenziali della prossima primavera. Sulla reazione del Rassemblement National, il partito della destra radicale presieduto da Jordan Bardella, che candida all'Eliseo Marine Le Pen, ascoltiamo l'analisi di Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, campus di Ravenna, intervistato da Roberta Iannuzzi.
4: Interessante, però credo più interessante di tutti, è stata la reazione del Rassemblement National di Marine Le Pen, perché Marine Le Pen ha fatto due cose. Da un lato si è presentata come il volto istituzionale, dicendo quasi da presidente in pectore, dicendo bisogna ristabilire l'ordine, è inaccettabile che accadano cose di questo genere, e naturalmente dietro c'è una polarizzazione politica che rimanda all'estrema sinistra. Però dall'altra parte ha dichiarato qualcosa di particolarmente incendiario e quasi già da inserire nella campagna elettorale, perché ha detto in realtà a creare questi disordini sono liceali, sono istituzioni liceali delle periferie, della periferia parigina e delle periferie in genere delle grandi città francesi, quelle periferie che drenano da anni e anni finanziamenti pubblici, che drenano dalla sécurité sociale, che ottengono continuamente fondi, mentre i territori veramente abbandonati dalla Francia sono altri, e poi ha iniziato a elencarli, e questi territori sono le zone cosiddette periurbane, le zone agricole, le zone del nord, dell'est, quelle delle, diciamo così, delle colline abbandonate, deindustrializzate, guarda caso quelle rispetto alle quali il Rassemblement National ottiene più sostegni.
1: Mercoledì 30 settembre il Tennessee ha tentato di eseguire la condanna a morte di Christa Pike, condannata nel 1996 per un omicidio commesso a 18 anni. Dopo due dosi di farmaco letale, la donna non è morta ed è stata portata in ospedale. Poche ore dopo il via libera all'esecuzione della Corte Suprema. Negli Stati Uniti circa metà degli stati prevede ancora la pena capitale, mentre il Michigan l'ha abolita dal 1846. Ascoltiamo il commento di Paolo Passaglia, professore ordinario di diritto comparato all'Università di Pisa, intervistato da Roberta Iannuzzi.
5: Questa condanna poi è rimasta pendente per 30 anni, il che vuol dire che questa persona per 30 anni si è svegliata la mattina pensando che prima o poi sarebbe stata uccisa per mano dello Stato, restando dentro il braccio della morte a tempo indefinito, o meglio, fin quando lo Stato del Tennessee avesse avuto. Questo credo sia l'aspetto più drammatico in senso assoluto, perché su questo punto del tempo credo che ci sia poco da dire, se non che si tratta di una violenza continuativa nei confronti della quale non c'è un modo di limitare l'impatto, perché chiaramente quello che si dice solitamente è: il tempo che passa nel braccio della morte è tempo per la speranza, cioè per avere ricorsi, per cercare, come diceva giustamente, fino al giorno prima, di avere la grazia. Peccato però che in Europa, già nell'89, quindi un po' di tempo fa ormai, la Corte di Strasburgo disse molto semplicemente: guardate che è un trattamento inumano e degradante quello di far stare una persona in attesa della morte per un tempo che non sia infimo, ma il tempo infimo non è possibile, perché bisogna avere ricorsi. Per cui, se si affronta questo punto, la pena di morte ha un cortocircuito.
1: Lunedì prossimo 5 ottobre alle ore 10 nel chiostro di Santa Maria sopra Minerva a Roma viene presentato il libro La nuova accusa del sangue di Yekiel Leiter, ambasciatore di Israele negli Stati Uniti. L'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata in collaborazione con il Global Committee for the Rule of Law e con il quotidiano Il Riformista. Il libro contesta le accuse di genocidio rivolte a Israele per la guerra a Gaza. La presentazione cade mentre nelle sale italiane è uscito NAZA, acronimo militare che significa danni collaterali, il documentario di due registi israeliani sulla scelta degli obiettivi a Gaza, che in alcune città è stato proiettato anche per le scuole. Roberta Iannuzzi ha intervistato Fiamma Nierenstein.
6: Ci sono degli insegnanti che ritengono di doverlo portare come materiale didattico nelle scuole. Ora, io, se lo portassero lì come non come un documentario, ma come elemento di discussione con una contropresenza sensata, fatta di chi vi pare, non ci sarebbe niente di cui stupirsi in un paese in cui c'è libertà di opinione, ma non è così, viene presentato come materiale didattico su cui imparare che cosa è oggi secondo loro lo Stato di Israele, e quindi è una cosa davvero che fa pensare che questa iniziativa, che oltre a essere in memoria delle vittime, per cui Israele è ancora tutto un giardino di fiori che vengono portati sul campo della memoria a bambini, a donne, a uomini, ecco, e ancora ci sono mille storie di eroi che si sono lanciati in battaglia per salvare i loro cari o anche persone che non conoscevano affatto, ed è tutto appunto un florilegio di bellissime vicende, che quelle sì che andrebbero portate nelle scuole, e invece ci tocca in Italia a vedere succedere questo.
1: È caos politico in Spagna. Ieri il Congresso dei Deputati ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì scorso dal governo di Pedro Sánchez. Decisivo il voto contrario di Junts per la Catalunya, Insieme per la Catalogna, il partito indipendentista di centrodestra di Carles Puigdemont, che si è unito al Partito Popolare e a Vox. Cosa può accadere ora? Roberta Iannuzzi lo ha chiesto ieri, prima del voto, a Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma.
7: Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che domani si riunisca il Consiglio dei Ministri, che Pedro Sánchez decida in Consiglio dei Ministri lo scioglimento anticipato, perché secondo l'articolo 115 della Costituzione si decide in Consiglio dei Ministri, ma la decisione è sola del Premier. A quel punto il Re è obbligato a firmare il decreto di scioglimento e si va a votare il 29 novembre.
8: Invece che, quando è che si doveva votare in Spagna?
7: No, si doveva votare nel 2027 inoltrato, però siccome si sapeva già che per esempio non c'erano i voti per la legge di bilancio, si erano già prevista la possibilità di elezioni anticipate per febbraio-marzo, quindi il calendario era un po' ballerino, però non c'è niente di meglio dal punto di vista del governo che fare un'elezione anticipata scegliendo un tema favorevole.
1: Vi ricordiamo alle 11, dopo la replica di Stampa e Regime, l'appuntamento con la rassegna stampa turca di Mariano Giustino. Alle 11.30 la rassegna delle Afriche, curata da Jean-Léonard Touadi, e alle 12 Visto dall'America con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna. Adesso è il momento di Cinema e Cinema, a cura di Gianfranco Cercone, che questa settimana ci parla del film Nessun dolore di Gianni Amelio.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. L'ultimo film di Gianni Amelio, dal titolo Nessun dolore, contiene per me almeno due film. Un film in primo piano, dai significati scolpiti con evidenza, chiaramente leggibili, e un secondo film, che si può intravedere come in filigrana dietro al primo, dei significati più sfuggenti e ambigui, tali da mettere in discussione, forse da contraddire, i significati più evidenti. Il protagonista del film in primo piano è un uomo moralmente così integro che quando provoca in un modo del tutto accidentale, al di fuori non soltanto delle sue intenzioni, ma anche della sua diretta responsabilità, quando provoca la morte di un bambino, si consegna per espiazione a una specie di martirio. Il bambino morto accidentalmente era il figlio di un immigrato. L'uomo lo aveva bruscamente respinto quando il bambino, come per farsi accogliere da lui, lo aveva ossessivamente pedinato per strada. La sua espiazione sarà allora in primo luogo accogliere in casa propria altri stranieri, fino a lasciarla invadere, a espropriarsene, a trasferirsi lui stesso per dormire sotto la tenda che ricopre il chiosco dei libri usati dove lavora. Così sembra anche voler assumere su di sé e riparare le colpe di tutta una società nei confronti degli immigrati. È un racconto che può lasciare un senso di perplessità e di incredulità, non soltanto perché il personaggio sembra agire al di fuori della verosimiglianza psicologica, come in uno spazio per così dire privo di forza di gravità, perché l'egoismo che in varia misura appartiene a ogni uomo sembra essere in lui assente, ma anche perché il suo sacrificio, per il quale affronterà senza lamentarsi anche il carcere, appare in fondo sproporzionato e ingiusto. Se come predicava Cristo bisognerebbe amare il prossimo come noi stessi, occorrerebbe dunque anche avere amore e cura di sé. Ma veniamo al secondo film, quello nascosto dietro al primo. Nel momento in cui il padre del bambino che poi morirà aveva offerto il figlio al protagonista, costui si era ritratto come con un senso di offesa. Quell'offerta poteva apparire anche turpe, oscena, costituire un'accusa infamante nei confronti dell'uomo. L'uomo è un solitario. Se nel corso del racconto fa amicizia con una donna, una docente universitaria, tra loro non nascerà una vera storia d'amore. Quando l'uomo cede la propria casa agli stranieri, essa sarà prima abitata da una giovane donna, ma poi si riempirà anche dei corpi di giovani uomini. Il film adotta a momenti il linguaggio dei sogni, nei quali, come è noto, filtrano desideri che possono risultare inaccettabili alla coscienza. Così, attraverso il proprio martirio, l'uomo potrebbe voler espiare un senso di colpa che non ha origine solo dalla morte del bambino, ma affonda nella sua propria intimità. Se nel primo film il protagonista appare come una specie di santo, nel film secondario appare allora piuttosto come un nevrotico o un perverso o qualcuno che si percepisce come tale. È una compresenza di opposti, misteriosa e in fondo poetica, a cui Alessandro Borghi, nel ruolo del protagonista, riesce a dare concretezza e credibilità. Il film era stato presentato al Festival di Venezia, si tratta indubbiamente di un film originale e interessante, Nessun dolore di Gianni Amelio. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: E vi ricordiamo che potete ascoltare le interviste andate in onda nel corso del nostro notiziario, tutte quelle realizzate quotidianamente da Radio Radicale, ogni giorno a partire dalle 11 su RR News, il canale All News della nostra emittente, ascoltabile sulla rete nazionale DAB o in streaming su smartphone e tablet scaricando la nostra applicazione. 9:24 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla replica di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
10: Sabato 3 ottobre, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, è Marco Taradas per Stampa e Regime. Due notizie, oggi dominano le aperture dei giornali, La prima è la manovra, il governo che decide cosa fare e fra l'altro riduce le spese militari, quindi si parla di una manovra prudente e di un Crosetto che si è cercato di difendere anche la difesa, diciamo così. L'altro tema è Schlein ieri è intervenuta alla direzione del Partito Democratico, ha rivendicato a modo suo la guida della coalizione, ci dicono i giornali che mettono in risalto una sua frase, uno non vale uno, frase che è indirizzata polemicamente, ci spiegano nei confronti di Conte, che della verità non è l'inventore di quella frase, ma insomma si capiva che era la diretta. La cosa incredibile dal mio punto di vista è che quasi nessuno, un'eccezione sul Foglio, qualche cosa tra le righe, quella si domandi o faccia notare come Schlein ha risposto a Conte sul tema che divide il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, vale a dire l'invio delle armi all'Ucraina. Ieri, come le capita spesso, Schlein ha glissato, non ha detto una parola su questo tema, ha soltanto rievocato il sostegno all'Ucraina da parte del Partito Democratico, ma nulla sulla questione dirimente della politica internazionale. Tra l'altro è riuscita a non citare Putin se non in relazione alle sue telefonate con Trump, è riuscita a non citare l'Iran e la guerra in Medio Oriente, se non la guerra in Medio Oriente per attaccare Israele. Insomma, questo è il quadro di una parte che non si trova sui giornali, che avrebbe dovuto essere centrale anche dopo il messaggio che aveva indicato Bettini, che aveva inviato Bettini alla segretaria del Partito Democratico il giorno prima della direzione nazionale. Eppure silenzio di tomba sui giornali sull'aspetto cruciale della costituzione del campo largo. Comunque vedremo se verrà recuperato nei prossimi giorni, ma certo è che oggi legge giornali sembra di guardare un talk show, perché appunto La Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, sulla Stampa, che però apre sulla manovra, la sfida di Schlein a Conte, noi più voti, uno non vale uno, e così via, se i giornali che se ne occupano, anche il giornale Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma il giornale aggiunge, ma spunta Gualtieri, che dovrebbe essere il famoso federatore che mette d'accordo tutti, però l'impressione giornale è che ieri Schlein abbia chiuso con quella parte e che voglia andare direttamente alle primarie, convinta com'è di vincere. Comunque lasciamo perdere i titoli su Schlein, le vedremo più tardi in particolare. Vediamo invece come gli altri quotidiani aprono. Avvenire, risorse molto scarse, questo è il titolo che riguarda la manovra. Ovviamente Il Resto, Il Carlino e gli altri quotidiani del gruppo quotidiano nazionale: manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. Poi molti giornali danno spazio anche alla decisione del G7, che ha liberato le scorte di gasolio per frenare i prezzi. Qualche interpretazione è meno male, altra interpretazione è Trump vince su questa partita. Vediamo Il Giornale che titola: tracolla l'eurosinistra da Parigi a Madrid. Le prime pagine del giornale sono dedicate a quello che sta succedendo in Francia con i disordini di piazza, ne parleremo, e in Spagna, dove ieri è stata messa sotto il governo, che però è un governo in minoranza, e Sanchez, il primo ministro, parla di possibile voto anticipato. A proposito di questo caso c'è un titolo geniale veramente oggi sul Manifesto, perché Il titolo è questo, Idealista, con la foto di Sanchez. Il voto era sulla casa, sul diritto alla casa, sul blocco degli sfratti. Idealista, sapete che cos'è, e il doppio senso di questa parola è un'invenzione straordinaria, il Manifesto, che così commenta sotto al titolo: il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea, i catalani padronali dell'esule Puigdemont, ve lo ricordate Puigdemont, quello che voleva fare un nuovo Stato in Europa, la Catalogna, e che violò la Costituzione, venne condannato, ci furono le varie proteste a sinistra come anche a destra per la repressione che dove subire, e eccolo qua oggi in questa nuova versione. Il Manifesto si domanda se ci saranno le elezioni a fine novembre. Poi c'è il titolo su Schlein, che è Schlein a Conte, ho il doppio dei voti. Il Domani su questo: Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, ho il doppio dei voti. E poi sulla Verità, il partito del Colle, tasse e dossier. La Verità a una spia o spia semplicemente quello che succede nel palazzo del Quirinale. Vediamo che cosa dice. Grandi manovre all'ombra del piano Garofani, nasce più uno alla guida, l'ex mister fisco Ruffini e l'ex capo di polizia e servizi segreti Gabrielli. Questo per il campo largo, che si arricchisce ogni giorno di una nuova idea vedremo di quante nuove formazioni. Intanto Renzi, nelle pagine interne, non nelle prime pagine, però si acquista un bel po' di spazio, perché ieri ha fatto parlare Vincenzo De Luca e questo fa notizia certamente. A proposito dei titoli azzeccati, se è vero però il retroscena che il Riformista sostiene, c'è anche quello del Riformista, perché secondo il Riformista non soltanto c'è Gabrielli a sinistra, ma anche Piantedosi, che dovrebbe guidare una lista civica della destra. Gabrielli scende in campo con Ruffini del centro-sinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni. Dopo i magistrati, i gran commis, la politica sceglie i tutor. E qual è il titolo? Prefetti sconosciuti. Bello anche questo. E sul Riformista c'è l'unico commento che si trova alla posizione di Bettini, che tutto sommato sembra anche quella di Schlein: la nuova pedina del Partito Russo si muove nel Partito Democratico, dice Cicchitto. Poi non si può dire, perché della Schlein non si sa mai molto quando si va a guardare più da vicino le sue opinioni. Quello che è certo è che ieri risposta non c'è stata né a Conte, che ha detto la questione delle armi è condizione che non si discute, e chi si aspettava una posizione del PD è rimasto deluso. Sul Dubbio si apre anche qui su questo, e si dà più spazio però anche a Renzi degli altri giornali. Ecco Renzi: il garantismo sia il faro dell'alleanza, dice, poi chiama lo sceriffo De Luca, come viene ribattezzato, ma va benissimo. Sono fatti di Renzi, che è capace sempre di sorprendere. Sull'altra voce, più deficit nella manovra, e poi Putin, piano per ridurre l'Ucraina al gelo. Questo lo troviamo nelle pagine interne dei vari giornali. L'altra voce lo mette in risalto, vedremo fra poco anche tutto questo. Il foglio, vedremo l'articolo di Capone sul, diciamo, Capone sulla manovra, e c'è anche un articolo di Lorenzo Bini Smaghi, il prezzo dei tassi in aumento, bilancio prudente, risposta monetaria per rassicurare i mercati, ma e poi c'è anche una sua intervista sul quotidiano nazionale Il Tempo. Vediamo i due giornali un po' più spostati a destra, che sono Il Tempo e La Verità, anche se Il Tempo, come sappiamo, ha un taglio su certi temi più liberale. Oggi a Parigi, domani a Roma, Il Tempo: Francia, ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra gauche, propal e islamici. E qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. Andiamo a vedere perché. La troviamo sulla Verità, il titolo a questo proposito. A dire la verità non è La Verità, ma che invece abbiamo visto su cosa apre, è Libero, che su questo dà spazio in parte. Le tragiche Salis, Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto e invita Libero a guardare il filmato. E poi Ilaria esalta le proteste violente in Francia, facciamo la stessa cosa in Italia. Ma è forse Il Giornale, sì, è Il Giornale che abbiamo già visto sull'eurosinistra che tracolla, ma dal Giornale va oggi segnalata soprattutto la lettera di Marina Berlusconi: un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. E per di che cosa si parla? Di Graviano, uno dei capi della mafia di allora, degli anni 90 e precedenti, che dice che Berlusconi ricevette 20 miliardi dalla mafia per fondare le sue televisioni. Questa cosa era rimasta un po' nel vago fino ad oggi, perché prima c'erano le bombe che Berlusconi avrebbe messo insieme a Rina. Fallisce quella pista, se ne riapre una più avanzata nel senso del Tempo. Da segnalare il commento di Lirio Abbate, che se fosse stato sui giornali su cui ha scritto in passato, avrebbe ripreso l'accusa di Graviano e l'avrebbe sbattuta in faccia a Marina Berlusconi. Ora invece Lirio Abbate, dalla Repubblica, di cui era vice direttore, si è spostato al Giornale e fa un articolo, diciamo, prudente, raccontando soltanto il personaggio Graviano. Ma ci pensa poi Il Fatto Quotidiano a aprire su questo tema: Graviano festeggia B, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60, sono passati 40 più o meno, altri 60 più o meno, e però il tema torna di attualità. Graviano festeggia B, socio di mio nonno. Il documento c'è, ci sarebbe un documento scritto. Cosa vuole l'avvocato difensore Graviano? Che si lasci libero il suo assistito per andare a prenderlo. Il mafioso al processo Baiardo dice: non voglio più mantenere i patti. L'avvocato dice: se libero prenderà la carta. E poi aggiunge Il Fatto Quotidiano: Marina e Forza Italia strillano tutto. L'editoriale di Marco Travaglio oggi non è un inno a Putin, ma è un inno a Graviano e un'accusa nei confronti a Marina Berlusconi, che secondo Travaglio Graviano non aveva ancora finito di parlare, già Marina B strillava alla giustizia capovolta, dove un feroce boss si traveste da PM. Insomma, questo è l'ennesima, a cosa servirà uno se lo può domandare, però dato che ci hanno investito metà della loro carriera giornalistica in tanti, compreso l'ex vice direttore della Repubblica, ma soprattutto ovviamente Travaglio, mica può lasciarsi superare dai fatti che ci dicono che Graviano, eccetera. Lo vedremo fra un po'. Intanto cominciamo a guardare le notizie sulla manovra e comincio dal Corriere della Sera, che ci parla, ce la racconta, spese extra per 29 miliardi, Giorgetti adesso, prudenza, dice, via libera allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Strano che il Corriere della Sera non ci dica subito che per la difesa si spenderà di meno, lo dice nella pagina successiva, non un euro in più, e Meloni convince Crosetta un taglio di 8 miliardi, e poi si parla di tensione con la Lega. Poi c'è una frase anche di Tajani che ogni tanto viene citato dai giornali qui, perché Tajani ha chiesto al summit di Forza Italia, volete il voto a maggio o a settembre? Domanda cruciale. In realtà Meloni potrebbe volerlo da un giorno all'altro, insomma, per il tempo tecnico, perché ha tutte le carte in mano per decidere. Però alla fine poi chi decide decide formalmente, anche quindi sostanzialmente in una democrazia si spera, è Mattarella, quindi la prudenza anche sull'anticipo delle elezioni va usata. Vediamo però il Corriere della Sera come ci racconta della giornata di ieri al Consiglio dei Ministri, e ci dice un doppio via libera che avvia una lunga stagione di campagna elettorale con l'approvazione dei dati tendenziali e di previsione sugli obiettivi di finanza pubblica e la decisione di attivare la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit, il governo fissa i punti fermi della legge di bilancio. La manovra sarà l'ultima in questa legislatura, un inevitabile test per misurare il consenso dell'esecutivo prima delle elezioni politiche. E poi si spiega qual è stata la discussione insieme a Giorgetti, il quale al di là del discorso delle elezioni politiche è stato la diga rispetto alla spesa eccessiva, che comunque cede le regole europee, ma continua a insistere sulla prudenza. C'è una notizia a fianco a questa, alla discussione, che ci viene presentata, che viene da Bruxelles. L'Unione Europea precisa, le richieste di Roma sono ancora da esaminare, quindi non è che è stata bocciata la richiesta di maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica, cosa che ieri sembrava acquisita, invece il Corriere della Sera dice no. E vediamo invece la questione all'interno del Consiglio dei Ministri, la questione più politica, cioè i confronti che ci sono stati. È l'ultima manovra quella che guarda al voto, scrive Simone Canettieri, qualsiasi mossa deve essere ponderata al millimetro, così Giorgia Meloni si presenta in Consiglio dei Ministri dopo aver scontentato Guido Crosetto, assente alla riunione a Palazzo Chigi per i maligni. È un segnale di gelo per chi frequenta il CDM, il Consiglio dei Ministri. Il forfè rientra in una specie di semiconsuetudine tollerata. Il merito non cambia, però il documento programmatico di finanza pubblica si muove intorno alla frase chiave della Premier, non un euro di più, e cioè lo scostamento di bilancio prevederà 14,5 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa, costretta a un taglio di 8 miliardi. Non ci deve essere differenza tra i due capitoli, e la linea appunto della Premier, che di prima mattina si confronta con la solita franchezza con Crosetto, reduce anche da una telefonata con il collega dell'economia Giancarlo Giorgetti. Quest'ultimo prova a convincerlo sui motivi tecnici di questa rinuncia. La Presidente del Consiglio lo porta sul fatto politico, due punti, aperte virgolette, il problema sarebbe con Salvini e con la Lega. E commenta Simone Canettieri, per estensione forse anche con Roberto Vannacci, che va tenuto comunque sempre a bada Crosetto, che lotterà fino all'ultimo, spiega alla Premier che gli 8 miliardi sforbiciati, con l'auspicio che ritorni nel 2028, erano frutto di impegni che aveva preso. Tuttavia la decisione è presa, il Consiglio dei Ministri approva il documento con 29 miliardi di extra deficit. E intanto appunto il BTP, lo spread per il BTP, lo spread sale a 132, insomma questa è la questione che si è presentata nell'ultima settimana, che ovviamente induce a prudenza. E poi il Corriere ci dà un quadro della manovra, start tax del 5% sugli aumenti delle retribuzioni, questo per quanto riguarda l'occupazione. Per le tasse IRPEF dal 43 al 33% tra i 40 e 50 mila euro. Beh, questo mi pare che sarebbe una buona notizia. Certo è che si incrociano tante di quelle tasse e livelli nel nostro paese, che è sempre difficile capire se è buono o non è buono, se va contro, se va a sbattere con qualche flat tax nascosta tra le pieghe delle regole, eccetera. E poi c'è anche, si parla ancora del buono casa, bonus casa, aumentare al 65% i bonus casa, che dal 2027 scenderebbero fino al 30% se venisse attivata la clausola deficit per l'energia e l'UE acconsentisse. Poi le pensioni, si parla di rivalutazione, e cioè di adeguamento al costo della vita, giustissimo. Il piccolo problema è che l'Italia spende in pensioni, se non ricordo male, non credo, il 42% della spesa pubblica, il che lascia poi poco spazio ai più giovani, ma questo il Partito Radicale di Pannella ha cominciato a dirlo negli anni 70, non ha mai cessato di dirlo e di farlo anche attraverso referendum, iniziative e proposte di legge, ma nulla è stato possibile fare. E alla fine, in un'Italia che tra l'altro è molto invecchiata come linea media, la spesa per le pensioni finisce per essere di ostacolo allo sviluppo dell'economia italiana, che dovrebbe essere più o meno affidata a chi ha meno di 65 anni. Questo dunque il quadro. Però va aggiunto il tema del gasolio, Corriere della Sera, pagina 6, l'Europa libera le sue riserve, sia le richieste USA, evita il blocco dell'export. Poi c'è una frase di Trump, credibile come al solito, dico io, ma la frase è questa che ci dice il Corriere della Sera: Meloni, rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. C'è l'articolo di Federico Fubini che vale la pena di leggere a proposito di tutto questo. Il titolo è: sulla Banca Centrale Europea, debiti sovrani, inflazione, tira aria di tempesta perfetta. E dice Fubini: non è sempre la più alta per intensità, ma la più ampia per varietà di ingredienti finanziari, politici, geopolitici e di lotta nelle istituzioni. Se questo è il criterio, allora molti nei mercati finanziari si staranno chiedendo se in questo momento ci siamo, e nessuno come Christine Lagarde, la presidente della BCE, che appare ormai quasi in uscita, avrebbe mai voluto trovarsi qui. Non è tanto per l'inflazione di settembre in area euro, che ieri è uscita al 3,8%, più alto rispetto ad agosto e soprattutto anche rispetto alle attese degli analisti, non è solo per il mercato del lavoro negli Stati Uniti, che salvo revisioni il mese scorso sembra aver registrato una frenata con la creazione netta di appena 29.000 posti in più. A preoccupare di più è il resto, malgrado il respiro di sollievo di ieri, dopo una giornata sofferta, in serata l'approdo per i titoli di Stato europeo è stato positivo, i rendimenti a 10 anni hanno chiuso in calo ovunque, il BTP ha ridotto lo spread sugli omologhi bond tedeschi a 114 punti, aiutano il rilascio di altri 100 milioni di barili di riserve strategiche, questa è la richiesta di Trump, e soprattutto l'improvvisa debolezza dell'occupazione negli Stati Uniti che fa sperare in una politica monetaria più morbida da parte della Federal Reserve. Poi continua il suo articolo, ma insomma questo ci dà un quadro complessivo della situazione. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che su questa materia ci può aiutare forse meglio di altri giornali. Vediamo il commento in seconda pagina di Pesole, che ci dice questo. Eccola qua la seconda pagina, sul debito, la linea dei tassi in crescita, il titolo, incognita non da poco, scrive Dino Pesole, pesa sul quadro programmatico appena aggiornato al governo, l'andamento della spesa per interessi, indicatore chiave che misura l'ammontare del premio di rischio che un paese ad alto debito come il nostro deve corrispondere ai sottoscrittori dei propri bond sovrani. Al momento non è tanto lo spread, che è pure arrivato a toccare 130 punti base, eravamo a quota 70-80 fino a pochi giorni fa, ricorda Pesole. E poi ha chiuso lo spread a 115,9. Ad accendere, non è tanto questo, ad accendere i riflettori del Ministero dell'Economia, la soglia oltre la quale scatta il warning si attesta oltre 200 punti base. Preoccupa, ed è certamente connesso allo spread, il rendimento del BTP decennale, che staziona attorno al 4,69, un livello che non si vedeva da fine 2023. Certo, è l'effetto delle fibrillazioni che stanno investendo il debito globale per il perdurare della crisi di Hormuz, la Francia nel mirino, in una pericolosa spirale, e poi eccetera eccetera. Poi si va nel tecnico, volevo vedere l'altro articolo, quello di Gianni Trovati, debito su anche nel 2027, si va al 138,5%, Giorgetti frena sugli annunci, il ministro dice il contesto è cambiato, serve più attenzione sulla manovra, ovviamente Giorgetti pensa al fatto che la manovra ultima prima delle elezioni, e quindi la tentazione sarà certamente molto forte. Sulla Repubblica c'è Giorgetti in prima pagina, prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, e poi spiraglio dell'Unione Europea, quello che abbiamo visto sul Corriere della Sera poco fa, e dice Repubblica, che apre però con Schlein per molte pagine, si va a pagina 10, dice Repubblica che ci sono state scintille con Crosetto, la lite sulla Cina tra Meloni e Ursula, andiamo a vedere allora anche questo. Secondo più fonti di governo, il ministro Crosetto ha tentato fino all'ultimo di evitare il maxi taglio spendendosi al telefono, vabbè, insomma, e poi gli è stato spiegato che era impossibile andare avanti. Qui faccio una parentesi, Crosetto l'altro ieri ha inviato una lettera al presidente dell'Europa radicale Igor Boni, che aveva sollecitato un intervento dell'Italia e dell'Europa per contrastare l'aumento impressionante della violenza russa sulle città ucraine, quindi creare una sorta di scudo aereo dotando l'Ucraina di quello che è necessario. Crosetto ha risposto, ed è stata una risposta molto articolata su vari temi che riguardano la politica di difesa italiana. In un paese normale questa risposta avrebbe avuto eco sulla stampa, in Italia invece no, forse perché era diretta un'associazione che aveva un nome che non è un tempo, come si diceva, non negoziabile, ma notiziabile. Ecco. E dice ancora Repubblica che il ministro della pubblica amministrazione, andando a vedere un altro comparto, Zangrillo presenta comunque un'ipotesi di adeguamento dei contratti, nonostante il blocco annunciato da Meloni. Il titolare della difesa, scrive la Repubblica, insiste su un punto: avevamo un impegno, qui si è tornati a Crosetto, per Meloni però non ci sono alternative rispetto alla sforbiciata. Ecco, qui non si parla mai sui giornali del SAFE, vale a dire del finanziamento europeo, non so in che, se se ne sia parlato nel Consiglio dei Ministri, ma anche quei soldi dovrebbero essere tenuti in considerazione, ma chissà come. Chiudiamo questo capitolo con La Stampa, che ha un articolo: perché torna la febbre del debito, articolo di Gianluca Paolucci, che ci ricorda che la parola spread era scomparsa dai titoli dei media, almeno dalla fine del 2022, ora però è tornata e potrebbe restarci per un po'. Come ce lo spiega questo fatto, racconta dei prezzi di tutto quanto che sono aumentati per le cose che sappiamo, i guai della Francia, Germania, eccetera, eccetera. Arriviamo a ieri, quando, dopo la fiammata della vigilia, i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi a livello globale, dagli USA alla Germania fino alla tribolata Francia, perché percepita la Francia ormai dai mercati come più rischiosa dell'Italia. Anche il rendimento dei titoli italiani è sceso, ma un po' meno. E dice: tutto questo dovrebbe insegnare due cose. La prima, lo spread è un campanello d'allarme, in questo momento sta suonando sempre più forte. La seconda, con i nostri livelli di debito pubblico non basta gestire finanze statali con cura, attenzione, e financo con parsimonia. Uno shock esterno in qualunque momento ci espone a grandi rischi. Il debito che continua a salire non è solo un peso per le generazioni future, ma un rischio concreto per il presente. Dilazionare la sua riduzione può pagare in termini elettorali, ma solo finché va tutto bene anche intorno a noi. Questo l'articolo. Naturalmente noi sappiamo che di tutto questo si parla da decenni, che c'è sempre un momento in cui i nodi vengono al pettine, però quando vengono allora si parla del complotto, deve inserirsi un tecnico, metti Mario Monti, e la situazione per un po' si rimette in ordine. Vedremo se anche nel nostro paese succederà il problema, che però l'avvicinarsi delle urne non rende negli uni e negli altri molto sensibile alla questione. Però Alessandro Barbera sulla Stampa ci dice che in un mese lo scenario è cambiato, il governo teme il giudizio dei mercati e ci parla appunto delle preoccupazioni di Giorgetti e analizza sotto questa luce quello che ieri è stato deciso. Cos'altro c'è da segnalare su questo? Sì, volevo vedere l'intervista a Bini Smaghi che compare sul quotidiano nazionale, che è magari più chiara anche del suo intervento sul Foglio, e poi da chiudere con Capone. L'economista Bini Smaghi: così non si rassicura il mercato, dice. È difficile che la ricetta dello scostamento rassicuri i mercati, non è la decisione migliore dunque quella presa ieri dal governo di dare via libera allo scostamento di bilancio per energia e difesa, secondo Lorenzo Bini Smaghi, economista ed ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale europea, la cosiddetta flessibilità europea che la Presidente del Consiglio reclama, dice Binisbaghi, non è altro che un ulteriore aumento del debito pubblico italiano. In una fase di tensione sui mercati finanziari, con lo spread oltre i 120 punti, rischia di gettare benzina sul fuoco e di preoccupare ancora più i mercati sulla capacità di risanare le finanze pubbliche. E il problema, appunto, resta sempre il solito: risanare le finanze pubbliche. Però un tema che qualche anno fa era abbastanza di attualità, tanto che perfino si pensava di affidare a qualche figura non partitica la riduzione o almeno il calcolo della spesa pubblica che poteva essere ridotta, completamente scomparsa dalla discussione

rischia di complicare la legge bilancio. La decisione ha placato le tensioni sul mercato petrolifero. La seconda flessibilità è quella prevista dalle regole europee che il governo italiano chiederà al Parlamento. E la terza, quella chiesta dalla Premier Meloni nella lettera di ieri alla Presidente della Commissione, al momento rinviata ai prossimi vertici dell'economia. Il Ministro dell'Economia Giorgetti, più prudente del solito, ha annunciato che il DPE, eccetera, approvato dal Consiglio dei Ministri, conferma in termini programmatici il sentiero di spesa previsto e concordato con l'Europa. Vabbè, insomma, questo ora vedremo poi nei prossimi giorni che cosa succederà, se ci saranno modifiche. Passiamo alla seconda questione che sta sulle prime pagine, vale a dire Schlein e il suo intervento in direzione. Su questo aprono diversi giornali in un modo o nell'altro, prendo Repubblica che tra i maggiori ha su questo il titolo. E il titolo è questo: Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria PD rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle replica primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Vabbè. Se l'opposizione non dice che il governo deve andare a casa, non si capisce cosa ci sta a fare. A dire la verità, l'opposizione di solito chiede che questo o quel ministro, un giorno quello, un giorno quell'altro, si dimetta, che è un modo di fare politica meno serio di chi dice deve andare a casa il governo. E allora andiamo a vedere più nel dettaglio. Giovanna Vitale cambia strategia, le Schlein basta porgere l'altra guancia, ignorare l'escalation di Giuseppe Conte contro il PD e la sua segretaria, ma pure le pressioni di quel pezzo di establishment, queste frasi fra virgolette, che non vuole un governo progressista o di chi, qui siamo fuori virgolette, dentro o fuori, e briga per trovare un leader diverso da lei. Finora, dice dritta l'inquilina del Nazareno, finora avete perso tutte le vostre scommesse e, spoiler, ha detto, continuerete a perderle, dice dritta l'inquilina del Nazareno, aprendo la direzione nazionale che segna una decisa accelerazione di marcia nella corsa verso le politiche. È ora di, aperte virgolette, togliersi qualche sassolino alle scarpe, annuncia Schlein a chiusura di una relazione in cui per la prima volta reclama la guida della coalizione sulla base dei rapporti di forza, detta le sue condizioni agli alleati. Ora, questo è molto divertente. Avete sentito, voi che attraverso Radio Radicale magari avete seguito la relazione Schlein, questa dettatura? Io l'ho ascoltata tutta, credo con qualche attenzione, ma che abbia detto qualcosa in contrasto con qualcuno dei suoi possibili alleati, francamente no, anche perché sono sostanzialmente, mi pare, d'accordo su tutto quanto, tranne che sulla questione più importante di tutte, la politica internazionale, che però Schlein ha liquidato in poche battute. Comunque, torniamo a vedere cosa dice Repubblica per giustificare quella frase sulle sue condizioni agli alleati. All'inizio, come da prassi, attacca il peggior governo della storia repubblicana, snocciolando tutti i fallimenti di Giorgia Meloni, dal record di pressione fiscale ai salari più bassi d'Europa, con tanto di avviso di sfratto, vada a casa, dice, cui la Premier replica in tempo reale, risponde oggi con 10 falsità a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, questo Meloni, e quindi si torna però a Schlein, smonta colpo su colpo tutte le obiezioni piovutele addosso negli ultimi mesi, sul programma innanzitutto per negare le accuse di inadempienza, va affinato, dice, con tutti coloro che vogliono contribuire a costruire l'alternativa, non nelle stanze dei partiti, indica il metodo Schlein, ma tra le persone a confronto con il terzo settore, il mondo produttivo, sindacale e associativo, che aspettano solo una chiamata. Ecco, per noi questo è un punto irrinunciabile, spiega, ed è ciò che ho

0: proposto agli alleati a novembre l'anno scorso, a coronamento della nostra campagna d'ascolto attraverso il paese iniziata a febbraio. Altro che stiamo aspettando il PD, non possiamo certo riunirci da soli, come l'aveva canzonata Conte, scrive Repubblica. Noi siamo pronti, dice Schlein, già da un pezzo, si spazientisce così la segretaria, prima di lanciare la stoccata più dura contro il leader 5 Stelle. Ah, allora mettetevi dritti anche voi, ascoltiamola. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, centristi compresi, che il rivale vorrebbe escludere, sapendo bene, dice Schlein, che bisogna essere inclusivi, ma che uno non vale uno. Eccola qua. E così il mantra fondativo del movimento è servito. A noi compagni e compagne in calza, lisciando l'orgoglio della platea, nessuno ci ha regalato niente. Se siamo saldamente primo partito d'opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, l'impegno a convincere i cittadini che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze. E qui l'applauso diventa ovazione, ma non è finita. Voglio fare una domanda, prosegue l'ex ragazza di Occupy PD. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, quando eravamo al 14% nei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, qui mi permetto una parentesi, perché in fine di relazione Schlein, pensando probabilmente all'ultimo sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera, che la metteva il PD al 19 qualcosa e il Movimento 5 Stelle al 14 qualcosa, non quindi il doppio come lei ha detto, Schlein ha detto: e non fidatevi dei sondaggi. Beh, perché allora va a citare un sondaggio del 2023 quando il PD l'anno prima aveva preso alle elezioni, quindi con voti veri, il 22%, insomma un po' di rispetto anche per gli antenati, poi non così remoti, c'era Letta alle elezioni, vabbè, comunque questi sono fatti del PD, e però è utile precisarli in una lettura dei giornali. Se fosse rimasti al gennaio 2023, quando eravamo al 14% nel sondaggio e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito di oggi? Non credo. Generosi sì, ingenui no, taglia corto potrebbe bastare. E invece vorrei ancora essere più chiara, insiste a riprova di una misura ormai colma. In qualsiasi paese europeo è normale che a guidare la coalizione sia il partito che prende un voto in più, non è egemonia, è democrazia. Bacchetta ancora una volta lo sfidante. Poi se c'è qualcuno che non riconosce questo principio, punge. Ma come li trova queste formule, Giovanna Vitale? Vabbè, punge. Noi siamo anche disponibili alle primarie, se le faremo le vinceremo. Ora, fino a oggi che leggiamo queste cose, noi eravamo convinti che non fosse una disponibilità quella di Elly Schlein, ma una richiesta precisa di andare alle primarie. No, era una disponibilità, abbiamo capito male. Torno a Giovanna Vitale. Ora può rientrare nei binari, ricordare le tante battaglie fatte insieme in Parlamento e nelle piazze, le proposte comuni, ma soprattutto quelle che il PD ha piazzato in cima alle priorità, senza trascurare la politica estera. Cui però dedica giusto un accenno. E come senza trascurare? L'ha trascurata. Se dedica solo un accenno, che è la cosa più importante, uno riterrebbe con quello che sta succedendo in Europa. No, un accenno. Per ribadire il sostegno all'Ucraina, sicura che troveremo una sintesi alta, bene, ma non abbastanza per i riformisti che infine non voteranno la sua relazione. Parentesi. Ora in realtà i riformisti non hanno votato la sua relazione, è vero, non hanno nemmeno votato contro, non hanno messo in luce però la parte sull'Ucraina, ma quella sulle primarie, perché vorrebbero che uno di loro, Gori, si candidasse, e vorrebbero pure le primarie a doppio turno. Questa mi pare di capire è stata la posizione dei riformisti. Sull'Ucraina, mentre Guerini si è detto soddisfatto che veniva confermato il sostegno del Partito Democratico all'Ucraina, Quartapelle ha fatto notare che non si è parlato proprio della forma del sostegno, che è l'unica cosa che divida il Movimento 5 Stelle dal PD, perché è chiaro che anche il Movimento 5 Stelle a parole, come tutti i putiniani dicono, sono preoccupati più per i morti ucraini che di tutto il resto, e quindi il sostegno all'Ucraina la danno a parole, però non gli voglio mandare le armi. Su questo no, non c'è stata risposta. Vado a chiudere la lettura dell'articolo di Giovanna Vitale, che più o meno fra le mie interruzioni avete capito com'è impostato. La chiusura è il manifesto della giornata. Ellie Pride, l'hanno ribattezzata al Nazareno. Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti a ogni tornata elettorale, e giù l'elenco dei successi. Avevano scommesso che ci saremmo scissi, e invece siamo più uniti che mai, dice Schlein, e che non sarei durata 6 mesi, invece sono arrivato in fondo al mandato. Puntavano sui nostri litigi per impedire la costruzione di un'alternativa a Meloni, ora manca l'ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere ci dice che la strada è giusta. Chiuse virgolette, e come si chiude l'articolo Vitale, ma il messaggio è stato più chiaro: quel pezzo establishment che non la vuole al governo, che tifa per il pareggio e le larghe intese, sappia che il PD andrà a Chisci solo vincendo le elezioni. In sala i big si spellano le mani, da Orlando a Bonaccini, tanti già pregustano posti a capolista e grisaglie ministeriali. E qui ci cade l'articolo, era tutto... Va bene, così. Il più soddisfatto sembra Dario Franceschini: oggi chiudiamo una fase, basta con questo tormentone del federatore che in campo non c'è, sentenzia l'ex titolare della cultura. Faremo le primarie, che non è detto che siano divisive, per candidarsi bisognerà sottoscrivere dei punti programmatici comuni e poi che vinca il migliore. Sotto c'è l'articolo sui riformisti. Strappo dei riformisti su regole e alleanze, servono chiarimenti. La minoranza non vota, Guerini dice apprezzato lo scatto d'orgoglio, ma ancora non va, e Gori insiste sul doppio turno ai gazebo. Leggiamo l'articolo sempre di Giovanna Vitale: la tregua dura il tempo di una relazione, 80 minuti all'incirca, poi quando arriva il momento di votare i riformisti si sfilano, non si schierano contro la segretaria ma nemmeno a favore. E per evitare che il Nazareno vanti una unanimità che invece non c'è, la senatrice Sandra Zampa chiede che la scelta venga messa a verbale, un gesto politico, non formale, perché va bene l'alto là di Schlein a Conte, soprattutto la conferma netta della linea fin qui tenuta su Kiev. No, ora non si può dire una cosa del genere. Vi dispiace se vado a prendere il testo della parte che Schlein ha dedicato nella sua direzione a Kiev? E ve lo leggo, e poi è più facile giudicare anche attraverso non soltanto la lettura dei giornali, ma la lettura delle cose. Anche sulla politica estera è molto più quello che ci ha visti uniti con le altre forze di opposizione che quello che ancora ci divide, che affronteremo, che discuteremo e su cui sono fiduciosa che troveremo una sintesi alta. Certo che ci sono su alcuni punti sensibilità diverse, alcuni punti sono anche su punti dirimenti, se così non fosse saremmo semplicemente uno stesso partito. E dice, ma parto dagli elementi in comune, la convinzione che occorra rilanciare il multilateralismo e difenderlo dall'attacco della destra nazionalista che vuole sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e del più forte. Non lo consentiremo. Poi, per andare all'Ucraina, ecco la parte: abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia. Siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata, perché per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile. L'Unione deve nominare adesso un negoziatore unico europeo e non lasciare alle ambigue telefonate tra Trump e Putin una discussione che riguarda il futuro degli interessi e sicurezza ucraini ed europei. Guardate, voglio essere chiara, un'Europa che lavora per una pace giusta sta bene ed è forse l'unica che può davvero sapere fino in fondo che una pace giusta non è la resa alle ragioni dell'aggressore che continua più purtroppo a intensificare la sua offensiva. È chiaro che non saranno le telefonate tra Trump e Putin ad assicurare gli interessi di sicurezza europei ed ucraini. Ci vuole l'Europa, ma sono fiduciosa che troveremo un punto di sintesi all'altezza della responsabilità che abbiamo e del quadro europeo in cui ci muoviamo, in cui tutti condividiamo l'ambizione di portare una svolta. Punto. Questo è stato il passaggio di Schlein. È chiaro che l'hanno già trovata l'Unione su questo. Cos'altro c'è da cercare? Vabbè. La Repubblica intervista con Francesco Bei il responsabile organizzazione del PD, Igor Taruffi. Sul programma dice: ormai l'intesa è sicura, primarie a inizio 2027. La domanda parte dalla premessa: se domani Elly Schlein dovesse andare a Palazzo Chigi, Igor Taruffi sarebbe il suo Gianni Letta, l'uomo che risolve i problemi, responsabile organizzazione del PD, senza fronzoli come gli emiliani d'Appennino. Taruffenco, così lo chiamano nel partito, mette alcuni punti fermi su primarie e dintorni, chiede Bei. Allora anche Giuseppe Conte ne ha preso atto, si va alle primarie? Risponde Taruffi: i modi per scegliere la guida del campo progressista sono sempre stati due, o con il principio che chi ha più voti indica il candidato alla presidenza del Consiglio, oppure si fanno le primarie. Non ci vedo drammi. Domanda: la discussione sul possibile federatore non le sembra diventata un modo per dire che Schlein non va bene? Risposta: la discussione sul federatore, per quanto mi riguarda, non è mai stata all'ordine del giorno. Domanda: ma è stato proprio Giuseppe Conte a riaprire all'idea di un terzo nome condiviso per evitare gazebo? Taruffi risponde: sono settimane che gira questa storia, ma per noi si deve fare come in tutte le democrazie occidentali, ripeto, le strade sono solo quelle due. Domanda: davanti alla direzione Dem c'è stato uno scatto d'orgoglio di Schlein quando ha detto che uno non vale uno e le idee del partito più grande devono contare. Per Angelo Bonelli è un modo sbagliato di porre la questione. Come risponde? Che ci sono tutte le condizioni per trovare un accordo programmatico di legislatura. L'abbiamo fatto nelle regioni in cui governiamo insieme. Perché non dovremmo riuscirci a livello nazionale? Veniamo da anni di battaglie comuni in Parlamento. Domanda: c'è sempre l'elefante nella stanza, il sostegno all'Ucraina, osserva Francesco Bei, che Conte vuol fare cessare. Anche su questo è possibile un'intesa con i 5 Stelle? Qui vediamo la risposta di Taruffi, perché è la più interessante fra le domande e ovviamente sarà la più interessante fra le risposte. Dice Taruffi: non c'è dubbio che sia stato giusto sostenere Kiev, io dico Kiev, ma Kiev, di fronte all'aggressione della Russia, ma non c'è dubbio che sia stato giusto sostenere Kiev di fronte all'aggressione della Russia, ma è altrettanto evidente che è necessario trovare una via diplomatica. Il governo italiano e l'Unione Europea da questo punto di vista sono stati carenti e non vedo un elemento insormontabile che neghi l'intesa anche dentro il centro-sinistra. Domanda ancora Bei: ma se nemmeno Trump riesce a mitigare le pretese del suo amico Putin, perché dovrebbe riuscirci un europeo? Taruffi: non sappiamo se potrà riuscirci, ma siamo certi che bisogna comunque tentare. È evidente che senza le armi europee o americane Oggi la cartina dell'Ucraina sarebbe già disegnata in un altro modo, ma è altrettanto chiaro che non se ne esce senza una via diplomatica, che oggi non è nemmeno tentata. Domanda. Il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi 20 punti che aspettate ad aprire il tavolo del programma. Noi, dice Taruffi, siamo pronti a tempo e sono sicuro che nelle prossime settimane questo avverrà, ma qualcuno dovrebbe anche iniziare a chiedere al Presidente del Consiglio se intende portare avanti la legislatura oppure pensa di dimettersi dopo la sessione di bilancio. Beh, come abbiamo visto prima, gli ha chiesto Tajani. Riguardo ai tempi, dice Taruffi, non è una decisione secondaria, è sbagliato tenere appeso il voto agli interessi del centrodestra anziché a quelli del paese. Le primarie come se le immagina? Come una festa popolare, con una grande partecipazione. Si potrà votare anche online come chiedono i 5 Stelle? Lo vedremo insieme agli alleati, mi pare davvero l'ultimo dei problemi. Quando si faranno, per l'organizzazione necessaria a una manifestazione del genere, qualche mese servirà, diciamo all'inizio dell'anno prossimo. Non è troppo tardi, a chi parla in ritardi faccio notare che nella migliore delle ipotesi alle elezioni mancano 7 mesi, ma non è escluso che si arrivi ad un anno. E poi si dice sarà la segretaria a decidere, però mi pare che ieri l'abbia già detto che ci sarà un solo candidato del PD. Insiste di nuovo sul programma, se non ci sarà l'accordo alle primarie si farebbero lo stesso, è impossibile, dice Taruffi, che non si trovi un accordo, nessuno di noi può permetterselo, lo impongono le condizioni, se non ci fossero i fondi del PNRR saremmo in decrescita, i lavoratori hanno subito una riduzione dell'8% del potere d'acquisto, ci sono stati 34 mesi di calo della produzione industriale, siamo il paese che in Europa investe di meno in istruzione e ricerca, per non parlare del costo dell'energia e dei carburanti. Siamo tutti consapevoli che nessuna forza politica si può sfilare di fronte alla responsabilità di un nuovo governo che dia al paese le risposte di cui ha bisogno. E Bei non cede e dice: davvero non crede che Conte si possa sfilare all'ultimo, risponde Taruffi, nella maniera più assoluta. Sono veleni che vengono diffusi da chi ha interesse che in Italia non ci sia un governo di sinistra. Vabbè, questo dunque il Partito Democratico. Su questo da leggere c'è ancora almeno una cosa, vale a dire sul Domani un commento di Emanuele Felice alla parte economica, su quella su cui mi pare ieri abbia più puntato la segretaria. Allora andiamo a vedere il Domani. Scrive Emanuele Felice sotto il titolo "L'economia e le tasse, la battaglia delle idee che Dem non fanno". Eli Schlein ha salvato il Partito Democratico da un declino che sembrava irreversibile, ne ha risanato i conti, lo ha riportato in salute dal punto di vista elettorale e della partecipazione degli iscritti, lo ha messo al centro, se non proprio alla guida, di una coalizione che può vincere le elezioni, una coalizione che prima non esisteva e di cui il Partito Democratico è oggi senza dubbio la forza principale. Ricordiamo che nel febbraio 2023, prima che Schlein vincesse a sorpresa le primarie, 5 Stelle avevano superato il PD nei sondaggi. Questi non sono risultati da poco. In un paese normale o anche solo in una coalizione di persone di buon senso, basterebbe fare di Schlein la candidata naturale alla presidenza del Consiglio. Così però non è. La coalizione centro-sinistra o alleanza progressista o addirittura campo largo, il nome peggiore, deve ancora costruire un programma comune. Dopo questo dovrà passare per le primarie, che saranno vere, aperte, dal risultato non scontato, tanto più che la naturale leadership di Eli Schlein continua a venire messa in discussione finanche da un'ala per quanto minoritaria del suo partito. Ma perché siamo ancora a questo punto? Quel che è mancato alla coalizione, dice Emanuele Felice, in questi anni è stata una chiara e condivisa idea del mondo e dell'Italia, un'idea che doveva partire con forza e autorevolezza soprattutto dal PD, cioè dal partito maggiore, e è fondata ovviamente su un discorso di verità non demagogico, ma non era facile, dato che lo stesso PD è profondamente diviso su entrambi questi temi. E io credo che Schlein abbia sul mondo e sull'Italia più o meno le idee giuste, ma non è riuscita ad affermarle pienamente nel Partito Democratico e poi da lì nella coalizione e nel Paese. Al di là di singole proposte condivisibili, non è stata ingaggiata su questo una grande battaglia culturale, anzi questa sfida per l'egemonia culturale è stata semplicemente accantonata, forse perché andava affrontata innanzitutto nel Partito Democratico. È qui il vero nodo. Prendiamo il secondo tema, non a caso a malapena sfiorato nella direzione di ieri, il declino dell'Italia, sia economico che demografico, oltre che democratico, aggiunge Felice, e che si intreccia con le disuguaglianze profonde e con la gravissima crisi ecologica, ovvero il futuro del nostro paese, l'idea d'Italia. Il PD ha elaborato su questo una visione coerente, condivisa, alternativa a quella delle destre, si domanda Emanuele Felice, e realistica, tanto da poter rivendicare anche per questo la guida della coalizione. Per intenderci, va bene rafforzare la sanità pubblica, l'istruzione, la transizione ecologica, ma con quali risorse? La situazione dei conti pubblici è molto difficile già adesso, l'Europa non è disposta a darci credito e le spese per interessi stanno aumentando. L'unica risposta possibile, quella peraltro che dovrebbe essere nelle corde di un partito di sinistra e di tutta la coalizione, scrive Emanuele Felice, si chiama equità fiscale. L'Italia ha oggi un'evasione di circa 100 miliardi di euro, le nuove tecnologie consentirebbero di abbatterla drasticamente per destinare risorse a ridurre le tasse per chi le paga onestamente. Il ceto medio è tartassato e i beni pubblici di cui abbiamo bisogno. E ancora, abbiamo un sistema fiscale profondamente ingiusto, i super ricchi pagano meno tasse in percentuale sul loro reddito, pagano meno tasse in percentuale sul loro reddito di tutti gli altri contribuenti. Non è un problema solo italiano. Infatti la gran parte delle forze progressiste nel mondo oggi parla di una tassa sulla ricchezza degli ultramilionari. In Italia se ne potrebbero ricavare 7-8 miliardi per una misura che colpirebbe poche migliaia di persone senza scalfire peraltro la loro ricchezza. E poi il superamento dell'attuale sistema caotico dell'IRPEF in cambio di uno più razionale e realmente progressivo, come in Germania, e senza più favoritismi e rendite. Una grande riforma fiscale oggi serve a costruire un'Italia più giusta e anche più innovativa, e serve in parte a dare risorse, gambe a tutte le altre proposte. Ma che posizione hanno su questo il PD e il centro-sinistra? Beh, le domande sono interessanti, poi uno può dire le risposte sono sbagliate, tassare gli iperricchi non è possibile, quelli se la danno a gambe e così via, però è anche vero che sulla seconda proposta un maggiore accordo ci potrebbe essere, cioè riformare un sistema fiscale tassando in modo davvero progressivo sulla base dei redditi reali delle persone, però su questo invece le risposte non arrivano. Due commenti sui giornali fuori gara, diciamo, anche se più o meno simpatizzanti con la sinistra. Vediamo Sorgi sulla Stampa, che dice, fra parentesi vi segnalo dalla Stampa, non avrò sicuramente tempo di leggerlo, ma è messo in risalto una intervista a Franco Bernabè, già amministratore delegato di ND Telecom in Italia, che dice: tutto il denaro è nelle mani di Big Tech, siamo già in emergenza democratica, e dice: non c'è più tempo, i fascismi sono nati dalla crisi delle classi medie. È interessante l'intervista, uno potrebbe sintetizzare il problema che abbiamo, che è che ormai sono i capitali e non le capitali, perché in effetti anche Trump si è tirato via dal gioco, vuole che vadano avanti e non si fermino mai, convinto com'è che quello che viene dall'intelligenza artificiale è di per sé buono. Per fortuna ci sono alcuni organi di controllo, non solo in Europa, ma ora anche negli Stati Uniti, che cominciano a preoccuparsi, e anche alcuni di questi capitani d'industria famosi che vedono il rischio non soltanto della autogestione, diciamo così, dell'intelligenza artificiale sull'uso di se stessa, ma anche quello del rischio economico, perché gli investimenti sono sempre più alti. Vedremo se da questo si potrà fare qualche marcia indietro, però ha ben ragione Bernabé a dire che se tutto il denaro è lì, e poi ogni giorno ce lo dimostra Musk, che fa quello a quella proposta e pretende di governare anche le elezioni degli altri paesi. Ma andiamo a vedere l'articolo di Marcello Sorgi, l'impasse delle scelte di Elly, e dice: c'è una ragione di fondo per cui l'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina si rivela giorno dopo giorno più difficile. Meno male che almeno Sorgi se ne renda conto. E in un certo senso antitetico alle primarie che Schlein, sicura di vincerle, vuol celebrare, e Conte, timoroso di perderle, vorrebbe sostituire con la scelta di un terzo nome, di un federatore che serve a chiudere la partita. Il PD di Schlein ha ereditato da D'Alema, Veltroni, Franceschini e così via la linea di politica estera scelta ai tempi in cui i post-comunisti si riconoscevano in leader occidentali come Clinton e Blair, e pensavano che la terza via fosse la strada più breve per chiudere definitivamente con la vecchia armatura filo-sovietica che già Berlinguer aveva provato a smontare. Caduti quei modelli e consumata quell'esperienza, malgrado Prodi, prima come premier e poi come presidente della Commissione europea, proseguisse nel muro contro muro con Putin, un Putin appena insediatosi al Cremlino, a sinistra, quella premessa, poi arriva finalmente, a sinistra, anche dentro il PD, era cominciato il ripensamento, sintetizzato nella famosa frase di D'Alema: oltre la sinistra c'è la destra. È in questo perimetro che si è adagiato Conte, riscoprendo il pacifismo e flirtando con il mondo pro-PAL, cosa che Schlein, innamorata del voto giovanile ma consapevole dei doveri filo-occidentali di aspirante inquilina di Palazzo Chigi, invece non può fare. L'impasse della leader del PD è tutta qui. E la confusione per cui fino a qualche settimana fa sembrava convinta che il programma dovesse precedere le primarie, mentre oggi è tutta proiettata sul voto dei gazebo, nasce da una inguaribile fiducia in se stessa e dalla convinzione che se vince la gara per la guida della coalizione, ed è possibile che ce la faccia, osserva Sorge, tutti gli altri ostacoli saranno superati. In un modo o nell'altro però Schlein e Conte dovrebbero cominciare a fissare qualche data sul calendario, non fosse altro perché la campagna di Meloni è cominciata da tempo e benché le difficoltà sul cammino della leader del centrodestra si stiano rivelando sempre più complicate, l'unica cosa che potrebbe garantire la vittoria alla Premier sarebbe una rottura tra Elly e Giuseppe alla vigilia della presentazione delle liste, né più né meno, come accadde nel 2022, malgrado i disperati sforzi di Enrico Letta. Questo Sorgi. E in altre parole, con altri modi, non credendo, io credo a nessuna delle cose che ha scritto Bettini, e questo è il richiamo che ha fatto a Schlein: mettiti d'accordo con Conte. Bettini ha anche suggerito una soluzione, diciamo che inviamo le armi di difesa all'Ucraina, quindi è un compromesso tra la posizione che è giusta, quella di inviare le armi, ma non è mai stata, a dire la verità, di tutto il centro-sinistra, e quella di Conte, che dice nulla di nulla. Conte ha subito risposto: non se ne parla proprio, nemmeno una fionda. Schlein ha risposto, come abbiamo visto. C'è poi sul Corriere della Sera Francesco Verderami: a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio. All'ombra dello scontro sul programma e sul metodo di voto alle primarie, nel campo largo inizia a emergere il tema degli assetti di potere, cioè la questione delle poltrone. E scrive Verderami che non c'è nessuno scandalo, la distribuzione degli incarichi è parte di una mediazione tra alleati in vista delle elezioni politiche, e è un'assicurazione per coprire gli imprevisti. E appena Giuseppe Conte ha sentito affiorare nel PD la discussione interna sull'egemonia perduta, ha capito a cosa gli alleati Dem si riferissero. Prima ha lanciato un segnale in una intervista al Fatto, spiegando in un inciso che al Quirinale potrebbe anche essere eletta una personalità di ispirazione conservatrice, ma visto che la battuta non era stata colta, qualche giorno fa è stato più diretto. Così il leader del Movimento 5 Stelle, giocando sul filo dell'ironia e al limite del sarcasmo, si è scagliato contro la dottrina del PD pigliatutto: perché dovrebbero porsi dei limiti, perché solo la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica, magari, ha detto sorridendo, potrebbero prendersi anche il Ministro degli Esteri e quello dell'Economia, quando sarà il momento la nomina del prossimo commissario europeo. Questo ha detto Conte. Cade l'ultimo velo, dice invece Verderami, al tavolo delle trattative del campo largo. Va bene, questo sul PD. Poi c'è il centro che cerca di formarsi con Ruffini. Beh, Ruffini è stato il responsabile delle entrate e quindi potrebbe lui dare una risposta a Emanuele Felice sul cosa fare quando davvero si creasse questo gruppo di centro che non si sa bene riuscirà a presentarsi da solo oppure dovrà presentarsi con Renzi per la legge elettorale che dovrebbe essere approvata la prossima settimana. Comunque c'è fra gli altri, oggi intervistato dal Corriere della Sera, Vincenzo Spadafora, che fu deputato del e ministro del Movimento 5 Stelle, che dice: il centro faccia un bagno in realtà, uniamoci o restiamo allo zero virgola. E poi c'è Renzi, pagina 19, resta sul Corriere della Sera: lo vorrei con noi, Renzi ha ruolo a De Luca, ma lui attacca il PD, i voti non aumentano mai, dice. E secondo Renzi la risposta di Elle a Conte è stato puro buonsenso. Benone, di questi temi si è parlato molto. Segnaliamo sulla giustizia, va bene, c'è stata questa richiesta di arresto in Sicilia all'ex vicepresidente della regione. Il problema è che il marito della dottoressa Bartolozzi, che era il numero due dopo Nordio al Ministero della Giustizia, e che si è fatta avanti nell'ultimo tempo per entrare dalla porta principale nella politica. Qualcuno vede in questo un riaprirsi di certi meccanismi, così come naturalmente la questione Baiardo e l'altro è Graziano, non si sa bene in realtà chi pensi di colpire, ma torna a mettere in luce il ruolo di Silvio Berlusconi. Volevo soltanto dal giornale citare almeno un passaggio, se ritrovo il giornale, eccolo qua, molto sottile in realtà, un passaggio dall'articolo di Lirio Abbate, che dice sul punto, l'articolo è posto accanto alla lettera inviata da Marina Berlusconi, che è messa a pagina 17, ma non lo so. Non lo so, il giornale di un tempo l'avrebbe messo in seconda, terza, no? A pagina 17, fango e teoremi su papà e lui non può difendersi, l'intervento di Marina Berlusconi, il processo che fa scempio delle regole dello Stato di diritto, nemmeno la morte ha messo fine all'accanimento. E dice Marina Berlusconi, nelle aule del Tribunale di Firenze la giustizia si è capovolta, un feroce boss si è travestito da pubblico ministero per rilanciare le sue infami accuse senza il minimo contraddittorio, si è permesso di trascinare sul banco gli imputati chi non può nemmeno difendersi. Travaglio dice, ma cosa dice Marina, c'è la difesa, cosa? E anche il pubblico ministero aggiunge, tra l'altro qual è il giornale, non mi ricordo, che ci fa sapere che una pubblica ministera che era intervenuta, o giudice che era intervenuto durante il referendum per dire che il pubblico ministero deve lavorare anche a vantaggio dell'imputato, quando invece si è trattato di imputati a cui erano stati sottratti dal pubblico ministero delle prove a discarico, ha detto che non contavano nulla, ma questo lo ritroveremo sui giornali. E Maria Berlusconi dice: questo è diventato il processo fiorentino contro Salvatore Baiardo, un monumento all'ipocrisia giudiziaria, perché Baiardo, accusato di calunnia, è soltanto un pretesto. I veri imputati sono Silvio Berlusconi e accanto a lui Marcello Dell'Utri, costretto a un processo surrettizio che fa scempio delle regole dello Stato di diritto. E poi c'è Lirio Abbato che dice: Giuseppe Graviano parla, è questo che può trarre in inganno, perché siamo abituati a pensare che un boss che parla abbia cominciato a rompere con la mafia. Non è necessariamente così. Graviano non è uno qualunque, è stato un sanguinario, Brancaccio era il suo territorio e Riina il suo riferimento, ha partecipato alla stagione nella quale Cosa Nostra decise di trasformare la violenza mafiosa in un attacco allo Stato, condannato per le stragi di Falcone e Borsellino, è stato lui a premere il pulsante in Via D'Amelio, per le bombe del 1993, per l'omicidio di padre Pino Puglisi e come mandante anche per il sequestro e l'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Questo è Graviano, e di questi diritti non si è pentito, scusato con i familiari delle vittime, anzi se ne è vantato con i suoi simili. Da 32 anni in carcere non ne hanno fatto un collaboratore di giustizia, non ha scelto la strada di Gaspare Spatuzza, che era un suo killer, e decidendo di collaborare ha affidato ai magistrati nomi, delitti, responsabilità e soprattutto se stesso. Graviano parla ma non compie il passo decisivo, non collabora, non consegna il proprio patrimonio di conoscenza alla giustizia, non offre prove e riscontri delle sue affermazioni, non è reticenza, è strategia. E poi conclude: si può dire che il boss ha una sensibilità politica, non nel senso nobile della parola, sensibilità del mafioso per il potere, ne studia le debolezze, cerca le crepe, vi si incune, è un protagonista di un piano che ha sostituito la parola alle bombe, continua a muoversi dentro una visione mafiosa della realtà in cui ricostruisce e suggerisce. Il compito della giustizia resta quello di cercare la prova e il riscontro. Il carcere può togliergli la libertà, più difficile è sottrargli il modo mafioso di esercitare il potere. Questo Lirio Abbate, vi assicuro che non è quello che conoscevamo. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, mi scuso per non poter trattare oggi di politica internazionale, ma sarà certamente per un'altra volta. Grazie, un saluto a Marco Tarda.
1: Questa è la replica di Stampa e Regime a cura oggi di Marco Tardas, 10:45 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, tra qualche istante ci occupiamo del caso di Christa Pike, l'esecuzione fallita e in generale dell'argomento della pena di morte negli Stati Uniti, e lo faremo con una intervista a cura di Roberta Iannuzzi a Paolo Passaglia. Nel frattempo, vediamo che cosa succede in particolare all'interno del centro-sinistra. Ci sono delle dichiarazioni di Stefano Bonaccini rispetto alla Puglia, e dice: la Puglia è una terra che ha dimostrato in questi anni di saper vincere, di saper essere un punto di riferimento per il centro-sinistra, un po' come la Campania, in un mezzogiorno dove invece nelle altre regioni si è andati nettamente a destra, al centro-destra. Qui certamente c'è una buona base, ha aggiunto Bonaccini, dopo tra l'altro vedrò il mio amico il grande presidente Antonio De Caro. Poi vogliamo segnalare altri temi. Ci sono dei dati della CNA che ci raccontano un po' i costi del conflitto in Iran. E allora, dall'inizio del conflitto in Iran, come dicevamo, il caro energia sembra abbia imposto a famiglie e imprese italiane un maggiore sborso, stimato in circa 16,5 miliardi di euro rispetto ai prezzi medi di febbraio. Questo emerge dunque dai dati, come dicevamo, della CNA al 30 settembre, indicando che quasi la metà dell'aggravio deriva dai carburanti. Il maggiore costo di benzina e gasolio è stimato tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro. Seguono l'energia elettrica con 5, 8, 6 miliardi e il gas direttamente consumato da famiglie e imprese con 3,3 miliardi. Il solo mese di settembre ha prodotto un costo aggiuntivo compreso tra 4,6 e 5,2 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero aggravio accumulato dall'inizio di marzo. Nei primi 15 giorni l'incremento era stato stimato tra 2,2 e 2,5 miliardi, nella seconda metà del mese si sono aggiunti altri 2,4-2,7 miliardi. A spingere il conto sono stati soprattutto i carburanti. La benzina ha raggiunto a settembre i valori più elevati dal marzo del 2022. Il gasolio ha superato invece il precedente picco della crisi energetica del 2022, stabilendo un nuovo massimo storico nominale nella serie settimanale disponibile dal 1996. Il 21 settembre la media settimanale della benzina era salita a 2,141 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 2,351 euro al litro nella rilevazione del 28 settembre. Valori che hanno inciso direttamente sui costi delle imprese e in particolare delle attività che utilizzano quotidianamente furgoni e veicoli da lavoro. Il caro carburanti presenta differenze significative sul territorio. Nella rilevazione del MIMIT del 30 settembre, la provincia autonoma di Bolzano registra i prezzi più elevati sia per la benzina con 2,147 euro al litro sia per il gasolio con 2,360 euro al litro. Considerando le sue regioni, per la benzina la media più elevata si registra in Calabria con 2,135 euro al litro, seguita dalla Sicilia con 2,132 euro e dalla Basilicata con 2,128 euro. Su livelli superiori alla media nazionale si collocano anche Campania e Sardegna, rispettivamente con 2,124 e 2,122 euro. Per il gasolio, al primo posto tra le regioni, si trovano Sicilia e Valle d'Aosta, entrambe con 2,342 euro al litro. Seguono la Calabria e la Sardegna con 2,339 euro al litro, la Lombardia con 2,327 euro al litro. Questo dunque per quanto riguarda il conflitto in Iran. Allora adesso, come preannunciato, vi lasciamo a questa intervista a cura di Roberta Iannuzzi a Paolo Passaglia sul tema della pena di morte, in particolare sull'esecuzione fallita di Krista Pike.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Paolo Passaglia, ordinario di diritto comparato all'Università di Pisa, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno professore.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Parliamo con lei del caso di Krista Pike. Mercoledì scorso il Tennessee ha tentato di eseguire la condanna a morte su questa condannata nel 96, quindi 30 anni fa, per un omicidio commesso a 18 anni, ma dopo due dosi di farmaco letale la donna non è morta e nel momento in cui registriamo questa intervista è stata portata in ospedale e pare sia in condizioni critiche. Poche ore prima la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dato il via libera all'esecuzione. L'abolizione della pena di morte nel mondo è da oltre 30 anni uno degli impegni del Partito Radicale, di Nessuno Tocchi Caino, che è l'associazione che fu fondata negli anni 90. Ne parliamo con lei anche perché se ne è occupato, si è occupato appunto approfonditamente di questo tema. E la prima cosa che le chiedo è: che valutazioni, ecco, lei fa di questo caso? Cosa ha pensato di fronte a questo caso?
3: Chiaramente cioè, l'unica parola possibile è orrore. Le esecuzioni fallite negli Stati Uniti sono frequenti, a dispetto di quello che si dice, sono relativamente frequenti. In questo caso, oltre all'orrore, c'è anche una farsa tragica, perché dopo aver fatto di tutto per ucciderla, questa persona ora si fa di tutto per salvarla. Qui siamo al delirio. Però al di là di questo aspetto specifico, il vero problema è che noi stiamo ragionando, ci stiamo concentrando su un aspetto macabro, trascurando il fatto che, come diceva lei, stiamo parlando di una persona che è stata condannata 30 anni fa, quindi una persona che è stata condannata appena maggiorenne o poco più, dopo persona che certo ha commesso una nefandezza notevole, non ci dimentichiamo però che è stata violentata a 11 anni, insomma una storia piuttosto drammatica alle spalle, cosa che evidentemente non è stata sufficiente per impedire che venisse condannata a morte, e questa condanna poi è rimasta pendente per 30 anni, il che vuol dire che questa persona per 30 anni si è svegliata la mattina pensando che prima o poi sarebbe stata uccisa per mano dello Stato, restando dentro il braccio della morte a tempo indefinito, o meglio, fin quando lo Stato del Tennessee avesse voluto. Questo credo sia l'aspetto più drammatico in senso assoluto, perché su questo punto del tempo credo che ci sia poco da dire, se non che si tratta di una violenza continuativa, nei confronti della quale non c'è un modo di limitare l'impatto, perché chiaramente quello che si dice solitamente è: il tempo che passa nel braccio della morte è tempo per la speranza, cioè per avere ricorsi, per cercare, come diceva giustamente, fino al giorno prima, di avere la grazia. Peccato però che in Europa, già nell'89, quindi un po' di tempo fa ormai, la Corte di Strasburgo disse molto semplicemente: guardate che è un trattamento inumano e degradante quello di far stare una persona in attesa della morte per un tempo che non sia infimo, ma il tempo infimo non è possibile, perché bisogna avere ricorsi. Per cui se si affronta questo punto, la pena di morte ha un cortocircuito.
2: Ah, sì, è chiaro, professore, quello che dice. Insomma, questa proprio la somma di garanzie che è caratteristica di uno Stato democratico diventa un'aggiunta nelle sofferenze del condannato, che si trova poi nel braccio della morte in attesa della sentenza, magari per molti anni. Sono frequenti anche i casi di rinvio in extremis, e addirittura in questo caso c'è stata la somministrazione della dose letale, e adesso mi pare di capire che il governatore abbia rinviato fino a fine anno per tutti l'esecuzione, se è chiaro quello che ho letto sui giornali.
3: Sì, ma perché c'era stata un'esecuzione fallita che non aveva avuto questa eco, per un semplice motivo: che non si erano trovate le vene al condannato dopo vari tentativi, e quindi poi era stato riportato in cella. Però diciamo, di questa persona che ha vissuto questa esperienza non si parla, però insomma deve essere stata sufficientemente traumatica.
2: Certo. E perché gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto all'abolizione della pena di morte in Europa?
3: Allora, domanda difficile. Intanto preciserei un aspetto, che noi diciamo Stati Uniti, in realtà è una parte degli Stati Uniti, nel senso che ci sono degli stati negli Stati Uniti che sono fra i primissimi abolizionisti. Il primo territorio abolizionista al mondo che è rimasto abolizionista, il primo è la Toscana, ma il territorio che è da più tempo abolizionista è uno degli stati degli Stati Uniti, cioè Michigan. quindi per dare un'idea non è una, è una discreta, un discreto ventaglio di soluzioni sotto questo punto di vista gli Stati Uniti, però soprattutto nel sud ci sono parecchi stati, diciamo circa la metà degli stati, che riconosce ancora la pena di morte, e in questa metà degli stati, diciamo una decina più o meno, continua a eseguire la pena di morte. Se mi avesse fatto questa domanda nel 71-72, io avrei detto, beh, gli Stati Uniti sono più o meno allo stesso livello, sono forse un po' più avanti della Francia, un po' più indietro del Regno Unito, ma stanno andando verso l'abolizione. Negli Stati Uniti dal 65 al 72 credo ci siano state tre esecuzioni in totale. Nel 72 la Corte Suprema dice, la Corte Suprema federale, la pena di morte per come è disciplinata è arbitraria. Risultato, si pensava, dopo che le esecuzioni non ci sono più e la Corte Suprema dichiara incostituzionale la disciplina della pena di morte, probabilmente siamo alla abolizione della pena di morte. E invece c'è stato un effetto esattamente opposto, cioè la politica ha fatto leva sull'idea di lotta contro il crimine e ha contestato fortemente questa decisione fino a reintrodurre la pena di morte con discipline diverse che poi la Corte Suprema a quel punto nel 76 ha dovuto fra virgolette accettare. Dopo il 76 la Corte Suprema non ha più toccato questo tasto e si è limitata a eliminare le cose più raccapriccianti, diciamocelo pure, tipo la pena di morte ai minorenni, la pena di morte ai disabili mentali, così via.
2: Cosa resta oggi della moratoria universale delle esecuzioni? Cioè, quali effetti ha nel mondo questa moratoria?
3: Beh, ora mi verrebbe da dire che il diritto internazionale se la passa male, quindi anche la moratoria. In realtà io credo che non è vero che se la passi così male la moratoria. La pena di morte comunque è in fase di regressione e ci sono paesi, tra virgolette, insospettabili che hanno abolito la pena di morte di recente. Penso al Libano, per esempio. Fino a qualche tempo fa saremmo rimasti piuttosto stupiti perché è una zona, quella appunto del Medio Oriente, in cui praticamente ci sono tutti paesi retenzionisti, tranne, si diceva, Israele, che invece ha fatto il percorso opposto. Come dire, la pena di morte è comunque in regressione, un po' meno in regressione, la tendenza è un po' meno marcata rispetto a qualche anno fa, però è anche vero che anche la democrazia e lo Stato di diritto sono un po' in regressione rispetto a qualche anno fa, spero di poter dire solo un po', e quindi la pena di morte in qualche modo ne risente, per il semplice motivo che è strettamente legata allo Stato di diritto.
2: Un'ultima battuta, professore, sull'utilità della pena di morte, perché uno degli argomenti dei radicali è sempre stato questo, che non ha un'efficacia, diciamo, nel dissuadere dal commettere crimini. È vero, è ancora vero questo?
3: Ma chiaramente qui ci sono studi variegati, però tendenzialmente vengono, diciamo, gli studi criminologici più seri tendono a suffragare questa idea, che è un'idea basata essenzialmente su un principio d'esperienza, cioè tu non fai una cosa non perché sei molto sanzionato, non fai una cosa perché hai un elevato rischio di essere sanzionato, a prescindere dal tipo di sanzione. Nel senso che non è da dire che se un omicidio viene punito con l'ergastolo lo commetti e invece se viene punito con la pena di morte non lo commetti. Probabilmente sarai più tentato di commetterlo se pensi di poterla fare franca, per cui in realtà quello che davvero cambia è la certezza della pena, ma non la gravità della pena.
2: Grazie professore, torneremo a parlarne se lei vorrà. Grazie al professor Paolo Passaia e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: Intervista a cura di Roberta Iannuzzi, 11 in punto, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino. Mariano, buongiorno.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi, sabato 3 ottobre 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Lo spazio democratico già minuscolo della Turchia.

indipendenti della Turchia, molto seguito e citato anche dagli operatori dell'informazione a livello mondiale. Chi segue questa rubrica, la rassegna stampa turca, questa trasmissione, sa bene che è uno dei punti di riferimento della rassegna stampa turca. È stato oscurato per presunta diffusione, dicevamo, di propaganda LGBT dopo una campagna diffamatoria e denigratoria lanciata sui social da correnti di fondazioni islamiste che sono vicine al governo turco. La decisione di chiusura è stata annunciata nell'ambito della massiccia operazione repressiva contro le organizzazioni omosessuali del Ministero dell'Interno, denominata La mia famiglia sicuro, operazione che precisiamo è ancora in corso, ci sono arresti quasi quotidiani in almeno 15 province del paese. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta di blocco dell'accesso il 25 settembre. Ma dopo aver esaminato il ricorso, ha successivamente emesso l'ordinanza di blocco. La sentenza sostiene che 118 contenuti correlati tra articoli e post sui social media di T24 mirano a indebolire la struttura familiare e che il contenuto potrebbe influenzare negativamente i processi di sviluppo dei giovani in merito all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Sulla base di tali accuse è stato riferito che è stata presa la decisione di bloccare l'accesso e rimuovere il contenuto dalla pubblicazione. T24 è stata fondata nel 2009, ormai chi segue la politica interna turca sa bene che l'informazione in generale e in particolare quella politica è veicolata attraverso la rete, attraverso i social e in generale attraverso la rete. E dopo le massicce ondate repressive di chiusura dei media indipendenti, radio-televisivi, si sono sviluppate queste grossi network di informazione in rete e T24 è una di queste ed è la più importante. È stata fondata, dicevamo, nel 2009, è un pluripremiato sito di notizie ed è un organo di informazione indipendente di orientamento liberale che si occupa di politica nazionale, di politica estera, di economia, giustizia e criminalità, nonché di cultura e di questioni sociali. L'emittente ha dichiarato sul suo sito che presenterà ricorso contro la decisione e che perseguirà tutte le vie legali disponibili per ribaltare il provvedimento. La campagna di polizia, La mia famiglia è al sicuro, è un'operazione repressiva su scala nazionale lanciata all'inizio di settembre contro organizzazioni, attivisti e giornalisti del mondo LGBT accusati di promuovere l'indottrinamento dei minori, la pornografia e la prostituzione. La comunità omosessuale è accusata con le sue pratiche di distruggere la famiglia con i suoi valori turchi e non occidentali. Il ministro dell'Interno parla esplicitamente della difesa della famiglia minacciata dai valori di un Occidente considerato degenerato, propenso alla devianza, diffusore di valori che, secondo la nuova visione erdoğaniana, non appartengono alla cultura e alla tradizione locale, ma che sono stati introdotti da un Occidente malato. Ormai, come vedete, sono lontani i tempi in cui Erdoğan, nei primi anni della sua ascesa al potere, si ergeva anche a difensore dei diritti degli omosessuali. Le autorità turche hanno arrestato più di 80 persone, sono circa 100, alcuni media sostengono che siano circa 100, ma comunque 80 persone, questo è il dato ufficiale del Ministero dell'Interno, nell'ambito di questa campagna repressiva. Tra gli arrestati vi è anche la giornalista Tuba

0: Erek e il noto ballerino di Zenne, Arif Saçlı. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, centinaia di account sui social media appartenenti a organizzazioni LGBT, attivisti, giornalisti e organi di stampa sono stati oscurati o limitati, tra cui vi è anche, tra questi vi è anche, pensate, l'account di Amnesty International Turchia. Intanto anche ballare o baciarsi in pubblico tra uomini è vietato in Turchia, è un reato. Questo a norma dell'articolo 226 del codice penale turco, sotto accusa è la scena di ballo del videoclip a Leylim di Mabel Matiz, dell'artista Mabel Matiz. Ebbene, al minuto 3,51 secondi di questo video vi sarebbe l'atto scabroso ai sensi appunto dell'articolo 226 del codice penale citato poc'anzi, intitolato Scenità, che rientra, questo articolo rientra nella sezione relativa ai crimini contro la morale pubblica. A seguito dell'indagine, la Procura della Repubblica ha predisposto un atto d'accusa e ha richiesto l'avvio di un procedimento penale contro l'artista. L'artista Matisse è ora sottoposto a un divieto di viaggio e al ritiro del passaporto in attesa del processo. Insomma, in Turchia stanno accadendo cose davvero incredibili che stanno passando anche in silenzio sui media internazionali, ma è bene, come dicono le organizzazioni per i diritti umani e la società civile turca, che siano posti sotto i riflettori della comunità internazionale, dei media internazionali e anche sotto i riflettori di Bruxelles, perché quello che vuole il governo turco e l'HP di Erdogan è proprio questo, è che tutto ciò avvenga in perfetto silenzio e in perfetta impunità. Il blocco dell'accesso a T24 e ai suoi account social arriva in un momento di crescente repressione del dissenso e della libertà di espressione online. Arriva in un momento in cui il governo turco è anche alle prese con uno dei più grandi scandali finanziari del paese. Quanti di voi hanno sentito parlare del più grande scandalo finanziario del paese che sta avvenendo in queste ore in Turchia? Una inchiesta sui fondi con lo schema Ponzi, per intenderci, di più di 18 miliardi di dollari di 455 mila investitori individuali, ora in liquidazione. Lo schema Ponzi, che cos'è? Una maxi frode finanziaria in cui i guadagni promessi ai vecchi investitori venivano pagati con i soldi versati dai nuovi aderenti senza che vi sia alcun investimento reale o profitto effettivo. In questa settimana le autorità hanno bloccato l'accesso a oltre 190 account, tra cui quelli di importanti giornalisti, di economisti, di politici, a causa di commenti relativi allo scandalo per corruzione che Erdogan vuole celare all'opinione pubblica nazionale e internazionale, oltre a dirigenti e broker di numerose aziende nella rete degli arresti e dimissioni, è finita anche Fatma Betul Sayankaya, che è la vicepresidente del partito al governo della giustizia e dello sviluppo, l'HP di Erdogan, che ha lasciato il suo incarico dopo le accuse di aver realizzato, insieme al marito, profitti astronomici derivanti da azioni legate ai fondi oggetto dello scandalo. Dunque, sembra che tutto ciò, come vedete, ha poco a che fare con la tutela della famiglia. Oggi è toccato a T24, uno dei pochissimi media indipendenti. e temiamo che la situazione non potrà che peggiorare. O non passa giorno che non si ha notizia di account di giornalisti e di oppositori oscurati. Ricordo agli ascoltatori che anche l'account del sottoscritto in Turchia è oscurato, è ancora oscurato ed è stato oscurato dalla magistratura turca. La crisi dei fondi sovrani coinvolge quasi mezzo milione di risparmiatori. In questa rassegna stampa turca poi passeremo anche all'Iran e alle denunce sulla repressione, allo Yemen, all'Iraq e alla Siria. Una rassegna, insomma, questa di Radio Radicale sulle strategie regionali e sui loro costi per i cittadini. E Jack Dutton, che in un articolo, suo articolo su Sigmatarchi, ricostruisce il caso turco, molto interessante. Vi sono coinvolti 131 fondi, circa mezzo milione di investitori, dicevamo, e attività dichiarate per circa 20 miliardi di dollari. Una precisazione essenziale. Questa cifra indica il valore attribuito agli attivi, non necessariamente il capitale versato dai risparmiatori nelle perdite definitive. La liquidazione dovrà stabilire quanto sia recuperabile. Rimangono due domande: chi ha guadagnato prima del crollo e chi sosterrà il costo di questo scandalo? Uno scandalo davvero gigantesco. La crisi esplode a metà settembre. Fondi gestiti da società come la Tera Portfolio e Pusula Portfolio non riescono a soddisfare le richieste di rimborso. Il panico provoca vendite massicce. Il ministro della giustizia Akın Gürlek descrive il presunto meccanismo come simile a uno schema Ponzi. Acquisti di titoli poco scambiati, anche di società collegate, avrebbero gonfiato le quotazioni e il valore dei fondi. I rendimenti apparenti attraverso nuovi capitali sostenendo altri acquisti. Chiedo scusa, i rendimenti apparenti attiravano nuovi capitali sostenendo altri acquisti. Il sistema diventava vulnerabile quando gli investitori chiedevano di uscirne. Il 17 settembre la Commissione per i mercati dei capitali, la SEPECHE, ordina la liquidazione. Dutton richiama i dati attribuiti a Reuters. Il BIST 100 perde oltre l'8% nella settimana conclusa il 18 settembre e termina il mese con una flessione del 16,65%, che è la peggiore del 2008. L'effetto investe quindi l'intero mercato, ma per i risparmiatori il problema decisivo è la distanza tra il valore delle quote prima del crollo e il prezzo al quale potranno essere venduti i titoli sottostanti. L'articolo prosegue con alcuni particolari di questo scandalo, di cui poi vi daremo conto nel corso dei prossimi giorni, perché è un po' l'argomento clou di questa settimana in Turchia. E quindi passiamo all'Iran. Passiamo all'Iran, dove appunto anche in Iran la situazione per quanto riguarda i diritti umani è peggiorata. E quando parliamo di Iran, parliamo di una repressione invece molto crudele e orrifica. Non si placa la repressione contro l'opposizione, il regime continua nella sua orribile pratica delle impiccagioni e E proprio questa mattina all'alba altri quattro prigionieri sono stati impiccati, tra cui tre di etnia turca azera, giustiziati a Zanian e Meshgin Shar. Pensate, sono almeno 70 i prigionieri impiccati nel solo mese di settembre e circa 1500 dall'inizio dell'anno. 46 paesi condannano l'escalation delle esecuzioni in Iran e chiedono l'immediata cessazione. In Iran, i paesi firmatari, a proposito di paesi firmatari, tra cui Gran Bretagna, Francia, Germania, Canada e Australia, hanno citato almeno 31 manifestanti già giustiziati e il rischio di esecuzione per decine di altri, comprese donne e bambini, soltanto nell'ultima settimana. La dichiarazione è stata letta il 30 settembre al Consiglio ONU, quella dichiarazione di paesi firmatari per i diritti umani, dal rappresentante del Liechtenstein, Daniel Bartner. Secondo la dichiarazione, la pena di morte viene utilizzata anche per reprimere il dissenso. Sono state inoltre espresse preoccupazioni per processi a porte chiuse, torture, confessioni estorte, sparizioni forzate e violazioni delle garanzie del giusto processo. La relatrice speciale dell'ONU sull'Iran, Mai Sato, ha definito urgente la sospensione delle esecuzioni. Anche la missione internazionale d'inchiesta dell'Iran aveva chiesto il 23 luglio scorso la sospensione immediata delle esecuzioni, comprese quelle legate alle proteste. A Mashhad sono stati giustiziati Ali e Mati Sistani e Majid Nikandish, arrestati durante le proteste di gennaio. L'agenzia giudiziaria Mizan li ha accusati di aver avuto un ruolo sull'uccisione di quattro membri delle forze governative, ma non ha fornito dettagli sufficienti sulle accuse, sulle prove e sulle difese. Il suo resoconto si basa in larga parte su confessioni attribuite ai due uomini senza che siano state rese pubbliche prove indipendenti. Con queste due esecuzioni, il numero dei manifestanti giustiziati è salito a 31. L'Iran è accusata anche di tortura nelle carceri di Dastagerd. Il regime iraniano, è accusato di utilizzare sistematicamente la tortura nelle carceri. Il reparto Al-Fatah nel carcere di Dastagerd, a Isfahan, sarebbe uno dei luoghi utilizzati per interrogatori e detenzione preventiva. È Farnoush Faraghi a parlarne. Secondo testimonianze raccolte da Iran International e da altre organizzazioni internazionali, i detenuti vengono rinchiusi in celle di circa 8 metri quadrati, senza finestre e con ventilazione insufficiente. Le celle sarebbero state progettate per una sola persona, ma in alcuni casi ospiterebbero molti detenuti, più detenuti. Le condizioni igieniche sarebbero molto precarie e le luci rimarrebbero accese continuamente. Ai detenuti verrebbero concesse in alcuni casi appena 15 minuti d'aria fresca alla settimana, da tenere sul tetto del carcere, ma bendati. Non avrebbero accesso a orologi, telefoni o televisori, e il cibo è di qualità scadente. Le fonti denunciano inoltre percosse con cavi elettrici e bastoni durante gli interrogatori e in alcuni casi l'estirpazione delle unghie. Alcuni prigionieri sarebbero riportati nelle celle con ferite alle gambe, alla bocca e ai denti. Tra i detenuti trasferiti ad Al-Fatah figurerebbe Alireza Sepahi, arrestato durante le proteste di gennaio e condannato a morte nel caso di Ali Kani, che poi è stato anche giustiziato. Il carcere di Dastgerd ospiterebbe numerosi detenuti accusati di reato contro la sicurezza nazionale, così è insomma il citato. Il 9 settembre Iran International ha riferito sulla base di un documento giudiziario che 18 detenuti rischiano la pena di morte in relazione ai disordini e agli incidenti di Farbardin. Questa è la situazione in Iran, oltre alla situazione drammatica che vive la popolazione iraniana, sottoposta a una delle crisi economiche più disastrose di questo paese. Lo Yemen, il doppio gioco della Russia tra Arabia Saudita e Houthi. Mosca sostiene ufficialmente il consiglio di leadership presidenziale yemenita, riconosciuto a livello internazionale, appoggiato dall'Arabia Saudita, ma mantiene contemporaneamente i rapporti con gli Houthi. La strategia consente alla Russia di preservare i rapporti con il governo yemenita, scrive sul suo portale Ezgin Akın, e allo stesso tempo di coltivare una relazione con il gruppo sostenuto dall'Iran. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha definito l'8 settembre inaccettabile degli attacchi degli Houthi contro obiettivi civili sauditi. Il 22 settembre Vladimir Putin ha parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz. Parallelamente, fonti citate dal Wall Street Journal hanno riferito di possibili aiuti russi, aiuti attraverso l'Iran. Nel 2024 il Wall Street Journal aveva sostenuto che Mosca avrebbe fornito dati satellitari utili a colpire navi commerciali nel Mar Rosso. La politica russa affonda le radici nei rapporti storici con lo Yemen. Dopo il fallimento del dialogo nazionale del 2014, Mosca ha mantenuto contatti con le diverse fazioni, riconoscendo formalmente il governo yemenita. I rapporti con gli Houthi si sono intensificati dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Secondo fonti diplomatiche, citate anche da Al Monitor, Mosca vuole evitare che il rapporto con gli Houthi comprometta i legami con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La Russia punta inoltre a preservare un canale diplomatico con tutte le parti, mantenere la libertà di navigazione e proporsi eventualmente come mediatrice. Anche l'aumento del prezzo del petrolio offre potenziali vantaggi alla Russia, ma il beneficio è limitato dai danni provocati dagli attacchi ucraini alle raffinerie russe e dal calo delle esportazioni di prodotti raffinati. Per questo, secondo l'analisi, i possibili vantaggi energetici appaiono più una conseguenza della crisi che la principale ragione della politica russa verso gli Houthi. Intanto, in questa settimana, una notizia importante è quella del ritiro dall'Iraq delle forze, di completo delle forze statunitensi, dopo aver assistito a ritiri parziali. Adesso il ritiro americano si completerà, sarà completato e cresce lo spazio per l'Iran, ci dice Murat Yakin. Il ritiro militare degli Stati Uniti dall'Iraq, concluso il 30 settembre, dopo oltre 12 anni dall'operazione americana, offre a Teheran nuove possibilità di influenza, ma apre anche problemi complessi. Il comandante delle forze Quds, Esmail Khani, ha definito il ritiro americano una rimozione umiliante e sostenuto che l'America debba essere espulsa dall'Iraq, dalla terra e dal cielo. I media iraniani hanno celebrato il ritiro come un indebolimento della presenza americana nella regione. Washington e Baghdad, però, hanno trasformato la relazione militare senza interrompere quella economica. Gli Stati Uniti mantengono importanti strumenti finanziari. Le entrate petrolifere irachene sono collegate infatti a un conto presso la Federal Reserve di New York. Il petrolio rappresenta, ricordiamo, circa il 90% del bilancio statale iracheno. Il vantaggio strategico per Teheran resta comunque significativo. L'Iraq è il principale ponte geografico tra Iran e il mondo arabo e le milizie sostenute dall'Iran hanno sviluppato una forte influenza politica, militare ed economica. Il ritiro americano elimina il principale contrappeso militare esterno. Il governo iracheno sta però cercando di riportare le milizie sotto il controllo dello Stato. La scadenza per il disarmo è stata prorogata al giugno 2027 e i gruppi sostenuti dall'Iran hanno finora mostrato resistenza. Per Teheran esiste quindi un problema di equilibrio. Vuole alleati forti a Baghdad, ma non un Iraq instabile. Inoltre, il nazionalismo iracheno non coincide necessariamente con l'influenza iraniana. Molti iracheni vedono il ritiro americano come un recupero della sovranità, senza voler sostituire l'influenza di Washington con quella di Teheran. Il ritiro apre dunque uno spazio maggiore per l'Iran, ma non rappresenta automaticamente un controllo iraniano dell'Iraq. Il risultato dipenderà dalla capacità di Baghdad di rafforzare lo Stato, gestire le milizie e contenere la minaccia dello Stato islamico. Chiudiamo questa rassegna stampa turca con un'altra notizia importante, un'altra analisi importante del Medio Oriente, con la strategia di integrazione tra Golfo, Turchia e Siria. E questo lo vediamo con Amber Isaman. L'amministrazione Trump punta a favorire una maggiore integrazione economica e politica tra Golfo e Levante, con un ruolo centrale di Turchia e Siria. Gli stati del Golfo hanno investito negli ultimi anni in governance, infrastrutture, tecnologia e crescita economica, cercando di diventare hub tra Oriente e Occidente. La transizione politica in Siria ha aperto nuove prospettive di integrazione regionale. L'amministrazione Trump ha sostenuto questo processo attraverso Tom Barrack, ambasciatore ad Ankara ed inviato presidenziale per Siria e Iraq. L'obiettivo indicato è una regione più definita dal commercio e dagli investimenti che dal conflitto. La Siria dispone di una risorsa fondamentale, il proprio capitale umano, compreso una diaspora internazionale con competenze e capitali. Secondo Daniel Hegel della Rand Corporation, il cambiamento politico a Damasco, il rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti e Turchia e gli investimenti del Golfo possono favorire l'integrazione regionale. Anche il Libano potrebbe beneficiare di questa nuova dinamica dopo anni di crisi, influenza di Hezbollah e guerra. I paesi del Golfo sono disponibili a contribuire alla stabilizzazione attraverso investimenti, infrastruttura ed energia. L'Iran, al contrario, rimane legata a un modello basato sulla resistenza e sul confronto. Decenni di sanzioni e isolamento hanno prodotto pesanti costi economici. Washington aveva proposto a Teheran un percorso di integrazione economica, comprendente la partecipazione a un programma di sviluppo e ricostruzione di 300 miliardi di dollari sostenuti dai paesi del Golfo, ma l'accordo non è andato avanti. L'Iraq è centrale in questa strategia perché può diventare un corridoio energetico e commerciale tra Golfo, Mediterraneo e Turchia. Le milizie sostenute dall'Iran e i loro alleati politici, tuttavia, continuano a ostacolare alcune riforme volte a rafforzare l'autorità dello Stato. Particolarmente delicata è infine la situazione del Kurdistan iracheno. Il premier Mansour Barzani ha definito reale la minaccia iraniana e sottolineato la vulnerabilità della regione. Insomma, la sfida regionale riguarda quindi due modelli: da un lato commercio, connettività, investimenti e integrazione, dall'altro confronto e resistenza. La transizione siriana ha aperto una possibilità nuova, ma il suo sviluppo dipenderà anche dall'evoluzione della situazione in Iran e Iraq. Chiudiamo qui la rassegna stampa turca e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea a Roma, mentre sono le 12:31 minuti in Turchia.
1: E grazie dunque a Mariano Giustino, questo è l'appuntamento con la rassegna stampa turca, sono le 11:31 minuti qui in Italia, andiamo avanti con i nostri appuntamenti di questa mattina, adesso il microfono passa a Gian Leonard Tuadi per la rassegna della stampa africana.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. Andiamo subito nel Corno d'Africa. Vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse le conseguenze della guerra nello stretto di Hormuz e anche del rischio di chiusura a Bab el Mandeb sul continente africano. Conseguenze geopolitiche, conseguenze anche economiche, le catene di approvvigionamento, la mancanza di fertilizzanti e il pesante fardello che le economie africane stanno subendo in questo momento. Oggi andiamo in Etiopia, anche qui vi avevamo anticipato la guerra che è ricominciata tra il governo federale di Addis Abeba e i milizie e i ribelli del Tigray, però alleati con altri sei gruppi militari sempre nel nord dell'Etiopia. La novità di questi giorni, di queste ore, è che la guerra per la prima volta raggiunge la capitale Addis Abeba. Non è mai accaduto. La notizia noi l'abbiamo trovato su Addis Standard, un quotidiano di Addis Abeba, però noi la approfondiamo con molti altri lanci di agenzia che abbiamo trovato, e abbiamo trovato APA News da Addis Abeba che ci dice: Addis Abeba scossa da molte esplosioni nella notte, molte forti esplosioni sono state sentite nella notte da giovedì a venerdì attraverso Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, suscitando inquietudine tra gli abitanti, e quanto riporta APA News da Addis Abeba, secondo molte fonti, detonazioni sarebbero state sentite in diversi settori di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, nella notte tra giovedì e venerdì. Altri sono più precisi nel dirci che queste esplosioni provenivano dal quartiere generale dell'esercito, che è situato nella parte occidentale della capitale, mentre altri testimoni segnalano esplosioni invece che sono state segnalate nella parte meridionale della capitale Addis Abeba. Questi incidenti avvengono mentre le autorità di Addis Abeba hanno recentemente, ma proprio pochi giorni fa, vietato il sorvolo dei droni per motivi di sicurezza, in un contesto segnato da tantissimi giorni di ripresa dei combattimenti nel nord del paese. Le forze federali, come abbiamo detto all'inizio, stanno affrontando i combattenti di una nuova alleanza ribelle, soprattutto le milizie armate del Tigray e dell'Amara. Delle fonti del servizio di intelligence di Addis Abeba hanno anche evocato l'ipotesi di una implicazione di combattenti ribelli in questa esplosione, senza però fornire prove che potessero confermare questa informazione. Siamo anche andati a vedere un'altra agenzia di Issi Beirut, un'agenzia libanese che segue molto la situazione del Corno d'Africa. Anche loro titolano: esplosioni nel quartiere generale. Questa volta il titolo va proprio a sottolineare che l'esplosione è avvenuta nel quartiere generale di Addis Abeba, e questo in pieno conflitto nel nord, come abbiamo detto. Esplosioni sentite nella notte, nella capitale, nel quartiere generale delle forze federali, che sono impegnati in un nuovo conflitto con gruppi antigovernativi nel nord del paese. Ricorda qui i Sibérut che i combattimenti sono ricominciati il 23 di settembre, dopo mesi di tensioni tra il governo federale e le autorità ribelle dello Stato regionale del Tigray, lo Stato più settentrionale dell'Etiopia, e quindi su queste esplosioni anche i Sibérut ci dice che non sono stati commentate dal governo e tutto quanto avviene però, ecco questa è un'altra notizia che bisogna dare, tutto quanto avviene prima del giuramento che dovrebbe fare il primo ministro Abiy Ahmed il 5 di ottobre, quindi tra qualche giorno, all'occasione però all'occasione delle legislative che lui ha organizzato e vinto il 1 giugno con il 90% dei seggi che sono stati attribuiti al suo partito, il Partito della Prosperità. Quindi il divieto dei droni che è stato dettato dall'autorità. E ricordano qui i Sibérut che il governo federale è stato in guerra con i tigrini, con TPLF, il partito tigrino, tra il 2020 e il 2022, combattimenti che poi sono stati sanciti da un accordo, l'accordo di Pretoria, però come vedremo questo accordo non è stato interamente rispettato. E si ricorda che il servizio di intelligenza e della sicurezza, National Intelligence and Security Service, la NIS, ha vietato mercoledì ogni qualunque sorvolo di droni sopra la capitale federale e si ricorda quindi anche tutti i combattimenti. Ma questa è la notizia militare di queste ultime ore. Accanto a questa notizia militare ci sono notizie più inquietanti, se si può avere qualcosa di più inquietante di una guerra che è ricominciata, e l'allargamento della crisi e della tensione. Ci sono due notizie che vi vogliamo dare di queste ultime ore. La prima la prendiamo da The Reporter Ethiopia, che è anche lì un sito dell'Etiopia, Ethiopia closes embassy in Asmara, l'Etiopia chiude la sua ambasciata in Asmara e ha dichiarato 10 diplomatici eritrei persona non grata, quindi rottura netta e brusca delle relazioni tra Etiopia ed Eritrea. Se voi guardate la mappa vi renderete conto che i due paesi per tantissimo tempo sono stati uno solo paese, dopodiché alla fine della guerra contro Mengistu l'Eritrea ha dichiarato la sua indipendenza e i rapporti sono stati sempre più o meno buoni, fino a quando però Eritrea e Etiopia insieme si mettono congiuntamente a combattere i ribelli del Tigray. Questa alleanza ormai è da dimenticare, le relazioni sono molto tesi, molto tese, e questa rottura delle relazioni diplomatiche tra Eritrea e Etiopia non augura niente di buono, perché l'Etiopia, secondo le agenzie che stiamo leggendo, che abbiamo consultato, l'Etiopia accusa l'Eritrea di sostenere i movimenti ribelli che si sono accordati in un'alleanza di 7 movimenti, come dicevamo, per attaccare l'Etiopia. La stessa notizia della rottura dei rapporti diplomatici tra Etiopia e Eritrea viene data anche dalla BBC. The government has accused neighboring Eritrea of backing these groups. Il governo etiope accusa questi suo vicino, questa vicina Eritrea, di sostenere i gruppi che stanno combattendo il governo. E qui abbiamo anche una mappa molto interessante che vi invito ad andare a vedere, appunto il confine tra l'Eritrea e l'Etiopia, con le città di Mekele, poi più giù la città di Alamata e poi la città di Lalibela, e poi la regione degli Amara, più sotto di Lalibela, e la regione degli Afar, che confinano con Gibuti e vicino il Golfo di Aden e il Mar Rosso. Quindi capirete con questo l'importanza geostrategica di questo confine e il fatto che un grande paese, il secondo paese più popolato del continente, 140 milioni di abitanti dopo la Nigeria, un paese molto esteso, però senza sbocco al mare. Che cosa vuol dire una deflagrazione dell'Etiopia in quell'area lì? Questa è la prima notizia, rottura dei rapporti diplomatici tra Etiopia e Addis Abeba. L'altra notizia diplomatica, la prima quindi era la capitale che è stata investita da esplosioni, la seconda l'Eritrea che in qualche modo entra in questa tensione che tutti pensavano che non potesse rimanere solo interna all'Etiopia, ma c'è una rottura dei rapporti diplomatici anche tra Egitto e Etiopia. Espulsi due diplomatici, cresce la tensione. Noi questa notizia la prendiamo dal sito di la rivista Africa, ma tutte le agenzie del Corno d'Africa, ma anche dell'Egitto stesso la danno. L'Egitto ha dichiarato persona non grata un consigliere dell'ambasciata etiope, pardon, al Cairo, concedendogli 48 ore di tempo per lasciare il paese. La misura fa seguito a una decisione analoga comunicata ieri dal ministro degli esteri di Addis Abeba, che ha invece espulso il diplomatico egiziano Ahmed Moharram Ahmed Soliman. E cosa dicono le fonti ufficiali egiziane? Hanno definito l'espulsione del proprio funzionario un atto ingiustificato, sostenendo che le autorità etiopi cercano di attribuire a ingerenze esterne le difficoltà legate alla gestione delle crisi interne che vi abbiamo descritto. L'episodio si inserisce in un quadro di pronunciata tensione geopolitica che coinvolge anche l'Eritrea, l'abbiamo visto, dopo che l'Etiopia, appunto, ha disposto la chiusura della propria ambasciata ad Asmara e l'allontanamento dei 10 diplomatici eritrei. E da anni, questo va ricordato, da anni le relazioni tra Egitto e Etiopia sono tese. Un elemento significativo di frizione è rappresentato dalla grande diga del Rinascimento etiope, GERD, la diga realizzata da Addis Abeba lungo il corso del Nilo e considerata dal Cairo un'infrastruttura che mette a repentaglio la propria sicurezza idrica e quindi non solo Egitto, ma anche il Sudan temono che questa grande diga possa avere delle ripercussioni su il flusso d'acqua che giunge in Sudan e che giunge in Etiopia. Abbiamo anche una ricostruzione di Radio France Internationale, molto ben fatto, che ci dice un po' di che cosa è la crisi a livello regionale. Il capo dello Stato dell'Etiopia ha accusato l'Eritrea, il Sudan e l'Egitto di aiutare i ribelli del Tigray. Difficile da provare, ma è vero che ci sono veramente delle sfide geopolitiche tra l'Etiopia e questi quattro paesi, questi tre paesi, pardon, l'Eritrea, il Sudan e l'Egitto. L'inimicizia tra Etiopia e l'Eritrea è ben conosciuta, l'abbiamo detto, la data dell'indipendenza dell'Eritrea nel 93, che attraverso un referendum, dopo 30 anni di conflitto armato, conquista la sua indipendenza. Da allora L'Etiopia è diventato un paese senza sbocco al mare, privo di accesso al Mar Rosso, che è un asse maggiore del commercio mondiale. E ciò crea tensioni geopolitiche nel Corno d'Africa. E poi c'è la questione del Nilo, di cui abbiamo parlato, l'acqua dolce che diventa materia di conflitto tra l'Etiopia da un lato e il Sudan e l'Egitto dell'altro. Il Nilo è quasi l'unica fonte d'acqua dolce per questi paesi. L'anno scorso si ricorda che l'Etiopia ha terminato, inaugurato il Nilo, sul Nilo Blu, la grande diga del Rinascimento, un progetto costruito proprio per colmare i bisogni in elettricità dell'Etiopia. Che cosa succede? L'inaugurazione di questa diga del Rinascimento, così viene chiamato, l'Egitto ha protestato presso le Nazioni Unite. E poi non c'è solo questo, c'è anche la guerra nel Sudan, di cui vi abbiamo parlato, una guerra poco raccontata, ma sicuramente una delle guerre più sanguinose e una delle crisi umanitarie, secondo le Nazioni Unite, più importanti al mondo, la guerra in Sudan che dura da 3 anni e non sembra davvero fermarsi. L'Egitto è direttamente implicato in ciò che succede nel suo confine meridionale, appunto, e quindi l'Egitto sostiene le forze armate sudanese del generale Al-Burhan e l'Eritrea, che serviva da piattaforma logistica e di approvvigianamento per il governo di Khartoum, quindi sostiene anch'esso le forze armate sudanese di Al-Burhan. Mentre l'Etiopia è anche implicata in questo conflitto, quindi vedete l'intreccio che c'è in Corno d'Africa in questo momento. L'Etiopia è implicata nel conflitto in Sudan, sostiene la ribellione sudanese delle forze di sostegno rapido del generale Hemedti. Delle immagini satellitari mostrano con certezza un campo. Per accogliere un campo in Etiopia per accogliere e addestrare le forze di supporto rapido al confine tra l'Etiopia e il Sudan. E questa base si è anche estesa negli ultimi mesi e ci sono nuovi impianti che sono stati anche lì individuati. Quindi una guerra che non si concentra solo in Eritrea, questa tra il governo federale e i tigrini, abbraccia l'Eritrea, ma sullo sfondo c'è anche questo conflitto sudanese che vede l'Egitto, l'Eritrea e il governo sudanese da un lato e l'Etiopia che sostiene invece le forze di supporto rapide, che sostiene i ribelli. E poi ci sono gli attori locali che hanno un'importanza molto importante, per esempio gli Emirati Arabi Uniti, che sostengono le forze di sostegno rapido nel Sudan, scusate il bisticcio delle parole, gli Emirati Arabi Uniti appoggiano le forze di supporto rapido in Sudan, hanno un'influenza sempre maggiori nella regione e soprattutto hanno degli interessi da proteggere. Per esempio, è una società degli Emirati che lavora e opera nel porto di Berbera, nel Somaliland. Che cos'è il Somaliland? È un territorio rivendicato dalla Somalia, è un territorio della Somalia autonoma, ma che si è unilateralmente dichiarata indipendente, indipendenza non riconosciuta dalla comunità internazionale, ma nonostante questo l'Etiopia aveva concluso un accordo col Somaliland per avere uno sbocco sul mare. E questa indipendenza della Somaliland, ricordo, è stata riconosciuta solo da Israele, che è alleato degli Emirati da quando hanno firmato gli accordi di Abramo. Quindi Gli Emirati hanno un rivale nella regione, e questo rivale è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita a sua volta sostiene il governo e le forze governative del Sudan, quindi è alleato in questo all'Egitto, e tutti e due sostengono le forze governative, e però c'è adesso la posta in gioco per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e del Mar Rosso. Quindi tante influenze straniere che danno alla crisi in Etiopia un carattere e un potenziale di destabilizzare ancora di più tutta la regione del Corno d'Africa. Questo era importante situare questa guerra, se no altrimenti abbiamo sempre questa idea delle guerre africane come guerre etniche, invece ci sono delle poste in gioco. Geopolitiche, delle poste in gioco economiche che è importante tenere in considerazione. Per cui quando poi si fa un accordo di pace non potrà solo essere tra il governo federale e i ribelli, bisogna che tutte le parti coinvolte entrino in questo negoziato per trovare un accordo che possa avere un minimo di coerenza con la situazione in campo. Segnalo anche un articolo di Lassie Fleming su BBC Africa. Gli etiopi riprendono la guerra perché il combattimento sono ricominciati, perché l'accordo di pace che è stato firmato nel 2022 è naufragato. Ma io volevo un attimo tornare sul sito della rivista Africa, dove vi segnalo appunto questo articolo di Marco Trovato, che ha intervistato un docente, il professor Pudu, quindi che insieme a Marco Trovato approfondisce la questione la questione politica interna, no? La crisi attuale fonda le sue radici molto più lontano, l'Etiopia contemporanea è il risultato di un processo di espansione territoriale e di costruzione dello Stato iniziato alla fine del XIX secolo, un processo che ha lasciato profonde fratture tra le diverse comunità del paese. Ossia, dice il professor Pudu, che una parte importante della popolazione etiopica, soprattutto nelle regioni meridionali e tra gli Oromo, ha storicamente guardato allo Stato etiopico come a uno strumento di dominazione costruito da altri gruppi, e quindi racconta come questo processo appunto di costruzione nazionale, possiamo dire così, è fallito, le tensioni che ci sono stati ecco, negli anni 90 con il TPLF dei Tigrini, che contribuì alla nascita di una federazione fondata sulle identità etnico-linguistiche, nella convinzione che il riconoscimento dell'autonomia delle diverse nazionalità potesse attenuare le tensioni. Ma il problema non è stato risolto. Queste tensioni non si sono mai completamente risolte e oggi presentano il conto. E si ricorda anche che la crisi va oltre i confini etiopi, lo abbiamo visto, lo abbiamo approfondito. Noi evidentemente continueremo a seguire da vicino le vicende dell'Etiopia. Un attore molto importante e anche come dire, un partner dell'Italia in questo momento nel piano Mattei, ma in tante altre forme di cooperazione che il nostro paese ha. Ricordo solo che Luca Pudul, professore, è docente di storia dell'Africa all'Università di Palermo. Noi lasciamo il Corno d'Africa, andiamo in Marocco per ricordare che in questo paese si è votato e per la prima volta nella storia del Marocco il re Mohammed VI ha nominato Fatima Zahra El Mansouri. Lo ha designato per formare un nuovo governo. E abbiamo qua Anadolu, una corrispondenza di Wafeh El Baghouani, che ci dice che Fatima Zahra El Mansouri, nuova capa del governo marocchino, ha iniziato mercoledì scorso le consultazioni con le principali formazioni politiche per formare una maggioranza all'indomani della sua nomina da parte di re Mohamed VI. Il suo partito, il partito Authenticité et Modernité PAM, arrivato in testa delle elezioni legislative del 23 settembre, ha vinto 97 seggi e su 395, quindi deve creare alleanze, per disporre di una maggioranza alla Camera dei rappresentanti. El Mansouri ha prima ricevuto nella sede del suo partito una delegazione del Rassemblement National des Indépendants, RNI, e poi sta avendo in questo momento, andiamo anche a vederlo su afrique.com, sta avendo altre consultazioni con altri partiti che idealmente potrebbero fare parte del suo governo. Noi vi renderemo conto, speriamo la prossima puntata di potervi dire la formazione di questo governo. C'è una nota molto importante di natura economica che ci parla appunto di questo paese, il Marocco, di cui abbiamo parlato molto, della crisi di Ceuta e poi parlando anche delle elezioni. Ecco, il Marocco è un paese che cresce molto economicamente, è un paese che avrà una crescita del 5% nel 2026 attraverso la capacità di attrarre investimenti, anche uno sviluppo nel campo agricolo, però nonostante questo è la prima economia in questo momento del continente africano per la sua appunto capacità di attrarre investimento, di creare catene di valore e anche infrastrutture. Però ci informa questo articolo di afrique.com che questa crescita economica crea poche opportunità di lavoro. Il paese ha creato 193.000 lavori l'anno scorso, ma la disoccupazione ha raggiunto 37,2% tra i giovani tra 15 e 24 anni, 20,5% tra le donne e 19,1% tra i ragazzi diplomati. E quindi la Banca Mondiale, nel suo rapporto del 2024, sottolineava appunto la debole capacità di creazione di lavoro dell'economia del Marocco. E quindi vedremo se questo nuovo governo riuscirà a colmare questo gap, questo divario tra un'economia che cresce tantissimo e invece i giovani che sono disoccupati e tra i giovani anche giovani diplomati. Ecco perché ricorderete alcuni mesi fa il movimento della Generazione Z, che aveva protestato in varie città del Marocco. Noi continueremo a seguire la vicenda della formazione del governo in Marocco. La prima donna, ricordo, designata per creare un nuovo governo in Marocco. Ci restano pochissimi minuti, abbastanza però per darvi notizie delle elezioni a São Tomé e Principe, delle isole sull'Atlantico, colonizzati dal Portogallo, e isole molto belle tra l'altro, di cui non parliamo molto, quindi ne parliamo volentieri. Si è votato a São Tomé Principe, elezioni a São Tomé, cambiano gli equilibri, ma a vincere l'astensione, non vota il 62% degli aventi diritto. Le consultazioni si sono svolte però in modo pacifico e regolare, come da tradizione nell'arcipelago di São Tomé e Principe. Questi sono i dati più rilevanti che emergono dalle elezioni legislative che si sono svolte nell'arcipelago lo scorso 27 di settembre. Per andare a chiudere, vogliamo darvi solo il titolo velocemente. Andiamo in Burundi. Ebbene, il Burundi è l'ennesimo paese africano che accetta di avere rapporti con gli Stati Uniti per quanto riguarda appunto l'accoglienza di immigrati regolari dagli Stati Uniti. Noi prendiamo la

0: sorpresi di vedere che dei paesi africani hanno potuto accettare accordi di questo tipo, ma noi vediamo le notizie che abbiamo e con questo chiudiamo questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Noi vi ringraziamo per averla seguita, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e il viaggio con noi è la settimana prossima per andare nelle Afriche.
1: 12:02, Radio Radicale, siamo in diretta. Questa era la rassegna stampa africana a cura di Jean Leonard Touadi. Vi lasciamo adesso alla rubrica a cura di Anna Guaita, Antonello De Fortuna, visto dall'America.
2: Radio Radicale, visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
3: Grazie Antonello, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Vogliamo parlare della pena di morte, un nuovo capitolo che la storia della pena di morte sta vivendo negli Stati Uniti. Parliamo di quello che è accaduto a Christa Pike, che sta accadendo nel Tennessee. E poi parleremo anche di una protesta che sta coinvolgendo molti cittadini degli Stati Uniti e anche l'Italia contro i data center. Partiamo però da quanto accaduto in Tennessee. Christa
3: Sì.
2: Pike ha subito due, credo, dosi di iniezioni letali, però è
3: Sì.
2: ancora viva.
3: Era ancora viva. E per legge, dopo due non possono continuare. A quel punto scatta invece l'obbligo di cura e quindi hanno dovuto chiamare un'ambulanza, è stata portata in ospedale, adesso in ospedale si sa pochissimo, ci dicono pochissimo, quello che si è capito è che non si sa se sarà perfettamente, se guarirà o se resterà un vegetale praticamente, perché il suo corpo dovrebbe smaltire non una dose letale, ma due dosi letali di pentobarbital, quindi non si sa cosa le succederà. L'ironia della sorte, lo dico con amarezza, con anche una certa dose di orrore, è possibile che lei rimanga in uno stato vegetativo e per cui lo Stato del Tennessee dovrà mantenerla in vita e spendere tutti i soldi per mantenerla in vita attaccata alle macchine. Questi sono proprio i paradossi veramente che vengono fuori dall'applicazione della pena di morte. Ora, voglio ricordare che peraltro questo incidente non è stato l'unico avvenuto in Tennessee, perché ne è avvenuto un altro in maggio, quando un altro condannato a morte, Tony Van Cruthers, gli hanno tentato per un'ora di mettere in filare il lago nelle vene, non riuscivano a prenderle e dopo un'ora a un certo punto scatta appunto quello che ho detto prima, la legge per cui quella che sarebbe una esecuzione diventa una punizione crudele e inusuale, quindi anticostituzionale, e quindi il penitenziario si deve interrompere. E così è successo, si è interrotto e l'esecuzione di questo Caruthers è stata rimandata di un anno, però è possibile che adesso in Tennessee c'è una moratoria stabilita dal governatore, che comunque è un governatore uscente, e quindi vedremo cosa farà il prossimo governatore. La questione è vastissima. Quando si viene a parlare della pena di morte negli Stati Uniti, ci sono alcuni elementi che io devo ricordare fondamentali, che sono questi. La pena di morte esiste sia a livello statale sia a livello federale. A livello statale esiste solamente in 27 stati e di questi 27 stati solo 21 in realtà la applicano e solo due la applicano con grande regolarità, il Texas e la Florida. Gli altri, così per esempio il Tennessee doveva giustiziare due persone, ci sono altri stati che non hanno nessuna esecuzione in calendario, quindi i due veramente che conducono la classifica sono il Texas e la Florida. Gli altri 21 stati non ce l'hanno per niente, come New York, Massachusetts, Connecticut, California, Illinois, eccetera, non ce l'hanno. Nel frattempo, poi c'è a livello federale. A livello federale è data per elementi tipo in cui il crimine abbia comportato anche la violazione di leggi.

0: federali. E quindi, per esempio, stragisti o criminali che hanno ucciso in vari stati, quindi hanno attraversato il territorio da uno stato a un altro, eccetera. Ma altrimenti è applicata a livello statale, col principio che sia un deterrente, quando è stato dimostrato abbondantemente che non è affatto un deterrente. L'opinione pubblica, questa è una cosa importante da ricordare. Io mi sono occupata tantissimo di pena di morte perché, pur essendo una giornalista, sono un essere umano e ho sempre avuto un ribrezzo profondo per la pena di morte e per l'idea che lo Stato, a nome mio, possa decidere, a nome mio di cittadina, che sia l'Italia, no, grazie a Dio, ma cittadina americana, possa decidere che ha il diritto di togliere la vita a un individuo, quando ci sono alternative che sono, sarebbero accettabili e comunque punirebbero pesantemente l'individuo, come l'ergastolo senza possibilità di libertà. E bisogna vedere, quando sono arrivata negli Stati Uniti, la maggioranza dell'opinione pubblica, ma la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, era favorevole alla pena di morte, senza discuterne. Io poi, come giornalista, ho coperto dei casi, per esempio ricordo ancora quando sono andata in Texas nel 98 per l'esecuzione di Carla Faye Tucker, e mi ricordo di parlavo alla gente e aveva un astio proprio, diceva sì, la devono friggere, la devono uccidere, e c'era proprio una voglia di vendetta che non era chiaramente giustizia, era voglia di vendicarsi. Però col tempo io cercavo di spiegare anche ai miei lettori, allora ero corrispondente, spesso inviata del Messaggero, cercavo di spiegare ai miei lettori che tanta ferocia da parte del pubblico era in buona parte dovuta al fatto che eravamo nel pieno di una fase di grande violenza. Tra l'altro era poi esploso a un certo punto il crack, quindi la violenza dovuta al crack delle bande. C'era proprio la sensazione che la violenza si dilagasse, e quindi la paura generava questa voglia di boia, di avere il boia.
1: Di
0: Da
1: vendetta, sì.
0: allora, di vendetta, ma anche di liberarsene di questi assassini, basta, uccideteli, metteteli via, così non ci sono più in giro e non rischiamo più. Cercavo di capire da dove nasceva questa rabbia della gente, che aveva paura di uscire per strada la sola, al buio, la sera, eccetera. Nasceva da questa paura, tanta rabbia e tanta voglia di vendetta. Ma col tempo la violenza, gli omicidi sono crollati. Rispetto agli anni 90 c'è una diminuzione di quasi il 20% degli omicidi. È vero che ogni tanto ci sono i massacri, quello sì, ma quei massacri, queste sparatorie al pubblico italiano, al pubblico europeo, fanno credere che la vita per le strade d'America sia altrettanto pericolosa di come era negli anni 80-90, ma non è così. New York, per esempio, è una città molto più sicura di come non lo fosse negli anni 80 o negli anni 90, ma molto, molto di più. Io negli anni 90 non sarei andata da sola tardi in certe aree della città. Oggi, pur essendo anziana, non ho nessun problema ad andare praticamente dappertutto. Quindi c'è stato questo cambiamento e cioè, fenomeno inversamente proporzionale, è crollata l'approvazione per la pena di morte. Se negli anni 90 era l'80%, adesso la pena di morte in generale è approvata dal 52%, ma quando all'intervistato tu poni l'alternativa dell'ergastolo senza libertà, l'approvazione per la pena di morte scende al 36%. Cioè, davanti alla sicurezza che un criminale sanguinario, violento, crudele sia messo da fuori dalla società civile per sempre, la gente preferisce non ricorrere alla pena di morte. C'è stato questo cambiamento, la gente ha meno paura e quindi è disposta a dire va bene, mettetelo in ergastolo, non lo voglio più vedere per strada, ma non lo uccidiamo. Quindi c'è questo paradosso adesso, che stanno giustiziando per via che degli anni che ci sono voluti per i ricorsi, gli appelli, eccetera, eccetera, le esecuzioni che avvengono adesso sono esecuzioni di condanne emanate negli anni 80 o 90. Christa Pike è stata condannata nel 1996. Se oggi si rifacesse il processo di Christa Pike, io sono sicura al 95% che verrebbe condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà, perché nel suo primo processo non venne considerato quello che poi è stato scoperto dalla scienza, dalla neurologia, eccetera, in seguito, e cioè che a 18 anni il cervello di un giovane non è ancora arrivato alla piena maturità, che arriva solamente a piena maturità agli anni intorno ai 25 anni. Da allora, con questa cognizione, i tribunali non, praticamente non danno più pena di morte a chi ha commesso
1: Di gas,
0: crimini
1: certo.
0: anche feroci come quella di Christa Pike, perché badate, vorrei mettere i puntini sulle i. Io non sto difendendo Christa Pike. Christa Pike ha commesso un crimine di efferata ferocia, di una crudeltà terribile. Ha ucciso una sua amica in modo sadico, sanguinario, crudele, inutile, non si sa perché, eccetera. Ha fatto soffrire un'intera famiglia, la comunità. È stata una criminale proprio con la C maiuscola. Non la sto difendendo. Sto dicendo però che la società civile è progredita da allora, ha scoperto delle cose che allora non sapevamo. Non sapevamo che col passato di violenza, di stupri, di sfruttamento che questa ragazza aveva subito, pensate, solo questo particolare, a 11 anni, cioè in prima media, la sua insegnante capì che questa ragazzina aveva una malattia venerea. E perché? Perché era stata violentata non solo dal fidanzato della nonna, ma da un vicino di casa che la violentava ripetutamente. A 11 anni si scopre questa cosa, viene guarita, eccetera, eccetera. Tu dici, vabbè, adesso la madre la curerà. No, continua. Continua a essere violentata adesso dai fidanzati della madre, la quale testimonia il processo dicendo sì, no, non sono stata una brava madre. Ecco. Da allora la società ha capito, ha scoperto che questi fenomeni di violenza infantile creano dei danni al cervello, al carattere, anche alla morale di un individuo. E in un processo che venisse condotto adesso, i giudici e i giurati terrebbero presente del passato di questa ragazza e non la condannerebbero a
1: E
0: morte,
1: anche
0: la
1: combinare il
0: condannerebbero.
1: carcere a vita, insomma, è una pena pesante, definitiva e sufficiente probabilmente.
0: Che si meritasse una pena, è una pena grave, definitiva, che credo che non ci piova, perché voglio spiegare, questa è una descrizione piuttosto grafica, voglio avvertire i nostri ascoltatori che sto per dire delle cose che potrebbero spaventarli e vorrebbero non ascoltarli. Ma Christa Pike, insieme al suo fidanzato, che aveva 17 anni e per questo, essendo minorenne, non fu condannato a morte, e insieme a una sua compagna, anch'essa 17enne, attirarono questa ragazza, questa loro compagna di scuola, in un bosco dove la seviziarono, la torturarono con dei taglieri e con un coltello da macellaio, dove le scolpirono sul petto un pentagramma e alla fine lei, Crista, le ruppe la testa con un pezzo d'asfalto e si prese un pezzo del cranio della ragazza per portarselo in giro come souvenir. Come capite, si tratta di un crimine veramente di ferocia efferata ed è difficile. Io, se fossi stata una giurata, avrei avuto difficoltà ad avere comprensione per questa ragazza. avrei avuto bisogno appunto di scienziati che mi spiegassero che a quell'età, a 18 anni, questa qui era chiaramente stata segnata indelebilmente dalla sua esperienza giovanile di violenza, per cui la violenza era un gioco. Ma allora nessuno pensò di dirlo e fu condannata a morte. Ora, quindi sto dicendo questo fatto, che tutte le esecuzioni che avvengono adesso sono esecuzioni di condanne emanate nel momento in cui l'opinione pubblica era al massimo favorevole alla pena di morte ed era anche meno informata di questo fatto dello post-traumatic stress disorder, delle possibilità di, appunto, di avere delle forme di deformazione dovuta all'infanzia, alla giovinezza. Ecco, questo è quello che volevo spiegare. Poi volevo anche aggiungere che c'è una ripresa di esecuzioni anche per istigazione del presidente Trump, il quale è nettamente favorevole alla pena di morte anche a livello federale. Difatti, quando lui lasciò il suo primo mandato, quando stava per uscire dalla presidenza, sapete, non so se vi ricordate cosa fece, che obbligò, richiese l'immediata esecuzione delle condanne federali, per cui negli ultimissimi mesi della sua prima presidenza furono giustiziati 13 condannati a morte
1: Ci fu
0: nelle prigioni federali.
1: un'impennata, diciamo, esatto,
0: Ci fu
1: un'impennata.
0: un'impennata delle esecuzioni federali. Poi è arrivato Biden invece ha imposto una moratoria fino a quando, alla sua uscita dalla presidenza, sapendo che sarebbe tornato Trump, ha commutato, c'erano allora 40 condannati a morte federali e lui ha commutato 37 condanne a morte in ergastolo. Ne ha lasciate tre. E quelle tre perché erano tutti e tre stragisti colpevoli di aver ucciso numerose persone. Uno era quello della maratona di Boston, un altro era quello della sinagoga e un altro quello di una chiesa afroamericana. Erano stragisti che avevano ucciso molte persone e quindi Trump, Biden non ha avuto la voglia di perdonarli, ha lasciato che queste restassero nella pena di morte. Però, tornato Trump, il 20 gennaio del 2025, ha emanato un ordine esecutivo con cui cancellava la moratoria che Biden aveva imposto. E quindi, ci sono condanne federali in arrivo. Verranno eseguite. Ora, io volevo anche spiegare che questo fatto che è successo a Christa Pike non è un fatto isolato. Da quando gli stati hanno adottato il sistema delle iniezioni letali, ci sono stati vari casi di esecuzioni andate male questo tentativo di trasformare il patibolo in un ospedale, di dare all'esecuzione una forma quasi clinica, asettica, di chiuderla dietro un vetro, lontano dallo sguardo del pubblico, usare la siringa invece della camera a gas, dargli questo aspetto così medico, si è in realtà rivelato un patatrac, perché tantissimi casi sono andati male. Al punto poi che ci sono state un'ondata di indignazione e cosa è successo? Che le grandi case farmaceutiche, anche per insistenza dell'opinione pubblica europea, e qua voglio ricordare il ruolo grosso che ha avuto il Partito Radicale e l'opinione pubblica italiana, con il movimento Nessuno Tocchi Caino, che è arrivato alle Nazioni Unite, dove è stata votata nell'Assemblea Generale una moratoria della pena di morte. L'ultimo voto nel 2024 ha 130 paesi su 193 hanno aderito. Questa è un'iniziativa nata dall'opinione pubblica italiana. Il 67% dei paesi che siedono nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno adottato la moratoria della pena di morte. E tutto è nato nel 1993, quando Marco Pannella creò Nessuno Tocchi Caino. Proprio un'intuizione straordinaria che ebbe Pannella di riconoscere il primo omicida della storia, Caino, secondo la Bibbia stessa, non viene condannato a morte da Dio, perché è Dio che dice nessuno uccida Caino. E quindi da
1: E questa,
0: quella
1: esatto, è
0: lettera.
1: la differenza tra la giustizia e la vendetta, no? Questo un po' è
0: Esatto.
1: il
0: La
1: dibattito.
0: giustizia appartiene solo a Dio, solo Dio. Per chi è cristiano, per chi è cattolico, questa è la Genesi, la Bibbia, che dice sta a Dio decidere della pena, della vita o della morte. Che poi chiunque legga i Vangeli sa, insomma, che la parola di Gesù è
1: Pena
0: quella,
1: di
0: no?
1: morte non ne trova. Senti, Anna, prima di voltare pagina, adesso a questo punto bisognerà vedere le condizioni di Krista Pike e vedere
0: Che appunto,
1: cosa. Sì.
0: allora, in altri stati in cui ci siano stati incidenti di questo tipo, il condannato a morte ha avuto la pena commutata in ergastolo. Nel Tennessee, il caso precedente, quello che ho citato, Frank Luthers, la sua condanna era stata rimandata di un anno, la sua esecuzione è stata rimandata di un anno. Cosa succede a Krista Pike qua? Francamente non lo so perché non sappiamo le sue condizioni. Se è ridotta in uno stato vegetativo, la dovranno per forza mantenere in vita. Non la possono giustiziare perché sarebbe in quel caso una violazione dell'ottavo emendamento e diventerebbe una punizione crudele e inusuale. Se invece lei si rimette, allora starà al governatore a quel punto decidere se dopo questa avventura, questa donna si meriti o no, si sia guadagnata l'ergastolo o no, sarà il
1: Mamma mia. Sì.
0: governatore che verrà eletto. Tenete presente che il Tennessee è uno stato repubblicano, è uno stato assolutamente MAGA, vicino a Trump, non l'ho mai trovato particolarmente compassionevole. Non escluderei che le possano dare un altro anno di vita per rimettersi, per poi, come è
1: E poi
0: successo con Caruthers, per poi riconfermare
1: sarebbe
0: l'esecuzione.
1: agghiacciante. Senti, cerchiamo di. Beh, insomma, agghiacciante, sì. Cambiamo argomento. Parliamo di un fenomeno che anche in Italia sta suscitando molte proteste, cioè il proliferare dei data center, che sono strutture che ospitano sistemi informatici, apparecchiature, consumano territorio, energia, acqua. Oggi c'è una protesta nel Milanese. E negli Stati Uniti cosa succede?
0: Allora, succede che numerose cittadine stanno protestando, almeno 500 cittadine hanno votato divieti, per l'apertura di data centers. Ci sono numerosi sondaggi, il 70% degli americani è contrario a un data center vicino alle loro case. E badate bene, questo è un movimento assolutamente trasversale. The Atlantic ha fatto un servizio bellissimo, se potete andate a leggerlo, da una cittadina che si chiama Clinton, nell'Iowa, una cittadina repubblicana di solo 24.000 abitanti. Affacciata sul fiume Mississippi, e qui in questa cittadina democratici e repubblicani, gente che non si parlerebbero su nient'altro, sono assolutamente alleati in modo assolutamente solido e inamovibile nel contestare, perché è questo il fenomeno che è successo e che è veramente incredibile. Questa grida vendetta, veramente sì. Perché cos'è successo? Che un progetto che si chiama QTS, che è controllato dal fondo Blackstone, ha negoziato per 2 anni in totale segreto con l'amministrazione della città, Non solo, ma facendo firmare a tutti i membri dell'amministrazione cittadina un accordo di non divulgazione, quelli che si chiamano non disclosures agreement, NDA. Per cui la gente di questa cittadina non aveva la più pallida idea che la Blackstone stava negoziando con i suoi amministratori eletti da loro per l'apertura di questa immenso data center che da solo che è grande, pensate, 65 campi di calcio. Prendete un campo di calcio, moltiplicatelo 65 volte e mettetelo in una cittadina di 24.000 abitanti. Immaginate le dimensioni di questo mostro. E quando i cittadini hanno scoperto che praticamente erano stati esclusi dalla decisione di imporre questa tecnologia dall'alto. Quando questo fatto è diventato noto, tutta a tappeto, cittadine americane si sono date da fare, appunto, almeno 500 hanno già votato, approvato moratorie e divieti. Ma perché? Io vorrei fare capire un pochino meglio esattamente cosa sono questi data center, perché uno dice, ma scusa, ma com'è che improvvisamente abbiamo bisogno di questi data center? Non c'era pure prima, Yahoo non c'era pure prima. E che il passaggio dall'internet normale all'intelligenza artificiale generativa, con l'arrivo di ChatGPT praticamente nel 2022. Cosa succede? Che l'intelligenza artificiale richiede server, decine di migliaia di server, non un server, decine di migliaia,
1: Certo, per la
0: migliaia
1: velocità di
0: sì,
1: processare i dati
0: perché
1: c'è bisogno di tante macchine.
0: attraverso questi server passano lo streaming. Quando voi guardate una cosa su Netflix o passa la cloud, la nuvola dove conservate le vostre cose, le vostre fotografie, i vostri filmati, passano tutte le app. Ogni volta che aprite un'app, il lavoro passa da lì. Cioè, in sintesi, diciamo, sono le fabbriche dove viene prodotta l'intelligenza artificiale. Prima viene addestrata in questi server e poi diventa. Lavorano per noi, per le nostre domande. Però questa intelligenza artificiale divora energia, cioè non è più come il vecchio internet, che si aveva bisogno di energia, ma non come questa. Questa è un'energia che genera, è un'intelligenza che genera. Stavo parlando con un esperto che me l'ha spiegata così. Google era come un bibliotecario. Tu gli fai una domanda, lui ti va a prendere il libro e ti dà. Tu chiedi un libro, il
1: Te
0: bibliotecario
1: lo
0: va a
1: porta,
0: prenderti il libro e te lo
1: certo.
0: dà. L'intelligenza artificiale è l'autore del libro. Tu chiedi una domanda e l'intelligenza artificiale ti crea il libro. Quindi pensate quanto più lavoro fa. Questi chip che vengono usati per fare questo lavoro richiedono, prima di tutto, lavorano 24 ore su 24, quindi non si fermano mai, ma assimilano energia elettrica e acqua, perché l'acqua serve non solo per produrre energia, ma anche per tenerli freddi, perché se no si surriscaldano. Al momento attuale, negli Stati Uniti, questi data center usano il 4,5% del totale dell'energia elettrica americana. Nell'arco dei prossimi 4 anni passeremo al 18% dell'energia elettrica che si produce negli Stati Uniti. Pensate, l'acqua che usano al giorno, un data center, al giorno, stiamo parlando al giorno, un data center usa l'equivalente di 7 piscine olimpioniche al giorno. Pensate quant'acqua, pensate quanta ne consumate voi a casa vostra e pensate 7 piscine olimpioniche solo per quel data center. In una fase in cui c'è una gravissima sofferenza nel settore della fornitura idrica in tutto il mondo. Sento dire che in Italia abbiamo un problema per le olive perché non c'è abbastanza acqua per
1: Certo,
0: annaffiarle.
1: rischiamo di usarla per i data center, non per le piante, non per l'agricoltura.
0: Molti di questi data center che sono nati, i primi che sono nati un po' di soppiatto, sono nati in zone poco popolate, come l'Arizona. Però un universo è nato nel deserto del Sonora, che storicamente soffre di siccità, e
1: Certo.
0: sappiamo che il fiume Colorado è un fiume che sta diminuendo di portata, come il Danubio. Tutti i grandi fiumi stanno per la mancanza d'acqua, eccetera. Quindi è un enorme problema, è un enorme problema. E per di più, queste cittadine che si ritrovano questi data center accanto, che ci guadagnano? Perché questa è la domanda. Sì, però se ci guadagniamo tanto, allora
1: Certo.
0: no, perché i profitti, è questa
1: Ovviamente vanno ai
0: la
1: soliti
0: presa per i
1: noti.
0: fondelli, fondamentalmente.
1: Guarda,
0: I profitti
1: Anna.
0: vanno ai privati che operano
1: Certo.
0: i data center e che li usano, mentre i costi sono socializzati, ricadono sulla comunità. È una
1: Troppo
0: questione di
1: spesso capita.
0: aritmetica.
1: Ci dobbiamo
0: Capito?
1: fermare. Come avete
0: Sì.
1: visto, abbiamo parlato di due argomenti. Il primo, insomma, molto molto importante, ma anche questo alla lunga, come prospettiva, è un argomento planetario, perché poi ci dovremo fare i conti. Io non devo salutarti, Anna. Prima voglio ricordare la nostra email, visto dall'America, chiocciolaprotonmail.com. Anna, grazie e appuntamento con Visto dall'America tra 7 giorni.
0: A 7 giorni. Un abbraccio, un saluto a tutti, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Questo dunque è Visto dall'America a cura di Anna Guaita, Antonello De Fortuna. 12:33 minuti, Radio Radicale, vi proponiamo adesso da Leopolda 14, riprendiamoci l'Italia, Firenze, 2 ottobre del 2026, cioè la giornata di ieri, l'intervento di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, con Matteo Renzi. Allora, tra qualche istante vi facciamo ascoltare questo intervento, perché stiamo cercando di sistemare il file, abbiamo un piccolo difetto audio. Nel frattempo ricordiamo che dopo questo intervento, intorno alle 13:20, vi proponiamo, rispetto al tema del caro carburanti e sul blocco della Via Aurelia, un'intervista a Silvia Benedetti di Lanfranco Palazzolo. Alle 13:30 il notiziario di Radio Radicale e poi alle 14 ci collegheremo in diretta con Leopolda 14. Riprendiamoci Itaca, Spazio Europa a cura del Partito Democratico con Sandro Gozi, un'intervista a cura di Roberta Iannuzzi. Ma a proposito di Leopolda, riprendiamoci Itaca, come preannunciato vi proponiamo l'intervento di ieri di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, con Matteo Renzi. Buon ascolto.
3: Se c'è uno che non ha paura di metterci la faccia, di dire quello che pensa, anche di essere controcorrente rispetto alle tesi del suo partito, ed è uno che è in condizioni di darvi una bella botta di vita, ma anche una bella lezione, e anche, perché no, discutere con voi, fatelo arrabbiare se vi riesce, è il mitico sindaco di Salerno, Enzo De Luca!

0: e non ha ancora iniziato a parlare, figurati dopo. Il Kraken lascia la parola allo sceriffo. Enzo, hai 1000 ragazzi davanti a te, anche qualcuno meno ragazzo. Grazie di essere qui intanto.
1: Grazie a te per l'invito, cioè funziona questo, sì. Vabbè, grazie, grazie per l'accoglienza, grazie per l'amicizia, grazie per l'invito. Ma hai rovinato tu questo invito, che io stavo tranquillo nel mio letto di dolore, nella nobile città di Salerno, tranquillo, per i fatti miei. Per la verità l'invito me l'ha fatto la Boschi. Dove sta Maria Elena, e mi pareva davvero scortese per l'ennesima volta dire di no, non erano per particolari impegni, dopodiché ho visto che si sono scalmanati. Oh, io sto andando lì invitato a parlare di alcuni temi, in particolare la sicurezza, ma si sono agitati tutti quanti. State tranquilli, non posso adoperare un'espressione che ha il suo copyright, ma insomma state sereni tutti quanti, io non ho niente da fare. Sono venuto qui solo per esprimere qualche opinione, visto che abbiamo tanti giovani, per dire quello che penso io sulla situazione del paese, su alcune cose che mi preoccupano, sulla prospettiva che si apre per i giovani del nostro paese, che è molto problematica. Vengo dal sud, quindi i giovani del sud vivono una incertezza particolare per il loro futuro, ma possiamo, se volete, approfondire qualche tema. Voi avete di fronte, ecco, diciamo, un irregolare della politica, diciamo così, ecco. Io non sono debitore di nulla a nessuno, punto, va bene, quindi possiamo parlare con grande libertà. Sapete che mi sono candidato ancora una volta per tornare alla mia città, non essendoci stata la possibilità del terzo mandato in questo paese di ipocriti e di imbecilli, nel quale paese... nel quale paese non c'è il terzo mandato per i deputati, per i senatori, per i sottosegretari, per i ministri, per il Presidente del Consiglio, per il Capo dello Stato, però per chi viene eletto direttamente ai cittadini c'è il terzo mandato. È l'Italia. Allora, Matteo mi ha chiesto di venire per approfondire in modo particolare un tema sul quale io lavoro da anni, su una posizione, come dire, eretica nell'ambito del centrosinistra, ed è il tema della sicurezza. Ora, io considero questo tema decisivo per l'Italia, ma decisivo anche per le forze progressiste. Una delle cose che mi colpiscono della situazione politica del nostro paese è questa. Per quello che non ha fatto il governo nazionale, l'opposizione dovrebbe avere il 65% dei voti, sinceramente. E tuttavia non è questa la situazione. Non è questa la situazione. Siamo sul filo del rasoio. 41-42 si combatte. Com'è possibile questo? E poi per quanto riguarda il PD, che mi riguarda da vicino, com'è possibile che dopo 4 anni di rinnovamento della segreteria continuiamo ad essere inchiodati al 20, 21, 19 e mezzo, cioè a non mettere in campo una capacità espansiva come dovrebbe essere, ad aggregare aree di consenso importanti. Allora, la mia valutazione, molto stringendo ovviamente il ragionamento, è questa. Abbiamo alcuni temi che sono completamente estranei alla cultura del centrosinistra e del PD in modo particolare. Uno dei temi lontani da questa cultura è la sicurezza. L'imbarazzo con cui affrontiamo questo tema è sconvolgente. Poi abbiamo altri temi sui quali facciamo fatica a darci un'identità e una proposta. La burocrazia di questo paese, non abbiamo detto niente. Niente. Le riforme impossibili, così le chiamo nel mio libro, le riforme impossibili. La sanità, l'autonomia locale. Non si riesce ad avere, come dire, Gramsci diceva, la connessione sentimentale con le persone di carne ed ossa. Questo governo sulla sicurezza non ha fatto niente, ha fatto solo palle e chiacchiere. E tuttavia loro parlano di sicurezza. Le forze progressiste hanno ancora un disagio per parlare di sicurezza. Partiamo un po' da lontano. Io credo che ci siano due grandi valori che sono diventati problematici nella vita democratica del nostro paese e in generale nella vita democratica del mondo. La libertà e la sicurezza. La democrazia, diceva Norberto Bobbio, non si autoalimenta, si deve alimentare con valori, con esempi. La libertà non è letta in maniera uguale da tutti i cittadini in tutte le parti del mondo. Cosa voglio dire? Che tutti i sondaggi che si fanno nei paesi occidentali, quando si pone il tema della libertà, la risposta è estremamente preoccupante. Ormai la maggioranza dei cittadini fa fatica a distinguere in termini di valore una democrazia da una dittatura o da una democratura. La libertà non ha lo stesso valore e lo stesso peso per tutti i cittadini. Mica tutti quanti si leggono la mattina la rassegna stampa, seguono i social. I padri di famiglia che hanno il problema del pane alla fine del mese se ne infischiano della libertà formale. Per dire che ormai la distanza fra democrazie e non democrazie, non voglio dire dittature, si è ormai ridotta al lumicino. Cioè abbiamo ormai le maggioranze delle popolazioni, anche nei paesi occidentali, che sono disponibili anche a una riduzione di libertà formale in cambio della sicurezza e della tranquillità di vita. Primo, la sicurezza non è un valore scontato per tutti, va riconquistata, va riempita di valori, altrimenti la sicurezza non parla alle persone normali. La sicurezza. Per me è stata una guerra, io ho cominciato a fare il lavoro sulla sicurezza, sapete quando? Ero sindaco allora e c'era l'invasione degli albanesi. Allora era crollato il regime comunista in Albania, siete giovani, forse non ricordate quelle immagini, le trovate un po' sui libri. Arrivavano navi cariche di migliaia di giovani albanesi che arrivavano nei nostri porti. La grandissima parte ovviamente, bravi ragazzi, gente che cercava un futuro, un avvenire, ma c'era anche una componente di mafia albanese. Oh, la mafia si chiama mafia al di là delle nazionalità, non è che dobbiamo avere imbarazzi. Che cosa capita? Capita che in una piazza ferrovia della città, due di questi giovanotti avevano occupato militarmente la piazza della ferrovia e facevano i parcheggiatori abusivi. Arriva una pattuglia di vigilesse per allontanarli, per contestargli questa attività illegale. Bene, questi due cacciano un coltello e puntano questo coltello alla gola della vigilessa. Dopodiché mi è venuta l'idea di dotare la Polizia Municipale di Salerno di, non so, balzate sulla sedia, di manganelli. Io, il ragionamento che facevo era molto semplice. La Polizia Municipale ha in dotazione le armi da fuoco, può sparare, troviamo una via intermedia, almeno come arma di difesa, cioè trovo un delinquente, mi punta il coltello alla gola, almeno un manganello per difendermi, il minimo. Scopro che in Italia la Polizia Municipale può avere l'arma da fuoco, ma non può avere il manganello, se non con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi, ovviamente. Però, siccome ho, lui lo sa, la testa un poco dura, che facciamo? Abbiamo deciso di comprare 400 manganelli. Troviamo una fabbrica, credo, in Brescia, che produceva dei manganelli, cioè delle bestie 80 centimetri con un'anima di acciaio, però con un rivestimento di plastica bianca fosforescente. Allora abbiamo fatto una delibera di giunta con cui abbiamo acquistato 400, non manganelli, ma 400 mazzette di segnalazione. Una meraviglia. È un manganello fosforescente, quindi tutti contenti. Tutti contenti. Allora, ci furono polemiche ovviamente nel mio partito, la repressione, l'autoritarismo, la madre di queste puttanate che voi conoscete. Partiamo da lontano. La sicurezza, vi dico la conclusione, la sicurezza ha oggi lo stesso valore unificante e decisivo che ha avuto nei decenni passati il lavoro. Il lavoro. Oggi il bisogno di sicurezza è un bisogno primario, come il lavoro, al di là di destra, sinistra e centro. Riguarda la vita delle persone. Processo di civilizzazione umana si riduce in ultima analisi al superamento dello stato di natura, cioè un lungo percorso dell'umanità che ha portato i popoli a superare lo stato di natura, cioè una condizione nella quale prevalgono le norme oggettive, quella della violenza, e prevale invece la legge della coscienza, della soggettività. In cambio, le persone chiedono come prima risposta ai poteri pubblici la sicurezza, cioè il non vivere più in uno stato di natura. Questa condizione è in larga misura saltata. Qual è la condizione di vita normale di una persona di carne ed ossa? Mettetevi nei panni di una famiglia normale. Una delle mie tesi è questa, ma non sono ancora riuscito a convincere il mondo progressista. La sicurezza serve alla povera gente, non agli altri. A quelli che vivono la propria vita sociale, a chi vive la propria vita sociale nei quartieri popolari, in una villa comunale, che non vive nei quartieri bene, che non vive sul Vomero, a Prati o da altre parti, quelli la sicurezza se la garantiscono, ma hanno una vita separata. Sono le famiglie normali, i poveri cristi che hanno bisogno della sicurezza. Allora, qual è la condizione di vita reale di una persona normale, una famiglia normale? Che cosa succede di notte? Di notte ormai abbiamo un'esplosione di microdelinquenza. Abbiamo bande giovanili che sono incontrollabili, con un ingresso massiccio anche di extracomunitari, senza generalizzazioni, per l'amor di Dio, ma abbiamo cominciato a conoscere battaglie fra di loro, a colpi di bottiglie spaccate e colpi di vetro. Poi abbiamo gente che comincia a fare spaccio di droga. Poi abbiamo alcune componenti di extracomunitari che occupano militarmente alcune piazze, alcuni luoghi. Poi abbiamo una condizione generale di perdita del principio di autorità. Nelle nostre scuole ormai il principio di autorità non esiste. Hanno cominciato anni fa a svuotare il cestino e le carte in testa a un docente. Mi è capitato di andare in una scuola a trovare stravaccati per terra ragazzi che fumavano, spippiavano tranquillamente. Ho chiamato il docente, ho detto: ma che razza di cose qui? E questo mi dice sottovoce: guarda che abbiamo cercato di contrastarli, ci hanno tagliato le gomme delle macchine un minuto dopo. Bene. Poi abbiamo ovviamente i fenomeni imitativi, social, che hanno complicato tutto. Poi abbiamo il bullismo, poi abbiamo le aggressioni alle donne sui social. Poi abbiamo una situazione per la quale se io telefono dopo le 11, mezzanotte di sera, al 112, la pattuglia dei carabinieri non arriva, la guardia di finanza non arriva, la polizia di Stato non arriva, la prima risposta che ti danno: non abbiamo le pattuglie, non abbiamo i soldi, non abbiamo lo straordinario da pagare. Chi viene? Qualcuno ti dice: vabbè, ma noi dobbiamo dedicarci alla grande criminalità, Ma la mia vita è fatta di queste cose, non della grande criminalità. Fate la grande criminalità. Ma se scendo e trovo un delinquente che mi minaccia, ma io ho il diritto di vivere sereno. Qualche anno fa facevo un esempio. Era la prima ondata di extracomunitari. Padri di famiglia che aspettavano fino alle 2-3 di notte affacciati per vedere se tornavano le figlie, perché non si sapeva se dopo le ore della movida poteva tornare a casa tranquilla o meno, o no. Poi abbiamo alcuni episodi tutti italiani. L'Italia è il paese del fare finta e del mezzo mezzo. Si decide mai niente a metà. Stiamo facendo in queste ore un'esperienza che riguarda la lotta contro i parcheggiatori abusivi. Ho dato vita nella mia città a un nucleo per la sicurezza. Sono 15 vigili urbani che hanno la qualifica di agenti di polizia volontari, destinati solo alla sicurezza nei quartieri, al contrasto di delinquenti organizzati, spacciatori e quant'altro. Beh, possiamo fare questa esperienza. Dopo anni noi abbiamo alcune piazze che sono occupate militarmente da parcheggiatori abusivi. Per responsabilità anche nostra abbiamo avuto troppo rilassamento in questi anni. Ormai è maturata l'abitudine di chiedere soprattutto alle donne che vanno a parcheggiare non più un euro, due euro come capitava in anni lontani, 5 euro. 5 euro. Cioè questi guadagnano 3.000, 4.000 euro al mese. Provate a immaginare dopo anni di rilassamento e di sbracamento totale a buttarli fuori dalle piazze nelle quali guadagnano 3.000, 4.000 euro. È una guerra. Lo stiamo facendo anche con un corpo a corpo. Ci vado pure io direttamente. Ma che cosa scopriamo?
2: E quando ci va lui scappano. Questa è la...
1: No, ci sono pure sindaci dalle mie parti che vivono di pubbliche relazioni, di cerimonie.
2: Fai bravo, non fai mai arrabbiare nessuno, mai promesso nemmeno Bonelli, fai per bene.
1: Che cosa scopriamo? Blocchiamo il parcheggiatore abusivo. Dopodiché tu fai la denuncia. La prima cosa che ti dicono alcuni settori della magistratura, ma occorre una denuncia di parte. Come la denuncia di parte? Per avviare un processo per estorsione. Ma voi pensate che una donna possa impegolare, o anche un cristiano normale possa impegolarsi in una avventura giudiziaria per i 5 euro? Dovrebbe bastare una relazione del vigile, del carabiniere, del poliziotto, no, per avviare il procedimento giudiziario, altrimenti non lo faranno mai. Niente. Scopriamo un'altra cosa interessante. Che anche quando tu fai avere il DASPO a un parcheggiatore abusivo, a un delinquente comune, DASPO cioè l'obbligo di non entrare più, non nel comune, ho scoperto quest'altra cosa, ma in quel quartiere, per cui tu non puoi entrare in quel quartiere ma vai nel quartiere a fianco. Ma comunque, se io dopo 24 ore torno nel comune o nel quartiere per il quale ho il divieto di presenza, che succede? Niente. Facciamo un'altra denuncia. Facciamo un'altra denuncia, che succede? Niente. Sto preparando una modifica legislativa che farò avere ai gruppi parlamentari, tutti. Sapete che si stanno discutendo le norme, i decreti sicurezza. Dobbiamo fare solo una cosa, che chi viola il DASPO, per una volta dobbiamo essere sempre buoni samaritani, per una volta facciamo solo la diffida. La seconda volta si deve fare 2 mesi di carcere, altrimenti è inutile andare a fare la guerra nei quartieri, non se ne fotte nessuno. È chiaro? Allora, o facciamo sul serio la lotta alla delinquenza organizzata, oppure ci stiamo prendendo in giro, perché sono totalmente demotivati. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili urbani, andiamo a fare la guerra, ma perché? Con quale risultato? Alla fine ci ritroviamo davanti a noi. Allora.
2: Allora, l'applauso ci sta tutto. Prendo un po' di domande. Preparatevi. Prima 3 cose al volo. La prima, messaggio al centro-sinistra, dalla Leopolda, il primo messaggio di questi giorni. Enzo De Luca, c'ha un caratterino, lo sappiamo, cioè un personaggetto, come dice lui, però è uno che serve al centro-sinistra. Quando c'è la campagna elettorale, io lo voglio vedere un confronto sulla sicurezza tra De Luca e Salvini. Io lo voglio vedere un confronto tra De Luca e Piantedosi. Noi chiediamo al centro-sinistra di utilizzare l'esperienza di un uomo cresciuto nel Partito Comunista, della Federazione dei Giovani Comunisti, fatto esperienza da sindaco nel Partito Democratico della Sinistra, poi nel PD e poi PDL, Partito De Luca, quindi alla fine. Io vorrei che nella prossima campagna elettorale Enzo fosse in prima fila, innanzitutto a dire che sulla sicurezza la destra ha raccontato palle, come dice lui, e noi dovremmo essere credibili. Primo punto. Secondo punto, per i ragazzi e la scuola. Oh, questo fa finta di fare quello che fa gli show, li fa anche gli show sui social, ma è uno che lo sentite da come parla, che ha studiato un sacco. Cioè, questo è un passaggio molto importante per la nuova generazione. Smettete di pensare che si faccia politica semplicemente sui social. Enzo De Luca, come larga parte della generazione, come si dice, diversamente giovane, è uno che si è fatto un mazzo così. È uno che vi ha citato al volo, en passant, la connessione sentimentale di Gramsci e la discussione sulla democrazia di Bobbio. Ma è roba che voi dovete studiare, ragazzi. Perché se non studiate, farete il tweet a effetto, farete il reel che funziona. Ma non saprete una mazza per far politica. Per far politica bisogna studiare, poi pensatela come volete. Bene, queste sono le due cose che volevo dire, una al centro-sinistra e una a voi rispetto a Enzo De Luca. Tre domande al volo. Vai.
1: Devo precisare due cose per completare il ragionamento e per dare un argomento ai nostri giovani sul tema della sicurezza. Qual è l'elemento che ci distingue da chi guarda la sicurezza solo in termini di repressione? È la consapevolezza che la sicurezza non si garantisce solo in termini di repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede l'impegno delle famiglie, della scuola, della chiesa, del mondo sportivo, altrimenti non ce la facciamo. Primo. Quindi siamo consapevoli che è un tema complesso che non si risolve solo militarizzando la società. Ma le forze progressiste devono capire una cosa che non hanno ancora capito, che chi governa deve dare risposte per l'oggi, non per l'eternità, für ewig, come diceva Gramsci. Io devo stare tranquillo con la mia famiglia oggi. I processi di integrazione, che sono indispensabili, hanno tempi medi e tempi lunghi, ma se sei una forza di governo devi garantire la serenità di vita oggi, non fra 50 anni. Perché negli Stati Uniti d'America il problema razziale non lo ha fatto dopo 250 anni. Questo divide una forza di governo da una forza di demagogia e di pura testimonianza. Va bene?
2: Allora, molto interessante, aggiungo che per chi di voi è interessato a studiare, noi abbiamo fatto una proposta nel 2015, un euro in cultura, un euro in sicurezza, e a proposito delle cose che diceva su una stagione che voi non avete conosciuto, e cioè quella di una grande immigrazione di massa degli albanesi, oggi la comunità albanese che è in presente in Italia è talmente integrata che è straordinariamente parte produttiva del nostro paese, anche parte economica, sociale e civile. Quindi questo tema dell'integrazione che vi ha sottolineato Enzo è sacrosanto. E però io vorrei che ci fossero tre domande, a parte Vittoria, che, anzi, fate un applauso a Vittoria Anallo, che è la prima studentessa della scuola di formazione, che è diventata consigliera regionale. E qui, alzati Vittoria, beh. Vittoria è consigliera regionale in Piemonte, Enzo, ha iniziato con noi alla scuola 6-7 anni fa. Allora, tre domande al volo, chi va? Nome rapido e non fare. No, alzati in piedi, non ti do il microfono, se no poi me lo pigli e chiacchiere.
3: Pierluigi, Roma, 21, giurisprudenza. Volevo chiederle riguardo alla misura sul DASPO che ha citato prima: non crede che mandare in carcere per 2 mesi una persona che abbia violato il DASPO possa paradossalmente causare che poi all'uscita sia ancora più convinto dei suoi propositi criminosi, ammesso poi che in carcere ci sia spazio anche per lui? Grazie.
2: Arrivo, prendiamo le due. Ottima questa domanda, tra l'altro, sul tema delle carceri. Studiate quello che ha fatto Delmastro delle Vedove. Delmastro fa rima con disastro, e in questi 4 anni, dice il procuratore De Lucia, dice il procuratore Gratteri, le carceri sono fuori controllo. Ma ottima domanda per Enzo, te, nome?
4: Giorgio da Messina, ingegnere informatico, 33. Volevo sapere, ma noi non parliamo di sicurezza, secondo me, perché la sinistra ha paura del potere, cioè di avere il potere e di parlare del potere, secondo me. Non so se sei d'accordo. E se, perché? Perché questa cosa non...
2: Vediamo se è d'accordo. L'ultima, vai. Veloce, nome?
5: Mattia Battivaglia, provincia di Salerno.
2: Oh là là, qui si gioca.
1: Dio ti abbia in gloria, Salerno. Figlio mio.
5: Che sia chiaro. Io volevo chiedere due cose al volo. Una prima cosa, studio scienze politiche.

0: Io presidente del Consiglio, Enzo De Luca, presidente della regione Campania, ha sempre sostenuto che la sua regione inspiegabilmente dà lezioni di civiltà enogastronomica al mondo, in particolar modo, secondo le sue discutibili parole, a quei mangiari bollite a tradimento, dove il mangiari bollite a tradimento immagino si riferisca a qualche toscano. Fatto sta che io lo prendevo in giro dicendogli che le vere mozzarelle di bufala non me le portava lui perché non vengono da Battipaglia ma vengono dalla Puglia, da Emiliano. Ecco, partiva una sfilza di insulti che non vi riporterò, ma che dimostra il fatto che dobbiamo dire che la Campania è la seconda regione in Italia dove si mangia meglio dopo la Toscana. Ai, Enzo.
1: Cerchi la rissa. Cerchi la rissa. Dopo, guarda, io andavo in ferie, avevo i figli piccoli, andavamo nell'Appennino Tosco-Emiliano, al nord, e li ho martirizzati, perché ogni volta che scendevamo al sud li obbligavo a fare tappa a Firenze. Mi avranno odiato per questo, erano ragazzini, Piero, Roberto, però dovevamo andare a fare i 100 metri di via dei Calzaiuoli e arrivare al Duomo, perché secondo me era l'immagine più bella del Rinascimento e della purezza architettonica, della purezza architettonica del Duomo, senza fronzoli, una purezza assoluta, una cosa bellissima. Allora, lascia perdere la gastronomia, perché non tolta la bistecca e il resto. No, lui ha ricordato un episodio vero. Lui era presidente del Consiglio, io non so che cazzo era, non mi ricordo. Comunque, proletario come sempre, modesto.
0: Eri tutto come hai già.
1: Modesto artigiano della politica. No. Vabbè, gli dovevo chiedere qualcosa di cui gli siamo grati, gli sono grato, perché da presidente del Consiglio ha fatto l'unica cosa importante che è stata fatta per la regione Campania. Ha cacciato mezzo miliardo di euro per eliminare le ecoballe dalla provincia di Napoli e dalla Campania. Però mi ha invitato due o tre volte a Palazzo Chigi, terzo piano, uno che cucinava là, un mezzo scappato di casa. Mi ha fatto mangiare una cosa con i funghi, una cosa sciapita, una zozzeria. Cazzo, io mi ha detto, vabbè, la prossima volta ti porto un po' di mozzarella, ovviamente delle due tipologie, agro casertano e piana del sele, per evitare conflitti. Lui allora aveva Filippo Sensi, che mi pare era tuo addetto stampa, era del Rio. Vabbè, non era dimagrito come allora. Ma no, la mozzarella è grassa. Si sono scofanati 10 kg di mozzarella, tutto va mangiato, l'ira di Dio. Allora, mi dovete scusare, non ho sentito bene perché rimbombava.
0: La prima domanda è: sei sicuro che l'idea di metterli in carcere con la situazione del carcere non corre il rischio, dice Pierluigi, sostanzialmente di portare paradossalmente quello che va in carcere a delinquere di più appena esce, e se sì, c'è un problema di posti in carcere? Il secondo è sulla
1: pericolo,
0: sinistra del potere,
1: il pericolo,
0: e la terza Salerno.
1: Il pericolo c'è, perché la condizione carceraria oggi è tale da essere diventata una scuola di delinquenza, non un luogo di recupero sociale. Qualche giorno fa abbiamo fatto un'operazione con il carcere di Salerno per dare lavoro socialmente utile ad una decina di giovani detenuti del carcere per fare l'operazione di recupero. Questo è un altro mistero tutto italiano. Sono 20 anni che non riusciamo a costruire un carcere moderno e civile. Siamo alla barbarie in Italia, alla barbarie. Io ero vice ministro alle infrastrutture, mi ricordo che c'erano 900 milioni di euro a spendere per fare edilizia giudiziaria, non abbiamo speso un euro, ma ci vuole tanto per avere un progetto tipo per edilizia carceraria e garantire condizioni da paese civile a poveri cristi che stanno in carcere e si suicidano in continuazione. Ma no. Poi, siccome sei di Roma, colgo l'occasione per mandare un saluto a qualche tuo concittadino, perché vedo che stanno nascendo esperienze politiche di tutti i tipi.

0: di tutti i tipi. Roma sta producendo un... ho letto da qualche parte che c'era un progetto civico, cioè tradotto in italiano paraculismo civico. Vabbè, questo è... vabbè, però se ti capita portagli il mio saluto.
1: Era andata bene fino ad ora, era perfetto.
0: Ho visto qualche immagine, eccetera, eccetera. C'era anche qualche grande ladro seduto in prima fila. Però in Italia sapete che il giornalismo d'inchiesta si ferma davanti a certe porte. E camma fa. Poi a Napoli, poi te lo dico in privato, quello che si sta facendo a proposito di sicurezza, io ho buttato il sangue 10 anni per bloccare la storia eterna delle liste di lotta, cioè di quelli che fanno i blocchi stradali e pretendono di essere assunti nella pubblica amministrazione, in violazione di tutte le leggi. Adesso stanno facendo una porcata clientelare.
1: Sei bravo?
0: Una porcata clientelare. E stanno facendo un progetto di lavoro socialmente utile, una grande truffa, per mandare a lavorare 1200 persone delle liste di lotta. C'è da indignarsi, ma nessuno ha niente da dire in questo paese. Giornalisti di inchiesta non ce ne sono più, per verificare. Come? Che
1: no, fai bravo, fai
0: che
1: bravo.
0: Che vuoi?
1: No, era a favore tuo. Quindi...
0: Allora, ve lo
1: giornalismo
0: segnalo
1: di inchiesta diremo a prova di bomba, direbbe.
0: Lo segnalo questo problema, vediamo se c'è qualcuno che intende riconfermare a Napoli le leggi uguali per tutti. Vanno a lavorare chi partecipa al concorso pubblico, non chi fa minacciare durante le strade. Babu.
1: Seconda era su la sinistra e il potere.
0: Ah.
1: La sinistra ha paura di parlare di sicurezza perché ha paura del potere.
0: No, semplicemente perché c'è un riflesso condizionato, cioè si immagina che parlare di sicurezza significhi parlare in termini repressivi. Se voi vedete le relazioni congressuali delle forze di sinistra, non troverete una parola, non la troverete mai, la parola repressione. Non è possibile. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare azioni repressive, ma dobbiamo sapere che chi governa, prima o poi, deve fare i conti con questo problema. Perché se vuoi garantire la sicurezza di una comunità, non puoi rinunciare in termini di principio anche ad attività di repressione, piaccia o meno. Poi, per quanto riguarda il potere, ovviamente c'è... dovremmo fare una lunga storia sul potere. C'è un bellissimo libro piccolo di Ignazio Silone, Avventure di un povero cristiano, che ripropone un dialogo fra Celestino V e Benedetto Caetani, che poi sarebbe diventato Papa Bonifacio VIII, sul potere. Bonifacio VIII contestava a Celestino V l'idea di poter governare una grande organizzazione come quella della Chiesa, con le stesse leggi con cui si governa una famiglia, e sosteneva che il potere non può rinunciare a una quota di menzogna, di mito, di finzione. Celestino V era su un'altra linea, sulla linea di quelli per i quali il Vangelo non è un modo di dire, ma un modo di vivere, quelli che Benedetto Caetani chiamava i cristiani assurdi. Voi siete giovani, io vi invito, per chi ha la fede, ad essere cristiano assurdo. Perché la politica senza valori, senza coerenza, senza idealità, senza militanza, non vale niente. Non vale niente. Purtroppo stiamo abituando le giovani generazioni a girare la testa dall'altra parte e a preoccuparsi solo della successiva campagna elettorale per vedere come si devono candidare. Questo è tutto. La militanza non esiste più. Il potere che nasce da queste cose non serve e non cambierà mai la società.
1: L'ultima è una riflessione molto giusta. L'ultima era il tuo concittadino di Battipaglia, il tuo conterraneo di Battipaglia, che ha detto che a Salerno, uno, la fuga delle persone, non soltanto da Salerno ma dal sud, Le prospettive del Sud, un messaggio su questo e chiudiamo.
0: È una tragedia. I dati dell'Istat ci dicono che da qui a 20 anni noi perdiamo un terzo della popolazione meridionale. Un po' di meno nel nord, un po' di meno nel centro, ma rischiamo di perdere 10-15 milioni di abitanti come sistema Italia. Questa è una tragedia. È una tragedia. E dobbiamo sapere che o creiamo lavoro, o creiamo opportunità di vita, oppure i nostri giovani se ne andranno. Da questo punto di vista siamo un paese infelice, infelice. Siamo l'unico paese al mondo dove passare da un progetto sulla carta a un'opera realizzata devi fare un calvario. Siamo l'unico paese al mondo dove abbiamo l'ultimo residuo di potere divino dell'Occidente, che è quello del soprintendente. Se uno ti dice... Anche qui a volte si sono presi collera, ovviamente abbiamo tanti funzionari di grande qualità e di grande sensibilità, ma se ti capita uno che è ottuso, e beh, questo ti rovina, perché quando esprime un giudizio estetico, che cazzo dici? Che dici? Mi è capitato di fare un'esperienza incredibile, a Salerno abbiamo avuto dei progettisti di scuola spagnola, piano regolatore fatto da Oriol Boigas, in una piazza, parlo di 20 anni fa, del centro storico. Boigas aveva immaginato di collocare 5 palme per schermare un muro cieco. La soprintendenza esprime parere negativo. E perché? Perché dice che questa essenza non è autoctona, non c'è nel centro storico. Boigas, che girava il centro storico, sapeva che 50 metri più sopra, in una piazza, sia Piazza Abate Conforti, c'erano 7 palme messe lì. È venuto da me e dice: ma scusi, mi state, a Roma si direbbe coglionando, mi state prendendo in giro. Abbiamo aperto una lunga trattativa, alla fine abbiamo ottenuto questo risultato. Anziché mettere 5 palme, sono state autorizzate 3 palme.
1: E direi che sulle 3 palme possiamo ringraziare di cuore Enzo De Luca.
0: Aspetta un attimo,
1: non lo ringrazio.
0: 30 secondi.
1: Anche un minuto.
0: È un'occasione importante.
1: Era sulle 3 palme che finiva in bellezza.
0: È un'occasione importante trovare Nasut, per rinnovarti il mio ringraziamento per l'invito. Sei un incosciente, notoriamente, un temerario. Ma insomma, è, credo, una cosa importante poter parlare ai giovani. Allora vorrei darvi quest'ultimo messaggio. Io ho una certa età. Conto di tirare ancora per un buon ventennio, e non vi illudete. Napolitano ha retto fino al 93-94. Quindi...
1: Non dire ventennio, sì. Venticinquennio. Fai un quindicennio o venticinquennio? Ventennio, vabbè, se no.
0: Abbiamo un quarto di secolo davanti. Ecco. Voi, prima o poi nella vostra vita, vi troverete davanti a un bivio. Dovrete prendere delle decisioni. Vi dico una cosa di un vecchio filosofo, poi ve la traduco. Diceva Epitteto, è uno dei miei ispiratori. Tisenai teleis sauto proton epe, ei tutos proiei apoieis. Di a te stesso in primo luogo chi vuoi essere. Poi fa tutto di conseguenza. Cioè, nella vostra vita, prima o poi vi troverete davanti a un bivio e dovrete decidere se essere donne e uomini liberi o essere servi. Nessuno di voi sarà chiamato a fare atti di eroismo, ma sarete chiamati tutti quanti a decidere se difendere la vostra dignità e la vostra libertà. Siate cristiani assurdi. Siate cristiani assurdi.
1: Enzo De Luca!
2: Questo dunque è l'intervento di Vincenzo De Luca con Matteo Renzi alla Leopolda. Riprendiamoci Itaca, Firenze nel pomeriggio di ieri. Vincenzo De Luca, dicevamo, è intervenuto insieme a Matteo Renzi. Adesso ci occupiamo di caro carburanti sul blocco della Via Aurelia e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Silvia Benedetti.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Silvia Benedetti, che è stata parlamentare e oggi è agricoltore e come qualcuno saprà è in corso in queste settimane di protesta di agricoltori sulla via Aurelia, che ha fatto molto discutere perché si era parlato della possibilità di un blocco stradale per protestare contro il caro benzina. Allora io le volevo chiedere se farete questo blocco sulla via Aurelia e quali sono le ragioni della vostra protesta anche dopo, diciamo, il price cap che c'è stato sui carburanti.
4: Beh, diciamo intanto che questa non è la prima protesta che facciamo, cioè caro carburante è l'ennesimo problema, no? Che finisce sull'agricoltura, ma in realtà i problemi sono tanti, in primis il prezzo che non viene riconosciuto al produttore primario, cioè l'agricoltore sostanzialmente si trova prodotti pagati pochi centesimi al chilo e poi però sulla grande distribuzione si trovano dei prezzi che assolutamente non hanno alcuna ragione di essere. E quindi questa è la protesta, diciamo, è un terzo anno di fila che protestiamo, la quarta volta che attiviamo il nostro presidio di Torre in Pietra e faremo un blocco questa sera, sì, per portare l'attenzione del governo, che non è stato altro che inerme come i governi precedenti, assolutamente non ha nessuna volontà di risolvere il problema, insomma, dell'agricoltura. Sono problemi, tra le altre cose, che anche io quando ero parlamentare all'opposizione vedevo già come portate all'attenzione nostra, no? Ma c'è un senso di impunità incredibile, quindi credo che questo sia anche il minimo da fare come proteste. Io credo che dovremmo protestare molto di più, perché veramente c'è un senso di impunità a livello dei miei ex colleghi che è una cosa veramente vergognosa.
3: Le volevo chiedere se avete avuto delle interlocuzioni con qualcuno del governo e se avete mai beneficiato di qualche aiuto da parte del governo.
4: Allora, dal punto di vista degli interventi, vabbè, c'è stata la discesa in mezzo ai trattori a Nomentana nel 2024 del ministro Lollobrigida, il quale ha fatto la sua sfilatina, dopodiché però a quanto pare insomma non c'è niente di concreto. D'altronde basta vedere anche la mortalità delle aziende agricole, no? Quindi se fosse davvero diciamo efficace l'aiuto che il governo dà, ricordo sempre, usando soldi pubblici, perché chiaramente per rimediare alle speculazioni del mercato nel settore privato, quindi i privati che partecipano alla filiera, diciamo, agricola, usano soldi pubblici di fatto, invece che mettere limiti alle speculazioni. A questo punto è una scelta ben precisa, cioè si vuole proteggere chi della GDO o chi dell'industria agroalimentare in questo momento ha tutto il potere per speculare, ma non si vuole andare a mettere dei limiti a questo. Di fatto il mercato è in mano totale alla concorrenza sleale, da qualunque punto la si guardi, sia per quel che riguarda gli accordi commerciali che vengono presi, ok, vedasi Mercosur, che non è di tanto tempo fa, ma insomma ci sono anche altri precedenti, sia per quel che riguarda appunto le speculazioni proprio nella filiera italiana, per andare a finire appunto col caro gasolio, che veramente è stata l'ennesima mazzata. E noi speriamo che, visto che riguarda anche i cittadini questa cosa, si prenda finalmente, insomma, un po' di iniziativa, ripeto, per portare la politica a fare davvero il bene di tutti e non solo il bene di una certa classe sociale alta, a cui la politica appartiene, tra l'altro.
3: Voi avete dato avviso all'autorità del blocco stradale e le volevo chiedere se era la prima volta che fate il blocco dell'Aurelia, visto come agricoltori di Torre in Pietra, perché so che avete manifestato da quelle parti, ma non so se avevate già fatto un blocco.
4: No, i blocchi, diciamo, che sono stati fatti più come cortei lungo le strade, lungo le varie arterie. Ci sono stati anche diciamo blocchi da qui per andare verso Civitavecchia e negli anni scorsi. È chiaro che, ripeto, era sotto forma di corteo, quindi chiaramente il trattore va a una certa velocità, erano cortei, quindi abbastanza lunghi, e di fatto si generava in qualche modo un'interruzione del traffico. Come blocco però c'è stato il blocco della Nomentana 2024, adesso vedremo un attimo oggi questo sull'Aurelia. Tra altre cose mi dispiace molto perché appunto questo governo si è presentato come dalla parte dei cittadini, in realtà non ha fatto altro che aumentare le repressioni, ma l'abbiamo visto anche con Ultima Generazione, no? Quindi quando il cittadino cerca di portare l'attenzione su un problema importante, il governo cosa fa? Invece di prendere coscienza e di essere responsabile, quindi capace di una risposta, fa finta di niente e reprime.
3: Ma voi rischiate di incorrere nelle norme del decreto sicurezza?
4: No, attualmente non credo, insomma, per come è impostata la questione.
3: Ho capito.
4: Comunque,
3: diceva?
4: Ok, non sentivo più.
3: Ah, sì.
4: Però comunque cioè non è più la stessa cosa di prima dopo il decreto sicurezza, quindi c'è un abuso di potere da parte del governo per quel che riguarda il diritto a manifestare.
3: Sì, dunque, voi per esempio adesso che è stato messo questo price cap, non avete notato nessun tipo di beneficio da parte dei provvedimenti che sono stati presi dalle compagnie petrolifere su diciamo interlocuzione con il governo?
4: Beh, intanto il price cap non viene applicato da tutti, i cittadini hanno già comunque dato riscontro sul fatto che magari andando al tal distributore non hanno visto nessuna differenza, ma hanno visto il prezzo uguale a prima, tipo 2,40 euro al litro, quindi non è un price cap che funziona uniformemente su tutto il territorio, due comunque è un'elemosina, è veramente un'elemosina. Io non so con che faccia un governo proponga un'elemosina del genere come risolutiva rispetto a una crisi economica che ormai perdura da anni sulla pelle di tutti noi, perché una persona che praticamente va a lavorare, di fatto butta i soldi che guadagna in una giornata lavorativa, mettiamo 50 euro per fare 20 litri di gasolio.
3: Sì.
4: È una cosa allucinante.
3: Il gasolio agricolo è un carburante diverso da quello che troviamo nei distributori?
4: Sì, vero, però è aumentato anch'esso. Ricordiamoci che è diverso perché serve per una questione produttiva. Già l'agricoltura è un settore a bassissima redditività. Il gasolio chiaramente ha dei consumi molto alti perché un trattore non consuma quanto un'auto.
3: Non era beneficiato questo tipo di gasolio, non era beneficiato dal price cap?
4: No.
3: Ho capito. E a che ora inizierà la protesta?
4: Allora, sulle 6 cominceremo a bloccare l'Aurelia, alle 18.
3: Ok. Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato le ragioni della vostra protesta che si concretizzerà nel blocco della via Aurelia. Ringrazio l'ex deputata Silvia Benedetti che oggi svolge la professione di agricoltore e che fa parte del gruppo di agricoltori che sull'Aurelia sta protestando sul caro carburanti. Grazie.
4: Grazie a voi, dottor in pietra.
2: Radio Radicale 13:25 minuti, ci occupiamo adesso di Ucraina, lo facciamo proponendo questa intervista a cura di Antonello De Fortuna a Fabio De Vincente.
5: Radio Radicale, parliamo di Ucraina, come si vive in Ucraina in questo periodo, e lo facciamo grazie a Fabio De Vincente, che è musicista italiano torinese, che però ha scelto l'Ucraina per le sue esibizioni ormai da un paio d'anni a questa parte, quindi proprio dal periodo di guerra, dell'aggressione russa. Benvenuto a Radio Radicale, Fabio.
6: Buongiorno a tutti, ciao, grazie dell'invito.
5: Che ci fa un musicista, un artista torinese in Ucraina?
6: Ma spesso la realtà supera la fantasia, è stata una serie di combinazioni, di coincidenze. Ho scritto una canzone poi con una cantante molto famosa,
5: sì,
6: ucraina, Alyosha, nel momento in cui il brano è uscito non potevo rimanere sul divano a guardare la promozione o a pensare di poter cantare un brano che si chiamasse Via dall'Inferno, stando insomma a 2500 chilometri, quindi ho pensato di andare.
5: Cioè, detto, vado a vedere cosa succede.
6: Sì, infatti poi ovviamente c'è stata una promozione radiofonica e televisiva, ma poi la cosa più importante sono diventati tour, sono diventati insomma la parte umana che ha prevalso, e ho deciso di continuare a tornarci. Adesso sto facendo altri due featuring con altri due cantanti famosi, ho fatto tanti concerti, sono stato con i militari, sono stato al fronte, sono stato negli ospedali, nei centri di abilitazione, oltre che ai palchi, quelli più importanti. Beh, la parte umana è quella più importante,
5: sì.
6: Poi e quei minuti di concerto è proprio quel momento di leggerezza, di spensieratezza che magari può arrivare dato i continui bombardamenti e massacri costanti che ci sono, è un momento di svago che è necessario per l'anima.
5: La tua musica parla di sentimenti, e in quelle situazioni quali sono i sentimenti più forti?
6: Ma come tutti, come ogni essere umano quando desidera di star bene, ecco, soprattutto, guarda, ti dirò la verità, i concerti più belli, poi concerti, chiamiamoli concerti, o i momenti più belli di raggruppamento, di unione, sono stati nei bunker durante i bombardamenti.
5: Ho visto che suonavi il pianoforte, ho delle foto, delle immagini in cui tu suoni il piano mentre la gente sta riparando dalle bombe.
6: Ma caso strano, guarda, l'ho trovato in questo alloggio dove abito quando sono a Kiev, un pianoforte nel bunker, quindi è stata proprio una coincidenza incredibile, e quindi di sotto quando andiamo a ripararci inevitabilmente ci mettiamo poi a cantare, a suonare e passare quei momenti come se fossimo altrove.
5: E questa parte della tua carriera come la stai classificando, nel senso che tu ti sei praticamente arruolato tra virgolette artisticamente in Ucraina?
6: Quando ami quello che fai, quando credi in quello che fai, non c'è niente che possa fermarti, neanche le bombe. Io penso che per cosa valga la pena vivere, per cosa valga la pena morire, per me sono la stessa cosa. In questo caso per me la musica è portare speranza in quel momento, portare gioia, portare sorrisi, portare spensieratezza, leggerezza in quel momento.
5: Come si vive? Perché noi vediamo dei servizi televisivi, dei resoconti, però insomma, come si vive?
6: È molto peggio, no? È molto peggio di quello che raccontano qui. A me dispiace molto che ci sia una grande...
5: Sì, c'è un dibattito anche sul sostegno.
6: Ma c'è poco da dibattere, guarda, esatto. Ti fermo subito perché la realtà è cruda, è triste, è tragica, è forte e pesante. A me dispiace che la gente non conosca veramente la storia di quel posto, di quel paese, che non conosca le dinamiche che siano successe nelle centinaia di anni, che non conosca l'aggressore come veramente è, e questo mi rammarica molto, perché in Italia c'è veramente una preponderanza errata di quello che può essere una conoscenza di ciò che è la verità.
5: E come si vive in questi giorni, in questi mesi, in questi anni in Ucraina?
6: È un disastro, rischi di morire. Se non dormi non muori, e se non muori non dormi, nel senso che bombardano costantemente. Ormai adesso io sono tornato qualche giorno fa, le sirene durano anche 18 ore, 19 ore, suonano 15 volte, 20 volte al giorno, è una cosa... I droni arrivano costantemente di mattino, di giorno, di sera, di notte, ovviamente i missili balistici, quindi insomma è una roulette russa.
5: Grazie Fabio De Vincente.
6: Grazie a voi.
2: Intervista a cura di Antonello De Fortuna, 13:30 minuti, Radio Radicale. Siamo in diretta per il nostro notiziario del primo pomeriggio. In regia c'è Piero Scaldaferri, in voce Enrico Salvatori. Allora, vediamo le notizie principali della giornata. In primo piano la questione del Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo FZ1073 da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale VAM. Le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono. Un drone viola lo spazio aereo, allarme in Lituania, lo ha comunicato il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme. Questo è il messaggio di emergenza delle autorità pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radiotelevisivo lituano. Vediamo anche altre notizie. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure in favore di famiglie, studenti e imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture, si legge nella relazione del governo al Parlamento. Fra gli interventi, l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese l'azione rivolta a sostenere la produzione dalle rinnovabili, a contenere i costi per quelle maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo energy release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Le questioni della giustizia e del carcere: si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, Mena Istafanus, il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Nel giro di un'ora è stato arrestato, risultava in cura al centro di salute mentale. Vediamo altre notizie per quanto riguarda il terrorismo. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni, assaltare le carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos il 18 aprile durante una manifestazione a Roma a sostegno di Alfredo Cospito. E queste dunque notizie principali della giornata. In apertura però vogliamo occuparci di antisemitismo. Troviamo delle dichiarazioni di Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele. Durante la 14ª edizione della Leopolda ha dichiarato: combattere l'antisemitismo riguarda l'identità della nostra democrazia, non riguarda gli ebrei, riguarda l'identità dell'Europa, anche chi non ha conosciuto un ebreo, riguarda tutti. Questo dunque Emanuele Fiano, che poi ha proseguito dicendo: sono qui alla Leopolda per spiegare la battaglia che insieme a Matteo stiamo conducendo da settimane, Matteo Renzi, ottenere il consenso più largo possibile in Parlamento per la legge che è stata presentata a mia firma contro l'antisemitismo. Il CDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, ha registrato in Italia 251 episodi di antisemitismo nel 2022 e 454 nel 2023, una quadruplicazione. Dietro quei numeri ci sono persone, minacce, aggressioni, ragazzi che hanno paura di dire di dove sono. E di fronte a questo la politica non può chiudere gli occhi. In Italia noi abbiamo la legge Mancino del 1993, che è una legge che punisce i reati di diffusione e incitamento ai reati discriminatori. È una legge repressiva, ma io penso che si debba intervenire prima, nella formazione, nella scuola, nell'università. Ci vuole una legge di prevenzione oltre alla legge di repressione. Il disegno di legge non contiene reati e non contiene pene. Prevede azioni di prevenzione e contrasto nella scuola, nell'università e nella formazione. Non vuol dire che non si debba vigilare affinché non avvengano queste cose. Io intendo fino in fondo la libertà di criticare Israele e difendo fino in fondo la libertà degli ebrei di vivere senza essere chiamati a rispondere di quello che fa Israele ogni giorno nel proprio paese. Alla maggioranza che guida il Parlamento dico: accettate un chiarimento, una piccola modifica che Liliana Segre chiama di intesa ufficiale, se questo serve a far entrare il consenso. Alla sinistra, al PD, all'opposizione dico: su questi elementi, magari specificamente, se la rilevanza non fosse accolta e le garanzie comunque rimangono nel testo, comunque votate. La lotta contro l'antisemitismo deve unirci nel contrasto a ogni odio, a ogni discriminazione, a ogni razzismo. Questo dunque per quanto riguarda Emanuele Fiano e la legge che è in discussione sull'antisemitismo. Lo ricordiamo appunto che alla Camera, in particolare mercoledì 7 ottobre, sarà discussa a disposizione la legge per il contrasto all'antisemitismo. Questo dunque per quanto riguarda i lavori parlamentari, che naturalmente seguiremo in diretta. E sul disegno di legge sull'antisemitismo vi proponiamo questa intervista realizzata da Alan Franco Palazzolo con Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alessandro Urzì di Fratelli d'Italia per parlare del DDL sull'antisemitismo, di cui avete dato mandato al relatore per dopo la legge elettorale. Allora, si può dire che l'appello della senatrice Liliana Segre è stato inascoltato?
7: No, assolutamente no, perché è un appello innanzitutto che riguarda e che tocca le coscienze, cioè sul tema dell'antisemitismo dobbiamo fare la nostra parte, le istituzioni tutte, i cittadini. C'è un'emergenza e noi dobbiamo affrontarla. Ecco, questa è una risposta importante che ricordiamo al Senato ha avuto un'adesione molto più ampia rispetto al perimetro della stessa maggioranza. Adesso il testo passerà all'Aula evidentemente, ma si affermano principi fondamentali. L'antisemitismo come un dovere delle istituzioni, deve essere creata una barriera rispetto a questa diffusione di un fenomeno che è estremamente preoccupante, che tocca talvolta anche ambiti impensati. Ci sono stati casi, episodi di aggressione o espressioni violente nei confronti di bambini in Italia. Noi tutto questo non lo possiamo permettere, bambini o adulti che siano. E richiamo peraltro il testo della legge, che l'articolo 1 fa espresso riferimento al fatto salve le libertà di critica politica, che ovviamente sono uno dei principi cardine del nostro ordinamento costituzionale. Noi siamo liberi di criticare anche le istituzioni, se vogliamo, dello Stato di Israele, ma non possiamo permettere in alcun modo che si aprano crepe che possano giustificare forme di antisemitismo. Su questo deve essere alzato un muro altissimo e noi abbiamo intenzione di fare la nostra parte se ne fuori.
8: Allora, PD non ha votato, si è alzato, se è andato via. Italia Viva credo abbia votato positivamente, AVS e Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Non è stato.
7: Beh, questa è la. Mi permetta di dire, insomma, non un po' la sinistra in Italia, su una posizione che sembra palese, ci sono tre posizioni diverse. Purtroppo, diciamo così, che siamo arrivati a discutere di antisemitismo al termine della discussione sulla legge elettorale. Quindi questo ci dice che c'è bisogno di proporre dei modelli di stabilità del nostro paese che facciano riferimenti anche a visioni del mondo che siano condivise, ecco, le coalizioni come espressione di un'idea. Il centrosinistra purtroppo in questa circostanza ha dimostrato ancora una volta di avere tre posizioni su un tema sul quale
8: lei ha capito se la senatrice Segre voleva un accordo, cioè l'unità del voto finale, oppure chiedeva delle modifiche dall'appello che aveva fatto? Cioè, si riusciva a capire da quello che aveva chiesto in merito all'unità se andavano fatte delle modifiche o meno? Non è entrata nel merito.
7: Beh, no, non c'è stata una presentazione di un emendamento da parte di nessuno, c'è stato un appello alle coscienze e questo appello viene raccolto peraltro da una personalità immensa come la senatrice Segre, che è un monumento della lotta, mi permetto di usare questa parola, contro ogni forma di intolleranza e di antisemitismo.
8: La libertà di critica e di giudizio politico è garantita?
7: Ma certamente sì, lo dice l'articolo 1 della legge, è un caposaldo, si recepiscono le casistiche che sono state approvate già dal Parlamento europeo, è un percorso che viene da lontano ma guarda soprattutto al futuro, ad affermare con grande chiarezza che in Italia non ci può essere spazio per l'antisemitismo e vorremmo che tutti condividessero questa posizione senza se o ma.
8: Grazie al senatore Alessandro Orlì di Fratelli d'Italia.
2: Sono le 13.40, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del pomeriggio. Proseguiamo occupandoci del disegno di legge sull'antisemitismo e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle.
8: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali, dopo il voto sul DDL antisemitismo. Voi avete votato decisamente contro. L'appello della senatrice Liliana Segre, possiamo dire che non saprei dire se non è stato ascoltato oppure non si è fatto nulla per ascoltarlo. Io le chiedo una valutazione.
9: Allora, il Movimento 5 Stelle è contrario a qualsiasi forma di pregiudizio nei confronti degli ebrei, come di qualsiasi pregiudizio che sia fondato su questioni, elementi religiosi o di sesso o di opinione politica e qualsiasi altro dato che possa essere di espressione di violenza e di pregiudizio. Detto questo, noi combattiamo l'antisemitismo. Questo provvedimento però non è in grado di svolgere questa battaglia perché assume come la definizione dell'antisemitismo assume la dichiarazione AIRA, che non è idonea a distinguere nettamente le forme di antisemitismo dalla libera espressione del giudizio politico sul governo di Israele come su qualsiasi altro governo, espressione di un diritto costituzionale della libertà di espressione del pensiero dell'articolo 21 della nostra Costituzione.
8: Quindi c'è un limite alla libertà di espressione a suo modo di vedere. Le volevo chiedere se poteva farmi un esempio per farmi capire. Beh, ecco, per esempio, se io dico che Netanyahu ha commesso delle atrocità, è un criminale di guerra, rischio delle sanzioni.
9: Beh, lei ha visto, ha sentito.
8: Faccio un esempio,
9: Ha sentito la dichiarazione di Netanyahu all'ONU quando una serie di paesi sono usciti dall'aula all'inizio della sua dichiarazione, li ha tacciati proprio di antisemitismo, così come ha tacciato di antisemitismo i paesi europei che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Lei comprende quanto è flebile dunque il confine tra l'antisemitismo, che va appunto combattuto perché espressione di forma di violenza e di pregiudizio inaccettabile, e la critica al governo di Israele. Questa proposta di legge non distingue. Noi avevamo presentato insieme con le altre forze di opposizione piuttosto la dichiarazione di Gerusalemme da assumere a base normativa per la definizione dell'antisemitismo, che definisce il pregiudizio antiebraico il pregiudizio nei confronti degli ebrei in quanto ebrei. Ecco, questa è una dichiarazione cui peraltro fa riferimento all'appello che è stato pubblicato ieri da 114 intellettuali italiani di assumere quella definizione a base del provvedimento. Questi nostri emendamenti presentati unitariamente dalle forze di opposizione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS, non sono stati accolti dalla maggioranza, e con questo a noi è sembrato che non venisse accolto l'appello della senatrice Segre, ed è da ciò che noi motiviamo il nostro voto contrario.
8: Quindi secondo lei la senatrice Segre avrebbe voluto un ripensamento su queste proposte emendative che avevate presentato? Non era un accordo, diciamo, sul sì, sull'unanimità al provvedimento?
9: Allora, la senatrice Segre ha presentato un appello all'unanimità, aprendo anche alla possibilità di effettuare, apportare modifiche al provvedimento stesso. Non si è riferita alla dichiarazione
8: nei
9: nostri emendamenti, per essere chiari e precisi. Per essere chiari e precisi. Però lei sa che la forza dei numeri del Parlamento fa sì che le modifiche a un provvedimento devono essere votate dalla maggioranza. Ecco perché in tale parte l'appello della senatrice Segre mi è sembrato si rivolgesse proprio alla maggioranza, la quale però ha respinto tutti i nostri emendamenti in commissione. Ha chiuso ad ogni possibilità di modifica rispetto alla lettura datane dal Senato, per cui questa Camera non ha potuto apportare modifiche al provvedimento stesso. E da ciò ci sembra che sia stata proprio la maggioranza a chiudere all'appello della senatrice Segre.
8: Vuole dire qualcosa sull'astensione che si è determinata con i voti del PD, di Italia Viva, di Azione, di Più Europa, credo anche Più Europa?
9: No, io rispetto assolutamente quelle che sono le legittime posizioni dei partiti, del PD, di Più Europa, di Italia Viva, da lei assolutamente citati. Aspettiamo di capire quale sarà la posizione definitiva del Partito Democratico, che al suo interno ha tante sensibilità che si confrontano in quello che io ritengo sia un dibattito non solo democratico ma anche produttivo, e quindi nel rispetto che noi dobbiamo tributare alle altre forze politiche attendiamo di conoscere quale sarà il risultato di questo produttivo dibattito interno. La nostra posizione del Movimento 5 Stelle è molto chiara e molto limpida nel condannare qualsiasi forma di antisemitismo e nel ritenere che si debba rafforzare ogni presidio teso a contrastare il razzismo, il pregiudizio e la violenza verso gli ebrei e verso qualsiasi altra forma di discriminazione. Riteniamo che questo provvedimento non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo.
8: La ringrazio, grazie al senatore, all'onorevole Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, con il quale abbiamo parlato del voto finale in commissione mandato al relatore sul DDL antisemitismo.
2: 13:46 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con il nostro notiziario del pomeriggio. Diamo un'occhiata ad altre notizie, in particolare alla Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha ribadito l'avvertimento rivolto ai cittadini stranieri e al personale delle missioni diplomatiche di non rimanere a Kiev o nelle vicinanze di siti di interesse militare in Ucraina. La Russia aveva già esortato i cittadini stranieri e i diplomatici presenti a Kiev a lasciare la città e ad astenersi dal recarsi in Ucraina, consigliando inoltre ai residenti di tenersi alla larga dalle infrastrutture militari e amministrative. Constatiamo che non tutti hanno accolto tali avvertimenti e che alcuni stanno consapevolmente esponendo la propria vita a un pericolo mortale. Il Ministero degli Esteri russo ribadisce l'avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, di non trattenersi in Ucraina né di recarsi nel suo territorio. Questo dunque il Ministero degli Esteri russo. Nel frattempo, nella notte, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev, colpendo alcuni magazzini e ferendo, secondo quanto riportato dalle autorità, 4 persone, tra cui una bambina. Lo riporta la testata Kiev Independent. Il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kiev, Timur Chachenko, ha riferito che 2 uomini e una donna hanno riportato numerose ferite in seguito all'attentato. Una bambina di 8 anni è stata colpita da una scheggia, un arto inferiore, ha aggiunto Kachenko. Almeno una delle vittime ferite è stata ricoverata in ospedale. E attacchi russi ancora hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Vediamo ancora altre notizie, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina, perché a quanto apprende l'ANSA potrebbe aver bisogno nel 2027 il paese fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta dunque 45 miliardi già previsti dal prestito dell'Unione Europea. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio Europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste. Questo dunque per quanto riguarda l'Ucraina. Allora, per quanto riguarda le notizie dall'estero, ci fermiamo qui, ma vogliamo approfondire il tema dell'Egitto e della sentenza Regeni, e lo facciamo proponendovi questa intervista ad Andrea Orsini, realizzata da Lanfranco Palazzolo, con Andrea Orsini, appunto deputato di Forza Italia.
10: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri della Camera, per parlare dei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sull'assassinio di Giulio Regeni, che ha condannato 3 agenti della sicurezza egiziana a 10 anni per sequestro di persona. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di questi attacchi delle opposizioni che vorrebbero rompere con l'Egitto, se li considera, non dico fuori dalla realtà, ma un po' irrealistici.
11: Ma intanto buonasera a lei, buonasera al pubblico di Radio Radicale. Io mi richiamo al fatto, quando ero nella commissione Regeni della Camera, la commissione di inchiesta su questa vicenda, audimmo sia il presidente Conte, che all'epoca era presidente del Consiglio, sia il ministro degli esteri, che all'epoca era Di Maio, e entrambi furono fermissimi nel dire che tutta questa vicenda andava gestita con il massimo rigore, ma senza compromettere le relazioni con un paese come l'Egitto, che restava al di là di questa vicenda un partner molto importante per l'Italia, per quanto riguarda la situazione in Libia, per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, per quanto riguarda la situazione sul canale di Suez, nel Mar Rosso, eccetera. Faccio mie le loro parole, dico esattamente la stessa cosa. Le relazioni con l'Egitto sono una esigenza che fa parte del nostro interesse nazionale. E aggiungo una cosa, fa parte anche dell'interesse ad avere giustizia per la vicenda Regeni e per le altre vicende che esistono aperte. Con l'Egitto c'è una signora adesso che rischia di essere trattenuta in Egitto contro la sua volontà, ci sono altre questioni del passato che non sono state risolte. Tutto questo non si risolve con atti di forza, anche perché dubito che potremmo mandare i lagunari a occupare l'Egitto, a portare via i cittadini italiani o cose del genere. Fa ridere tutto,
8: certo,
11: questo.
8: Ci sono anche altre questioni aperte, come quella di Nassi Guerra, che è una cittadina italiana che praticamente vive in difficoltà, e poi c'è anche una questione geostrategica, il canale di Suez. Se noi rompiamo le relazioni diplomatiche con l'Egitto, le nostre navi commerciali dove passano?
11: E questa è una domanda molto interessante, visto che già ci sono tante difficoltà nelle rotte medio orientali.
8: Houthi nel Mar Rosso.
11: Houthi nel Mar Rosso, quello che succede nello stretto di Hormuz è tutti noto. Aggiungere un altro motivo di difficoltà non penso che sarebbe molto ragionevole, ma voglio dire una cosa in più. L'Egitto è una nazione che nel mondo arabo gode di uno storico prestigio, di una storica autorevolezza, ed è una nazione che ha sempre esercitato questo suo ruolo, almeno negli ultimi decenni, in un senso di moderazione. È stato il primo paese a fare un trattato di pace con Israele, è stato un paese sempre afferente al mondo arabo moderato, al mondo arabo che dialoga,
8: che dialoga con l'Occidente, certo.
11: Ed è un paese enorme sia per la sua collocazione sia per la sua dimensione, per la sua popolazione. Pensare di affrontare un braccio di ferro con l'Egitto oggi non sarebbe giusto, perché certo, come ha detto giustamente il ministro Tajani, sono state condannate 3 persone e la responsabilità è personale, non è stato condannato tutto l'Egitto. E nello stesso tempo sarebbe anche poco utile per gli interessi di chi vuole giustizia, perché non, certo, non aggiungerebbe nulla alla, certo, alla giustizia. Certo. Sono lieto che siano stati finalmente individuati e condannati.
8: Salute.
11: Chiedo scusa. Condannati dei responsabili, questo è un segno importante, un atto importante di non solo di risarcimento morale verso la famiglia Regeni, ma soprattutto un atto di giustizia verso un cittadino italiano che ha subito, certo, delle cose ovviamente inaccettabili.
8: Certo. L'ultima cosa, la scorsa legislatura il presidente della Camera Roberto Fico sospese le relazioni tra la Camera dei Deputati italiana e l'Assemblea, adesso non so come si chiama in Egitto,
11: il Parlamento egiziano,
8: chiamiamolo così, dove siedono tutte le forze, anche quelle di opposizione. Anche quella è stata nel suo piccolo una mossa poco, come si può dire,
11: avveduta.
8: Ecco, avveduta, diciamo così, ecco.
11: Ma allora, io sono un sostenitore dell'importanza della diplomazia parlamentare, io stesso faccio parte di alcuni organi che svolgono un ruolo internazionale nel colloquio con gli altri parlamenti.
8: Poi nei parlamenti ci sono tutti.
11: Ma proprio io credo nella diplomazia parlamentare, proprio perché la diplomazia parlamentare consente di dialogare non con i governi, che rappresentano inevitabilmente una maggioranza o comunque un sistema di governo in quel paese, ma con i parlamenti che rappresentano la totalità dei cittadini. Quindi interrompere i rapporti parlamentari è la cosa meno ragionevole di tutto, fermo restando che il Parlamento, certo, ha diritto di avere delle opinioni e delle posizioni, ma la politica estera non è in sé materia prima di tutto parlamentare. Certo. Se il Parlamento vuole dare al governo delle indicazioni o anche dettare delle scelte di politica estera, ha tutto il potere di farlo, ma attraverso i canali ordinari, attraverso, certo, documenti, risoluzioni e atti di legge, ma non attraverso un atto di diplomazia autonoma come se fosse una repubblica a sé stante.
10: Grazie come sempre ad Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri, col quale abbiamo parlato delle polemiche dopo la sentenza di primo grado nei confronti di coloro che hanno sequestrato, questa è la condanna, Giulio Regeni. Grazie.
11: Grazie a lei e grazie a chi ci ha seguito.
2: 13:57 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario pomeridiano, siamo in realtà in chiusura, volevamo segnalarvi ancora qualche notizia. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro, il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il MIMIT sulla base degli ultimi dati comunicati all'osservatorio prezzi carburante aggiornati alle ore 8 di oggi, sabato 3 ottobre. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni. In pochi giorni il price cap ha superato la metà della rete nazionale, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Ancora una notizia dagli Stati Uniti, decine di migliaia di persone, 252.520 visitatori al Race Village, 26.373 spettatori dal mare e 2.490 imbarcazioni nel Golfo, di cui 22 super yacht al giorno. Non è dagli Stati Uniti ma è l'America's Cup, c'è stato un refuso nelle agenzie, scusate. Nell'ultima giornata oltre 120.000 presenze, più dei 104.000 spettatori della giornata finale dell'America's Cup di Barcellona 2024. Questi i numeri, come dicevamo, della regata preliminare dell'America's Cup a Napoli, tappa di avvicinamento a un'edizione 2027 dell'America's Cup fortemente voluta e sostenuta dal governo italiano. Invece dagli Stati Uniti, come accennavamo, Donald Trump sta accelerando la campagna elettorale a un mese dalle elezioni di metà mandato, moltiplicando le visite nelle roccaforti repubblicane per mobilitare la base in un voto trasformato in un referendum sulla sua presidenza. Stiamo parlando naturalmente delle elezioni del midterm, manca un mese, dunque Trump accelera con i consensi al 36%. L'appuntamento, lo ricordiamo, martedì 3 novembre, arriva però con la sua popolarità ai minimi storici. La media dei sondaggi indica un'approvazione del 36% contro il 60% di giudizi negativi. Il presidente ha chiesto agli elettori di immaginare che il suo nome compaia su ogni scheda. In gioco c'è il controllo del Congresso per i prossimi 2 anni e con esso la possibilità di portare avanti la sua agenda. Il rischio di un blocco legislativo fino al 2028 o persino di un procedimento di impeachment promosso dai democratici. Gli americani, lo ricordiamo, rinnoveranno tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 del Senato. E poi si voterà inoltre per i governatori di 36 stati, per buona parte delle assemblee legislative di 46 stati e per numerosi incarichi locali. Questo per quanto riguarda le midterm negli Stati Uniti. 14 in punto, chiudiamo con quest'ultima notizia il notiziario pomeridiano di Radio Radicale, non prima però di aver ringraziato per l'assistenza tecnica in regia Piero Scaldaferri. Un saluto da Enrico Salvatori, adesso vi lasciamo alla rubrica Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
12: Radio Radicale, siamo allo spazio del Centro Studi IDOS, il Centro Studi che pubblica ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione, il documento più prestigioso per capire i fenomeni migratori nel nostro paese, ma non solo, in Europa, nel mondo. E noi abbiamo in collegamento telefonico il vicepresidente di IDOS, Antonio Ricci, che abbiamo già avuto al microfono di Radio Radicale. Bentornato, Antonio.
13: Salve, salve a tutti e a tutte.
12: Allora, Antonio, oggi siamo insomma alla vigilia. In questo mese, fine settembre, siamo alla vigilia della pubblicazione del nuovo dossier annuale. Nuovo dossier annuale che voi avete già lanciato con un tema al centro, che è l'aiuto allo sviluppo. Nel nostro paese si è parlato in questo ultimo anno, ma anche prima, del piano Mattei lanciato dal governo Meloni, e voi insomma, mettete i piedi nel piatto, perché analizzate sia questo, ma sia più in generale appunto il problema della cooperazione allo sviluppo attualmente. Che cosa ne emerge?
13: Sì, in un mondo caratterizzato da tante asimmetrie, tanti squilibri e tante differenziazioni, la cooperazione allo sviluppo è chiaramente una strategia importante per permettere ai paesi

0: la cooperazione allo sviluppo è cambiata finanziariamente. C'è stato un crollo di 50 miliardi di dollari in 2 anni, che corrisponde insomma a una diminuzione di quasi il 28%. Questo chiaramente significa veramente una rinuncia a tanti obiettivi. Eppure, diciamo, sembra proprio il momento più sbagliato, perché quelli che oggi sono i paesi target degli aiuti allo sviluppo sono quelli che nei prossimi 20-30 anni assisteranno a una maggiore crescita demografica. Quindi il numero di persone in condizioni di vulnerabilità, di carenza rispetto diciamo alla possibilità di soddisfare le esigenze primarie, aumenteranno enormemente nei prossimi anni, aumentano anche anno dopo anno. Insomma, noi sappiamo che le Nazioni Unite si sono posti degli obiettivi, anche quello della fame zero, per esempio, che ormai è una barzelletta l'obiettivo della fame zero, perché viene di volta in volta posticipato come target. Noi avevamo come l'ultimo target era il 2030, quindi tra 4 anni. Già sappiamo che nel 2030 le proiezioni della FAO dicono che sarà almeno 500 milioni di persone che soffrono la fame. Quindi di fronte a un quadro di questo tipo, in realtà sembra che tiriamo i remi in barca. Meno soldi, meno investimenti, ma soprattutto molte più condizionalità, cioè molte più strategie per cui dietro questo aiuto si chiede qualcosa in cambio. E il piano Mattei in parte è una fotografia di questa tendenza in corso.
1: Ecco, allora vorrei, prima di arrivare al piano Mattei, vedere qual è appunto la situazione. Già ce l'hai accennato a livello mondiale. Uno insomma degli elementi che ha fatto notizia è il taglio di USAIDS, no? L'agenzia americana che era importantissima, no? Per lo sviluppo, in particolare del sud del mondo, in particolare dell'Africa. Ma il problema non è solo USAIDS.
0: Sì, innanzitutto è generalizzato, quindi c'è una tendenza alla riduzione che riguarda anche altri paesi, anche se l'impatto degli Stati Uniti diciamo giustifica i 3/4 di questi 50 miliardi di dollari in meno, però comunque diciamo che restano altri 12 miliardi in meno di questi 50, sono dovuti ad altri paesi. Poi c'è un altro fatto, cioè il fatto che noi siamo molto al di sotto della soglia degli obiettivi che ci siamo posti, noi italiani, ma anche la gran parte dei paesi occidentali, dei paesi ad alto sviluppo, come si ancora si è soliti dire.
1: Dei paesi ricchi potremmo definirli anche.
0: Sì, secondo me sì, tranquillamente. Ci eravamo posti l'obiettivo tutti quanti di donare per lo sviluppo internazionale lo 0,70% del reddito nazionale lordo. È un po', no? Ricorda un po' quando facciamo la dichiarazione fiscale e diamo il 5 per 1000, no? O l'8 per 1000. Ecco, noi dovevamo dare lo 0,70%, l'Italia è ferma allo 0,30% da tanti anni, e soprattutto diciamo, quello che è la capacità di fare cooperazione di sviluppo italiana, in realtà che è pari a 6,5 miliardi di euro, e questa capacità in realtà conta dal punto di vista insomma, finanziario, in questa cifra anche quanto si spende in Italia per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, perché diciamo l'OCSE permette di fare questa cosa, quindi di contabilizzare anche gli ultimi 12 mesi di accoglienza secondo alcuni criteri, eccetera eccetera. E questo chiaramente fa sì che diciamo, nel caso italiano per esempio, almeno un quarto di questo cespite, di questi 6,5 miliardi di euro, in realtà li spendiamo in Italia, non li spendiamo nei paesi in via di sviluppo, quelli che dovrebbero essere beneficiari della nostra cooperazione. Quindi cioè, è ancora più ridotto lo sforzo che conduciamo, perché chiaramente accogliere un migrante qui non significa

0: fare un intervento nel paese di origine, insomma. Certo, insomma, stiamo diventando sempre molto più stretti, però diciamo, i politici ci raccontano da diversi anni che la strategia vincente per fermare l'immigrazione è aiutarli a casa loro, quindi puntare di più sulla cooperazione. E questo, cioè, è molto paradossale, perché in realtà ce l'aveva raccontato già poco più di 10 anni fa Renzi, quando era al governo, che bisognava puntare ad aiutarli a casa loro. Ce lo racconta di nuovo l'attuale governo con il piano Mattei. Fare investimenti di cooperazione sarà lo strumento per non far arrivare i migranti da noi. Beh, questo è un po' una favola da raccontare, perché in realtà le cause profonde delle migrazioni così non si risolvono, anzi è noto a qualsiasi economista che come aumenta un po' di più il livello di sviluppo, aumenta anche la capacità di intraprendere progetti migratori, quindi non è questa la bacchetta magica, eppure è una necessità quella di fare cooperazione, ma farla come? Cioè, come vogliamo aiutare i paesi in via di sviluppo? Un po' questa è la domanda. Attualmente sempre più sembra che la cooperazione si orienti ad aiutarli a fermare i migranti, oppure a sostenere gli interessi economici delle imprese italiane, ad assicurare la sicurezza energetica del nostro paese, a internazionalizzare le nostre imprese. Questo sembra quello che c'è dietro il piano Mattei. C'è anche chiaramente la possibilità di permettere una crescita ai paesi in via di sviluppo, ma molto c'è anche di interessi italiani che vengano tutelati, no? E in questa bilancia non si capisce ancora quale è il cespite che vince, no? Gli interessi italiani o gli interessi delle comunità locali africane, no? Poi anche il coinvolgimento della controparte, piano piano i governi africani, la Banca Centrale Africana si stanno coinvolgendo nel piano Mattei, ma ancora siamo molto in ritardo nel coinvolgere la società civile, le ONG africane o le università. Insomma, siamo in una situazione in cui diciamo, è tutto ancora sulla carta. Abbiamo assistito alcune settimane fa al governo che ha presentato diciamo, un bilancio del piano Mattei, che ricordiamo è un documento programmatico di 4 anni, e in cui ci raccontava quanti progetti, quanti paesi sono stati coinvolti, quanti soldi sono stati spesi e così via, e però non ci dava un solo indicatore di monitoraggio su cosa è cambiato nelle società africane, se sono stati creati più posti di lavoro, se ci sono persone a cui è cambiata la vita, se veramente c'è stato un impatto sostenibile che vede invece una riuscita di questi investimenti, no? E sembra, insomma, dalle parole, dai rapporti che leggiamo, che in realtà poi l'indicatore di riuscita del piano Mattei debba essere quello di fermare i migranti. Questo, cioè, è molto aleatorio, no? Perché, come abbiamo detto, in realtà per fermare i migranti servirebbero interventi ancora più strutturali, bisognerebbe affrontare questioni molto complesse legate alla geopolitica, alle guerre, al cambiamento climatico, alle carenze di vita democratica nei paesi di partenza. Quindi servirebbe un intervento non solo finanziario, no? Quindi, diciamo, ci troviamo in una fase molto particolare. E il caso italiano è molto importante, perché comunque noi siamo quelli che diciamo che stiamo intervenendo di più, no? Però è un intervento che sentiamo a vederne i risultati, anzi, leggendo sulla carta abbiamo fatto una scoperta che ci rende molto amari. Quale? Che in realtà gli immigrati si aiutano da soli, molto di più di quello che fanno i governi.
1: E infatti adesso vorrei arrivarci, però prima vorrei ancora un momento approfondire questa questione, no? Dei due corni del dilemma, perché da una parte ci dicevi si cerca di fare gli accordi per frenare le migrazioni e un esempio che voi date molto concreto è l'accordo per esempio con la Tunisia, e dall'altra appunto le imprese italiane che devono insomma come dire avere un ritorno, no, da questo aiuto previsto dal piano Mattei. Ce li vuoi un pochino descrivere meglio questi due corni del dilemma?
0: Sì, il piano Mattei ha elementi molto progressisti, anche per esempio converte una parte del debito estero dei paesi coinvolti in nuovi investimenti e allo sviluppo, però ha anche aspetti che creano un po' di perplessità, cioè per esempio una parte importante dell'assetto economico impegnato viene utilizzato per garantire gli investimenti delle imprese italiane, quindi fanno da finanziaria che concede prestiti e dà la garanzia in caso di scoperto, no? E certo, appunto, tutto questo insomma, in realtà distoglie risorse a quella che dovrebbe essere una cooperazione pura, quello che è il dettame della legge sulla cooperazione che ha l'Italia. Certo, bisogna dire che il piano Mattei non è la cooperazione allo sviluppo, ma lo è la gran parte della cooperazione allo sviluppo italiana, cioè perché in realtà il piano Mattei è un documento programmatico che parla di strategie verso l'Africa e dell'Italia in chiave appunto economica, finanziaria e di cooperazione allo sviluppo e di politica migratoria, no? Però sì, insomma, non, di fatto sta assorbendo la maggioranza delle risorse. Ormai ha raggiunto 18 paesi africani con 76 progetti, però da questo punto di vista insomma non vediamo ancora i risultati, forse anche troppo presto, no? Però una perplessità è legittima. Noi usciamo fuori dall'esperienza del Fondo Fiduciario Europeo per l'Africa del 2015, no? Che è stato fondato, che era un'idea sempre italiana, no? Anche il piano Mattei è un'idea italiana per l'Europa. E il Fondo Fiduciario per l'Africa, 10 anni dopo, venne valutato dalla Corte dei Conti Europea come un completo fallimento, perché non c'era stato nessun monitoraggio dei soldi spesi, perché gli obiettivi erano talmente generici e vaghi che non si capivano. Nel caso attuale, innanzitutto ci si chiede appunto come ci stiamo attivando per avere un monitoraggio, no? Però la cosa che desta maggiore perplessità è il fatto come questi investimenti vengano sempre più spesso piegati all'obiettivo dell'esternalizzazione del controllo delle migrazioni. Quindi è una perplessità enorme, perché come possiamo pensare che la popolazione di un paese in via di sviluppo conosca benessere e sviluppo quando la rendi prigioniera dei confini del proprio paese, quando chiedi alle sue autorità di blindare le frontiere in cambio di questi aiuti. Questo è l'aspetto più problematico, perché l'esempio della Tunisia è quello più clamoroso, ma riguarda tanti altri paesi, perché c'è sempre qualcosa dietro, no? Dietro il fatto di dare dei finanziamenti che possono aiutare a ricostruire settori economici importanti o a fare comunque dare l'avvio a settori produttivi, c'è sempre questa cosa che per questi paesi può essere una cosa importante, anche la possibilità di trasferire conoscenze tecnologiche e così via. E dietro tutto questo c'è sempre questo ricatto, questa condizionalità di dire però in cambio i migranti o di transito originario del suo paese non devono superare le frontiere e raggiungere l'Italia. Quindi insomma, sinceramente in realtà l'idea di nesso di migrazione e sviluppo, che da 50 anni, dal dopoguerra, anzi più di 50 anni, regge la letteratura scientifica, non è quella che più cresce lo sviluppo meno si parte, ma è quello che la migrazione produce sviluppo e lo sviluppo produce migrazione. Un rapporto che non è lineare, ma che comunque è strettamente correlato e che vede entrambi crescere nello stesso momento. Insomma, quello che manca di più probabilmente è quello di far sposare questi progetti sui territori africani, nei paesi africani, con delle politiche anche di apertura delle frontiere. E pensare a quote privilegiate, a ingressi più generosi, anche alle migrazioni circolari, volendo essere un pochino più stretti, però questo andrebbe fatto, perché appunto in realtà, come è avvenuto per l'Italia, in Italia è esplosa la migrazione quando alla crescita demografica che caratterizza l'Africa è arrivata anche la crescita economica, e allora negli anni 50 tutti gli italiani, no, hanno pensato bene, insomma, di poter intraprendere un progetto migratorio, perché avevano le condizioni di quel piccolo capitale di formazione, di studio, capitale umano, ma anche economico, che ti permette di partire, no? di fare questo investimento. E questo ci fa riflettere molto. Anche sì, quando parlavamo delle rimesse prima. Ma...
1: Ecco, infatti adesso ci arriviamo, perché appunto questo poi è il paradosso, no? Che, come dire, le rimesse dei migranti superano di gran lunga la cooperazione allo sviluppo.
0: Esatto, e diciamo non sono rivali, non sono sostitutive, non sono alternative. Le rimesse sono importanti, certo non possono svolgere la funzione della cooperazione allo sviluppo, perché le rimesse aiutano le famiglie. E, sì, messe insieme rappresentano anche dei flussi importanti per la bilancia dei pagamenti dei paesi beneficiari, però in realtà poi sono appunto finanziamenti dal basso che arrivano direttamente alle famiglie, vengono spese per utilizzati per le spese quotidiane, per ristrutturare casa, per far studiare qualche componente della famiglia, sono investimenti di questo tipo. E diciamo, la cooperazione fa altro. La cooperazione fa degli interventi strutturali, oppure costruisce ospedali, infrastrutture, però porta chiaramente a interventi molto più radicali, molto più governati. In realtà questo appunto è sempre più spuntato, sempre più limitato, mentre le rimesse continuano. Quindi il caso italiano è emblematico, perché addirittura le rimesse sopravanzano di molto, di 2 miliardi di euro, ma le rimesse computano 8,6 miliardi di euro e superano di 2,1 miliardi diciamo tutto l'assetto legato alla cooperazione e allo sviluppo. Certo fa molto riflettere, insomma, perché chiaramente tutto questo è un po' paradossale, no? Che i più poveri della società, i migranti, facciano uno sforzo maggiore di quello che potrebbe fare la maggioranza della società per colmare questi gap che chiaramente non hanno più senso nel XXI secolo. E noi abbiamo molto da riflettere, perché appunto le rimesse sì sono importanti, no? E ancora oggi ne sentiamo parlare molto male. E molti italiani pensano che le rimesse sono soldi che lasciano l'Italia, no? Innanzitutto, diciamo, sono soldi che appartengono a chi con il proprio sudore l'ha guadagnati. E queste persone, insomma, sono dei lavoratori che sono partiti anche con l'obiettivo di sostenere la famiglia in patria. Quindi è una loro scelta poi di utilizzarli in un modo o in un altro. Sono in calo negli ultimi anni, perché i migranti si stabilizzano in Italia e questi risparmi sempre più li utilizzano in Italia per comprare casa o per fare degli investimenti produttivi, diventare imprenditori e così via. Restano ancora significative, però, con tutto che ormai l'Italia è un paese che da 50 anni è un paese di immigrazione, no? Quindi si sono stabilizzati e sempre più vengono investiti in Italia. Però ci ricordano una cosa, anche le rimesse per molti italiani, per molta stampa, sono quasi un impoverimento. In realtà non colmano quello che non fa la cooperazione, perché appunto la cooperazione dovrebbe arrivare allo 0,7%, fa lo 0,30%. No, però fanno qualcos'altro, insomma, permettono chiaramente dal basso di reggere la competizione globale, di cercare di far partire comunque in qualche maniera delle strategie di sviluppo. Però il problema è un altro: se non vengono accompagnate da investimenti strutturali, dall'impegno dei governi dei loro paesi di origine, chiaramente si perdono, no? E noi, la storia ci insegna qualcosa, sempre l'Italia del dopoguerra, tutti i miei zii, penso anche i tuoi Andrea, sono emigrati in giro per il mondo, i miei sono andati in Argentina, Chicago, Venezuela, Australia, Olanda, Germania, Le Havre pure, in Francia, la Renault. E tutte queste persone hanno mandato le rimesse negli anni 50 e con queste rimesse l'Italia le ha utilizzate per pareggiare la bilancia dei pagamenti e fare investimenti produttivi, quindi comprare materie prime, perché l'Italia non ha le materie prime, no? Comprare il carbone, l'Italia addirittura negli anni 50 firmava accordi bilaterali con il Belgio, con la Germania, per far trasferire i propri migranti, e questi accordi in cui l'Italia cedeva questa forza lavoro eccedente, cioè che sono poi i nostri nonni, i nostri zii, e in cambio l'Italia chiedeva in tutti questi accordi la garanzia che le rimesse fossero tutelate, che queste persone lavorando nelle miniere in Belgio, a Massinel, i loro risparmi fossero tutelati e potessero essere indirizzati e inviati in Italia alle famiglie. Questo era sempre un diktat: l'Italia firmava questi accordi solo se le autorità del paese partner riconoscessero questa tutela. E questo dobbiamo capirlo anche noi. Oggi le rimesse sono importanti, e questi paesi non hanno chiaramente, diciamo, uno stato centrale che le valorizzi. Però sono comunque dei flussi finanziari che per dei paesi in via di sviluppo possono comunque essere un sostegno dal basso, perché le famiglie li investono nei bisogni primari. Anche dall'alto, se ci fosse una maggiore attenzione da parte delle istituzioni dei paesi di origine, posso diventare quel canale per avere, diciamo, delle disponibilità finanziarie per fare degli investimenti importanti. Però qua, Andrea, si apre un universo.
1: Certo.
0: La gran parte di questi paesi in realtà sono talmente gravati dal debito estero che non riescono chiaramente da soli a far partire delle strategie di crescita, cioè a utilizzare anche queste possibilità che hanno, quindi restano sempre diciamo ricattabili, no? Rispetto a chi dall'altra parte può reclamare chiaramente l'assolvimento di questi debiti. Questo il Piano Mattei, per esempio, non per una cifra molto grande, però prevede anche la cancellazione del debito. Noi, diciamo, su questa cosa molto spesso ci si è impegnata la Chiesa, no? Gli anni giubilari, a reclamare la cancellazione del debito, però dobbiamo dire che diciamo già nell'ultimo giubileo non se ne è proprio parlato, cioè è una cosa che ci siamo dimenticati, e in realtà è importante, perché comunque quando parliamo di cooperazione dobbiamo pensare che poi la cooperazione rimane da sola se questi paesi sono sotto lo stivale, sotto lo scacco di debiti così esorbitanti, cioè non hanno possibilità autonoma di costruirsi uno sviluppo. Così quando arrivano le imprese poi possono dettare legge, no? E quindi quando si pensa che il Piano Mattei dovrebbe, si richiama una figura così prestigiosa, no?
1: Certo.
0: Che aveva fatto tanto, no? per i paesi in via di sviluppo, perché venissero trattati alla pari, perché venisse messo sul piatto anche l'interesse economico di chi aveva le risorse ma non aveva le possibilità di sviluppo. Tutto questo oggi è ancora molto sulla carta, perché se questi paesi poi non sono liberi dal debito, difficilmente potranno anche essere liberi di contrattare con le imprese italiane che vanno a fare investimenti con il Piano Mattei, no? Quindi quando si tratta di dire che Piano Mattei, diciamo, è pensato per una partnership alla pari, è molto cioè da vedere, no? Se questi paesi già partono in partenza e sono schiavi del debito, come si può avere un rapporto alla pari, no? Quindi diciamo è molto interessante. L'industria ha tantissimi temi quest'anno tratta, però a noi ci è sembrato che proprio per iniziare a sensibilizzare in vista della presentazione del 27 ottobre, che questo di carattere internazionale potesse essere una riflessione importante, perché se non capiamo la situazione dei paesi di origine, ma soprattutto delle comunità, delle persone, poi forse quando arrivano qua i migranti non riusciamo a capire chi sono e quali sono i loro obiettivi. E oggi, guarda, con molta amarezza bisogna dire, uno degli obiettivi di un immigrato in Italia è di aiutarsi da solo, per mandare le rimesse, perché quello che fa la cooperazione, che tenta di fare chiaramente, non è sufficiente,
1: non è adeguata. Non è adeguata,
0: c'è un uso improprio, che per l'Italia, insomma, l'accoglienza per esempio è una parte importante, ma ci sono tanti aspetti che non funzionano. Il totale della cooperazione italiana, quindi Piano Mattei e tutto il resto, diciamo per i tre quarti riguarda paesi a medio sviluppo, quindi non a basso sviluppo, ma a medio sviluppo. Quindi, che ne so, anche i paesi del Nord Africa ormai sono a medio sviluppo, no?
1: Certo.
0: Però cioè, non va a toccare, a fare qualcosa, a intervenire in quelli che sono assolutamente più bisognosi, no? Perché va in quelli a medio sviluppo? Perché se la cooperazione si deve portare appresso come attori protagonisti anche le imprese italiane, si deve pensare anche all'interesse italiano, questi attori, diciamo, scenderanno in campo solo nei contesti dove si sentono più garantiti.
1: Ecco, qui ci dobbiamo fermare, Antonio, perché abbiamo esaurito il nostro tempo, ma mi pare molto chiaro, insomma, quello che voi sostenete. Avremo modo appunto di tornare, come abbiamo fatto già lo scorso anno, durante tutte le puntate mensili sui vari temi del nuovo dossier statistico sull'immigrazione. Io intanto ti ringrazio Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi IDOS.
0: Grazie, a risentirci.
2: Sono le 14:30 minuti, questa è Radio Radicale, avete ascoltato la puntata di questa settimana di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. La programmazione di questa giornata di Radio Radicale non ha seguito la consueta scansione, i consueti appuntamenti che siete abituati a conoscere, perché vi abbiamo proposto in vario modo alcune fasi degli eventi che si stanno svolgendo in questo fine settimana. Si sta svolgendo la Leopolda, riprendiamoci Itaca. Questa mattina vi abbiamo fatto ascoltare una parte dei lavori di ieri, momento in cui è stato ospite Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, con Matteo Renzi, e ci torneremo alla Leopolda anche ora. Tra qualche minuto dovrebbero riprendere i lavori e è previsto uno spazio di discussione, Spazio Europa, un'intervista a cura della nostra Roberta Iannuzzi con Sandro Gozzi, e quindi tra poco ci collegheremo in diretta per farvi ascoltare questo appuntamento. Ma prima di questo però vi vogliamo proporre una parte dei lavori della Leopolda di questa mattina, in particolare il momento in cui è intervenuto Emanuele Fiano. Ascoltiamo.
3: È il momento di entrare su uno dei temi più delicati, io so anche più divisivi. Voi sapete che sul tema della crisi in Medio Oriente c'è un grande dibattito, molto più che un dibattito, c'è una discussione anche cinematografica. Sapete tutto quello che sta girando intorno al dramma, alle conseguenze del dramma, potremmo dire del 7 ottobre, del post 7 ottobre, ma in realtà sarebbe più corretto dire anche di quello che è successo prima del 7 ottobre. E in questo dibattito però poi ci sono delle conseguenze a questo dibattito che sono più politiche, più legate all'attualità politica. In questi giorni si fa un gran parlare del della legge sull'antisemitismo, che è stata approvata in Senato e che è adesso in discussione alla Camera. Su questa è partito anche un dibattito interno alla sinistra. C'è una persona che non è con noi di Italia Viva, è iscritto al Partito Democratico, a cui io sono legato per tanti motivi, da tanti anni, che sono legato da tanti anni, perché prima di lui ho conosciuto suo padre. Poi è stato un parlamentare mentre io facevo il Presidente del Consiglio, è stato parlamentare quando io ero segretario del partito, quando io me ne sono andato dal PD è rimasto nel PD. E ho conosciuto però prima il suo babbo. Il suo babbo si chiamava Lele, si chiamava Nedo, lui si chiama Lele. E Nedo era un fiorentino, classe 1925. Nedo era classe 1925, considerate questo numerino qui. Ebreo. A un certo punto, dalla mattina alla sera, non lo mandano più a scuola. E i compagni di classe lo evitano. E il macellaio, se non ricordo male, il macellaio lo vende ai fascisti per 5.000 lire. Allora gli ebrei venivano segnalati durante dopo le leggi razziali, la vergogna delle leggi razziali del 38 e durante, come dire, la svolta antisemita del fascismo, viene segnalato per 5.000 lire da un macellaio di Via dei Neri e venduto ai fascisti, che quindi vanno a prenderlo insieme al suo fratello, che era sposato, aveva una moglie e un piccolo bambino, insieme ai genitori di Nedo, alla sua mamma, i cui occhi vedrà per l'ultima volta nel campo di Birkenau. E Nedo è l'unico della famiglia che può tornare a casa. Per mille motivi lascerà Firenze, perché non ce la fa più a vivere a Firenze, si trasferirà a Milano, dove inizia la sua vita, la seconda vita. I nazisti passano per il gas, per il camino, avrebbe cantato Francesco Guccini, tutta la sua famiglia, il nipotino di un anno e mezzo e la sua mamma. E Nedo vive una storia difficilissima di dolore, fatica a raccontare di nuovo la sua storia. Io, presidente della provincia, gli vado a rompere le scatole e gli dico: senta, io vorrei che lei portasse i ragazzi più giovani di voi, i ragazzi dei licei, nei viaggi ad Auschwitz. Ma io non me la sento, non ho voglia di andare ad Auschwitz, non ho voglia di tornarci. Alla fine accetta e per 3 anni facciamo questi viaggi della memoria in cui Nedo torna nei luoghi dove ha visto per l'ultima volta la sua mamma e parla ai ragazzi e fa vivere loro il dramma di quella pagina di storia che è la Shoah e che per lui significa perdere la famiglia e ricominciare da capo, da solo. Nedo Fiano ci ha lasciato qualche anno fa, io sono stato a trovarlo anche da Presidente del Consiglio perché ci tenevo molto, ma nel frattempo con Lele è nata una amicizia. Lele purtroppo ha dei difetti, non è tifoso della Fiorentina come il resto della famiglia, però cercheremo di perdonare questo grave errore e questa incomprensibile mancanza. Però oggi è tornato protagonista nel dibattito politico per un motivo, perché ha spiegato lui che è presidente di Sinistra per Israele, cioè quelli che non sopportano Netanyahu ma che vogliono difendere lo Stato di Israele, è un uomo chiaramente di sinistra, molto più di sinistra di me, e non dire ci vuol poco perché non è elegante. Oggi è oggetto di discussione, è soggetto di polemiche e credo che sia bello che abbia scelto di essere con noi alla Leopolda per raccontarci perché. Lele Fiano!

Grazie mille a Matteo per le sue parole, per aver ricordato il babbo. Tra l'altro, Matteo, il 18 ottobre esce un film sul babbo, esce il film che si chiama Nedo. Grazie a tutti voi, grazie dell'invito. Sono qui alla Leopolda per spiegare una battaglia che insieme ad altri sto conducendo da settimane, ottenere il consenso più largo possibile in Parlamento sulla legge che è stata presentata di contrasto all'antisemitismo. Cos'è l'antisemitismo? Facciamola semplice, l'antisemitismo è l'odio e la discriminazione verso un popolo e i suoi membri, gli ebrei. E partiamo da una domanda semplice, c'è un problema di antisemitismo in Italia o no? Il CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che è quello che recensisce i dati sull'antisemitismo, gli episodi e li consegna all'analisi annuale che fa l'Unione Europea, ha registrato 241 episodi nel 2022 e 963 nel 2025, una quadruplicazione. Dietro quei numeri ci sono persone, minacce, aggressioni, ragazzi che hanno paura di mostrare chi sono. E di fronte a questo la politica deve semplicemente scegliere. Stiamo a guardare, continuiamo come prima o agiamo? Mi rispondono, in Italia abbiamo già la legge Mancino. La legge Mancino del 1993 è una legge che istituisce i reati di diffusione e incitamento a idee discriminatorie. Benissimo. È vero che copre i reati di antisemitismo. È una legge che individua strumenti penali per reprimere la discriminazione e la violenza razzista. È una legge repressiva. Ma io penso che si debba intervenire prima, nella formazione, nella scuola, nell'università. Ci vuole una legge di prevenzione, non di repressione, oltre a quella di repressione. Vogliamo impedire che il pregiudizio cresca, che si normalizzi, che diventi comportamento. Dobbiamo spiegare chi è un ebreo, che differenza c'è tra un ebreo e un israeliano, tra un israeliano e un sionista. Punire chi colpisce è necessario, educare perché non si arrivi a colpire lo è ugualmente. Poi arriva, e mi arriva un'altra risposta, tutto quello che sta succedendo nell'antisemitismo dipende da Netanyahu, da Gaza, dalle azioni dell'esercito israeliano. Quello che è successo, mia parentesi, a Gaza è spaventoso, è disumano. La quantità di vittime civili è spaventosa, aberrante. E quella storia inizia con le vittime civili del 7 ottobre, come ha ricordato Matteo. E le violenze dei coloni in Cisgiordania sono inumane, inaccettabili. E il tema della continuazione dell'occupazione di quei territori, secondo me, è inaccettabile. E per essere molto chiaro, perché non vi siano dubbi sulla mia posizione, finché non ci sarà uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele, non ci sarà la pace.

Tutti lo capiamo. Tutti capiamo il valore morale, umano, di questa tragedia complessiva che è la storia del Medio Oriente, che non inizia il 7 ottobre. Ma io penso che l'antisemitismo abbia radici molto più antiche e profonde della vicenda di Netanyahu. Ma anche accettando per un momento l'argomento che tutto dipenda dalle azioni di Benjamin Netanyahu, primo ministro dello Stato di Israele, la domanda rimane: che cosa facciamo? Dunque, anche se fosse tutto originato da Netanyahu, aspettiamo? E quali responsabilità ha un ragazzo ebreo italiano per le decisioni del governo israeliano? Perché dovrebbe rispondere delle azioni del governo di Israele una sinagoga, una scuola, una famiglia, il sottoscritto, che è sotto scorta da 17 anni per minacce di morte antisemite? Noi possiamo discutere duramente, alla radice, con la veemenza che più conosciamo, ogni decisione del governo Netanyahu, dei suoi ministri o di cittadini di Israele, come quelli che in Cisgiordania attaccano inaccettabilmente le abitazioni dei palestinesi perché hanno in mente di farli fuggire dalla Cisgiordania per liberare la Cisgiordania per le colonie. Ma nessuna decisione di Netanyahu o di cittadini israeliani sospende il nostro dovere di combattere l'antisemitismo. E c'è poi un'obiezione che mi colpisce particolarmente. Una legge specifica sarebbe un privilegio per gli ebrei. Potrebbe perfino diventare un boomerang, alimentando l'idea che si difendano sempre e soltanto loro. Lo dite a me? Qui ho tanti amici con cui sono stato parlamentare in questi anni, prima del 22. Ma io nella mia vita parlamentare non mi sono occupato soltanto di antisemitismo. Durante il governo Renzi ho proposto una legge contro la radicalizzazione jihadista della comunità musulmana che prevedeva il contrasto all'islamofobia. Ho sostenuto iniziative contro l'odio verso Rom e Sinti. Sono stato dalla parte di Alessandro Zan quando ha proposto di aggiungere alla legge Mancino il reato dell'omotransfobia. Ho sostenuto i provvedimenti contro la violenza sulle donne ed erano tutti privilegi questi. Ogni legge per ogni singola discriminazione o violenza o maltrattamento alla radice di una cultura dell'odio è un trattamento privilegiato e si trasforma in un boomerang? Ho in mente che in Parlamento si sta preparando un disegno di legge contro l'islamofobia e ci sarà qualcuno che raccoglierà le firme contro quel provvedimento perché diventa un privilegio? Avremmo dovuto rinunciare a tutte queste battaglie perché affrontavano una discriminazione specifica? No, secondo me no. L'uguaglianza dei diritti richiede strumenti diversi per rimuovere ostacoli diversi. Prevenire la violenza contro le donne richiede interventi che non coincidono con quelli necessari per combattere l'islamofobia. Contrastare l'antisemitismo significa riconoscere i suoi meccanismi, le teorie del complotto, il sospetto di una doppia lealtà. Quante volte al giorno mi chiedono a me: ma tu sei ebreo, ma sei italiano o israeliano? E l'attribuzione agli ebrei di una responsabilità collettiva, la dignità umana da difendere, è un valore universale, copre tutti gli esseri umani, ma le forme dell'odio vanno riconosciute nella loro specificità. E allora veniamo al testo di quello che si va votando. Il provvedimento, e questo è il punto più oggetto di critica, adotta la definizione di un istituto che si chiama Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, un organismo di varie nazioni nel quale hanno collaborato decine di rappresentanti di governi ed esperti. Si sostiene, e questa è la critica, che questa definizione trasformerebbe qualsiasi critica verso Israele in antisemitismo. È falso. Il documento precisa, quella definizione degli HRA, che le critiche a Israele analoghe a quelle rivolte a qualsiasi altro paese del mondo non sono antisemitismo. C'è scritto in quella definizione, c'è scritto nel disegno di legge. E presenta degli esempi, molto contestati in alcuni casi, chiedendo di considerarli nel loro contesto, non come automatismi. Il primo articolo del disegno di legge tutela espressamente, Roberto potrebbe dirmi che non ce ne sarebbe bisogno, la libertà di critica politica e di espressione, ribadisce un concetto plateale della nostra Costituzione. Questo testo non introduce reati, non introduce pene, un magistrato non potrà prendere questo disegno di legge, che non l'ho scritto io, viene dal centrodestra, ma non potrà prendere questo testo e dire quel signore, secondo questo testo, sta facendo un atto di antisemitismo, perché il disegno di legge non, con,
non contiene reati e non contiene pene, prevede azioni di prevenzione e contrasto nella scuola, nelle università e nella formazione. Non vuol dire che non si debba vigilare sulla sua applicazione. Io difendo fino in fondo la libertà di criticare Israele e difendo fino in fondo la libertà degli ebrei di vivere senza essere chiamati sul banco degli imputati ogni giorno per ciò che fa Israele. Sono due impegni che vanno tenuti insieme, ma c'è una ragione in più, e vado a concludere, più profonda, per cui mi rivolgo al mio partito, il Partito Democratico, e in generale a tutte le forze progressiste, perché convergano su un'unità nella battaglia contro l'antisemitismo, senza abbandonare nessun'altra battaglia contro le discriminazioni. L'Europa democratica è rinata dalla sconfitta del nazifascismo, grazie agli alleati, alla resistenza, all'Unione Sovietica. Nel riconoscimento dell'abisso della Shoah ha trovato un fondamento della propria coscienza. I milioni di ebrei assassinati dentro un sistema di assassinio che ha compreso i Rom e i Sinti, gli omosessuali, i disabili fisici e psichici, le persone con oppositori politici dei regimi, i testimoni di Geova. Ricordare la specificità dello sterminio degli ebrei non cancella nessuna delle altre vittime. Ci obbliga a riconoscere dove può condurre l'odio e la discriminazione. Per questo combattere l'antisemitismo riguarda l'identità della nostra democrazia, non riguarda gli ebrei, riguarda l'identità dell'Europa, riguarda tutti, anche chi non ha mai conosciuto una persona ebrea. Si fonda lì l'Europa, sul riconoscimento della battaglia contro ogni discriminazione verso ogni essere umano nel mondo. E allora anche da qui, da questa sala, anche se questa non è certo un'assise del Partito Democratico, io chiedo al mio partito e a tutte le forze che sono all'opposizione in Parlamento, se il PD non votasse a favore di questo provvedimento, con le garanzie che ci sono, che ho ricordate, io vedrei una ferita profonda nella sua identità, nell'identità del pensiero progressista europeo, una contraddizione con la cultura politica nella quale sono cresciuto, di uguaglianza, di libertà, di giustizia. Per me sarebbe un confine invalicabile. E per concludere, ascoltiamo le parole di una grande testimone, Liliana Segre, che a 96 anni continua a trasformare la sua esperienza di Auschwitz in una responsabilità verso il futuro. Sul timore che il provvedimento impedisca le critiche a Israele, ha detto che il testo, dice Liliana Segre, virgolette, non presenta da questo punto di vista reali criticità, ha detto lei nel suo comunicato stampa. Io stessa sono stato critica verso Israele e ha chiesto disponibilità a ribadire quella garanzia se questo può permettere un'approvazione condivisa. Io accolgo tutte le parole di Liliana. Alla maggioranza che guida il Parlamento dico: accettate un chiarimento, una piccola modifica che Liliana chiama inessenziale, non ce ne sarebbe bisogno, se questo serve ad allargare il consenso. Alla sinistra, al PD, all'opposizione dico: se quel chiarimento, magari cinicamente, dalla destra non fosse accolto e le garanzie però rimangono nel testo, vi chiedo comunque di votarlo. La lotta contro l'antisemitismo deve unirci nel contrasto a ogni odio, a ogni discriminazione, a ogni razzismo. Facciamo in modo che la memoria diventi una scelta e che quella scelta sia comune a tutti noi. Vi ringrazio.

0: Grazie Lele, grazie di cuore.
1: Ecco così Emanuele Fiano questa mattina nel corso dei lavori della Leopolda, vi abbiamo proposto anche l'intervento di ieri di Vincenzo De Luca. Ora sono ripresi i lavori della Leopolda, quindi noi ci colleghiamo a questo punto in diretta. C'è stato come sempre un po' uno stravolgimento del programma, abbiamo detto che ci sarà l'intervista a cura di Roberta Iannuzzi con Sandro Cosi. Adesso stanno intervenendo sindaci e persone con esperienza di governo del territorio, Mattia Palazzi sempre con Matteo Renzi.
0: E sarà sempre di casa per motivi che sappiamo e che lui sa prima di tutti. Altri 5 minuti, facciamo un po' di interventi da 5 minuti, voi segnateveli, stasera verifica, ne parliamo. Si occupa, ha fatto politica, si è impegnato in politica a Torino, adesso ha un ruolo dirigenziale dentro una importante realtà del mondo del credito. È con noi Claudio Lubatti, da Torino, noi Juventino.
2: Grazie Matteo, ciao a tutti. Io torno su questo palco dopo tanti anni, era il 2011 quando sono intervenuto per la prima volta in questa sala. In realtà l'anno precedente mettevo a posto le sedie perché avevamo organizzato tutto insieme. E dopo un'esperienza amministrativa, come ha detto bene Matteo, adesso mi sto occupando di credito, di finanza, faccio parte di una delle più grandi fondazioni bancarie nazionali e stiamo provando a cercare di capire come la politica e la finanza possano trovare un punto di contatto e un punto di collaborazione. Guardate, ho pochissimi minuti, avrei tante cose da raccontarvi, ma io credo che ci sia un momento nel quale la politica trovi un collegamento diretto con le risorse che in questo momento, da un punto di vista privato, le fondazioni private stanno già mettendo a disposizione. Le fondazioni bancarie nascono con una legge del 1990 proprio per riversare sul territorio una parte degli utili. Oggi abbiamo 84 fondazioni bancarie, abbiamo addirittura 44 miliardi di patrimonio fermo all'interno delle fondazioni bancarie, ma addirittura 1,5 miliardi di erogazioni nel 2025. Sono tantissimi soldi di fronte a delle amministrazioni pubbliche che hanno chiara l'esigenza del territorio, chiari i bisogni, chiari quali sono le priorità, ma non hanno gli strumenti per farlo. Ecco, io credo che sia arrivato il momento, visto che hai fatto un tour per l'Italia insieme agli parlamentari e ai consiglieri regionali di Italia Viva, per raccogliere le idee. Ecco, credo che sia arrivato un momento nel quale noi dobbiamo costruire e avvicinare ancora di più queste due sfere, quella del mondo privato della finanza e quella del pubblico, in maniera tale che le esigenze e i bisogni che le amministrazioni pubbliche, i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori conoscono bene, vengano a trovare una risposta con le risorse pubbliche, con le risorse private, scusate. Questo è, secondo me, un salto di qualità che per i nostri territori noi dobbiamo saper fare. Ci hai invitato a riprenderci Itaca e nella tua introduzione ci hai detto che cosa intendi, cioè quello di voler bene al nostro territorio. Ecco, per il bene del nostro territorio noi dobbiamo fare un'alleanza, alcune parole chiave, un'alleanza chiara, strategica, un'alleanza trasparente in maniera tale che si comprenda quali sono gli obiettivi e quali sono gli strumenti per raggiungere questi obiettivi, un'alleanza che sia basata anche su un'analisi di quelle che sono i problematicità. Noi abbiamo fatto alcune analisi come fondazioni bancarie, c'è il tema della povertà educativa, c'è il tema delle aree dismesse, le aree speciali, le aree dove c'è una desertificazione da un punto di vista anche demografico oltre che economico, che rischia di trasformarsi in una debolezza sociale. Questo è poi il vero problema. Il presidente dell'Acre lo ha ricordato recentemente, il tema della disuguaglianza rischia di diventare presto un tema di fragilità anche sociale, e poi l'amministrazione pubblica allora dovranno occuparsene. Ecco, per anticipare questo problema noi dobbiamo ragionare per tempo su queste tematiche, facendo un salto di qualità anche in termini di proposte. E quindi, visto e considerato che la legge che istituisce le fondazioni bancarie è una legge del 1990, intanto le cose sono cambiate, dobbiamo avere il coraggio, e Matteo tu nella tua storia ne hai avuto tanto, di fare delle proposte anche importanti, magari di defiscalizzare quelle che sono le risorse che le fondazioni bancarie attivano, perché le fondazioni bancarie oggi giocano un ruolo di attivazione di risorse private. E dobbiamo trovare degli strumenti affinché il privato vada a investire sul territorio per il bene del territorio. con magari una defiscalizzazione, con un'alleanza strutturata, con un'aggregazione tra iniziative. Quello che stiamo provando a fare, ad esempio, è far ragionare i territori sempre di più in forma aggregata. Noi come Fondazione Bancaria riceviamo tantissime richieste da tantissimi piccoli comuni. Ecco, dobbiamo iniziare a ragionare invece di proposte aggregate, strategiche, ampie di territorio. Con questa metodologia io penso che si possa parlare di nuovo di speranza, di rilancio del PIL sul nostro territorio, anche di post-PNRR, che sarà il grande tema dei prossimi anni, che preoccupa tantissime amministrazioni. Ormai la benzina del PNRR è finita, e quindi cosa sarà dei progetti che oggi sono finanziati dal boost del PNRR e che invece non troveranno più le risorse. Ho preso l'impegno di mantenere i 5 minuti, spero di esserci riuscito. Grazie Matteo, noi ci siamo.
0: Una cosa fondamentale di quello che ha detto Claudio, visto che ha recuperato anche 23 secondi, noi nel programma del centro-sinistra vogliamo portare questi argomenti. Noi non siamo quelli dei sussidi, siamo quelli della sussidiarietà, che è una cosa diversa e fondamentale e che passa attraverso l'azione di quelli come Claudio Lobatti, finché Claudio continuerà a fare solo il manager e non tornerà a far politica. Spoiler, presto. Grazie a Claudio. Allora, 5 minuti, vedete, boom boom boom boom, e passiamo su tante persone di storie profondamente diverse. C'è una giovincella in prima fila che si chiama non tocca a te ora? Maria Pia Garavaglia, che è stata vice sindaco di Roma, parlamentare, presidente dei partigiani cattolici, che sei stata? Croce Rossa, hai fatto tutto. Maria Pia Garavaglia è stata ed è tutto. Vedi, è da qualche ora che sei qua, vedi una platea di centinaia di giovani, che cosa porti a Itaca per loro, con loro? Maria Pia.
3: Grazie di questo invito, mi sta particolarmente a cuore, soprattutto perché sapevo di trovare questi, e soprattutto meritare l'Europa, perché deve diventare una ossessione l'Europa, Stati Uniti d'Europa. Sono stata affascinata quando ho saputo che aveva scelto Itaca, perché Itaca è la nostra Costituzione. Eravamo allontanati da Itaca per 20 anni, con leggi pessime, quelle razziali, le citiamo subito perché mi serve, e siamo tornati a Itaca con la Costituzione. Non ne parliamo abbastanza. Ragazzi, a voi mi rivolgo, perché ci interessa il metodo e i contenuti della Costituzione. L'hanno fatta insieme delle forze politiche che erano molto lontane tra di loro, perché le regole, se sono le regole per il gioco complessivo democratico, devono essere fatte da tutti. Non è che un giocatore in una partita di carte ha regole diverse, e non può un governo mettere la fiducia su una legge che riguarda le regole minime, quelle di cercare i rappresentanti. La legge che c'è in Parlamento, settimana prossima speriamo che qualche franco tiratore ci sia, ma mi dispiacerebbe, perché vuol dire che c'è bigliaccheria quando si è nascosti, ma sarà certamente anticostituzionale. Noi abbiamo avuto persone che hanno combattuto non per odio, ma per dare dignità e libertà agli italiani. Abbiamo avuto giovani che si sono ispirati e hanno lavorato e hanno studiato, perché è la cultura che ci rende preziosa la democrazia. Mia nonna, una partigiana che invece di dare la vera d'oro alla patria ha dato una vera di ottone lucidatissimo, diceva: mantenete gli ignoranti e saranno obbedienti. Ed è quello che sta accadendo. Non solo ignoranza, stiamo rischiando di creare una gioventù che non si ama. Se noi separiamo i minori nati in Italia, che vengono da famiglie extraeuropee, li dividiamo da chi? Li facciamo sentire diversi. Quindi invece di essere operatori di integrazione, perciò operatori di pace, noi li facciamo diventare nemici uno dall'altro. Vi pare che sia un'operazione degna del nostro paese, della nostra cultura europea? Ci è voluto il Papa Leone per dire che l'Europa è un fondamento di cultura per la pace. I nostri 3 fondatori erano uomini di frontiera, conoscevano le leggi fatte a causa dei confini. Schumann, De Gasperi e Adenauer parlavano la stessa lingua e avevano capito che il futuro era stare insieme con la cultura, l'economia. Se fossimo stati insieme saremmo stati la prima potenza al mondo per numero di abitanti, per economia, per welfare, per la concezione che abbiamo noi della libertà, della dignità e della libertà delle persone. Noi abbiamo avuto le persone che hanno combattuto per far che noi siamo quello che siamo oggi. È quella storia, è la nostra storia che deve farci fare politica. E oggi, Matteo, sono venuta qui proprio come professoressa, con la voglia di parlare ai giovani. Io conto su di voi, io spero che fra 10-15 anni voi ci governiate, perché è una vergogna avere un paese fondato sulla resistenza, con la Costituzione che è antifascista, e abbiamo chi vuole separare i ragazzi tra di loro quando loro sono già integrati. Avrei voluto che l'altro giorno, invece di dare una medaglia meritata al ragazzo che ha difeso la professoressa, gli avessimo dato una borsa di studio per tutta la durata degli studi. Noi abbiamo bisogno che imparino qui, che lavorino qui. E forse ai sindaci, che è il mestiere più bello del mondo, lo sappiamo, dobbiamo chiedere questo, come ha fatto prima il nostro amico di Mantova, la creatività, perché ogni territorio ha le sue specificità. Però, per esempio, sull'infanzia, per avere un po' di natalità, prima abbiamo sentito parlare degli anziani, io non sono Kranken mostro, io sono Krankenhaus, ospedale, perché quindi noi abbiamo bisogno oggettivamente di stare insieme, perché insieme diamo la testimonianza della fraternità. Pensate che De Gasperi, in un momento davvero molto difficile, ha detto: alla necessaria solidarietà dei partiti antifascisti noi sacrifichiamo molte particolari esigenze. Che senso ha dividersi all'interno delle stesse forze politiche per i caratteri? Ma Pertini che carattere aveva? Molti dei partigiani avevano un carattere tremendo, ma hanno fatto la Costituzione, hanno costruito il nostro paese. Alla riconoscenza per loro deve corrispondere il nostro impegno. La politica è servizio, la politica è fatica, la politica è coraggio, la politica è dare speranza alla gente che deve guardare a domani con un po' di fiducia. Io conto su di voi, perché la nostra storia è questa storia, e se combattiamo per la democrazia, combattiamo per la casa di tutti. La casa di tutti.
0: Capite perché è una giovincella? L'ho chiamata giovincella, mica a caso, dove sei? Maria Pia è una roccia, io sono felicissimo che sia stata con noi. Grazie Maria Pia, e grazie delle parole che hai detto, comprese le parole sul fatto che a quel ragazzo, più che una medaglia, andrebbe data una borsa di studio, che è una delle cose che ci porteremo dietro. Continuiamo con questa velocità di interventi. Lei è tante cose per noi, perché è un'amica, ma è in, soprattutto in questo caso, la direttrice di una realtà a Milano che si occupa di assistenza a varie forme di persone con disabilità, a varie persone con disabilità, a varie forme di disabilità. Si chiama, eccola qui,

Questa è la prima cosa che voglio trasmettere ai giovani. Ho sentito una cosa agghiacciante ieri, che il numero dei medici che praticamente si licenziano è superiore al numero dei medici che vanno in pensione. Questo è terribile. Io vi voglio condividere con voi la bellezza del lavoro che noi facciamo, che è un lavoro straordinario perché permette al cervello infantile leso dalla nascita di vicariare, di raggiungere il massimo delle sue potenzialità. Questa cosa qua si raggiunge attraverso la riabilitazione. Non esistono farmaci, non esistono medicine per questo. Esiste un'attività che fanno i neuropsichiatri, i fisiatri, i logopedisti, i fisioterapisti, gli psicomotricisti, intensissima e continua su questi bambini che nascono con queste lesioni e che attraverso un lavoro metodico, continuo e estremamente qualitativo migliorano le prestazioni del loro cervello. Ora, tutti i cervelli umani hanno una zona, che è la zona prossimale di sviluppo, questo vale per tutti ed è una cosa da condividere, che è la zona della potenzialità che viene elicitata attraverso lo stimolo, attraverso la riabilitazione, attraverso il mettere questo pensiero a contatto con continue esperienze. Questa zona però viene elicitata solo se c'è una condivisione e una mediazione. L'apprendimento, il sapere, l'uso della mente e del cervello hanno a che vedere con la socialità. Non è vero che l'uomo impara da solo. L'uomo impara insieme agli altri, impara dal comportamento degli altri. Questo vale per chi non ha problemi, ma vale tantissimo per i bambini che curiamo noi. E questo taglia definitivamente in maniera scientifica, non in maniera moralistica o in maniera paternalistica, la discussione sull'inserimento nelle scuole dei bambini con disabilità. Inserire i bambini, l'Italia ha la legge più importante del mondo, io ho girato veramente tantissimi paesi, studiato in tantissimi paesi, è una legge meravigliosa e ha delle basi scientifiche nelle neuroscienze e negli approcci più moderni di pedagogia, che è il fatto che ognuno di noi può riconnettere parti lese del suo cervello, ma lo può fare attraverso la condivisione di stimoli, atteggiamenti, esempi, parole, situazioni che gli altri ci danno. Sicuramente avete sentito parlare del famoso sistema dei neuroni specchio, che è stato, l'Italia ha preso il premio Nobel, Rizzolatti ha preso il premio Nobel per questa cosa. Noi abbiamo dei neuroni che addirittura apprendono dal movimento degli altri. Quindi pensate a un bambino che non si può muovere, ma che può essere messo in una situazione di condivisione del vedere il movimento dell'altro, quanto può arricchire il suo cervello. Guarisce, torna alla normalità. No, ma non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è che lui raggiunga il massimo delle sue potenzialità. Noi abbiamo curato a Tob bambini che hanno imparato a leggere attraverso il puntatore oculare, uno strumento tecnologico avanzatissimo, bambini che non parlavano, che non si muovevano e che non avevano nessuna possibilità comunicativa. La tecnologia oggi offre alla riabilitazione strumenti meravigliosi, però questo va fatto bene. Ed è certamente sono malattie croniche, questa è la cosa terribile, per questo lo Stato non investe abbastanza nella riabilitazione, perché curare con un farmaco è più facile, ha un maggiore appeal, ha un maggiore fascino, curare con la riabilitazione è lungo, gravoso, diuturno, faticoso, ma è l'unica cosa che c'è da fare e non salva e aiuta solo il bambino, ma salva e aiuta la scuola che lo segue, salva e aiuta la sua famiglia. Pensate che nella letteratura scientifica l'elaborazione del lutto e del sentimento di frustrazione per la nascita di un bambino con gravi deficit di apprendimento, di motricità, è considerata più grande, più faticosa, più dolorosa della morte. Perché non c'è elaborazione, perché quel bambino lì crescerà e deve essere costantemente curato. E l'ultima cosa che voglio dire è che per la società curare bene la cronicità è un vantaggio economico, perché
Io ho un bambino che ha una cerebrolesione ed ha problemi respiratori. Se lo curo fin dall'infanzia e lo curo bene, avrà meno broncopolmoniti, andrà meno in ospedale, verrà meno ricoverato. E questo è un risparmio. È questo che

0: la società, il ministro della salute, la regione Lombardia e tutte le regioni devono capire. Curare la cronicità è un vantaggio, oltre che ideale, morale, scientifico, anche economico. E con ciò, va.
1: Antonio, io voglio dirti grazie, ma dirti grazie con un messaggio chiaro. Dalla Leopolda, guardando qualsiasi telecamera ci sia, non so qual è, io vorrei che arrivasse un messaggio al generale Vannacci. Caro generale De Noatri, le tue riflessioni sulla scuola e sulle persone con disabilità, ricacciatele dove sai. Se tu avessi ascoltato ciò che ha detto Antonia, capiresti quanto è folle la tua proposta sulla scuola e sulle persone con disabilità. Sì alla cura, no alla demagogia, all'ideologia, alla paura. Grazie mille. Lui fa il sindaco adesso, è un professore, ha studiato a Stanford, ha studiato in America, quindi parla inglese più o meno quasi quanto me. Questa risata? I don't understand why. E nel fare il sindaco, nel fare il professore, poi è stato coinvolto nella sua città come assessore alla cultura, si occupa in particolar modo, si occupava, perché ormai fa il sindaco a tempo pieno, del cinema, della narrazione del linguaggio del cinema, oggi del rapporto tra intelligenza artificiale, comunicazione, meccanismi mentali, quindi è uno strafigo, stratop da tutti i punti di vista. Da 4 anni e mezzo è stato eletto sindaco di Parma, tornerà a fare il sindaco di Parma perché è bravo, è forte e dovrà essere rieletto. È con noi ad Itaca Leopolda 2026 Michele Guerra.
2: Grazie Matteo, buongiorno a tutti e a tutti. Per me è la prima Leopolda, quindi sono davvero felice di poter salire su questo palco e confrontarmi con voi. Sono colpito da un lato dalla presenza di tanti giovani qui in questo spazio, ma anche dalla concretezza delle proposte. Credo che oggi quello di cui abbiamo bisogno sia questo, sia di riappropriarci di una competenza che porti con sé la concretezza, perché abbiamo visto che l'incompetenza porta da tutt'altra parte, ci porta lontano dalle cose che ci servono. E quindi abbiamo bisogno di parlare di cose che sappiamo, di condividere i saperi e le competenze che possiamo mettere in comune anche dentro quello che è il grande campo del centro-sinistra, per poter far fare al Paese il salto che merita, vicini a un appuntamento storico che non possiamo mancare. Guardate, io tocco solo un punto, essendo davanti a così tante ragazze e ragazzi, che è quello dell'importanza di riportarvi dentro il discorso politico. La mia città l'anno prossimo vivrà l'esperienza della capitale europea dei giovani, è un percorso che stiamo facendo ormai da tanti anni e che è passato per un confronto anche aspro, in certi momenti anche duro, con le generazioni giovani della nostra città, per cercare di portare il loro pensiero all'interno delle azioni politiche della nostra città. Di farlo anche quando quel pensiero è scomodo, di farlo anche quando quel pensiero mette in difficoltà il modo di agire adulto delle nostre comunità, che purtroppo si attestano su una fascia d'età molto più anziana di quello che dovrebbe essere. Il tema della casa, il tema dei diritti, il tema della cura, il tema dell'ambiente, sono temi che i giovani portano con una carica in certi momenti anche eversiva, che perfino ai moderati come me può essere in realtà molto utile. Parma sta facendo un passaggio, io spero epocale, che cambierà il modo di ragionare nella nostra città, e abbiamo cercato di dare anche una concretezza amministrativa a tutto questo. Siamo la prima città che ha ufficialmente adottato un indicatore proposto dall'Europa che si chiama Youth Test, un indicatore di valutazione di impatto generazionale, che ci permette su ogni delibera che esce dal Comune di Parma, sia essa una delibera di giunta o di consiglio comunale, di dire qual è l'impatto che quella politica ha sui giovani. ci sono delle delibere che hanno un alto impatto generazionale, ci sono delle delibere che hanno un impatto generazionale potenziale e ci sono addirittura delle delibere antigenerazionali che sono le più pericolose. E mentre lavori a tutto questo, insieme anche ai tecnici che sono stati formati per accompagnarci in questo percorso, ti rendi conto di quanto il modo di pensare politicamente cambi. Perché ti rendi conto che puoi cercare di orientare verso quella generazionalità le politiche che stai mettendo in campo. Noi vorremmo che anche nel Paese ci fosse la possibilità di adottare questo indicatore, che anche le politiche che il governo produce siano politiche che ci dicono se si va o no incontro ai giovani, altrimenti resta retorica se non c'è la possibilità di darsi davvero dei numeri e dei dati precisi che ci dicano come mai l'Italia non è più attrattiva per le giovani generazioni, come mai per 9 ragazzi che lasciano l'Italia ne entra solo uno dai paesi avanzati nel nostro paese, come mai non siamo in grado di valorizzare quel capitale così importante che ancora formiamo in maniera così alta nelle nostre università, perché purtroppo sappiamo che la gran parte dei ragazzi che lascia il paese sono ragazzi che lo lascia da laureati, cioè il capitale più prezioso, quello che quando verrà a mancare non permetterà a questo paese di stare al livello degli altri. Quindi su questo noi dovremo lavorare. Io credo davvero che la grande speranza, si parlava di fiducia, di speranza anche nelle parole di Mattia Palazzi, sia quella di riuscire a costruire questa onda giovanile che si ritrova nei valori soprattutto del centrosinistra, perché sono lì i temi dei diritti, i temi di una pace trattata in maniera seria e non demagogica, non populista, sono in questo campo. E allora lavoriamo insieme, cerchiamo di valutarci per quello che siamo e per quello che facciamo e riportiamo al centro del programma che dovremo costruire le competenze, quelle vere, quelle concrete, quelle che in questo inizio di Leopolda ho visto passare nei vari interventi, davvero è un contesto, credo, unico da questo punto di vista. Grazie e grazie Matteo.
1: Michele, allora, intanto seguitelo sui social. Chi c'è di Parma? C'è qualcuno di Parma? C'è nessuno di Parma, vergognatevi. Quindi non lo dovete votare. Cioè, dov'è Parma? Non ci vedo la mazza. Allora, uno, primo punto, seguitelo, perché questo è uno dei più bravi e non viene spesso citato o coinvolto in televisione e dintorni, ma una sua competenza, una sua professionalità straordinaria. Due, oltre che a seguirlo, portategli idee, strumandategliele, fatevi interrogare dalle provocazioni che possono lanciare i sindaci, perché se il centrosinistra vince a livello di comuni e perde a livello nazionale, qualcosa vorrà dire che bisogna imparare da come fanno i sindaci, bisogna imparare da quelli come Guerra. Grazie. Allora, andiamo... abbiamo fatto un po' di, cioè, tanti incontri belli tosti, bei momenti di approfondimento e come vedete, proveremo a fare stasera un po' di sintesi se ce la facciamo, la cosa che stiamo cercando di fare è vedere i problemi da un'altra angolatura, cioè abbiamo parlato oggi di energia in modo non convenzionale rispetto a come si fa di solito, abbiamo parlato oggi di adozione, di diritto della famiglia, quindi abbiamo parlato di questioni strategiche come la longevità, cioè un evento con 1000 ragazzi iscritti alla scuola di formazione, poco meno, che mette al centro anche il dibattito su che si fa da vecchi. Oh ragazzi, ma se sono 15 milioni le persone, cosa vi ha detto Bernabei oggi? Gli ha detto ci sono 15 milioni di persone over 65 e questi 15 milioni sono il doppio di quelli da 0 a 18 anni. Perché? Perché non si fanno più figli. Che, come dico sempre, non è necessariamente un invito per la serata, eh? Quindi fate i bravi stasera. Il punto fondamentale però qual è? Che in questa analisi abbiamo parlato di antipatrimoniale. Cioè noi facciamo una norma per portare i ricchi a pagare le tasse qui, non per mandarli via. Abbiamo raccontato qualche istante fa come la competenza in politica sia fondamentale, quello che vi ha detto Guerra. Vi abbiamo detto con Antonia come il generale Vannacci sta alla politica dell'integrazione più o meno come Attila sta alla pace universale, non ci capisce nulla e non è in grado. Abbiamo dunque affrontato tutta una serie di questioni. Ora è il tema di affrontarne un paio in modo diverso da quello che voi vi attendete. Il primo riguarda il ruolo della donna nella società contemporanea, il secondo riguarda il ruolo del cibo nella società contemporanea. Partiamo da questo. Primo punto, si parla di donne, giustamente c'è il tema della difesa dei diritti. Se una ragazza di 20 anni non è sicura di stare in stazione, di camminare in stazione, c'è un gap, un gender gap, che è un gender gap di condizioni di vita naturali, normali, quotidiane, giusto? Ok, vero. È evidente che difendere i diritti significa dire che la battaglia perché il femminicidio sia contrastato in tutte le sue forme e non ignorato come vorrebbe far qualcuno, il femminicidio non esiste. Andatelo a spiegare al padre di quella ragazza che proprio a Firenze è stata rapita, messa in un bagagliaio e poi buttata dal cavalcavia sulla Firenze-Bologna. Andate a spiegare a Vannacci che no, non ci esiste il femminicidio. È evidente che questo tema c'è, io sono assolutamente consapevole che ci sia. Però io sul tema delle donne penso che serva anche qualcosa di diverso. Cioè, noi dobbiamo avere la forza, l'intelligenza e in qualche modo la lungimiranza di affrontare il tema del dibattito sulle donne, sul ruolo delle donne, da un altro punto di vista. Le donne come leader. Non le donne come followers, le donne come soggetto della politica, non come oggetto della politica. Le donne che non sono affidabili sulla base della lunghezza della gonna, ma le donne che sono capaci di guidare la trasformazione di un paese. E suona strano che si debba fare in presenza del primo premier, della prima premier donna di questo nostro meraviglioso stivale. E lo dico a Tajani, è la conformazione genografica, no, geografica, non vorrei si emozionasse anche sullo stivale, poi è un casino. E allora che cosa facciamo? Allora abbiamo deciso di dare un momento di approfondimento, anche questo sarà rapido come abbiamo fatto tutto il pomeriggio, con tre donne che hanno e stanno guidando realtà complesse. La prima è la amministratrice delegata di uno dei principali gruppi editoriali di questo paese. La seconda è stata probabilmente la prima esperta di statistica che si è concentrata sul ruolo dell'empowerment e della leadership femminile. La terza è stata, direi, la prima donna a guidare il sindacato di ispirazione cristiana, vale a dire la CISL. E allora diamo il benvenuto su questo palco all'amministratrice delegata di GEDI, Mirgia Cartiadasero, che è una cara amica ed è una grande dirigente d'azienda, a Linda Laura Sabbadini, che è una punto di riferimento, forse è la prima volta che viene alla Leopolda, e a Anna Maria Furlan. Ciao Mirgia, grazie. E Anna Maria Furlan, che è senatrice della Repubblica, già segretaria della CISL. Ciao Linda, benvenuta. Grazie. Prego, accomodate. A te il compito di... Anna Maria, mettiti dove volete voi, avete... No, c'è anche questo qui.
3: Ah, mi è toccato il tronetto e sono contenta e ci contavo. Allora, abbiamo qua due donne fantastiche. Riferimento... nel nostro paese per tante tante donne con esperienze che hanno fatto davvero significativo. Laura Sabbadini è la pioniera in Europa della statistica di genere, letta però con gli occhi delle donne. È un riferimento costante, almeno per le ultime due generazioni di donne. Chiunque è donna, fa politica, fa sindacato, fa associazionismo e legge le cose che lei scrive. E ogni volta impara davvero tanto. Mirgia ha un curriculum che quando l'ho letto ho detto non lo posso descrivere tutto, il quarto d'ora ce lo bruciamo così. Ma lei non ha sfondato il tetto di cristallo, lei l'ha proprio polverizzato il tetto di cristallo con una capacità straordinaria. In un paese dove qualche passo avanti si è fatto, ma mica tanto, non più di tanto, e che oggi deve confrontarsi con una nuova generazione di donne, qua in sala ne abbiamo tante, in modo particolare tre ragazzi, che molto spesso si laureano meglio degli uomini, in meno tempo, con voti molto più alti, dopodiché devono entrare nel mondo del lavoro, aprirsi la loro strada, e lì qualche problema continuiamo ad averlo. Io inizierei con la laurea. Empowerment, avere la libertà e i mezzi per decidere della propria vita. Le donne in Italia possono decidere della loro vita?
4: Allora, intanto buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui. Empowerment è una parola che io considero magica, perché non esiste tra l'altro una bellissima traduzione in italiano che renda in una parola. È entrata con forza nel linguaggio internazionale con la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino. Io ero lì e è stato un momento pazzesco, perché è stato il momento in cui è passata la piattaforma in assoluto più avanzata sui diritti delle donne. E non significa banalmente più potere per le donne. Se parliamo solo di potere, sminuiamo questo significato, no? Significa puntare sulla capacità delle donne di autodeterminarsi, di scegliere, di essere autonome, di avere voce, di contare e di mettere a frutto le grandi competenze che hanno. Questo era proprio il significato che usciva fuori da Pechino. E le donne, tra l'altro, hanno risposto, no, su questo piano, perché sono entrate dappertutto, dalle amministratrici delegate come Mirgia, alle capi del sindacato, a io stessa come direttrice dell'Istat, a tantissime primarie, professoresse ordinarie e così via. Però una cosa ce la dobbiamo dire. La somma delle eccezioni non fa la regola. Questo vuol dire che una donna che arriva al vertice dimostra che la barriera si può abbattere con il valore che ha, con la sua determinazione, con le sue competenze, ma non dimostra che quella barriera non esista più. Basta pensare una cosa: come possiamo dire che l'empowerment femminile in Italia esiste quando quasi metà delle donne nel nostro paese non lavora, oppure è costretta a interrompere il lavoro nel 20% dei casi nel momento in cui ha un figlio, e poi ci lamentiamo del calo della fecondità? Come è possibile dire che le donne ormai stanno dappertutto? Effettivamente è diventata una donna Presidente del Consiglio, ci sono anche le sindache, ma le sindache sono il 12% del totale, le rettrici di cui si parla tanto non arrivano al 20% del totale, sono bravissime, ma quanto gli è costato tutto ciò? E come mai dappertutto siamo a questo livello? Ed è qui che si esprime la grande contraddizione italiana. le donne hanno investito in cultura, in formazione, e arrivano effettivamente dappertutto, ma la politica è riuscita a dotarsi di una strategia adeguata per fare in modo che tutti quegli ostacoli che ci sono all'affermazione delle donne effettivamente siano rimossi? Io penso proprio di no. È inutile esaltare il record dell'occupazione femminile, che pure abbiamo raggiunto quando siamo ultimi in Europa e quando la Germania è arrivata al 75% di tasso d'occupazione femminile e noi siamo ancora al 53%. Questo vuol dire che non ci si è dotati delle politiche adeguate per sviluppare l'empowerment femminile, nonostante le donne si siano impegnate, donne di tutte le generazioni. Allora il problema vero che c'è è che quello che dobbiamo capire è che lo sviluppo dell'occupazione femminile non è un regalo che si fa alle donne, ma adottare una strategia complessiva è fondamentale per lo sviluppo del paese. Se non cresce l'occupazione del paese, l'occupazione femminile, non cresce lo sviluppo del nostro paese e le potenzialità, le grandi potenzialità che hanno le donne, che tra l'altro sono anche più istruite, investono di più in cultura, eccetera, non vengono sfruttate. Quindi qua bisogna dare una svolta definitiva, cioè la politica deve cambiare proprio atteggiamento, ci vuole una strategia complessiva, ci vuole un piano straordinario per lo sviluppo dell'occupazione femminile, bisogna agire su congedi, sui congedi parentali che devono essere pagati di più, su congedi di paternità, sviluppo dei nidi gratuiti e no a pagamento come sono adesso. C'è bisogno non più di un bonus qui e di una misurina là, solo e unicamente di una strategia complessiva.
3: Grazie, grazie Laura. Mirgia, hai fatto cose straordinarie e continui ovviamente a farle. A te, donna di grande successo, voglio chiedere una cosa. Molto spesso si fa carriera non tanto misurando o non solo misurando la capacità e i risultati, meritocrazia vorrebbe questo, la disponibilità totale di tempo al di là dei risultati incide in qualche modo per i tanti ruoli che una donna svolge durante la giornata, incide male rispetto alle grandi potenzialità delle donne. Nella tua esperienza, quante volte hai incontrato donne molto capaci, con ottimi risultati, che per non essere disponibili 24 ore su 24, anche a fare poco alle volte, fanno meno carriera, hanno più difficoltà ad affermarsi?
5: Grazie, io per queste donne nutro un'ammirazione smisurata, quindi innanzitutto per me è un onore essere accanto a loro, perché grazie a loro si è rotto altro che il soffitto di cristallo, si è rotto proprio tutta la banchisa, quindi complimenti che esistono donne così che danno a me la possibilità di essere oggi qui con voi. Allora, nonostante questa stima, devo dire che la domanda come riesci a combinare la famiglia col lavoro è una domanda che spesso mi fanno e che io non amo, perché di fatto quando mai l'hanno chiesta a un uomo? (Ride) Chiaramente esistono tanti sacrifici che mi è costato. Oggi sono presidente e amministratrice delegata di GEDI. Vorrei sapere chi di voi legge Repubblica, per favore, ok? Soprattutto sapete che il 1 ottobre è nata Repubblica Europe, in inglese solo digitale, quindi leggetela perché è fatta per voi. Questo ruolo, come quelli che ho ricoperto in precedenza, mi ha tolto tanto di quel tempo che avrei voluto passare con mia figlia Luna o accanto a mio marito, oppure semplicemente con le mie amiche a vedere un bel film, perché a mio marito non piace il cinema, quindi devo andare con le mie amiche quando riesco. Però tutto questo tante volte non l'ho potuto fare, ho dovuto rinunciare, ma non credo che sia, sì, è diverso per un uomo. Se una donna vuole farcela, il merito lo diamo per scontato, come hai detto prima, e poi tutti quelli che sono i tempi del caregiver, perché sappiamo che in una famiglia la donna è il caregiver, quindi prima i figli, poi i genitori più grandi, poi non posso dire anziani perché se mia madre mi sta ascoltando si arrabbia tantissimo, quindi diciamo diversamente giovani, e poi comunque tutte quelle attività che inevitabilmente ancora oggi comunque gravano su di noi, io ho dovuto un po' attrezzarmi. Quindi, per esempio, per me fondamentale per l'equilibrio della mia famiglia è la mia tata. Senza la mia tata non riuscirei mai a fare tutto questo circo. Quindi se anche le camicie non le stira bene, come mio marito ogni tanto si lamenta, non fa niente. Non possiamo vivere senza la tata, perché sennò...
3: Chiediamo ai ragazzi quanti di voi sanno stirarsi una camicia. Alzino le mani.
5: Infatti, però una bella percentuale.
3: Si può migliorare sempre, ma partiamo bene.
5: Partiamo bene, è un bel risultato, sì. E quindi diciamo, un aiuto ovviamente c'è, tanti sacrifici che ha comportato e comporta ogni giorno essere sempre front runner, però alla fine bisogna, io dico alle ragazze che sono qui soprattutto, non stiamoci ancora a lamentare per il fatto che sì, è vero, siamo delle donne, siamo svantaggiate, dimentichiamocelo. Secondo me dimentichiamocelo, andiamo avanti, facciamo finta di niente, che poi alla fine le occasioni ci sono anche per noi, se ce la mettiamo tutta, come ce la mettiamo tutta. Questo è un po' in breve quello che mi sento di dire alle mie colleghe più giovani.
3: Torniamo a Laura, ma è una domanda che mi piace rivolgere ad entrambe. Quando è stata eletta Giorgia Meloni, io personalmente, nell'amarezza che abbia vinto la destra ovviamente, ho detto, beh, almeno è donna, possiamo sperare meglio. Non mi pare che con i tagli che ci sono stati alla sanità, con i tagli che ci sono stati ai servizi sociali, col fatto che abbia ben precisato che è presidente e che ci tiene, e anche al Senato le senatrici di Fratelli d'Italia vogliono essere chiamati senatori. Ecco, secondo voi tutto questo aiuta in questo percorso di crescita e di autonomia delle donne, oppure no?
4: Beh, quello che posso dire è che purtroppo tutta una serie di misure che sono state prese da questo governo non sono andate incontro alle esigenze delle donne. Tu ne hai già raccontate alcune. Ce n'è un'altra in particolare importante, che è quella che riguarda i nidi. Giorgia Meloni, nel suo programma elettorale con cui ha vinto, aveva messo asili, nido gratuiti per tutti i bambini da 0 a 2 anni. Sapete che cosa ha fatto poi durante la sua presidenza? Ha ridimensionato e redistribuito i fondi che erano dedicati dal PNRR sugli asili nido su altri punti, su altri obiettivi. Allora tu non puoi fare del pink washing, no? Mettendo i tuoi obiettivi nel programma e poi non attuarli, e purtroppo questo la dice lunga, no? Quindi sì, simbolicamente il fatto di avere una donna presidente del Consiglio è comunque un cambiamento che può essere positivo anche per l'immagine, no? che ne dai alle bambine, eccetera. Ma quello che conta è quanto veramente riesci a esprimere a favore delle donne. E io tutto questo favore per le donne non lo vedo.
3: E anche noi, Laura. Mirgia, tu giustamente dicevi, ogni donna sa cosa si fatica per tenere tutto assieme, il lavoro, la famiglia, accudire i genitori quando diventano anziani, triplo salto mortale con capriola finale, a dirla poco. Però c'è un dato, e lo chiedo alla grande manager, alla donna che sa come si organizza il lavoro e come si valuta il lavoro. Oggi, nelle dinamiche delle aziende, quanto conta il merito nella valutazione delle persone e quanto invece conta la disponibilità da un momento all'altro a prendere un aereo ed andare altrove? Allora, per valorizzare la professionalità e la competenza delle donne, forse anche organizzare in modo diverso il lavoro può essere utile.
5: Sì, allora, oggi ci sono smart working, telelavoro, tutte quelle attrezzature che ci permettono di essere più distanti. Però, sinceramente, io non me la sento di dare una risposta un po' edulcorata dicendo che alla fine basta essere competenti e si va avanti. Non è vero. La massima disponibilità aiuta, essere presenti in azienda, presence is opportunity, quindi aiuta. E poi nei poteri in cui, nei posti in cui si decide, è bene che ci sia metà dell'universo femminile, come c'è anche nel resto del mondo, quindi siamo 8 miliardi, 4 miliardi di donne, dobbiamo essere anche lì. Grazie mille, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Allora, profilo, noi parliamo di argomenti di cui parlano tutti da un'angolatura diversa. Vale per il ruolo di leadership delle donne, ma vale anche per il tema del cibo. Noi oggi abbiamo fatto una cosa strana sul cibo. Perché? Tutti noi diciamo il food, l'importanza del food, il made in Italy, come si mangia in Italia, insomma, è tutto verissimo. Però abbiamo scelto un'angolatura diversa che parte da una legge approvata 10 anni fa. Prima firmataria Maria Chiara Gadda, che è una nostra deputata e che già allora si occupava di questi temi, un ingegnere che ha lavorato molto e continua a lavorare col terzo settore, che ha scelto di formulare una proposta ai tempi del nostro governo, quando ancora le leggi si approvavano e le riforme si facevano, sul tema dello spreco alimentare e quindi dell'evitare lo spreco alimentare. Voi direte, sì, ho capito, parli di cibo su questo, già. Ma c'è chi, attraverso il recupero e attraverso la valorizzazione di quelli che un tempo potevano sembrare gli scarti, ma che hanno qui a Firenze una dimostrazione evidente, perché la pappa col pomodoro o la ribollita, non lo dite a De Luca se ci sente, torna da Salerno di corsa, nascono dal recupero del passato, degli avanzi, e diventano oggi piatto prelibato. C'è uno chef che è uno chef stellato a Corvara che ha molto da dirci su questo, anche per la sua esperienza nazionale e internazionale. E allora io sono felice di dare il benvenuto con loro a una delle colonne, delle voci del giornalismo, diciamolo gastronomico, se così si può dire, che è Anna Prandoni, con Maria Chiara Gadda, che è la nostra deputata prima firmataria della legge sullo spreco alimentare, e con Simone Cantafio, chef stellato, per ragionare in modo diverso dal solito in questo panel su come il cibo deve tornare a essere centrale nella politica italiana. Prego!
6: Buon pomeriggio. La legge 166, la legge antispreco, non è in realtà una legge contro lo spreco alimentare. È una legge un po' strana che ha prodotto effetti in questi 10 anni, milioni di tonnellate di alimenti, di farmaci, di altri prodotti sottratti allo spreco con un meccanismo un po' strano, non quello dell'obbligo della, della sanzione, ma quello della semplificazione. E io ci tengo a dirvi questo, introducendo Anna Prandoni e Simone Cantafio, perché la legge 166 ha funzionato non perché era un insieme di regole, perché quelle regole hanno consentito a tante persone, le più diverse, nel mondo del profit, del terzo settore, delle università, delle tante professioni, di assumersi una responsabilità. Lo spreco può sembrare una colpa. Invece la legge 166, quindi uno strumento della politica, ha consentito a tante persone di fare la differenza. Una legge che è basata sulla volontarietà, che ha coinvolto tante persone e che ha messo l'attenzione sulle parole, perché certe volte noi non prestiamo attenzione alle cose che diciamo e una parola o un'altra possono fare la differenza. Come vi dicevo, spreco ed eccedenza non sono la stessa cosa. Spreco è il rifiuto, l'eccedenza è qualcosa che può perdere valore commerciale, ma che può trovare un nuovo valore in un'altra filiera, che è quella del dono, dei bisogni, della solidarietà, attraverso una rete di persone che rispondono a bisogni sociali. E Anna Prandoni si occupa di comunicazione. Tanti di voi studiano comunicazione, studiano marketing, e le parole, come dicevo, sono importanti. È la stessa cosa parlare di cibo e di food, è solo una questione di traduzione dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese, oppure ci sta dietro qualcosa di più e di diverso?
7: Buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie, perché parlare di cibo, come ha detto prima Matteo, parliamo di cibo, sì, parliamo di cibo perché anche il cibo può essere politico ed è una delle cose sulle quali credo di più e proviamo ogni giorno a raccontare come il cibo sia politica sulle pagine dell'inchiesta gastronomica. Questo è un assist meraviglioso perché dal 2015, da Expo 2015, ho un mantra ed è più cibo meno food. E più o meno il 2015 era l'epoca della legge Gadda. In quell'epoca il cibo in Italia è diventato food. E no, non è la stessa cosa. Io vi faccio ricordare una trasmissione televisiva abbastanza famosa dove c'erano degli chef che giudicavano delle persone gettando i piatti che loro preparavano. Ve lo ricordate? Era una cosa per me...
6: Sono un po' giovani.
7: Sì, infatti, erano in culla. Era una cosa per me insostenibile. Per fortuna, persino in quella trasmissione non si fa più questa cosa. Io non lo so se è merito della legge o no, ma di sicuro far ritornare il food, cibo, è una delle nostre missioni per ritornare a Itaca. Perché il cibo, come dicevo, ha un valore di nutrimento che porta con sé necessariamente, ma soprattutto ha un valore prima di quando arriva nel nostro piatto. Noi per un sacco di anni abbiamo raccontato quello che vedevamo dentro il piatto, le ricette, la tradizione, la nonna, la mamma, gli chef ad un certo punto, e il cibo magicamente è diventato food. L'abbiamo fatto diventare un intrattenimento. E il cibo però non è solo intrattenimento, perché se noi pensiamo a che cosa succede a quel cibo prima di diventare il nostro cibo, e quindi agli agricoltori che l'hanno coltivato, ai braccianti che hanno raccolto i pomodori, alla filiera dell'industria che ha fatto diventare il grano, che non deve essere per forza italiano per essere sano, ve lo dico, perché al governo non lo sanno, una pasta buona, italiana, che ha valore qui, ma ha valore in tutto il mondo. E questo è fondamentale perché ci aiuta a ripercorrere tutta la filiera e ci fa scoprire che quel valore di quel piatto può andare prima, ma soprattutto può andare dopo, grazie a una legge. Io e Maria Chiara ci conosciamo grazie a questa legge e ci conosciamo veramente dall'inizio. E io ogni volta che cerco di raccontarla, la racconto così. È una delle pochissime leggi in cui chiunque di noi può spiegare alla sua mamma o alla sua nonna e la capiscono. E ti fa capire quanto la politica possa incidere nella vita quotidiana di ognuno di noi e possa fare la differenza. Quindi una legge buona, scritta bene, votata bene, cambia radicalmente la vita di ciascuno di noi. E secondo me la legge Gadda questa cosa la fa in maniera naturale e facile da capire.
6: E non è un caso, Anna, la legge 166 non riguarda soltanto il cibo, perché nasce da due elementi che 10 anni fa c'erano nella nostra società, la povertà alimentare e la povertà sanitaria. Oggi quella legge vale per i giocattoli, i libri, i mobili, il tessile, anticipando anche le normative che nei mesi scorsi sono venute in Europa, i materiali elettronici, perché è una legge che prova ad osservare due bisogni: la necessità delle imprese, che generano eccedenze per tanti motivi, poi le eccedenze si devono e si possono prevenire, ma non saranno mai zero. E quindi la politica deve trovare delle soluzioni, non deve soltanto mettere sul tavolo il problema, deve capire come funzionano anche i sistemi produttivi, come si gestisce la complessità. Guardate che recuperare il cibo cotto che si produce nel ristorante di Simone non è la stessa cosa che recuperare in un grande mercato dell'ortofrutta, non è la stessa cosa recuperare centinaia di migliaia di referenze che le piattaforme online, grazie alla legge 166, donano, di prodotti diversissimi. E c'è un tema che vorrei porre a Simone, perché Anna ha usato tante volte la parola valore. E io penso che a distanza di 10 anni la legge 166 sia più valida oggi che 10 anni fa, perché intanto qualcosa è cambiato nel racconto pubblico. Prima era un tema da addetti ai lavori, quelle associazioni di volontariato che recuperavano già le eccedenze, alcune imprese che in modo pionieristico parlavano del tema e magari qualche professore universitario che ne parlava. Oggi è diventato un tema comune che rientra anche nelle scelte aziendali. Uno, perché quando i costi aumentano, ottimizzare i processi, gestire bene i magazzini, lo dico da ingegnere gestionale, perché poi in politica, e lo dico soprattutto a voi, bisogna anche portare le competenze che abbiamo, anche la capacità di interpretare il mondo in cui vogliamo vivere, perché la politica non insegue, deve anticipare i processi. Dall'altro lato però appunto ci sono dei bisogni delle persone che sono cambiati in questi 10 anni, non ci sono solo le persone in povertà assoluta, c'è anche quella classe media di cui si è parlato in queste ore, che fa fatica a scegliere. Quindi io chiedo, faccio a Simone una domanda un po' difficile. Alle persone che sono in difficoltà economica, tu che ti sei impegnato mettendo a disposizione la tua professionalità e l'eccellenza della tua cucina, oggi le persone hanno questa libertà di scelta? Perché la legge 166 consente di recuperare non soltanto la frutta e la verdura, ma anche i gelati di un chiosco della spiaggia a fine stagione, il pollo fritto, anche beni che apparentemente non sembrano di prima necessità. Quindi dietro al cibo, non al food, c'è anche un elemento di piacere e anche una volontà anche di essere un po' più democratici, consentire alle persone che oggi non possono scegliere perché hanno delle difficoltà economiche di accedere a un cibo che è buono, sano, sicuro, consumabile e anche di accedere alla bellezza.
8: Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie mille per questa domanda. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera di viaggiare tantissimo. Ho passato più o meno 5 anni in Giappone, 6 anni in Francia, l'Inghilterra, l'Australia, e poi ho deciso di tornare qua in Italia. E quando mi è stata data la possibilità quindi di fare cucina a Corvara, la cosa di cui mi sono reso conto appunto era quanti scarti noi portavamo alla fine, diciamo, della nostra operatività. Quindi è nato un po' questo progetto, e insieme a questo progetto noi circa una volta al mese riusciamo a portare a chi ha veramente bisogno tutto quello che eccedenza ha trasformato grazie alla nostra creatività. Oggi diciamo che la cosa che mi fa più piacere è che fondamentalmente io sono innamorato della cucina, innamorato di quella che è la mia professione, è vedere lo stesso piacere, lo stesso sorriso quando un ospite nostro si siede allo stellato, ma lo stesso sorriso io lo vedo negli occhi dei bambini, di quelle donne, di quegli uomini che vado a trovare una volta al mese in questi istituti, e quando porto i brownie col cioccolato e col pane, vi posso assicurare che l'entusiasmo, la gioia, le espressioni del viso sono realmente le stesse. Quindi per un cuoco che cucina col cuore è la stessa soddisfazione, quindi non ci sono realmente appunto prime classifiche, seconde classifiche. Grazie. E quindi questo per me è un valore importante. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera, Anna conosce benissimo, sono cresciuto con dei grandissimi maestri, uno tra tutti Gualtiero Marchesi, e quindi anni e anni fa eravamo in un giardino, in un orto, perché la nostra mattina fondamentalmente parte da lì e parte tutto da lì, e un grande chef ci disse più di 10 anni fa: il futuro, l'ingrediente del futuro sarà l'umanità. Non sarà né il caviale di X paese, né il tartufo, ma sarà l'umanità. E oggi mi rendo conto che aveva 100% ragione, e quel futuro è oggi, perché quando vado e cucino in questo modo, veramente per me è l'ingrediente migliore.
6: Tu hai davanti una platea giovane di ragazzi, e nelle tue cucine ce ne sono tanti. Ma secondo te la sostenibilità, e la stessa domanda la faccio anche ad Anna, può essere un'opportunità professionale di nuove competenze? Perché l'economia lineare, quella che produce, crea, distrugge, non è che tutta questa fantasia ce l'abbia. Ridare valore alle eccedenze, ritrasformarle, far dialogare il terzo settore col mondo delle imprese, vuol dire che crescono tutti in competenze. Quindi può essere appetibile l'ecologia e la sostenibilità?
8: Allora, io dico assolutamente sì, perché nel momento in cui ami un lavoro e lo ami veramente, non, come dire, non ti devi porre dei limiti. Io quando creo indistintamente un piatto, come dire, da ristorante, chiamiamolo stellato, piuttosto che da bistrò, ma lo stesso impegno e la stessa passione la metto quando faccio i canederli, piuttosto che la pappa al pomodoro, piuttosto che altre cose. E questo cerco di trasmetterlo ai miei ragazzi. Il gesto, la cura, l'amore. E fondamentalmente noi in Italia ne dobbiamo essere orgogliosi, perché l'Italia nasce con questa tradizione. Noi nasciamo con questo spirito del recupero. Prima Matteo diceva appunto della pappa al pomodoro, ma da nord a sud è un recupero continuo, e lo abbiamo solo perso di vista, ma nel tempo lo stiamo riprendendo, e questo per me deve essere il focus per il futuro, quindi riprendere certi gesti e certe tradizioni e portarle avanti.
6: Anna, non parliamo di sostenibilità se non abbiamo la certezza che siamo davvero sostenibili. E quindi io dico che se lo diciamo perché lo facciamo e abbiamo le competenze per farlo, allora benissimo, non usiamola come greenwashing, perché questo è un rischio e non dobbiamo assolutamente permetterlo, perché è un tema troppo importante per usarlo come leva di marketing. Invece io credo che siccome le giovani generazioni sono sempre più attente a tutto quello che, non mi piace la parola sostenibilità, in Francia usano la parola durabilité, che mi piace molto di più. Cioè non è una questione di fare una cosa per buttarla e non buttarla, ma è fare una cosa pensando che debba durare a lungo. E anche qui le parole sono sempre molto importanti, e credo che questa sia una parola che dovremmo introdurre. Ecco, l'ottica della durabilità secondo me deve essere l'ottica che ci guida, e deve guidare anche le aziende di ristorazione, ma anche le grandi aziende che si occupano di enogastronomia, nell'attirare le giovani generazioni, perché quel valore è un valore che i giovani sposano, e sicuramente un'azienda attenta a questi temi è un'azienda molto più appetibile per le persone giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Siccome questo, per esempio, nel mondo della ristorazione è un grandissimo tema, puntare su questo può essere un bell'obiettivo, sempre però ricordandosi di dire la verità e non di usare una parola a caso, perché ne usiamo già troppe a caso.
9: Grazie a Simone e ad Anna, e c'è un grandissimo messaggio anche per la politica. La sostenibilità, il sostegno all'ambiente, le politiche sociali non si fanno con la demagogia, ma si fanno con leggi che creano degli strumenti, che rimuovono ostacoli, e soprattutto sulla sostenibilità, come hanno ricordato loro, la sostenibilità si pensa, si programma. Simone, quando ha deciso di donare le eccedenze, ha inserito un processo di gestione, e questo la politica deve iniziare a riconoscerlo. Quindi abbiamo tanta strada da fare, ma dobbiamo anche essere soddisfatti della strada che abbiamo fatto. Quindi grazie Anna, grazie Simone.
6: Grazie.
1: Grazie. Allora. Allora, grazie, date un altro applauso che stavo cercando di prendere l'ordine. Grazie mille, Anna.
10: Grazie di cuore.
1: Ciao Gianna. Grazie, chef. Grazie, venga a trovarti alla
10: con grande piacere.
1: Corvara, già. Allora, questo è il momento in cui due panel molto rapidi, poi un'intervista. I due panel sono uno sulle questioni europee, in collaborazione con il Partito Democratico Europeo, e uno sulla comunicazione, su Pulp Podcast, con degli ospiti particolari, vale a dire Fedez, vale a dire Ivan Grieco e con Isabella Alfano. Poi una mia intervista alla Procuratrice Generale della Repubblica di Milano, una delle magistrate più importanti in Italia, Francesca Nanni, che ha molto, molto da raccontarvi perché è una delle fuori classe del mondo della giustizia. Fatemi un segno, perfetto, io direi che possiamo dare il benvenuto sul palco insieme a Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e senatore, a Sandro Gozzi, che è il segretario generale del Partito Democratico Europeo, e Roberta Iannuzzi di Radio Radicale, che però non ho visto. Eccola. Mi raccomando, i tempi alla grande. Via, pronti?

0: Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo seguendo in diretta Leopolda 14, riprendiamoci Itaca. Sta attendendo il prossimo panel. Hanno tutti già preso posto, c'è un filmato che ci mostra i leader del mondo. Da Obama a Putin, a Trump, il Papa, abbiamo visto immagini di manifestazioni, oltre che dei leader di tutto il mondo.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie per la ospitalità alla Leopolda. Questo è uno spazio del Partito Democratico Europeo e con Sandro Gozi, che è il segretario del Partito Democratico Europeo, e con Enrico Borghi, che invece presiede l'OIED, che è il think tank del Partito Democratico Europeo, ci occupiamo ovviamente di Europa, che poi fondamentalmente è quello, l'ambiente in cui viviamo oggi. E io ringrazio naturalmente per l'ospitalità e ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Radicale che insieme a quelli di Radio Leopolda ci seguono. E farò proprio due o tre domande e poi lascerò lo spazio a voi per chiedere quello che volete. A Sandro Gozi, che incarna il politico europeo diciamo per eccellenza, letteralmente, come diceva Pannella, perché è davvero un politico transnazionale, lavora in Francia, è stato eletto in Francia, ma è italiano, è stato nel governo italiano ed è oggi europarlamentare. Chiedo, partendo proprio dalla Francia e cercando un tema che sia vicino anche a quello dei giovani che sono oggi qui, abbiamo visto le immagini insomma drammatiche della Francia incendiata, dei ragazzi dei licei e poi anche dell'università che hanno protestato, e si è detto che c'è chi soffia su questa protesta, chi la reprime nella violenza, che però c'è una questione che i ragazzi pongono e che forse insomma possiamo riconoscere. Come possiamo rispondere ai ragazzi francesi che pongono questioni che poi non sono diverse dagli studenti, da quelli degli studenti italiani? La mancanza di mezzi nelle scuole, la mancanza di forse di possibilità di avere le chance per tutti, per una scuola che non sia elitista, come dicono i francesi. Ecco, cosa rispondiamo?
2: Beh, ottima domanda, soprattutto in una kermesse come questa, che è ispirata alla generazione Telemaco. Diciamo che anche quella in Francia è una generazione Telemaco. E quello è uno dei punti su cui non siamo riusciti a mantenere completamente i nostri impegni e la nostra promessa, perché quando Emmanuel Macron nel 2017 ha stravinto la presidenziale, aveva indicato giustamente come uno dei problemi fondamentali della Francia, ma io penso delle società europee, il fatto

0: Voi che Francese è un progetto, è una realtà straordinaria, perché ha sempre dato la possibilità attraverso il merito a una persona di fare tutta, di salire tutta nella sua scala sociale. Oggi l'ascensore sociale non funziona e le misure che sono state prese non bastano. Di qui la protesta dei ragazzi. Però sono due problemi politici che si inseriscono in questa protesta dei ragazzi. Il primo è che ogni volta, perché i francesi quando si arrabbiano sono molto seri, cioè, non scherzano. Quando c'è uno sciopero in Francia è uno sciopero serio. Purtroppo dal 2018 ci sono sempre delle infiltrazioni violente che di fatto tolgono la voce a chi protesta. In queste ore nelle televisioni francesi non sentite parlare dei ragazzi che chiedono giustamente più professori a Saint-Denis, che chiedono che le supplenze si facciano più rapidamente. Sentite solo parlare di violenza. Perché? Perché ci sono dei violenti che sono infiltrati, anche giovani, e che cospargono di benzina un preside di una scuola e che picchiano un eroe in Francia, perché i pompieri, con quello che è successo in Francia quest'estate con gli incendi, sono degli eroi. Dei ragazzi, vedere dei ragazzi che picchiano un pompiere è inaccettabile, perché l'estrema sinistra di Mélenchon dice che la violenza è legittima, e perché tutto questo, la manipolazione dei ragazzi, la violenza legittima, stende un tappeto rosso a Marine Le Pen. Questa è la difficoltà politica che stiamo affrontando. È chiaro che noi vogliamo ascoltare i ragazzi, vogliamo accompagnare i ragazzi, perché, ed è l'ultimo punto, Roberta, come democratici europei noi siamo sempre dove c'è una protesta che riteniamo legittima. Voi avete, qua c'è Itaca, eccetera, generazione Telemaco, la vostra è privilegiata. In realtà, se confrontiamo i giovani serbi o albanesi, anche i giovani francesi sono privilegiati. Noi però vogliamo essere dove c'è necessità di ascoltare e sostenere la lotta. Per questo che i democratici europei sono in prima fila con gli studenti serbi, che tra poche settimane presentano una loro lista per vincere contro l'autoritario presidente Vucic, e per questo siamo con i giovani albanesi. Che ci dispiace molto, ma Edi Rama era un progressista, oggi Edi Rama è molto più interessato ai soldi di Kushner e ai centri per i migranti di Meloni, e pensa invece di negare voce ai giovani albanesi. Ecco, noi siamo con i giovani di Saint-Denis, con i giovani di Novi Sad e con i giovani di Tirana.
1: Grazie. Chiedo scusa se ti trascino ancora una volta su un tema che oggi è appannaggio soprattutto delle ali più radicali, la casa. Però è un problema che ci riguarda tutti. Le nostre città diventano sempre più care. A Berlino qualche settimana fa la Linke, cioè la sinistra radicale tedesca, ha vinto proprio promettendo l'esproprio di quei grandi gruppi immobiliari che acquistano in blocco case. E lo stesso problema c'è oggi in Francia. Forse ci potrebbe essere una crisi di governo in Francia, perché l'abile primo ministro Sanchez potrebbe Spagna potrebbe sfruttarla appunto a suo vantaggio, ma anche lì tutto è nato da una signora di 87 anni che è stata sfrattata da casa sua. Ecco, sono temi che sono rappresentano la forza per alcune rappresentanze politiche, meno per le forze più moderate, però una risposta bisogna dare anche a loro. Come si fa oggi con l'inflazione, con la crisi, a trovare un alloggio?
0: Sì, no, questo è un altro problema ovviamente a cui devono rispondere tanti soggetti, deve rispondere il comune, la regione, il governo. Però finalmente il tema del potersi permettere una casa, soprattutto per i giovani, è diventato anche un tema europeo. Finalmente anche l'Europa, che non può ovviamente fare tutto, però anche l'Europa si pone il tema della affordability per l'housing, in particolare per quanto riguarda i giovani. E io credo che questo sia importante, perché pur nelle limitate competenze che abbiamo, noi abbiamo bisogno di un'Europa che dimostra di ascoltare i problemi della gente, di ascoltare le preoccupazioni della gente, di essere là dove i problemi sono concreti. Quindi stiamo elaborando a Bruxelles un

0: piano per la casa che è fatto di finanziamenti tra pubblico, privato, BEI, eccetera. Vorremmo mobilitare mezzo miliardo di euro e già all'inizio per procedere con più social housing, ma dovremo arrivare a aumentare moltissimo di qui al 2035, cioè dobbiamo inserire come priorità nel nuovo bilancio multiannuale dell'Unione Europea il tema della casa. Le garanzie: quando sei una coppia giovane non puoi comprarti una casa, innanzitutto perché se non hai una famiglia che dà le garanzie non hai un prestito alla banca, quindi occorre che l'Europa introduca, stiamo lavorando per introdurre dei meccanismi di garanzia per le giovani coppie che non possono fare affidamento ai genitori per poter avere dei prestiti bancari, e la garanzia alla banca la deve dare l'autorità pubblica e non la famiglia. E questo è anche un tema di pari opportunità su cui stiamo lavorando. Semplificare moltissimo le procedure amministrative per costruire delle abitazioni sociali, perché è troppo complicato, e questo è un tema che si sente dappertutto. Tu hai citato Berlino, io sono eletto al Consiglio di Parigi, durante il Covid abbiamo perso 120.000 giovani, cioè ci sono 120.000 parigini che hanno lasciato Parigi perché hanno trovato che l'uscita dal Covid era troppo costosa. Noi non possiamo pensare in una capitale come Parigi, come Roma, come Berlino, di perdere 120.000 giovani perché dicono: se voglio avere un figlio, se voglio farmi una famiglia, non posso rimanere a Parigi. Quindi assolutamente questa è una grande priorità su cui bisogna unire le forze, ma siamo contenti di aver portato l'Unione Europea a lavorare su finanziamenti, su garanzie e su semplificazioni.
1: Allora, grazie. Allora, il tempo stringe, quindi anche se avrei un'altra domanda, non la faccio, passo invece a Enrico Borghi e gli chiedo. I nostri ragazzi hanno grande sensibilità per quello che è successo a Gaza e tutti sentiamo una grande vicinanza per il popolo palestinese. Come si fa a spiegare ai ragazzi che la empatia, la vicinanza e la comprensione di quello che insomma è accaduto a Gaza non ha niente a che vedere con l'antisemitismo che pure oggi in Europa sentiamo soffiare, soprattutto nelle ali estreme?
2: Ma da questo punto di vista io potrei cavarmela dicendo che sottoscrivo alla lettera le parole significativi e pregnanti, emozionanti, che questa mattina Emanuele Fiano ha portato qui su questo palco. Però vorrei darne una lettura anche politica, oltre che diciamo un elemento di emozionale o specifico. L'Europa nasce sostanzialmente per tre caratteristiche. Primo, garantire la pace a popoli che si erano scannati fino a quel momento per secoli. Secondo, garantire che questo processo avvenisse attraverso la partecipazione popolare, attraverso il movimento dei cittadini, attraverso la democrazia. Perché non era mai accaduto che i cittadini potessero dire la loro fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Terzo, l'Europa nasce per garantire i diritti delle minoranze, dei più deboli, di quelli che non hanno voce, di quelli che devono essere tutelati, perché è in questa cifra che si caratterizza la democrazia. La democrazia è la somma di minoranze, non è l'elemento totalizzante sulla base del quale una minoranza diventa la padrona e detta la legge su tutte le altre. Ed è per questo che oggi il tema dell'antisemitismo è una cartina al tornasole fondamentale, perché le difficoltà dell'Europa oggi, a mio giudizio, derivano dal rischio che l'Europa abbia perso un'anima. Cioè l'Europa è stata fortemente sentita dai nostri cittadini finché ha rappresentato questi tre elementi che ho cercato di descrivere, perché ognuno si sentiva identitariamente rispecchiato nell'Europa. Io sono una minoranza, c'è una voce che mi tutela. Io sono per la pace, ma quella vera, quella costruita, non quella declamata. c'è qualcuno che mette insieme il carbone, l'acciaio, la ricerca, l'Erasmus e via di questo passo. Ed è di tutta evidenza che dentro questa cornice questa generazione deve diventare protagonista nel governo delle tre grandi rivoluzioni che stiamo attraversando, che sono la rivoluzione tecnologica, che sono la rivoluzione ecologica ed energetica e sono la rivoluzione geopolitica. E il governo di questo cambiamento sarà la cifra delle elezioni politiche del 2027. Le destre verranno a dirvi che per governare queste complessità bisogna tornare agli stati-nazione dell'Ottocento. Nazionalismo, sovranismo, dazi, muri, chiusure, dinamica etnica. Non lo so a voi, a me aver sentito il ministro dell'istruzione del mio paese parlare di bianchi nelle scuole ha fatto correre un brivido lungo la schiena. Perché se comincia a dire che nelle scuole non ci sono più i bambini e i ragazzi, ma ci sono i bianchi, i neri, i gialli, i rossi, gli omosessuali, i sint, i rom, è un film che abbiamo già visto. Ci saranno quelli che diranno che quella è la prospettiva. Io credo che noi dobbiamo incaricarci di dare vita ad un nuovo europeismo e lancio un messaggio in bottiglia anche al centro-sinistra. Impugniamo la bandiera dell'europeismo rinnovato, innovativo, moderno in questo paese, perché non la possiamo lasciare nelle mani degli altri e perché questo costruisce quel minimo comune denominatore che ci può consentire anche di affrontare le questioni più scabrose, a cominciare dalla difesa, su cui io dico una cosa molto semplice: se siamo per i diritti delle minoranze, per la tutela dei più deboli, per evitare che il prepotente di turno schiacci con il tallone chi è più fragile, noi non possiamo che essere senza se e senza ma dalla parte del popolo ucraino, oggi e domani.
1: Grazie. Allora, adesso abbiamo circa 7 minuti, quindi se c'è qualcuno, ragazzo, che vuole fare delle domande, so che ci sono anche ragazzi da tutta Europa, abbiamo conosciuto dei ragazzi ucraini, un ragazzo georgiano, ci sono dei vari ragazzi dell'est Europa, ovviamente dalla Francia, e quindi siete insomma liberi di fare le vostre domande. Io ne avrei tantissime, quindi aspetto, cedo a voi naturalmente.
3: Ragazzi, alzate le mani, chi c'è?
1: Eccolo.
3: Vai, presentati.
4: Guglielmo Gentile. Guglielmo Gentile, primo anno di liceo scientifico. Come si raccoglie l'eredità radicale oggi in Europa? Come si può portare avanti un ideale radicale oggi?
3: Grazie, chi c'è? Vai.
1: Grazie davvero per la domanda.
5: Alessio, 31 anni. Io probabilmente lancio una provocazione, ma se noi siamo per il diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, se da un lato siamo dell'Ucraina e dobbiamo essere per l'Ucraina, dall'altro lato non ci possiamo, e qui è un tema che probabilmente è divisivo, girare dall'altra parte quando Trump bombarda il Venezuela promettendo un regime change che non c'è stato, ha imposto la vicepresidenza e ora qual è l'unica differenza? Che Trump prende il petrolio dal Venezuela, quindi o il diritto internazionale vale sempre, e io insegno anche il diritto internazionale a scuola, o dobbiamo smettere di essere ipocriti e dire che il diritto internazionale non vale più.
3: Vai.
6: Hello, my name is Ole Hamann, I'm 19 years old and I'm part of YDE, I'm in the board, and I have the following question. How can Europe compete economically with China and the US without compromising its own values? I'm thinking of subsidies, for example.
0: Okay.
3: Thank you.
7: Thank you. Domenico, 27 anni, da Milano. Volevo chiedere se non siamo riusciti neanche dopo l'aggressione russa in Ucraina, le guerre in Iran e adesso forse la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb a costruire una vera Unione Europea dell'energia e della difesa. Voi pensate che sia un obiettivo possibile e che prospettive si vedono anche dal Parlamento Europeo in questo senso? Grazie.
1: Grazie.
3: Fanno segno, allora, abbiamo finito.
1: La domanda sulla Europa, insomma, radicale, e poi le altre le vediamo.
0: Allora, io sono sotto esame qua, perché c'è Roberta Iannuzzi che è una storica di Radio Radicale, siamo su Radio Radicale. Io penso che per incarnare la battaglia radicale bisogna anzitutto incarnare e credere nella politica transnazionale. La grande intuizione di Marco Pannella, che con molta umiltà io come altri cerchiamo di portare avanti, è che ormai tutte le attività principali dell'uomo hanno superato le frontiere, che si tratti di economia, di innovazione, di immigrazione, di energia, di crimine organizzato. L'unica cosa che testardamente vuole rimanere prigioniera delle frontiere nazionali è la politica. Ma è evidente che noi non potremo mai avere gli Stati Uniti d'Europa, non potremo mai avere un'Europa veramente democratica se la politica non esce dagli schemi, dalle frontiere nazionali, se non si costruisce una vera politica transnazionale europea in cui possiamo votare direttamente i partiti europei, in cui eleggiamo attraverso liste transnazionali membri del Parlamento europeo, in cui donne e uomini non rappresentano l'Italia centrale o l'Italia, ma rappresentano la loro visione dell'Europa. Questo è, secondo me, il principale strumento che la battaglia radicale per il federalismo europeo ha e deve continuare a portare avanti.
2: Un minuto per dire che oggi c'è chi nel mondo vuole sostituire alla forza del diritto il potere della forza, e quindi su questo aspetto noi abbiamo forza se rendiamo i nostri valori, i nostri principi, le nostre battaglie moderne e non rituali. Anche per questo motivo, come Istituto Europeo dei Democratici, che è il think tank del Partito Democratico a cui aderisce Italia Viva, abbiamo voluto creare una nuova piattaforma di confronto, di dialogo, di dibattito, che si chiama Democratic Review, che è a disposizione vostra, che è una piattaforma sulla quale noi speriamo, auspichiamo, chiediamo che tutte le intelligenze, soprattutto quelle giovani, quelle che vogliono accettare questa sfida, si mettano insieme a noi per aumentare il dibattito, il confronto, il dialogo. Perché su tutti questi temi, nei prossimi mesi, vedrete tanti pifferai che vorranno raccontare che la verità è una sola. La realtà, cari amici e care amiche, è che ognuno di noi ha un pezzo di verità in tasca e se lavoriamo insieme potremo costruire il mosaico del futuro. Democratic Review vuole essere uno strumento a vostra disposizione.
1: Grazie. Se, volendo riassumere le domande, insomma, il nucleo comune potrebbe essere questo: queste minacce ci stanno rendendo più forti oppure, diciamo, da qui a poco potremmo crollare?
0: 30 secondi. Queste minacce hanno fatto muovere l'Europa, come il Covid ha fatto muovere l'Europa. L'Europa in 3 mesi ha messo a disposizione della lotta non solo contro il Covid, ma per salvare l'economia esattamente il bilancio che mette a disposizione di solito in 7 anni. Quello che stiamo facendo sulla difesa non ha precedenti. Qual è il problema? Uno, dobbiamo costruire un nucleo duro di popoli, di governi, di stati che vanno avanti e accelerano la costruzione di una difesa europea. Punto 2, bisogna che l'Italia ci sia in questo nucleo duro. Oggi l'Italia è ai margini, è in seconda fila, o non c'è o dice no. Di qui l'importanza della battaglia italiana, non solo per l'Italia ma anche per l'Europa nel 2027. Noi abbiamo bisogno di un'Italia federalista e non di un'Italia sovranista, nazionalista, che fa il male di se stessa e fa il male dell'Europa.
2: Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, grazie in particolar modo a Sandro per il lavoro che svolge a Bruxelles, grazie a Enrico, grazie a Roberta. riprenderemo questo dibattito nel corso della serata. Gozzi ci lascia perché dov'è? Bruxelles?
8: Dov'è?
2: Va a Parigi. Però riprenderemo il dibattito perché questo è il tema del futuro. Ciao, ciao ragazzi. Tra l'altro stasera
9: 16:24 minuti, Radio Radicale, noi riprendiamo la linea, lasciamo la Leopolda 14, vi ricordiamo il titolo di quest'anno, riprendiamoci Itaca, Spazio, Europa. E allora noi proseguiamo ringraziando intanto la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare il Maratoneta, la trasmissione autogestita dall'Associazione Luca Coscioni.
10: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
11: Sabato 3 ottobre 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Con la puntata del Maratoneta di oggi chiudiamo la presentazione del 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, Il Coraggio delle Libertà, che si svolgerà a Napoli dal 9 all'11 ottobre 2026 con un corollario di eventi precongressuali che partiranno già da martedì 6 ottobre 2026. Ascolteremo allora l'intervista a Vittoria Brambilla sul tema della ricerca sulle nuove biotecnologie agrarie, nonché quella a Lorenzo Mineo, con cui si discuterà dell'incontro promosso da Humans sui nuovi strumenti di partecipazione democratica. Infine, Francesca Re introdurrà l'appuntamento precongressuale riguardo la procreazione medicalmente assistita. Io a questo punto colgo l'occasione per ricordare brevemente il programma del congresso, che si aprirà con l'evento di martedì 6 ottobre 2026 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Aula Arcoleo, dalle 10:30 alle 12:30, seminario giuridico nell'ambito delle lezioni del professor Edoardo Savarese, a partire dalle questioni poste dall'ordinanza numero 5656 del 2026 della Corte di Cassazione. Il seminario approfondirà il riconoscimento in Italia dello status di figlio costituito all'estero tra ordine pubblico, uguaglianza, identità personale, interesse del minore e strumenti di tutela nel diritto di famiglia. Si prosegue mercoledì 7 ottobre a partire dalle 15 presso l'Università Suor Orsola Benincasa, seminario giuridico nell'ambito delle lezioni del professor Francesco Marone. Questa volta si tratta di un seminario di confronto sui profili giuridici ed etico-politici del fine vita, nel quale si intrecciano ciò che il progresso medico rende possibile, ciò che è eticamente sensibile, ciò che è politicamente controverso e ciò che è giuridicamente regolato. A partire dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalle iniziative delle regioni, l'incontro vuole favorire una discussione critica e informata sulla disciplina delle scelte di fine vita. Parteciperanno al seminario giuridico Francesco Marone, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa, Giulia Labriola, professoressa ordinaria di filosofia del diritto all'Università Suor Orsola Benincasa, Massimo Rossi, avvocato e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Alle 18:30, sempre del 7 ottobre, presso il cortile di Focus, avrà luogo Madri per Scelta con la PM all'estero, con gli interventi di Francesca Re, avvocata e coordinatrice della campagna PMA per Tutte, Alice Spaccini, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni e responsabile della rete associativa, e Filomena Gallo. Si chiude poi alle 21, sempre presso il cortile di Focus, con l'incontro «L'intelligenza artificiale può diventare democratica?», previsto per l'evento l'intervento di Marco Cappato. Giovedì 8 ottobre avranno invece luogo due incontri, il primo dalle 18 alle 19 presso il quartiere intelligente, dal titolo La vita e la morte. Si tratterà di un dialogo tra Edoardo Camurri, giornalista e autore di Introduzione alla realtà, e Ines Testoni, filosofa e psicoterapeuta, tra le maggiori esperte italiane di studi sulla morte e autrice de Il grande libro della morte, miti e riti dalla preistoria ai cyborg. Il secondo appuntamento, previsto per le 19 che si svolgerà fino alle 22, porta il titolo Democrazia senza paura, dalla rabbia alla partecipazione, i nuovi strumenti per informarsi e decidere insieme, incontro promosso da Humans di cui parleremo insieme a Lorenzo Mineo. Venerdì 9 ottobre la giornata si aprirà alle 9.30 e fino alle 13 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli avrà luogo l'incontro Presente e Futuro della Ricerca Scientifica Italiana, di cui abbiamo discusso la scorsa settimana in compagnia di Anna Rubartelli e Valeria Poli, un incontro tra scienza, diritti e istituzioni per capire come la ricerca può incidere concretamente sulla vita delle persone. Interverranno Cristina Cattaneo, medico legale, antropologa e autrice del libro Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Graziella Pellegrini, scienziata, ricercatrice e professoressa ordinaria di medicina rigenerativa, a seguire tavola rotonda con Anna Rubartelli e Valeria Poli, Marco Cappato, Roberta Villa, medica, giornalista scientifica e divulgatrice, e Pietro Arina, medico. Si prosegue poi a partire dalle ore 16 con un incontro aperto per conoscere le persone e le iniziative che in tutta Italia promuovono le libertà civili, il diritto alla salute, l'autodeterminazione e la partecipazione democratica, un'occasione per condividere esperienze, strumenti e buone pratiche e scoprire come trasformare un'idea in un'azione concreta capace di incidere sul proprio territorio. Interverranno Giada Giorgi, Matteo Mainardi, Alice Spaccini e Gianni Fertocci, che compongono il coordinamento cellule e territorio dell'Associazione Luca Coscioni, Cristiana Zerosi, referente dell'Associazione Luca Coscioni per la Lombardia, e Francesca Maria Montemagno, esperta di innovazione e facilitazione. La giornata prosegue con altri due appuntamenti, previsto per le 18.30 un dialogo fra Enrico Bucci e Gilberto Corbellini sul libro Lessico del pensiero critico, un rimedio contro le pseudoscienze, e infine alle 21 una puntata live di Illuminismo psichedelico curato da Federico Di Vita insieme a Marco Cappato, Marco Perduca e Claudia Moretti, coordinatori della campagna L'Italia apra le terapie psichedeliche. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di sabato, a seguito delle relazioni introduttive che si svolgeranno a partire dalle ore 9 con gli interventi di Filomena Gallo, Marco Cappato e Pietro Migliorati, vice tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, seguirà il dibattito generale dalle 10 alle 11.10 per poi proseguire con una sessione sulla ricerca sulle malattie rare e sulle cellule staminali, che vedrà protagonisti Alessia Cicatelli, avvocata e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, Maurizio Fravili, persona affetta da Parkinson, e Alessandro Barneschi, paziente affetto da epidermolisi bullosa. Si continua alle 11.30 con una conversazione sulla fecondazione assistita e la ricerca sulle staminali, tra divieti e prospettive, con gli interventi di Michele De Luca, scienziato, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, e Alessandra Pellegrini De Luca, giornalista e autrice del podcast Generazione. A partire dalle 15 inizierà invece la sessione Diritti delle persone con disabilità con Rocco Berardo, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatore delle iniziative sui diritti delle persone con disabilità, Cristian D'Urso, attivista per i diritti delle persone con disabilità, che interverrà da remoto, e Alessandro Bardini, avvocato e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Alle 17, conversazione salute mentale, diritti e responsabilità, con la presenza di Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, Claudia Moretti e Diego Silvestri, psichiatra e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Alle 18 la conversazione L'inganno del cibo naturale tra Vittoria Brambilla e Roberto Defez, di cui parleremo nel corso della puntata, per poi concludere alle 21 con l'incontro L'importanza di pensare ereticamente, dialogo tra Roberto Saviano e Michele Ciliberto, filosofo e autore di Giordano Bruno. Il congresso verrà chiuso da due eventi previsti per domenica 11 ottobre. Alle 9 la sessione Aborto senza ricovero e ulteriori iniziative in materia di interruzione volontaria di gravidanza, con Chiara Lalli, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, Mirella Parachini, vice segretaria, e Anna Pompili, consigliera generale. E alle 11 la conversazione La forza delle persone, l'impatto dei diritti. Una conversazione che vedrà protagoniste Filomena Gallo e la giornalista Marianna Aprile. E dopo il riepilogo dei temi di puntata e l'illustrazione degli eventi che costituiranno il 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, partiamo dal punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo.
8: Grazie Peppe, buon pomeriggio e bentornati al Maratoneta. Oggi voglio parlarvi del prossimo congresso dell'Associazione Luca Coscioni che si terrà a Napoli da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Ma come dicevamo, sono tanti gli appuntamenti che iniziano proprio i giorni precedenti, dal 6 ottobre al giorno 11. Napoli ospiterà 23 appuntamenti del 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Solo per nominarne alcuni, si terranno due seminari giuridici. Il primo è un seminario giuridico che si terrà la mattina del 6 ottobre presso l'Università Federico II all'interno delle lezioni del professor Savarese. Il titolo del seminario è Nascere da gravidanza per altri, il riconoscimento dello status di figlio tra ordine pubblico e tutela dei diritti. Il giorno successivo, il 7 ottobre, invece saremo all'Università Suor Orsola Benincasa, che ospiterà all'interno delle lezioni del professor Marone un seminario di confronto sui profili giuridici ed etico-politici del fine vita. Ma vi saranno anche incontri con le persone da cui partono le nostre azioni, sia durante i giorni del congresso e sia con un incontro specifico il giorno 7 alle ore 18:30 dal titolo Madri per scelta. Nelle giornate che precedono il congresso ospiteremo anche due incontri realizzati in collaborazione con EUMANS. Poi la novità di quest'anno è anche quella di momenti di approfondimenti che prevedono il giorno 8 alle 18 il confronto tra Edoardo Camurri e Ines Testoni per provare a rispondere a domande come: che cosa può insegnarci la morte sul modo in cui viviamo? La mattina del 9 ci sarà anche un incontro sul presente e sul futuro della ricerca scientifica al CNR. Il pomeriggio parleremo di pseudoscienze e sul pericolo delle credenze sbagliate. Non solo incontri tematici, ma anche la possibilità di stare insieme, ad esempio la sera del 9, con un brindisi al lavoro di quest'ultimo anno, con tutti gli iscritti, consiglieri generali, membri di giunti, presidenti, dirigenti dell'associazione. Sabato mattina, dopo le nostre relazioni introduttive, mia, di Marco Cappato e di Pietro Migliorati, ci saranno le sessioni dedicate alla ricerca sulle staminali e i divieti ancora esistenti in Italia, ai diritti delle persone con disabilità, alla salute mentale e alle biotecnologie agrarie. La sera ci sarà un incontro con Roberto Saviano e Michele Ciliberto sulla libertà di coscienza, sull'importanza di reagire alle ingiustizie. Infine, la domenica mattina ci sarà la sessione tematica su aborto senza ricovero e poi seguirà una mia conversazione con Marianna Aprile sui diritti e su come li abbiamo conquistati. Vi segnalo che sabato e domenica, 10 e 11 ottobre, ci sarà anche un laboratorio dedicato ai bambini e nei giorni precedenti molte attività sui temi che ci sono cari. Insomma, 23 appuntamenti saranno giorni densi e belli. Trovate sul sito dell'Associazione Luca Coscioni i dettagli del programma con tutti gli altri appuntamenti e tutte le informazioni logistiche. L'anno scorso avevamo dedicato il congresso alle parole di Laura Santi, Non rassegnatevi mai, e quest'anno lo abbiamo intitolato Il coraggio delle libertà, che poi sono un po' la stessa cosa, non rassegnarsi di fronte alle ingiustizie e alla costrizione illegittima delle nostre libertà. Il plurale racconta il nostro lavoro, la libertà di scegliere se e come curarci, di formare una famiglia, di non vietare per ragioni ideologiche la ricerca, di accedere alle terapie, di vivere con una disabilità senza perdere autonomia, di partecipare alle decisioni che riguardano la nostra vita. Abbiamo scelto il plurale perché le libertà che vogliamo ottenere e proteggere sono diverse e spesso si incontrano nella vita della stessa persona. Decidere delle proprie cure, formare una famiglia, accedere alla ricerca, alle terapie, ricevere ascolto e risposte dalle istituzioni. Abbiamo scelto la parola coraggio perché sappiamo quante persone hanno dovuto esporsi per rendere visibile un'ingiustizia che nell'ombra e nella solitudine diventa ancora più ingiusta. Spero che ci raggiungerete a Napoli. Infine, due cose che sono legate: l'appello per assegnare il Nobel per la pace alla Corte Internazionale Penale e l'eredità di Emma Bonino che ci ha lasciato l'11 settembre. L'appello può essere firmato dal sito di Eumanns e ha già il sostegno di nomi importanti. La Corte Penale Internazionale ha visto un impegno tenace di Emma Bonino, che l'ha fortemente voluta e difesa. Il testimone passa anche a chi non ha conosciuto Emma, ma oggi attraverso i ricordi su Emma può incontrarne le idee e scegliere di portare un po' più avanti una delle sue battaglie. Questa è una delle sue battaglie. Emma ci manca e ci mancherà molto. La candidatura per il premio Nobel per la pace da conferire alla Corte Penale Internazionale è solo uno dei modi che abbiamo per ricordarle, per proteggere e portare avanti la sua eredità politica. Io con questo vi lascio, con un saluto e vi aspettiamo al congresso.
11: E questo era il punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo. Apriamo a questo punto la puntata in compagnia di Vittoria Brambilla, biologa vegetale e ricercatrice in biotecnologia agraria all'Università degli Studi di Milano, coautrice con Fabio Fornara de La Speranza Verde e consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per la disponibilità. Grazie mille Vittoria e buon pomeriggio.
12: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
11: Allora, con te vogliamo approfondire l'appuntamento di sabato 10 ottobre, ore 18, presso il Museo Darwin Dorn, dove, insieme a Roberto Defez, avrà luogo un incontro per superare paure e luoghi comuni sulle biotecnologie agrarie e scoprire come la ricerca possa rendere le coltivazioni più resistenti a malattie e siccità, contribuendo inoltre al futuro dell'agricoltura e del pianeta. Si parla dunque di biotecnologie agrarie e in merito a questo io ti chiederei innanzitutto quali sono i principali luoghi comuni che hai riscontrato nel corso del tuo lavoro, essendo uno degli argomenti al centro sia dell'incontro nonché del libro stesso. Prego.
12: Nel corso del mio lavoro, e anche i colleghi insomma hanno la stessa esperienza, ci troviamo spesso ad avere molta diffidenza da parte del pubblico, quindi ci chiedono: ma cioè, queste cose che fate per migliorare le piante, ma le migliorano veramente o fanno male alle persone, fanno male all'ambiente? E quindi cioè, diciamo che ci siamo sempre trovati a dover rispondere a queste domande e in verità quello che possiamo dire di queste piante, allora, se parliamo di biotecnologie possiamo parlare di OGM, che sono le biotecnologie quelle diciamo più storiche che esistono già da una trentina d'anni almeno, e poi recentemente agli OGM sono aggiunte le TEA. Per quanto riguarda gli OGM, che sono piante, diciamo, gli OGM sono piante in cui gli scienziati hanno aggiunto delle caratteristiche extra, diciamo, introducendo nel loro DNA dei pezzi di DNA, dei geni extra che fanno acquisire a queste piante delle caratteristiche nuove, no? Per cui, non so, resistenze piuttosto che vitamine, no? Qualche produzione in più fanno queste piante rispetto al normale. Gli OGM sono vietati in Italia da più di 20 anni, non se ne coltiva all'aperto nessun tipo di varietà di cultura, né per scopi alimentari né per scopi di ricerca. Quindi gli OGM sono, diciamo, per quanto dal punto di vista scientifico siano qualcosa di buono, io penso, e qualcosa che possa aiutare anche l'agricoltura, abbiamo scelto in tempi remoti di vietarli e vedo molto difficile che riusciamo a uscire da questo bias. Per quanto riguarda le TEA invece, che poi a livello europeo si chiamano NGT1, New Genomic Techniques, di tipo 1, le TEA sono un po' diverse, sono sempre prodotti biotech, nel senso che sono sempre fatti in laboratorio, però non contengono pezzi di DNA o geni che arrivano da altre specie, semplicemente le TEA contengono delle piccole varianti, delle piccole mutazioni, insomma si dice anche gene editing, quello che si fa con le TEA, quindi editing del genoma, praticamente con le TEA si introducono quelle stesse varianti che si possono anche trovare in natura, semplicemente lo si fa in modo mirato, in modo più rapido. Quindi per quanto riguarda gli OGM mi sembra che l'opinione pubblica, insomma tutto, sia abbastanza compromesso e molto difficilmente riusciremo a riportarci sulla retta via, diciamo, scientifica. Per quanto riguarda le TEA invece, secondo me, grazie anche al contributo dell'Associazione Luca Coscioni, ci siamo mossi bene sia come comunicazione che con la politica. Sicuramente gli agricoltori hanno fatto la loro parte, perché gli agricoltori necessitano innovazione, quindi hanno bisogno di queste tecnologie per avere delle piante che continuino a produrre bene in questi cambiamenti climatici, con queste nuove patologie, eccetera. Quindi per quanto riguarda le TEA invece siamo riusciti in qualche modo ad avere l'opinione pubblica abbastanza a nostro favore, per cui adesso, dopo tanti anni di battaglie, diciamo parecchi anni, insomma più di 15 anni di battaglie, stiamo arrivando a una regolamentazione di queste piante e quindi la possibilità di poterle coltivare. Noi li stiamo già coltivando per scopi sperimentali. In questo momento mi trovo in un campo sperimentale in provincia di Novara, dove stiamo raccogliendo le piante a Borgo Lavezzaro, e quindi oggi si conclude una sperimentazione molto proficua, devo dire la verità, e queste piante però tra un paio d'anni presumibilmente potranno anche essere commercializzate.
11: Riprendo subito una cosa alla quale hai fatto accenno nel corso della tua risposta, perché nel libro ricordate che l'uomo modifica geneticamente le piante da migliaia di anni, e su questo vorrei farti una domanda assolutamente da profano, chiedendoti che cosa cambia davvero con le TEA, quindi le tecniche di evoluzione assistita, e perché è importante distinguerle dagli OGM tradizionali?
12: Ecco, sì, l'ho un pochino spiegato anche prima, però effettivamente è una cosa da chiarire. Allora, esatto, nel libro diciamo che noi fondamentalmente facciamo miglioramento genetico delle nostre piante da sempre, da quando è nata l'agricoltura. L'agricoltura è nata con una modifica genetica, con l'uomo del Neolitico che ha cominciato a domesticare le piante, quindi a creare delle piante per selezione artificiale che fossero adatte al consumo più che piante che fossero resistenti in natura. Quindi, e questo approccio è durato sempre, no? Quindi dal Neolitico a oggi, prima con strumenti, diciamo, soltanto empirici, dopo con strumenti anche scientifici della conoscenza, siamo andati a selezionare le piante più adatte, migliori per la coltivazione. E quello che si fa con le TEA fondamentalmente è il risultato è lo stesso di quello che si è sempre fatto, nel senso che noi alla fine la pianta TEA è una pianta che unisce dentro di sé delle caratteristiche positive che si sarebbero anche potute unire per processi spontanei oppure per incroci, no, di piante, ma noi lo facciamo in modo biotecnologico, quindi mettiamo queste varianti nel DNA insieme e così lo facciamo in tempi molto più brevi e riusciamo anche a superare delle barriere, magari di difficoltà a incrociare, eccetera. Non so se sono andata troppo nel dettaglio, ecco, di questa cosa, però il concetto è che quello che facciamo oggi con le TEA è proprio esattamente la identica cosa che abbiamo sempre fatto, con la differenza che nel Neolitico la facevamo a caso, fino al 1920 lo facevamo abbastanza ancora a caso, dopodiché abbiamo cominciato a conoscere la genetica, a fare gli incroci, abbiamo cominciato a conoscere il DNA, abbiamo cominciato a migliorare le nostre tecniche e le TEA arrivano alla punta di questa piramide di genetica agraria, per cui le TEA ci permettono di introdurre queste varianti, queste mutazioni che possono anche avvenire naturalmente, non per mutazione spontanea, non per incrocio, ma con la biotecnologia. Però il risultato è lo stesso. Ecco, soltanto i tempi naturalmente sono molto più brevi, perché ci vogliono centinaia di anni con l'approccio casuale, ci vogliono decine di anni, almeno una decina d'anni con gli incroci, con le TEA, uno o due anni e la cosa è molto più rapida, poi dipende dai casi.
11: Ecco, rimanendo in ambito delle TEA, con Fabio Fornara siete stati i protagonisti della prima sperimentazione italiana in campo di una pianta appunto ottenuta con TEA. Vorrei chiederti che cosa avete imparato da quell'esperienza, ma direi non soltanto dal punto di vista scientifico, ma soprattutto nel rapporto tra ricerca, istituzioni e opinione pubblica.
12: Sì, allora raccontiamo nel nostro libro appunto La Speranza Verde, raccontiamo questa avventura della prima sperimentazione in campo in modo abbastanza dettagliato. Era il nostro sogno quello di mettere queste piante in campo. Abbiamo fatto delle piante TEA di riso che avevano delle mutazioni inserite con le TEA, che potevano però essere anche mutazioni spontanee, ma non le abbiamo fatte con le TEA, che rendevano le piante più resistenti a un fungo patogeno, che è il fungo del brusone. Abbiamo chiamato questo progetto Risottimo, così per dargli un nome, e per tanti anni abbiamo ottenuto queste piante in laboratorio, abbiamo fatto solo test di laboratorio, verificando che effettivamente erano più resistenti al fungo. Dopodiché abbiamo cercato di, proprio anche con l'associazione Luca Coscioni, di convincere la politica affinché ci autorizzasse a coltivare queste piante in campo, perché queste piante, essendo biotech, diciamo che fino a giugno scorso, dove abbiamo avuto una spirale di cambiamento della normativa, fino a giugno scorso queste piante biotech erano considerate OGM, quindi abbiamo detto prima gli OGM non si possono coltivare sul terreno italiano, neanche per scopi sperimentali, quindi le nostre piante non potevano essere coltivate. Nel 2022 c'è stata una grande siccità in Italia, soprattutto nel nord Italia, si è persa tantissima coltivazione, questo ha fatto dato un po' da spinta per dire no, è il caso di cominciare a testare in campo nuovi strumenti. E quindi nel 2023, poi col decreto siccità, è stata aperta la possibilità alla sperimentazione in campo di piante TEA. E noi l'abbiamo fatto, quindi nel 2024, a giugno 2024, abbiamo piantato, a maggio, abbiamo piantato il primo campo TEA a Mezzanabigli, in provincia di Pavia, nell'azienda agricola Radice Fossati. E è venuto Marco Cappato anche il giorno con la pala a piantare le piante, il giorno del trapianto, perché insomma è stata una giornata veramente epica, cioè un giorno in cui finalmente delle piante che sono rimaste così tanto a lungo a marcire il laboratorio finalmente potevano uscire e andare in campo ed essere piantate. Quindi 2024 abbiamo iniziato la prima sperimentazione in campo in Italia di piante TEA e in Europa di un riso TEA e purtroppo questa sperimentazione è durata poco perché in realtà è stata vandalizzata un mese dopo la semina e questa cosa ci ha ovviamente molto depressi, però abbiamo tenuto duro e abbiamo continuato a mantenere anche attivo il dialogo con la politica, per cui abbiamo chiesto alla politica di nascondere la localizzazione di questi campi, no? Di non renderla pubblica come voleva la legge. La legge voleva per trasparenza che fosse pubblica, ma renderla pubblica la rendeva anche vulnerabile. E ci siamo stati ascoltati e quindi nei successivi 2025-2026 anzi no, in realtà solo 2026, siamo riusciti ad avere, diciamo, una segretezza sulla localizzazione dei campi, almeno non per il pubblico. E quindi anche questo, diciamo, che è stato un passo avanti e quindi siamo riusciti a fare altri 2 anni di sperimentazione senza che venissero distrutti, e quest'anno siamo proprio al secondo anno in cui la sperimentazione è venuta molto bene, siamo molto, molto soddisfatti. Cosa ci ha insegnato tutto questo? Ci ha insegnato una cosa che in realtà forse conoscevamo già e condividiamo sicuramente con l'associazione Luca Coscioni, non mollare mai, ecco, di non farci mai scoraggiare, perché quando sembrava tutto bello, che riuscivamo a fare la sperimentazione, è stata distrutta. È stata distrutta anche la sperimentazione di una collega e amica che nel frattempo anche della vite. Quindi sembrava veramente, ma lì non abbiamo mollato e siamo riusciti poi con coraggio a mettere giù altri 2 anni di sperimentazione, e poi le cose, insomma, sono cambiate e è andato tutto bene, insomma. Quindi la crederci, ecco, no? Crederci e comunicare, crederci. Io penso che magari, non lo so, però avere anche campi sperimentali, quindi vedere queste piante tea in campo, che sono piante belle, perché uno vede la pianta, cioè le vede, sono delle belle piante queste qua, no? Non sono Frankenstein, sono delle piante di riso normalissime, con la differenza che magari hanno dei caratteri di più, magari sono più resistenti, nel nostro caso sono più resistenti al fungo, quindi si ingrigiscono meno, quindi sono più belle esteticamente. Averle in campo, questo è anche utile per chi deve fare delle leggi e non sa bene, no? Cioè legge perché si informa, ma non è un biologo molecolare delle piante, non è un biotecnologo. Invece l'anno scorso qua nel nostro campo sono venuti una delegazione di eurodeputati e le hanno viste le piante, no? E questa secondo me è stata una cosa, proprio toccare con mano, è stata una cosa utile, penso, per le decisioni che poi state prese successivamente di apertura verso le tecnologie. In generale penso che gli scienziati proprio abbiano il dovere sempre di comunicare quello che fanno, specialmente al pubblico e alla politica, e non creare mai più il distacco che si era creato con gli OGM, che è stata una cosa molto grave, in cui alla fine ci hanno rimesso tutti, gli agricoltori e gli scienziati. E quindi è proprio un nostro dovere, soprattutto su argomenti divisivi come questo, mantenere sempre il dialogo aperto, e se c'è una ingiustizia scientifica perorata dalla politica, perché la politica a volte fa leggi ingiuste per la scienza, magari perché le interpreta male, magari perché c'è una cattiva comunicazione, bisogna cercare sempre di comunicare con la politica. Questo è quello che penso, ecco, quello che ho imparato anche in questi anni.
11: Io aggiungo che un altro punto in comune, oltre alla fiducia nel metodo scientifico con l'associazione Luca Coscioni, è l'importanza della libertà di ricerca scientifica, e quindi vorrei chiederti nel vostro caso quali sono ad oggi gli ostacoli principali, se le leggi, la burocrazia, oppure magari proprio la difficoltà della scienza nel mettersi in contatto e comunicare con l'opinione pubblica.
12: Allora, la risposta, diciamo, se penso cos'è il fattore limitante principale della libertà di ricerca, io penso che sia i finanziamenti, perché la ricerca che non viene finanziata è una ricerca destinata a morire, ok? E a volte sono due cose che vanno insieme. La ricerca sugli OGM, essendo stata vietata, non è più stata finanziata e quindi è morta. E quindi è morta, sono morti interi filoni di ricerca, perché non più finanziati, perché uno scriveva un progetto di ricerca su quel filone lì e quel filone non era finanziato e quindi non veniva finanziato e quindi la ricerca moriva. Quindi libertà di ricerca sicuramente è tutto collegato. L'effetto, diciamo, cioè l'effetto più forte è quello del mancato finanziamento. Poi certo, mancato finanziamento spesso è dovuto al fatto che è un argomento divisivo, è un argomento che non interessa o che non sembra importante, allora in quel caso lì poi le cose vanno insieme. E la libertà di ricerca scientifica penso che sia un diritto da difendere, ecco, è veramente qualcosa su cui adesso in questo momento noi, dopo tanti anni di fatiche, siamo in un momento abbastanza propizio, abbiamo ancora tanto da combattere, perché se fosse per me io considererei anche di riabilitare anche gli OGM, perché le cose che si fanno con le TEA sono meravigliose, ma con gli OGM si possono fare altre cose, anche cose di più, regolamentando gli OGM in modo che non diventino qualcosa che possono fare solo le multinazionali, quindi cercare di lavorare su quel punto di vista, da quel punto di vista lì, ma dal punto di vista scientifico andrebbe sicuramente liberalizzata, secondo me, la coltivazione in campo aperto, e io sarei anche per aperture ulteriori. E basta, questo, ecco.
11: Chiarissimo, e io a questo punto, ricordando l'appuntamento per sabato 10 ottobre alle ore 18 presso il Museo Darwin Dorn, l'inganno del cibo naturale, che ti vedrà protagonista insieme a Roberto Defez, ma prima di salutarti vorrei chiederti se sono previste future iniziative in collaborazione con Associazione Coscioni.
12: Dobbiamo sentirci con Marco, penso che Filomena, penso che ne parleremo a Napoli, perché sì, mi sono un po' interrotta prima, ma insomma penso che si può, appunto, si potrebbe provare ad andare avanti, cioè non solo le TEA, ma ci sono anche altre cose, altre aperture che si possono ottenere in agricoltura, quindi ecco, sono cose che dobbiamo valutare per vedere appunto il tempismo, eccetera, però io sarei dell'idea di provare ad andare avanti, ecco, ad andare un po' oltre a questa limitazione solo da alcuni tipi di biotecnologie.
11: Perfetto, io allora a questo punto torno a ringraziare Vittoria Brambilla, biologa vegetale e ricercatrice in biotecnologie agrarie presso l'Università degli Studi di Milano, coautrice con Fabio Fornara della Speranza Verde e consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie mille Vittoria e ci vediamo a Napoli.
12: Certo, grazie, a presto.
11: Ci dedichiamo adesso al tema dei nuovi strumenti di partecipazione democratica, argomento che sarà al centro dell'incontro promosso da Humans nell'ambito degli appuntamenti precongressuali lanciati da Associazione Luca Coscioni, appuntamento dal titolo Democrazia senza paura. L'evento avrà luogo l'8 ottobre presso il quartiere intelligente. Io ricordo che per partecipare è necessaria la prenotazione gratuita tramite Eventbrite, e che trovate tutte le informazioni sul sito www.associazionelucacoscioni.it. Per parlarne, qui con noi oggi Lorenzo Mineo, tesoriere di Humans e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, a cui affido in primis una presentazione degli ospiti e di come si svolgerà l'evento. Prego Lorenzo e grazie.
13: Sì, ecco, l'evento dell'8 ottobre al quartiere intelligente, che si chiamerà Democrazia senza paura, è un'occasione per presentare nuovi strumenti di democrazia partecipativa che sono in qualche modo un antidoto a quella che oggi tutti chiamiamo la crisi della democrazia. Quindi insieme a Humans, movimento di iniziativa popolare a livello paneuropeo, insieme anche all'Associazione Luca Coscioni, che ricordiamo in quei giorni terrà a Napoli il suo congresso annuale, abbiamo organizzato e concepito questo evento precongressuale in modo da raccontare alla cittadinanza, in questo caso alla cittadinanza napoletana, ma ci saranno sicuramente tante persone che verranno anche apposta per il congresso della Coscioni, quindi da tutta Italia, raccontare questi strumenti innovativi che vedremo tra un momento, che possono in qualche modo riavvicinare i cittadini alla politica in un momento in cui sappiamo che la politica elettorale vede dei tassi di partecipazione sempre più bassa, che la sfiducia in generale dei cittadini nei confronti della politica è sempre più alta, e quindi o noi ci inventiamo, un po' come nella tecnologia, che bisogna reinventarla continuamente, e nessuno si sognerebbe di usare oggi una tecnologia degli anni 70 nella sua vita quotidiana. Ecco, la democrazia va reinventata, va modernizzata, e in realtà degli esempi e delle buone pratiche esistono in giro per il mondo e noi le racconteremo in questo evento.
11: Un aspetto che credo possa essere molto interessante in merito a questo è sapere quali sono i risultati finora raggiunti da questi nuovi strumenti di partecipazione a livello europeo.
13: Allora, presenteremo alcuni strumenti, alcuni dei quali esistenti e uno che invece vorremmo esistesse, e poi veniamo alla nostra proposta. Allora, la prima parte dell'incontro sarà sulle assemblee civiche estratte a sorte, quindi racconteremo questo strumento che è stato usato in molti paesi per intervenire sui temi dove la politica tradizionale, quella elettorale, non decide. Come funziona?

elettorale questo non avviene. E quindi dopo un dibattito informato che può durare anche mesi, i cittadini sono chiamati a esprimersi, a deliberare sul tema X o Y. Quindi ci può essere, dicevi, qualche esempio di successo. Beh, in Irlanda, per esempio, l'aborto è stato legalizzato un po' tardivamente, in un paese molto cattolico come l'Irlanda, nel 2018, e il processo che ha portato alla legalizzazione di questo, dell'aborto in questo caso, è stata proprio l'Assemblea dei cittadini, cioè un tema dove la politica elettorale non decideva, un tema magari sconveniente, perché prendere posizione comunque scontenta una fetta di elettorato, è stato affidato dalla politica stessa, insieme ad una serie di riforme costituzionali, perché l'aborto era vietato dalla Costituzione, è stato affidato a un'assemblea civica estratta a sorte. E quindi la Citizen Assembly irlandese in questo caso ha proposto la legalizzazione dell'aborto e i cittadini estratti a sorte hanno fatto quello che i politici eletti non avevano fatto per decenni. La decisione dei cittadini è stata messa a referendum ed è stata così approvata la legalizzazione dell'aborto. Quindi questo è un esempio molto classico, ma se ne potrebbero fare altri. Stiamo parlando della Francia, dove si sono tenute assemblee civiche estratte a sorte sui temi climatici, sulle misure di rendere conto il cambiamento climatico. In Germania addirittura sulla politica estera, quale indirizzo dare alla politica estera tedesca in un paese come la Germania, che sappiamo essere sia una potenza economica ma anche per la sua storia e dopo la guerra fredda meno una superpotenza sul piano delle relazioni internazionali. Quindi ecco, dove proprio la politica tradizionale sente di essere carente, dare la parola ai cittadini può diventare una risposta, può diventare uno strumento per intervenire. Questa sarà la prima parte sulle assemblee dei cittadini, poi dopo ci sarà una diciamo lezione di Mario Staderini, molto caro a questa radio, già in passato segretario più radicale italiani, ma poi promotore soprattutto di molti ricorsi giudiziari che hanno fatto valere poi la firma digitale sul referendum e iniziative popolari con una piattaforma pubblica sul sito del Ministero della Giustizia. E quindi Mario Staderini racconterà questa innovazione democratica della firma digitale, dove anche ci sarà la sua proposta, quella dell'abolizione del quorum, quindi la proposta di referendum digitali e senza quorum, referendum digitali per quanto riguarda la raccolta firme e senza quorum, perché sappiamo che il quorum disincentiva la partecipazione civica, laddove, come nell'ultimo referendum costituzionale, non c'è quorum, non c'è neanche il problema di doverlo raggiungere quel quorum, perché l'affluenza è molto più alta, e quindi è un paradosso che il quorum sembra quasi apposta lì per non essere raggiunto, perché disincentiva a partecipare ai cittadini, proprio perché si crea un'alleanza, una frizione tra l'astensione fisiologica e magari le ragioni di chi è contrario a quel referendum, che a quel punto tenta il boicottaggio invitando al non voto. Quindi ecco, intanto diciamolo che c'è questa seconda parte sullo strumento referendario e poi una terza parte sulla intelligenza artificiale civica, che è una proposta coordinata da Francesco Vecchi insieme ad altri, con Humans la stiamo portando avanti, cioè chiedere all'Europa investimenti pubblici in intelligenza artificiale. E oggi l'Europa, sappiamo che rispetto ad America, Cina è indietro quando stiamo parlando di industria dell'intelligenza artificiale. Lo spazio per una via europea all'intelligenza artificiale ci sarebbe, ed è appunto lo spazio di un'intelligenza artificiale pubblica che metta le informazioni al servizio dei cittadini. Le informazioni sui propri diritti, sui servizi ai quali è possibile accedere, cioè se l'intelligenza artificiale europea potesse in qualche modo interagire con i cittadini per quel che riguarda appunto diritti e servizi, potrebbe essere un nuovo modello di intelligenza artificiale rispetto a quello, per esempio,

0: su base commerciale statunitense e quello su base coercitiva cinese. Quindi ecco, la via europea all'intelligenza artificiale, ne parleremo anche con altri ospiti. Quindi dopo queste tre parti e questi tre strumenti, diciamo che se ci sarà soprattutto un confronto con il pubblico e quindi una parte interattiva dove i partecipanti divisi in tavoli potranno proporre anche, dare degli stimoli su quali temi a livello europeo, nazionale, ma anche locale e comunale sarebbe opportuno attivare questi strumenti di partecipazione.
1: Ecco, come dicevamo, negli ultimi anni sono stati introdotti strumenti importanti a partire dalla firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare. Secondo te, quanto hanno realmente modificato la possibilità dei cittadini di partecipare alla vita politica e soprattutto quali ostacoli restano ancora?
0: Allora, sicuramente la introduzione della firma digitale sulle iniziative popolari e sui referendum è stata importantissima, è stata importante dal punto di vista della possibilità di depositare referendum da parte dei cittadini. Pensiamo che fino al 2021, con appunto il referendum eutanasia e il referendum cannabis, non si erano, e quell'estate è stata introdotta la firma digitale, in quel caso per via privata con una piattaforma non ancora pubblica, fino al 2021 era dal 2011, quindi dal tempo del referendum sull'acqua pubblica, quella stagione lì, che non si depositavano referendum di iniziativa dei cittadini. Cioè tutti i referendum che per 10 anni abbiamo votato, 2011-2021, sono stati referendum di iniziativa dei partiti, perché o per via dei consigli regionali o per via parlamentare si è in qualche modo sottoposto un quesito referendario ai cittadini. Questo è importante perché è soltanto grazie alla firma digitale che è stato possibile ridepositare dei quesiti referendari e dei quesiti referendari e sottoporli, l'obiettivo è quello, al voto popolare. Poi magari c'è un problema sul terminale, un problema sulla parte che invece deve portare al voto il quesito referendario, cioè oggi i criteri restrittivi della Corte Costituzionale, che la Corte si è autodata nel corso degli anni attraverso la propria giurisprudenza, quei criteri restrittivi rendono particolarmente difficile che un quesito referendario di iniziativa popolare che deve passare il vaglio della Corte Costituzionale dopo aver raggiunto la soglia di raccolta firme, a quel punto vada veramente al voto. Sappiamo che questo è molto difficile, ma ciò nonostante, con l'introduzione della firma digitale, quantomeno nella fase preliminare, c'è stata una rivoluzione, cioè la possibilità davvero per i cittadini raccogliere le firme. Prima non era possibile e non era possibile per volontà precisa dei partiti. Le regole, quelle del 1970, una legge che disciplina l'autentica delle firme, prevedevano soltanto la possibilità di raccogliere su moduli timbrati, vidimati, con la presenza di un autenticatore. E chi è questo autenticatore? O è un notaio, che quindi costa anche caro, oppure è un consigliere comunale, insomma, sono figure a disposizione di grandi partiti e grandi sindacati, gli unici a quel punto a poter raccogliere le firme, ma il referendum non serve a loro, serve soprattutto a chi sta fuori dal palazzo per poter portare al cuore del palazzo le istanze civiche. E quindi era un cortocircuito. Soltanto grazie alla firma digitale è stato possibile restituire, e negli ultimi anni parliamo di un gran numero di referendum che è stato depositato, sono stati depositati presso la Corte di Cassazione, da quando anche esiste la la possibilità di presentare non solo referendum ma anche iniziative popolari, quindi con la piattaforma pubblica che è in vigore dal 2024. Lo ricordiamo, prima dal 2021 al 2024 c'è stata una piattaforma privata con costi a carico dei comitati promotori. Quindi ecco, questa rivoluzione della firma digitale è stata una vera e propria restituzione dello strumento referendario nelle mani dei cittadini, oggi possiamo ben dirlo.
1: Perfetto, chiuderei a questo punto con un'analisi globale, perché dal congresso di Humans a Parigi è emerso proprio una forte attenzione alle assemblee civiche e alla partecipazione paneuropea. Vorrei chiederti che cosa di quanto è stato elaborato in sede parigina arriva all'appuntamento di Napoli?
0: Beh, intanto a Parigi, come hai ricordato tu, è stata l'occasione con il congresso di Humans, che si rinnoverà quest'anno e vi faremo sapere dove, è stata l'occasione per porre degli obiettivi a livello paneuropeo del movimento, che è un movimento di iniziativa popolare, quindi che non si presenta ad elezioni ma attiva direttamente la democrazia partecipativa su tutti i livelli, da quello europeo a quello locale a quello nazionale. Ecco, di questi obiettivi ricordavi bene che c'è proprio l'attivazione di a strumenti partecipativi come le assemblee civiche estratte a sorte, e a Napoli sarà l'occasione anche per raccontare quello che in questi anni abbiamo fatto da questo punto di vista, con Francesca Re dell'Associazione Luca Coscioni, che nel corso degli anni ha collaborato all'organizzazione di assemblee civiche estratte a sorte. Racconteremo progetti passati ma anche progetti futuri di assemblee civiche auto-organizzate, cioè l'assemblea che abbiamo fatto sulla genitorialità sociale, no? Come funziona il sistema delle adozioni e come, per esempio, potrebbe essere migliorato con politiche europee anche sul tema della gravidanza per altri. Abbiamo fatto un'assemblea civica sull'innovazione democratica con Humans a Bruxelles nel 2025, ma dicevi, guardando al futuro, proprio in queste settimane stiamo cominciando a organizzare un'assemblea civica con l'Associazione Luca Coscioni sul tema della gravidanza per altri a livello paneuropeo, quindi un tema che ancora ha bisogno di discussione, di entrare nel dibattito pubblico in maniera adeguata, con la corretta informazione. Lo vogliamo fare proprio su questo, attraverso un'assemblea civica estratta a sorte, che può diventare il metodo giusto appunto per aprire il dibattito pubblico su dei temi dove oggi regna la disinformazione.
1: Chiarissimo. Torno a ringraziare a questo punto Lorenzo Mineo, tesoriere di Humans e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Lorenzo e buona giornata.
0: Grazie a voi a chi ci ascolta.
1: E per chiudere questo trittico di presentazioni degli eventi congressuali e precongressuali, andiamo ad ascoltare l'illustrazione del panel sulla procreazione medicalmente assistita previsto per il 7 ottobre 2026 a cura di Francesca Re, avvocata, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice della campagna PMA per tutte.
2: Mercoledì 7 ottobre alle 18.30 a Napoli, da Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, ci ritroviamo per Madri per Scelta con la PMA all'estero, uno degli appuntamenti del 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, che quest'anno ha come tema il coraggio delle libertà. Perché Madri per Scelta? Perché in Italia ancora oggi una donna singola, una coppia di donne, non può accedere alla procreazione medicalmente assistita, alla PMA. E allora migliaia di donne partono, vanno all'estero, affrontano costi, viaggi, burocrazia, per fare qualcosa che dovrebbe essere possibile anche qui nel loro paese. La scelta di diventare madri con consapevolezza e responsabilità e soprattutto in sicurezza dovrebbe essere un diritto e non un privilegio. Purtroppo, infatti, solo chi ha i mezzi economici, la possibilità lavorativa e ha gli strumenti può sostenerne i costi. Mercoledì sera a parlare saranno le protagoniste. Ascolteremo Serena, Martina, Paola, Chiara, Ilaria, Gabriella, donne che sono diventate madri da sole o insieme a un'altra donna, ciascuna con il proprio percorso. E con Alice Spaccini parleremo del lavoro con le associazioni, la rete che sta sostenendo questa battaglia. Ci sarà spazio anche per il pubblico, con un momento dedicato alle domande e ai pensieri, perché ovviamente questa non vuole essere una conferenza, ma una conversazione, un momento di incontro e di scambio, un momento in cui a parlare saranno le storie e le persone che quindi sono il volto di questa campagna. E proprio la campagna PMA per tutte va avanti, abbiamo superato le 43.000 firme e non ci fermiamo. Dal 21 al 31 ottobre saremo in una mobilitazione nazionale in tutto il paese con eventi in diverse città e l'obiettivo è solo uno: permettere a tutte le donne di accedere alla PMA in Italia senza discriminazioni. Vi aspettiamo allora mercoledì 7 ottobre alle 18.30 da Focus e se non l'avete ancora fatto vi invito a firmare, potete andare sul sito www.pmapertutte.it.
1: E questa era l'illustrazione del panel sulla procreazione medicalmente assistita a cura di Francesca Re, avvocata, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice della campagna PMA per tutte. Chiudiamo a questo punto la trasmissione di oggi, non prima di aver ricordato che trovate tutte le informazioni logistiche per il congresso e per gli eventi dell'Associazione Luca Coscioni sul nostro sito, così come tutte le modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, come la donazione del 5 per 1000, nonché tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: 17:21 minuti, Radio Radicale, questa era il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'Associazione Luca Coscioni. Io intanto ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi, andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le notizie di questo pomeriggio, lo facciamo tramite il Corriere della Sera e la Repubblica, naturalmente parliamo dei loro siti online. Il Corriere apre con la Russia, attacca il ponte nord a Kiev, così facilitiamo i movimenti delle truppe, dicono, il nuovo appello ai diplomatici, lascino la capitale ucraina, questo sempre da parte dei russi, attacchi a centrali nucleari e rete idrica, il piano della Russia per spezzare l'Ucraina e poi ancora il Corriere mette in uno degli approfondimenti un virgolettato della Callas: Putin vuole spaventarci, dobbiamo prepararci a possibili attacchi di Mosca. E questo per quanto riguarda l'apertura del Corriere della Sera, apertura completamente diversa da quella della Repubblica, le proteste Spagna, centinaia di migliaia in piazza dopo la bocciatura del decreto casa, ora sciopero generale, questa la parola d'ordine della piazza in Spagna. Staremo a vedere se il governo Sanchez stesso si dimetterà o no, lo deciderà in questo fine settimana. Poi proseguiamo, la Repubblica prosegue con l'attenzione al centro-sinistra, Renzi all'Areopolda sfida Conte, non ho bisogno di dare garanzie e lancia Calabresi. Calabresi sindaco per Milano. Torniamo sul Corriere, vediamo qual è invece la seconda notizia scelta dal Corriere. Intanto c'è anche un approfondimento: abolire le pietre d'inciampo, il pericoloso passo indietro di un comune della Germania. Se ne è occupata Barbara Stefanelli, è veramente un passo indietro. Il volo Fly Dubai, lascia d'emergenza diventa un'arma, così il copilota ha tentato il dirottamento. Omanita, 29enne, un'altra compagnia lo allontanò. Così su quello che è accaduto, sul tentato dirottamento accaduto un po' di giorni or sono ormai. E proseguiamo con le notizie del giorno, ancora sul Corriere della Sera: il mistero glorioso dell'economia USA, la sua forza continua a smentire le profezie di malaugurio. Ed è naturalmente il Federico Rampini che ne parla. Per mesi la domanda è stata: quando arriva la recessione americana? Ora bisogna rovesciarla, perché non arriva. Così sull'economia statunitense, e che però è in sofferenza quantomeno per l'enorme debito pubblico degli Stati Uniti. Ma proseguiamo ancora con questo aggiornamento, torniamo sulla Repubblica. Ci sono diversi approfondimenti: la direzione Schlein a Meloni che dice avete fallito, questo è della giornata di ieri, i nostri ascoltatori l'hanno potuta ascoltare. Il caso, lo strappo dei riformisti che non votano, su regole e alleanze servono chiarimenti. E ancora l'intervista, il Dem Taruffi che dice sul programma ormai l'intesa è sicura, primarie a inizio 2027. C'è un'immagine, Gambetti via dal Vaticano, Leone manda in Abruzzo il potente cardinale a cui Bergoglio affidò San Pietro. Questa la decisione in Vaticano. E poi c'è un colloquio fra Fedele e lo zio di Giuseppe Conte: Padre Pio mi ha ispirato, va bene. Così questo parente del leader del Movimento 5 Stelle. Torniamo sul Corriere della Sera, che ci parla a questo punto, ed è la terza notizia, il terzo approfondimento, ci parla delle manifestazioni. In Spagna, manifestanti in corteo con le chiavi dopo il no ai decreti casa, siamo 500.000, ora lo sciopero generale. E si parla sul Corriere della Sera di scontri a Valencia. Noi ci fermiamo qui con questo aggiornamento e a questo punto andiamo ancora in diretta. Torniamo nella giornata di oggi a seguire i lavori dell'Italia dei Conservatori. Questi incontri sono intitolati Il futuro dell'Europa e andremo a seguirli in diretta, aspettando anche che parli il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto.
5: Così soavemente ha spiegato che il modello devono essere gli espropri di Berlino, è chiaro? Cioè con grandissima
4: Daniele Capezzone,
5: col cashmere giusto, con gli accostamenti di colore ineccepibili, con le tonalità del maglione che ti fanno pensare all'autunno che si avvicina, lui ti spiega che la strada giusta è quella dell'esproprio, è chiaro? E guardate, lo avete capito da Mamdani a New York, l'avete capito da Sanchez, ieri ha preso uno schiaffo, ma la strada è quella, l'avete capito dalla Linke a Berlino? L'estremismo non è semplicemente la carta della campagna elettorale, è la loro carta di governo. Perché siccome non sanno governare l'ordinario, siccome non hanno alcuna chance di governare l'ordinario, serve una droga più pesante anche quando si è al governo. Occorre l'indicazione del nemico di classe, occorre usare delle misure estreme come feticcio per proseguire e rendere permanente la campagna elettorale rispetto ai propri. Ragion per cui, e con questo chiudo il nostro discorso, è molto serio essere critici e autocritici in consessi come questo. E come dire, se ce ne sarà la possibilità, darò anch'io il mio contributo, ok? È molto saggio spaccare il capello in quattro, è l'onore di chi appartiene ad uno schieramento culturale, addirittura per molti di voi che sono militanti politici, è l'onore di un militante politico essere severo rispetto al proprio schieramento, rispetto al proprio partito. Molto bene, esercizio da svolgere, fa benissimo, può solo far bene, ok? Ma inizia una campagna elettorale, io non so se durerà 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, dobbiamo avere ben chiaro cosa c'è dall'altra parte, qual è la posta in gioco, quali sono i rischi, Se trovate qualcuno che coltiva dubbi, eccetera, fuori da questa stanza, spendete i vostri 15 minuti migliori per essere convincenti, per ricordare a tutti che un conto è protestare dopo, ottimo, con un ministro che fa una cosa che non va, con un sottosegretario che non è all'altezza, ok, molto bene. Altro conto è passare i prossimi 5 anni a subire quello che non è nemmeno immaginabile, ma che occorre cominciare a mettere nel conto, perché questo è il rischio che l'Italia può correre. Grazie a tutti.
6: Grazie direttore. A questo punto non posso che chiedere a Corrado Cone, da buon vecchio liberale crociano, si è messo nel conto anche lui il rischio che stiamo correndo, come ci ricordava il direttore Capezzone.
7: Ma guarda, io quando, allora prima di tutto grazie al sempre gentile Fabrizio Tattarelli, all'amico ormai di lunga data Francesco Giubilei, per questo invito, è sempre un piacere stare qui. E io insomma, quando ho appreso da Francesco Giubilei appunto che ero stato assegnato a questo panel e anche il tema del panel stesso, la prima idea che mi è venuta, non tanto diciamo il valore della stabilità, che poi è stato così ben spiegato dagli autorevoli relatori che mi hanno preceduto e che diciamo è autoevidente, ma mi è venuto un po' in mente quello che nemmeno 5 anni fa, cioè prima che appunto il centrodestra conquistasse il potere, si diceva appunto che insomma in 2 mesi il governo sarebbe caduto, che l'Italia sarebbe stata estromessa da tutti i consessi civili, internazionali, che saremmo precipitati in un vortice. Invece non solo abbiamo tenuto la barra, non solo abbiamo tenuto la barra, ma insomma in un periodo non certo facile siamo stati quasi da modello, ci siamo accreditati come un modello. Questo, guardate, insomma, può sembrare un dato politico semplice, è un dato politico invece molto rilevante proprio a livello storico di lunga durata. Perché insomma in questo modo abbiamo spuntato le armi a sinistra, cioè quelle che erano le armi più facilmente usabili di una destra irresponsabile che avrebbe portato il paese al crollo, e abbiamo mostrato che anzi al contrario è con la destra che insomma l'Italia, ripeto, in un periodo insomma, politico ed economico non certo facile, può, se non altro, mantenere un ruolo importante. Insomma. E quindi, da un punto di vista storico, questo è un risultato importante, il risultato forse più importante della stabilità. E poi faccio ovviamente mie le preoccupazioni dell'amico Capezzone su dove andremo a finire se, metti caso, la sinistra riesce a conquistare il governo. Sicuramente, probabilmente, perderemo gran parte della credibilità che abbiamo acquistato in questi anni. E poi, detto questo, ovviamente, appunto, la speranza è sempre quella che, insomma, la situazione internazionale migliori, anche per permettere insomma di fare qualche politica un po' più liberale, diciamocela tutta, a cominciare ovviamente dal taglio delle tasse, dall'eliminazione della spesa improduttiva che ancora c'è, dalle sacche di burocratizzazione che ancora permangono e che secondo me deve essere l'obiettivo se, come ci auguriamo, ci sarà un secondo governo di centrodestra. E poi un'ultima cosa che voglio dire, che appunto ci hanno insegnato questi anni, ci hanno insegnato che a destra c'è cultura di governo. C'è cultura di governo perché ci sono sensibilità diverse, si discute, si decide, il leader è il leader del partito che ha il bancio di voti e lo è naturalmente, e quindi anche per questo siamo credibili. Ma non credo che questo succederà se va al governo la sinistra. Cioè, io credo che, raggiunto lo scopo di conquistare il potere, perché questo è il loro unico scopo, già il giorno dopo probabilmente cominceranno i distinguo, le guerre di posizione e appunto tutte quelle cose che veramente poi ci fanno parere la solita taglietta inaffidabile sostanzialmente.
6: Grazie, grazie professor Ocone. Francesco Giubilei, ti ricordi quando ci dicevano che il valore della stabilità è fondamentale, importante? Ci portavano esempi la Spagna, la Francia, paesi governati dagli amici o comunque da persone vicine alla sinistra. Oggi abbiamo una Spagna che, al di là del caso migrazione, che sarebbe come sparare su un asilo nido citarla in questo momento, e c'è una problematica che non approva per esempio la legge finanziaria dal 2022. Abbiamo la Francia di Macron che ha cambiato quasi ogni anno un governo e non ha nessuna stabilità. Tra l'altro si avviano ormai le elezioni presidenziali, quindi c'è ormai una accondiscendenza preelettorale. Abbiamo la Germania che è nel caos politico. Guarda caso, la stabilità l'ha data proprio l'Italia, l'ha data con un governo di centrodestra. Amara lezione per i soliti Soloni che ci volevano insegnare come funziona il mondo.
8: Sì, grazie Pasquale. Sono io che parto ringraziando i relatori per aver accettato il nostro invito, a partire dal Vice Ministro dell'Onorevole Bellucci. Grazie mille a Francesco Filini, grazie a Daniele Capezzone e a Corrado Ocone. Ma è molto vero quello che dicevi tu, nel senso, quando Giorgia Meloni nel 2022 vince insieme alla coalizione di centrodestra le elezioni, tutti noi ricordiamo come uno dei principali refrain fosse quello dell'isolamento internazionale, e l'altro refrain era quello di dire ma è un governo che non durerà. In questi 4 anni entrambi questi temi sono stati smentiti dai fatti. Cioè, da un lato è stato il governo più longevo della storia repubblicana e dall'altro lato questo isolamento internazionale non solo non c'è stato, ma l'Italia ha giocato un ruolo da protagonista anche su dei dossier molto difficili. Ne cito uno su tutti: il nuovo patto sull'immigrazione che è stato approvato a Bruxelles, che è un qualcosa di epocale perché cambia la prospettiva sull'immigrazione, accetta i cosiddetti hub nei paesi terzi, quindi mette in moto quell'idea che era stata il cosiddetto modello Albania. Però noi, se ci guardiamo intorno e guardiamo agli altri governi europei, e partiamo dalla Spagna, perché io vorrei parlare un attimo della Spagna, perché noi abbiamo passato gli ultimi 4 anni in tutti i talk che abbiamo insieme frequentato, in cui ogni 2 per 3 ci dicevano il modello Sanchez. Vi ricordate? Ci dicevano il modello Sanchez, l'Italia deve imitare il modello Sanchez. Ora, a posteriori, possiamo vedere con il voto che c'è stato ieri, la bocciatura del piano casa da parte del Parlamento spagnolo, che cosa è stato il modello Sanchez. Cioè, il modello Sanchez è stato un governo con 126 indagati o imputati vicini al governo o al partito di governo. Voi immaginatevi in Italia cosa sarebbe accaduto se il governo centrodestra avesse avuto 126 indagati e imputati, tra cui la moglie del primo ministro e il fratello del primo ministro. Governo che ci viene presentato come il governo che ha fatto politica sull'immigrazione. Queste politiche sull'immigrazione sono una sanatoria di 500.000 di irregolari, a cui arrivano 1.100.000 richieste, rappresentando non solo un problema per la Spagna, ma anche per noi, perché voi sapete bene che se vengono regolarizzati in Spagna 1.100.000 immigrati, con Schengen possono poi muoversi in tutta Europa e arrivare potenzialmente, ora è stato giustamente sospeso dal governo, anche in Italia. E è lo stesso governo che poi, il caso di Ceuta è emblematico, mentre succedeva il caso di Ceuta c'era il primo ministro che prima ha detto che la questione era stata risolta in 24 ore, poi è andato in vacanza alla Lanzarote, e noi oggi ci troviamo, dopo oltre un mese che è avvenuto il fatto, anche più di un mese, il fatto di Ceuta, in cui ancora ad oggi continua ad esserci un problema sull'immigrazione irregolare. E poi c'è il caso francese penso sia molto importante ed emblematico, perché quello che accade in Francia è quello che rischiamo di vedere se la sinistra va al governo in Italia, perché in Francia ci sono anche in questi giorni tante proteste che ce le presentano come proteste studentesche. In realtà quello che accade in Francia è una saldatura, e c'è un termine preciso che è islamo-gaucismo, una saldatura tra un islam radicale e una sinistra radicale, Daniele sul Tempo lo scrive molto spesso, e questa saldatura tra un certo islam radicale e una certa sinistra estrema è un modello che la nostra sinistra sta iniziando a importare anche in Italia. Tant'è che il passo indietro sul wok, che avete visto con una forma peraltro anche di inferiorità culturale incredibile, per cui prima importa il wok dagli Stati Uniti, quando l'Ocasio-Cortez diceva dobbiamo fare, buttare giù le statue, usare l'asterisco e quant'altro, poi la stessa Ocasio-Cortez dice no, guardate, questo modello è un modello fallimentare, e allora la nostra sinistra cosa fa? Riprende quanto dice l'Ocasio-Cortez ai democratici americani e lo importa nel contesto italiano. Però non è che basta una letterina su Repubblica in cui si dice guardate il wok abbiamo sbagliato, è stato un errore, per farci dimenticare tutti questi anni in cui ogni volta che dicevamo che c'era un problema sul wok ci dicevano che era un'invenzione della destra. E perché rinnegano il wok? Rinnegano la cultura wok proprio per parlare a un potenziale elettorato, che è l'elettorato islamico, che sta crescendo anche in Italia, basta vedere il caso delle elezioni a Venezia, basta vedere il caso dell'aumento di islamici anche nelle nostre scuole, a cui giustamente si risponde in che modo? Si risponde con l'attuale governo inserendo il divieto del burka nelle scuole, che è un tema poi a tutela, il vice ministro Bellucci lo sa molto meglio di me, a tutela in primis delle donne, in particolare quando si parla poi delle bambine che sono obbligate a mettersi il burka e non lo fanno certo per loro decisione, e lo si fa con il tetto del 30%. Se però alle prossime elezioni dovesse andare al governo un campo largo, una coalizione, chiamatela come vogliamo, rappresentata da questa sinistra, il rischio è che quel modello lì venga esportato anche in Italia. E allora credo, in conclusione, così magari facciamo un ultimo giro con i nostri ospiti, allora credo che uno dei risultati più importanti che il governo Meloni, oltre ai temi economici, oltre alla stabilità, oltre alla politica estera che è stata già raccontata, ha permesso di far sì che in questi anni potesse essere portata avanti in Italia, è quello, se ci pensate, di conservare quei valori che ci stanno a cuore, a partire dalla nostra identità, che vive una fase storica in cui è sotto attacco sotto tanti punti di vista, e il continuare a sottolineare l'importanza dell'Occidente inteso come un insieme di valori, come un insieme di tradizioni, come un insieme di identità, è un qualcosa che questo governo ha fatto, e penso che sia la lezione più grande anche in prospettiva di poi quelle che saranno le prossime elezioni, perché oltre a tutti gli errori politici che potrà fare il campo largo, il rischio che 4-5 anni in un momento storico come quello attuale possano essere un periodo storico in cui in 4-5 anni tu cambi il paese, tu cambi la nazione, la cambi perdendo tutti quei valori che sono quei valori che ci stanno a cuore, e andando incontro a un modello che è un modello che già esiste in Francia, che già esiste in Belgio, che già esiste in tanti paesi del nord Europa, in cui se non altro abbiamo la fortuna di aver visto quali sono stati i disastri compiuti in altri paesi. Ecco, cerchiamo di evitare che anche in Italia questo modello possa arrivare da noi, e speriamo che appunto con una vittoria del centrodestra si possa continuare invece a tenere la barra dritta, più che poi sui temi conservatori della destra, liberale, usiamo il termine che vuoi, sul buon senso. Grazie.
6: Grazie Francesco, Vice Ministro. Allora a questo punto, guardando con un orizzonte di sfida, eccetera, dobbiamo pensare agli orizzonti futuri, alle sfide future. Parlavamo prima di programmi a lungo periodo, ecco, la capacità del centrodestra di chi trasmette stabilità è anche questa, non solo trasmettere l'oggi, ma ottimisticamente far capire che c'è un progetto di lungo periodo, che è anche quello di domani.
9: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo, ma quello che noi abbiamo fatto è certamente prendere come punto di riferimento il programma con cui ci siamo presentati agli italiani. Il responsabile del programma, che è proprio l'onorevole Francesco Filini, lo sa bene, perché che cosa fa? Tiene sotto controllo continuamente quell'impegno che noi abbiamo preso, quegli impegni che abbiamo preso, e devo dire sollecita anche tutti noi a far sì che quegli impegni non rimangano scritti su una carta, ma diventino sempre di più realtà per gli italiani. Come diceva prima, molte cose ritengo, perché molte cose le abbiamo fatte e in 4 anni non è stato per niente semplice, e io quando mi guardo indietro devo dire che abbiamo tanto dato concretezza a quel programma, ma certamente molto ancora c'è da fare. E allora un programma come quello attraverso il quale noi abbiamo chiesto fiducia nell'ultima tornata elettorale agli italiani, beh, nel 2022, beh, certamente non è un programma che si compie in una legislatura, perché abbiamo guardato alto, abbiamo guardato a politiche non a breve termine, a caccia al consenso, come è stato fatto per tanti anni in Italia, ma abbiamo dato vita ad un programma che potesse dare la misura di come si guardava non solo a medio ma a lungo termine. E guardate che i miliardi spesi nella natalità, tanti, l'ufficio parlamentare di bilancio si dice 30 miliardi messi nelle tasche delle famiglie attraverso l'assegno unico dei figli a carico, attraverso l'aumento del congedo parentale fino all'80% a partire dal 30 per i primi 3 anni, a partire dagli aiuti per l'assunzione delle mamme lavoratrici, a partire dal dare più soldi in tasca a quelle lavoratrici che sono mamme e hanno bisogno di più soldi, a partire dai 3.600 euro per gli asili nido. Guardate, potrei continuare tanto, ma c'è l'altro panel. Ma non basta una legislatura, ne serve un'altra. E io che cosa vi dico? Beh, guardate, una cosa che dice sempre il nostro Presidente del Consiglio è questa, la diceva anche quando era molto giovane, quando gli chiedevano: ma qual è la differenza tra la destra e la sinistra? E lei rispondeva questo: per la destra la priorità è l'Italia, per la sinistra la priorità è l'ideologia. Valeva 20 anni fa quando rispondeva a quella domanda, vale ancora oggi, e fra l'altro è ancora così per la sinistra italiana. Vi faccio un esempio: ultima direzione nazionale del PD. La Schlein, dietro le sue spalle, ha 2 bandiere. La bandiera europea, e sapete qual è l'altra bandiera? La bandiera arcobaleno. Qui voi avete riempito la sala di tricolore, perché l'avete fatto?
6: Non era,
9: perché?
6: Naturale.
9: Perché noi siamo spontaneo. L'Italia, noi siamo gli italiani, noi siamo l'orgoglio di quel tricolore, che non basta metterlo in un simbolo del PD per avercelo dentro nel cuore, nella passione e nell'anima. E un'altra cosa, lasciatemelo dire, io sono viceministro al lavoro e alle politiche sociali, sono un parlamentare di Fratelli d'Italia, sono una militante, ma sono anche una psicologa e una psicoterapeuta. E allora, sapete, quando guardo alcune cose, le leggo anche con quella chiave. Qualcuno direbbe: no, vabbè, ma una distrazione. Io direi, come psicoterapeuta, un lapsus, un atto mancato. Beh, i lapsus e gli atti mancati hanno motivi profondi. C'è un motivo per cui ti dimentichi di qualcosa. E le ragioni sono 2. La motivazione, o perché non è importante, non vale niente. Salutiamo il nostro caro Fitto, che è qui, vicepresidente del Parlamento Europeo, eccolo qui, anzi no, scusi, vice commissario. E quindi, o perché è qualcosa di non importante e quindi te lo dimentichi, oppure perché è troppo importante, è troppo importante per te non mettere la tua faccia a fianco al tricolore, ma ricordare a tutti che per te prima viene l'Europa e prima viene un'ideologia pacifista che annienta invece le politiche di buonsenso. Allora, quando andrete, grazie all'applauso, quando andrete a votare e quando penserete a che governo dare a questa nazione, dovete essere sicuri certamente che per il nostro Presidente del Consiglio in tutti questi anni il primo e unico interesse è stato l'Italia, e che per chiunque fa parte di questo governo, del Parlamento, della nostra quindi amata nazione che vogliamo rappresentare qui presente, è il primo interesse, unico interesse all'Italia, è questo tricolore.
6: Grazie Vice Ministro, grazie anche per l'appello appassionato. Onorevole Filini, come responsabile del programma, a questo punto l'ha lanciata già in automatico il Vice Ministro, c'è il programma. futuro da costruire, la stabilità è la base di partenza, la rampa di lancio, adesso c'è da far capire agli italiani che c'è da continuarla questa stabilità.
10: Innanzitutto, prima del programma del futuro c'è ancora questo da attuare, abbiamo ancora tempo e abbiamo ancora spazio per continuare a fare del bene. Poi sicuramente presenteremo il programma per le elezioni del 2027, ci presenteremo agli italiani con la solita formula, questo è quello che vogliamo fare e lo realizzeremo esattamente come stiamo facendo e come abbiamo fatto in questi anni per questo programma. Fra poco, il 22 ottobre, saranno 4 anni, compiamo 4 anni di governo Meloni, perché si è insediato il 22 ottobre del 2022, e sarà anche l'occasione per raccontare quanto di questo programma è stato realizzato, e già vi posso preannunciare che, insomma, che la cifra è molto importante e va al di là delle aspettative. Su 5 anni, per realizzare il 100% del programma, dovresti fare il 20% ogni anno, semplice. Penso che siamo già andati oltre l'80%, ma questo poi lo renderemo noto quando sarà il momento. Dopodiché, dicevo, noi ci siamo presentati in maniera molto chiara e netta ai cittadini. Questa è la coalizione, il centrodestra lo conoscete da oltre 30 anni e sottolineo è l'unico argine alla sinistra. Non c'è nient'altro oltre il centrodestra, anche se qualcuno oggi si agita e vorrebbe spiegare a chi viene da destra da sempre come si fa la destra. Non essendo mai stato di destra, noi sappiamo benissimo che cos'è il centrodestra, quali sono i nostri valori di riferimento, così ci siamo presentati agli italiani e abbiamo detto che volevamo fare una serie di cose. Ne dico una su tutte, ma il bello è che noi lo dicevamo anche quando eravamo in opposizione. Cioè, noi in opposizione non eravamo come questi qui, cioè noi facevamo delle proposte e le nostre proposte erano molto puntuali. Cioè, noi raccontavamo dall'opposizione che volevamo aumentare i lavoratori in Italia facendo 2 cose. Uno, togliendo il reddito di cittadinanza, è una delle prime cose che questo governo ha subito fatto, già un punto del programma ce lo siamo guadagnati subito così facilmente. L'altro è aumentare noi dall'opposizione dicevamo: più assumi meno paghi, cioè più azienda tu assumi persone e meno pagherai in tasse. Questa era la nostra ricetta dall'opposizione, l'abbiamo calata subito, immediatamente dopo aver abolito il reddito di cittadinanza, abbiamo permesso alle imprese di assumere persone e quindi non pagare le tasse se assumevano a certe condizioni, contratto a tempo indeterminato, assumevano donne, assumevano giovani, assumevano persone che erano in difficoltà, persone anche avanti con l'età. Il risultato è che dopo soli 2 anni avevamo già superato 1 milione di persone. Si ricorderà la campagna del 2001, quando 1 milione di posti di lavoro. Noi ci siamo riusciti in 2 anni, siamo andati anche oltre. Oggi ci sono 1.300.000 italiani che ieri stavano sul divano a prendere reddito di cittadinanza e forse a lavorare in nero, che oggi invece lavorano, producono e concorrono insieme a tutti voi alla ricchezza nazionale. Questa è stata la ricetta che abbiamo portato avanti e questa è la ricetta che porteremo ancora avanti per le prossime elezioni. Una cosa noi possiamo garantire: la trasparenza. Giorgia Meloni ci ha sempre detto a noi e ha detto anche agli italiani quello che vuole fare e quello che fa. Non si è mai nascosto, non ha mai dovuto mentire agli italiani, non ha mai raccontato bugie agli italiani per il consenso. Così come noi non rincorreremo il consenso ad ogni costo. Vi dicevo, questo è il centrodestra. Pensano che il centrodestra possa essere una soluzione, un'alternativa per l'Italia, lo voteranno, altrimenti non dobbiamo fare alleanze strane con chi non è compatibile con i nostri lavori, con valori, con chi non è compatibile con il nostro modo di essere e con chi noi non inseguiamo nessuno. Anche questo ci tenevo a dirlo. tanto per essere espliciti, quando sento dire voi state inseguendo Vannacci perché state facendo delle misure per fermare l'integralismo islamico, ecco, insomma è Vannacci che insegue noi perché ancora non faceva politica quando noi presentavamo in Parlamento delle proposte che stanno per essere approvate. Ma soprattutto io accetterò questa critica che stiamo inseguendo Vannacci quando ci vedrete introdurre dei provvedimenti tipo la tassa sulle bestemmie oppure la sanzione per chi ingiuria i morti. Qui a Roma siamo rovinati, rischiamo di ripagare il debito pubblico soltanto con una roba del genere. Al di là delle stupidaggini abbiamo dimostrato di essere persone serie, di essere persone che credono in quello che fanno e di essere persone molto concrete, e vogliamo continuare su questa strada. Grazie.
6: Grazie onorevole Fini. Direttore Capezzone, per trarre le conclusioni c'è un metro conservatore liberale di valori che non si può oltrepassare e che racconta il suo programma politico, valoriale e quindi a questo punto anche poi quello che ha generato questa stabilità.
11: Caro Pasquale, no, io ho detto due cose sorridenti, ora cerco veramente in due minuti di dirvi invece due cose convinto. Proprio perché condivido integralmente quello che diceva l'onorevole Filini. Nessuno potrà togliere a Giorgia Meloni, al governo, a Fratelli d'Italia, ai partiti alleati di Fratelli d'Italia, il distintivo della serietà. Guardate che è un fatto notevole trascorrere 4 anni al governo e avere dati di consenso o pari o addirittura superiori rispetto al momento di partenza. Senza peraltro avere fatto i fuochi d'artificio, la pirotecnia o i giocolieri per strada. Questo vuol dire che è esattamente premiata la tua attitudine seria. Aggiungo però, avete visto quello che è successo negli ultimi 20 giorni? Il governo sceglie, anche con un cambio di comunicazione, di mantenere tutte le cose serie fatte finora, ma anche di battere qualche colpo mediatico, perché il bollo auto, perché il burka a scuola, perché avete visto le crisi isteriche. Ma soprattutto avete visto come in 2 settimane Vannacci sia scomparso, le distrazioni siano scomparse, quanto più c'è l'agenda del governo, tanto più si discute dell'agenda del governo. Allora, se posso permettermi, so bene che alcune cose sono costose e le risorse non ci sono sempre, altre non. Che il governo è stato così serio nei 4 anni, restando serio, mantenga però il ritmo di proposte forti ogni 10 giorni per ricomandare l'agenda, per forzare il sistema mediatico, perfino la RAI, non fatemi parlare della RAI perché altrimenti incorro nella tassa sulle bestemmie che è stata evocata prima e quindi ma vuoi darci un parere sulla RAI, sul Telemeloni? No, non te lo posso dare perché incorro nella tassa sulle bestemmie. Ma se c'è un'iniziativa forte di questo tipo, perfino la RAI e perfino le altre televisioni devono seguire. Seconda osservazione seria. Avete visto quello che è accaduto ieri? Una notizia apparentemente piccolina. Un ex capo della polizia e un ex capo dei servizi raggiunge l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate in un movimento politico. Un bravissimo giornalista. Lei, detentore di così tante informazioni, entri nell'agone politico, e il dottor

0: politica per creare blocchi stradali quando loro andranno. Un certo sistema di potere sta di là e non di qua. Che conclusione se ne deve trarre? A mio, se potessi dare un suggerimento agli amici che stanno al governo. Voi state al governo e ci state bene. Qualcun altro sta al potere e c'è rimasto ed è convinto di stare ancora al potere. Ergo, nel 22 vinceste non solo perché la vostra proposta era migliore, più seria, più credibile, ma vinceste anche perché tutta la campagna elettorale, in particolare di Fratelli Italia, fu giustamente sfrontata di una forza di opposizione che, dopo tanti anni in cui c'erano stati governi peraltro non scelti dai cittadini, di una forza opposizione che dice e ora si può cambiare, eccetera. Se posso permettermi, sembra un paradosso, quando si andrà a votare tra 6 mesi, fra 9, fra 12, quindi dopo ipoteticamente 5 anni di governo, per paradosso dovrete continuare a fare una campagna come se foste una forza di opposizione. Che cosa intendo dire? Certamente rispondendo del buon lavoro fatto in 4 anni, in 4 anni e 6 mesi, in 4 anni e 9 mesi, in 5 anni, ma non dimenticando di inchiodare gli altri ancora al potere che hanno preteso di esercitare, non avendone titolo né nei 10 anni in cui abbiamo avuto governi tecno-PD, né in questi anni nei quali hanno usato ogni strumento istituzionale, paraistituzionale, giudiziario e di ogni altro tipo per impedire al governo che era stato scelto dai cittadini di fare fino in fondo il proprio dovere. C'è una cosa che è la più importante di tutti. Abbiamo bene quando eravamo Atos è esercitato da quelli che sono stati scelti dal Demos. Questi signori vogliono il Kratos senza Demos. Voi avete avuto un po' di Kratos e tanto Demos, rivendicatelo con tanta forza e con tanto sorriso.
1: Grazie, grazie direttore Capezzone, grazie ai nostri ospiti, grazie vice ministro Lucci, grazie onorevole Filini, grazie a Francesco Giubilei e Corrado Cone. Lasciamo al panel successivo, lasciamo la parola e io lascio il microfono a Francesco Verderami del Corriere della Sera per moderare il prossimo panel e a Fabrizio Tatarella per l'introduzione.

0: Chiediamo scusa per il leggero ritardo con cui stiamo iniziando, ma gli ospiti sono veramente tanto di prestigio. Invito il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, a salire sul palco. Il vicepresidente del Parlamento europeo, l'amica Antonella Sberna, a raggiungerci. E Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, autorevole editorialista del Corriere della Sera, che condurrà intervista. Quest'ultimo panel si chiama Il futuro dell'Europa. Il futuro dell'Europa. In occasione di un convegno alla Camera ci fu un convegno che si chiamava Dal Fiuggi al bipolarismo europeo e fu ricordata una frase di Pinuccio Tatrella, che Verderami sicuramente ricorderà essendo stato amico, in cui Pinuccio disse che per il futuro dell'Europa non poteva passare, il futuro del governo di Maastricht non poteva passare che da un'alleanza tra centro e destra democratica e modernizzatrice di Alleanza Nazionale all'epoca. Io credo che il futuro dell'Europa non possa anche non riguardare il futuro dell'Italia. Se assistiamo a quello che sta accadendo in tutti i paesi europei, Francia, Spagna, Germania, notiamo la crisi di Sanchez, di Macron, di tutti i leader della sinistra europea, di tutti i leader alternativi a Giorgia Meloni. Oggi Giorgia Meloni è il leader più importante che c'è in Europa, perché se vedete la foto del G7 in Puglia, tutti i presenti, da Biden a Sanchez, oggi sono in crisi o non ci sono più, ma soprattutto oggi è il modello Giorgia che va esportato in Europa. Ne abbiamo parlato questa mattina con il convegno di New Direction, la presenza di Robert Zile, degli esponenti dell'Heritage Foundation, di Nora Junco. Cioè bisogna costruire un'alleanza tra popolari e conservatori che possa essere maggioranza europea. Io ringrazio Raffaele Fitto non soltanto per aver onorato con la presenza questa manifestazione, che è la migliore di sempre delle 5 edizioni per come uscita, non solo per quantità e per relatori, non si è assentato nessuno dei 57 invitati da ieri pomeriggio ad oggi, e lo ringrazio perché lui partecipò alla prima edizione, avevamo da poco vinto le elezioni, diventò ministro, oggi partecipa a questa edizione in una seconda veste, una veste più importante. Oggi Raffaele rappresenta la nostra Italia all'interno della Commissione europea, è il più alto ruolo con quello di Giorgia Meloni che la destra di conservatrice ha raggiunto, è un ruolo che si deve anche alla capacità di Raffaele, che è stato per Fratelli Italia e per Giorgia Meloni quello che fu Pinuccio Tatarella per Fini Alleanza Nazionale, ossia l'indicatore di una strada, consentendo prima l'ingresso di Fratelli Italia nell'SIA, la presidenza di Giorgia Meloni del Partito dei Conservatori Europei, e da lì la credibilità internazionale di Giorgia Meloni, che diventa leader di stampo europeo e oggi leader di un centrodestra internazionale non più europeo, e quindi il modello Giorgia secondo me è il futuro dell'Europa. Grazie.
1: Grazie, intanto grazie dell'invito, ringrazio la vicepresidente Sberna, il vicepresidente Fitto, il presidente con la vicepresidente.

0: Commissione Europea Fitto, che nelle fila del vostro partito in Europa ha allacciato questi legami, e se naturalmente questo legame potrà consolidarsi, perché l'idea che ci siamo tutti fatti è che progressivamente, ma abbandona, diciamo, certe derive che sono anche delle spinte e in certi casi delle sirene.
1: Allora, intanto grazie, buonasera a tutti, grazie a Fabrizio per questo invito e a tutti i presenti. Beh, è una domanda attualissima che noi troviamo a fronteggiare quotidianamente, perché se storicamente le alleanze all'interno del Parlamento europeo sono state abbastanza consolidate, quindi c'è la famosa maggioranza Ursula, che è quella che ha votato la Commissione e che poi di fatto ha dettato l'agenda anche e soprattutto nelle due legislature almeno passate, probabilmente grazie a un lavoro importante fatto fino ad ora, questo Parlamento e questa nuova legislatura si trovano a vivere probabilmente delle maggioranze di abbiamo visto nei voti in Parlamento. Questo perché probabilmente il lavoro dei conservatori europei, il lavoro di Fratelli d'Italia all'interno di questa delegazione, che ricordo essere la quarta ma non terza per uno gruppo al Parlamento europeo, quindi già la rilevanza numerica ci dà la misura di quanto non solo in Italia ma anche in Europa ci sia stato, diciamo, forte affidamento ai candidati conservatori, ai gruppi conservatori all'interno del Parlamento europeo. Ieri il mio collega Procaccini proprio da questo palco ha detto una cosa importante, che forse è la risposta. Noi identificano come conservatori e quindi coloro che fanno fede alle proprie radici, alla propria identità, alla propria storia, ma in un modo dinamico. Noi stiamo tentando di portare un realismo all'interno del nuovo assetto europeo, perché se la politica economica della Commissione europea finora sta evidentemente creando tutta una serie di dibattiti importanti, quindi anche una serie di criticità importanti che fronteggiamo nella nostra vita, nella nostra economia, nel futuro, no? Nel dibattito del futuro della nostra Europa, un'alleanza tra conservatori e popolari può probabilmente dare quella risposta di pragmatismo, anche di futuribilità, di una visione che sicuramente fa tesoro di quello che siamo stati, e noi siamo profondamente convinti che non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, chi siamo, da come anche culturalmente siamo arrivati ad essere quello che siamo, ma che devono vedere nel futuro dell'Europa un progetto di pace, un progetto di integrazione, un progetto di comunità dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, ma che deve poter vedere anche nel pragmatismo di quello che si fa un futuro possibile, perché altrimenti noi ci troviamo con appunto una direzione che sicuramente, diciamo, negli intenti è importante, faccio riferimento alla politica del Green Deal soprattutto, no? Che è quella più facilmente comprensibile, ma che poi nell'applicazione pratica non arriva. E allora su tanti voti proprio di riassetto di tutto questo, l'alleanza tra i conservatori e i popolari è stata determinante anche nei risultati che sono stati raggiunti. Già, è quella a cui probabilmente possiamo far riferimento e quindi la possiamo denominare in questo modo, è quella che sta reggendo una direzione e riportando l'Europa anche all'attenzione dei cittadini, perché anche l'euroscetticismo che noi vediamo in tante espressioni, in realtà non è un rifiuto dell'Europa per quello che deve essere, ma un rifiuto dell'Europa di quello che sta di fatto essendo nel risvolto sociale, economico e fisico, diciamo, dei nostri cittadini.
0: Senta, quando è arrivato il presidente Fitto, qui grazie della sua presenza, e ho cercato sul volto del vicepresidente i segni, qualche sbrego, perché ogni attacco che viene fatto dal destra, dal centrodestra, dal vostro partito a Ursula von der Leyen per effetto della vittoria, ne può schivare uno, due, tre, poi il quarto però arriva. Però siccome non si farebbe coinvolgere nel dibattito politico, essendo lui molto abile, lei lo saprà, a ascendenze democristiane, e quindi non si farebbe coinvolgere, però invece voglio chiedere al presidente Fitto un'altra cosa.

0: meno lieta. Abbiamo una vampata dell'inflazione, stiamo vivendo una attenzione sempre maggiore da parte degli investitori internazionali sui debiti sovrani, non mi riferisco solo a quello dell'Italia. Siamo in un momento in cui i conflitti stanno anche compromettendo l'accesso alle materie prime. L'Europa deve utilizzare le proprie riserve di gasolio. Allora la domanda che le pongo è: sono, diciamo, i primi segni della tempesta perfetta?
1: Innanzitutto buonasera.
0: Buonasera.
1: Il microfono non vuole rispondere.
0: Funziona.
2: Basta tenerlo
0: un po' più
2: vicino. No, innanzitutto grazie a Fabrizio Tatarella, a Francesco Giubilei. Mi piace ringraziarli non solamente per questa occasione e per aver organizzato questo momento importante di confronto, ma per il fatto che serve molto anche dal punto di vista politico che ci sia un luogo di confronto che non sia solamente una manifestazione, ma che sia una costante occasione nella quale poter discutere di temi seri, di prospettive, anche cercando di individuare le proposte, le soluzioni. Quindi questo penso che sia veramente un tema molto importante. Mi fa piacere anche vedere il logo della Fondazione New Direction, perché chiaramente fa parte anche un po' del percorso a livello europeo, quindi sicuramente questo serve anche a alimentare dal punto di vista formativo, del confronto, del dibattito, lo sforzo e l'impegno che i conservatori stanno portando avanti anche a livello europeo. E questo mi piace collegarlo, come è stato fatto anche precedentemente, al mio impegno precedente. Saluto chiaramente Antonella con grande piacere. Come sapete, io ho svolto diversi mandati in Parlamento europeo, quindi considero molto rilevante ed importante il lavoro anche che la delegazione di Fratelli d'Italia all'interno del gruppo dei conservatori e del partito dei conservatori sta portando avanti, e anche un po' il modello che sta testimoniando in modo concreto a livello europeo, se così vogliamo dire, un cambio di prospettiva su diverse questioni molto rilevanti dal punto di vista programmatico, che in questi anni hanno visto non solamente a livello nazionale ma anche a livello europeo il raggiungimento di importanti obiettivi, in un processo all'interno del quale si sta in Europa, e vengo al punto, con proposte costruttive. Io, diciamo, vedo tutti quelli che sono stati definiti attacchi, delle proposte costruttive, importanti, positive, sulle quali stiamo lavorando e stiamo lavorando.
0: È ufficiale,
2: anche
0: democristiano.
2: No. ma adesso, diciamo, cercherò anche di spiegare perché, no? Perché sono proposte costruttive che poi portano dei risultati. Voglio fare alcuni esempi molto semplici. Il primo è quello dell'immigrazione. È stato evocato anche nel dibattito precedente l'avvio del governo Meloni. Io ero ministro degli affari europei. Io ricordo, lo dico spesso, che nel primo Consiglio europeo nel quale io accompagnavo da ministro degli affari europei il presidente del Consiglio, si iniziò a discutere di immigrazione, e fu un consiglio molto lungo e complesso, nel quale alla fine di quel consiglio si riuscì per la prima volta ad inserire le parole dimensione esterna nel momento in cui si affrontava il tema dell'immigrazione. Ora, da allora ad oggi, se noi volessimo dare un giudizio su come il tema dell'immigrazione sia stato profondamente nelle politiche europee completamente modificato nell'approccio, nelle proposte legislative e nelle soluzioni, potremmo stare qui a parlare a lungo. Così come, per fare un esempio ancora più concreto, nell'immediato proprio, recente, la lettera di l'altro ieri alla quale faceva riferimento sul tema dell'inflazione non è un tema, non è un attacco del governo italiano, è una iniziativa di diversi paesi europei, anche la Grecia, per esempio il primo ministro greco ha posto la questione, ed è un tema vero che c'è, che non è facile da affrontare nell'ambito, e vengo anche alla parte più concreta della domanda, in un contesto molto complesso, molto delicato, nel quale il rischio di compiere diciamo, delle scelte sbagliate che possano creare delle condizioni veramente complesse a livello europeo è sotto gli occhi di tutti. Basta vedere come nelle ultime 48 ore lo spread sia salito e sceso con anche delle oscillazioni non proprio, diciamo, ordinarie rispetto agli ultimi mesi. Quindi va collocato in questo contesto. Però mi piace anche sottolineare il fatto che qualche settimana fa un'altra proposta costruttiva, la chiamo io, e non attacco, che era quello di chiedere alla Commissione europea da parte del Presidente del Consiglio Meloni la possibilità di allargare la clausola di salvaguardia anche dalla difesa anche all'energia per le condizioni nelle quali eravamo, abbia trovato una risposta positiva da parte della Commissione europea, se è vero come è vero che la Commissione europea ha accolto questa proposta proprio perché era una esigenza non, diciamo, di un solo Stato membro, ma era una fotografia di una situazione reale che oggi c'è, e successivamente il governo ha già presentato delle proposte, il governo lavorerà con la Commissione europea. Perché ho fatto questi esempi? Perché poi è chiaro che da una parte c'è un dibattito politico che ha i suoi diritti e anche le sue dichiarazioni, a volte anche i suoi passaggi polemici necessari, dall'altra poi ci sono i risultati concreti. Poter rimodulare lo 0,3% come farà l'Italia, quindi 7 miliardi sull'energia ulteriormente in questo contesto per il 2027-2028 rappresenta una grande opportunità fuori la traiettoria di bilancio, quindi per creare le condizioni per poter predisporre una legge finanziaria. A livello europeo, perché ci sono esigenze diverse, situazioni diverse e anche il rischio che temi e situazioni di instabilità possano poi creare problemi a tutto il contesto europeo. Lo dico nel momento nel quale mi piace valorizzare il tema della stabilità, che diciamo, non vorrei che venisse molto facilmente derubricato come quasi scontato, non ha mai riguardato l'Italia negli ultimi decenni, potrei dire. Adesso invece è un punto di forza molto e rappresenta anche un punto di forza e di esempio a livello europeo. Se è vero, è vero che l'Italia, essendo uno dei grandi paesi che in passato ha visto anche, diciamo, contribuire con le difficoltà complessive che ci sono state a livello europeo, oggi invece rappresenta un punto di forza in questo contesto. È chiaro che siamo di fronte ad un momento molto complesso, particolari. Nei prossimi mesi, nel prossimo anno, voteranno per il rinnovo del Parlamento e del Governo moltissimi paesi, tra i quali molti grandi paesi, l'Italia è uno di quelli, ma c'è anche la Spagna, c'è la Francia, c'è la Polonia, e ci sarà la Grecia, e ci sono altri paesi, non sto qui a si entra in un contesto molto complesso nel quale gli impatti rispetto alle scelte che si devono mettere in campo sono complicati. Però il tema non è, dal mio punto di vista, elettorale, il tema è concreto, perché il tema dell'inflazione è un tema oggettivo, cioè come si fa a negarlo? Il tema dell'energia è un altro tema che era assolutamente europea deve fare, e bisogna cercare di mettere insieme delle opportunità da dare agli Stati membri, la risposta immediata di trasformare quell'emergenza nella soluzione sì del problema immediato, però con scelte strutturali che possano aprire una prospettiva. E questa è la sfida futura che la Commissione europea ha per cercare di costruire un suo ruolo all'interno del contesto europeo, del contesto geopolitico, che è appunto quello di due guerre, nel pieno delle quali oggi ne siamo da anni, che stanno impattando in modo oggettivo anche su tutto quello che sta accadendo, ma non solo questo, anche rispetto ad una serie di altre questioni. Siamo nel pieno del dibattito, sul quale non dirò nulla se non limitandomi alla parte della proposta della Commissione del futuro bilancio europeo. La Commissione ha, piaccia o non piaccia, presentato un bilancio molto ambizioso, intorno ai 2.000 miliardi di euro. Come sapete c'è un dibattito, ridurlo per diverse centinaia di miliardi o meno ha degli impatti concreti. Non bisogna provare a immaginare una polemica con l'Europa contestualmente poi richiedere maggiori risorse per l'agricoltura, per la coesione e per la crescita, perché le due cose rischiano di non stare insieme. È molto difficile sostenere che bisogna non utilizzare la leva delle risorse proprie e al tempo stesso richiedere maggiori risorse sulle principali politiche di spesa. Ecco, bisogna provare a fare una sintesi che possa mettere in campo un'Europa che alle condizioni date, perché anche questo è il tema, a me capita spesso di ricevere le domande come commissario europeo, come vicepresidente della Commissione e quindi come Commissione. L'Europa non è solo la Commissione europea, lo voglio sottolineare. Io ho avuto l'onore e la possibilità di svolgere diversi ruoli, quindi sono stato in Parlamento europeo, sono stato da ministro per due volte nel Consiglio europeo e oggi sono in Commissione. L'Europa è la sintesi complessa di un procedimento democratico, per fortuna dico io, non semplice, che oggi dovremmo tutti auspicare possa trovare delle forme di soluzione e di semplificazione a livello istituzionale, molto difficile. Nel frattempo bisogna cercare di adeguarsi, e quindi le proposte, le soluzioni di cui parliamo, cercando di individuare maggiore flessibilità e maggiore semplificazione alle condizioni date per essere in grado di dare maggiori risposte e soprattutto di poter rafforzare questo progetto all'interno di uno scenario molto più ampio nel quale le partite che giochiamo non sono partite interne, sono partite di carattere geopolitico, le giochiamo con le altre realtà nel contesto mondiale, dobbiamo essere in grado di poter reggere l'urto di queste sfide e di adeguarci con delle politiche che chiaramente poi possono essere declinate in forma differente. Però il lavoro da fare è questo, e quando siamo come siamo, nel bel mezzo di una situazione difficile, io penso che sia utile lavorare per individuare le soluzioni, per dare le risposte, e questo è quello che stiamo cercando di fare.
0: Onorevole Sberna, no, io ho ancora una domanda che è successiva a questa, però volevo che lei si preparasse a questa mia domanda. Sì, perché è conseguenziale. La traduzione di tutto questo intervento, se lo potessimo fare in chiave meloniana, è inutile continuare a polemizzare con la Commissione quando dobbiamo trovare i compromessi, perché se menate sulla Commissione poi questi compromessi non vengono trovati nella forma giusta. E a questo poi che le chiederò di rispondere. Ho tradotto il suo discorso. No, ma non è inutile, che è inutile, Presidente, che lo riavvolge nuovamente nella bambagia. Semplicemente
2: ma cerco di portare un contributo di fatti.
0: Ah, ok, infatti.
2: Nel senso che noi siamo nel pieno di un percorso nel quale da due anni a questa parte la Commissione europea ha su molte politiche cambiato passo. Perché questo è un dato di fatto oggettivo, poi non è che si decide autonomamente, l'Europa è la sintesi di un compromesso, poi possiamo dire che non va bene niente, va bene, però la soluzione può essere quella di non interloquire su nulla o di portare a casa dei risultati. I risultati io penso che stiano arrivando dal punto di vista strategico e dal punto di vista del metodo delle politiche. Ho fatto alcuni esempi, potrei farne un altro: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove si è fatto un lavoro con una serie di revisioni, interlocuzioni molto complesse, che sta impattando sui dati economici della crescita del nostro Paese. Senza andare lontano, l'OCSE ha rivisto i dati della crescita italiana portandoli dallo 0,5 allo 0,9 e individuando l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come uno degli impatti più concreti e reali. Quindi è chiaro che serve un lavoro coordinato su questo, e questo lavoro lo si fa, dal mio punto di vista, per la mia esperienza, dialogando, individuando. Io capisco che la parola compromesso può non piacere, ma l'Europa per funzionare è un compromesso, perché 27 stati membri che hanno esigenze diverse e problemi differenti, poi se vogliamo raccontarla diversamente va bene, capisco che non è molto sexy quello che io dico, però è molto concreto, ve lo assicuro.
0: No, era... Bastava semplicemente un attimo tradurlo, è quello che ho fatto con l'onorevole, mi sono permesso, ma immagino che lei l'avesse capito. No, io prima di dare la parola all'onorevole Sberna, volevo chiederle se di fronte a questa situazione, perché è conseguenziale la prima domanda, di fronte a questa situazione internazionale, l'Europa così com'è, con i suoi compromessi interni, con i problemi, esigenze tra vari stati, è capace di reggere questa fase, perché diciamo che è determinante, ha voglia di dirsi anti-europeisti in questa fase, fuori dall'Europa c'è il deserto per qualsiasi Stato volesse affrontare un'avventura del genere, parlo degli Stati europei. L'Europa è in grado di reggere l'onda d'urto?
2: Questo lo vedremo, potenzialmente sì, è chiaro che c'è un tema di contenuti e di tempistiche. Le tempistiche sono molto importanti, perché io non ho difficoltà a riconoscere i problemi nella capacità decisionale, perché oggi c'è bisogno di una scelta, e la Commissione magari propone, inizia un iter col Parlamento e col Consiglio, quello che è stato proposto arriva a conclusione fra un anno e mezzo, due, è ancora attuale in quella fase. È chiaro che il confronto oggi, ed è questo lo sforzo che deve essere fatto a livello europeo, è un confronto con realtà nelle quali o c'è una maggiore capacità decisionale e quindi si è in grado di poter determinare scelte più rapide, oppure diciamo non avendo l'orpello della democrazia le scelte sono naturalmente più rapide. Chiaramente io continuo a preferire senza se senza ma un sistema con le complessità democratiche, perché lo ritengo fondamentale per la nostra cultura e per i nostri valori, che non possa essere messo in discussione. Però è chiaro che questo è un primo tema. Quindi l'Europa deve dotarsi oggi di maggiore flessibilità. Cosa vuol dire? Che alle condizioni date deve essere in grado di poter avviare un dialogo, un'interlocuzione per spostare le risorse, per renderle più efficaci. Se noi avessimo fatto delle scelte un anno fa, le avremmo fatte uguali a quelle da fare oggi? Io penso di no. Prima della guerra in Iran avremmo avuto le stesse priorità che abbiamo oggi? No. Quindi c'è bisogno di mettere in campo in modo concreto il tema della flessibilità. E la seconda questione è la semplificazione. Tutti parlano della complessità burocratica che c'è a livello europeo in generale. Faccio un esempio, poi magari ne parleremo dopo, con due numeri. Oggi nel bilancio europeo ci sono più di 500 programmi di spesa. Domani, con la proposta di bilancio che la Commissione europea ha fatto e che è all'attenzione del Consiglio e del Parlamento, i 500 e passa programmi diventano 27 piani nazionali e regionali, uno per ogni Stato membro. Io penso che sia un segnale molto importante e positivo. Come mettere in campo delle politiche adeguate a vincere queste sfide? Creando le condizioni perché l'Europa sia in grado di avere una sua autonomia strategica. Sono temi delicati che vanno declinati, ma sicuramente sono temi veri e concreti. Penso al tema della sicurezza, della difesa, dell'energia, dell'intelligenza artificiale. Sono sfide sulle quali dobbiamo compiere lo sforzo di dare una risposta d'insieme, perché i nostri competitors a livello internazionale, in una situazione nuova geopolitica, non sono altre nazioni, sono altri contesti come Stati Uniti, Cina, Russia, India, con i quali dobbiamo confrontarci. Allora possiamo anche vivere nell'ogni giorno e non guardare a quello che potrà accadere nei prossimi anni, ma lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello nelle scelte di guardare a questo. È chiaro che vanno corrette alcune scelte che in passato magari hanno visto degli obiettivi individuati, sui quali però poi alla fine magari si sono fatte delle scelte troppo forti e anche con una tempistica non adeguata. Mi riferisco senza problemi al tema del Green Deal, ma la Commissione ha già messo in campo una proposta di revisione con dei miglioramenti notevoli in questo senso. Oggi è all'attenzione del Consiglio e del Parlamento, e così potrei dire per diversi altri aspetti. Cioè, voglio dire, è chiaro che nel dibattito politico c'è una grande semplificazione, che ogni intervento può essere messo insieme con due battute, però a livello europeo e per le sfide che abbiamo di fronte la complessità è maggiore, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione.
0: La domanda gliel'ho già fatta e mi pare che ci siano state aggiunte alla mia domanda.
3: Allora, io penso che in questo contesto un'alleanza tra Commissione, Parlamento e Consiglio è difficile, come diceva il vicepresidente esecutivo, perché se voi ci pensate politicamente le tre istituzioni sono allineate nel momento in cui si insediano, perché poi nel tempo cambiano. cambiano i governi, cambiano, cioè il Parlamento di fatto è l'unico organo, se ci pensate, che rimane eletto con le stesse persone dall'inizio alla fine, e la Commissione viene designata in quel momento, il Consiglio è a rotazione, come diceva anche il Vicepresidente Fitto. Quindi anche questa è una complessità ulteriore, e il fatto di correggere e di essere alleati è una questione nodale. Quello che il Parlamento europeo, è quello a cui mi riferivo prima, anche con queste maggioranze diverse, perché poi voi se vedete rispetto a diversi provvedimenti ci sono maggioranze diverse, no? La maggioranza Ursula, diceva, la maggioranza Giorgia su alcune questioni. È chiaro che in questo momento il nostro lavoro è quello di arrivare con delle proposte concrete, e un esempio, quell'esempio dell'immigrazione, che è quello che avrei fatto io all'inizio, cioè su dibattiti che sembrano impossibili e soprattutto molto orientati anche politicamente, in realtà che cosa sta facendo il nostro governo? Arriva con delle proposte concrete, e quindi la stabilità, la concretezza, il fatto di avere una proposta concreta su cui lavorare, è chiaro che questo è determinante per le opinioni, è determinante per le alleanze con altri paesi, è determinante per i voti che si delineano in Parlamento. Quindi se, come dicevo prima, la Commissione arriva con una politica economica che ereditiamo tutti, che ha creato degli oggettivi problemi, perché la questione dell'automotive, la questione dell'ETS, la questione del SIPA, sono tutte questioni che chiaramente stanno creando in questa fase delle problematiche oggettive alle nostre imprese, alle nostre economie, non solo quella italiana, ma insomma tante altre. E quindi il dibattito è acceso nella correzione. La proposta dei pacchetti omnibus, no? Che di fatto è la nuova impostazione di questa Commissione europea, che va nella direzione che diceva prima il Vicepresidente, cioè la semplificazione, la flessibilità, sono tutte correzioni che vengono operate a fronte di un qualcosa che evidentemente nella traduzione, nella realtà, diventa difficile, anche perché sono politiche pensate prima del Covid, prima delle guerre, prima della crisi energetica, cioè prima, in un altro mondo probabilmente. E faccio riferimento a un'altra questione che il Parlamento ha accolto con grande favore, che è stata la revisione di medio termine della politica di coesione, che di fatto è stata una novità assoluta, perché nessuna Commissione europea prima di questa probabilmente aveva mai preso in mano una programmazione e consentito con una serie di voti parlamentari di poterla rimodulare. Ma è chiaro che in quella situazione, in quel momento, non lo dico perché ce l'ho accanto, ma è stata una grande opportunità che è stata data alle nostre economie e anche alle nostre programmazioni, perché non abbiamo dovuto aspettare la programmazione di gennaio 28. Già di fatto nel 2025 si è potuto rimodulare quasi metà della programmazione attuale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'alleanza con la Commissione è stata importante. Su altre questioni c'è un dibattito acceso, perché comunque anche i commissari sono espressioni diverse, anche se in un organo collegiale. Quindi a volte quando arrivano dei provvedimenti non tutto il Parlamento è d'accordo, non tutte le forze politiche sono d'accordo, e quindi è lì che c'è un passaggio. Il buon senso, secondo me, e l'obiettivo verso il quale bisogna tendere è fare in modo, e quando si vota e quando si fa un passaggio parlamentare, è capire esattamente, anche provando a fare un esercizio, diciamo, di grande responsabilità, se quel provvedimento, quel voto e quello che esce poi dal trilogo e quindi dalla concertazione dei tre organi è utile ai cittadini, è utile alle nostre economie. Quindi avere il buon senso, la lungimiranza di arrivare a fare una cosa utile, per fare in modo che questa Europa sia percepita veramente come necessaria. Lei lo diceva prima, quale paese può pensare di uscire dall'Europa? Quale paese può pensare di vivere da solo una sfida così tanto importante? Io penso che i conservatori nella loro anima abbiano un profondo europeismo, una profonda, l'Italia è uno di quelli che ha fondato l'Europa e è convintamente dentro l'Europa, ma a volte anche quello che succede nei diversi paesi d'Europa e che viene commentato politicamente, no, dalle varie forze politiche, anche in un dibattito che a volte tira la giacca da una parte e dall'altra, io non la leggo come o completamente come un anti-europeismo, un riportare l'Europa al perché è nata, e cioè un mercato comune, una politica estera di difesa comune, cioè quelle cose che gli stati membri da soli non possono fare e che l'Europa deve fare. E quindi anche l'appello del governo italiano, che poi ha raccolto tanti altri paesi, come dicevamo, sulla questione energetica, è un segnale. Cara Commissione, in questo momento per le nostre economie, per i nostri stati c'è un'emergenza, concedi, fatti carico, visto che hai la forza, probabilmente la possibilità dell'aiuto o agli stati membri, in modo tale che possiamo andare avanti, possiamo raccogliere quelle sfide interne, perché ci troviamo ad affrontarle tutti i giorni e chiaramente i cittadini le vedono dalla mattina alla sera, ma possiamo consentire anche alle istituzioni tutte insieme di poter fronteggiare quelle esterne che chiaramente vedono talmente delle sfide a volte più grandi di noi che devono poter essere governate. Quindi bilanciare una dimensione esterna importante, una dimensione interna che chiaramente vede anche nelle scadenze elettorali, nelle risposte ai cittadini, nell'immediatezza a volte, nell'impercettibilità di una politica europea, una dimensione anche da raccontare. E momenti come questo, e chiudo, servono anche a farci raccontare, a farci dire che cosa succede, a spiegare a volte anche dei tecnicismi o qualche cosa di un po' troppo complesso che però chi ci ascolta magari con una chiave di lettura diversa, una chiave di lettura migliore può anche interpretare quello che vede o quello che legge in maniera più focalizzata e quindi anche più rispondente alla difficoltà di un sistema che burocraticamente e istituzionalmente è sicuramente complesso.
0: Certamente la complessità è enorme, io infatti provavo a semplificarlo dicendo: se voi menate il commissario, poi quel commissario si arrabbia e poi quello praticamente se la prende magari col commissario italiano e quindi la soluzione del problema non si risolve.
2: No, le comunico che io ho ottimi rapporti con tutti i commissari europei, non c'è questo rischio.
0: Ci ho provato.
2: Assolutamente.
0: Allora, però lei ha posto un problema, cioè quello del che ha posto anche la vicepresidente del Parlamento, cioè quello che si preparano dei progetti e poi perché arrivino a soluzione passa molto tempo. Qual è secondo lei il meccanismo a Costituzione europea vigente che ci permette di avere una istituzione, cioè quella europea, che è fatta da tre componenti, ricordiamolo, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, che possano, quindi soluzioni più veloci, che possano consentirci di stare al passo con i competitor che sono molto più veloci nelle risposte. Alcuni di questi sono delle dittature, quindi possono fare come gli pare.
2: Allora, partiamo da un dato, voglio fare un piccolo passo indietro perché secondo me sono sempre gli esempi che ci aiutano a comprendere. In Europa non c'è sui dossier e nel merito del voto dei dossier una situazione analoga sempre dal punto di vista politico. L'altro ieri è partita un'altra lettera a firma di 17 primi ministri che pone sulla discussione del bilancio europeo il tema della politica di coesione. E in quella lettera ci sono primi ministri di tutti i colori politici, ma ci sono esigenze sulla politica di coesione che mettono insieme paesi che hanno posizioni politiche attualmente completamente differenti, ma interessi nazionali perfettamente coincidenti. E anche il tema dell'immigrazione, per fare un secondo esempio, com'è che si è raggiunto il risultato? Sulla base dell'azione, come ho ricordato, di Giorgia Meloni, che ha guidato un gruppo di paesi che regolarmente si è riunito ogni Consiglio europeo per compiere degli avanzamenti che poi hanno portato ai risultati che abbiamo visto tutti quanti insieme. Chi ha coordinato questo lavoro? La prima ministra danese socialista, insieme a Giorgia Meloni. Voglio dire che ci sono una serie di tematiche che non hanno un impatto politico a livello europeo, perché non c'è una visione unica sulle questioni dal punto di vista politico, cioè su molti di questi temi non c'è una visione di centro, di destra, di sinistra, popolare, cioè c'è una visione che incrocia i diversi paesi, perché le esigenze sono territoriali e geografiche e talvolta coincidono e talvolta non coincidono, talvolta ci possono essere e ci sono situazioni nelle quali primi ministri o posizioni di diversi paesi dello stesso colore politico non coincidono, sono diametralmente opposte rispetto al raggiungimento del risultato. Questo mi consente di arrivare alla seconda valutazione, che si deve costruire alle condizioni date, perché se apriamo un dibattito sul cambiamento delle regole istituzionali,
0: parliamo
2: per giorni e sappiamo che è una cosa così complessa che ne vedremo di tutti i colori nei prossimi anni prima di riuscire a concretizzare. Allora, alle condizioni date, alle regole. Antonella ha poc'anzi fatto un esempio concreto. Ora, io non l'avevo fatto perché non mi piace parlare del lavoro fatto, l'hai fatto tu, però lo colgo come metodo innanzitutto. Cioè, l'attuale politica di coesione, la mia delega in Commissione, è un terzo del bilancio della Commissione europea. Bene, i programmi della politica di coesione sono stati decisi sulla base dei dati economici 2019-2020 nel 2021. sottoscritti fra il 2021 e il 2022, cioè cosa fare, e per una serie di ragioni, il sovrapporsi con i piani nazionali di ripresa e resilienza che hanno avuto per i governi e le amministrazioni uno scadenzario diverso e quindi una maggiore attenzione, e perché i programmi della coesione sono più lenti e perché sono costruiti sempre con investimenti a lungo termine, per una serie di ragioni che anche diciamo accetto, ma su hanno iniziato a
0: ripetere le date.
2: Dati economici 2019-2020, sottoscrizione dell'accordo tra Commissione e Governo, Commissione e Regioni nel 2021-2022,
0: sì.
2: L'inizio della spesa è del 2024, in qualche caso 2025. Allora, cosa
0: sono
2: è stato...
0: passati sei anni.
2: Oh, siccome per capirci i dati economici e le scelte di prima dell'invasione dell'Ucraina, di poter affrontare le questioni che abbiamo di fronte. La risposta è evidente. No. Allora, le condizioni date abbiamo messo in dialogo, al di là delle posizioni politiche, la possibilità di rivedere questi programmi. Con un dialogo con i 27 ministri degli Stati membri, il Comitato delle Regioni d'Europa, il Parlamento europeo, abbiamo deciso le nuove priorità, 5, acqua, casa, energia, competitività e difesa, e abbiamo dato metodologicamente agli stati e alle regioni la possibilità di dire i vostri programmi sono questi, dati economici vecchi, scelti all'epoca, voi avete la possibilità di scegliere se, come e quanto utilizzarli, quindi su base volontaria. Questa operazione ha prodotto la riprogrammazione di 35 miliardi di euro a livello europeo, l'Italia è il secondo paese che ha partecipato con miliardi, scegliendo in modo particolare la competitività e la casa come le due voci principali e uno degli asset importanti del piano casa. E in questo contesto noi abbiamo compiuto un piccolo, grande, io passo in avanti, per dimostrare come la flessibilità diventi fondamentale. Cosa è accaduto qualche settimana fa con l'energia, la qualità? Energia, esattamente questa flessibilità. E l'altro tema, dicevo prima, la semplificazione, quindi cosa può fare oggi l'Europa, che ripete la Commissione europea, ma è la Commissione che propone, il Consiglio e il Parlamento, cosa può fare oggi l'Europa? Può creare le condizioni per avere una maggiore flessibilità con una governance molto più efficace, che stia al passo dei tempi e che superi soprattutto la complessità burocratica che abbiamo conosciuto fino ad oggi, perché questa cosa non è più compatibile con i tempi che abbiamo di fronte. Ho accennato prima ad un altro elemento concreto, la proposta che la Commissione europea ha fatto sul futuro bilancio 2028-2034, che sarà oggetto, che è oggetto di discussione con il Parlamento adesso e con il Consiglio, sia sull'ammontare delle risorse che sulla sua struttura. Questa proposta di bilancio ha quattro pilastri che ci fanno capire anche quella che è la strada sulla quale deve indirizzarsi l'Europa. I pilastri sono il primo, quello appunto dei piani nazionali e regionali, quindi per semplificare nella comunicazione, tutte le risorse europee che vanno allo Stato membro vengono assegnate sulla base di un piano nazionale e regionale che stabilisce le priorità e che viene utilizzato con flessibilità e con efficacia, anche utilizzando la governance dei piani nazionali di ripresa e resilienza insieme ai principi della politica di coesione per ridurre le disparità territoriali. Il secondo capitolo è il fondo della competitività. L'Europa più competitiva è decisiva in questo contesto, anche qui potrei svilupparlo parlando molto su questo, ma non è il caso. Il terzo capitolo, sul quale voglio soffermarmi un attimo, è il Global Europe, un capitolo molto importante, che è la dimensione esterna dal punto di vista dell'azione e dell'efficacia. L'Europa ha una sua competenza esclusiva, che è quella sui trattati commerciali, sugli accordi commerciali. E in questo caso io penso che sia molto importante sottolinearne alcuni. Il Mercosur, alla fine, diciamo, si è raggiunto l'accordo individuando due elementi di accompagnamento per rafforzare i controlli ed eventualmente avere un fondo disponibile per quei settori che dovessero eventualmente essere colpiti in questo contesto in maniera particolare nel comparto agricolo. Ma l'accordo con l'India, l'accordo con le Filippine, il famoso accordo con il Canada, lo dico perché? Perché l'Europa su questo ha una grande prospettiva, se è vero come è vero che i dati dell'export europeo ce lo confermano, e basta vedere le percentuali di crescita dell'export dei prodotti europei, non ne parliamo italiani, negli ultimi anni in conseguenza anche di questi accordi commerciali, per capire quanto questa dimensione esterna sia fondamentale e quanto questo elemento apra anche delle opportunità nel contesto del Mediterraneo, che è una nuova delega che c'è in questa commissione, e nel contesto del lavoro che si fa in modo particolare nel contesto del Mediterraneo, nella prospettiva dell'Africa, sul tema delle risorse da poter recuperare, sulla opportunità di poter avviare un confronto e di avere un protagonismo in questo contesto, collegato alle azioni che i governi nazionali mettono in campo. E mi viene spontaneo e naturale immaginare quanto il coordinamento fra le iniziative europee come il Global Gateway e il Global Europe insieme al Piano Mattei a livello nazionale possano rappresentare non un'opportunità solo per l'Italia, ma un ruolo italiano ma con dimensione europea in quanto ponte nel contesto del Mediterraneo per l'Europa. Sono queste le prospettive sulle quali oggi noi dobbiamo giocare un ruolo, cioè riuscire non a immaginare una prospettiva più debole per il futuro dell'Europa, ma migliorare, cambiare le prospettive europee inserendo elementi che possano far emergere le competenze, le opportunità e i risultati che si possono mettere in campo, le sensibilità e le peculiarità di ogni Stato membro, in questo caso dell'Italia. Su questo bisogna giocare la partita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, sapendo che è molto difficile, sapendo che raggiungere questi risultati non è semplice, sapendo, come dicevo, che abbiamo una prospettiva nella quale ci confrontiamo nel contesto geopolitico con realtà nelle quali il livello decisionale è molto più rapido, è molto più semplice rispetto a quanto non possa essere al nostro, però senza perdere di vista un altro elemento, e chiudo, che è quello del rafforzamento del mercato interno, un mercato di 450 milioni di persone che ha ancora troppe barriere al suo interno e che nel superamento di queste barriere può costituire un altro elemento di maggiore forza per la prospettiva in questo contesto europea e soprattutto per il rafforzamento della competitività a livello globale dell'Europa, con il fatto che non dobbiamo dimenticarlo, per me la posizione è uguale per tutti e 27 gli Stati membri, ma le peculiarità di un paese come l'Italia sono il tema dal quale partire e anche cogliere le opportunità, perché alcuni limiti strutturali che il nostro paese ha da decenni possano trovare in questa dinamica, in questa dimensione, la possibilità di essere avviati. Ecco perché quello che è stato fatto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè il collegamento tra riforme e investimenti, e quello che si sta cercando di rafforzare ancora di più all'interno della prospettiva dei nuovi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, diventa centrale, perché il collegamento riforme e investimenti crea le condizioni per una qualità della spesa e per una efficacia della spesa che sia notevolmente differente e che quindi possa creare le condizioni per quella prospettiva sulla quale dobbiamo giocare le nostre partite, con tutte quelle proposte costruttive alle quali lei faceva riferimento all'inizio di questo nostro dibattito.
0: Senta, onorevole Sbern, tanto il presidente Fitto non ci sente, ma sul PNRR, sì, sul PNRR, su tutte queste cose qua, cioè, insomma, li potevate fare un po' più di festicciola, visto che state portando a compimento anche, cioè, non lo so, una torta, non mi è parso, ecco, volevo sapere se gliela fate, ecco, naturalmente, voi siete in Parlamento, però,
3: diciamo, cioè, che l'Italia...
0: questa cosa.
3: L'Italia, diciamo che sul PNRR penso che abbia dato, insomma, una grande lezione anche all'Europa. Noi eravamo, sì, quelli che non spendevano i fondi, non avevamo, sì, eravamo, sì, gli ultimi degli ultimi.
0: È come se non lo
3: grazie a questo signore qua e poi a chi ha succeduto Sì. Di fatto siamo arrivati a fare i primi della classe.
0: La battuta era, è come se non lo rivendicaste adesso, cioè dopo aver preso queste critiche sul PNRR è calato insomma il silenzio, però quello è un risultato che
3: no, io penso che la nostra economia e i nostri sistemi anche regionali insomma abbiano molto apprezzato e capito, perché quando è arrivato il PNRR è stata fatta anche da quel punto di vista, insomma una valanga è stata all'improvvisa. Io penso che gestirla in tempi così rapidi, in maniera così efficace e soprattutto con risultati che danno insomma all'Italia veramente il primato da questo punto di vista, ce lo riconosce tutta Europa, e anche aver trasferito nella nuova impostazione di bilancio, con tutte le critiche che si sta portando dietro, perché insomma non ci dobbiamo nascondere che la questione coesione agricoltura, la questione risorse proprie o meno, cioè lo diceva anche il vicepresidente, dibattito c'è la lettera che i governi hanno scritto alla presidenza andrà a negoziare tra poco, dopo che il Parlamento si è espresso, dopo che la Commissione ha fatto la sua proposta, è evidente. Io però torno a quello che ho detto prima, perché penso che sia il nodo centrale, cioè non solo noi dobbiamo riconoscere quello che abbiamo fatto e raccontarlo bene, ma soprattutto fare in modo di arrivare al voto che ci sarà sul bilancio in modo tale che noi possiamo dare veramente quelle risposte, perché se tutto quello che ci siamo detti fino adesso, un quadro più chiaro, un quadro che sia più semplice, un quadro che sia flessibile e un quadro che abbia le risorse per dare le risposte senza cedere ai bisogni primari. Io penso che sulla politica di coesione, sulla politica agricola, quelli sono tutti comparti su cui noi non possiamo arretrare, ma io penso che il Parlamento, il governo, le categorie, i sistemi produttivi lo abbiano detto in tutti i modi, e anche insomma il passaggio parlamentare ha rafforzato tutto questo. Quello a cui si deve arrivare secondo me è qualcosa che funzioni, che il 1 gennaio 2028 possa essere messo in campo e non, come ricordava prima il vicepresidente, programmato, poi in attesa e poi e quindi diciamo che si perde un treno, perché poi la non continuità delle risorse a volte crea anche no, problemi alle economie. Questa è la sfida, quindi a mio avviso sia nel dibattito politico ma anche poi nella praticità delle cose, che sono quelle più difficili, perché poi insomma arrivare a firmare, arrivare a mettere in piedi, arrivare a fare la famosa programmazione dei piani nazionali e regionali, che io la vedo anche come una sfida importante, perché insomma anche grazie a una voce forte dell'Italia, ma anche a una voce forte che abbiamo portato insieme, i piani all'inizio erano solo piani nazionali e poi sono diventati piani nazionali e regionali, quindi nella proposta finale della Commissione è diventato piani nazionali e regionali, e quello è stato grazie anche a un movimento europeo, delle regioni che hanno voluto essere protagoniste di tutto questo, perché poi sono di fatto la cinghia tra chi pensa e chi mette in pratica rispetto ai territori, rispetto agli enti locali. Non ci dimentichiamo che poi anche le diverse realtà no? Istituzionali che poi fanno tutti questi passaggi devono essere messe nelle condizioni di andare in fila, quindi per il PNRR ha funzionato inevitabilmente, e quindi non solo bravi, bravi all'Italia, bravo al commissario Fitto, bravo a chi sta continuando il suo lavoro e bravo anche a chi ogni giorno in tutti gli enti locali d'Italia sta poi arrivando a tutto questo, perché anche il deficit della capacità amministrativa italiana è importante ricordarlo, in realtà si è fatta una sfida molto molto importante, ci sono comuni che hanno un segretario generale a scavalco a volte e che devono espletare procedure amministrative complicatissime. Noi non pensiamo solo alle grandi città, magari a chi ha no, una forza più grande, pensiamo che poi quel PNRR lì è arrivato anche in comuni di 500, 1000, 5000, 8000 abitanti. La maggior parte dei comuni italiani sono sotto 5000 abitanti. Immaginiamo anche forse la grande sfida che è stata colta, poi con le sue criticità, con le sue insomma margini di miglioramento ci mancherebbe, ma insomma è un'esperienza che io penso debba essere raccontata, valorizzata, magari appunto nella traslazione nel nuovo bilancio, mutuata anche nelle correzioni che ci possono essere.
0: Ringrazio. Se avvisa l'onorevole Procaccini fate un promemoria, così poi gli mandate una torta. A proposito di torta, ma concludiamo, perché qua abbiamo parlato di tutto, una torta, uno cioccolatino non le è arrivato da Giorgia Meloni in questo periodo in cui è rimasto lontano da Roma, cioè insomma per...
2: Ma io ho un ruolo, come ho già detto prima,
0: istituzionale, ma io
2: collaboro
0: un po' in imbarazzo
2: col governo, con tutti i governi e quindi anche col governo Meloni, con la Presidente del Consiglio. Non devo dire evidentemente qual è il livello di proficua collaborazione che abbiamo messo in campo e che continuiamo ad avere. Penso però che sia molto importante, partendo dal tema del PNRR, fare un'ultima considerazione. perché ci tengo, perché è il lavoro che stiamo mettendo in campo in questa fase. L'Europa, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, ha un altro gravissimo problema. Siamo nel pieno di una crisi demografica rilevantissima. Abbiamo una serie di criticità rilevantissime dal punto di vista di quello che sta accadendo come fenomeno in Europa. 2/3 dei cittadini europei vivono nelle grandi aree urbane. In modo particolare i giovani si spostano nelle grandi aree urbane. Questo comporta una serie di problemi che sono collegati per esempio al tema della casa, l'ho accennato prima, che non è una criticità o da necessità, è una vera e propria emergenza, le case a prezzi accessibili, così come il tema della mobilità, dei trasporti, quindi la esigenza di ridisegnare l'organizzazione delle città. La seconda questione è quella uguale e contraria, che è quella dello spopolamento delle aree interne. Adesso Antonella citava i piccoli comuni. È evidente che anche qui si gioca una partita molto seria. E perché cito questi due aspetti? Perché tutti i discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi, fino adesso sono fondamentali, importantissimi, sono di carattere generale e dando delle soluzioni a questi problemi si arriva ai problemi più concreti. Però c'è un tema anche che riguarda molto l'Europa, di come ci si pone con i cittadini, di come si ha la capacità di andare sui territori, di leggere i bisogni e dare le risposte dirette in questa direzione. Noi stiamo lavorando, per la prima volta la Commissione europea ha approvato lo scorso anno l'agenda europea per le città, è stato un lavoro molto complesso, io ci tengo a sottolinearlo, perché è un strumento di visibilità e di programmazione molto importante. Stiamo lavorando in questo periodo per mettere in campo una strategia che è quella del right to stay, del diritto di rimanere, che è una questione fondamentale che affronta il tema dello spopolamento delle aree interne, e su questo tema noi giochiamo una partita molto delicata per il futuro. Ora, la competitività dell'Europa, che è un tema vero e che si gioca su tutte le questioni alle quali abbiamo fatto riferimento fino adesso, ha però l'esigenza di essere affrontata a 360 gradi, perché non esiste un'Europa più competitiva che mentre cresce e punta a diventare più competitiva dimentica decine di milioni di europei e parti di territorio importanti e fondamentali dove c'è una storia, un'identità, una tradizione, una prospettiva. Allora il lavoro deve essere quello di riuscire ad essere in grado di riallacciare le grandi questioni generali di cui ci occupiamo con la realtà di ogni giorno dei cittadini, delle giovani generazioni. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Allora il piano nazionale e regionale di partenariato, che sarà lo strumento del futuro bilancio, dovrà rappresentare un'occasione per cucire questo. Non è facile, io non ho difficoltà a dire che ci sono momenti nei quali magari la visione è molto chiusa all'interno di un ufficio, di un palazzo. Invece noi dobbiamo avere la capacità di portare, questo è una delle più importanti riforme che dobbiamo mettere in campo, che non va scritta, va attuata con i comportamenti, essere in grado di capire quello che sta accadendo realmente nei territori, comprendere anche le esigenze dei cittadini, cercare di dare le giuste risposte a livello territoriale. Io ho delle esperienze precedenti a livello amministrativo e penso che questa esperienza sia fondamentale nella modalità di affrontare i problemi che abbiamo di fronte. Quindi sicuramente va bene tutti i ragionamenti di carattere generale che stiamo facendo, però dobbiamo cercare poi di diventare anche concreti nell'attuazione politica degli interventi ai quali abbiamo fatto riferimento. E il tema delle grandi aree urbane e delle aree interne ha anche un connotato molto politico sul quale è necessario concentrarsi per dare delle risposte adeguate, non solo in Italia. È un tema che riguarda tutta l'Europa, perché riguarda le aree interne o le aree rurali in Italia e in molti altri paesi europei, ma riguarda le regioni di frontiera dell'est europeo, le piccole isole.
4: Più di 100 milioni di cittadini.
2: Le isole ultraperiferiche. Ecco, questa è una sfida sulla quale dobbiamo provare a non perderla di vista, perché diventa centrale e fondamentale nella programmazione e nelle scelte che stiamo mettendo in campo. E io penso che la grande questione geopolitica abbia anche degli elementi di raccordo fondamentali con le piccole questioni che ogni giorno si incontrano sui territori. Questo vuol dire anche dare un taglio. Io non posso esprimere giudizi politici, ma penso che questo sia una sintesi anche del lavoro che è alla base del progetto e del titolo di questa iniziativa e degli obiettivi che ci si sta ponendo per cercare di rafforzare un modo di agire che possa rappresentare in modo concreto anche i cittadini in questa direzione. Grazie.
0: Grazie. E nella speranza che finalmente in Europa non siano lì a guardare quanto sono lunghe le zucchine con i centimetri, ringraziamo tutti della vostra presenza e del vostro ascolto. Grazie all'onorevole Sberna, grazie al presidente Fitto. Buona serata.
5: Rimanete in sala, c'è l'ultimo panel. Facciamo una foto. Sì.
6: 19 in punto, Radio Radicale, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo seguendo in diretta da Roma l'Italia dei Conservatori, promossa dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura.
5: Possono già salire sul palco Giuseppe Tatarella, senatore Maurizio Gasparri, senatore Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, professor Ungari, presidente della Fondazione Spirito De Felice, il direttore del Secolo d'Italia, l'amico Antonio Rapisarda, e l'ultimo panel, un altro po' di pazienza, vi chiediamo scusa per il leggero ritardo.
7: Vi prego di rimanere in sala e di accomodarvi, perché questo è uno switch difficile. Non disperdiamoci.
8: Se prendete posto, incominciamo con l'ultimo panel della giornata su un tema molto importante.
7: Prego il senatore Gasparri, buonasera. Peppino Valentino, accomodiamoci. Rapisarda, a scorrimento.
8: Dai, l'ultimo.
7: Ci abbiamo. Vi prego di accomodarvi. Ricominciamo con l'ultimo panel della due giorni. Permettetemi di ringraziare tutti i volontari di Nazione Futura, di Fondazione Tatarella e Fondazione New Direction per l'impegno di questi due giorni da parte di tutti i volontari. Un grande applauso va a loro. E siamo qui con i nostri ospiti per l'ultimo panel che a noi sta molto caro. Dal Messì ad Alleanza Nazionale, la storia, mi permetto io di aggiungere, della vera destra italiana. Questo termine vera sta tornando come un leitmotiv in questi ultimi mesi, si sta già accendendo il clima da campagna elettorale, c'è, diciamo, una sorta di gara a chi voglia rappresentare la vera destra. Noi questa sera qui abbiamo la grande fortuna di avere illustri ospiti che hanno attraversato tanti momenti dell'evoluzione della destra italiana. Grazie a grandi maestri hanno saputo plasmarla e farla crescere, e quindi nel cedere la parola ad Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, che modererà questo dibattito, la domanda che personalmente vorrei fare ad ognuno di voi è: secondo voi, chi oggi dice di essere la nuova destra, innanzitutto lo avete mai visto negli anni precedenti, nei dibattiti, nei momenti di crescita della destra italiana, e soprattutto ne ha la patente? Grazie Antonio, a te la parola.
9: Buonasera a tutti, saremo brevissimi perché l'orario non ce lo concede. La storia della destra, dal MSI ad AN, è una storia di lotta e di vittoria. Di lotta, una lotta che partì disperata dopo la tempesta della Seconda Guerra Mondiale, e tutto quello che ha ricavato e ricevuto questa comunità politica in quegli anni. Lotta disperata, lotta entusiasmante nelle città, nei temi. Se oggi il PD nel suo logo è il tricolore, credo che un grosso contributo sia anche quello della destra, che negli anni in cui il tricolore veniva nascosto lo portava in piazza. E quindi questo è uno di quei temi in cui la destra è stata nella società, non solo nella politica. E poi di vittoria, chiaramente noi festeggiamo adesso il primo governo di destra centro della storia repubblicana, con la premier che viene dalla militanza alla scuola politica. Quindi insomma questa è la destra nella storia politica. Adesso, passando la parola al senatore Valentino, presidente della Fondazione AN, che accogliamo con un applauso ovviamente, vi chiederei una domanda sdoppiata. Prima è quella sugli uomini. Questa storia politica è anche una storia di martiri, di uomini, di donne, di grandi personaggi, da Paolo Borsellino a Paolo Colli, per darne due. E anche per una storia di leader, dove le leader sono state molto importanti nella conformazione di questa proposta politica.

0: in queste due domande una riflessione su entrambi gli aspetti. Grazie.
1: Il fatto che mi sia stato chiesto di uomini dei fondatori del Movimento Sociale Italiano mi impone una rettifica. Io sono anzianotto, però li ho conosciuti come un ragazzino può conoscere i leader del partito nel quale crede, li ho conosciuti come si può vivere l'ammirazione nei confronti di questi uomini che avevano avuto un ruolo importante nella visionaria valutazione che all'epoca si faceva, però naturalmente salvo una interlocuzione per un certo periodo con Almirante, con gli altri per ragioni anagrafiche, insomma, abbiamo letto di loro ma non ho avuto il privilegio di conoscerli. Diciamo che sono uomini che si sono uniformati a quello che fu la considerazione antica di De Marzanich: non rinnegare, non restaurare. E questa operazione nel tempo ha determinato poi questa realtà moderna nella quale viviamo e nella quale la destra politica è diventata protagonista. Non rinnegare perché non si possono cambiare le ragioni che ci hanno indotto negli anni della giovinezza a operare alcune scelte, ma vanno adeguate naturalmente ai tempi che si vivono. Il tempo cambia, tutto si modifica, e bisogna adeguarsi alle esigenze della modernità. Io ho un ricordo di Almirante che mi piace rammentare, perché proprio le considerazioni del nostro illustre propositore di temi, dottor Rapisarda, me lo ha fatto rammentare. Io ricordo che per un certo periodo della mia vita politica fui presidente della Commissione Centrale di Disciplina, si chiamava così. La Commissione Centrale di Disciplina, la presidenza dell'organismo dei probiviri. Un giovane brillante e quindi scalpitante si era reso protagonista di qualcosa che appariva censurabile. E allora la commissione, naturalmente, lo convocò, se ne parlò, cominciò il cosiddetto procedimento. Siccome noi eravamo giudici politici e non già giudici come dovrebbero essere, uso il condizionale non a caso, come dovrebbero essere i magistrati ora, eravamo giudici politici, c'era una certa interlocuzione con il personaggio più autorevole, un presidente del partito, perché ci desse un indirizzo sulle determinazioni da assumere. E il comportamento di quel signore aveva indignato il segretario del partito. E io ascoltai le sue parole e presi atto dell'invito che mi faceva essere drastico nei confronti di questo signore, di questo giovane. E allora mi venne spontaneo dirgli, siccome ne conoscevo l'intelligenza, perché, come dire, la vivacità aveva dato luogo a un comportamento non ortodosso apparentemente, però c'era la vivacità, c'era l'intelligenza. E allora sommessamente dissi al segretario del partito: ma se noi la gente più intelligente, come dire, la estromettiamo, poi come facciamo ad andare avanti? E mi ricordo l'espressione di Almirante. Si bloccò e poi mi disse: va bene, fai tu. Per dire, il partito avvertiva l'esigenza del

0: cambiamento. A volte le esigenze del cambiamento si traducevano in comportamenti che potevano anche dar fastidio, però di fronte al valore, alle capacità, al ruolo che si poteva avere nel futuro, come lo ebbe questo ragazzo, di fronte alla comparazione faceva precedere i requisiti positivi rispetto ad alcune. Questo era il movimento sociale, questo era il partito di allora, un partito che guardava avanti, un partito che privilegiava tutti coloro che potevano rendere più coerente coi tempi questa nostra comunità umana. E a questo punto poi è inevitabile parlare del personaggio che per antonomasia si rese promotore di queste iniziative, Pinuccio. Tattarella, quando si parla di Pinuccio Tattarella si parla dell'uomo che modificò radicalmente la vita del partito. Ce ne furono anche degli altri che collaborarono con lui, e bisogna ricordarli. Ma certamente, scusate, colui che impresse, ecco, bravo, vedete la saggezza di casa Tattarella si manifesta anche nelle cose più... Colui che impresse questo nuovo taglio alla storia del partito, questa nuova svolta, utilizzando le contingenze particolari che si erano verificate in quel momento, contingenze per taluni versi patologiche, perché l'intervento della magistratura era un intervento che penalizzava alcune aree, ma creava naturalmente nelle aree che con costoro avevano avuto nel passato ruoli, non dico di contrapposizione politica certamente, pur nel rispetto umano di molti di costoro, pur nel rispetto umano, che io voglio ricordare che la nuova destra nasce e si caratterizza per questa sua connotazione grazie a figure come... Domenico Fisichella e tanti altri personaggi del giornalista, ma poi ce ne furono Massimo Pini, che veniva anche da realtà completamente diversa dalla nostra, ma ce ne furono tanti. E diciamo che nell'immaginario collettivo queste presenze consentirono anche di individuare il nuovo corso. Non eravamo più emarginati soli contro tutti, ma avevamo cominciato ad interloquire con aree umane e personaggi che venivano da un'altra realtà, da un'altra cultura. Devo dire che il personaggio che per antonomasia però governò questa fase di transizione resta Pinuccio Tattarella. La magistratura. Noi allora eravamo schierati con le iniziative giudiziarie, perché le iniziative giudiziarie davano corpo alle censure che avevano caratterizzato la nostra contrapposizione negli anni precedenti. E la magistratura, applicando la legge e nella consapevolezza del suo ruolo, fino a quel momento c'era stato un atteggiamento molto cauto rispetto alla politica. Ricordatevi che Magistratura Democratica nasce in quel periodo. La politicizzazione della magistratura, che addirittura assume una connotazione che si caratterizza pure per il nome Magistratura Democratica, Magistratura Indipendente, Unicost e compagnia bella, nasce proprio in quella fase di cambiamento. Quasi che il cambiamento che si stava verificando nel Paese inducesse costoro, che erano diventati protagonisti, che poi le loro censure ponevano in evidenza le anomalie che noi avevamo denunciato da sempre e che non avevano mai conseguito un risultato concreto. Ma l'intervento della magistratura finalmente, finalmente, pose in evidenza tutto ciò che noi avevamo denunziato come patologico e quindi inadeguato al ruolo che taluni svolgevano. Bene, perché vi dico questo? Queste sono cose che si sanno, che si conoscono, è ordinaria amministrazione. Però allora cominciò un fenomeno, e qui vengo alla domanda, cominciò un fenomeno, come dire, che ha invaso, non uso a caso questa espressione, ha invaso la magistratura, tanto da farle assumere un ruolo diverso rispetto a quello che la Costituzione italiana le ha conferito. Noi viviamo una realtà singolare, perché la magistratura è un ordine che gestisce un potere, ma il potere giudiziario è il potere della politica, perché è la politica che fa le leggi, è la politica che impone i percorsi, è la politica che ordina quali siano le regole per valutare i comportamenti. Il ruolo allora assunto, che doveva limitarsi all'intervento, questa è la mia opinione, sulle patologie che allora emersero clamorose, poi adesso si protrae. Per cui adesso il magistrato addirittura reclama di partecipare alla formazione del processo legislativo. Questa è è ciò che ufficialmente dico. C'è stata a Riga una convention di tutti, in Lettonia addirittura, c'è stata una convention di tutti i consigli dell'ordine, i consigli superiori della magistratura europei, dove a un certo punto si è sottolineato, questi ci sono 10 punti che stabiliscono le determinazioni da assumere, al sesto punto si dice che ogni qualvolta il legislatore si deve occupare di giustizia deve interloquire con la magistratura. Allora, grazie a loro che hanno curato, sono intervenuti sulle patologie del passato, si è creato il clima che ha consentito, diciamo, a tutti i partiti di potersi depurare delle patologie, a noi di assumere il ruolo che poi l'opinione pubblica ci ha dato, perché noi vivevamo una patologia di fondo, perché venivamo da un passato e non si, che non era certamente apprezzato, e che non si riusciva a vedere innovato sensibilmente, come poi accadde negli anni 90. Quindi noi siamo, naturalmente ci siamo aggiornati, tutto è cambiato, siamo diventati protagonisti, la destra è andata al governo nel 94 per la prima volta, il mio amico Maurizio Gasparri diventò sottosegretario alla giustizia, agli interni, scusatemi, è un lapsus freudiano, agli interni, ecco, poi Pinuccio vicepresidente del Consiglio, insomma, gli scenari cambiarono, nei confronti della destra si assunse un atteggiamento diverso, anche se ancora adesso si prendono vicende antiche superate dai tempi per contestare ciò che non può essere contestato, però questa, come dire, chiudiamo questa parentesi. Però allora, applicando la legge, furono utili, consentirono quindi che il valore e le capacità venissero poste a confronto con quelle che erano le sensibilità dell'opinione pubblica, e l'opinione pubblica scelse, come tutti voi sapete, scelse e ci pose in condizione di andare al governo. Quindi io ringrazio Pinuccio Tatarella, ringrazio Gianfranco Fini e ringrazio anche Silvio Berlusconi, perché se non ci fosse stato se non ci fosse stato Silvio Berlusconi, vorrei rammentare il discorso della Bolognina di Occhetto, quando in sintonia già con gli Stati Uniti d'America, che avevano colto quale sarebbe stato il futuro, si era preparato a governare il paese. Grazie a Berlusconi non fu così.
1: Grazie Presidente Valentino. Da excursus a excursus, allora abbiamo festeggiato a giugno gli 80 anni della Repubblica Italiana, a dicembre festeggeremo gli 80 anni del Movimento Sociale Italiano. Quindi cosa vuol dire? Due elementi, la Repubblica e il Partito della Destra Democratica, sono nati praticamente lo stesso anno. Però se per fino al 90, fino al 91-92, come il Presidente Valentino ci ha illustrato, la destra è stata il polo escluso, per utilizzare la categoria di Piero Ignazi, gli esuli in patria, cioè, insomma, era tutta una sorta di convenzione escludente dal punto di vista politico, tranne poi alcune entrature, alcuni fenomeni, il milazzismo, il governo Tambroni, tutte cose che questa platea conosce meglio di me. Però da una parte la destra legale stava fuori il gioco politico ufficialmente, però in realtà nella società, ne parlavo prima col professore Ungari, questa destra performava nel costume, nell'identità nazionale, la capacità comunque di essere minoranza in piazza, ma maggioranza se vogliamo nel senso comune. Ecco, le volevo chiedere al professor Ungari questo rapporto appunto fra l'esclusione politica e invece un'inclusione che poi si è manifestata in quell'intuizione tatarelliana della destra come capacità di essere maggioritaria nella nazione. Grazie.
2: Grazie direttore, io volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori, la Fondazione Tatarella, la Fondazione New Direction, Azione Futura, l'amico Fabrizio Tatarella, l'amico Francesco Giubilei che mi hanno invitato a parlare questa sera, a stare in questa bella kermesse di due giorni giunta alla quinta edizione. La domanda non è facilissima, ne parlavamo un attimo prima con il direttore Rapisarda, perché è chiaro che nel momento in cui crolla il fascismo era stato un contenitore di tante cose, direi di tante destre, tant'è che preferisco sempre parlare di destre più che di destra, perché poi le destre erano molteplici, e al momento del crollo del fascismo queste destre hanno ripreso, e anche le sinistre che erano dentro il fascismo hanno preso le loro vie. Le sinistre sono confluite molto spesso nel Partito Comunista, nel Partito Socialista, le destre, diciamo, una parte ha proseguito la battaglia, la lotta che si era avviata con la Repubblica Sociale Italiana ed era sostanzialmente la destra missina. Poi ci sono state altre destre, la destra monarchica, la destra liberale, la destra all'interno della Democrazia Cristiana, che è stato un fattore molto importante e che poi ci ritroviamo anche nell'esperienza di Alleanza Nazionale. Per esempio ricordo che c'era il professor Coccia, Publio Fiori, tutti esponenti che hanno dato una mano in quella fase del 93 e poi 94 nella costruzione del progetto politico di destra nazionale. Quindi in realtà queste destre hanno preso percorsi diversi, alcune si sono riciclate nell'arco costituzionale, i liberali e i democristiani, mentre invece la destra missina ha mantenuto, soprattutto nella prima fase, almeno fino alla prima segreteria almirante, ha cercato di mantenere quei valori della Repubblica Sociale Italiana, lo Stato del lavoro, il corporativismo, la socializzazione. In realtà un progresso verso una maggiore democratizzazione del partito avviene durante gli anni 50-60, con, è stato ricordato prima, con Augusto De Marsanic e poi con Arturo Michelini, che hanno cercato di avviare questa lunga traversata, volevo usare un'espressione che è stata la lunga marcia attraverso il fascismo, ma la lunga marcia attraverso le istituzioni, cioè cercare di inserire il partito all'interno delle istituzioni democratiche, anche in qualche maniera di cercare di essere un appoggio alla Democrazia Cristiana per evitare che la Democrazia Cristiana aprisse a sinistra, soprattutto che aprisse al Partito Socialista alla fine degli anni 60, e poi con Almirante a partire dal 69-72 che aprisse anche al Partito Comunista. Quindi senz'altro c'è stata una molteplicità di destre, e in tutto questo periodo effettivamente la destra missina ha mantenuto alti alcuni valori, i valori dell'italianità, i valori della nazione, e penso anche a quei valori che hanno riguardato per esempio i nostri cittadini e tutto il mondo Giuliano Dalmata, e quindi tutta la vicenda del nostro confine orientale, che è stata spesso difesa a spada tratta, spesso quasi esclusivamente difesa a spada tratta dal Movimento Sociale Italiano e dai suoi rappresentanti. Questo per dire come il MIS abbia cercato di tutelare l'italianità su più livelli, non solo a livello interno, ma anche appunto in una proiezione internazionale a difesa delle terre irredente e dell'italianità di quelle terre. Quindi c'è stato tutto questo passaggio che arriva in qualche maniera, che risulta un po' schiacciato negli anni 70, dove in realtà c'è un clima politico forse al quale alcuni esponenti politici oggi della sinistra tenderebbero o aspirerebbero a ricreare, ma un periodo di forte delegittimazione della destra. Io vi ricordo che il motto "uccidere un fascista non è un reato" era uno slogan che era abitualmente utilizzato e che ha annoverato tutta una serie di uccisioni, lo sapete, insomma, non lo dico a voi, insomma, da Paolo Di Nella ad altri esponenti che vengono uccisi, da Sergio Ramelli, tutta una serie di persone, la famiglia Mattei, quindi insomma tutta una serie di vicende luttuose che in qualche maniera vengono ricordate annualmente, che giustamente vengono ricordate a Calarenzia, insomma, quindi adesso non sto a dirle tutte, ma insomma di alcuni episodi in cui la violenza politica ha portato alla morte di molti militanti, non necessariamente militanti a volte che compivano azioni particolarmente violente, il caso per esempio dei fratelli Mattei, del padre e dei ragazzi, quindi era semplicemente il segretario di una sezione, quindi non è che era un facinoroso che stava in un servizio d'ordine, quindi purtroppo c'era una violenza politica. Ripeto, io vedo che in questi ultimi anni questa violenza politica è un po' tornata, soprattutto da parte della sinistra, nelle nostre strade, nelle nostre scuole e nelle nostre università. Questo è un pericolo che io spesso insomma cerco di sottolineare, anche perché ci sono sempre sotto gli occhi di tutti dei cattivi maestri, purtroppo, che si annidano spesso nelle nostre scuole, nelle nostre università, e che favoriscono questo clima violento e di contrapposizione violenta. Ecco, dico però, escluso questo periodo degli anni 70 in cui la destra viene effettivamente, gli uomini della destra vengono effettivamente un po' pressati, diciamo anche compressati da una ideologia che era quella che doveva portare al compromesso storico, però già sul finire di questi anni 70, soprattutto nel momento in cui Craxi prende la segreteria del Partito Socialista, in realtà si respira un'area un po' nuova, cioè alcune cose che sono state dette dal Presidente Valentino, che avvengono con Alleanza Nazionale, cioè alcune dinamiche che si cominciano a invertire, avvengono proprio sulla fine degli anni 70 e inizi anni 80, con la Presidenza del Consiglio di Craxi che comincia a dialogare con il Movimento Sociale Italiano, e poi con una figura che molto spesso noi viene tralasciata in quella vicenda di Tangentopoli, ossia il Presidente Cossiga. Cioè il Presidente Cossiga che, per esempio, manda il famoso telegramma alla festa del secolo che si teneva prima a Rieti del Tricolore, che si faceva e Cossiga Presidente della Repubblica. Io mi ricordo che una delle campagne elettorali di quegli anni del Movimento Sociale Italiano era il partito della gente contro i partiti della tangente, era uno dei temi slogan di quegli anni. Ecco, Cossiga, ancora prima di Berlusconi, è stato uno degli elementi che ha cominciato a dialogare con il Movimento Sociale Italiano, che ha cominciato a dialogare con il segretario del partito, con Gianfranco Fini, quindi in maniera molto stretta, e che questo dialogo partisse dalla Presidenza della Repubblica era un'assoluta novità rispetto agli anni precedenti, agli anni 50-60, dove insomma forse parte la stagione di disegni, insomma non è che c'era stato questo grande legame tra la destra politica e la Presidenza della Repubblica. Ecco, questi elementi fanno sì che poi dopo la destra entri sempre di più all'interno del dibattito politico. Ricordo che insomma Craxi chiama i rappresentanti del Movimento Sociale Italiano a Palazzo Chigi, alla formazione del governo, cioè le famose consultazioni, quindi era uno sdoganamento vero e proprio, ancora prima appunto del decisivo passo, è giusto quello che ha ricordato il senatore Valentino prima, cioè il decisivo passo e il decisivo ruolo di Berlusconi, che è stato che là l'elemento di svolta, là tra il 93 e il 94, altrimenti non staremmo a parlare dei risultati che oggi ha ottenuto Fratelli d'Italia, cioè l'erede di quella tradizione. Quindi senz'altro la rappresentanza nel paese è sempre stata una rappresentanza più larga. Io mi ricordo questi discorsi che faceva Aldo Moro nei primi anni 70, credo fosse il 73, in cui lui si preoccupava sempre non della destra politica, ma della destra nel paese, cioè della destra nelle istituzioni, no? Quindi la destra diffusa che era presente nelle istituzioni. Lui era sempre preoccupato da questa destra, ovviamente lui la leggeva in chiave avversiva, cioè aveva paura che questa destra nel paese potesse tentare colpi di Stato o alimentare, no, determinati aspetti della strategia della tensione, però per dire che comunque era una destra che era diffusa, che magari aveva un riconoscimento legittimo nella Democrazia Cristiana e quindi riusciva a intervenire nella Democrazia Cristiana come grande contenitore anche la DC di tante cose, tant'è che nel momento in cui la DC implode, anche queste anime della DC riprendono il loro percorso e una parte cospicua va a finire proprio all'interno dell'esperienza di Alleanza Nazionale, questo è indubbio, una parte di quell'elettorato, se non il personale politico che era più spostato a sinistra e che poi finirà prima nel Partito Popolare, poi nella Margherita e poi nel PD, ma l'elettorato in realtà viene un po' preso sia da Alleanza Nazionale sia da Forza Italia. Io non so se ho risposto alla domanda, direttore, però ecco, una rappresentazione del Paese più della dimensione politica.
1: Grazie Presidente Ungheri. Adesso farei la stessa domanda a Maurizio Gaspari e a Francesco Storace. Perché faccio la stessa domanda? Perché l'anno scorso abbiamo festeggiato i 30 anni di Alleanza Nazionale.
3: No, uno e poi l'altro, fate... Come prima Maurizio oppure Francesco, siamo in famiglia, decidete voi.
1: Perché dico questo? Perché quando nacque N, credo che lo dirigesse Maurizio Gaspari, Il Secolo d'Italia, il nostro giornale ai tempi, e l'articolo, diciamo, richiesto fu a Francesco Storace. Allora, due protagonisti quindi di quella vicenda e di quella storia in prima persona nel nostro giornale. L'anniversario di Alleanza Nazionale è andato un po' in sordina, forse perché quella stagione è finita, forse in maniera un po' così, non lo so, questo non sta a me stabilirlo, però è come se sia stato un po' rimosso nel dibattito pubblico il ruolo di Alleanza Nazionale, dei suoi protagonisti, di Pinuccio Tatarella, che viene ovviamente sempre ricordato, ma in quella elaborazione politica è come se, anche per interesse della sinistra, la sinistra sta cercando in tutti i modi in questi anni di delegittimare l'esperienza di governo in cui c'è, cioè, Maurizio Gaspari, insomma, ma Francesco è un collega ormai, ma un osservatore politico attento, cercano di rimuoverla e dire, beh, sì, ricordo l'MSI, la fiamma sta appunto nel partito della Meloni, ma è come se quella stagione sia stata dimenticata, con un elemento di confusione ulteriore, lo accennava prima Giuseppe, che è questo di questa presunta, vera, fantomatica, vera destra rappresentata, quanto dicono, da Vannacci. E vi chiedo, ma voi questo generale Orgiale in sezione lo avete mai visto? E quindi vi chiedo questo, insomma, raccontare l'esperienza di AN e poi soprattutto chi l'ha visto questo ex generale nelle sedie del partito, nei convegni, nelle piazze soprattutto.
0: Va bene, allora grazie.
1: I suoi, la sua sporca dozzina, dove sta?
0: Grazie anzitutto per l'invito, è più facile che lui mi abbia visto in caserma che io in sezione al generale Vannacci. Però vedete, a me la voglio liquidare così, non è che piace molto questo signore, anche perché siamo stati abituati a ben altri leader, avete già avuto Almirante, Pinuccio Tatarella, i grandi della nostra storia, ma li avete mai visti vestiti da antichi romani per simboleggiare la destra vera? Perché abbiamo visto anche questo, i video, con la strafottenza di chi sa che la vera grande differenza tra questa destra e quella di allora era una, la serietà, e poi il sapersi fare comunità. Perché questa è stata la storia dal MSI ad Alleanza Nazionale, la grande destra che comunque ti volevi bene anche se stavi altrove. Lì c'è solo una corsa al posto che è spaventosa, al tentativo di diventare parlamentare. E allora ecco cosa vorrei chiedere io a questo generale. Ma cosa ne sai della nostra storia? Quella storia la accennava adesso anche Peppino Valentino. Quella storia di ingiustizia che abbiamo vissuto, la persecuzione, non solo giudiziaria, quella fisica. Quei ragazzi, i nostri assassinati, non aspettavano un generale, nemmeno i colonnelli potremmo dire, ma aspettavano la realizzazione di una grande idea. C'era nostalgia, difficile a 20 anni avere nostalgia, ma c'era semplicemente voglia di affermarsi in un mondo che stava davvero tra le rovine. Vedete, io vedo due grandi differenze tra MSI e Alleanza Nazionale, che sono poi facilmente riassumibili nella storia della destra, in questo movimento conservatore che abbiamo qui alle nostre spalle. La destra di MSI è stata antagonismo, lotta al sistema, la voglia cioè di affermare anche le proprie idee, di non cedere alla prepotenza altrui. Alleanza Nazionale è stata l'occasione per mettere in campo una comunità che poteva anche governare l'Italia. Lì c'è stata la vera rottura dall'opposizione alla forza di governo, e potremmo raccontare davvero tantissimi episodi. Dicevo a Giuseppe che a me piacerebbe scrivere un libro sul grande romanzo della nostra destra intitolato Casa Meloni, cioè da dove veniamo, dove questo miracolo si è affermato e perché non ci può essere nessuna fotocopia rispetto all'originale. Per carità, io voglio rispettare sempre chiunque, anche chi se n'è andato un'altra parte, però oggi c'è la destra al governo dell'Italia e non voglio farla troppo lunga, domani rischia di arrivare la sinistra. Domani rischierebbe alla sinistra il governo dell'Italia e alla guida del paese, al Quirinale, che è il pericolo più grande che ci possa essere. Allora ecco perché io mi sto sforzando in queste settimane, in questi mesi, di scrivere su questo fenomeno, di questo generale che sta illudendo troppa gente. E noi dobbiamo essere capaci di far capire che quei nostri valori non sono stati scoperti oggi, ma preesistono ad una storia e seguono una storia che è lunga decenni e nessuno ci può venire a raccontare nulla. Guardate, oggi ho visto un video in cui si metteva in discussione uno degli argomenti chiave di questa fine legislatura, la legge elettorale. Noi vogliamo restituire la sovranità al popolo. La restituisce quando sceglie la coalizione, quando sceglie il leader, quando sceglie il programma e poi quando sceglie il partito e poi quando elegge deputati e senatori. Che cosa c'è di strano? Eppure bisogna per forza gettare fango sul vicino di casa e non sul nemico e non sull'avversario. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti a non farci ingannare e ad andare avanti, anche perché mi permetterete di chiudere questo ragionamento breve ma sentito con una battuta che potrebbe imparare persino il generale Vannacci. Se proprio non l'ha capita la differenza, visto che continua a votare come la sinistra, lo acquisti un dizionario, un vocabolario. Dice scritto con chiarezza: il destro è l'occasione, il sinistro è l'incidente.
4: Io su questo tema non vado nella polemica diretta come ha fatto Francesco, faccio una riflessione. Ci sono i partiti progetto, così recupero anche il discorso su Alleanza Nazionale, e i partiti occasione. I partiti progetto sono Alleanza Nazionale, che nacque per creare una destra pronta a governare. Il paradosso fu che il congresso di Fiuggi si svolse nel gennaio del 95, mentre il governo, per l'accelerazione che Berlusconi, ci arrivo tra poco, cerco di essere breve ma chiaro, aveva impresso al sistema politico. Quindi, mentre noi stavamo ancora facendo i comitati, le robe, si facevano le riunioni programmate, per cui abbiamo travestito Urso da indipendente in un piccolo appartamento vicino al Pantheon, dove lui, che era meno conosciuto, raccoglieva adesioni dei comitati di fini sindaco che trasformavamo in comitati verso l'Alleanza Nazionale. E noi non potevamo andare lì perché eravamo conosciuti, come noti, Missini, io, la Russa o Storace, e non dovevamo entrare in questo posto. Questo ce lo ordinava Tattarella. Urso era, aveva fatto giornalista per un certo periodo, era più sbiadito e quindi riceveva queste persone. Ma il progetto era chiaramente partito da una destra che era stata lungamente Messina, che però spinta da Tattarella, poi gli altri l'hanno seguiti o per amicizia o per convinzione, alcuni per adesione. Marcello Bignami, che abbiamo ricordato qualche settimana fa a Bologna, non era d'accordo, ma aveva il senso della comunità del gruppo e seguiva la questione. Quindi era veramente una comunità di persone anche amiche. Io ero più convinto certamente di La Russa, se ci fosse stata una possibilità di misurare l'adesione a questo progetto di cambiamento, di cui poi Ignazio è stato un protagonista importante, ma lui, anche per ragioni generazionali, di famiglia, aveva più un legame con una storia politica precedente. Questo è di Peppino Valentino. Insomma, Alleanza Nazionale era un partito progetto per preparare la destra a una nuova stagione. Tattarella aveva fatto vari giornali, aveva fatto un giornale che si chiamava Il Centrodestra 10 anni prima, e lui cambiava i titoli ai giornali, Repubblica Presidenziale, Centrodestra, perché indicava degli obiettivi, il presidenzialismo e il centrodestra. Quando lui fece il giornale Centrodestra, nel MIS si discuteva ancora, una parte dell'MS, che noi dovevamo essere al di là della destra e della sinistra, che non eravamo né di destra né di sinistra, tutta una cosa rispettabilissima, ma lui... c'erano insomma secondo. Quindi Tatarella era avanti perché pensava al centrodestra, questo era il tema, perché la destra da sola, neanche oggi, cioè, Giorgia Meloni attualmente ha il 27% dei voti, non il migliore dei sondaggi, ed è bravissima perché dopo 4 anni di governo ha una percentuale superiore a quella presa alle elezioni. Governare vuol dire anche deludere delle aspettative, ai problemi, le guerre, la benzina, insomma tutti, poi pure lo spread è tornato. Quindi mantenere i consensi o accrescerli, almeno quelli dei sondaggi, quando governi è difficile, però sempre il 27% è, ma anche se fosse il 29 o il 31 non basterebbe. E quindi il concetto del centrodestra era l'unione di un'area moderata, prevalentemente cattolica come lo sia in Italia, più per tradizione che per convinzione, liberale, un termine che viene usato in vari modi in maniera un po' esagerata, e la destra politica che si doveva modernizzare, perché serviva l'unione di questi numeri. Anche oggi a me preoccupano più le difficoltà degli altri partiti del centrodestra che lo stato di salute di Fratelli d'Italia, perché alla fine se non c'è un totale, la legge dice il 42%, poi c'è l'erosione, poi ci sono i partiti pretesto, uno fa un partito, trova possibilità, calca i toni e piazza un po' di persone che casomai non hanno più il posto altrove e vanno lì, quindi non voglio nemmeno insultare più di tanto, è un partito pretesto, è una cosa che si forma anche su cose popolari, gli immigrati sono troppi e altre cose, senza dover dare soluzioni, senza dover dare soluzioni, questo governo ha fatto il piano Mattei per cercare di aiutare gli africani per crescere lì, aiutiamoli a casa loro, diceva l'MSI, piano Mattei aiutiamoli a casa loro, è la traduzione, fatto in una politica anche di rispetto, non razzista, di crescita, quello dice cacciamoli tutti, e certo è più popolare, no? Poi vagli a cacciare tutti, insomma, quindi però quelli sono i partiti occasione, uno ha trovato un lavoro dopo la carriera militare, insomma, questo è stato. Il centrodestra, cerco di essere in sintesi, non riusciva a nascere in Italia perché c'era il problema della guerra e del fascismo. Il primo tentativo, io li cito sempre questi momenti, perché poi prima il direttore Pisardi ha citato Tambroli, nel 52 a Roma, temendo che vincessero i comunisti al comune di Roma, al Campidoglio, il Campidoglio è sempre strategico nelle storie della politica italiana, Don Sturzo, che aveva ripreso un po' di attività politica dopo la parentesi del fascismo, voleva fare un listone alternativo alla sinistra. Non c'era l'elezione del sindaco, però si preoccupava della maggioranza. E quindi disse: uniamo i missini, i monarchici, i liberali, quelli del PLI che contavano poco, e la Democrazia Cristiana, perché temevano, i comunisti del 52 avevano ancora forse il mitra nel cascinale nella Bassa Emiliana, c'era ancora Togliatti, c'era l'URSS del 52, c'era Stalin, quindi Don Sturzo aveva ragione, si preoccupava di Togliatti che poi era amico di Stalin, e Roma era la città della cristianità, del Papa. Fa questa proposta, viene bocciata da De Gasperi, che pure era uno che aveva in qualche modo arginato nel 48 la sinistra, perché aveva guidato la Democrazia Cristiana a battere il Fronte Popolare, quindi non è che era un comunista, però aveva una diffidenza verso questa idea. E non si fa il listone, non vinsero i comunisti, perché poi col sistema proporzionale vinsero comunque i democristiani, e poi il centrodestra non nacque, era troppo presto. Chi disse no furono De Gasperi e il cardinale Montini, che poi divenne papa, quindi due personaggi influenti, perché era il 52, perché la guerra civile era finita da 7 anni, ancora adesso ci sono gli antifa, figuratevi nel 52 com'era la situazione, ci stanno ancora adesso a sbomballare con questioni antistoriche. Nel 60 Tambroni prende l'appoggio esterno dei Missini, c'era Michelini, quindi l'MSI non era un partito che non si ponesse il problema di entrare nel gioco, se lo poneva. Nel 1960 Michelini appoggia dall'esterno il governo Tambroni, scoppia la rivolta in tutta Italia, a Roma vanno addirittura i carabinieri a cavallo a Porta San Paolo a sedare i tumulti, e a Genova c'era il congresso dell'MSI che viene impedito. Perché viene impedito? Perché Genova era medaglia d'oro, città medaglia d'oro della resistenza, e dicono nel luglio, appena nato il governo Tambroni, il giorno dopo fanno l'insurrezione, il congresso non si fa. Peccato che qualche anno prima l'MSI aveva fatto il congresso a Milano, la città di Piazzale Loreto, la città, non so quante medaglie d'oro avrà la Resistenza, l'epicentro, no, della tragedia del 45. Nessuno fece un corteo, io non so, voi che siete giovani giornalisti, fate una ricerca, come fu contestato il congresso nazionale dell'MSI che si tenne negli anni 50 a Milano. Non ce n'è traccia. Perché? Perché l'MSI non contava niente, quindi potevano fare congresso dove volevano, stavano là, non incideva nell'attualità politica. Il congresso del 60 incideva nell'attività politica perché l'MSI aveva dato l'appoggio esterno a Tambroni, e quindi i comunisti volevano impedire che si delineasse un asse di centrodestra. L'MSI non c'era sottosegretario, non c'era niente, era stata una scelta politica intelligente, tanto intelligente che determinò l'insurrezione dell'altra parte, che scoprì che Genova era medaglia d'oro che non si poteva profanare, mentre a Milano il congresso l'avevano fatto e nessuno aveva protestato. Quindi non era il problema della medaglia d'oro della Resistenza, era il problema del governo Tambroni. Tambroni si dimette e ci sono voluti 34 anni per fare il centrodestra. Tattarella lo voleva fare prima, nel 60, non so, non era ancora protagonista, ma negli anni 80 il centrodestra, dobbiamo fare l'evoluzione politica, alcuni capivano, alcuni non capivano. Non aderì a Democrazia Nazionale perché capì che quello era un partito pretesto e non un partito progetto, come è stato l'NCD, un partito pretesto, che si sono messi a appoggiare, hanno avuto qualche cosa in cambio e poi sono scomparsi. Potrei citare Futuro e Libertà, se vogliamo mettere nell'elenco dei partiti pretesto, no? I partiti progetto sono quelli che hanno... Alleanza Nazionale è stato un partito progetto. Poi c'è stato il fatto di, se Berlusconi non fosse sceso in campo, non sarebbe nato il centrodestra. 52, Sturzo non ce la fa. Nel 60 succede quello che succede, si è dovuto attendere il 94, Cossiga alla fine della Prima Repubblica, anche Tangentopoli. Noi abbiamo criticato la magistratura, ma la magistratura accelerò un processo, poi considerato ingiusto a lunga distanza perché non colpì il Partito Comunista PDS, che pure prendeva i soldi da Ferruzzi e da altri, ma fu risparmiato. Quindi lì l'azione della magistratura fu una moralizzazione non a 360 gradi ma a 240 gradi, arrivato a un certo punto si fermarono, e questo noi l'abbiamo un po' metabolizzato dopo, devo dire, perché all'epoca diciamo bene, bravi, perché pensavamo di avere il dividendo del crollo di quei partiti. Quindi in merito di Tattarella e della destra e di Alleanza Nazionale era stato di prepararsi. Non avremmo dovuto fare prima, tant'è che noi, l'ho citato all'inizio, sono arrivato alla fine, facciamo il congresso di Fiuggi nel 95, quando tutti i ministri, i sottosegretari arrivano ancora con le auto di Stato, ma che bisognava restituire al ritorno a Roma, perché nel frattempo si stava formando il governo Dini, insomma, no? E quindi c'erano tutti quelli che erano entrati nelle segreterie dei ministeri, cioè, ma come, già c'è caccia? Sì, è durata poco. Però Berlusconi scende in campo, e Berlusconi non è un partito pretesto, dice, ma allora pure Berlusconi non aveva fatto il politico, non devo qui illustrare il curriculum nelle aziende, nella televisione, nell'edilizia, nello sport di Berlusconi, era uno che qualche cosa aveva fatto, ma è un partito progetto, la sua ascesa in campo di Forza Italia, perché dà una casa ai moderati, che non avevano più alcuni partiti tradizionali, e anzi li colloca nel centrodestra che inventa, perché molti che poi votavano la Democrazia Cristiana vedevano il loro voto moderato messo al servizio di politiche consociative della sinistra. Invece Berlusconi dice votate per me e stiamo di qua, non andiamo di là. Ed è lo stesso tema di oggi, che è lo stesso tema di oggi. Quindi bisogna tenere unita questa coalizione, dare respiro a quelli che possono sembrare in difficoltà, perché per prendere il 27, il 28, il 31 ti serve un altro 10-15%, perché gli altri ci sono, si metteranno d'accordo, li dicheranno, faranno, poi l'accordo lo trovano. Quindi bisogna difendere il bipolarismo, il centrodestra, che Tattarella già ci spiegava e molti non lo capivano, alcuni l'hanno capito, alcuni hanno aderito per amicizia, alcuni non lo so, insomma, ancora si fanno delle domande, ma questo è il tema, dal tempo di Don Sturzo alle prossime elezioni politiche, tenere unito il centrodestra, questa vasta area moderata, senza fare troppo gli schizzinosi, a quello è così, quello è l'esame di identitario, il DNA, eccetera. Perché bisogna, anche Giorgia ha dovuto, no, l'Europa, e l'Europa io la criticherei tutto il giorno, però poi noi siamo 500 milioni in Europa, gli indiani sono 1,5 miliardi, cioè già frammentati, non è che la Baviera da sola o la Lombardia, che è fortissima, la vince la sfida mondiale. Prima c'era qui Fitto seduto al mio posto, l'Europa è antipatica quella che c'è oggi, è un destino, e noi lo dicevamo in termini reali, no? L'Europa, delle nazioni, qua, mica che noi eravamo anti-europei, eravamo europeisti in un'accezione quasi eroica, dall'Atlantico agli Urali, ci mettevamo pure la Russia. Quindi Alleanza Nazionale è stata importante, forse doveva essere fatta un po' prima, ma Tattarella aveva compagni di viaggio che non sempre intuivano in, come dire, nella stessa cronologia le sue idee, però le idee erano giuste e il tema resta questo, dal 52 al 2027. Tenere il centrodestra, questa area moderata che si ritiene maggioritaria, a cui Vannacci sottrae dei voti, che va a isolare. Perché il tema di Vannacci, vedete, non è che uno potrebbe... Io credo, l'altro giorno ho letto, se Berlusconi fosse vivo l'avrebbe cacciato, se Berlusconi fosse vivo avrebbe invitato in Sardegna Vannacci di Gera, ma che se ne fa qui? Gli avrebbe raccontato qualche cosa. Il problema è che, non essendoci un federatore, quello aderisce al gruppo con la FD, questo è un problema non solo per Forza Italia che sta nel PPE, di cui Cattarella voleva l'adesione della destra al PPE da bambino, insomma, il PPE ancora non esisteva e Cattarella stava già lì a aderire. Ma ci troviamo con uno che sta con questi della FD, con i nazisti. Il problema è anche per la Meloni, che è di destra, però poi deve negoziare con l'Europa, c'è il PNRR, mo ci sta la crisi, ci vogliono i soldi, quindi è complicato per tutti, quindi ci fa un danno serio per una collocazione che a lui gli serve per il partito pretesto, e questo è un problema, ed è il problema che avremo di fronte, perché non possiamo snaturare tutto il centrodestra per dare ragione a lui, però bisogna spiegargli agli elettori, il concetto di voto utile non è facilissimo, ma questo sarà l'oggetto della campagna elettorale. Grazie.
1: Grazie Francesco. Giuseppe, io per orario chiuderei qui, se
5: assolutamente
1: sei d'accordo.
5: Alla domanda sul perché, diciamo, l'anniversario di AN non è stato celebrato, nessuno ti ha risposto, sono politici di vecchia data, però io colgo, no, hanno risposto, diciamo, come dire, compiutamente, colgo l'occasione, no, posso dire una cosa, colgo la, come dire, la suggestione, l'idea di Francesco Storace di un bel libro dove tutti voi che siete stati, diciamo, fautori di quella stagione politica, insieme, come dire, raccontiate quella che è stata la storia e portate avanti, come dire, il futuro della destra a nuove generazioni e del centrodestra. Assolutamente, assolutamente.
6: Io l'ultimo che mi ha definito di centrodestra l'ho querelato, io sono di destra.
5: Grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
7: minuti, Radio Radicale. E allora noi riprendiamo la linea. Vi ricordo che ci stacchiamo da questa lunga diretta, ma l'evento era finito. Abbiamo seguito l'Italia dei Conservatori, promossa dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura. E l'ultimo dibattito era dedicato dal Movimento Sociale Italiano, d'Alleanza Nazionale, la vera storia della destra italiana, era intitolato. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare Radical Non Violent News, come sempre a cura di Matteo Angioli.
8: Eccoci a Radical Non Violent News per una puntata che sarà dedicata ad Israele e alla triste ricorrenza del pogrom, dell'attacco terroristico di 3 anni fa, del 7 ottobre 2023. Lunedì 5 ottobre infatti si terrà in Senato un convegno, una presentazione di un libro dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti a Washington, Yehiel Leiter, che assieme al suo staff ha curato una pubblicazione intitolata La nuova accusa del sangue, un testo prezioso, molto utile per chiunque voglia andare oltre quello che appare, oltre la superficiale, mistificatoria, fuorviante apparenza che ci viene offerta da molti media nazionali e internazionali riguardo a Israele, a quell'attacco, a quel pogrom, alla condizione in generale del conflitto israelo-palestinese, che si fonda su dati molto spesso forniti da Hamas stessa e che incomprensibilmente, incredibilmente direi, vengono ripresi con molta superficialità e rilanciati come se fossero cifre verificate e attendibili. Il convegno è promosso, questa presentazione che sarà lunedì 5 ottobre alle 10 in Senato, nella sala capitolare, promossa dal senatore Giulio Terzi assieme al riformista il quotidiano diretto da Claudio Velardi, che sarà uno dei partecipanti naturalmente, e che da sempre ha preso chiaramente parte in questo annoso conflitto per sostenere la democrazia di quella regione, ovvero Israele. E in collegamento con noi adesso al telefono abbiamo il vice direttore del Riformista, anch'egli parteciperà alla presentazione, ovvero Aldo Torchiaro. Aldo, ben ritrovato.
9: Eccoci Matteo, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Hai detto molto bene, il convegno tra l'altro cade in un momento particolarissimo sul fronte interno di Israele, perché ci sono le elezioni, lo ricordiamo, il 28 ottobre, quindi quella grande democrazia affida ai propri elettori il suo futuro e potrebbe decidere di cambiare segno. Quindi c'è Netanyahu da una parte, il centro, c'è la sinistra. Israele è una grande democrazia, ci sono decine di partiti che si contendono la maggioranza in Parlamento. Sullo sfondo di queste elezioni
8: partiti però, anche arabi, di estrazione arabi,
9: esattamente hanno ammesso due partiti completamente arabofoni, cioè di minoranze musulmane e arabe, i cui partiti fanno attività politica, immaginate la campagna elettorale in lingua araba a Tel Aviv, a Haifa, a Gerusalemme, e questo ci dà anche il segno di quel incredibile diamante fatto di sfaccettature luminose e diverse che è Israele. E detto questo, Israele è sotto attacco. È sotto attacco da parte dei terroristi, come vediamo. L'altro giorno, non più di quattro giorni fa, c'è stato il tentativo di dirottare un aereo gigantesco, un Boeing gigantesco, e di farlo precipitare su un obiettivo civile israeliano. Non sappiamo, un aeroporto, una base militare, un'autostrada, o qualcuno dice era diretto su Tel Aviv, doveva essere una bomba incredibile su Tel Aviv, una bomba volante che precipitava sul centro di Tel Aviv, producendo, possiamo immaginare, migliaia di morti. Quindi un 11 settembre israeliano è stato sventato 3-4 giorni fa. Lo dico perché quel fatto di cronaca drammatica, tra l'altro sventato da chi? Dai passeggeri stessi, dal comandante che si è ribellato al copilota terrorista omanita, e i passeggeri che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio sono riusciti in due a immobilizzare il copilota, uno è riuscito a raddrizzare la cloche 27 secondi prima dello schianto. Quindi
8: pare che questo signore sia un idraulico.
9: Un idraulico che ha visto una serie in televisione, esatto, su Netflix e ha capito come raddrizzare la cloche. O meglio, come raddrizzarla è facile, però ha capito che in quel momento era prioritario raddrizzare la cloche. Ha salvato 180 passeggeri e molti altri a terra. E questo però ci parla esattamente del nostro convegno. Perché, caro Matteo, a fronte di questa notizia, che è una notizia oggettiva, è un fatto molto denso di contenuti, se ne potrebbe fare un film su questo tentato di dirottamento. Stanno indagando l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, due paesi islamici. Hanno arrestato l'autore, l'attentatore, e con accusa appunto di tentata strage. Ma al di là dell'evidenza e al di là delle indagini fatte da due paesi arabi, mezzo mondo, l'Europa, l'Italia, continua a dire: ma secondo Israele ci sarebbe stato un dirottamento, sostiene Netanyahu che ci sarebbe... No! Allora, le cose che succedono in Israele sono lette sempre attraverso una lente distorsiva e dunque non sono credute. Stiamo parlando di un fatto oggettivo del dirottamento aereo. Purtroppo abbiamo visto decine e decine di foto e di video che diciamo raccontano con la forza delle immagini il dramma di quello che è accaduto a bordo di quel velo. Nonostante questo, e anzi ad opporsi ostinatamente alla realtà, si dice: ma chissà, lo dice Netanyahu, lo sostiene Israele, forse non è vero. Di questo parleremo nell'incontro pubblico di lunedì alle 10 in Senato, e ringrazio anche a nome del Riformista i nostri lettori e il senatore Giulio Terzi Sant'Agata, che è sempre in prima fila su queste cose, verrà a Fiamma Nierstein da Gerusalemme per essere con noi, verrà l'ambasciatore di Israele, Jonathan Peled, che tra l'altro saluterà l'Italia da quel palco, perché poi lascia, diciamo, l'incarico, passa ad un'altra assegnazione, i diplomatici sono sempre a rotazione veloce, quindi tanti ospiti importantissimi e tanti testimoni che vivono in Israele o che di Israele si occupano, e si occupano di antisemitismo, perché di questo poi stiamo parlando. Se l'ebreo non viene creduto, l'israeliano non viene creduto, e siamo sempre a fondo in quella antichissima leggenda del pregiudizio, mito del pregiudizio, che è la calunnia del sangue. Che cos'è la calunnia del sangue? Nel Medioevo, e però siamo ancora a mollo in quel Medioevo, nel Medioevo in Europa e anche in Italia e fortemente in Spagna e in Francia si diffonde la credenza popolare, insieme con le streghe che volano, i gatti neri indemoniati e tutta una serie di altre cose che nel Medioevo andavano molto di moda, si diffonde l'idea che gli ebrei pratichino riti demoniaci, come con il sangue dei bambini. Versano il sangue dei bambini in un pentolone, fanno una specie di sabba rituale notturno, eccetera. Ovviamente un delirio, così come appunto il delirio sulle tante donne sono finite sul rogo nel Medioevo, le torture, pensiamo a degli altri, eccetera. Tuttavia, questa leggenda sul sangue, il sacrificio di sangue dei bambini, gli ebrei sacrificherebbero i bambini cristiani, sì. Non si capisce come, dove, perché, insomma, delirio psichiatrico vero. Ecco, quella roba là è andata avanti secoli e secoli ed ha alimentato l'antisemitismo, che naturalmente è come? Declinandosi, mutando, perché i virus sono mutanti, cambiano, anche l'influenza cambia di anno in anno, anche il Covid cambia di anno in anno. L'antisemitismo è così, è un virus, è un maledetto virus batteriologico che attacca il cervello. E dalla menzogna, la calunnia del sangue del Medioevo, e poi sono diventati gli ebrei che ce l'hanno con i bambini, che violentano i bambini. C'è sempre però questo qualche costante, no? Il ceppo originario del virus rimane con una mutazione, una variazione sul tema. Adesso Gaza, perché non si parla d'altro. Il tema sono i bambini di Gaza, gli ebrei cattivi, cioè gli israeliani, ce l'hanno con i bambini di Gaza, si nutrono del sangue dei bambini di Gaza.
10: A questo proposito, Aldo, infatti, a questo proposito, Aldo, direi che lo stesso film che stesso sta circolando tantissimo, e l'Italia è stato uno dei primi paesi a trasmetterlo, a proiettarlo, NASA, dimostra ancora una volta come gli autori di questo film, due israeliani, appartengano a un paese dove questi film si possono produrre. Tuttavia, nessuno dei grandi critici di Israele, no? Israeliani stessi, ma soprattutto i pro-Pal, mettono in questione il fatto che, in discussione, il fatto che questo è vietato in Palestina, che sia al Fatah, che sia al Hamas ancora di più. È naturale che questi diritti in Palestina, in Cisgiordania e a Gaza non esistano. E si continua con questo doppio standard.
9: Sì, no, questo è uno, ma naturalmente fa bollire il sangue, altro che fa bollire il sangue nostro, di adulti e non di bambini, dalla rabbia, l'idea che migliaia di persone, diciamo, si vanno così ad abbeverare alla fonte inquinata e corrotta di Gaza. Ma quella è una fiction, naturalmente, cioè loro hanno intervistato sui tetti di Tel Aviv 8 persone, di cui sono travisate, non si sa il nome, non si sa il volto, non si sa la voce, 2 sono artefatte, 1 intelligenza artificiale, 3 sono attori. Ma ragazzi, ma francamente €10 del biglietto spendiamoli meglio, forse anche una birra è più sana che andarsi ad abbeverare di quella roba là. Ma comunque sì, la forza di Israele, fai bene tu a ricordarlo, è anche quella di discussione, con estrema libertà, con idea di libertà che ai noi non ci stiamo un po' dimenticando, innamorati di questi falsi miti. E quindi l'albanese che ieri, conversando amabilmente con Mentana, ha potuto dire: noi dovremmo dare più armi ai palestinesi.

0: c'è poco da fare. Quindi ecco l'incontro che noi andiamo tutti a seguire. Naturalmente può avvenire a Roma in Senato, è un incontro su questo, su come purtroppo la lunga tradizione, la lunga leggenda dell'antisemitismo medievale sia mutata come un virus fino ai giorni nostri ed oggi quel virus sia Gaza-Gaza. Attenzione, Gaza ci sono stati dei morti civili, non c'è nessuno che lo nega. La Croce Rossa israeliana dà dei numeri che sono numeri molto alti e io, intervistando l'ambasciatore Peled, l'ambasciatore israeliano in Italia, mi ha detto anche solo un bambino di Gaza che muore per noi è un dramma. Quindi su questo nessuno sconto, i bambini non debbono morire mai, ma non debbono neanche essere utilizzati come bambini soldato, essere mandati a sparare a 8 anni con un mitra in mano. Non debbono essere usati come coperture davanti alle scuole e agli ospedali, sfruttati da chi lucra sulla vita dei bambini di Gaza. E quella gigantesca industria miliardaria del terrore che si chiama Hamas Hezbollah e che ha ottimi ambasciatori nel mondo. Qualcuno ce l'ha in Italia e qualcuno ce l'ha che parla italiano. Noi dobbiamo spingere tutti a aumentare il livello di vigilanza cognitiva. Noi parliamo spesso di guerra cognitiva, siamo immersi in una guerra che arriva sui nostri telefonini, sui nostri cellulari. È una guerra verticale che entra nelle nostre case e ci fanno credere quello che vogliono, con numeri inventati, situazioni artefatte, fake video. E noi siamo a mollo in questo mare. Il riformista nel suo piccolo, e anche grazie al senatore Tersi, grazie al lavoro che fai anche tu, grazie al lavoro di Radio Radicale, noi cerchiamo insieme di aprire degli spiragli, delle boccate d'aria pulita per capire le persone che nella guerra cognitiva ci si deve salvare da soli, aprendo gli occhi e informandosi.
1: Grazie Aldo. Noi questo tentativo di contrasto alla disinformazione e a queste gravi, gravissime, questi richiami dell'albanese di fatto abbracciare la guerra armata, la guerra e la resistenza armata, li denunceremo domani, dopodomani, pardon, lunedì 5 ottobre in sala capitolare al Senato dalle 10 in un convegno in cui verrà presentato, come dicevo, il libro La nuova accusa del sangue, curato dall'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, nel quale interverranno tra gli altri l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, Claudio Velardi, direttore del Riformista, Fiamma Nierenstein, editorialista, Bonnie Rose, autrice del podcast L'Aquila in volo, Ernesto Galli della Loggia, editorialista, Cristina Franco, presidente dell'Associazione Italia-Israele, Marco Carrai, Monique Sasson, David Magnaghi, Olimpia Galliberti, Benedetto Sacerdoti, Bruno Spinazzola e tu Aldo Torchiaro, vice direttore del Riformista, che sarà chiamato a concludere questo evento. Io avrò il piacere di moderarlo. Aldo, ti
0: Grazie, sì.
1: ringrazio
0: Hai
1: per...
0: detto tutto e abbiamo, insomma, rinnovato il nostro invito ad esserci, sarà davvero importante. Poi naturalmente ne diamo conto su Radio Radicale e su Riformista.
1: Benissimo, quindi torneremo, anzi continueremo a leggere il Riformista anche su questo, in particolare su questo tema. Grazie Aldo.
0: Grazie a te, Matteo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti.
1: Ringrazio Aldo Torchiaro, vice direttore del Riformista. Ricordo che l'evento è promosso dal senatore Giulio Terzi, anche in collaborazione con il Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella. E adesso non mi rimane che salutarvi, dando appuntamento alla settimana prossima.
2: 20 e 11 minuti, Radio Radicale, e questa era la rubrica Radical Nonviolent News curata da Matteo Angioli. Noi proseguiamo e proseguiamo con il bandolo, come sempre condotto da Valeria Manieri.
3: Buonasera a chi ci ascolta qui Radio Radicale, l'appuntamento con il bandolo della Matassa in collaborazione con il Centro Einaudi e con la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri, ci sono come sempre con noi in collegamento il direttore.

0: del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo. Ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato, buonasera a Giorgio Alfarase, economista del Centro Einaudi, saggista, bentornato.
1: Grazie.
0: Diversi ospiti questa sera per parlare di economia ed economia italiana e europea, grazie al professor Marco Leonardi, che ringraziamo e che salutiamo, grazie per essere tornato
1: Buongiorno.
0: qui al bandolo, grazie a Cosimo Pacciani, che è direttore delle ricerche di Poste Italiane, SPA, bentornato, e bentrovato al professor Paolo Manasse dell'Università di Bologna.
2: Buonasera.
0: Insomma, siamo più o meno tra amici ed economisti. Dicevamo, torniamo a mettere al centro della nostra discussione lo stato di salute dei conti pubblici italiani e le prospettive macroeconomiche, quindi non solo italiane, ma anche europee, partendo dagli ultimi discussi, dati certificati dall'Istat su fonte Eurostat. L'Istituto Nazionale di Statistica aveva confermato pochi giorni fa che il rapporto deficit-PIL dell'Italia si è attestato al 3,1%, un decimale sopra la soglia psicologica e normativa del 3% imposta dai parametri europei, un dato che di fatto congela la permanenza del nostro paese all'interno della procedura di infrazione, come sapete, di cui si è parlato molto, per disavanzo eccessivo, escludendo l'ipotesi di un'uscita anticipata. C'è stata, insomma, molta polemica e discussione su questo. In realtà poi le cose non è che cambiano molto. Però, diciamo, è qualcosa che fa capire quanti margini di manovra ci saranno per il governo per la prossima legge di bilancio, mentre appunto si vanno ad esaurire i bonus edilizi e di fatto anche i margini di flessibilità. La cornice italiana, insomma, non è buona, ma non è buona neanche quella europea. Il PIL europeo e la produzione industriale europea non è, diciamo, in un periodo particolarmente fiorente. Le difficoltà e anche le difficoltà macroeconomiche e geopolitiche aumentano. Paesi come la Germania sono in grande crisi. Per parlare di tutto questo, do subito la parola a Giuseppe Russo, appunto, che gioca con noi in casa, per, diciamo, agganciarci intanto agli ultimi dati italiani, ma anche per descrivere quella che è la cornice nella quale ci muoviamo.
1: Sì, grazie. Io la prima cosa che vorrei dire è che mi prendo la libertà di, diciamo, staccarmi dalla fotografia, dalla geografia dell'Italia e strettamente dell'Europa per dire una cosa, cioè sostanzialmente la crescita non c'è, cioè non c'è sul pianeta. Facciamo quattro calcoli, questo perché quando si parla di crescita del PIL europeo dobbiamo considerare che l'Europa è così grande e che partecipa, diciamo, da attore primario in una economia globale, dobbiamo tener conto di tutto. E allora cosa facciamo? Prendiamo per esempio il dato della crescita del commercio internazionale, che sembrerebbe robusta, poi però dalla crescita in valore si toglie l'inflazione di quest'ultimo anno, poi dalla crescita valore reale si toglie la quota di commercio internazionale aumentato per effetto dell'intelligenza artificiale, ciò che riguarda sia materie prime, sia la produzione di chip, memorie, cioè di questo genere, e anche alla fine il commercio di servizi, e sia che alla fine si arriva a uno striminzito più 2%, che è più o meno la crescita del PIL mondiale. Quindi la spinta della globalizzazione o del commercio internazionale a far crescere il PIL non c'è più. A questo punto, secondo argomento, si prende la gran crescita americana, il GDP now fa più 5 addirittura in questo trimestre, ma poi si va a vedere che cosa succede e si scopre che il 70% degli investimenti è in realtà collegato all'AI, si va a vedere che la spinta dei consumi è data dalla contrazione della propensione al risparmio che è arrivata al 2% ed è il minimo sostanzialmente su un arco di tempo di 50 anni e si va a vedere che il deficit pubblico che è del 6% fornisce diciamo, una parte significativa dei trasferimenti con cui gli americani fanno la spesa. Anche qui, se si toglie il fenomeno della intelligenza artificiale, come nel commercio internazionale, gran crescita non c'è. Se si passa all'Europa, si ha che cosa? Si ha che l'ondata innovativa sostanzialmente ci tocca marginalmente, costruiamo qualche data center, facciamo qualche applicazione, ma non c'è. La disciplina fiscale di bilancio, invece, in qualche modo c'è. Qualche paese, diciamo, non la rispetta come la Germania perché ha spazio fiscale dovuto all'austerità pregressa, o meglio, dovuto all'eccesso di esportazioni che faceva e che ha fatto sì che potesse mettere fieno in cascina in passato, cioè risparmiare spesa pubblica in quanto vi era sufficiente spesa estera sul territorio tedesco. E si ha che in paesi come per esempio l'Italia, l'aumento dei prezzi ha ridotto il potere di acquisto delle famiglie, perché se ne dica, e quindi quello che succede è che complessivamente il mercato degli acquisti si muove poco. Si muove un po' il mercato immobiliare che però spesso si muove sostanzialmente sul costruito e non spinge necessariamente le nuove costruzioni. Detto tutto questo, quello che si può dire è che fondamentalmente la crescita reale non c'è, al netto dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, che deve ancora trovare i suoi compratori futuri, e quindi siamo in un contesto in cui è difficile che un paese come l'Italia possa esprimere crescita se in Europa non
0: Un po'
1: c'è.
0: una terra di mezzo, oltre diciamo a un
1: Esatto.
0: tessuto un po' in crisi, no? Diciamo, non è ancora arrivato il futuro, ma già molto vetusto il passato.
1: Quindi siamo così in una economia estremamente mediocre che però ha gli indici di borsa che salgono, ha i titoli di giornali che fanno sperare in un futuro radioso e quindi c'è molta propaganda sulla crescita, ma la crescita reale, in realtà, su tutto, in tutto il pianeta, potrei aggiungere la Cina, che se si
0: Serie
1: considerasse la
0: di
1: Cina
0: difficoltà.
1: al netto dell'eccesso di esportazioni che ha, molto probabilmente avrebbe una crescita pari a quella europea, che è insufficiente sostanzialmente per motivi politici e per mantenere la stabilità politica. Quindi il contesto è questo. Quindi la vera crescita, quella per intenderci degli anni 90 e di parte degli anni 10 non c'è più.
0: Insomma, questo è il quadro iniziale che mi sembra utile per partire. Io arrivo a Marco Leonardo, professore, perché proprio pochi giorni fa è uscito un suo articolo insieme a Leonzio Rizzo su lavoce.info in cui ci ha spiegato come si è arrivati a questo 3,1%, che non è di per sé, diciamo, un dramma, no? Questi pochi punti di decimale, ma appunto precisa nell'articolo che il vincolo del 3% non è co più così stringente e il PIL e le entrate sono aumentati, però come diciamo l'errore vero e la cosa più diciamo seria siano le previsioni sbagliate sulla spesa ad aver determinato il risultato e diciamo è una cosa che Leonardi in qualche modo segnala da un po', al netto di tutto quello che abbiamo spesso detto in questa trasmissione anche rispetto al superbonus, ai buchi lasciati, eccetera, eccetera. Professore.
2: Allora, io vorrei dire che non sono d'accordo a chiedere maggiore flessibilità. Capisco che i governi vogliono sempre spendere di più, ma l'argomento che porta Giorgia Meloni, sua lettera alla von der Leyen, forse credo per farsi dire di no e poi dire che l'Europa è cattiva, oppure magari forse visto che la Commissione è molto in difficoltà, qualche cosa otterrà. Ma non è un argomento economicamente ragionevole. Perché? Uno, perché se non è uscita dalla procedura di infrazione, tutta e solo la colpa è del governo, perché è affatto colpa dell'Istat, come molti l'hanno già detto, lei ha provato a dare la colpa dell'Istat e chiaramente non è colpa dell'Istat, ma non è neanche colpa del superbonus, perché casomai è colpa del fatto che lei ha concesso l'ultima proroga sui lavori del superbonus e non ha previsto tutte le spese che questo avrebbe comportato. Questo è quello che è successo. Quindi tutta la colpa di non aver raggiunto il 3%, si è fermata a 3,1, è sua. Ma soprattutto adesso, in questa situazione, è il caso di chiedere più soldi? Secondo me no, per due ragioni. Lei dice perché le spese sono indicizzate, quindi noi spenderemo di più di quello. È affatto vero, le spese non sono indicizzate, la maggior parte delle spese non è indicizzata, e quindi, come sempre è accaduto nella storia, qua ci sono dei professori che sono più esperti anche di me, sempre è accaduto nella storia, quando c'è inflazione c'è più gettito e il valore del debito si riduce, quindi l'inflazione ti aiuta sempre a mantenere i conti sotto controllo, quindi non è un argomento per dire voglio più soldi di deficit. E questo succederà ancora perché la spesa per pensioni non è totalmente indicizzata. Le pensioni sopra i 2.100 non sono indicizzate. 2.100 euro al mese, non sono indicizzate. Solo l'assegno unico, che peraltro ha fatto altri governi, non quello della Meloni, è indicizzato, ma tutti i trasferimenti regionali e comunali dallo Stato alle regioni e comuni non sono indicizzati. Quindi lo Stato ci guadagna quando c'è inflazione. E questo è il primo ragionamento. Secondo ragionamento, ma scusate, ma sui mercati internazionali nelle ultime 3 settimane lo spread francese è raddoppiato. Lo spread italiano ha perso i 6 mesi di vantaggio che aveva su quello tedesco. Siamo tornati a 6 mesi fa del livello di spread. Quindi è chiaro che sta succedendo qualcosa sui mercati internazionali. E noi, come risposta, andiamo a dire che spenderemo di più, e come risposta andiamo a chiedere alla Commissione di cambiare il patto che ha appena
0: Ha
2: firmato, tra
0: detto
2: cui ha
0: no, tra
2: firmato il
0: l'altro
2: governo.
0: hanno
2: Ma è
0: fatto
2: ovvio che ha detto
0: sapere,
2: di no, ma
0: ovviamente.
2: adesso la Meloni dirà che è colpa dell'Europa cattiva. Però dico, l'argomento che bisogna chiedere più flessibilità per spendere di più è un argomento che secondo me non sta in piedi.
0: Grazie Marco Leonardi. Arriva il professor Paolo Manasse per raccogliere anche la sua opinione su come va l'Italia, su come vanno i nostri conti, ma soprattutto sul quadro europeo, in cui anche i dati italiani giustamente vanno inquadrati, perché noi non andiamo bene, ma non è che gli altri vadano tanto meglio, e anche questo tabù sul 3%, il 3,1%, diciamo, sta accadendo non solo da noi.
1: Sì, allora posso fare prima un po' una battuta sull'intervento di Giuseppe, adesso mi sembra sia, che diceva insomma che come se scorpora l'effetto dell'intelligenza artificiale, dalla crescita del PIL, eccetera, le cose sono molto peggio. Allora, un po' così, estremizzando un po' l'argomento, cioè, sarebbe da dire meno male che l'Italia insomma non c'è l'intelligenza artificiale, perché se dovremmo scorporare pure quella saremmo in una profondissima recessione. In realtà, insomma, ogni periodo storico è caratterizzato da diverse fonti di crescita, quindi tutto sommato non, insomma, è anche bene, insomma, che parte della crescita sia guidata dall'intelligenza artificiale. Bisogna vedere ovviamente se è una cosa, come dire, che aumenta in maniera permanente il tasso di crescita oppure solo è un'ondata di euforia sui mercati, eccetera. Per quello che invece riguarda l'intervento di Marco, io qui mi aggiungo, Marco Leonardi, mi aggiungo e dico che è una fortuna che l'Italia non sia uscita dalla procedura di infrazione, che diciamo dal punto di vista del benessere collettivo, questa è un'ottima notizia, e questo perché ce lo insegna, diciamo, la cosiddetta teoria del political business cycle, che dice che quando i paesi arrivano vicino alle elezioni, tipicamente la tentazione di sforare i vincoli di bilancio è molto forte. E noi siamo esattamente in questa situazione, quindi il fatto di avere un vincolo, per fortuna dico io, che abbiamo un vincolo esterno un pochino più solido, un pochino più forte, perché se no credo che la tentazione, non solo di questi governi, ma anche dei governi precedenti in particolare, però di questo governo, di sfondare con manovre, diciamo, dal dubbio
2: dal dubbio, diciamo, senso economico e dal profumo, diciamo, elettorale, insomma, ne abbiamo visti tanti, queste spese per aiutare insomma, contro il caro della benzina, insomma, ci ricordiamo Mister Prezzi, voglio dire, per fortuna che ci è andata bene, nel senso che non abbiamo allentato il vincolo esterno che adesso, secondo me, alla vigilia delle elezioni, è importante avere. E questo mi collego poi invece a una cosa che non è ancora stata sottolineata, ma secondo me sarà il tema delle prossimi mesi, che noi abbiamo questa forbice che si sta aprendo importante tra il costo del debito pubblico che sta salendo e la crescita che sta diminuendo, e questo porta l'Italia verso un sentiero di instabilità del dinamica. Adesso non voglio essere tecnico, ma sostanzialmente aggrava questo effetto palla di neve sul debito pubblico, minando la stabilità del rapporto tra il debito e il PIL. Questa è una cosa piuttosto grave, e questi tentativi di riforme di cui si parla, della tassazione, che probabilmente aumenteranno anche l'enorme distorsione del sistema fiscale italiano, le sperequazioni, eccetera, eccetera, e in più potrebbero, scontrarsi proprio questo problema. Ricordiamoci che oggi, nonostante un avanzo primario considerevole rispetto al PIL, la spesa per interessi più che compensa l'effetto dell'avanzo primario, e il risultato è che il rapporto debito-PIL è iniziato a crescere. Questo credo che è una cosa di cui non abbiamo sentito parlare. Temo che ne sentiremo parlare piuttosto presto, e anche alla luce di questo fatto, credo che la non uscita dalla procedura di infrazione, sommato, ci garantisca un pochino di più per un sentiero di maggiore, diciamo, prudenza nei conti pubblici.
0: Grazie, grazie Paolo Manasse, grazie professore. Arriva Giorgio Alfarasse e poi ovviamente arriva Cosimo Pacciani per ovviamente un loro commento sulla questione specifica italiana, vabbè, e diciamo non appassionanti polemiche sul 3-1, ma soprattutto per valutare meglio il contesto, perché appunto Giuseppe Russo in apertura considerava quello che accade un po' ovunque, persino ai colossi come quello cinese, ma in generale, se mappiamo la situazione economica e politica in Europa, ecco, cioè, ci sono notizie davvero dell'ultima ora che vanno dalla Spagna, in cui vengono bocciati i decreti sulla casa e ci sono manifestazioni forti in corso con il governo Sanchez battuto e con un'ipotesi, diciamo, non remota di voto anticipato a novembre, e gli studenti francesi in rivolta. Insomma, con le rivolte anche, insomma, violente che abbiamo visto nelle scorse ore, e il Premier Le Cornu che ha presentato, insomma, tagli di budget e nuove tasse per salvare, insomma, la Francia da difficoltà sempre più importanti. Abbiamo i dati tedeschi, ma soprattutto abbiamo anche i risultati delle ultime tornate amministrative con una AfD che avanza. Diciamo che tutto sommato la nostra situazione non è più disperata di altre. Ecco, non so, Giorgio Alfaras, che cosa ne pensa. Audio.
1: Se la mettiamo così, nel senso che in Francia ci sono le rivolte
0: Non è
1: studentesche.
0: mal comune mezzo gaudio, però
1: No,
0: insomma.
1: no, no, aspetta, aspetta. In Francia ci sono le rivolte studentesche, e adesso verranno raccontate, come incominciano a essere raccontate, come la catastrofe. In Germania viene esagerata l'ascesa di Alternative für Deutschland, e in Spagna non lo so cosa c'è, è una crescita che si ha solamente importando manodopera dall'America Latina, e viene. Ah, ecco, in Gran Bretagna ci sono tensioni mai viste, eccetera. Questa è la parte politica, a cui si aggiungono
0: Ah,
1: le
0: e tra l'altro
1: conseguenze.
0: faccio una battuta, stanno talmente male che persino provano a ripescare il discorso della Brexit, c'è Burnham che l'ha paventato, no?
1: Va
0: Cioè, abbiamo
1: bene, cioè,
0: sbagliato forse, no?
1: va bene, ma noi amiamo chi si pente, no?
0: Tantissimo,
1: C'è una cultura
0: sono i
1: cattolica.
0: migliori, sono i
1: Chi si
0: migliori.
1: pente è benvenuto. Ecco, quindi uno vede questi tratti politici e dice: oddio, oddio, qui c'è un grande disordine. Dopodiché va a vedere i tratti di bilancio pubblico e questi sono, a parte quello tedesco, quello inglese, ma lo si vede dal rendimento del gilt che è esploso, sta andando al 6%, non si vedeva da 20 anni, 30 sta roba. La Francia ha un bilancio dello Stato fuori controllo perché ha, come diceva prima, chi lo diceva? Paolo, Paolo. L'Italia è in avanzo primario, la Francia è in deficit primario, che uno dirà il nostro surplus primario non è sufficiente, vabbè, però è meglio che avere un deficit. Gli Stati Uniti sono in forte deficit primario e in più tutte le manovre sembra che siano delle manovre di contenimento delle spese tendenziali, non delle spese vive. E questo lo posso anche capire, perché se io fossi il primo ministro francese non avrei la forza, certo, di tagliare le spese vive, non essendoci nemmeno una maggioranza, insomma, no? Quindi la situazione è questa qua. I bilanci pubblici sembrano essere non controllabili, soprattutto perché osservando le obbligazioni si vede che c'è una punizione di quella che è la dinamica della tenuta del debito pubblico di diversi paesi, questo anche negli Stati Uniti, e così via, no? Quindi la situazione sembra orribile. Disordini sociali, bilanci pubblici che i mercati giudicano non controllabili. E maggioranze politiche, tranne la nostra, ma poi bisogna vedere le elezioni, non stabili, perché in Germania non è stabile la maggioranza, in Francia non c'è, in Gran Bretagna all'ultimo minuto hanno cambiato il primo ministro, cambiandone più di noi nei tempi della Prima Repubblica, però per noi era diverso, perché i tanti cambiamenti di Presidente del Consiglio in Italia non erano frutto di cambiamenti strategici o di linea o di composizione politica, ma erano diverse, diciamo così, le diverse correnti democristiane che si spartivano il potere. Quindi è vero che hai avuto 144 presidenti del Consiglio, ma in realtà erano scambi di correnti. Va bene, quindi questa è la situazione. Che cosa si può fare? Da questo punto di vista, niente. Perché cos'è che puoi fare rispetto alla rivolta degli studenti? Cos'è che puoi fare rispetto al malessere dell'ex Deder, cos'è che puoi fare se gli scozzesi se ne vogliono andare? Cioè, l'idea che la politica possa controllare qualcosa oggi a me sembra fondamentalmente ingenua, nel senso non perché ingenua, nel senso che è totalmente improbabile che tu riesca a fare qualche cosa. Quindi non si sa. Allora io lascerei vuota la parte politica sociale, definendola vuota come soluzione, definendola di tipo caotico. E arriviamo alla parte dei bilanci pubblici. Questi possono essere realmente aggiustati in una situazione come questa? Nel caso francese si direbbe di no, visto che tagliano il tendenziale e non la spesa effettiva. I tedeschi hanno più margini, ma è vero anche che hanno un problema di, diciamo così, di una strategia trentennale malmessa. Io esporto e costruisco fabbriche all'estero e così va bene, no? Con costi di materie prime basse, è finita anche quella, la grande strategia tedesca di esporto i prodotti industriali della seconda rivoluzione industriale, che sono la cosa che io so fare meglio, è finita anche quella, no? Quindi è così. Noi, ecco, in questo giro, cioè la strategia tedesca annaspa. La Francia è nel più completo disordine, sia politico sia diciamo così, del bilancio pubblico. La Gran Bretagna si capisce poco, ma il gilt è arrivato a un massimo storico. Arriviamo noi. Noi sembreremmo in una condizione dove per ora almeno non ci sono grandi problemi. Cioè non ci sono né gli studenti che occupano i licei, né le banlieue che si rivoltano, né questo né quello né quell'altro, quindi la tensione sociale in Italia è piuttosto bassa. Io penso che la storia di Vannacci non sia drammatica, nel senso che riprende un certo tipo di elettorato che, voglio dire, facilmente catturabile, ma poi bisogna vedere al momento del dunque quando ci sono le elezioni, quindi non mi spaventa, così come non credo che Alternative für Deutschland sia il ritorno del nazismo. Adesso mi sembra un po' troppo anche lì. Quindi io direi che siamo in una situazione in cui non si capisce molto e soprattutto non si riesce a capire come fare a risolvere i problemi. Ecco, allora io
0: Magari non
1: direi
0: è
1: così.
0: il ritorno del nazismo, però non è certo l'avvento di quelli intelligenti.
3: Quando mai? Quegli
0: No,
3: intelligenti
0: no,
3: ci sono
0: uno
3: stati nella
0: spererebbe
3: storia per
0: sempre di
3: dei
0: andare
3: periodi
0: verso un
3: piuttosto
0: progresso, no?
3: limitati, no? Se uno mi
0: Politico,
3: dice,
0: almeno un dibattito
3: dici
0: politico un po' più, diciamo, al passo dei tempi, però.
3: sì, d'accordo, però anche
0: Troppo
3: lì.
0: forte da Marcorte di quelli
3: Sì,
0: di
3: però poi bisogna fare un'analisi molto precisa, perché per esempio le elezioni di Berlino sono interessanti, dove la
0: È
3: sinistra ha
0: vero.
3: vinto ZTL, quegli altri sono nelle periferie, cioè diventa un discorso lunghissimo. Quindi la mia conclusione è che non si possa fare un discorso di tipo conclusivo, perché se lo fai sei abbastanza ingenuo, se tu dici bisogna controllare il bilancio dello Stato, e vabbè, grazie. E in Francia come fai? Quindi bisogna accettare di vivere in un periodo caotico. Ecco, tutto qui. Non ho una soluzione. Dico, se viviamo in un periodo caotico perché è oggettivamente caotico e non si vede quale possa essere la mano forte che rimette il caos in un sentiero di ordine. Questa è la mia opinione.
0: Grazie Giorgio Faras, e arrivo a Cosimo Pacciani, direttore delle ricerche di Poste Italiane, che tra l'altro ha una grande esperienza, non solo ovviamente nel guardare i mercati, conti pubblici, economie, ma non solo quella italiana, ma anche quella europea e anche quella oltremanica, perché insomma sei stato a lungo Gran
3: Sono
0: Bretagna.
3: tuttora
0: Ecco,
3: cittadino anche inglese, quindi sono.
0: Come vedi il quadro? Perché appunto la questione 3-1 abbiamo detto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però è anche un po' il resto, capire quanto male stiamo anche rispetto a quanto sta male tutto il resto, non che sia una consolazione, insomma.
3: Sì, no, allora, innanzitutto grazie mille. Allora, il mio punto di partenza è un po', diciamo, una summa di quello che ho già sentito dire anche dai miei colleghi, appunto quello diceva Giuseppe all'inizio, che in realtà ormai da tempo, io cito Furman, perché quello di Jason Furman, che è forse uno dei primi che ha cominciato a misurare l'economia americana al netto degli investimenti AI, non perché non siano produttivi, ma perché sicuramente, come diceva anche ora Alfaras, stanno introducendo un cambio di paradigma all'interno anche dei settori economici. Quindi ovviamente è importante leggerli, comparare le note, vedere cosa sarebbero quelle economie con e senza quei tipi di investimenti, perché comunque hanno anche dei tempi di ritorno sul capitale al momento ancora abbastanza, diciamo, oscuri o lontani nel tempo, perché le promesse sono tante, ma se poi andiamo a vedere anche ricerche pubblicate recentemente, tutta la montagna di investimenti comincerà a rendere sulle tradizionali forme di capitale probabilmente nei prossimi anni. Ricordo un po' la crisi dell'ICT o l'inizio dell'esplosione delle telecom, se vi ricordate, una ventina di anni fa, tutte crisi io ho attraversato da vivo e in qualche
0: Puoi
3: maniera.
0: raccontarle, no?
3: Sì, raccontare proprio dalla macchina, da macchina dei motori, in alcuni casi proprio da dentro il motore, ma in questo caso solamente quindi siamo, cioè, quello fare, siamo di fronte a un cambiamento di paradigma a cui ci stiamo non tanto abituando, ma ne stiamo cominciando a rendere conto ora. E proprio recentemente ho visto gli ammontari di aggiustamento strutturale che dovrebbero fare i paesi della zona dell'euro. È uscito un report molto interessante sul sito dell'European Stability Mechanism, dove hanno costruito un osservatorio sulla fiscalità europea, in cui si vede che non è solo un tema del debito ora e di quello, ma c'è tutto un tema di aggiustamenti strutturali che ci aspettano nei prossimi 10 anni, che fanno un po' tremare le braccia, che sono molti legati ad investimenti in innovazione. La maggior parte sono legati a due fattori di cui ancora abbiamo parlato oggi, che sono investimenti in difesa, perché qui siamo fra due guerre, no? Perché alla fine molto anche dei prezzi a paghiamo ora in termini di inflazione viene anche dalle, diciamo, almeno due guerre ufficiali che stiamo gestendo dall'Europa, che sono appunto Medio Oriente e l'Ucraina. E l'altro è la grande transizione demografica, che avrà sempre più un impatto sui conti pubblici. Quindi, quando io vedo anche la situazione del bilancio, penso, ok, l'Italia not so bad, la Francia sicuramente ha una serie di problematiche legate a una serie di riforme che ancora devono essere completate. In realtà, se no, si proietta un attimo nel futuro, in un mondo di grande trasformazione, probabilmente bisogna cominciare a chiedere se, magari diceva anche prima anche Marco, se certe forme di misure magari sono già adeguate ai tempi in qualche maniera. Perché un tempo guardavamo lo stock di debito, perché comunque il futuro era abbastanza, no, lineare. Ora, con un futuro un po' più spigoloso, probabilmente bisogna cominciare a chiedersi anche quali possono essere gli impegni di spesa possibili andando avanti. Paradossalmente, la Francia, se andate a vedere questo sito, questo lavoro sul sito di ISM, la Francia è il paese che ha meno problemi legati al tema demografico, perché hanno già fatto abbastanza da quel lato, mentre l'Italia e altri paesi. I paesi messi meglio sono l'Irlanda e la Grecia, l'Estonia. Oggi leggevo un articolo sul giornale, porce con le ali, pigs, eccetera. In realtà, citato il libro, non c'entrava niente con l'economia, però è
0: Sta a
3: interessante.
0: parlare dei pics che ce l'hanno
3: Del
0: fatto,
3: Friday Pigs,
0: no?
3: una battuta, però in realtà è interessante quel tema. Sicuramente siamo in una fase di grandissima trasformazione. Se si prova a vedere se è una grandissima trasformazione, è anche molto, sarà sempre più sociale. Non mi sorprendono rivolte in Francia, non mi sorprendono rivolte da altre parti. E stiamo entrando proprio questo fine settimana. Entreremo nell'anno più elettorale di sempre, ormai negli ultimi 10 anni, perché si inizia col voto in Brasile, che invito a tutti a seguire perché è sempre interessante in Brasile come dinamiche, perché è una specie di laboratorio del populismo di vario tipo. Ed è un'elezione molto seguita in Francia, quella brasiliana, fra l'altro, perché c'è una serie di correlazioni fra i due paesi. E ovviamente oggi la sorpresa. Quindi c'è la Spagna, la Germania di nuovo, l'Italia, il prossimo anno, eccetera. E questo cambierà però in un contesto nel quale, e qui butto un po' una provocazione magari per la prossima edizione di questa chiacchierata, e in questo momento siamo di fronte ad una serie di classi politiche europee, anche americane, midterm sono subito dopo, durante l'autunno, che sono molto concentrate sul breve termine, quindi con misure di stampo o populista o per mettere la casa in ordine, perché anche i francesi stanno provando, visto, hanno provato a pensare di congelare o di prendere soldi dai conti sospesi, quelli insomma dei defunti, eccetera, per 1,5 miliardi di euro, insomma poca roba, eccetera. In realtà però con dei fondamentali di economia, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, che invece sono orientati verso il medio-lungo periodo. In questa, cioè, specie di scollegamento, probabilmente i mercati incominciano a vedere un attimo c'è qualche sconto che incomincia a tornare meno. E questo, e poi ovviamente le guerre continuano a creare questa inflazione importante, dove appunto le banche centrali incominciano a perdere un po' i dentini degli strumenti che possono utilizzare per correggere la situazione.
0: Intanto grazie a Cosimo Pacciani. Io volevo chiedere a Giorgio Alfaras e Paolo Manasse se volessero, diciamo, aggiungere qualcosa in chiusura, Giorgio e poi professor Manasse.
4: No, solo far notare come è globale sia l'osservazione delle vicende politiche, per cui incomincia a giudicare quello che succede qui a partire dal Brasile e viceversa, cioè siamo nella globalità economica, lo sapevamo, ma adesso siamo anche nella globalità del dibattito politico, perché tu incominci a interpretare le cose tenendo conto degli altri paesi in una misura che una volta era impensabile. È interessante anche questo, quindi siamo in un mondo dove, oddio, cosa succede in Brasile? Una volta non avresti mai detto. Così non avresti mai detto, oddio, quello che succede, al massimo quello che succedeva in Francia, ma neanche tanto. Quindi siamo in un mondo dove l'economia globale non cresce e la situazione politica internazionale è assai complessa e per di più è globale, perlomeno nella lettura e nell'influenza sul giudizio delle diverse persone. Quindi siamo anche in un mondo nuovo di cui non sappiamo niente.
0: Professor Manasse, microfono.
5: Ma forse l'unica osservazione, sono due osservazioni per uscire dall'Italia, una sulla Francia, e insomma la Francia appunto è stato ricordato, diciamo, ha dei problemi importanti di tipo economico. Questa rivolta degli studenti non mi sorprende, insomma c'è una tradizione, diciamo, molto lunga, diciamo, secolare di rivolte, rivoluzioni, dagli ultimi Gilets jaunes. Quindi, insomma, è un paese che rispetto a noi, c'è da chiedersi come mai gli studenti da noi, non, gli studenti o gli operai o i camionisti non mettono mai, o quasi mai in opera, diciamo, rivolte altrettanto violente. È una specificità, credo, della Francia, quindi in qualche modo fa parte della sua storia, non darei troppo rilevanza. Invece, invece che mi trovo, diciamo, un pochino più pessimista rispetto a Giorgio è il quadro tedesco perché diciamo, ancora, diciamo, le elezioni, diciamo, dei vari Land non hanno valenza nazionale, però è chiaro che se AfD dovesse andare al governo diciamo, come forza principale in Germania, credo che per l'Europa che abbiamo conosciuto, insomma, sarebbe veramente la fine. Quindi questo è invece, secondo me, è un rischio. Non saranno i nazisti, anche se, diciamo, c'è gente che a me non piace all'interno dell'AfD e che molto somiglia a loro. Però l'Europa, diciamo, comunitaria è finita, insomma, se la Germania cade in quelle mani. Questo credo che sia un rischio molto grosso da questa parte dell'oceano. Poi gli Stati Uniti hanno i loro problemi di cui si parlerà magari
0: Certo,
5: un altro.
0: grazie. Professor Leonardi, un'ultima rapidissima battuta sul contesto europeo.
2: Dove nei prossimi 3 anni si deciderà se l'Europa va avanti verso, per semplificare, il piano Draghi o torna indietro verso i sovranismi nazionali e essere una semplice area di libero scambio. AfD, ma anche la Le Pen, che Meloni Vannacci, eccetera, eccetera, ovviamente ci porterebbero direttamente verso sovranismi nazionali. Della distruzione dell'Europa che c'è fino adesso. Per questo che io sospetto anche questa mossa di oggi, proprio della Meloni, iniziare a rompere le regole europee appena messe alla prima occasione con argomenti che non tengono, non è di buon auspicio.
0: Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giuseppe Russo, Giorgio Alfaras, il professor Paolo Manasse, il professor Marco Leonardi e Cosimo Pacciani, direttore delle ricerche di Poste Italiane, per essere stati con noi per questa puntata del Bandolo, tutta economica sull'Italia, ma anche sul contesto politico-economico europeo. Ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Alla prossima.
6: 20:48 minuti e questo era il bandolo a cura di Valeria Manieri. Noi apriamo il nostro notiziario, naturalmente sarà un notiziario molto breve. Intanto ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo di legge elettorale, del mandato ai relatori per l'Aula, con un'intervista realizzata dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo con Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati. E poi ancora, sempre sulla legge elettorale, un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico. Le notizie del giorno, usiamo il sommario dell'AGI, che apre con l'Ucraina, Zelensky che dice intensificheremo come risposta i raid sulle raffinerie russe, Mosca ai diplomatici e agli stranieri. Consiglia, diciamo così, tra virgolette, di lasciare Kiev. E intanto negli Stati Uniti, il New York Times scrive che gli USA e la Russia discutono un maxi accordo sul petrolio nell'ambito degli accordi per l'Ucraina. Il presidente ucraino annuncia la sua nuova campagna di attacchi in risposta ai bombardamenti russi che stanno colpendo i ponti della capitale. La Spagna, le proteste in piazza dopo la bocciatura del decreto sulla casa, scontri a Valencia verso uno sciopero generale, a Madrid mezzo milione di persone scende in strada con il tintinnio delle chiavi, 70.000 per gli organizzatori, manifestazioni in tutto il paese e si discute delle elezioni anticipate. Mattarella, il presidente della Repubblica, si è recato nel Principato di Monaco, indispensabile, dice, garantire il multilateralismo, sintonia su pace e libertà. E ancora grande apprezzamento per la cooperazione contro la criminalità organizzata, economica, finanziaria. E poi Renzi alla Leopolda, ne abbiamo seguita una parte in diretta, sfida Conte, non ho bisogno di dare garanzie, lancia lancia la candidatura di Calabresi a Milano. Decidere, dice ancora il leader di Italia Viva, decidere chi guida è l'ultimo dei problemi. L'ex premier al Movimento 5 Stelle, dice ancora, serve cambio di rotta in politica estera. L'intesa San Paolo, il consiglio di amministrazione straordinario incrementa l'offerta cash su Montepaschi di Siena di 25 centesimi, out out ai soci, scelgano tra la nostra Opas e il piano Lovaglio. E poi c'è il via libera per quanto riguarda il documento economico finanziario e l'extra deficit da 29 miliardi, Meloni e Giorgetti che dicono le tensioni geopolitiche richiedono il rafforzamento della resilienza su energia e difesa. In Vaticano Mauro Gambetti lascia la guida della fabbrica di San Pietro, nominato arcivescovo di Chieti Vasto. Si parla delle stragi del 92, è stato archiviato il filone su mafia e appalti, per il GIP di Caltanissetta gli elementi acquisiti non consentono indagati, clima ostile ed emarginante nei confronti di Falcone e Borsellino, e dalla procura dicono le indagini sulle stragi non si fermano. E poi c'è un morto suicida in carcere a Reggio Emilia, l'autore è morto, l'autore dell'aggressione di tre persone in un distributore di benzina la scorsa domenica. E noi a questo punto andiamo a seguire Lanfranco Palazzolo che ci parlerà di legge elettorale e mandato ai relatori per l'Aula. Vi ricordo che ha intervistato Alessandro Colucci, deputato di Non Moderati del gruppo Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro Mai e Centro Popolare, e Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico.
7: E Radio Radicale con l'onorevole Alessandro Colucci di Noi Moderati dopo il mandato al relatore sulla legge elettorale. Allora, siete soddisfatti del lavoro che avete svolto e insomma le opposizioni sono sul piede di guerra, Riccardo Maggi presenterà una relazione di minoranza e annunciano anche dei ricorsi ai tribunali e alla Corte Costituzionale.
8: Intanto noi respingiamo la ricostruzione secondo la quale questa legge elettorale è stata fatta in questo modo a vantaggio di chi oggi governa, perché a quanto raccontano tutte le cronache il campo largo si sente col vento in poppa per le prossime elezioni, si sente già vincitore. Se così fosse, ma comunque indipendentemente da chi vincerà, chi avrà un voto più degli altri avrà la garanzia di poter governare con 220 deputati di maggioranza e 135 senatori. Ci viene rilevato che noi riusciamo oggi come centrodestra a governare col governo Meloni con la vecchia legge elettorale, cioè quella attuale, il Rosatellum. Ma in realtà nel 2022 è stato un caso eccezionale e straordinario che il centrodestra ha vinto con un margine importante, perché il campo largo era diviso. Allora noi vogliamo evitare il pareggio, vogliamo evitare che la non chiarezza del risultato elettorale porti a quegli accordi di palazzo odiati dai cittadini che tanta stensione hanno generato e che rischiano di portare Presidente del Consiglio una persona che non è né passata dal voto e ma non è stata neanche menzionata una volta in campagna elettorale. Allora, questa legge elettorale permette di depositare avere una coalizione chiara, depositare un programma di questa coalizione, l'indicazione di un premier che verrà ovviamente dato al Presidente della Repubblica, che secondo le prerogative del Presidente della Repubblica sarà lui a nominare se vincerà quella coalizione, permetterà di avere una maggioranza chiara con le preferenze, tra l'altro, che noi come Non Moderati avremmo voluto avere con il cognome scritto dall'elettore, invece in questo caso con una X all'interno di sei nomi candidati nel collegio plurinominale. È perlomeno l'inizio di una scelta da parte dei cittadini. Il 60-65% dei parlamentari sarà eletto con le preferenze. Mi sembra una strada interessante per riuscire anche a dare una garanzia, una chiarezza, un equilibrio che oggi non è garantita dall'attuale legge elettorale.
7: Qualcuno ha tuonato sulle firme e ha detto in alcune circoscrizioni i partiti non presenti in Parlamento, o comunque non avevano il simbolo entro una certa data, saranno costretti a raccogliere più firme di quanti voti hanno raccolto alle ultime elezioni politiche.
8: Ma noi abbiamo agevolato i partiti piccoli eliminando la soglia per poter partecipare alla distribuzione degli eletti, che abbiamo portato allo 0%. È chiaro che poi ci vuole uno strumento di compensazione per cercare di non avere la proliferazione delle liste, a ritrovarci dei lenzuoli elettorali all'interno delle schede elettorali quando si andrà alle urne. Quindi dal nostro punto di vista è un punto di equilibrio intelligente che garantisce una certa presenza.
7: L'obbligo giuridico di indicare il Premier viola una norma costituzionale sulle prerogative del Capo dello Stato?
8: No, perché noi abbiamo previsto l'obbligo di indicare il Premier, che la coalizione individua come capo di coalizione, sul programma elettorale che si deposita. Quindi le prerogative del Presidente, lo dicevo poco fa, di ascoltare i partiti di quella coalizione e poi dare l'incarico esplorativo per poi avere la proposta di governo e quindi il voto in Parlamento, rimangono assolutamente intatte. È solo la volontà di essere chiari con gli elettori, di dire: guardate che se votate non moderate, se votate il centrodestra, il candidato premier è Giorgia Meloni. Semplicemente avere questa chiarezza che non c'è mai stata, forse certo. C'è stata solo nell'ultima occasione del 2022, ma anche quella è stato un caso eccezionale.
7: La chiamata Giorgia Meloni, perché si è detto che la Meloni sta chiamando tutti gli esponenti della maggioranza per il voto, e c'è anche questa polemica sulle vedette parlamentari che saranno dalla tribuna per vedere.
8: Giorgia Meloni non ci ha chiamato, ma non ha bisogno di chiamare i parlamentari, i deputati di noi moderati, che sa qual è la nostra serietà, la nostra realtà. Noi siamo convinti di questa legge elettorale e la voteremo con grande determinazione.
7: Grazie Alessandro Colucci di Noi Moderati.
8: Grazie a voi.
7: E Radio Radicale con l'onorevole Simona Bonafè, dopo che è stato domandato al relatore sulla legge elettorale. Allora si va in aula con questa riforma con questa legge elettorale cambiata al Senato che non vi piace, però c'è anche un relatore di minoranza. Pensa che si possa ancora fermare questa legge elettorale?
9: Noi lo speriamo vivamente che si possa fermare, anche perché continuiamo a ritenere che sia una legge elettorale sbagliata, una legge elettorale che continua ad avere, nonostante le modifiche, anzi proprio in virtù delle modifiche introdotte al Senato, continua ad avere forti elementi di incostituzionalità, ma insomma, al di là di tutto è una legge che intanto svela il grande bluff del Presidente del Consiglio, che ha detto più volte che sarebbero tornate le preferenze, che quindi gli elettori avrebbero potuto scegliersi da chi farsi rappresentare in Parlamento. La verità non è questa. La verità è che noi avremo capilista bloccati, peraltro sui capilista, che saranno gli unici ad essere eletti con certezza, e soprattutto i partiti più piccoli potranno eleggere solo i capilista, è stato tolto la parità di genere, il meccanismo del 60-40 in verità tra i due generi. Noi addirittura avevamo proposto una parità di genere, ma ad ogni modo è stato levato questo meccanismo, per cui sarà un Parlamento che presumibilmente, molto presumibilmente, sarà composto da un numero di donne molto limitato. E appunto bisogna dire con estrema chiarezza che i cittadini non sceglieranno i loro candidati se non in una quota residuale. Continuiamo a ritenere che l'indicazione del Premier, del candidato alla Presidenza del Consiglio, leda le prerogative del Capo dello Stato, e che coraggio...
7: Nel premierato c'era un articolo che diceva salve le prerogative del Capo dello Stato, qui no.
9: No, qui c'è pure, però...
7: L'hanno messo anche qui.
9: Però c'è un punto vero, che una legge ordinaria non può scavalcare una legge costituzionale, ed è la Costituzione che prevede che sia il Capo dello Stato a individuare chi è il...
7: Quindi prevale la norma costituzionale.
9: Ma infatti sì, anche se va detta con molta chiarezza che questo è un altro bluff, perché si dice agli elettori che potranno scegliersi il candidato premier, cosa che invece purtroppo poi dopo il Presidente della Repubblica sarà costretto, perché è chiaro che dovrà comunque prendere atto di quello che c'è scritto nel programma dei partiti, e questo lede le sue prerogative, come noi riteniamo da tempo.
7: Dunque, da alcuni resoconti giornalistici pare che la Meloni il Presidente del Consiglio stia chiamando un po' tutti i parlamentari del centrodestra. C'è qualche polemica sul fatto se saranno aperte o meno le tribune per vedere come votano i parlamentari. C'è un po' un clima così?
9: Beh, insomma, che questa legge elettorale vada solo ed esclusivamente nella direzione di un partito della maggioranza, in particolar modo di Fratelli d'Italia, dato che si sapeva, tant'è che il premio di maggioranza, il listone, era nato anche proprio come camera di compensazione rispetto alle proteste della Lega. Ma al di là di quello, questo dimostra che insomma anche i colleghi di Fratelli d'Italia o comunque dei partiti di maggioranza hanno capito che questa è una legge elettorale che insomma fa acqua da tutte le parti, quindi vedremo che cosa succederà nel voto segreto.
7: Si vota la legge elettorale e poi si va alle elezioni quasi subito, oppure si sfida la Corte Costituzionale attraverso i ricorsi in tribunale che poi arriveranno alla Consulta?
9: Ma come si sta muovendo la Presidente del Consiglio, tutto porta a pensare che si voglia accelerare sulla data del voto. Questo
7: quindi
9: però non è dato.
7: Lei dà per scontato che ci saranno delle elezioni anticipate, o almeno ravvicinate?
9: Io non dico niente se non insomma dire che noi siamo pronti laddove ci dovessero essere le elezioni, siamo pronti, e quindi insomma, vedremo quale sarà la decisione non solo della Presidente del Consiglio, ricordo che c'è anche il Capo dello Stato che decide sulla data delle elezioni.
7: Però questo lo sa bene Salvini.
9: Da come si sta muovendo la Presidente del Consiglio, tutto fa pensare che oggi quello che temono di più è la concorrenza destra di Vannacci, e quindi molto probabilmente proveranno ad accelerare, ma oggi noi, ripeto, siamo pronti a qualunque data.
7: Grazie a Simona Bonafè del Partito Democratico.
6: Radio Radicale, chiudiamo il nostro notiziario e come sempre andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
10: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo sul caso Regeni, e cioè sulla recentissima sentenza di primo grado che ha concluso il lavoro della prima Corte d'Assise di Roma e che ha portato nella giornata del 28 settembre alla lettura del dispositivo da parte del Presidente della stessa Corte, il giudice Paola Roia, con la condanna a 10 anni di carcere per concorso in sequestro di persona di 3 dei 4 imputati, tutti ufficiali appartenenti o ex appartenenti alla National Security egiziana, ritenuti coinvolti nel rapimento, nella tortura e nella morte del giovane ricercatore universitario italiano, appunto Giulio Regeni, tutti fatti gravissimi avvenuti nel 2016, all'inizio del 2016. Sono stati condannati 3 imputati su 4 a 10 anni, quindi a un'entità di pena diversa da quelle sollecitate dalla pubblica accusa, e un quarto ufficiale, quello di più alto in grado, un generale, è stato invece assolto. Ci sarà tempo e modo per tornare sulla vicenda con la lettura delle motivazioni con cui i giudici della prima Corte d'Assise di Roma hanno giustificato la loro scelta. Noi con la puntata di questa sera vi proponiamo per l'appunto la lettura del dispositivo della sentenza nella giornata del 28 settembre scorso e poi la replica di una parte della requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco nell'udienza del 23 giugno di quest'anno. E si tratta proprio di una parte della requisitoria in cui il rappresentante dell'accusa esamina i comportamenti e le posizioni degli ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani coinvolti nella scomparsa di Giulio. Buon ascolto.
11: In nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assise di Roma. Visti applicati gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, ovvero Aser Kamal Mohamed Ibrahim, titolare di documento di identificazione militare 5/89, Usham Elmi, ovvero Usam Aldin Elmi Mohamed, titolare di documento di identificazione militare 270/90, Magdi Ibrahim Abdellah Sharif, ovvero Sharif Magdi Ibrahim Abdellal, colpevoli del delitto, allora scritto al capo A di rubrica, escluse perché non contestate in fatto le circostanze aggravanti di cui articolo 61 numero 1, 61 numero 4. E per l'effetto li condanna ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. In stile articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, Mahdi Ibrahim Abdullah Sharif, interdetti in perpetua dei pubblici uffici in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Visto l'articolo 230 del Codice Penale, applica nei loro confronti a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Visti gli articoli 538 e 539 del Codice di procedura penale, condanna Tar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, Sharif Mahdi Ibrahim Abdellal, in solido fra di loro, a risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle parti civili costituite Claudio Regeni, Paola Defendi, Irene Regeni, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente Pro Tempore, per effetto della condotta di cui al capo A per cui vi è stata condanna, limitatamente alle conseguenze civili ad essa direttamente ricollegabili, tutti da liquidarsi in separato giudizio civile.

0: alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza processuale delle parti civili costituite, che così liquida euro 17.299 a Paola Defendi e Irene Regeni, oltre al rimborso forfettario 15%, cassa di previdenza IVA, euro 8.930 a Claudio Regeni, oltre al rimborso forfettario 15%, cassa di previdenza IVA, euro 8.477.80 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al rimborso forfettario 15% come per legge. Visto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve Tariq Sabir dal delitto lui ascritto al capo A, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif dai delitti lui ascritti ai capi B e C per non aver commesso il fatto. Visto l'articolo 544, terzo comma del Codice di Procedura Penale, fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta.
1: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale. Vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità. Vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire, da spezzare, da finire. Lo abbiamo schiacciato, lo abbiamo spezzato, lo abbiamo annientato e poi gli abbiamo dato il colpo di grazia. Signor Presidente, signori della Corte, questa espressione brutale non è soltanto l'eco di una conversazione o la traccia di una confessione stragiudiziale. È il manifesto morale del delitto che questa Corte è chiamata a giudicare. Perché ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana. Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Ciò che qui si giudica è la tortura, protratta come strumento di dominio. E quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Un uomo che il 25 gennaio 2016 entra, inconsapevole, in una zona d'ombra, in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio Regeni non è più una persona, diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Diventa, per chi lo detiene, materia su cui esercitare un potere assoluto. E questa è la prima sconvolgente verità che il presente processo ci consegna. Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano titolare dei diritti. Fu collocato in uno spazio in cui non esistevano più legge, controllo, difesa, limite. Uno spazio in cui il potere aveva preso la forma dell'arbitrio puro. Ma vi è una seconda verità, ancor più drammatica. A compiere tutto questo, alla luce delle prove che il dibattimento ha progressivamente fatto emergere, non furono criminali comuni, non furono uomini della malavita, furono uomini dello Stato, furono appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani. Furono cioè proprio coloro ai quali lo Stato affida l'uso legittimo della forza. Ed è qui che il delitto assume una dimensione ulteriore, quando la forza istituzionale nata per proteggere diventa forza di oppressione, quando la funzione pubblica nata per garantire sicurezza si converte in strumento di tortura. Allora non è colpita soltanto la singola vittima, è colpita l'idea stessa di civiltà giuridica. È colpito il principio che non può esistere alcun potere senza responsabilità. È colpita la nozione elementare e insieme solenne che sopra lo Stato vi deve essere la legge. Ed è per questo che il processo che oggi giunge a conclusione

0: corruzione non è stato fin dal suo nascere un processo come gli altri. È stato un processo contro il silenzio di chi non voleva parlare, di chi non voleva collaborare, di chi confidava che il tempo avrebbe cancellato le tracce. È stato un processo contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi. Perché secondo l'ordine naturale delle cose, questi fatti avrebbero dovuto essere accertati e giudicati nel luogo in cui furono commessi. Sarebbe stato compito primario dell'Egitto ricercare i responsabili, assicurare le prove, offrire alla vittima e alla comunità internazionale una risposta di giustizia. Ma quel che si è progressivamente rivelato è stato l'esatto contrario. Un sistema di ostacoli, di opacità, di resistenze, di chiusure, che ha reso via via evidente una conclusione tanto semplice quanto drammatica. Che questo processo, se non fosse stato celebrato in Italia, non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Che questa verità, se non fosse stata ricercata dalla magistratura italiana, sarebbe rimasta sommersa. Che questa morte, se non fosse stata portata davanti a un giudice, sarebbe stata consegnata all'oblio. E allora la giurisdizione italiana si è assunta appieno le proprie responsabilità. Ha affermato che la tortura e l'omicidio non possono trovare riparo dietro i confini. Ha affermato che neppure la ragion di Stato può diventare ragione di impunità. Lo ha fatto con gli strumenti della legge. Lo ha fatto nel rispetto delle garanzie. Lo ha fatto entro il perimetro rigoroso del codice di procedura penale. Ma lo ha fatto con determinazione. E con una determinazione che costituisce essa stessa una risposta istituzionale al tentativo di sottrarre questi fatti alla giustizia. Ed a proposito di istituzioni, appare doveroso, in apertura di questa requisitoria, ricordare le parole della più alta delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in questi 10 anni ha più volte ribadito che verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale. Signor Presidente, signori della Corte, la forza simbolica di questo processo non può e non deve però sostituire la prova. Questo ufficio sa bene che non basta evocare l'orrore. Occorre dimostrare, passaggio dopo passaggio, come quell'orrore sia stato costruito e soprattutto da chi sia stato costruito. E per farlo bisogna tornare indietro. Occorre allora tornare all'inizio. Occorre partire da chi era Giulio Regeni. Comprendere chi fosse Giulio Regeni non è un tributo dovuto alla vittima. Si tratta al contrario di un passaggio strettamente processuale. Perché conoscere la persona di Giulio Regeni significa comprendere il suo stile di vita, il suo percorso di studi, il suo metodo di ricerca, il suo modo di relazionarsi con gli altri, il suo effettivo grado di inserimento nel contesto egiziano. E significa soprattutto sgombrare il campo da una serie di suggestioni, di ambiguità, di ipotesi alternative, che in questi anni sono state alimentate ad arte per offuscare la verità dei fatti. Giulio nasce e vive fino ai 17 anni a Fiumicello, in provincia di Udine, quindi in un territorio di confine, perché è a meno di 15 chilometri dalla frontiera con la Slovenia. Anche per questo cresce in un ambiente familiare caratterizzato da un'educazione aperta al viaggio, alla conoscenza, all'incontro con culture diverse. Il padre e la madre trasmettono a Giulio e alla sorella Irene un modello educativo fondato sulla curiosità intellettuale, sull'ironia, sulla libertà di pensiero, su una costante attenzione verso ciò che è altro da sé. Lo ricorda Irene Regeni, all'udienza del 19 novembre 24. Il nostro rapporto in famiglia è stato sempre molto divertente. Nessuno si è mai preso troppo sul serio. Io e Giulio ci divertivamo tantissimo a prendere in giro mamma e papà. A Giulio piaceva tantissimo farmi scherzi. Queste parole restituiscono un tratto che il dibattimento ha poi confermato da più fonti. Giulio era un ragazzo vitale, ironico, capace di relazioni affettive profonde, lontanissimo dall'immagine di una personalità cupa, chiusa o ideologicamente irrigidita. Ed è proprio in questo contesto che emergono fin dall'adolescenza intraprendenza, spirito civico, maturità e una precoce curiosità per l'estero. Non è casuale che scelga di frequentare a Trieste un liceo classico con indirizzo linguistico. Per Giulio la lingua è il primo strumento per entrare davvero dentro una cultura. A questa apertura verso l'esterno si accompagna una passione crescente per lo studio e l'approfondimento. Nel 2007 si reca per la prima volta nel Regno Unito per frequentare presso l'Università di Leeds un corso di arabo nell'ambito degli studi di scienze politiche. Nel 2011 approda all'Università di Cambridge per il master. Tra il 2013 e il 2014 lavora presso Oxford Analytica, che è una società di consulenza e analisi geopolitica, che, come ci ha spiegato il colonnello Panebianco dei ROS, fornisce un supporto informativo a soggetti pubblici e privati interessati all'economia e alla politica globale. Ma proprio quell'esperienza lavorativa ci consente di cogliere con precisione la natura autentica della sua vocazione. Ci dice il colonnello Panebianco, non era appagato da quella tipologia di attività di Oxford Analytica, perché lui, per quello che si capisce anche tra le righe, leggendo i documenti che ha elaborato, era predisposto alla ricerca, all'analisi in proprio, al fatto di dover semplicemente raccattare dei documenti, dei dati su internet e metterli a disposizione di altri perché redigessero il documento, era una cosa che non lo appagava. E questo è un passaggio istruttorio significativo, perché dimostra che Giulio non era orientato verso attività ancillari o opache, ma verso la ricerca autonoma, verso la comprensione diretta dei fenomeni, verso un'elaborazione personale di quanto conosceva. Sempre Irene ci chiarisce la profondità di questo atteggiamento, all'udienza del 19 novembre 24 a pagina 6. Giulio era interessato a scoprire culture e ad essere in contatto con queste culture. E non lo faceva in maniera superficiale, ma voleva capire, e capire fino in fondo. Questa era un'attitudine che Giulio aveva per tutto. Per esempio l'Egitto, lui non aveva interesse per le piramidi, ma ad approfondire l'aspetto storico, l'aspetto culturale. Nello stesso senso si colloca quanto ci ha detto il padre Claudio. L'aveva sempre affascinato la cultura araba. Avevamo fatto un viaggio in Turchia qualche anno prima e lui era rimasto affascinato proprio da quella cultura. Poi, quando c'era da decidere la specialistica da fare all'università, ha scelto proprio la lingua e la cultura araba. La scelta dell'Egitto, quindi, non nasce da casualità, non nasce da finalità diverse da quelle dichiarate, non nasce da incarichi esterni, nasce da un coerente e lineare percorso accademico. Un ulteriore tratto che emerge con forza è la capacità di Giulio di costruire e mantenere rapporti umani profondi. Paolo De Fendi ci ha riferito come, pur essendo andato via di casa a 17 anni e mezzo, Giulio avesse mantenuto un legame affettivo intensissimo con gli amici di Fiumicello e di Trieste. Giulio ci teneva agli amici. Quando tornava qui in Italia stava a casa, ma usciva in continuazione per salutare tutte le persone con cui aveva rapporti di amicizia. Per esempio, abbiamo capito dopo di quante persone avesse aiutato. Ed in questo non è un dettaglio minore che il giorno del funerale a Fiumicello e in quello successivo molti di quei coetanei si siano spontaneamente presentati presso la caserma dei carabinieri mettendo a disposizione dei ROS i cellulari, i messaggi, le mail, le chat, consentendo di acquisire alle indagini le copie forense integrali. È il segno di rapporti veri e attraverso quelle relazioni che la Procura ha potuto iniziare a ricostruire la vita personale, accademica e relazionale di Giulio. Questo stesso stile nel coltivare amicizie si riproduce nei contesti internazionali e in particolare al Cairo. Pensiamo ai rapporti con Gennaro Gervasio e Francesco De Lellis che abbiamo ascoltato. Con Gennaro Gervasio Giulio sviluppa un intenso confronto culturale e intellettuale ed è noto che era proprio l'appuntamento con lui in cui Giulio si stava recando la sera del 25 gennaio 2016. Con Francesco De Lellis condivise interessi di studio, ricerche sui sindacati indipendenti e partecipazione ad attività comuni su cui torneremo poi diffusamente. Ma dalle frequentazioni al Cairo emerge anche la figura di Noura Wahbi, una figura che appare, almeno in un primo momento, di sostegno e di amicizia. Lo aiuta a trovare casa, lo frequenta assiduamente, organizza una festa per il suo compleanno il 20 gennaio. E tuttavia, accanto a queste condotte amicali, vi sono comportamenti quantomeno equivoci. Il 18 dicembre 2015, Noura elimina dal cloud condiviso con Giulio la cartella Regeni, cancellandone l'accesso comune e mostrando evidentemente la volontà di rimuovere ogni traccia del proprio apporto alla ricerca di Giulio. Ancor più significativo è l'episodio del 20 gennaio, quando alla festa di compleanno di Giulio, organizzata proprio da Noura, compare l'agente turistico Rami, che vedete in questa fotografia, risultato intimamente amico dell'imputato Sharif e che quella sera si fotografa con Giulio e con Noura. Non siamo davanti a una mera coincidenza relazionale. Siamo già dentro un contesto di osservazione e di raccolta informativa. Sempre sul piano delle relazioni personali, la madre ci ha riferito all'udienza del 21 gennaio 2025 che Giulio aveva un atteggiamento di rispetto verso il mondo femminile ed aveva, da quello che abbiamo capito, anche un certo successo con le ragazze. Irene, con riferimento alla relazione sentimentale in corso al momento dei fatti, ha aggiunto: Giulio dal Cairo mi scrisse in particolare di questa ragazza che aveva conosciuto anni prima, una ragazza ucraina, Valeria. E questo è il rapporto che avevo con Giulio, da lontano, ma anche molto confidenziale. Sono elementi che confermano ancora una volta una personalità aperta, lineare, relazionale, priva di zone d'ombra. Gabriele Ravelli, amica d'infanzia, ci consegna un'immagine molto concreta di Giulio.
1: Giulio non era una persona che leggeva molto, che ti consigliava i libri, che ti consigliava i paper. Mi piaceva lo sport, il basket, sicuramente anche il cinema. La musica era una cosa che lo appassionava. Insomma, non era una persona noiosa. Dico questo perché spesso chi segue un percorso accademico appare, forse, un po' più noioso rispetto ai loro coetanei.
0: È una notazione apparentemente semplice, ma in realtà importante, perché sottrae Giulio a qualunque stereotipo e lo restituisce per quello che era, un giovane studioso ma assolutamente normale nei gusti, nelle passioni e nelle abitudini. Il padre conferma la semplicità del suo stile di vita. Era molto attento a non spendere più del necessario. Non gli interessava vestirsi in maniera sfarzosa, si vestiva in maniera semplice. Questa sobrietà è documentalmente confermata dall'analisi dei conti correnti. Al momento dell'omicidio, Giulio aveva 4 conti correnti, 1 in Italia e 3 in Gran Bretagna. Il saldo complessivo però ammontava a soli 14.000 euro. Dall'analisi dei movimenti risulta che quella somma deriva esclusivamente dagli accrediti riconducibili all'attività lavorativa svolta presso Oxford Analytica. Non risultano ulteriori versamenti da nessuno, né in Italia, né in Gran Bretagna, né in Egitto. Questo dato esclude quindi fonti di finanziamento opache, esclude attività di lavoro parallele e non dichiarate, esclude soprattutto remunerazioni riconducibili ad apparati di intelligence. Sul punto il colonnello Panebianco, che abbiamo ascoltato, è stato categorico. Non c'è un'evidenza nel complesso del materiale che noi abbiamo acquisito nel corso delle indagini che ci autorizzi a ipotizzare la riconducibilità a Giulio a un servizio di intelligence italiano, britannico o straniero. E questo è stato confermato anche dal dottor Manenti, direttore del servizio di intelligence estero italiano, all'udienza del 24 ottobre 2024 a pagina 31. Su questo punto quindi il processo ha parlato con chiarezza assoluta. Giulio Regeni non era una spia. Vi è poi il tema dell'effettività della conoscenza della lingua araba, tema che non è secondario, come sappiamo, perché incide direttamente sulla comprensione da parte di Giulio di numerosi episodi verificatisi al Cairo. Giulio aveva certamente studiato l'arabo e quando giunge in Egitto nell'autunno del 2015 era in grado di esprimersi in arabo classico. Ma il dibattimento ha chiarito che ben diverso era il livello di padronanza dell'arabo dialettale egiziano, soprattutto di quello parlato nelle aree popolari e nei mercati.
2: Lui, come molte persone che hanno studiato l'arabo classico oppure l'arabo letterario moderno, che si voglia, facevano un passaggio per cui piano piano imparavano espressioni e parole e le sostituivano. Anche io avevo proceduto così. Ecco perché c'era una specie di mix tra un'impostazione di frase classica, a cui però pezzo pezzo si aggiungevano delle frasi in arabo. I rivenditori ambulanti del Cairo parlano un arabo dialettale molto molto di strada, praticamente distantissimo dall'arabo classico. Con i rivenditori di strada lo so, perché con alcuni si fa fatica, perché pronunciano alcune lettere in maniera completamente diversa. Poi molti non sono del Cairo, ne deriva che parlano dialetti, diciamo, del sud e del nord.
0: Ne deriva una conclusione precisa. Giulio riusciva a comunicare, ma non dominava pienamente il codice linguistico e sociale dei suoi interlocutori egiziani. E dunque nei colloqui con i rivenditori ambulanti, nei rapporti col sindacalista Abdallah, nei successivi contatti con la National Security, la sua capacità di comprendere sfumature, sottintesi, inflessioni dialettali era inevitabilmente limitata e ciò ha generato incomprensioni, equivoci, fraintendimenti. Un riscontro oggettivo si coglie nel video del colloquio tra Giulio e Abdallah del 7 gennaio, nel quale più volte Giulio chiede di ripetere alcune frasi perché non ne aveva colto il significato. Giulio Regeni era principalmente un ricercatore. Il suo progetto di ricerca era stato valutato e approvato dall'Università di Cambridge. Le attività da lui svolte in Egitto e le modalità concretamente seguite rientrano pienamente nel cosiddetto metodo dell'osservazione partecipata, metodo unanimemente riconosciuto nelle scienze sociali come uno dei più efficaci per indagare i fenomeni sociopolitici in evoluzione. Lo scopo di Giulio era raccogliere dati qualitativi e quantitativi per comprendere la comparsa e lo sviluppo del sindacalismo indipendente in Egitto. Ce lo spiega con chiarezza il professor Gennaro Gervasi.
2: Fare ricerca sul campo vuol dire che tu stabilisci dei rapporti con le persone che sono l'oggetto dello studio, per cui non sono più oggetti, il che significa che non ci vai soltanto una volta, ma ripeti, e perciò cerchi di stabilire dei rapporti per entrare in un certo tipo di confidenza, per non essere considerato completamente esterno, ma una persona se non altro vicina.
0: Ecco allora spiegata la presenza di Giulio nei mercati del Cairo. Ecco spiegata la sua frequentazione assidua dei rivenditori ambulanti. Ecco spiegata la costruzione di rapporti personali con loro, Non si trattava di una scelta originale, eccentrica, arbitraria. Si trattava dell'applicazione concreta di una metodologia scientifica. A questo si aggiunge il tema del cosiddetto impatto della ricerca, che ci ha illustrato il 9 aprile 24 Galadriel Ravelli.
1: La ricerca accademica, soprattutto la ricerca in scienze sociali oggi, ha un'importanza fondamentale al cosiddetto impatto della ricerca. È importante collaborare con la comunità che si studia, e questo può voler dire organizzare una mostra con le persone che hai intervistato, o può voler dire aiutare la comunità con cui hai lavorato a finanziare, per esempio, una biblioteca. Sono cose che sono diventate, a livello accademico, fondamentali, e ne deriva che sono importanti le borse che si prendono per questi fini. Un intervento come quello che Giulio aveva immaginato di poter fare con 10.000 sterline non è un intervento particolarmente significativo dal punto di vista economico. È certo che, nel contesto accademico, i ricercatori sono oggi incoraggiati a interagire con la comunità con cui lavorano, su cui stanno lavorando.
0: È in questa chiave, quindi, che va letto anche il tentativo di Giulio di far partecipare, attraverso l'ONG di Oda Camel, il sindacato dei rivenditori ambulanti ad un bando della Fondazione. Non si trattava, lo capiamo allora, di manza politica, non si trattava quindi di sostegno clandestino ad attività antagoniste. Si trattava, ancora una volta, di una condotta tipica di un ricercatore, che applicava con rigore il metodo dell'osservazione partecipata. Conoscere Giulio Regeni significa dunque approdare ad una prima conclusione certa. Giulio era un giovane ricercatore, serio, lineare, trasparente, metodico, profondamente curioso del mondo arabo, che voleva vivere da di dentro, desideroso di impadronirsi dei suoi codici profondi, immerso in un lavoro accademico autentico e documentato, del tutto estraneo a qualsiasi attività di intelligence o di militanza occulta. Ed è proprio questa figura che nel contesto egiziano dell'autunno 2015 inizia a diventare progressivamente un obiettivo. E tu, prima di seguire Giulio al Cairo, è necessario comprendere quale fosse il suo progetto di ricerca, comprendere quale sia stato il contesto accademico nel quale quel progetto era nato e si è sviluppato. Ed è per questo motivo che le indagini preliminari si sono inevitabilmente estese alle attività svolte presso l'Università di Cambridge. Occorreva infatti comprendere come fosse stato individuato l'oggetto della ricerca, e cioè il sindacalismo indipendente egiziano. Con quale modalità Giulio avesse maturato la scelta di recarsi al Cairo? Quali interlocuzioni vi fossero state tra Giulio e l'università? Quali valutazioni di rischio fossero state compiute? E soprattutto, se dietro quel percorso accademico potessero celarsi, almeno da parte dell'università, finalità diverse da quelle dichiarate. Questa è quella che nel corso degli anni è stata definita la cosiddetta pista inglese. Una pista, si sente? Bassato. È quella che nel corso degli anni è stata definita la cosiddetta pista inglese. Una pista che questo ufficio ha il dovere di affrontare qui in modo conclusivo, perché è stata a lungo evocata, discussa, amplificata anche mediaticamente e spesso caricata di illazioni prive di reale consistenza probatoria. Ed in quest'ambito ha avuto inevitabilmente un ruolo centrale la professoressa Mahab El-Dahram, supervisor della ricerca di Dottor Giulio. È giusto dire, con equilibrio, che la posizione della professoressa nel corso delle indagini è stata una posizione fatta di luci e di ombre. Le ombre sono consistite nella iniziale reticenza mostrata nel rilasciare dichiarazioni alla Procura di Roma, in diverse sedi e in diverse occasioni. Reticenza che inevitabilmente ha alimentato interrogativi e sospetti. Ma oggi non siamo più nel tempo delle ipotesi investigative, siamo all'esito della fase dibattimentale. E ciò che conta ora è verificare che cosa sia stato possibile ricostruire processualmente e non quali suggestioni abbiano circolato all'esterno del processo. Perché va ricordato che la cosiddetta pista inglese e in particolare la figura della professoressa Mabel Daram è stata oggetto di un ampio dibattito pubblico e di ripetute strumentalizzazioni. Si è parlata della sua presunta vicinanza alla Fratellanza Musulmana, si è parlato di asserite consulenze all'intelligence britannica, si è insinuato che Giulio potesse essere stato indirizzato verso l'Egitto per finalità non accademiche. Ebbene, allo stato delle risultanze processuali, questo quadro deve dirsi definitivamente superato. L'udienza del 10 ottobre 2024, nel corso della quale la professoressa Beldaram ha reso dichiarazioni avanti a voi, e soprattutto l'acquisizione, con il consenso delle difese, come da ordinanza di quel giorno a pagina 9, delle dichiarazioni rese dalla stessa professoressa Beldaram alla Commissione parlamentare d'inchiesta, hanno consentito di ricostruire in modo lineare il rapporto scientifico intercorso tra Giulio e la sua supervisor. È emerso con chiarezza che Giulio conosce la professoressa sin dal master frequentato a Cambridge nel 2011 ed è proprio in quegli anni che inizia ad affrontare insieme a lei il tema del sindacalismo indipendente e in particolare quello dei venditori ambulanti in Egitto. Quando dunque, nel 2014, Giulio deve scegliere il tema del proprio dottorato, contatta di propria iniziativa la professoressa Mabel Daram, con l'intenzione di riprendere e approfondire quel medesimo filone di studio. La scelta quindi non è eterodiretta, non è il frutto di una sollecitazione esterna, non è il risultato di un invio deciso da altri. È Giulio che sceglie il tema. È Giulio che sceglie la docente, è Giulio che sceglie di tornare sull'argomento. E lo fa perché conosce già la competenza della professoressa su quel settore di studi e spera di sviluppare proprio con lei il proprio percorso di ricerca. Questi passaggi non risultano soltanto dalle dichiarazioni della professoressa Beldaram, risultano anche da quanto Giulio aveva raccontato alla famiglia e dalle numerose mail acquisite agli atti, inviate ad amici e colleghi. Il che conferma, lo si dica con chiarezza, ancora una volta, la linearità del suo progetto. Dobbiamo però anche dire che sin dai giorni immediatamente successivi al 3 febbraio del 2016, e cioè dal ritrovamento del corpo di Giulio, una domanda ha attraversato costantemente il dibattito pubblico e investigativo. Furono prese tutte le cautele necessarie. L'Università di Cambridge poteva fare di più. È stato sottovalutato il rischio connesso alla permanenza di Giulio in Egitto? Per rispondere a questi interrogativi, mi sono recato nel Regno Unito in due distinte missioni. La prima nel 2016, mediante richiesta di rogatoria. E la seconda nel gennaio 2017 attraverso un ordine europeo di investigazione. La Procura di Roma è così riuscita ad acquisire l'intero fascicolo universitario relativo alle posizioni di Giulio Regeni, fascicolo che è poi confluito nel fascicolo del dibattimento con il consenso dei difensori prestato in sede di formazione del fascicolo dell'udienza preliminare. Ebbene, dall'esame della documentazione pervenutaci da Cambridge emerge un dato preciso. L'università, forte di una consolidata tradizione nell'invio di ricercatori all'estero, prevede una procedura articolata di approvazione dei progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo. Tra i documenti richiesti vi è questo, che è il modulo di valutazione del rischio, che il ricercatore deve compilare e che il docente supervisore deve controfirmare. Si tratta di un passaggio decisivo ai fini dell'autorizzazione. Giulio compila quel modulo utilizzando il formulario all'epoca in uso, in realtà piuttosto snello, nel quale rappresenta che la situazione politica egiziana appare stabile e che nel sito del Foreign Office l'area del Cairo è indicata come sicura. Il documento viene poi validato dalla professoressa Mabel Daram, cui è richiesto di attestare la congruità di quanto esposto. Ma vi è anche un altro documento nel fascicolo di Cambridge che assume, a nostro giudizio, un rilievo ben maggiore. Si tratta di un questionario metodologico, diverso dalla mera valutazione del rischio, nella quale viene chiesto ai ricercatori, e quindi anche a Giulio, di indicare i punti di forza e di debolezza e i possibili ostacoli della propria ricerca. Ed è qui che Giulio lascia un'annotazione di straordinaria importanza, perché ci consente di entrare nella sua reale percezione del contesto egiziano. Scrive infatti Giulio:
2: mentre la mia metodologia di ricerca appare essere lineare, sono preoccupato per uno scenario altamente volatile attualmente presente in Egitto. Investigare sui sindacati in uno scenario post-rivoluzionario potrebbe essere visto con sospetto da molti degli intervistati e dalle autorità. Mentre sono sicuro sulle mie capacità di parlare in arabo con interlocutori eruditi, sono meno sicuro sulle mie capacità di comunicare con persone in dialetto con i quali non ho familiarità.
0: Questo massaggio di Giulio dimostra tre cose. La prima, Giulio era consapevole del contesto politico in cui stava operando. La seconda, aveva chiarissima la possibilità che il suo oggetto di ricerca fosse guardato con sospetto sia dagli intervistati sia dalle autorità. La terza, aveva lui stesso percezione dei limiti della propria competenza linguistica sul piano dialettale. Dunque non siamo di fronte ad un ricercatore mandato allo sbaraglio da un ateneo ignaro. Siamo di fronte a una scelta accademica compiuta in un contesto di rischio percepito, valutato e tuttavia ritenuto tragicamente gestibile. Tutto questo non attenua la responsabilità degli autori del delitto, ma ci aiuta a collocare correttamente il ruolo dell'Università di Cambridge. A questo punto occorre trarre una conclusione netta sulla pista inglese. Tutti gli elementi raccolti sulla cosiddetta pista inglese sono stati approfonditi, verificati, sviscerati in ogni possibile direzione. E deve dirsi oggi, con assoluta chiarezza, che da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ma vi è di più. È oggi doveroso affermare che ogni aspetto dell'attività svolta da Giulio nel Regno Unito è stato chiarito in modo definitivo. Ciò vale per i rapporti scientifici tra Giulio e la professoressa Mabel Daram prima della partenza del Cairo, per le relazioni attribuite alla professoressa con la Fratellanza Musulmana e con apparati di intelligence britannici, relazioni che sono rimaste sul piano della mera illazione, per l'assenza assoluta di qualsiasi elemento che possa anche soltanto far ipotizzare un rapporto tra Giulio e i servizi di intelligence del Regno Unito. Sul punto assume valore particolare quanto ascoltato all'udienza del 24 ottobre 2024 a pagina 48, ancora una volta dal direttore dell'AISE, dottor Alberto Manenti.
2: Posi uno specifico quesito al direttore dell'M6, chiedendo di se Regeni appartenesse o meno al loro servizio. La domanda precisa rispose di no, che la mia sensazione, indotta dall'esperienza, era che il mio interlocutore in quel momento non stesse in terra.
0: Si tratta, come è evidente a tutti voi, di una dichiarazione di particolare peso istituzionale, resa dal vertice del servizio di intelligence italiana. Ebbene, all'esito di tutte le acquisizioni compiute questo ufficio ritiene che il quadro probatorio sia giunto ad un punto fermo. Non vi è alcun elemento che consenta di individuare nel versante inglese la chiave interpretativa del delitto. Non vi è alcun elemento che sostenga ipotesi alternative alla responsabilità degli apparati egiziani e dei quattro imputati. Si tratta di una conclusione che coincide, del resto, con quella raggiunta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, le cui risultanze sono state acquisite agli atti del dibattimento con vostra ordinanza. La pista inglese, quindi, non conduce da nessuna parte, se non ad una conclusione. Giulio Regeni era in Egitto per ciò che aveva sempre dichiarato di essere: un dottorando di Cambridge impegnato in una ricerca sul sindacalismo indipendente. Ed è in Egitto, quindi, e solo in Egitto, che bisogna cercare i suoi sequestratori, i suoi torturatori, i suoi assassini.

0: Riandiamo quindi ora alla situazione geopolitica dell'Egitto, nei giorni in cui Giulio giunge al Cairo, vale a dire tra l'ottobre del 2015 e il gennaio 2016. È necessario ripercorrere quanto illustrato nelle prime udienze dal professor Dentice, responsabile del desk del Centro Studi Internazionali. Ci ha detto: il 25 gennaio 2011 è una data fondamentale nella storia egiziana, perché segna l'inizio delle proteste, che diedero vita alla cosiddetta primavera araba. Nel 2011, a fianco delle proteste popolari, vi fu un'azione decisa da parte dei militari, che colsero l'opportunità per diventare centrali nella scena politica e guidare la transizione. I militari hanno sempre avuto un ruolo importante in Egitto, ma dal 2011 aumentarono progressivamente la loro influenza, infiltrandosi nello Stato e divenendo attore economico, civile e politico. In questo quadro, quando salgono al potere i Fratelli Musulmani e diventa presidente Mohamed Morsi, il ruolo dei militari non arretra affatto, anzi si rafforza. Ed è proprio nel 2012 che diviene ministro della difesa al-Sisi. Una carica, quella del Ministero della Difesa in Egitto, di importanza strategica. È il capo delle forze armate, il rappresentante dei militari nel governo. Ed è in grado di incidere in maniera profonda sulla vita politica del paese. Quando poi, nell'aprile 2013, una nuova ondata di proteste popolari investe il governo Morsi, i militari, e tra loro al-Sisi, colgono definitivamente l'occasione per consolidare il loro potere. Sarà infatti al-Sisi, il 3 giugno 2013, ad annunciare pubblicamente in televisione la decadenza del presidente Morsi e la nascita di un governo di transizione guidato proprio da lui. Un anno dopo le elezioni lo porteranno alla presidenza della Repubblica, ma la centralità dei militari non si manifesta soltanto sul piano economico, nella gestione delle principali attività imprenditoriali, ma anche per l'influenza nelle strutture giudiziarie e di sicurezza. Accanto ai tribunali ordinari operano i tribunali militari, che hanno un ruolo preminente nella gestione delle situazioni più delicate e non soltanto di quelle riguardanti il terrorismo, ci ha detto il professor Dentici. Il Presidente della Repubblica nomina inoltre tutti i vertici delle agenzie di intelligence in Egitto. E questo dunque è il contesto, un regime nel quale il potere politico, militare, giudiziario e di intelligence tende progressivamente a concentrarsi sotto un'unica regia. Ed in questo Egitto che Giulio arriva. Tra i documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento con vostra ordinanza del 16 aprile 2024, come ho già ricordato, vi è la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Voi avete riconosciuto a tale elaborato natura di prova documentale, dotata di un'autonoma efficacia rappresentativa, salvo ovviamente le parti relative a soggetti già esaminati o da esaminare nel corso del dibattimento. Ebbene, l'analisi della collocazione internazionale dell'Egitto, contenuta in quella relazione, assume un rilievo decisivo per comprendere la successiva degenerazione interna in tema di diritti umani e di uso della tortura. Il tradizionale sostegno, quasi esclusivo, degli Stati Uniti al regime di Mubarak aveva progressivamente comportato, pur tra enormi limiti, una certa esposizione del sistema egiziano alle pressioni occidentali verso forme di maggiore democratizzazione. Ma tale equilibrio si rompe nel 2011. La repressione violenta delle proteste di piazza incrina il rapporto privilegiato con l'America di Obama e apre nuovi spazi geopolitici. Quegli spazi vengono rapidamente occupati da nuovi attori internazionali, la Russia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita. Solo nell'anno 2014 l'Arabia Saudita assicura all'Egitto 8 miliardi di dollari di aiuti. Questo spostamento del baricentro internazionale produce una conseguenza interna chiarissima. Il regime di al-Sisi acquisisce maggiore autonomia dalle pressioni occidentali in materia di diritti civili e di libertà fondamentali. La dipendenza economica non è più esclusivamente occidentale. E venendo meno il vincolo politico derivante da questa dipendenza, la repressione interna può intensificarsi. Diventano così bersaglio sistematico le ONG indipendenti, gli attivisti, la stampa non allineata, i media internazionali, ogni organismo autonomo rispetto al regime. L'Egitto si avvia dunque verso una forma di potere sempre più impermeabile al controllo esterno e sempre più libero di utilizzare gli apparati coercitivi come strumento di stabilizzazione. Per comprendere come Giulio sia potuto diventare oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza egiziani e quindi come sia stato possibile il suo sequestro, la sua detenzione, la tortura e la morte, occorre soffermarsi sul riassetto interno degli apparati di intelligence negli anni 2014-2015. Sempre il professor Dentice ci ha descritto con precisione la struttura delle agenzie di intelligence egiziane. Tre sono le principali agenzie: il GIS, cioè la General Intelligence Service, la National Security Agency e l'intelligence militare. Le tre agenzie talvolta collaborano, talvolta si muovono in maniera autonoma. Il GIS dipende direttamente dalla Presidenza della Repubblica e si occupa dell'informazione esterna e del coordinamento dell'intera intelligence. La National Security lavora sul piano interno, il controspionaggio, la sicurezza interna, la sorveglianza, la raccolta di informazioni sulla minaccia della sicurezza nazionale. L'intelligence militare dipende dal Ministro della Difesa ed è quella di cui al-Sisi era stato direttore fino al 2016. Nel 2014-2015 il regime è però in una fase particolarmente delicata, quella che gli osservatori geopolitici definiscono di consolidamento del potere. Ed è proprio in questa fase che le diverse agenzie, tra il 2014 e il 2015, sono, secondo gli osservatori, tra loro in competizione, per dimostrare al presidente al-Sisi la propria utilità e la propria capacità di controllo. L'intelligence militare, riportata al centro dal suo ex capo, il nuovo presidente, fallisce però due appuntamenti decisivi: la gestione dell'affluenza alle presidenziali del 2014 e quella delle legislative del 2015, che è molto inferiore alle aspettative. Se questi sono i flop dell'intelligence militare, si aprono allora nuovi spazi per la National Security. Spazi che significano una sola cosa: necessità di approfittarne e di produrre a tutti i costi qualche risultato da offrire al presidente al-Sisi. Vi è necessità di mostrare efficienza repressiva, di individuare minacce, di neutralizzarle, di esibire fedeltà al regime. E mentre avviene questa tragica e feroce competizione tra le diverse agenzie di intelligence, naturalmente la situazione dei diritti umani in Egitto conosce un aggravamento drammatico, segnato dall'incremento esponenziale del fenomeno dei cosiddetti fermi non ufficiali. Ebbene, se tali pratiche erano già conosciute nei regimi precedenti, con l'avvento di al-Sisi assumono proporzioni del tutto nuove e diverse. Uno studio del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite dimostra infatti che fino al 2011 la media era di 10 fermi non ufficiali l'anno. Nel 2014 i casi salgono da 10 a 21. Nel 2015 salgono da 21 a 118. Nel 2016 salgono da 118 a 161. Come è comprensibile, non si tratta di numeri neutri. Si tratta della rappresentazione statistica di una precisa politica di sicurezza. La neutralizzazione clandestina di soggetti ritenuti sensibili. Secondo le testimonianze raccolte da organismi internazionali, le persone vengono prelevate per strada dai luoghi di lavoro o dalle loro abitazioni senza alcun mandato da parte della magistratura. Vengono poi trattenute in luoghi non ufficiali, senza accesso dei familiari, dei difensori, né alcun controllo giudiziario. Molti di essi, secondo questo studio, transitano proprio presso il centro di Lazzogli, all'interno del Ministero degli Interni del Cairo. Lo stesso luogo nel quale, e il dato non può essere dimenticato, il testimone Delta riferisce di essere stato condotto insieme a Giulio. In altri casi, i soggetti vengono fermati, trasferiti presso uffici di polizia o strutture della National Security, senza alcuna registrazione nei registri dei detenuti. Sono cioè persone che scompaiono per giorni, per settimane, talvolta per mesi, fuori di ogni garanzia, fuori da ogni legalità, fuori dalla protezione della legge. La Commissione Egiziana per i diritti e le libertà, per il solo periodo agosto-novembre 2015, ha censito un centinaio di casi. E questa Corte, voi stessi, nell'ordinanza del 12 dicembre 2024, avete già avuto modo di osservare come questo processo ha offerto riscontri significativi su pratiche egiziane di fermi non ufficiali e di condizioni di detenzione, anche per fatti che nel nostro ordinamento sarebbero frutto di normale espressione del pensiero. Fermi assai distanti dai principi consolidati di garanzia della libertà e del rispetto dei diritti della difesa. Che questa, quella dei fermi non ufficiali, sia stata anche la sorte toccata a Giulio, emerge con assoluta chiarezza dalle parole del dottor Manenti, direttore dell'AISE. Già in quei giorni di gennaio avevamo raggiunto la convinzione che Giulio fosse stato oggetto di un fermo non ufficiale, da pagina 31 dell'udienza del 24 ottobre 24. E che i cosiddetti fermi non ufficiali costituissero una prassi ben nota alle autorità italiane è confermato dall'autorità delegata per i servizi di sicurezza italiani, l'onorevole Marco Minniti, che abbiamo ascoltato in quest'aula.
1: La sparizione dei cittadini stranieri in Egitto non era una cosa rara, tecnicamente, in gergo. Si chiamavano fermi non ufficiali, cioè delle persone che venivano fermate senza nessuna comunicazione ufficiale. Proprio nelle settimane precedenti, a fine gennaio, vi era stata una vicenda di 5 cittadini americani che non erano stati fermati ed erano scomparsi da alcuni giorni. E poi sono riapparsi al momento del rimpatrio su un aereo di linea per gli Stati Uniti. Si tratta di fermi irrituali, non c'è comunicazione, nessuno ne ha notizia, nelle famiglie, nelle ambasciate.
0: È in questo sistema di fermi non ufficiali che si colloca quindi la scomparsa di Giulio. Non un'anomalia, non un fatto eccezionale, ma una pratica nota perché in uso da tempo negli apparati dello Stato egiziano. Ma se la sparizione, il fermo illecito, rappresenta il primo segmento, la tortura ne costituisce il naturale, atroce sviluppo. Ritorniamo ancora una volta alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, pagina 328. Vi si legge che ad essere arrestati arbitrariamente, quando non addirittura rapiti, sono soprattutto attivisti, giornalisti, dissidenti politici, soggetti prelevati senza mandato da agenti statali, soggetti trattenuti allo Zogli, soggetti sottoposti a interrogatori nei quali la violenza fisica e psicologica non rappresenta una deviazione, ma il metodo. Le confessioni vengono estorte con la forza. I pubblici ministeri, inseriti in un sistema di dipendenza dal potere esecutivo, come abbiamo visto, diventano parte di quel meccanismo, legittimando a valle ciò che gli apparati di sicurezza compiono a monte. Nonostante ciò, il governo egiziano continua formalmente a negare l'uso della tortura. Lo nega, pur essendo parte della Convenzione ONU contro la tortura del 10 dicembre 1984. Lo nega, pur avendo una Costituzione che all'articolo 52 afferma: tutte le forme di tortura costituiscono un crimine imprescrittibile. Ma la prova dell'uso sistematico delle torture in Egitto non proviene soltanto dagli organismi internazionali. Proviene anche dalla letteratura medico-scientifica, medico-legale. Il professor Fineschi e il professor Chiarotti, che abbiamo ascoltato all'udienza del 24 aprile 2024, a pagina 7 del verbale, hanno richiamato due studi condotte su casistiche egiziane di soggetti sopravvissuti alla tortura. Uno studio del 2004 con 140 casi documentati di tortura e uno studio del 2009-2010 con 367 casi di tortura. Ed è di assoluto rilievo ciò che ci dice il professor Fineschi.
2: Ogni zona geografica ha dei suoi mezzi torturanti. Il Sud America usa alcune lezioni, l'Egitto al sud. Quelle descritte in due studi che ho citato, le abbiamo tutte riscontrate anche sul corpo di Giulio Regeni. Vi è una totale sovrapponibilità tra culture di Stato, descritte nella letteratura scientifica medico-legale egiziana, e quello che noi abbiamo riscontrato sul corpo di Giulio.
0: Quest'ultima affermazione del professor Fineschi, vi è una totale sovrapposizione tra le torture di Stato descritte nella letteratura scientifica medico-legale egiziana e quello che noi abbiamo riscontrato sul corpo di Giulio, è evidentemente un elemento di straordinaria chiarezza, perché il corpo di Giulio parla la stessa lingua lesiva delle torture di Stato egiziane e non sono genericamente compatibili con torture. Sono specificatamente sovrapponibili alle torture praticate in Egitto dagli apparati pubblici. E da ciò si aggiunge la drammatica valutazione proveniente dagli stessi attivisti egiziani per i diritti umani, nella conversazione in particolare tra la presidente dell'ONG Oda Kamel e la famiglia Regeni. Ci dice Oda Kamel: il modo in cui Giulio è stato torturato è un modo professionale e questo è il metodo della polizia. Non c'è nessuno, eccetto la polizia, che possa aver fatto quello che è successo. Questa Corte ha già affermato con l'ordinanza del 12 dicembre 2024 che numerosi sono i fatti obiettivi che documentano come la situazione dei diritti civili in Egitto sia ampiamente compromessa e che fonti differenziate concordino nella conclusione che il paese egiziano è connotato da significative violazioni dei diritti umani, che si traducono in esecuzioni arbitrarie e illegali, fermi non ufficiali, torture o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte del governo. Ed allora

sicché la condotta acquista un maggior disvalore e una connotazione particolare, in considerazione della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico. Ed è esattamente ciò che avviene a Giulio. La sua libertà viene annientata, la sua persona viene sottratta ad ogni garanzia. Il potere pubblico, anziché proteggere, si trasforma in strumento di annientamento. La tortura, dunque, in questo processo, non è soltanto una modalità commissiva, è il cuore qualificante del fatto. È il segno della matrice statuale dell'azione. Vi è poi un ulteriore elemento che illumina la natura del regime e che assume un particolare significato anche per comprendere la successiva gestione del caso Regeni da parte dello Stato, quella del controllo dell'informazione. La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta documenta come nel maggio 2016, pochi mesi dopo il ritrovamento del corpo, la testata indipendente Maada Masr riveli una clamorosa svista del Ministero degli Interni egiziano, e cioè l'invio ad una lista di giornalisti della strategia mediatica ufficiale relativa alle questioni sensibili, tra cui il caso Regeni. In quel documento si impone il divieto di pubblicazione sul caso, si propone il coordinamento con la Procura Generale per mantenere il silenzio mediatico, si dispone il monitoraggio delle testate online, si individuano come soggetti ostili i giornalisti stranieri che insistono nel coinvolgimento degli apparati di sicurezza. Nel mirino per questo finiscono il New York Times e l'agenzia Reuters. Quest'ultima, nell'aprile del 2016, è destinataria di un formale reclamo del Ministero degli Interni. L'agenzia è colpevole di aver diffuso la notizia secondo cui Regeni è stato preso in custodia dalla polizia prima della morte. Analoga sorte subisce il New York Times, accusato di trarre conclusioni false per aver scritto che la sera del 25 gennaio Giulio era stato prelevato da agenti di polizia. Le fonti giornalistiche straniere vengono descritte come cospiratori, i giornalisti egiziani non allineati come traditori. Il lessico è sempre lo stesso: complotto, interferenza straniera, attacco all'orgoglio nazionale. Ma non è una reazione spontanea. È una strategia di regime, una strategia volta a due obiettivi: impedire la circolazione della verità all'interno e costruire una narrazione difensiva internazionale. In questo quadro è particolarmente significativo il licenziamento, nel marzo del 2016, del ministro della giustizia egiziano Ahmed Al-Zend. Formalmente è rimosso per blasfemia, ma secondo fonti indipendenti in realtà è estromesso per aver lasciato intendere, durante un'intervista sul caso Regeni, che la relazione medico-legale svelava quello che tutti sapevano. E cioè, dobbiamo dirlo in quest'aula senza esitazioni, l'uso sistematico della tortura da parte degli apparati egiziani. Questo capitolo sui media, quindi, non è un capitolo accessorio. È la prova che mentre Giulio veniva sequestrato, torturato e ucciso, il regime disponeva già degli strumenti per manipolare il racconto pubblico, reprimere le voci difformi e difendere l'immagine dello Stato. Segno ulteriore di una struttura che non reagisce alla devianza dei singoli, ma protegge se stessa. E proprio per comprendere come questa struttura operasse concretamente, occorre ora abbandonare il piano generale e seguire il percorso di Giulio giorno dopo giorno. Perché ciò che noi abbiamo fin qui descritto non rimane sullo sfondo della vicenda, ma entra progressivamente nella vita di Giulio e lo accompagna fin dal suo arrivo al Cairo.

0: E il primo tassello di questa storia è rappresentato da una donna che Giulio incontra quasi immediatamente dopo il suo arrivo in Egitto, Oda Camel. È da quel primo contatto che inizia il percorso che lo porterà ad avvicinarsi al mondo dei sindacati indipendenti e attraverso di esso ad entrare nell'area di interesse degli apparati di sicurezza egiziani. Le dichiarazioni della signora Oda Camel, come sapete, sono entrate nel fascicolo dibattimentale per effetto della vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Si tratta, è bene ricordarlo, di dichiarazioni raccolte in assenza di contraddittorio. La teste non è comparsa in quest'aula e la difesa non ha potuto procedere al controesame. Per questo motivo il loro utilizzo impone oggi quel momento critico che la Corte ha correttamente riservato alla valutazione finale del rilievo probatorio delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 526 del Codice di Procedura Penale. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza Alcavaia e Terry contro Gran Bretagna del 2011, come abbiamo detto nel dicembre 2024, ha reimpostato la disciplina dei testi assenti, introducendo e indicando i presupposti da valutare per poterli pienamente utilizzare. Questi presupposti sono tre: una buona ragione che giustifichi la deroga, il peso delle dichiarazioni che vanno acquisite, distinto da un peso decisivo, un peso significativo e un peso parziale, e la presenza di elementi di controbilanciamento all'assenza del contraddittorio a favore delle difese. Iniziamo dal primo. La buona ragione per derogare al contraddittorio in questo processo deve essere, a parere della Procura, ravvisata in primo luogo nella motivazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale, laddove ha ritenuto che il delitto di tortura, crimine contro l'umanità, giustifica un particolare trattamento, soprattutto quando ricorrono una serie di altri presupposti, come l'azione di ufficiali di uno Stato estero che si rifiuta di collaborare. In secondo luogo, deve essere individuata la ragione per derogare al contraddittorio nella risoluzione del 24 novembre 2022 del Parlamento europeo, con la quale è stata richiesta allo Stato egiziano la massima collaborazione con l'Italia per portare a compimento le indagini. Le dichiarazioni di Oda Camel possono d'altronde essere recuperate, sia perché vi è stata l'impossibilità oggettiva e non riconducibile all'accusa di acquisirle, sia perché, come da voi attestato, risulta che la teste sia stata intimidita, cioè non si sia sentita sicura nel lasciare l'Egitto per venire qui a testimoniare. Quanto al secondo elemento, cioè il peso delle dichiarazioni che vanno acquisite, non solo quelle della signora Oda Camel, ma nessuna delle tre dichiarazioni acquisite senza contraddittorio di cui parleremo oggi, appare avere un peso decisivo, ma al più parziale. Ciò in quanto le dichiarazioni, di cui chiediamo una valutazione positiva, non è l'unica prova oggi dei fatti in essa narrati, a differenza di quanto avvenne nelle indagini preliminari, in quanto non è più il pilastro della ricostruzione, ma serve solo a confermare altri elementi presenti nel fascicolo dibattimentale, quali ad esempio i tabulati telefonici di Said Abdallah, i contatti con Regeni, i contatti di Regeni con la National Security, il video del 7 gennaio, eccetera. Il terzo ed unico elemento richiesto dalla sentenza CEDU è il controbilanciamento dell'handicap della difesa nella possibilità del contraddittorio. Sul punto ritengo che il controbilanciamento possa derivare dalle molteplici fonti di prova convergenti, tabulati telefonici, altri testi ascoltati del contraddittorio, modalità di ritrovamento del passaporto, documenti audio, tra cui quello di Gamal, ed anche dalla possibilità di contestazione indiretta che voi avete correttamente fornito e consentito alle difese, cioè di esaminare altri testimoni e produrre documenti per evidenziare contraddizioni che avrebbero potuto in astratto incidere sull'attendibilità di questi tre testi. La domanda quindi oggi è: quanto sono affidabili le dichiarazioni di Oda Camel? La risposta ce la forniscono ancora una volta i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'articolo 6 della Convenzione, che sono stati recepiti dalla nostra Corte di Cassazione, che impone, in sintesi, una verifica su due piani: le modalità di raccolta delle dichiarazioni e le compatibilità con tutti i dati di contesto. Questi criteri, lo anticipiamo per non ripeterci, saranno gli stessi criteri da utilizzarsi anche per le altre due dichiarazioni acquisite in assenza di contraddittori. Quanto alle modalità di raccolta, le dichiarazioni della signora Oda Kamel sono state raccolte dalla Procura di Roma. In un momento in cui il procedimento era ancora contro ignoti ed era quindi impossibile ascoltarla in presenza dei difensori con l'incidente probatorio. Le dichiarazioni sono state integralmente verbalizzate e sono state sottoscritte dalla dichiarante, dai magistrati e dalla PG verbalizzante. Sotto il profilo formale, dunque, siamo davanti al massimo livello di garanzia concretamente ottenibile nel nostro ordinamento giuridico. Per quanto poi riguarda la compatibilità con il contesto, qui il dato diventa ovviamente decisivo. Per valutare la genuinità di una dichiarazione bisogna infatti verificare se fatti, luoghi, persone, tempi, dinamiche e intenzioni si inseriscano armonicamente nel quadro probatorio senza contraddizioni. Ebbene, nel caso delle dichiarazioni di Oda Kamel, questa verifica è straordinariamente positiva. Noi abbiamo infatti tre fonti dichiarative provenienti dalla stessa persona. Una prima intervista del 13 ottobre 2015, che fu registrata al Cairo dallo stesso Giulio presso la ONG di Oda Kamel. Una seconda fonte è la conversazione intercorsa in Italia con la famiglia Regeni e con l'avvocato Ballerini, che è stata acquisita dalla Corte, periziata e pienamente utilizzabile. Il terzo è il verbale del 10 dicembre 2016 reso alla Procura di Roma, che stiamo analizzando. Si tratta di tre momenti diversi, di tre tempi diversi, di tre contesti diversi. Eppure in tutti questi tre atti il racconto di Oda Kamel è sempre coerente e privo di contraddizioni. Lei si descrive sempre come una dirigente della ONG che presta assistenza gratuita ai lavoratori. Riferisce sempre di essere stata contattata dalla professoressa Rabab El Mahdi, tutor locale di Giulio, per metterlo in contatto con ambienti sindacali. E indica sempre Mohamed Abdallah come il sindacalista che lei stesso ha presentato a Giulio. Colloca sempre i tre incontri tra Giulio e Abdallah nel mese di ottobre. Ricorda sempre di aver accompagnato personalmente Giulio nei mercati del Cairo, in particolare in quello di Roxy, e dice di essere stata lei ad avergli fatto conoscere uno dei rivenditori, Rabbi Fadl. E soprattutto, in tutte le sue dichiarazioni, attribuisce ad Abdallah un ruolo opaco, ambiguo, di cerniera con i servizi di sicurezza. Ce lo dice con parole chiarissime. È mia opinione che Abdallah possa essere una fonte degli apparati di sicurezza egiziani. E nella conversazione con la famiglia Regeni aggiunge: Abdallah è solo una carta in mano alla polizia. Questa costanza narrativa, questa assoluta sovrapponibilità di contenuti è il primo fortissimo indizio di genuinità. Ma non basta, perché ciò che Oda Kamel ci racconta non è solo internamente coerente e logico, ma è anche esternamente riscontrato. Ed è riscontrato dai report trovati nel computer di Giulio Regeni, dalle registrazioni audio che lo stesso Giulio ha effettuato che sono state ritrovate sul PC, delle dichiarazioni dell'ambasciatore Massari sul ruolo della professoressa Rabab El Mahdi, dalle dichiarazioni dello stesso Rabbi Fadl acquisite su richiesta della difesa, dalle stesse dichiarazioni del sindacalista Abdallah, in sostanza da tutto il materiale acquisito anche quello relativo al progetto della Fondazione Antipode. Tutto combacia: tempi, luoghi, rapporti, obiettivi della ricerca. Nulla stona, nulla diverge, nulla appare costruito. E allora, lo voglio dire con chiarezza, diventa impossibile non cogliere anche un ulteriore elemento, che è un elemento umano prima ancora che processuale. Oda Kamel è una cittadina egiziana che sceglie di collaborare con la giustizia italiana contro gli apparati del proprio paese. E non lo fa per un interesse personale, non lo fa per convenienza, lo fa assumendosi un rischio. E questa scelta conferisce alle sue dichiarazioni un valore che ne rafforza la loro credibilità intrinseca. Per queste ragioni, le dichiarazioni della signora Oda Kamel sono pienamente utilizzabili e costituiscono il primo tassello nella ricostruzione del progressivo avvicinamento di Giulio agli ambienti sindacali che verranno poi infiltrati dalla National Security. Ma qual è l'apporto conoscitivo nuovo ed originale che le dichiarazioni di Oda Kamel forniscono al processo? Vi sono, a mio parere, tre dati di assoluto rilievo. Il primo: la ONG decide di non aderire al progetto Antipode Foundation perché finanziare sindacati indipendenti in Egitto era attività considerata rischiosa. Il secondo: quando Giulio torna dall'Italia a gennaio, confida a Oda di aver ormai deciso di non avviare con Abdallah il progetto relativo alle 10.000 sterline, perché aveva capito che Abdallah non era interessato al progetto di ricerca, era interessato solo ai soldi. Giulio si sente pressato, avverte richieste indebite, percepisce avidità e comprende di aver commesso un errore ad avergli prospettato quel finanziamento. Questo è un passaggio fondamentale, perché crea il movente del risentimento di Abdallah e il contesto immediato che precede la denuncia alla National Security.
1: La nostra ONG aveva deciso di non accettare la

0: come una pressione volta a mantenere dei benefici non dovuti.
1: Se Oda Camel è dunque la prima figura decisiva nella cronologia della vicenda, la seconda, certamente più delicata, è quella del sindacalista Mohamed Abdallah. Il sindacalista viene sentito più volte dalle autorità egiziane. Viene ascoltato una prima volta dalla National Security. Successivamente viene ascoltato dalla Procura Generale del Cairo l'11 aprile 2016. Ma in questo primo verbale non fornisce alcuna informazione. Occulta il proprio ruolo, nega i rapporti con gli apparati di sicurezza, nega di aver denunciato Giulio Regeni, e noi solo più tardi comprenderemo il perché di quel silenzio. Sapremo che uno degli imputati, il maggiore Sharif, gli aveva chiesto in più occasioni di mentire, di non rivelare il ruolo della National Security, di tacere i contatti avuti con lui, con il colonnello Helmi, con il colonnello Ater Kamal, con il generale Tarek Sabir. Dopo quel verbale dell'11 aprile, però, e dopo il richiamo dell'ambasciatore italiano, accade qualcosa. Abdallah decide improvvisamente di raccontare tutto. È il 10 maggio 2016. E lui rende alla Procura Generale del Cairo, questa volta, un verbale amplissimo, dettagliatissimo, nel quale ammette di essere stato lui a denunciare Giulio Regeni alla National Security. Descrive le modalità e i soggetti che hanno raccolto la denuncia. Indica quindi i nominativi degli imputati. Ricostruisce i contatti avuti con loro tra dicembre e gennaio. Racconta la predisposizione e la realizzazione del video del 7 gennaio. Riferisce le istruzioni ricevute e le pressioni successive per tacere. Questo verbale, tuttavia, pur essendo, come abbiamo detto, del 10 maggio, non viene trasmesso alla Procura di Roma immediatamente, né nei mesi immediatamente successivi. Quando nel settembre 2016, all'ennesimo incontro tra magistrati italiani ed egiziani, viene consegnato il solo video del 7 gennaio, ma il verbale di Abdallah, benché già esistente da 4 mesi e benché la Procura di Roma ne avesse fatto esplicitamente richiesta, viene trasmesso soltanto nel dicembre 2016, oltre 6 mesi dopo. È un ritardo che, ancora una volta, documenta in modo oggettivo la sistematica opacità della cooperazione egiziana. Le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, come sapete, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento con vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni raccolte in assenza di contraddittorio. E pertanto anche qui il loro utilizzo impone quel rigoroso scrutinio sul valore e sul peso della prova che ai sensi dell'articolo 526 la Corte si era riservata. Ed è questo il momento di svolgerlo. I criteri, come abbiamo detto, sono quelli già illustrati però da Camel: la ragione che giustifica la deroga, il peso delle dichiarazioni, le garanzie processuali compensative dell'assenza di contraddittorio. Mi soffermo solo sugli ultimi due profili. Infatti, sulle ragioni per cui Abdallah non è potuto essere esaminato e controesaminato, avanti a voi, nella vostra ordinanza ne avete già dato pienamente atto. Veniamo invece alle modalità di raccolta e alla compatibilità con i dati di contesto. Le dichiarazioni di Abdallah quanto alle modalità di raccolta sono state raccolte dalla magistratura egiziana, verbalizzate integralmente, sottoscritte dall'interessato, dai magistrati e dai cancellieri, trasmesse formalmente con rogatoria alle autorità italiane. Sotto il profilo documentale e formale, quindi, si tratta delle modalità più garantite possibili nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. Ma il vero punto, lo sappiamo tutti, non è questo. Il vero punto è che qui non siamo solo di fronte a una dichiarazione plausibile. Siamo di fronte ad una dichiarazione che ha trovato una quantità impressionante di riscontri oggettivi. Ad una lettura attenta del verbale del 10 maggio emergono almeno 15 apporti conoscitivi. Di questi, 10 sono integralmente riscontrati da altre fonti di prova. 5 costituiscono l'apporto originale e innovativo delle dichiarazioni di Abdallah. È quindi evidente che è proprio l'esistenza di questi 10 riscontri che rende le dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine quanto agli apporti conoscitivi originali. Vediamoli. Primo riscontro, le modalità con cui Abdallah conosce Giulio. Abdallah riferisce di aver conosciuto Giulio tramite l'ONG di Oda Camel, in occasione di un'intervista che Oda gli aveva chiesto di rilasciare. Ed è esattamente ciò che emerge anche dalla registrazione audio del 13 ottobre trovata nel PC di Giulio, dal report che Giulio redige di quell'incontro e dalle dichiarazioni della stessa Oda Camel. Secondo riscontro, le visite ai mercati del Cairo. Abdallah riferisce che Giulio frequentava assiduamente i mercati e che in alcune occasioni l'aveva accompagnato. La circostanza è perfettamente confermata dai report di Giulio Regeni che documentano 12 visite ai mercati, dalle dichiarazioni di Oda Camel che ricorda la prima visita fatta assieme, dai resoconti degli incontri successivi con Abdallah. Terzo riscontro, i rapporti col rivenditore Rabbi Fadl. Abdallah racconta che Giulio aveva stretto particolare amicizia con il venditore ambulante Rabbi Fadl. E questa circostanza emerge anche dalle dichiarazioni di Rabbi Fadl che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e ancora una volta dai report di Giulio che descrivono, lo vedremo dettagliatamente, la nascita e lo sviluppo di quel rapporto. Quarto, i rapporti con il generale Ayman. Abdallah dichiara di avere rapporti con il generale Ayman e che sarà lui a metterlo in contatto con il direttore delle investigazioni del Cairo, l'imputato Ater Kamal. Anche qui tempi, modi e luoghi coincidono tra quanto riferito da Abdallah e quanto riferito dal generale Ayman alla procura egiziana. Nella stessa registrazione del 13 ottobre fatta al Cairo da Giulio Regeni, Abdallah parla proprio della propria conoscenza e del rapporto con il generale Ayman. Quinto riscontro, la denuncia alla National Security. Abdallah dice di aver denunciato Giulio alla National Security grazie alla mediazione del colonnello Ater Kamal che è imputato in questo processo. È lui che lo conduce al dipartimento competente per i sindacati indipendenti e dove incontra nell'ufficio del capo dipartimento, generale Tarek Sabir, il colonnello Elmi e il maggiore Sharif. Questa dichiarazione di Abdallah trova riscontro negli esiti della rogatoria italiana del 19 settembre 2016, acquisita al fascicolo, nei quali la Procura Generale del Cairo dà atto dei soggetti che ricevettero la denuncia. Sesto riscontro, la riunione sindacale dell'11 dicembre. Abdallah riferisce di aver partecipato il giorno 11 dicembre 2015 ad una riunione dei rappresentanti dei sindacati indipendenti e di aver visto lì Giulio. Questa circostanza è riscontrata dalle registrazioni trovate nel PC di Giulio, dal report di quella riunione redatto dallo stesso Giulio, dalle dichiarazioni di Francesco De Lellis presente a quell'assemblea e che ce l'ha raccontato in quest'aula. Settimo riscontro, il bando della Fondazione Antipode. Abdallah riferisce che il 19 dicembre Giulio gli consegna la traduzione araba del bando dell'Antipode Foundation relativo al finanziamento ai 10.000 sterline. Circostanza perfettamente descritta nei report di Giulio, che annota l'incontro, i commenti, le reazioni di Abdallah e il contenuto del materiale consegnato. Ottavo riscontro, i contatti con Sharif e Kamal. Abdallah riferisce di aver avuto tra dicembre e gennaio molteplici interlocuzioni con due imputati, il colonnello Ater Kamal e il maggiore Sharif. Ebbene, dai tabulati emergono 28 contatti di Abdallah con il maggiore Sharif e 42 contatti di Abdallah con il colonnello Kamal. Questo per i cellulari, perché poi vi sono i contatti con i centralini della National Security che ovviamente non possiamo soggettivamente attribuire. Nono riscontro, le videoregistrazioni del 7 gennaio. Abdallah riferisce della richiesta di Sharif, Helmi e Kamal di videoregistrare un incontro con Giulio. Noi sappiamo bene che il video esiste e agli atti, è che le modalità tecniche descritte di Abdallah, la camicia con il bottone contenente la microcamera, coincidono con quanto rilevato dalla Polizia Giudiziaria Italiana e illustrato dal colonnello Panebianco dei Ross. Anche i tempi preparatori e successivi al video del 7 gennaio trovano, come vedremo, pieno riscontro nei tabulati. Infine il decimo riscontro, il contatto con il giornalista Del Zaccaria. Abdallah riferisce di aver messo in contatto Giulio con il giornalista Del Zaccaria e che l'appuntamento che i due avevano fissato era inizialmente per il 25 gennaio, ma che poi fu spostato al 26. Queste identiche circostanze vengono confermate da Del Zaccaria nel suo verbale di sommaria informazione acquisito al fascicolo del dibattimento. Se questi sono i 10 riscontri, allora dobbiamo trarre una conclusione molto semplice ma molto netta. Qui non siamo più solo sul piano della plausibilità narrativa, siamo sul terreno della verificabilità. Abdallah viene controllato 10 volte e 10 volte dice il vero. Questo significa che il suo narrato possiede un grado di genuinità che consente di valorizzare anche il nucleo residuo originale degli altri 5 punti, ed è quel nucleo che ora dobbiamo guardare. Il primo punto riguarda le modalità di presentazione della denuncia, come ci descrive le modalità di presentazione della denuncia e il ruolo dei singoli imputati.
2: Io e altri belgi ci siamo spostati verso l'apparato di sicurezza nazionale a Nancy, dove siamo arrivati verso le tre e un quarto di mattina. Lì siamo entrati in un ufficio con un corridoio grandissimo. Aserbaidžan è entrato in un ufficio che credo fosse l'ufficio del digitale dell'apparato, o proprio l'ufficio del capo dell'apparato. E loro erano tutti contenti di aver messo le mani su un caso di genere. Poi Aserbaidžan è uscito e siamo saliti in un ufficio in cui c'era un colonnello Hossam Bey. Quindi io ho spiegato la stessa storia a Hossam Bey. Dopodiché Hossam Bey ha mandato a chiamare un ufficiale che si chiamava Sheriff Bey, credo avesse il grado di maggiore, e gli ho raccontato di nuovo tutta la vicenda. A quel punto mi ha detto di seguire con Sheriff Bey la questione di recente, e lì ho preso il numero di Sheriff Bey.
1: In questo primo punto vi è la presa in carico formale di Giulio da parte della National Security, con tutti gli imputati già pienamente operativi. Il secondo riguarda i contatti e le istruzioni che Abdallah riceve nel dicembre 2015. Il giorno dopo Sharif Bai mi ha chiamato da un numero privato e mi ha chiesto: incontrerai Giulio? E io gli ho detto sì, ma voglio andare con lui a Masr el Gadida. E Sharif Bey mi ha detto: bene. Durante il tragitto ha aperto l'argomento del concorso, dicendomi che questo concorso consisteva in un workshop qui in Egitto. Poi ha tirato fuori per darmelo il foglio del concorso in inglese e dopo un altro foglio, dicendomi che aveva già provveduto a farne la traduzione. E io, siccome sapevo che avrei preso il foglio e l'avrei portato alla sicurezza nazionale, non mi sono preoccupato di fargli molte domande su questo concorso. Qui vediamo che Abdallah non è più un semplice denunciante, diventa una fonte operativa, riceve istruzioni, trasmette documenti, collabora stabilmente. Il terzo punto riguarda il video del 7 gennaio e le condotte dei singoli imputati. Dichiara Abdallah: dopo il video sono andato da lui all'apparato della sicurezza nazionale a Nasr City. Sono salito da lui e con lui c'era Hossam Bey. E Sharif Bey mi ha detto: vogliamo registrare Giulio. Siamo saliti su nell'ufficio presso l'apparato e lì ho trovato Hossam Bey e Sharif Bey, i quali si sono messi a parlare con me per confermare tutto. Come avrei dovuto spingere gradualmente Giulio nella conversazione, facendolo parlare del concorso, del colpo di Stato, finché è arrivato un tecnico, ha installato il dispositivo all'interno della camicia. E ancora a pagina 25. Dopo che se n'è andato, Giulio, ho chiamato Sheriff Bey e lui mi ha detto vieni. Quindi sono andato da lui all'apparato a Nasr City. Sono entrato all'ufficio informazioni e Sheriff è sceso a prendermi e mi ha portato in un ufficio dove c'era Hossam Bey. Ci siamo seduti nell'ufficio di Hossam Bey, ho smontato il dispositivo e loro l'hanno preso. È chiaro qui che la gestione degli imputati, senza che io aggiunga altro, è diretta, personale, continuativa. Vi è poi il quarto punto, quello del controllo fino al 25 gennaio. Da quello che diceva Sharif Bey, ho capito che loro volevano continuare a tenerlo d'occhio per vedere cosa avrebbe fatto il 25 gennaio, perché, come tutto l'Egitto sapeva, c'erano appelli a scendere per le strade. Però io ho parlato con Sharif Bey dopo il 27, non ne sono sicuro, e gli ho detto che Giulio non mi aveva più chiamato. Lui mi ha detto la stessa cosa di prima: non chiamarlo finché non ti chiama lui. È evidente che quest'ultima frase presuppone la consapevolezza su dove stesse Giulio in quei giorni. Quinto ed ultimo elemento, la subornazione, l'invito ad Abdallah a dire il falso. Sharif Bey mi ha raccomandato di raccontare tutto, tranne il fatto che avessi segnalato la vicenda a lui. Sono andato quindi effettivamente al commissariato di Dokki, ma lì non hanno creduto al fatto che io non avessi informato la sicurezza nazionale. La menzogna dell'11 aprile nasce qui, nasce da una precisa volontà di copertura, da una precisa richiesta fattagli dal maggiore Sharif. Le dichiarazioni rese il 10 maggio 2016 dal sindacalista Abdallah, pur raccolte quindi in assenza di contraddittoria, superano, a parere della Procura, il più attento e rigoroso vaglio di attendibilità, per la modalità di raccolta, per la modalità di trasmissione, per la straordinaria quantità di riscontri oggettivi, per la precisione individualizzante del contenuto. Il loro apporto originale costituisce certamente prova indiretta, ma costituisce una prova indiretta grave, precisa e concordante, perché descrive non il momento finale del sequestro o dell'omicidio, bensì il dato che rende comprensibili quei momenti, e cioè la presa in carico di Giulio Regeni da parte della National Security, la sua sorveglianza continuativa e il coinvolgimento personale e operativo degli imputati ben prima del 25 gennaio. Io, Presidente, se lei è d'accordo, mi soffermerei solo un attimo sull'8 dicembre e poi chiederei un attimo di pausa. Sì, pochi minuti. Proprio le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, di cui abbiamo sin qui parlato, ci indicano come data d'inizio dell'azione della National Security il dicembre 2015. Secondo il suo racconto, l'idea di segnalare le Regeni agli apparati di sicurezza sarebbe stata maturata l'8 dicembre 2015. Nel corso del giro effettuato al mercato di Ahmad Helmi, allorché il sindacalista, accompagnando Giulio tra i venditori, avrebbe ritenuto anomale e sospette le domande da lui formulate. Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente. Essa, infatti, risulta smentita da una pluralità di elementi obiettivi acquisiti dal processo, in quali inducono a ritenere che la denuncia e il conseguente interessamento degli apparati di sicurezza siano in realtà anteriori, dovendosi retrodatare almeno al mese di novembre 2015, come del resto ci ha illustrato il colonnello Panebianco nel corso della sua deposizione. Dagli approfondimenti condotti sui file informatici recuperati dal computer di Giulio e dai supporti di memoria, emerge infatti la prova certa che i due si erano conosciuti il 13 ottobre 2015, dato perfettamente coerente con il racconto di Oda Kamel e incompatibile con la collocazione a dicembre 2015 che il sindacalista ci dà. Chiarito questo primo punto, assume estremamente rilievo, ai fini della collocazione del tempo dell'avvio delle indagini della National Security, un ulteriore dettaglio che lo stesso Abdallah riferisce quando riceve la richiesta di Oda Kamel di accompagnare Giulio in giro per i mercati. Dice Abdallah: Oda Kamel mi ha riferito che Regeni sarebbe voluto andare in giro per le strade con me ed io ho risposto che non si poteva fare. Dopo ho ripensato che non ci sarebbero stati problemi e ho chiamato la dottoressa Oda Kamel e le ho detto che non avevo problemi ad accompagnarlo per le strade. Questo passaggio secondo noi è rivelatore. Per quale ragione infatti un sindacalista abituato a muoversi nei mercati del Cairo oppone inizialmente un rifiuto ad accompagnare un ricercatore italiano nei mercati? La risposta è una sola: perché a quella data Giulio Regeni era già percepito da Abdallah come un soggetto attenzionato. E quindi, se come emerge dalle dichiarazioni dello stesso Abdallah, Il 7 dicembre egli riceve dal colonnello Elmi una richiesta di notizie su Giulio. Allora il dato temporale è inevitabile. La denuncia deve essere necessariamente anteriore al 7 dicembre e deve quindi collocarsi ragionevolmente nel mese di novembre, in una data sufficientemente anticipata per consentire dapprima l'attivazione degli apparati di sicurezza, quindi la presa in carico informativa del nominativo di Regeni e infine il 7 dicembre il sollecito rivolto ad Abdalla affinché fornisca aggiornamenti. Sollecito che con tutta evidenza porterà il sindacalista ad accompagnare Giulio il successivo 8 dicembre nel giro al mercato di Masra El Gadida. In perfetta coerenza con tale ricostruzione si registra un ulteriore dettaglio narrato dallo stesso Abdalla, la raccomandazione di cautela che egli riferisce di aver rivolto ai propri colleghi prima dell'arrivo di Regeni. Avevo spiegato prima ai venditori ambulanti che lui è straniero e che dovevamo solo dare risposta alle sue domande senza fare commenti e che altrimenti avessero lasciato parlare me. Anche questo è un particolare che isolatamente considerato potrebbe apparire neutro, ma che letto nel contesto complessivo assume invece una significativa pregnanza. Le cautele cui Abdalla richiama i colleghi non è spiegabile col fatto che Giulio fosse straniero. La semplice presenza di uno straniero e di un europeo interessato a studiare i sindacati indipendente non giustificherebbe di per sé un tale livello di allarme, né l'esigenza di filtrare le risposte da fornire. Ad esempio, Francesco De Lellis, amico e collega, studiava anch'egli i sindacati indipendenti. La cautela di Abdalla diventa comprensibile solo se messa in relazione con una preesistenza attivazione degli apparati egiziani e con specifiche disposizioni impartite al sindacalista su come gestire questo incontro. In altri termini, l'8 dicembre non segna l'inizio dell'interesse investigativo su Giulio Regeni. L'8 dicembre costituisce piuttosto il primo momento processualmente ricostruibile in cui tale interesse già si manifesta all'esterno, attraverso il comportamento diretto dalla National Security del confidente e denunciante Saif Abdalla.
3: Minuti per ministero? Va bene, 10 minuti di pausa.
1: Grazie all'esame del computer portatile di Giulio sono stati individuati 10 file organici e riordinati concernenti le sue visite al mercato del Cairo. Si tratta delle cosiddette osservazioni partecipate svolte dal ricercatore nell'ambito dello studio sulle condizioni sociali dei venditori ambulanti. La prima è del 20 ottobre 2015, la decima è del 18 dicembre 2015. La lettura di tali report ci restituisce un dato di eccezionale importanza. Giulio Regeni, tramite la coordinatrice dell'ONG Oda Camel, entra progressivamente in contatto con almeno 7 venditori ambulanti, tra cui il sindacalista Abdalla, ma soprattutto Rabbi Fadl, vice segretario del sindacato dei rivenditori di strada e responsabile di uno dei 5 distretti in cui è suddivisa l'organizzazione. Attraverso tali frequentazioni Regeni accede ad una conoscenza diretta e non mediata del funzionamento quotidiano del lavoro informale nelle strade del Cairo. Assiste personalmente ai continui controlli della polizia, osserva le dinamiche di sopraffazione amministrativa, registra episodi ripetuti di concussione consistenti nella consegna di piccole somme di denaro, sigarette e altre utilità ai pubblici ufficiali. Comprende soprattutto che il rapporto tra ambulanti e apparato statale è un rapporto strutturalmente fondato sulla paura, sulla precarietà e sull'arbitrio. In tal senso è emblematico quanto annota nel report del 29 ottobre 2015, allorché descrive un controllo improvviso e la fuga collettiva dalla polizia da parte dei venditori verso una vicina moschea.
2: Circostanza di scappare dalla polizia. Tanto che tali fughe sembrano divenute parte intera del loro lavoro. Mi hanno detto che la Badatia Civile cerca solo la mostarella dai venditori ambulanti. Ricevono di solito due pacchetti di sigarette Marlboro e un po' di soldi.
1: Questa è con tutta evidenza il racconto di un rapporto corruttivo tra gli ambulanti e la polizia. È la descrizione di un sistema di controllo sociale, un sistema nel quale l'autorità pubblica non garantisce legalità, ma produce vulnerabilità permanente. Il quadro che Giulio va componendo è dunque un quadro altamente sensibile. Sindacati indipendenti non riconosciuti, lavoratori informali privi di tutela, controllo poliziesco costante, pratiche estorsive diffuse, connessioni opache tra rappresentanza sindacale e apparati statali. Ed è in questo contesto che assume rilievo decisivo il rapporto che egli sviluppa con Rabbi Fadl e con Mohamed Abdallah. Da un lato Rabbi rappresenta il canale di accesso fiduciario alla quotidianità dei venditori. Dall'altro Abdallah, formalmente sindacalista, sostanzialmente soggetto in stabile interlocuzione con la National Security, che diviene il punto di snodo attraverso cui l'attività di ricerca di Regeni entra nel perimetro dell'attenzione della polizia. Particolarmente significativo in questa progressione è il report del 18 dicembre 2015, quando Giulio annota la consegna ad Abdallah della traduzione del progetto della Fondazione Antipode e registra con grande intuizione il mutamento dell'atteggiamento del sindacalista.
4: Oggi ho dato la traduzione del progetto della Fondazione Antipode a Mohamed Abdallah, lui che è interessato al progetto e sembra aver compreso quanto vaghe siano le sue linee guida. Gli ho spiegato che ho già coinvolto la signora Oda e lei sta approfondendo le possibili applicazioni pratiche del progetto insieme alle altre persone del centro. Mohamed mi ha chiesto che cosa ne verrebbe fuori per lui, dato che lui dice che ha problemi familiari e così via. Sono rimasto scioccato e gli ho risposto che ne sarebbe rimasto fuori per il fatto che è un sindacalista che lavora per i venditori ambulanti. Avrei voluto dargli una risposta più arguta di quella. Spero veramente che ciò non sarà un problema nella realizzazione del progetto.
1: La frase che abbiamo appena ascoltato, spero veramente che ciò non sarà un problema, letta oggi, assume quasi il valore di una tragica premonizione. Perché da quel momento il rapporto tra Giulio e Abdallah muta definitivamente natura. Non è più solo il rapporto tra un ricercatore e il sindacalista, diventa il rapporto tra il pedinato e l'informatore. Ed è proprio attraverso questo canale che le informazioni raccolte da Regeni, i suoi spostamenti, i suoi interessi di studio e persino il progetto della Fondazione Antipode vengono progressivamente trasferite all'interno del circuito operativo della National Security. Le visite ai mercati del Cairo, pertanto, non costituiscono un semplice sfondo fattuale della vicenda. Esse rappresentano il luogo genetico nel quale Giulio acquisisce informazioni sensibili, entra in relazioni con soggetti che saranno poi utilizzati contro di lui e viene definitivamente intercettato e seguito dagli apparati di sicurezza. È lì, tra le bancarelle del mercato di Masr el-Jadida, tra le fughe alla vista della Baladia, tra le bustarelle ai funzionari e le confidenze raccolte dai venditori, che la ricerca accademica di Giulio si trasforma agli occhi dello Stato egiziano in un caso di sicurezza nazionale. Ma la manovra a tenaglia attuata dalla National Security dopo la denuncia di Abdallah conosce un ulteriore decisivo sviluppo l'11 dicembre 2015. Dopo la segnalazione dell'obiettivo, occorre infatti identificare visivamente il soggetto da monitorare, affinché possano essere poi predisposti pedinamenti, controlli ed eventuali interventi operativi. Che quella di identificare visivamente il soggetto da monitorare fosse una precisa modalità di lavoro della National Security non è una deduzione investigativa della Procura di Roma, ma emerge dalle stesse dichiarazioni rese da Said Abdallah, il quale descrive, in un altro contesto, un episodio però del tutto analogo in questi termini. Io chiamai Sheriff Bey e gli ho detto che da noi c'era un venditore palestinese e che dei turchi venivano a trovarlo e si sedevano con lui. Allora Sharif mi ha chiesto di fotografarlo, ma io gli ho detto che non sarei stato in grado di fotografarlo con il mio cellulare. Così Sharif mi ha mandato un agente di polizia, il quale è venuto da me, ha fatto finta di parlare al telefono e ha fotografato il ragazzo palestinese. Il dato è di estremo interesse per noi, perché indica che il maggiore Sharif, quando gli viene segnalato un soggetto da attenzionare, dispone l'acquisizione della sua immagine attraverso un agente della National Security che può operare in maniera occulta fingendosi un passante. E questo è esattamente ciò che avverrà, come rivedremo ora, anche il 7 gennaio, allorché un agente della National Security, fingendo di parlare al telefono, fotograferà Giulio mentre è seduto al tavolino del bar con Abdallah. Rivediamo la clip.

0: Ma prima ancora di questo episodio, che abbiamo detto del 7 gennaio, questo modus operandi ci illumina anche sull'acquisizione di una fotografia di Giulio avvenuta in data appunto 11 dicembre 2015. In quella data Regeni si reca all'incontro dei sindacati indipendenti insieme all'amico e collega ricercatore Francesco De Lellis, anch'egli impegnato nello studio dei sindacati indipendenti. Francesco De Lellis, che abbiamo ascoltato in quest'aula il 23 maggio 2024, descrive con precisione la giornata. L'assemblea era stata convocata in reazione a una direttiva governativa ostile al riconoscimento dei sindacati indipendenti. Si trattava dunque di un contesto politicamente sensibile, già di per sé meritevole di attenzione da parte degli apparati di sicurezza. Giulio e Francesco De Lellis vi partecipano apertamente, lasciando i registratori sul tavolo dei relatori per conservarne l'audio degli interventi, audio che poi ritroveremo nel PC di Giulio. Ma ad un certo punto accade un fatto anomalo. Ci dice Francesco De Lellis: Giulio ad un certo punto mi disse di essere stato fotografato da una persona presente nella sala. Una ragazza, seduta accanto a lui, gli scattò una foto, probabilmente con un tablet. E lui venne a raccontarmi questa cosa abbastanza preoccupato. La circostanza era stata così strana che era apparso il gesto di un informatore. Ma non si tratta di una sensazione isolata. Lo stesso episodio viene riferito anche da Gennaro Gervasio, il quale ricorda come Giulio, subito dopo l'assemblea, gli avesse confidato di essersi sentito attenzionato e fotografato. Dunque, abbiamo una riunione di sindacati indipendenti già monitorata dagli apparati, vi è la presenza di Giulio Regeni, soggetto già segnalato e già seguito, vi è una persona estranea al contesto associativo, vi è uno scatto fotografico diretto e mirato, vi è la percezione immediata da parte di Giulio di trovarsi di fronte a un'attività di intelligence. Ora, questo episodio, che potrebbe apparire isolato, assume ben altro significato, un significato ancora più pieno, quando lo si mette in relazione con la presenza nella medesima sala del sindacalista Said Abdalla. È lo stesso Abdalla che ce lo racconta. Una volta mi sono incontrato con Regeni per circa 2 minuti, durante una conferenza tenutasi per protestare contro una decisione del primo ministro di non trattare con i sindacati indipendenti. Io e Regeni non avevamo parlato di nulla, ci siamo salutati e basta. Ed è proprio questo «ci siamo solo salutati» che assume nel quadro complessivo un significato opposto a quello apparente. Perché quel saluto non è un gesto neutro, è un gesto che sotto le forme della cordialità svolge una funzione completamente diversa. Non serve ad avvicinare, serve ad indicare. Non serve a presentare, serve a rendere riconoscibile. In una sala affollata di oltre 100 persone, quel breve scambio di apparente cortesia diventa il segnale silenzioso che consente agli operatori della National Security presenti di distinguere Giulio da tutti gli altri.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia, era dedicata al caso Regeni. Vi abbiamo riproposto la lettura del dispositivo della sentenza emessa dalla Prima Corte d'Assise di Roma il 28 settembre scorso e vi abbiamo riproposto in chiave di replica una parte della requisitoria in aula del pubblico ministero Sergio Colaiocco nell'udienza del 23 giugno di quest'anno.
2: E questo era lo Speciale Giustizia di questa sera a cura di Bruno Ruggero. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa sera. Ora ascoltiamo la rassegna stampa Giustizia di Giuseppe Rosso di Vita.
3: Ben trovati gli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 2 ottobre del 2026. Iniziamo a leggere il giornale di questa settimana come oramai facciamo da tempo, partendo dalle notizie che provengono dal mondo delle carceri e dalle notizie che riguardano più in generale il tema delle carceri, perché davvero la situazione oramai, come scrive Fulvio Fulvi sull'Avvenire, è una situazione per effetto della quale le carceri sono davvero allo stremo. Ci sono 20.000 detenuti in più della capienza effettiva, 66.000 detenuti per appunto circa 46.000 posti, e questa situazione non è tollerabile da tutte le carceri praticamente italiane. Provengono grida di aiuto e grida di dolore, e a volte tutto questo esita, come è accaduto questa settimana a Pisa, in una ennesima rivolta dei detenuti, così diciamo qualche titolo di giornale, nell'ambito di una protesta innescata appunto dai detenuti del carcere Don Bosco di Pisa. Vediamo che cosa è successo e vediamo, perché questa settimana diciamo in modo diretto o indiretto ci sono interventi dell'opposizione sul tema delle carceri, mentre da parte del governo sostanzialmente nulla si muove, anzi c'è una corsa al giustizialismo securitario becero dal nostro punto di vista, che non fa che aggravare non solo le condizioni di detenzione ma anche diciamo le prospettive di sicurezza delle persone che in carcere non sono, perché questo è un carcere appunto che produce criminalità e violenza dentro e fuori le celle. Per quanto riguarda invece le notizie che riguardano più in generale il tema della giustizia, diciamo che riscontriamo oramai da qualche tempo l'assenza, dopo diciamo la bocciatura referendaria della riforma che aveva in animo di modificare, di riformare il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le altre cose, oltre che il disciplinare diciamo dei magistrati. Dopo quella bocciatura, sostanzialmente la politica e il Parlamento è fermo riguardo tutti quei provvedimenti che appunto meriterebbero invece di essere discussi per cercare di riportare anche il servizio giustizia a standard di maggiore qualità ed efficienza. E invece no, i giornali sono pieni praticamente questa settimana di una vicenda della quale rivendichiamo di non occuparci, cioè la vicenda tutta mediatica e anche un po' grottesca, per molti versi incomprensibile, se non per diciamo gli effetti che può avere evidentemente su un pubblico attratto da questo tipo di notizie. Parliamo di Carlasco, chiaramente una vicenda non differente da decine e decine di altre che si consumano nel silenzio per i tribunali italiani, ma che questa volta diciamo ha innescato una ossessione, potremmo dire, mediatica, e praticamente il mainstream dell'editoria italiana si posiziona anche sulla carta stampata esattamente sulle stesse frequenze.

tristemente morte. Andrebbero fatte indagini che invece la magistratura di Siena non ha ritenuto di dover fare, perché appunto per la magistratura di Siena, nonostante gli esiti della commissione parlamentare d'inchiesta, che evidentemente escludono anche con supporti, come dire, tecnico-scientifici, il fatto che Davide Rossi possa essersi gettato dalla finestra nell'ambito di un gesto suicidiario, ecco, l'esclusione del suicidio appare evidentemente chiara agli occhi di qualsiasi persona normodotata, ma per la Procura di Siena, nel corso di tanti anni, invece la versione dei fatti, nonostante appunto tutte le decine e decine di indicazioni di segno contrario, per la Procura di Siena, dicevamo, si tratta di suicidio e la situazione da un punto di vista giudiziario è ferma in questo modo. Poi c'è una sentenza che diciamo ha è interessante ed è importante anche da un punto di vista, come dire, dell'assetto ordinamentale, anche post-referendario, ed è la sentenza che la Corte di Cassazione questa settimana ha depositato, la motivazione della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti dei pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro di Milano, che nell'ambito del processo Eni Nigeria avevano sostanzialmente omesso di depositare delle prove che poi sono state ritenute decisive, prodotte evidentemente dalla difesa e conosciute in modo anche abbastanza casuale dalle difese, che sono state depositate e hanno portato all'assoluzione di quegli imputati. Questi elementi erano a conoscenza dei PM che però avevano omesso, come dire, di comunicarli al tribunale e erano stati processati per questo, essendo pubblici ministeri a Milano, dal tribunale di Brescia, erano stati condannati in primo e in secondo grado, poi prima dell'estate la Corte di Cassazione invece aveva annullato le condanne. Ora sono state depositate le motivazioni che hanno suscitato reazioni diverse. Prospettiva bizzarra quella della Corte di Cassazione, secondo Hermes Antonucci sul Foglio del 1° ottobre, prospettiva invece che chiarisce, secondo Simona Musco sul Dubbio del 2 ottobre, quanto falsa sia stata la campagna referendaria nel prospettare appunto in chiave di unicità delle carriere la posizione del pubblico ministero come diciamo assimilabile a quella del giudice. Ricorderanno i più attenti almeno alla campagna referendaria come si sbandierava il principio della cultura della giurisdizione del pubblico che avrebbe e che dovrebbe unire chi accusa e chi giudica nell'ambito dell'unica carriera, o come appunto si sbandierava la locuzione per la quale il pubblico ministero deve essere, è in effetti il primo giudice dell'indagato. Ecco, Simona Musco invece evidenzia come tutto questo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non sia affatto vero, perché la Corte di Cassazione sostanzialmente dice che non v'era alcun obbligo per i pubblici ministeri che sono parti del processo come accusatori di appunto presentare elementi a favore degli imputati. Insomma, chi accusa fa il suo mestiere accusando e cercando di ottenere la condanna, e poi ci dovrebbe essere il giudice terzo ed imparziale, slegato dal pubblico ministero,

0: almeno quanto dovrebbe essere slegato dalla difesa e da questa posizione di terzietà e imparzialità dovrebbero giudicare. Sappiamo che invece, appunto, non sempre funziona così. Con buona pace degli indagati prima, degli imputati poi e quindi di quei milioni di cittadini italiani che da questa prospettiva, dalla prospettiva degli indagati e degli imputati, sono sotto processo in questo paese. Vedremo tutto, vedremo questo, vedremo anche una intervista, un articolo più che un'intervista. Dell'avvocato Gaetano Pecorella sul dubbio, che ritorna sul tema, delle intercettazioni nei confronti, degli avvocati, partendo da quanto accaduto presso il carcere di Perugia, quattro sale colloqui. Tra appunto quattro sale colloqui destinate ai colloqui tra avvocati e detenuti, infestate di cimici. È la morte del processo e del diritto di difesa, dice Gaetano Pecorella, che chiede un intervento del governo e che avanza anche una precisa denuncia affinché vengano perseguiti in sede penale gli autori di queste condotte, diciamo, presso il carcere di Perugia. Ma partiamo dal carcere, come dicevamo, e partiamo dalla rivolta dei detenuti, al carcere di Pisa. Don Bosco, scrive su questo Damiano Aliprandi. Anche questa mattina è una rivolta che corre su TikTok, questo è il titolo, perché effettivamente, almeno durante le prime fasi della rivolta, c'era sostanzialmente una diretta social su TikTok, il che dà conto, di quanto siano presenti illegalmente nelle carceri italiane i cellulari nella disponibilità dei detenuti. E partendo proprio da questa diretta, una decina di detenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, scrive Damiano Aliprandi in questo articolo, si sono barricati nel secondo reparto giudiziario del carcere Don Bosco di Pisa. Una protesta che è durata ore, fuori dai cancelli si radunavano familiari e amici dei reclusi, una protesta che è rientrata alle prime luci dell'alba, dopo una trattativa condotta dai negoziatori della polizia penitenziaria arrivati da Roma. Quattro detenuti che sono stati individuati, come i responsabili di aver incitato questa rivolta, sono stati trasferiti e nei loro confronti, scrive Damiano Aliprandi, molto probabilmente scatterà il nuovo reato di rivolta, in carcere, introdotto dal governo Meloni, che evidentemente le rivolte non le evita questo reato, questo nuovo reato, per effetto del quale questi quattro detenuti rischiano, come dire, di dover allungare la loro pena fino a ulteriori 8 anni di reclusione. La scintilla, stando al racconto dei detenuti, scrive Damiano Aliprandi, risale al giorno prima, quando la direzione li avrebbe fatti uscire dalle celle per un paio d'ore con motivazioni, diciamo, non vere. E al rientro i detenuti avrebbero trovato le celle anche qui infestate di microspie. Da qui praticamente la diretta sullo smartphone, la denuncia pubblica, dove questi detenuti hanno rivendicato il loro diritto a non essere spiati e il diritto di poter parlare liberamente mentre sono in cella, senza il timore di essere intercettati, questo dicevano sostanzialmente nella diretta social i detenuti del carcere. di Pisa, chiedendo di parlare con la direttrice Alice Lazzarotto. Questi detenuti hanno anche denunciato di essere stati picchiati con dei manganelli, nessuna fonte ufficiale, però ha confermato o smentito le versioni. Gennarino De Fazio, segretario generale della UIL, della Polizia Penitenziaria, ha riferito che i de detenuti avevano versato olio sul pavimento per impedire agli agenti di entrare, ha puntato il dito sul cellulare introdotto e usato in barba di vieti, ricordando come mentre a Napoli, Secondigliano, si magnificano i risultati ottenuti con l'impiego di jammer, ne abbiamo parlato la scorsa l'ultima puntata di questa rubrica, mentre appunto a Napoli si magnificano i risultati di questa iniziativa, a Pisa si consumano tumulti in diretta TikTok. E una diretta che Damiana Librandi scrive è stata seguita anche da Nadia Di Rocco, presidente dell'associazione Quei Bravi Ragazzi Family, che ha rivolto appelli perché la situazione non degenerasse. Ma quei detenuti, aggiunge Nadia Di Rocco, hanno detto cose che non si possono comunque in ogni caso archiviare. Nel corso della diretta hanno parlato di igiene carente, di visite mediche difficili da ottenere, di farmaci che non arrivano, perfino di casi di scabbia. Sono parole dei detenuti e la Di Rocco chiede che vengano anche queste verificate dalle autorità competenti. Se una persona detenuta argomenta la Di Rocco, denuncia di non riuscire ad avere cure, farmaci e condizioni igieniche adeguate, noi tutti non possiamo limitarci ad ascoltare e poi voltare le spalle. E da qui la Di Rocco lancia un appello al Ministro della Giustizia, al Ministro Nordio, affinché ascolti ciò che sta accadendo prima che sia troppo tardi. Sulla scabbia, sul fatto che dentro il carcere Don Bosco giri la scabbia, scrive Damiano Librandi, un riscontro esterno esiste ed è precedente alla rivolta, poiché il 18 settembre Laura Antonelli, avvocata della Camera Penale di Pisa, appunto, aveva riportato all'esterno, al mondo esterno, la circostanza per cui diversi detenuti custoditi presso il carcere Don Bosco di Pisa risultavano affetti appunto da scabbia. In quell'occasione tutta l'Unione, la Camera Penale di Pisa aveva ricordato che in quel carcere dall'inizio dell'anno ci sono stati 68 atti di autolesionismo, 23 tentati suicidi, ci sono 36 reclusi affetti da problemi psichiatrici e ci sono appunto le cimici nel muro, ma che le condizioni del carcere di Pisa Don Bosco siano sostanzialmente anche qui fatiscenti. Lo si sapeva già da tempo, niente di nuovo, niente di tutto questo è nuovo, scrive Damiana Librandi. Già nel lontano 2016, 10 anni fa, Rita Bernardini, uscendo dal Don Bosco, l'aveva descritto come un carcere letteralmente dimenticato da tutti, costruito negli anni 30 e mai interessato da alcuna opera di ristrutturazione, da alcuna opera edilizia, un carcere dove oggi ci sono 118 persone in più di quelle che dovrebbero esserci, perché sono 303 i detenuti su 185 posti e a fronte di 153 stanze di detenzione. Si ricorda come solo in 28 di queste stanze sia possibile farsi la doccia. Condizioni quindi veramente da bestie, cioè i detenuti di questo carcere sono tenuti come non sarebbe consentito, stando alle norme del nostro ordinamento, a chiunque di detenere neppure le bestie. ma appunto lo Stato così invece si prende cura dei suoi detenuti. Altri numeri su questo carcere: 182 sono gli agenti effettivi su 220 220 di previsione della pianta organica. Una situazione, questa nel carcere di Pisa, che ricorda ancora Damiano Aliprandi, si è aggravata a seguito della decisione del GIP di Firenze Alessandro Moneti del 28 maggio scorso di sequestrare sette sezioni del carcere di Sollicciano in quanto luoghi del tutto insalubri. E chiosa al termine del pezzo Damiano Aliprandi, chi è stato tolto dalle celle che un giudice ha ritenuto insalubri a Sollicciano, è stato spostato qualche decina di chilometri più in là in un carcere che era già pieno oltre ogni misura. Il problema di fatto non è stato risolto, ma ha solo cambiato indirizzo. E di questo parla, di questa rivolta che viene citata in questa settimana anche in un articolo del Corriere della Sera. Ma di questa rivolta scrive anche il manifesto con Eleonora Martini, sempre nell'edizione di questa mattina, a pagina 2, e il manifesto sottolinea le condizioni terrificanti, e disumane del Don Bosco di Pisa, peggio di Sollicciano. Se questa denuncia pubblica. Se questa è la denuncia pubblica del manifesto, il governo, diciamo, quel che sa dire rispetto a queste vicende è di far scontare la pena nei propri paesi ai detenuti stranieri e, diciamo, la reazione, appunto, in ambienti di governo, nel momento in cui si è appresa di questa protesta, è stata quella di rilanciare l'espulsione forzata dei detenuti stranieri, quindi una PDL che comunque è ferma e che dovrebbe essere diciamo messa sui binari parlamentari, che prevede il trasferimento nei paesi d'origine degli immigrati extra Unione Europea con condanne definitive superiori ad un anno, come modalità ordinaria di esecuzione della pena. E al Don Bosco, ci ricorda Eleonora Martini, ci sono appunto 60, il 60% dei detenuti è straniero. Parla anche di questa rivolta nel carcere di Pisa, Fanfani, che è stato anche il garante dei detenuti della locale, basta una scintilla, dice Fanfani, e parte la protesta. Questo perché il sistema è al collasso. Questo è il commento del garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, ex deputato del Partito Democratico, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Un sistema al collasso descritto da Giovanni Iacobazzi sul Riformista. E citando l'episodio specifico di questa rivolta durata una notte nel carcere di Pisa, riprende, diciamo, il racconto del mondo carcerario complessivo anche Avvenire con Fulvio Fulvi: nelle carceri 66.000 detenuti, serve un piano complessivo. Carceri allo stremo, carceri allo stremo. Crescono ancora le presenze, oltre 20.000 detenuti in più rispetto ai posti realmente disponibili. Tra carenze di agenti e calo delle attività di reinserimento, l'emergenza aumenta e noi ricordiamo sempre che questa emergenza dietro le sbarre è un'emergenza che produce effetti molto negativi anche fuori le sbarre, perché poi questi detenuti escono prima o poi dalle carceri e quando escono dopo aver subito un periodo di detenzione come quelli che raccontiamo ogni settimana da questa rubrica, escono con il master in criminalità ed anche, diciamo, con un animo non certo rabbonito. Escono ai margini della società e quindi tornano nella misura dell'80% a commettere reati che poi fanno aumentare, come dire, l'allarme sul tema sicurezza e diciamo è questo circolo vizioso che produce però appunto consenso elettorale perché sono anni che il bombardamento mediatico su queste sulla falsità concettuale per cui è il carcere a dare più sicurezza è appunto ha prodotto oramai i suoi effetti sulla diciamo manipolazione del pensiero della maggior parte delle persone. E un esempio proprio plastico di quanto stiamo dicendo è per esempio l'intervento del ministro degli esteri, in realtà con la casacca di leader di Forza Italia. E questa settimana non sappiamo proprio da dove possano essere uscite certe parole dalla bocca del ministro degli esteri che si dichiara appunto leader di una formazione garantista e liberale, e però nella rincorsa praticamente all'ultimo voto di coloro che chiedono maggiore sicurezza, Tajani si è lasciato sfuggire, o meglio si è lasciato sfuggire, ha affermato che secondo lui occorre colpirne uno per educarne 100 di delinquenti, come buttandoli in galera. Serve molta più rigidità da parte della magistratura, una magistratura che secondo Tajani è lassista e una magistratura che secondo Tajani non porta a sufficienza le persone in carcere. Non tutti la pensano come Tajani, anzi vedremo che poi ci sono degli interventi questa settimana di Walter Verini e anche di Matteo Renzi, però tra i non tutti che la pensano come Tajani c'è innanzitutto la Commissione Europea, perché la Commissione Europea, e di questo scrive il professor Oliviero Mazza sul Dubbio del 1 ottobre, per la Commissione Europea ci sono troppi abusi in relazione all'applicazione della custodia cautelare in carcere. Sostanzialmente l'Europa accusa i giudici. Che cosa scrive la Commissione Europea con riferimento non specifico al caso Italia, ma in generale diciamo con riferimento specifico a tutti i paesi dell'Unione Europea? Però giustamente il professor Mazza evidenzia come le censure mosse dalla Commissione Europea sono ben note al sistema Italia. La libertà è la teoria in Europa, il carcere è la prassi, il garantismo europeo è solo sulla carta. I sistemi normativi nazionali, leggiamo dal pezzo del professor Oliviero Mazza, che appunto scrive, commenta e racconta il rapporto della Commissione del 23 settembre, che misura l'attuazione della raccomandazione numero 681 del 2023 sulla custodia cautelare e sulle condizioni di detenzione. Ebbene, questo rapporto evidenzia come i sistemi normativi nazionali sono complessivamente, in termini appunto teorici ed astratti, conformi ai principi della raccomandazione, ma nella pratica il ricorso alla custodia cautelare resta eccessivo, cioè, in altri termini, le regole ci sono, ma manca la volontà e il coraggio di applicarle. Soprattutto, diciamo che quindi, come effetto ultimo, manca l'applicazione di queste norme, quale che ne sia la motivazione. È questo, scrive Oliviero Mazza, sia pur mascherato da un perfetto stile burocratico, il j'accuse che riguarda che la Commissione rivolge ai giudici europei. In Europa vige una presunzione in favore della libertà di chi è sottoposto a processo, da cui deriva l'esigenza che sia rigorosamente dimostrata la necessità della custodia cautelare, anche alla luce delle possibili alternative. Il principio, tuttavia, non trova applicazione in misura soddisfacente e il rapporto denuncia un notevole scarto fra il quadro normativo dei paesi europei e la prassi. Più in generale, si registra un preoccupante iato fra il dettato della legge e la sua applicazione pratica, con riferimento ad almeno quattro profili che, giustamente, scrive Oliviero Mazza, dice, fanno riferimento appunto a tutti i paesi europei, ma ci ricordano in modo chiaro e netto quel che è la situazione italiana e la situazione che viene denunciata da più parti e da più tempo riguardo appunto all'applicazione delle misure cautelari personali detentive in Italia. E quali sono questi quattro profili? Il primo, le misure appunto alternative al carcere, anche in fase di custodia cautelare, sono sottoutilizzate o per carenza di mezzi tecnici di controllo o per carenza di domicili adeguati, e quindi questo fa registrare poi una disparità di trattamento fra chi è inserito nella società e quindi dispone appunto di un domicilio adeguato, per esempio, e chi invece, non disponendone poiché vive ai margini della società, è costretto, come dire, al carcere. Questo è un problema italiano ed europeo. Il secondo profilo che invece viene viene evidenziato in questo rapporto della Commissione europea è un qualcosa di ben noto alla prassi italiana, su cui spesso si sono anche innescate polemiche, dibattiti, una situazione spesso e volentieri denunciata anche dall'Unione delle Camere Penali, quindi dagli avvocati penalisti italiani, ed è una censura che vediamo essere comune anche ad altri paesi europei, cioè la motivazione apparente dell'autorità giudiziaria per levare la libertà alle persone. Quindi c'è un richiamo preciso da parte della Commissione europea questa prassi di motivare con motivazioni apparenti i provvedimenti cautelari, un difetto che rischia di crescere in modo esponenziale, argomenta Oliviero Mazza, con l'utilizzo ormai diffuso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario. Più di preciso, la denuncia della Commissione europea è quello dell'utilizzo da parte dei giudici di formule standardizzate e appunto spesso utilizzate con il sistema del copia incolla sul tema, in particolar modo, della pericolosità. La terza censura è quella che riguarda un diritto di difesa che, nonostante sia ben assestato nell'ordinamento europeo e nei singoli ordinamenti nazionali dei paesi europei, di fatto anche qui vive uno scarto, e lo vedremo poi anche con le intercettazioni degli avvocati nel carcere di Perugia, vive uno scarto diciamo sul tema della concreta realtà, un diritto di difesa che non risulta pienamente garantito nei paesi europei e dunque anche in Italia. E infine la necessità tutta mediatica, politica, da parte della magistratura di trovare consenso sociale, quella di sostanzialmente trasformare la custodia cautelare in una pena anticipata. Queste sono le censure che appunto la Commissione europea ha poi mosso ai sistemi, diciamo, e alle prassi nazionali riguardo alla conformità dell'agire di questi paesi rispetto alla raccomandazione sulle condizioni di detenzione e sulla custodia cautelare. E come dire, agganciando lo scorrer della nostra rassegna stampa a questa notizia, possiamo passare a leggere appunto quel che è stato scritto questa settimana da Matteo Renzi sul Dubbio. Ovviamente l'occasione è la presentazione del suo libro, Matteo Renzi, L'Italia dopo Giorgia Meloni, quando c'era lei. Questo è il titolo della fatica letteraria di Matteo Renzi, che dedica qualche riga, qualche pagina del suo libro anche alla condizione delle carceri e celle inumane, scrive Matteo Renzi in questo libro. Ma siamo la terra di Beccaria o siamo la terra di Delmastro? Si domanda appunto l'ex presidente del Consiglio, leader di Italia Viva. La destra di Giorgia è una destra giustizialista, come abbiamo visto a Bibbiano e nelle vicende che hanno riguardato gli avversari politici. È ora che tutta la sinistra scelga il garantismo. E appunto poi il pezzo che il Dubbio pubblica è un pezzo estratto appunto dal libro e che riguarda la situazione delle carceri, con dei numeri che peraltro sono già vecchi, in che senso che sono riferiti al 30 giugno del 2026, ma siccome abbiamo visto e sappiamo che il numero dei detenuti aumenta di circa 800 unità al mese, diciamo che i numeri del 30 giugno arrivati al 2 ottobre sono numeri vecchi e molto superati, che però appunto noi troviamo nel libro di Matteo Renzi, che questa settimana è in compagnia anche di un altro esponente diciamo della sinistra, il Walter Verini. Il carcere non sia una clava elettorale, l'appello di Walter Verini, smettiamolo di usare la sicurezza come clava per far campagna elettorale, il carcere non sia propaganda. Questo articolo di Walter Verini è agganciato alla presentazione di un altro lavoro letterario, questa volta è del professor Glauco Giostra, professore di procedura penale, già professore di procedura penale all'Università La Sapienza, e il romanzo di Glauco Giostra, Se fioriscono le spine, edizione Menabò, è un romanzo che appunto parla di carcere e ricorda Walter Verini come il libro che è stato presentato anche da lui, grazie all'invito di Rita Bernardini, Giordano Fatali della Fondazione Campus Montecitorio, una presentazione che ha visto la partecipazione anche di Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, e Gianni Alemanno che appunto ha vissuto una esperienza di detenzione terminata non da molto tempo presso il carcere di Rebibbia. Ecco, tutti questi erano alla presentazione del libro di Glauco Giostra, che racconta in modo realistico, crudo, vero, ma anche ricco di umanità, amore e dolcezza la realtà anche la realtà del carcere. E Walter Verini appunto lancia un appello a tutta la sinistra di come dire, occuparsi di più di questi temi, e lancia un appello invece al governo di non far propaganda sulla pelle dei detenuti. Nell'articolo di Walter Verini non troviamo riferimento alle responsabilità politiche del Partito Democratico quando con Orlando, ministro della Giustizia, ha affossato l'enorme e qualitativamente importantissimo lavoro prodotto dagli stati generali sull'esecuzione della pena che appunto volle il ministro Orlando qualche anno fa. È stato, diciamo, il momento in cui si è andati più vicino alla possibilità di riformare appunto l'ordinamento penitenziario, il carcere, e cercare di ricondurlo, diciamo, ad una dignità che ha perso del tutto e con essa evidentemente anche lo Stato italiano iper condannato, come diceva Pannella, come delinquente abituale dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. E diciamo, quello è stato il tentativo in cui si è andati più vicino ad una riforma però appunto c'è una grandissima responsabilità politica, perché poi si arrivò in prossimità, tanto per cambiare, della competizione elettorale, e siccome parlare di carcere in termini diversi rispetto a quelli appunto utilizzati dal mainstream giornalistico diciamo, al seguito della politica di destra non porta voti, allora anche il Partito Democratico ben pensò in quell'occasione di chiudere in un cassetto i risultati di quel lavoro, e oggi i risultati si vedono anche in queste carceri, perché insomma chi governa ha delle responsabilità politiche e diciamo, i frutti del lavoro del governo quando sono buoni, quando sono cattivi appunto non è giusto comunque nasconderli. E con questo abbiamo terminato la pagina del carcere, molto lunga questa settimana, ma perché diciamo, potremmo dire per assenza di altri argomenti seri sugli altri giornali appunto sostanzialmente occupati quasi quotidianamente dal caso Garlasco, con interviste a tutti gli avvocati, al generale Garofano, diciamo, a commentatori televisivi, qualcosa di molto deprimente, almeno per chi legge per voi. E invece vediamo qualche altra appunto notizia. Allora, l'abbiamo citata all'inizio, ne scrive la Repubblica nell'ambito delle indagini non della magistratura ma della Commissione parlamentare d'inchiesta, si è arrivati ad una svolta, insomma, questi sono sempre i titoli dei nostri giornali. Comunque l'articolo è di Andrea Vivaldi. Rossi, svolta dalla perizia, il manager MPS picchiato, non fu suicidio ma omicidio. E gli esperti nominati dalla commissione parlamentare hanno svolto un esperimento giudiziario per cui si sono potute verificare le compatibilità delle lesioni riscontrate sul corpo del povero David Rossi con appunto colluttazione e poi un lancio sostanzialmente dalla finestra effettuato da altri e non da se stesso, trascinato e messo fuori dalla finestra da più persone, trattenuto e poi lasciato cadere. C'erano tutti gli elementi per comprenderlo anche senza esperimenti giudiziari. Basti pensare alle fotografie delle lesioni riportate sulle braccia di David Rossi, chiaramente compatibili con l'azione di terzi prima di trattenimento del peso morto al di fuori della finestra e poi appunto con il lancio sostanzialmente del corpo, ma anche l'orologio rotto, insomma tanti elementi che facevano comprendere già prima di questa iniziativa che il suicidio rimane l'ipotesi assolutamente più improbabile per quella morte. Vedremo se poi la magistratura intenderà far tesoro di queste conclusioni dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta o se, come spesso accade, sostanzialmente non avendo delle responsabilità e non avendo la necessità di dover rispondere ad alcuno, la magistratura è possibile che vada per la sua strada. È anche questo uno dei temi dell'irresponsabilità dei magistrati. E invece poi affrontiamo l'argomento delle intercettazioni degli avvocati, perché questa settimana, a proposito delle garanzie del diritto di difesa, delle censure della Commissione europea, parliamo di Stato italiano, non parliamo di altri Stati, non parliamo della Russia, non parliamo di Stati che comunemente noi siamo abituati a ritenere come liberticidi. Ecco, in Italia nel 2026 c'è stato un carcere dove le sale destinate ai colloqui tra avvocati e detenuti sono state infestate di cimici. Cosicché per diverso tempo gli ascoltatori della polizia giudiziaria hanno praticamente potuto acquisire informazioni, notizie, ascolti su tutto quello che è il rapporto tra difensore e assistito, un rapporto che in altri tempi si sarebbe detto sacro, ma che oggi non è più così. Evidentemente, e Gaetano Pecorella, l'avvocato Gaetano Pecorella, evidenzia come tutto questo rappresenti la morte del processo e del diritto di difesa. E, lo spunto dell'articolo di Gaetano Pecorella deriva da una risposta del Ministro della Giustizia ad una interrogazione avanzata su questo tema, che ricordiamolo, la scorsa settimana ha motivato una astensione di cui evidentemente la maggior parte delle persone non sono neanche state informate dal mainstream dell'informazione televisiva e della carta stampata, ma la scorsa settimana dal 23 al 29 tutti gli avvocati penalisti italiani si sono astenuti dalle udienze per denunciare non solo le condizioni delle carceri, ma anche questa incredibile vicenda degli avvocati intercettati indiscriminatamente dentro il carcere di Perugia. E c'è stata, dicevamo, un'interrogazione di Zanettin e di Maggi e c'è stata la risposta del ministro. Le ragioni addotte dal ministro, perché evidentemente recepite dai responsabili di questa iniziativa e poi trasferite al Parlamento, sono definite da Gaetano Pecorella assolutamente assurde. Era stata disposta la intercettazione di un avvocato con il cliente perché indagato di un grave reato. Tuttavia, il carcere di Perugia ha quattro sale colloqui e quindi si è pensato bene di intercettare tutte le sale contemporaneamente, non conoscendosi preventivamente in quale sala l'avvocato inquisito avrebbe incontrato il proprio assistito. E qui Gaetano Pecorella scrive: il ministro non dice e forse non si è chiesto chi abbia avuto questa bella pensata, eppure qualcuno deve pure averlo deciso e per la sua decisione deve essere chiamato a rispondere anche in sede penale, scrive Gaetano Pecorella. Il ministro non sa e lo dichiara quante intercettazioni sono state effettuate e nei confronti di quali avvocati, né se sono state trascritte e da chi. E ancora, se questa era la ragione, perché non disporre quattro distinte intercettazioni e attivare solo quella che riguardava il colloquio dell'avvocato inquisito? Dal racconto del ministro si capisce che il numero enorme delle intercettazioni è dipeso dal fatto che, con la presenza dell'avvocato inquisito, venivano attivate le intercettazioni di tutte e quattro le stanze. Quindi è chiaro che non era il target solo l'avvocato inquisito, perché se l'avvocato inquisito è in una stanza, perché intercettare tutte e quattro le stanze? Ma, dice Gaetano Pecorella con un filo di ironia, possiamo stare tranquilli. Il ministro ci assicura che le intercettazioni non sono state trascritte né utilizzate e vorrei vedere che gli operanti in questa situazione avessero anche ufficialmente trascritto le intercettazioni abusive e le avessero anche utilizzate in qualche atto giudiziario. Giudici, pubblici ministeri, polizia giudiziaria, scrive Pecorella, non sono così sprovveduti da documentare intercettazioni illecite nei confronti degli avvocati, salvo che si arroghino il diritto, di porsi tranquillamente al di sopra della legge, anche se non è difficile, scrive amaramente Pecorella, trovare tanti esempi di questa specie, cioè di giudici PM e PG che si pongono sostanzialmente al di sopra della legge. E ricorda che l'inutilizzabilità di queste intercettazioni abusive, come tra virgolette sanzione processuale, non basta perché il giudice non può dimenticare ciò che ha preso attraverso l'intercettazione abusiva, benché non lo possa scrivere né utilizzare. E a proposito dell'agire dell'autorità giudiziaria, veniamo allora alla questione della sentenza della Cassazione sui PM di Eni e Nigeria. Dicevamo in apertura della trasmissione come Hermes Antonucci abbia scritto un pezzo sul Foglio il 1 ottobre del 2026, dove denuncia come questa sentenza celi, non è questo il titolo, comunque cela una logica di casta. Per la Suprema Corte, i PM De Pasquale e Spadaro non hanno nascosto prove favorevoli agli imputati, anche perché la scelta di non depositare le chat che dimostravano palesemente L'inattendibilità dell'accusatore di Eni venne avallata dai dirigenti della Procura di Milano. Una prospettiva bizzarra, secondo Hermes Antonucci. Una lettura diversa invece viene fornita da Simona Musco sul Dubbio, a proposito appunto delle motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti dei PM De Pasquale e Spadaro. Il PM non è il primo giudice dell'indagato, spazzati via i miti del referendum. Per la Suprema Corte la decisione di non acquisire il materiale indicato come favorevole alle difese derivò da una valutazione discrezionale e non integrò il reato di rifiuto d'atti d'ufficio, perché evidentemente la logica della Corte appunto non è tra gli atti dovuti per l'ufficio ricoperto dal pubblico ministero quello di dover portare all'attenzione dei giudici elementi anche a discarico dei loro indagati o imputati. È utile premettere che l'oggetto del processo sono le parole virgolettate della premessa con cui la Cassazione ha annullato appunto la condanna, ricorda Simona Musco, e vediamole queste parole della Suprema Corte. È utile premettere che l'oggetto del processo non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti, ovvero del dovere non negoziabile di lealtà e di imparzialità del pubblico ministero, ma non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato. Questo è, diciamo, la premessa della motivazione della Corte di Cassazione, che quindi sostanzialmente dice i due ricorrenti possono anche essere venuti meno al loro dovere di lealtà e di imparzialità. Questo può avere un rilievo dal punto di vista deontologico, ma evidentemente non tutti le violazioni dei doveri di imparzialità e di lealtà poi integra una fattispecie di reato. Secondo la Suprema Corte, il deposito della presunta prova di un complotto contro i vertici Eni, scrive Simona Musco, imputati nel processo istruito da De Pasquale Spadaro, non era un atto dovuto, ma un'attività che implicava, aperte virgolette, parole della Cassazione, delicate valutazioni discrezionali proprie del pubblico ministero titolare del processo. De Pasquale e Spadaro valutarono il materiale inviato dal collega Paolo Storari, decisero di non acquisirlo e rimisero la questione ai vertici della Procura di Milano. E il procuratore dell'epoca Francesco Greco e la giunta Laura Pedio, che di fatto avallarono questa scelta. E in questa interlocuzione, che viene definita fisiologica e nella valutazione tecnica, risiede l'assenza di un rifiuto che sia penalmente rilevante. Dunque, conclude, diciamo, porta ad effetto poi il ragionamento Simona Musco. Dunque, il PM è una parte del processo penale che sostiene l'accusa davanti al giudice, pur dovendo agire secondo legalità e imparzialità. Per questo l'articolo 358 gli impone di compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, un dovere inteso in senso lato, però non essendoci sanzioni in caso di inosservanza, e ogni elemento favorevole alla difesa non diventa automaticamente un atto da depositare, nella sua rilevanza può essere imposta dall'esterno. Infatti la regola di condotta di compiere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini non è una regola, diciamo, garantista nei confronti dell'indagato e dell'imputato, così per come è stata da sempre interpretata dalla giurisprudenza, ma piuttosto è una regola di condotta che dovrebbe servire al PM per non fare brutte figure in dibattimento, sostanzialmente, cioè per evitare imputazioni azzardate. Prima ancora del deposito, il PM, riprendiamo a leggere, deve valutare in modo autonomo e responsabile la pertinenza, genuinità e congruenza del materiale. Solo con l'effettiva acquisizione sorge l'obbligo di deposito, un'attività incoercibile e incomprimibile. Un'opzione investigativa non diventa un atto dovuto solo perché un altro magistrato ritiene utile quel materiale. L'imparzialità del PM dunque non coincide con la neutralità del giudice. Il giudice è terzo, il PM no. Esattamente il presupposto teorico dei sostenitori della separazione delle carriere. Dunque la narrazione del PM come difensore del cittadino o quasi giudice, che è servita durante la campagna referendaria a difendere l'unicità delle carriere e l'omogeneità culturale delle toghe, è un qualcosa che evidentemente non esiste in realtà nell'ordinamento. Definitivamente consacrata la figura del PM parte e basta. La battaglia sulla separazione era giusta, commenta al dubbio il togato del CSM Andrea Mirenda. Altro che primo giudice che incontra il cittadino. Ai cittadini durante il referendum è stata raccontata una colossale balla sul vero ruolo del PM, conclude Andrea Mirenda. E con questo concludiamo anche noi, perché siamo andati, ci scusiamo, oltre il tempo consentito, e allora un buon proseguimento con l'ascolto degli altri programmi di Radio Radicale, e noi ci risentiamo la prossima settimana.
1: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. La programmazione di questa notte di Radio Radicale sarà quasi interamente dedicata ai lavori della commissione Covid dello scorso 29 settembre, dove appunto c'è stata, nella quale c'è stata l'audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica del Covid, un argomento di cui peraltro si è discusso anche nei quotidiani di questa settimana. Questo l'appuntamento che ci porterà fino alle 5:30 circa del mattino, momento in cui vi proporremo la presentazione del libro dal titolo Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo di Giovanni Tria e Angelo Federico Arcelli, con gli interventi di Renato Brunetta, Ignazio Visco, Enzo Moavero e Milanesi, un appuntamento che si è tenuto a Roma il 23 settembre scorso. Arriveremo così alle 7 circa, momento in cui ascolteremo la rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe De Leo, e poi alle 7:30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Cappato. Alle 8:50 poi ci sarà Derrick a cura di Michele Governatori. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque passiamo all'ascolto dei lavori del 29 settembre scorso della commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica. L'audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario. Ascoltiamo.
2: Abbiamo la seduta, l'ordine del giorno reca l'audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, che è accompagnato dal colonnello Walter Mitola. Ovviamente ringrazio tutti e due in ruolo, e lo ringrazio anche da Emiliano Romagnolo, perché ha servito anche come commissario per la mia regione. E ovviamente li ringrazio, li saluto. Sarà sentito il generale Figliuolo nella forma della libera audizione nell'ambito di tutti i filoni di indagine, essendo stato inserito il suo nominativo in tutti i filoni di indagine che abbiamo qua, quindi le domande saranno un pochettino su tutta la sua attività complessivamente. Avverto che della seduta odierna verranno dati pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione dei circuiti audiovisivi interni della web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto in regime di segretezza. Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito, ove la secretazione sia stata risposta su richiesta dell'audito medesimo. Il commissario ha introduzione più o meno della durata di una quarantina di minuti, 45 minuti, ci ha anticipato, gli do la parola e dopo passeremo alle domande dei commissari. Prego, generale.
3: Grazie. Le lascio una copia del testo.
2: Grazie.
3: Può essere utile quello stenografico.

Assunto tale incarico il 1 marzo 2021, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in pari data, subentrando al dottor Domenico Arcuri. Ho esercitato il mandato fino al 31 marzo 2022, data di cessazione della struttura commissariale, di passaggio ad un successivo elemento di organizzazione previsto per la prosecuzione e il completamento delle attività connesse alla campagna vaccinale. Il mio intervento intende fornire alla Commissione una sintesi dell'azione posta in essere nel periodo di riferimento, basata principalmente sugli elementi contenuti nella relazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. Tale documento, ex articolo 15 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011 numero 123, è stato predisposto per rendere conto delle risorse gestite, delle spese sostenute e degli interventi realizzati. La relazione è stata da me approvata e firmata digitalmente il 5 maggio 2022. Ritengo doveroso premettere che il mio mandato si è collocato in una nuova fase, anch'essa delicata, dell'emergenza. Non si trattava più soltanto di fronteggiare l'urto iniziale della pandemia, ma di trasformare una risposta straordinaria in un sistema organizzato, capillare e sostenibile. Occorreva garantire continuità amministrativa e contrattuale, assicurare l'approvvigionamento dei materiali, imprimere un'accelerazione decisiva alla campagna vaccinale, razionalizzare le risorse, sviluppare piattaforme informative affidabili e mantenere costante il raccordo con regioni, province autonome, ministeri, forze armate, protezione civile, strutture sanitarie e operatori economici. Il fondamento giuridico del mio incarico è rinvenibile nell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, il cosiddetto decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27. Tale disposizione prevedeva la nomina di un commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone le competenze e attribuendogli poteri funzionali all'esecuzione degli interventi necessari. Il perimetro del mandato era ampio e articolato, esso comprendeva l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto alla pandemia, l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, il supporto alla riorganizzazione e al potenziamento della rete ospedaliera, l'approvvigionamento e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, materiali sanitari, dispositivi medici, beni strumentali e più in generale la gestione coordinata di risorse nazionali e comunitarie destinate all'emergenza. Il quadro normativo di riferimento era già stratificato al momento del mio insediamento. Vi erano disposizioni riguardanti la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, la riorganizzazione della rete ospedaliera, l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza e sostegno alle regioni e province autonome per le spese sostenute nell'anno 2020, nonché la gestione dei fondi comunitari. Durante il mio mandato, particolare rilievo assunsero alcune previsioni normative. L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 numero 178 aveva delineato il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. Il decreto legge 14 gennaio 21 numero 2 istituì la piattaforma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, la distribuzione delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione. Il decreto legge 23 luglio 21 numero 105 attribuì al commissario il compito di definire, d'intesa con il Ministero della Salute, un protocollo con farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare test antigenici rapidi a condizioni definite. Il decreto legge 30 dicembre 2021 numero 229 dispose infine l'intervento per garantire la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti fino al 31 marzo 2022. Il mandato dunque non fu limitato a una singola linea d'azione. Esso richiese una capacità di governo integrato dell'emergenza, nella quale logistica, sanità pubblica, contratti, finanza, informatica, rendicontazione e coordinamento istituzionale dovevano convergere verso gli obiettivi prioritari finalizzati a proteggere la popolazione e sostenere il sistema sanitario nazionale. Passaggio di consegne. Al momento del mio subentro fu effettuata una ricognizione amministrativa, finanziaria, contrattuale, logistica e informatica. Sul piano finanziario

A data del 1 marzo 2021, la situazione di sola cassa evidenziava risorse affluite nella disponibilità del commissario pari a circa 5,9 miliardi di euro, spese per circa 3,5 miliardi di euro e una rimanenza complessiva pari a circa 2,4 miliardi di euro. A tale quadro finanziario si aggiungeva una significativa mole di attività amministrativo-logistica ancora da definire. All'atto del mio insediamento risultavano infatti da processare oltre 10.800 fatture per un controvalore complessivo di oltre 1,35 miliardi di euro. Si trattava di un carico particolarmente rilevante che richiedeva per ciascuna posizione la ricostruzione del relativo rapporto contrattuale, la verifica dell'avvenuta e regolare esecuzione delle prestazioni e, ricorrendo nei presupposti, il completamento delle procedure necessarie alla liquidazione e al pagamento. Tale attività costituì pertanto una delle componenti più impegnative della ricognizione iniziale e della successiva azione di regolarizzazione amministrativo-contabile. Sul piano contrattuale, le posizioni ereditate erano riconducibili a tre categorie principali. La prima, contratti già completamente eseguiti e pagati, quindi contratti completamente eseguiti ma non ancora pagati, infine contratti ancora in corso di esecuzione. Questa tripartizione fu essenziale per impostare correttamente il lavoro successivo. Per i contratti conclusi ma non pagati, occorreva verificare la regolare esecuzione e procedere, ove dovuto, alla liquidazione. Per quelli ancora in corso era necessario valutare lo stato dell'adempimento, la permanenza dell'interesse pubblico, la coerenza con l'evoluzione del quadro pandemico e, quando possibile, procedere a rimodulazioni. Sul piano logistico la situazione richiedeva particolare attenzione. Erano presenti giacenze di magazzino pari a circa 253.000 metri cubi di materiali stoccati in 28 magazzini SDA Express Courier. Tale massa di materiali non poteva essere considerata soltanto un dato contabile o inventariale, essa costituiva una componente decisiva della capacità di risposta nazionale e al tempo stesso un potenziale fattore di inefficienza se non adeguatamente censita, controllata e valorizzata. Sul piano informatico, i sistemi presenti all'atto del passaggio di consegne erano basati su Cloud Azure di Microsoft con dominio in Vitalia. Tale infrastruttura ospitava tanto sistemi Invitalia quanto sistemi dedicati alla struttura commissariale, quali il sistema informativo vaccinale, l'analisi distribuzione aiuti, la logistica vaccini, le piattaforme per acquisto e potenziamento della rete ospedaliera ed altri sistemi. La scelta architetturale precedente non consentiva un trasferimento tout court immediato e lineare delle competenze alla nuova struttura. Fu pertanto necessario avviare con urgenza la replica dell'infrastruttura, la migrazione degli applicativi e dei database, nonché l'adeguamento delle piattaforme al quadro normativo e operativo in evoluzione. Per questo fu stipulata il 10 maggio 2021 una convenzione con Sogei SPA, società in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con scadenza al 31 marzo 2023. La precedente struttura commissariale aveva sede presso Invitalia. La nuova struttura fu invece insediata presso Palazzo Caprara del Ministero della Difesa. Essa fu costituita con ordinanza numero 1 dell'11 marzo 2021, prevalentemente con personale militare dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con incarico secondario, cioè tutte queste persone, me compreso, operavano senza oneri rispetto a quello ricoperto presso i rispettivi comandi. La struttura fu integrata da un magistrato consigliere della Corte dei Conti, quale consigliere giuscontabile, e da un avvocato dell'Avvocatura Generale dello Stato a supporto del settore giuridico-legale, mentre per la parte sanitaria fu nominato da me quale consulente il professor Guido Rasi, già direttore dell'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA. Tutti i consulenti hanno svolto il proprio incarico a titolo gratuito. Tale assetto organizzativo consentiva di assicurare il raccordo con l'amministrazione dello Stato e con il sistema territoriale, mantenendo costante l'orientamento al risultato. Le prime scelte contrattuali operative. Nei primi giorni di mandato individuai tre priorità immediate. La prima era elaborare un piano vaccinale operativo, prontamente eseguibile, capace di tradurre l'indirizzo. Grazie. Chiedo scusa.
La prima era elaborare un piano vaccinale operativo prontamente eseguibile, capace di tradurre l'indirizzo strategico nazionale in una sequenza concreta di azioni, responsabilità, fabbisogni, punti di somministrazione e flussi logistici. Tale esigenza doveva essere perseguita garantendo al tempo stesso la continuità dei rifornimenti. In un'emergenza sanitaria, infatti, la discontinuità logistica produce effetti immediati sui territori, sulle strutture sanitarie, sulle scuole e sulla cittadinanza. Non era possibile interrompere la distribuzione dei materiali, né rallentare la fornitura dei vaccini e dei dispositivi necessari alla loro somministrazione. La seconda priorità era effettuare una ricognizione completa dello stato contrattuale. La struttura subentrante doveva conoscere con esattezza obbligazioni, scadenze, forniture, pagamenti, contenziosi potenziali, giacenze e fabbisogni effettivi. Solo su questa base potevano essere assunte decisioni razionali. La terza priorità era avviare nuovi contratti per esigenze non ancora presidiate o divenute più urgenti in relazione all'evoluzione della pandemia. Mi riferisco tra l'altro ai test antigenici rapidi, alla piattaforma informativa nazionale, al potenziamento del hub di stoccaggio nazionale dei vaccini ubicato presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare, alla gestione dei farmaci, alla mascherina FFP2 a prezzi contenuti, al piano per le scuole sentinella e ai trasporti internazionali. Fin dall'inizio ritenni necessario applicare alla gestione commissariale un approccio logistico operativo. Ciò significa pianificazione, controllo delle scorte, conoscenza delle giacenze, tracciabilità dei flussi, verifica delle certificazioni, ottimizzazione dei magazzini, coordinamento con i destinatari finali e capacità di adattamento rapido al mutare del quadro di situazione. Al fine di seguire in modo più efficace e puntuale la gestione di tutti i materiali impiegati o da impiegare per la specifica esigenza, istituì una sala operativa logistica attiva 24 ore su 24 con personale impiegato anche in servizio notturno. I compiti principali di tale elemento di organizzazione erano quelli di coordinare, monitorare e ottimizzare in tempo reale tutti i flussi dei materiali, prevedendo anche verifiche all'interno della catena di approvvigionamento, assicurando che la catena di approvvigionamento, la supply chain, funzionasse in modo fluido e senza interruzioni. In particolare venivano pianificati e programmati i trasporti, coordinati gli orari di arrivo delle diverse rotte e ottimizzate le tratte al fine di ridurre sia i tempi di trasporto sia i relativi costi. In tale ottica veniva monitorato lo stato di avanzamento delle consegne e venivano gestite le eventuali anomalie, intervenendo con immediatezza in caso di imprevisti. Un'altra importante attività riguardava il controllo delle scorte, effettuate attraverso un monitoraggio costante dei livelli di inventario sulla base di precisi indicatori logistici, quali ad esempio le giacenze di materiali, i beni in fase di distribuzione sul territorio, le merci in afflusso ai magazzini dalle ditte produttrici e i tassi di consumo per ciascuna tipologia di materiale. Altro elemento importante di pianificazione era la gestione della riserva di sicurezza. Attraverso tale meccanismo veniva accantonata una determinata percentuale di vaccini e materiali per ciascuna tipologia da impiegare per garantire la continuità, evitando il blocco delle attività per mancanza di materiale, coprire i tardi dei fornitori, fronteggiare eventuali picchi pandemici. L'area logistico-operativa si interfacciava con il personale delegato delle varie regioni, ASL, istituti scolastici, con i quali era assicurato un continuo scambio informativo al fine di disporre una situational awareness, un controllo di situazione, costantemente aggiornato e puntuale. In tale prospettiva furono inviati team ispettivi militari presso i 28 magazzini SDA per verificare le giacenze, acquisire documentazione fotografica, controllare certificazioni e caratteristiche dei prodotti, distinguere il materiale utilizzabile da quello non più utilizzabile. Queste attività consentì di costruire una base conoscitiva affidabile e indispensabile per assumere decisioni successive. Parallelamente emanai una direttiva di funzionamento della struttura commissariale a fine di disciplinare personale, logistica interna, flussi documentali, protocollazione, sicurezza, privacy, approvvigionamenti, cessione di materiali e procedure di lavoro. Fu inoltre predisposto e pubblicato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con modulistica per il whistleblowing, patto di integrità e registro dell'accesso civico generalizzato.
Il piano vaccinale del 13 marzo 2021, da me elaborato e approvato dal Presidente Draghi, costituì la bussola operativa della campagna. Esso indicò la necessità di capillarizzare la somministrazione, ampliare la platea dei vaccinatori, incrementare i punti vaccinali e assicurare un sistema di distribuzione coerente con la disponibilità delle dosi e con le priorità sanitarie. Le scelte contrattuali. Signor Presidente, onorevoli commissari, una parte particolarmente rilevante dell'attività svolta dalla struttura commissariale nel periodo del mio mandato ha riguardato la gestione delle procedure contrattuali. Al momento del mio insediamento, il 1 marzo 2021, la struttura commissariale si trovava a dover gestire un patrimonio contrattuale ampio, eterogeneo e formatosi in una fase emergenziale precedente, caratterizzata da fabbisogni, urgenze e condizioni di mercato differenti rispetto a quelle esistenti nella primavera del 2021. La prima esigenza fu quindi quella di distinguere con chiarezza le posizioni contrattuali già concluse da quelle ancora aperte, le obbligazioni interamente eseguite da quelle in corso di esecuzione, le forniture ancora utili da quelle divenute eccedenti o non più coerenti con l'evoluzione dell'emergenza. Si trattava pertanto di verificare contratto per contratto se l'interesse pubblico originario fosse ancora attuale, se le quantità contrattualmente previste risultassero ancora coerenti con i nuovi fabbisogni, se i prezzi pattuiti fossero ancora congrui rispetto al mercato, se la prestazione fosse stata correttamente eseguita, se vi fossero margini giuridici per rinegoziare, rimodulare o chiudere determinate forniture. L'indirizzo che diede alla struttura fu ispirato a un principio molto chiaro: garantire la continuità amministrativa e operativa, ma al tempo stesso evitare automatismi. Pertanto, laddove le forniture erano state regolarmente eseguite e rispondevano ancora a esigenze effettive, si procedette con le verifiche e con i pagamenti dovuti. Laddove invece l'evoluzione del quadro epidemiologico, l'avanzamento della campagna vaccinale, la disponibilità di materiali nei magazzini o il mutamento delle indicazioni sanitarie rendevano necessario un adeguamento, furono attivate rinegoziazioni, rimodulazioni e, nei casi più significativi, risoluzioni contrattuali. Questa attività fu condotta con il supporto delle componenti amministrativi, legali, logistiche e contabili della struttura, con particolare attenzione alla correttezza dei procedimenti, alla documentazione delle decisioni, alla trasparenza amministrativa e quindi alla tutela dell'interesse pubblico. Tra le procedure oggetto di valutazione nel periodo subito successivo al mio insediamento vi fu quella relativa alla realizzazione dei padiglioni vaccinali temporanei modulari, comunemente indicati come primule. Tale procedura era stata avviata dalla precedente struttura commissariale il 20 gennaio 2021 sulla piattaforma telematica di Invitalia. Essa aveva ad oggetto la progettazione, produzione, trasporto, montaggio e manutenzione di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19. La base d'asta era pari a circa 8,6 milioni di euro, pari a un quantitativo minimo di 21 padiglioni, con la possibilità, secondo l'impostazione originaria, di arrivare fino a un massimo di 1.200 unità. Considerato un costo unitario di circa 410.000 euro per ciascuna primula, la spesa potenziale complessiva avrebbe potuto raggiungere circa 492 milioni di euro. Al momento del mio subentro, tuttavia, la procedura non era giunta alla fase sostanziale di valutazione delle offerte. La gara risultava sospesa per l'impossibilità di nominare la commissione giudicatrice. Fu quindi necessario valutare se quella procedura fosse ancora coerente con le nuove esigenze operative della campagna vaccinale nazionale. Nel frattempo, infatti, il quadro operativo era mutato in modo significativo. Il piano vaccinale del 13 marzo 2021, con i suoi successivi aggiornamenti, puntava su una strategia fondata sulla capillarizzazione della somministrazione, sull'ampliamento della platea dei vaccinatori, sull'utilizzo delle strutture già disponibili, sul coinvolgimento dei presidi sanitari territoriali, dei punti vaccinali esistenti, dei grandi hub, delle farmacie, dei medici medicina generale, degli odontoiatri, degli specializzanti e dei team sanitari mobili della difesa. In tale contesto, la realizzazione di strutture modulari temporanee dedicate non apparve più funzionale alle esigenze effettive della campagna. Il sistema aveva bisogno di rapidità, flessibilità e immediata disponibilità di punti vaccinali, non di una nuova infrastrutturazione temporanea da progettare, produrre, trasportare e montare e al termine dell'utilizzo da dismettere
o alienare, con i conseguenti oneri organizzativi, logistici ed economici connessi alla rimozione, al deposito, all'eventuale riallocazione o allo smaltimento delle strutture stesse. Furono quindi valutati gli aspetti economici, logistici e temporali dell'impresa rispetto a soluzioni già disponibili o attivabili in tempi più brevi, mediante l'impegno di strutture sanitarie, fieristiche, militari, sportive, scolastiche, religiose o comunque già presenti sul territorio. Per tali ragioni, con decreto 4 del 23 marzo 2021, disposi l'annullamento della procedura di gara. La valutazione che compii fu ispirata a un principio guida molto semplice. L'Italia disponeva già di grandi strutture e capacità che occorreva solo mettere a sistema. Questa scelta consentì di evitare l'assunzione di ulteriori impegni economici su una linea di intervento non più coerente con la strategia vaccinale adottata e di concentrare le energie organizzative su strumenti più rapidi, diffusi e aderenti alle esigenze territoriali. In quel momento l'interesse pubblico era quello di accelerare la vaccinazione attraverso soluzioni immediatamente disponibili e logisticamente sostenibili. La gestione dei contratti ereditati fu improntata a un metodo costante. In primo luogo fu effettuata una ricognizione dello stato di esecuzione delle forniture. Occorreva comprendere se i materiali fossero stati consegnati, se fossero ancora da consegnare, se fossero stati accettati, se fossero presenti nei magazzini, se fossero stati distribuiti, se fossero conformi alle certificazioni richieste e se il relativo pagamento fosse già stato effettuato o ancora da effettuare. In secondo luogo fu verificata la permanenza del fabbisogno. L'emergenza Covid-19 aveva mostrato una straordinaria variabilità. Alcuni materiali indispensabili nella prima fase potevano risultare meno urgenti in una fase successiva, altri, al contrario, divenivano prioritari in relazione alla campagna vaccinale o alla diffusione di nuove varianti del virus. In terzo luogo furono valutate le condizioni economiche dei contratti. In diversi casi il mercato si era modificato rispetto al momento originario dell'affidamento. Prezzi giustificati in una fase di scarsità assoluta potevano non esserlo più quando le catene di approvvigionamento si erano stabilizzati o quando la domanda era mutata. In quarto luogo furono esaminate le possibilità giuridiche di rimodulazione. La struttura commissariale operò sempre all'interno dei margini consentiti dalla normativa e dai contratti, evitando soluzioni non sostenibili sul piano amministrativo o suscettibili di generare contenziosi non necessari. Il criterio generale fu quello della razionalizzazione e dell'ottimizzazione degli interventi, con particolare attenzione al contenimento della spesa. Questo criterio è espressamente richiamato nella già menzionata relazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, nella quale si dà conto del fatto che, laddove possibile e consentito dalla norma, in relazione all'evoluzione del quadro pandemico, si provvide a rimodulare parte degli impegni contrattuali pregressi. Tale attività non fu episodica, ma sistematica. Essa riguardò diverse categorie di beni e servizi, gel disinfettante, dispositivi di protezione individuale, tute, dispositivi per la somministrazione dei vaccini, servizi di trasporto, materiali diagnostici e ulteriori prestazioni collegate alla gestione dell'emergenza. Un ambito nel quale il metodo di ricognizione, controllo e rinegoziazione produsse effetti particolarmente significativi fu quello della gestione logistica dei materiali stoccati presso i magazzini della società SDA. All'atto del subentro risultavano stoccati in 28 magazzini, ubicati tra Centro e Nord Italia, materiale per un volume complessivo pari a circa 253.000 metri cubi. Come già accennato, si procedette pertanto a una ricognizione delle giacenze e alla verifica dei materiali stoccati. A tal fine furono inviati presso i magazzini due team ispettivi composti da specialisti della difesa, con il compito di verificare i materiali stoccati, controllarne la documentazione, accertarne l'impiegabilità e individuare i prodotti eventualmente destinati alla vendita o allo smaltimento. La questione non aveva soltanto rilievo inventariale, ma anche economico. Il contratto con SDA relativo allo stoccaggio, al trasporto di merci e ai servizi complementari costituiva infatti uno dei rapporti contrattuali più rilevanti della gestione commissariale, sia per volumi di materiali movimentati, sia per importo economico. Alla data del passaggio di consegne, il contratto, del valore complessivo presunto di circa 100 milioni di euro, presentava uno stato di avanzamento economico tale da risultare già integralmente assorbito in termini di valore contrattuale.
Si procedette pertanto a una rinegoziazione con l'operatore economico, ottenendo una riduzione degli oneri di stoccaggio da 2,70 euro per metro cubo giorno a 0,80 euro per metro cubo giorno, con decorrenza dal 1 marzo 21. Tale riduzione determinò un risparmio percentuale di oltre il 70% delle tariffe applicate. Considerati i volumi effettivamente stoccati presso i magazzini durante il mio mandato, tale abbattimento tariffario si tradusse in un risparmio reale quantificato in circa 20 milioni di euro al mese. L'azione di contenimento della spesa proseguì anche in occasione della successiva proroga contrattuale. Con l'approssimarsi della scadenza del contratto, la struttura avviò una nuova trattativa con SDA, ottenendo un'ulteriore riduzione degli oneri di stoccaggio per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da 0,80 euro a 0,73 euro per metro cubo giorno. Anche questa seconda rinegoziazione produsse un risparmio aggiuntivo di quasi il 9% rispetto alla tariffa precedentemente applicata, comportando un'ulteriore economia di circa 1 milione di euro al mese. La gestione dei magazzini SDA rappresentò quindi un esempio concreto dell'approccio seguito dalla struttura commissariale: non interrompere servizi essenziali, non compromettere la distribuzione dei materiali sanitari e al tempo stesso intervenire sulle condizioni economiche dei contratti ereditati per ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica. In questo senso, la rinegoziazione degli oneri di stoccaggio non fu una misura meramente contabile, ma una scelta di governo logistico dell'emergenza, fondata sulla conoscenza delle giacenze, sulla verifica dell'impiegabilità dei materiali e sull'ottimizzazione dei costi di conservazione e distribuzione. Un ulteriore ambito di intervento riguardò il gel disinfettante destinato alle scuole. Si trattava di una fornitura rilevante connessa alla necessità di garantire condizioni di sicurezza negli istituti scolastici. Tuttavia, al momento del mio insediamento, fu necessario verificare se le quantità, le tempistiche e i prezzi fossero ancora coerenti con il fabbisogno effettivo e con le condizioni di mercato. La struttura procedette quindi a rinegoziazione a ribasso del prezzo per litro con diversi fornitori e parallelamente a una rimodulazione del cronoprogramma delle consegne resa necessaria dal mutato quadro scolastico ed epidemiologico. Successivamente, in data 15 dicembre 2021, per 3 dei contratti in essere fu avviato una rinegoziazione a ribasso del prezzo per litro di gel, che consentì una prima riduzione degli oneri contrattuali pari a circa 585.000 euro. In una fase successiva, alla luce dell'andamento delle attività scolastiche e della variazione del quadro epidemiologico, furono riviste le effettive necessità di approvvigionamento sino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, procedendo consensualmente alla riduzione dei quantitativi inizialmente pattuiti. Nel complesso, le due linee di intervento, quindi da una parte riduzione del prezzo unitario e dall'altra riduzione contrattuale dei quantitativi, determinarono una riduzione degli impegni economici pari a oltre 4,2 milioni di euro. L'intervento si inserì in maniera paradigmatica nel quadro delle attività di verifica finalizzate all'adeguamento delle forniture in relazione all'evoluzione del fabbisogno e delle condizioni di mercato. La scuola rappresentava un settore sensibile. Garantire il rientro e la permanenza in sicurezza degli studenti e del personale scolastico era un obiettivo primario assoluto. Proprio per questo la gestione dei materiali destinati alle scuole doveva essere al tempo stesso tempestiva e rigorosa, evitando sia carenze sia accumuli non necessari. Analogo criterio fu seguito per le tute di protezione, più in generale per i dispositivi di protezione individuale. Nella fase iniziale della pandemia, tali materiali erano stati oggetto di una domanda straordinaria e di una forte tensione sui mercati internazionali. Nella fase successiva, pur restando essenziali per numerosi contesti sanitari e operativi, il fabbisogno doveva essere ricalibrato alla luce delle giacenze disponibili, della distribuzione già effettuata e dell'evoluzione delle misure di prevenzione. Per le tute di protezione in particolare si procedette a una riduzione quantitativa della fornitura, passando da una previsione iniziale di circa 10 milioni di unità per un valore di quasi 88 milioni di euro, a poco più di 5 milioni di unità per un valore rideterminato in circa 44 milioni di euro. Ciò sulla base dell'aggiornamento delle esigenze connesso all'evoluzione del quadro pandemico e all'avanzamento della campagna vaccinale. Questa scelta rispondeva a un principio elementare di buona amministrazione: acquistare ciò che serve nella quantità necessaria al momento utile, evitando il rischio di mobilizzare risorse e materiali eccedenti o difficilmente distribuibili.
Un settore di importanza decisiva fu quello dei dispositivi per la somministrazione dei vaccini, in particolare siringhe aghi. La campagna vaccinale non dipendeva soltanto dalla disponibilità delle dosi. Ogni dose doveva essere accompagnata dai dispositivi necessari alla sua somministrazione. La carenza di tale materiale avrebbe potuto incidere direttamente sulla capacità di inoculazione. Alla data del mio subentro, il mercato presentava ancora forti criticità. La domanda internazionale di siringhe aghi era elevatissima, perché tutti i paesi impegnati nella vaccinazione cercavano simultaneamente gli stessi prodotti. Era dunque indispensabile assicurare continuità negli approvvigionamenti, ma anche verificare la sostenibilità economica delle forniture. Furono quindi avviate rinegoziazioni dei prezzi con operatori già coinvolti nelle forniture, con un duplice obiettivo: da un lato garantire che la campagna vaccinale disponesse sempre dei dispositivi necessari, dall'altro ottenere condizioni economiche più favorevoli laddove il mutamento del mercato, l'andamento delle forniture lo consentissero. La rinegoziazione dei costi unitari produsse un risparmio di circa 1,5 milioni di euro rispetto ai prezzi offerti nella precedente procedura concorsuale. Il dato assunse particolare rilievo se rapportato alla dimensione delle esigenze, che richiedeva la disponibilità di non meno di 96 milioni di dispositivi, con un tasso di consumo mensile stimato in circa 15 milioni di unità. Anche in questo caso la struttura commissariale operò secondo un criterio pragmatico: assicurare la prestazione essenziale ma senza rinunciare alla tutela della spesa pubblica. Un ulteriore ambito di particolare rilievo fu quello dei trasporti a temperatura controllata. La distribuzione dei vaccini, degli anticorpi monoclonali e successivamente degli antivirali richiedeva una catena logistica specializzata capace di garantire condizioni termiche precise e controllate. Per alcuni vaccini, come Pfizer, la conservazione richiedeva temperature ultrabasse fino a meno 80 gradi, le cosiddette ultra low temperature. Ciò rendeva il trasporto un elemento critico dell'intera campagna. La struttura commissariale intervenne anche su questo settore con un'attività di rinegoziazione che comportò notevoli risparmi fino a oltre il 70% sulle tariffe inizialmente applicate. Questi dati sono particolarmente significativi, essi dimostrano che anche in un settore altamente specialistico, nel quale la continuità del servizio era essenziale e non potevano essere tollerate interruzioni, fu possibile intervenire sui costi, ottenendo condizioni più favorevoli per l'amministrazione. Accanto alla rinegoziazione dei contratti ereditati, la struttura commissariale dovette avviare nuove procedure per esigenze emerse o divenute prioritarie nel corso del mandato. Tra questi vi fu la gestione dei test antigenici rapidi. Il decreto legge 23 luglio 2021 numero 105 attribuì al commissario straordinario il compito di definire, d'intesa con il Ministero della Salute, un protocollo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La finalità era agevolare l'accesso ai test, con particolare attenzione ai minori di età compresi fra i 12 e i 18 anni, in una fase nella quale il testing continuava a rappresentare uno strumento essenziale di prevenzione, tracciamento e controllo della circolazione virale. La struttura commissariale fu chiamata a gestire i profili attuativi e finanziari del sistema, compresi i rimborsi alle farmacie e alle altre strutture sanitarie, sulla base dei dati disponibili attraverso il sistema tessera sanitaria. A questa linea si affiancò il tema dei rimborsi alle regioni e province autonome per i costi di refertazione dei test nell'ambito del piano di monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle cosiddette scuole sentinella. Anche in questo caso l'intervento commissariale ebbe una natura eminentemente organizzativa e di raccordo: tradurre una previsione normativa in una procedura effettiva, finanziariamente tracciabile e territorialmente applicabile. Un altro intervento contrattuale di primaria importanza fu la convenzione con Sogei, sottoscritta il 10 maggio 2021. Come ho già richiamato, al momento del passaggio di consegna, i sistemi informativi utilizzati dalla struttura commissariale erano collocati su infrastruttura cloud Azure con dominio Invitalia. Tale configurazione non consentiva un'immediata autonomia operativa della nuova struttura. Occorreva pertanto migrare applicativi e database, garantire la continuità dei servizi, adeguare le piattaforme al quadro normativo in evoluzione e rendere il sistema informativo indipendente dal soggetto che aveva ospitato la precedente infrastruttura. La convenzione con Sogei ebbe quindi una funzione strategica. Essa riguardò la migrazione, la manutenzione e lo sviluppo delle piattaforme informatiche necessarie alla gestione dell'emergenza. La durata della convenzione fu fissata fino al 31 maggio
marzo 2023, fatta salva la possibilità di risoluzione secondo quanto previsto dalla stessa. Questa scelta consentì di assicurare stabilità tecnologica, continuità operativa e maggiore autonomia alla struttura commissariale. Inoltre rese più ordinato il successivo passaggio alla nuova unità per il completamento della campagna vaccinale, evitando che la gestione informativa rimanesse vincolata a un'infrastruttura non pienamente riferibile alla struttura subentrante. Nel contesto di una campagna vaccinale nazionale, il dato informativo non era un elemento secondario. Esso era necessario per monitorare le consegne, seguire l'andamento delle somministrazioni, verificare i fabbisogni, supportare i pagamenti e fornire al Parlamento, al Governo e al Paese un quadro aggiornato dell'attuazione del piano. In tale quadro si collocò anche la piattaforma informativa nazionale realizzata con il supporto di Poste Italiane, destinata a operare in regime di sussidiarietà rispetto ai sistemi regionali ove questi non fossero risultati adeguati. La piattaforma resa disponibile pro bono supportava la pianificazione delle prenotazioni e la gestione delle somministrazioni dei vaccini, integrando funzionalità relative alla gestione delle prenotazioni, alla registrazione delle somministrazioni, alla logistica e alla tracciatura dei trasporti, nonché portali informativi per cittadini e operatori. Si trattò di un elemento non secondario della campagna vaccinale. La capacità di somministrare rapidamente le dosi non dipendeva soltanto dalla disponibilità dei vaccini e dei punti vaccinali, ma anche dalla possibilità di organizzare in modo ordinato l'accesso dei cittadini, sostenere le regioni aderenti e garantire continuità informativa all'intero sistema. Sulla base degli indicatori logistici disponibili al momento del subentro e delle successive verifiche effettuate sui materiali stoccati, risultavano disponibili significative giacenze di mascherine chirurgiche, mentre il fabbisogno registrava una progressiva riduzione rispetto alle fasi iniziali dell'emergenza. In tale contesto non furono avviati ulteriori contratti di acquisto di mascherine chirurgiche ordinarie destinate alla distribuzione generalizzata. Gli approvvigionamenti disposti nel corso del mio mandato furono pertanto circoscritti a esigenze specifiche, puntualmente individuate e connesse all'evoluzione del quadro sanitario e normativo, senza dare luogo a nuovi acquisti generalizzati di mascherine chirurgiche ordinarie. L'azione della struttura si concentrò pertanto non sull'incremento degli approvvigionamenti, ma sulla ricognizione delle giacenze, sulla distribuzione del materiale ancora utilizzabile e sulla gestione di quelli non più impiegabili. Una specifica esigenza riguardò invece le mascherine trasparenti destinate agli alunni e al personale scolastico affetti da sordità o ipacusia. L'utilizzo generalizzato delle mascherine tradizionali rendeva infatti particolarmente difficoltosa la lettura del labiale. D'intesa con il Ministero dell'Istruzione e con il Coordinamento Nazionale Sordità, fu individuato un fabbisogno giornaliero di circa 140.000 dispositivi destinati non soltanto agli alunni non udenti, ma anche ai compagni di classe e ai docenti, al fine di rendere effettiva la comunicazione e l'inclusione scolastica. La procedura fu preceduta dalla sperimentazione dei prodotti spesso istituiti dei prodotti presso istituti scolastici campione e dalla verifica della relativa conformità tecnica, perché bisognava evitare che poi queste mascherine si appannassero, quindi dovevano avere determinate caratteristiche. La fornitura riguardò complessivamente 21 milioni di mascherine trasparenti per un valore di circa 31,8 milioni di euro. Tra settembre 2021 e marzo 2022 ne furono distribuite circa 13.600.000 a 3.064 istituti scolastici. La struttura si trovò a dover affrontare il tema di un ingente quantitativo di mascherine di comunità pari a circa 218,5 milioni di pezzi, il cui impiego era venuto meno a seguito della cessazione del regime normativo derogatorio previsto dall'articolo 16,2 del decreto legge 18/2020, cosiddetto decreto Curitalia, che aveva consentito l'utilizzo delle cosiddette mascherine di comunità, ossia mascherine non munite di marcatura CE e prodotte senza previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Venuto meno tale presupposto normativo, il materiale non presentava più alcuna possibilità di impiego quale dispositivo di protezione individuale. Prima di procedere a una soluzione meramente passiva di smaltimento,
La struttura ritenne opportuno verificare se vi fosse un interesse del mercato all'acquisizione onerosa del materiale. Fu quindi pubblicata a fine giugno 2021 un'indagine di mercato finalizzata ad accertare l'eventuale disponibilità di operatori economici ad acquistare le mascherine di comunità stoccate nei magazzini. Tale procedura non ebbe esito utile, così come la successiva indagine svolta nell'ottobre 2021. Furono inoltre avviate interlocuzioni per valutare forme di riutilizzo della materia prima, ma anche tale ipotesi non risultò praticabile per gli elevati costi di trasporto e per le difficoltà tecniche connesse alla separazione dei materiali componenti le mascherine. La scelta finale fu quindi quella di procedere allo smaltimento non come mera eliminazione di materiale residuo, ma come misura necessaria di razionalizzazione logistica. Magazzini occupati da beni non più utilizzabili costituivano infatti un costo, un vincolo operativo e un fattore di inefficienza. La gestione ordinata di tali materiali consentiva di liberare capacità di stoccaggio, ridurre gli oneri di giacenza e assicurare che il patrimonio materiale della struttura fosse conosciuto, classificato e trattato secondo criteri di economicità, tracciabilità e correttezza amministrativa. Anche questa attività deve essere letta nel quadro della razionalizzazione logistica. La gestione dell'emergenza non consiste soltanto nell'acquistare e distribuire materiali, ma anche nel governare correttamente ciò che non è più utilizzabile. Magazzini pieni di materiale non impiegabili costituiscono un costo. Una delle scelte organizzative più significative riguardò il potenziamento dell'Hub nazionale di Pratica di Mare. Presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare, in particolare nell'hangar Butler, la precedente struttura commissariale aveva organizzato la capacità nazionale di conservazione e confezionamento dei vaccini, successivamente potenziata dalla struttura da me diretta. Tale hub divenne un punto nevralgico della logistica vaccinale, soprattutto per i prodotti che richiedevano condizioni di conservazione particolarmente stringenti, come i vaccini a temperatura ultrabassa. Il potenziamento dell'hub consentì di gestire in modo più efficace le consegne, il confezionamento, la conservazione e la successiva distribuzione verso i territori. La scelta di utilizzare un'infrastruttura militare rispondeva a precise esigenze: sicurezza, capacità logistica, controllo degli accessi, affidabilità, rapidità di riconfigurazione e possibilità di operare in modo continuativo. La campagna vaccinale infatti aveva bisogno di una dorsale logistica nazionale. I vaccini non potevano essere considerati soltanto beni sanitari acquistati sul mercato, essi dovevano essere ricevuti, conservati, tracciati, ripartiti, confezionati e distribuiti secondo priorità, fabbisogno e disponibilità effettive. In questo quadro Pratica di Mare svolse una funzione essenziale di snodo operativo nazionale. Tale funzione fu rafforzata attraverso un potenziamento dell'hub reso necessario dall'incremento delle attività di conservazione, confezionamento e spedizione. La capacità iniziale, pari a 15 container frigoriferi, fu incrementata con ulteriori 3 unità, portando il totale a 18 container, alcuni dei quali di maggiore lunghezza, così da accrescere la capacità di stoccaggio e spedizione. Furono inoltre acquistati 28 frigoriferi ad ultra bassa temperatura, destinati allo stoccaggio dei vaccini RMNA, che richiedevano temperature, come detto, fino a meno 80. Il potenziamento interessò anche i materiali e le dotazioni per il mantenimento della catena del freddo. Questo intervento consentì di trasformare l'hub di Pratica di Mare da semplice punto nazionale di afflusso e ridistribuzione in una infrastruttura logistica più evoluta, capace di assicurare continuità operativa, sicurezza della catena del freddo, maggiore autonomia di stoccaggio e più elevata capacità di risposta alle richieste di spedizioni provenienti dai territori. E questa capacità fu anche pensata per il futuro, per un futuro piano pandemico, per poter appunto avere queste capacità già pronte. Nel corso del mandato, oltre ai vaccini, la struttura commissariale gestì anche l'approvvigionamento di farmaci destinati al trattamento della malattia Covid-19. Per gli anticorpi monoclonali furono stipulati contratti nazionali con Eli Lilly, Roche, GSK, per un totale di oltre 100.000 trattamenti. Per gli antivirali orali furono conclusi contratti per circa 1 milione di trattamenti,
Il valore dei contratti stipulati per tale settore fu pari a oltre 850 milioni di euro. Questi approvvigionamenti si collocavano in una fase nella quale la risposta alla pandemia non era più fondata soltanto sulla prevenzione vaccinale e sulle misure di contenimento, ma includeva anche strumenti terapeutici specifici da rendere disponibili al Servizio Sanitario Nazionale secondo le indicazioni delle autorità sanitarie competenti. La struttura commissariale in tale ambito svolse il ruolo di soggetto attuatore dell'approvvigionamento nazionale, garantendo il raccordo fra decisione sanitaria, procedura contrattuale, disponibilità del prodotto e distribuzione. Distinta dalla successiva iniziativa volta a calmierare il prezzo delle mascherine FFP2 sul mercato, fu l'attività di approvvigionamento direttamente svolta dalla struttura commissariale per le specifiche esigenze scolastiche. Nell'agosto 2021, in vista delle riaperture dell'anno scolastico 2021-2022, furono acquisite 30 milioni di mascherine FFP2, destinate in particolare a rafforzare la protezione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado durante gli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico locale. La procedura fu preceduta da una sollecitazione del mercato rivolta a 47 operatori economici, cui seguivano 31 offerte e l'individuazione degli 8 migliori offerenti. Il valore complessivo della fornitura fu pari a circa 7,1 milioni di euro. Successivamente, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, l'aumento della trasmissibilità legato alla variante Omicron e le nuove disposizioni normative resero necessario un ulteriore approvvigionamento di 60 milioni di maschere FFP2. La procedura competitiva fu svolta interamente sulla piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione di Consip, previa verifica delle schede tecniche e delle certificazioni dei prodotti e conformazione della graduatoria sulla base del minor prezzo offerto a parità di qualità. Il valore complessivo della fornitura fu di 11,4 milioni di euro. Nel complesso, le due procedure consentirono quindi di rendere disponibili 90 milioni di dispositivi FFP2 per specifiche esigenze connesse al sistema scolastico. Un'ulteriore procedura riguardò sempre mascherine FFP2, in quanto il decreto legge 30 dicembre 2021 numero 229 attribuì al commissario straordinario il compito di definire, d'intesa con il Ministro della Salute, un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. La struttura commissariale diede attuazione a tale previsione attraverso un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria che portò a concordare un prezzo massimo di vendita di 75 centesimi per mascherina. L'intervento aveva una finalità chiara: rendere accessibile alla popolazione un dispositivo di protezione divenuto particolarmente importante in relazione all'evoluzione della pandemia e alle misure di prevenzione adottate in determinati contesti. Infatti, nel dicembre 21 iniziò a diffondersi la variante Omicron del SARS-CoV-2, circostanza che comportò, tra le misure sanitarie di contenimento, oltre alla somministrazione della terza dose booster alla popolazione, anche l'impiego delle mascherine FFP2 nelle scuole. Qui provvedeva il commissario, avete visto, in maniera, diciamo, gratuita, con onere a carico dello Stato, mentre per tutti gli altri fu deciso di fare questa convenzione che ebbe dei frutti molto positivi e che portò a calmierare i prezzi. È importante sottolineare che la norma prevedeva espressamente l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'azione commissariale si espresse quindi non mediante acquisto diretto generalizzato, ma mediante una funzione di regolazione, raccordo e definizione di condizioni praticabili con gli operatori della distribuzione. La struttura commissariale fu coinvolta anche nell'attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, con particolare riferimento alle cosiddette scuole sentinella. Il decreto legge 6 agosto 2021 numero 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021 numero 133, introdusse disposizioni volte a rafforzare le misure di prevenzione nel settore scolastico. In tale ambito il commissario straordinario fu chiamato a predisporre e attuare un piano di screening della popolazione scolastica.
La struttura procedette quindi all'approvvigionamento dei kit necessari per il monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole sentinelle e alla gestione dei correlati aspetti di rimborso, in particolare per i costi di refertazione sostenuti dalle regioni e province autonome. Questa linea di attività aveva un valore particolare perché riguardava la possibilità di mantenere aperta e funzionante la scuola in condizioni di maggiore sicurezza attraverso strumenti di sorveglianza sanitaria e monitoraggio. Anche in questo caso l'intervento commissariale fu caratterizzato dalla necessità di coniugare tempestività, copertura territoriale, sostenibilità amministrativa e raccordo con le istituzioni regionali. La campagna vaccinale richiedeva non soltanto dosi, dispositivi e luoghi di somministrazione, ma soprattutto personale sanitario, cui va sempre il mio ringraziamento. In tale ambito, la precedente struttura commissariale aveva stipulato un accordo quadro con 5 agenzie per il lavoro al fine di assumere a tempo determinato personale sanitario vaccinatore per rinforzare le aziende e o gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. All'atto dell'avvicendamento erano stati assunti 1.704 unità. La prima attività svolta dalla mia struttura è stata quella di quantificare, in aderenza alle previsioni del nuovo piano vaccinale, le ulteriori esigenze di personale in accordo con le regioni e le province autonome. Vennero quantificate ulteriori 8.345 unità di personale sanitario da assumere a favore delle 134 ASL, aziende ospedaliere autonome interessate. In data 15 aprile 2021, recependo le novità introdotte dal decreto legge 22 marzo 2021 numero 41, fu siglato un atto aggiuntivo che permise di reclutare anche 1.000 medici specializzanti nella platea del personale vaccinatore. Furono gestiti 2 ordini, uno del gennaio 2021 e uno dell'aprile 2021, con successiva proroga per complessivi 8.240 contratti stipulati. L'attività fu inoltre oggetto di rendicontazione per circa 97 milioni di euro al Fondo PON Governance e Capacità Istituzionale dell'Unione Europea. Questa linea di intervento ebbe un impatto diretto sulle capacità del sistema di incrementare il numero delle somministrazioni. La disponibilità di vaccini infatti non si traduce automaticamente in vaccinazione effettuale. Occorrevano medici, infermieri, operatori sanitari, personale amministrativo e organizzativo, punti vaccinali adeguati e turnazioni sostenibili. Il reclutamento del personale vaccinatore contribuì quindi all'ampliamento della capacità nazionale di somministrazione, in coordinamento con le regioni e province autonome. Fra le nuove iniziative vi fu anche la realizzazione di 3 hub vaccinali ad alta capacità in Calabria, nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Tale intervento rispondeva a specifiche esigenze territoriali e mirava a rafforzare la capacità vaccinale regionale attraverso strutture dedicate. La Calabria presentava esigenze particolari connesse alla necessità di assicurare una più efficace organizzazione della campagna sul territorio. Gli hub furono quindi concepiti come strumento di supporto operativo, capaci di aumentare il numero delle somministrazioni e di offrire punti di riferimento stabili per la popolazione. La logica fu quella di intervenire dove il sistema territoriale necessitava di un rafforzamento, senza sostituirsi in modo ordinario alle competenze regionali, ma esercitando il ruolo commissariale di sostegno e accelerazione previsto dal quadro normativo. Un ulteriore settore di intervento contrattuale riguardò il trasporto internazionale di materiali sanitari dalla Cina. Con specifico riferimento alle mascherine provenienti dalla Cina, va precisato che l'attività della struttura commissariale subentrante non riguardò l'acquisto di materiali già effettuato dalla precedente gestione, ma l'organizzazione e l'esecuzione del loro trasferimento in Italia. Al momento del subentro, infatti, tali materiali risultavano già acquisiti e stoccati in diversi magazzini logistici cinesi. La nuova struttura fu quindi chiamata a gestire lo svuotamento di tali giacenze e il loro rientro sul territorio nazionale, in un contesto internazionale ancora segnato da forti criticità logistiche. L'intervento riguardò soprattutto la riorganizzazione della modalità di trasporto. Tenuto conto della scarsità di container ferroviari, dell'elevato costo di voli aerei e della necessità di coniugare tempestività, economicità e continuità degli approvvigionamenti, per i materiali meno urgenti e movimentabili in grandi volumi, tra cui mascherine chirurgiche KN95 e FFP2, fu quindi privilegiato il trasporto navale, più sostenibile sotto il profilo economico, riservando il trasporto aereo
e materiali connessi alla campagna vaccinale, aghi, siringhe o comunque caratterizzati da maggiore urgenza. Questa scelta consentì di assicurare il rientro in Italia dei materiali già acquistati, liberare progressivamente le aree logistiche estere utilizzate come punti di decongestionamento e al tempo stesso contenere gli oneri a carico della finanza pubblica. La struttura commissariale gestì nuovi contratti per il trasporto navale e aereo di aghi, siringhe, guanti e altri materiali necessari alla risposta sanitaria. Per il trasporto navale furono utilizzate 18 navi per complessivi 165 container da 40 piedi, corrispondenti a circa 8.800 metri cubi di materiale. Per via aerea furono trasportati 227 milioni di aghi e 136 milioni di siringhe. Questi numeri restituiscono la dimensione logistica dell'emergenza. L'approvvigionamento internazionale non si esauriva nella stipula del contratto di acquisto. Occorreva garantire il prelievo, il trasporto, lo sdoganamento, l'arrivo nei magazzini, il controllo dei materiali e la successiva distribuzione. Il ricorso combinato al trasporto aereo e navale rispondeva alla diversa urgenza dei materiali e alla necessità di ottimizzare i tempi, costi e volumi. Nel loro insieme, le scelte contrattuali adottate durante il mio mandato risposero a tre criteri fondamentali. Il primo fu la continuità. La struttura commissariale non poteva fermarsi, doveva garantire forniture, pagamenti, distribuzioni e servizi essenziali senza interruzioni. Il secondo fu l'adeguamento. L'emergenza mutava rapidamente e con essa mutavano i fabbisogni. Un contratto utile in una fase poteva diventare parzialmente eccedente in un'altra. Una procedura coerente con un'impostazione iniziale poteva non esserlo più alla luce di una diversa strategia operativa. Per questo furono assunte decisioni di rimodulazione, rinegoziazione o annullamento, sempre nel rispetto delle regole e dell'interesse pubblico. Il terzo fu rivolto alla sostenibilità economica delle decisioni adottate e all'impiego efficiente delle risorse disponibili. In una fase emergenziale la rapidità dell'azione è indispensabile, ma non esonera dall'obbligo di tutelare le risorse pubbliche. La struttura commissariale operò quindi per conseguire, ove possibile, economie, riduzioni di prezzo, adeguamenti di quantitativi e ottimizzazioni logistiche. Questa impostazione consentì di passare da una fase prevalentemente emergenziale e di approvvigionamento massivo a una fase più ordinata, selettiva e coerente con l'avanzamento della campagna vaccinale. In sintesi, l'attività contrattuale della struttura commissariale non fu soltanto un'attività di acquisto, fu una funzione di governo operativo dell'emergenza, nella quale ogni contratto doveva essere valutato in rapporto al fabbisogno sanitario, alla sostenibilità logistica, alla correttezza amministrativa e alla responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche. Passo ora alla campagna vaccinale. Alla data del mio subentro, il 1 marzo 2021, risultavano approvvigionate circa 7,9 milioni di dosi di vaccino, di cui somministrate 4,5 milioni. La campagna vaccinale era in fase di avvio e si svolgeva in un contesto caratterizzato da forte tensione sulle forniture, da una programmazione delle consegne ancora progressive e da una marcata carenza sul territorio nazionale e internazionale dei dispositivi necessari alla somministrazione. La disponibilità delle dosi non era di per sé sufficiente a garantire l'accelerazione della campagna, ovviamente. L'offerta di tali dispositivi era estremamente carente sul mercato, soprattutto nazionale, anche perché l'industria interna non aveva mai prodotto quantitativi così elevati di dispositivi medici di quel tipo e con le specifiche tecniche richieste per l'inoculazione dei vaccini. Il contesto di partenza era caratterizzato, come già accennato, dalla presenza di un piano strategico nazionale per i vaccini, messo a punto dal Ministero della Salute. Mancava però un piano operativo che doveva essere implementato. Fu quindi elaborato il piano vaccinale della struttura commissariale approvato il 13 marzo 2021 che unitamente alle successive ordinanze da me emanate fissarono una linea d'azione chiara, completare la campagna nel minor tempo possibile attraverso il pieno coinvolgimento del sistema paese. Il principio guida fu quello di indirizzare prioritariamente le risorse vaccinali disponibili non soltanto al personale sanitario, ma anche e soprattutto agli anziani e ai soggetti fragili, ossia alle categorie maggiormente esposte alle conseguenze più gravi del contagio. I capisaldi della campagna vaccinale furono la capillarità,
la spinta alla distribuzione e l'incremento della capacità quotidiana di somministrazione dei vaccini, unito al costante controllo dei fabbisogni delle regioni e delle province autonome. L'obiettivo iniziale era vaccinare almeno l'80% della platea entro settembre 2021, raggiungendo almeno 500.000 inoculazioni giornaliere da fine di aprile. Ciò imponeva, considerando 2 inoculazioni per persona, la disponibilità di non meno di 96 milioni di dispositivi di somministrazione, con un consumo stimato di circa 15 milioni di dispositivi al mese. La strategia non si fondò pertanto, come già richiamato, sulla creazione di un'infrastruttura parallela, ma sulla valorizzazione e sulla messa a sistema delle capacità già presenti nel Paese. Occorreva ampliare la platea dei vaccinatori, coinvolgendo medici di medicina generale, odontoiatri, medici specializzanti, personale sanitario dedicato, farmacie e team sanitarie mobili della difesa impiegati per la vaccinazione dei cittadini delle isole minori e delle zone montuose poco accessibili. Al tempo stesso bisognava moltiplicare i punti di somministrazione mediante il ricorso delle regioni, delle province autonome, delle strutture sanitarie, della protezione civile, delle forze armate e più in generale delle componenti pubbliche e private disponibili a contribuire allo sforzo naturale. Vi posso assicurare che ci fu davvero una levata dell'Italia e tutti contribuirono a questo sforzo. In questa prospettiva il partenariato con il pubblico e con il privato consentì di trasformare strutture già esistenti, sanitarie, fieristiche, religiose, sportive, aziendali, militari e territoriali, in hub o punti vaccinali, evitando tempi e costi di nuova realizzazione e dando vita a una rete diffusa prossima ai cittadini e rapidamente attivabile. Il piano fu fondato sul più ampio coordinamento fra il Ministero della Salute, strutture commissariali, regioni, province autonome e altre organizzazioni e associazioni, con l'obiettivo di accrescere progressivamente la capacità giornaliera di somministrazione. Il ruolo della struttura commissariale fu in particolare quello di assicurare il coordinamento nazionale della logistica vaccinale, monitorare costantemente i fabbisogni regionali, verificare l'andamento della somministrazione rispetto ai target calcolati sulle platee di riferimento.

sopravvenute. La disponibilità delle dosi doveva essere accompagnata dalla disponibilità dei dispositivi, dalla capacità dei punti vaccinali, dal reclutamento del personale, dalla continuità dei trasporti e da un sistema informativo in grado di seguire consegne, fabbisogni e somministrazioni. In questo quadro il dato delle dosi distribuite e somministrate esprime la capacità del sistema di trasformare l'approvvigionamento in protezione effettiva della popolazione. Dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2022 furono distribuite circa 142 milioni di dosi e somministrate circa 136 milioni, con un rendimento pari a quasi 96% delle dosi distribuite. Sul piano dell'approvvigionamento, la gestione dei vaccini si inseriva nel quadro dei contratti europei, gli Advance Purchase Agreements, nei quali l'Italia agiva quale contracting authority per l'esecuzione e l'implementazione degli accordi sottoscritti a livello unionale. Nel periodo di riferimento furono gestiti rapporti contrattuali relativi ai principali fornitori coinvolti nella strategia vaccinale europea: Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen e Novavax, nonché sul piano negoziale e programmatorio Sanofi, GSK, Valneva e CureVac. Questi ultimi tre, tuttavia, non concorsero alla distribuzione effettiva dei vaccini durante il mio mandato. Sanofi, GSK e Valneva non avevano ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie all'utilizzo entro il 31 marzo del 2022, mentre CureVac non giunse all'autorizzazione per mancato raggiungimento dei requisiti clinici minimi. Diversa fu la posizione di Novavax, il cui vaccino fu approvato e la cui prima tranche iniziò ad arrivare in Italia nell'ultima settimana di febbraio 22, pur registrando alla data del 31 marzo 2022 un impiego estremamente limitato. Al 31 marzo 2022 il valore complessivo dei contratti relativi ai vaccini era di oltre 5,7 miliardi di euro in regime di IVA esente. Nel corso del 2021 emersero criticità specifiche relative ai vaccini adenovirali, in particolare AstraZeneca e Janssen. Dalla seconda metà di giugno 2021, in coerenza con le indicazioni sanitarie e con l'evoluzione del quadro di rischio-beneficio, la campagna si orientò di fatto prevalentemente sui vaccini Pfizer e Moderna. Dicevo sempre che mi ritrovai da un'autovettura a quattro ruote su una motocicletta, di fatto. Per AstraZeneca e Janssen, perché si dovette poi riprogrammare tutto, invece si dovette optare per la quasi totalità delle disponibilità eccedenti il fabbisogno nazionale per le donazioni internazionali. In tale quadro l'Italia rese disponibile per le donazioni oltre 75 milioni di dosi. Alla data del 31 marzo 2022, la campagna dei richiami aveva raggiunto una dimensione particolarmente rilevante, con quasi 39 milioni di dosi booster somministrate, dato che conferma l'intensità della campagna dei richiami avviata in modo massiccio tra novembre 2021 e gennaio 2022 e sostenuta sul piano logistico e contrattuale dalla disponibilità dei vaccini mRNA, in particolare Pfizer e Moderna. Nei soli mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 furono effettuate 29 milioni di somministrazioni. Questo dato descrive con chiarezza la capacità di somministrazione raggiunta dal sistema nazionale, grazie al concorso delle regioni e province autonome, del Servizio Sanitario Nazionale, delle Forze Armate, della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine, dei volontari, delle farmacie, dei medici di medicina generale e di tutto il personale impegnato sul territorio. Alla fine di marzo 2022 l'Italia, con i suoi quasi 3.000 hub, era tra i primi paesi europei con la copertura vaccinale anti-Covid più alta, e sia per quanto riguardava il ciclo completo, sia per le ulteriori dosi booster, in cui era ai primissimi posti al mondo. Nella platea dei 54 milioni di over 12 risultavano vaccinati con ciclo completo oltre 48,5 milioni di persone, con un tasso che si avvicinava al 90% di copertura e lo superava di molto nelle categorie più deboli e più anziane. La campagna vaccinale non fu soltanto un'operazione sanitaria, fu una grande operazione logistica nazionale fondata sulla disponibilità delle dosi, sulla distribuzione puntuale, sulla capacità dei punti vaccinali, sull'integrazione informativa e sull'aderenza alle indicazioni scientifiche, anche sul concorso di tanti volontari, cui va davvero il mio grazie. In tale prospettiva, il dato relativo alle dosi distribuite e somministrate restituisce la capacità del sistema di trasformare l'approvvigionamento vaccinale in effettiva protezione della popolazione. Come già ricordato, nel periodo

0: 1 marzo 21 e il 31 marzo 22 furono infatti distribuite circa 142 milioni di dosi e somministrate 136 milioni. La gestione commissariale si è misurata anche con una dimensione finanziaria di assoluto rilievo. Nel periodo del mio mandato, alle disponibilità iniziali pari a circa 2,4 miliardi di euro, si sono aggiunti ulteriori fondi per circa 7,9 miliardi di euro, per un volume complessivo di risorse pari a oltre 10 miliardi di euro. Le uscite complessive sono state pari a circa 6,2 miliardi di euro. La parte largamente prevalente ha riguardato l'acquisto di beni e servizi per circa 5,7 miliardi di euro. A questi si sono aggiunti trasferimenti a regioni e strutture sanitarie, investimenti diretti, versamenti erariali e altre spese correnti connesse al funzionamento della macchina emergenziale. Al termine del mandato, la disponibilità residua era pari a circa 4 miliardi di euro, quasi interamente giacente sul conto di tesoreria della struttura commissariale. A tale importo si aggiungevano circa 104 milioni di euro di fondi comunitari ancora presenti sul fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche sul versante europeo l'attività di rendicontazione ha assunto un peso significativo. Complessivamente sono stati rendicontati oltre 300 milioni di euro a valere sui principali strumenti comunitari attivati per l'emergenza: Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, Emergency Support Instrument, PON Governance e Capacità Istituzionale e PON Ricerca e Innovazione. Fu implementato un sistema rigoroso per tracciare le mascherine e gli altri materiali sanitari, condizione che si rivelò fondamentale per garantire la tracciabilità, la regolarità amministrativa e la corretta imputazione delle risorse, requisiti essenziali per ottenere i rimborsi dell'Unione Europea. Il meccanismo messo in campo si è basato su un approccio spiccatamente logistico-operativo, articolato in tre fasi chiave: ispezioni fisiche e militari sul campo, fin dai primi giorni del mio mandato ho inviato team ispettivi composti da militari e personale tecnico della difesa presso i 28 magazzini gestiti da SDA, creazione di un database documentale visivo per trasformare le giacenze dei magazzini in un patrimonio logistico governabile, l'imponente documentazione digitale ereditata dalla precedente gestione è stata riorganizzata. È stato creato un database documentale in cui a ogni singolo prodotto sono state associate le fotografie scattate durante le ispezioni fisiche e le relative certificazioni di conformità, piattaforme informatiche per il tracciamento dei flussi, per monitorare le consegne in entrata e le distribuzioni in uscita, la struttura ha migrato e potenziato i propri sistemi informatici affidandosi a Sogei, sono stati utilizzati applicativi specifici come l'analisi distribuzione aiuto per tracciare l'invio di mascherine e materiali verso le regioni e la piattaforma Delivery to Pay, fondamentale per registrare l'avvenuta consegna da parte dei fornitori, validare il certificato di regolare esecuzione e autorizzare il pagamento delle fatture. L'impatto sui fondi dell'Unione Europea, questa totale tracciabilità si è rivelata la condizione sine qua non per accedere ai fondi europei, poiché, come precisato nei documenti della struttura commissariale, ogni euro impegnato doveva essere riconducibile a un'esigenza, a un procedimento, a un titolo giuridico e a una verifica di regolare esecuzione. Grazie a questo sistema di rendicontazione e tracciamento rigoroso, l'Italia è riuscita a certificare le spese e a ottenere l'accredito di fondi europei per oltre 303 milioni di euro complessivi. Nello specifico delle mascherine e dei dispositivi di protezione, la struttura ha ottenuto l'ammissione al finanziamento del Fondo Emergency Support Instrument della Commissione europea, ricevendo un rimborso di 13,2 milioni di euro per le spese dei voli cargo dalla Cina, utilizzati per importare mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, aghi, siringhe e guanti in nitrile. Questi numeri restituiscono la scala dell'impegno sostenuto, ma raccontano anche un altro aspetto essenziale: la necessità di governare l'emergenza senza mai perdere il controllo amministrativo della spesa. Ogni risorsa deve essere ricondotta a un'esigenza concreta, a un procedimento, a un titolo giuridico e a una verifica di regolare esecuzione. In altri termini, la gestione finanziaria non fu un mero adempimento contabile, ma una componente centrale della tenuta complessiva dell'azione commissariale. Mi avvio alle conclusioni. Illustre Presidente, onorevoli commissari, nel periodo compreso fra il 1 marzo 2021 e il 31 marzo 2022, la struttura commissariale ha agito in un contesto di emergenza, operando secondo le seguenti direttrici. La prima è stata la continuità. Come già accennato, occorreva evitare ogni interruzione nei rifornimenti, nei pagamenti dovuti, nella gestione dei contratti, nella distribuzione dei materiali e nella campagna vaccinale. La seconda è stata la razionalizzazione. nuovi contratti ereditati non risultavano più coerenti con l'evoluzione del quadro pandemico, furono rimodulati, ridotti, rinegoziati o nei casi necessari superati. La terza è stata l'adozione di un approccio logistico operativo. La campagna vaccinale e la distribuzione dei materiali sanitari richiedevano un sistema nazionale affidabile, capace di conoscere le scorte e verificarne la consistenza e l'idoneità, assicurarne la distribuzione e renderle tempestivamente disponibili ai territori. La quarta è stata la trasparenza amministrativa. In una fase emergenziale la rapidità dell'azione non può mai essere disgiunta dalla correttezza dei procedimenti, dalla tracciabilità della spesa, dalla prevenzione della corruzione e dal rispetto delle regole di rendicontazione. La quinta è stata la cooperazione istituzionale. Nessun risultato sarebbe stato possibile senza il concorso delle regioni, delle province autonome, del Servizio Sanitario Nazionale, dei ministeri coinvolti, della protezione civile, delle forze armate, delle forze di polizia, dei volontari, dei medici, delle farmacie, degli operatori sanitari e di tutto il personale amministrativo e tecnico coinvolto. Mi sia consentito infine rivolgere un particolare ringraziamento alle donne e agli uomini della struttura commissariale che hanno operato in quei mesi con dedizione, professionalità e straordinario spirito di servizio, contribuendo in modo determinante al conseguimento dei risultati che oggi ho illustrato. Con il presente intervento ho inteso rappresentare alla Commissione gli elementi essenziali relativi alle attività svolte nel periodo di mia competenza, con particolare riferimento ai profili contrattuali, logistici e organizzativi. Ribadisco la mia disponibilità a fornire alla Commissione ogni ulteriore chiarimento e vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per le domande che riterrete formulare. Grazie. Sono stato un po' lungo.
1: Sì. Ho chiesto al commissario se poteva, visto che ha una copia, se ha una copia digitale della relazione, ce l'ha, la manda agli uffici della commissione e la stampiamo per darla ai commissari e quindi sospendo la seduta qualche minuto. Bene, ricominciamo i lavori, riprendiamo la seduta, i commissari hanno anche la relazione, è stata distribuita. Allora, chi parte? In teoria dovrebbe partire l'opposizione. Potete andare dove volete. Mi astengo da... Lei non mi può leggere nel pensiero. In teoria dovrebbe partire l'opposizione con domande, salvo diversi accordi vostri. Quindi? Va bene, su accordo... Sì, non so cosa mi devo ricordare. Su accordo dei gruppi, fratelli, parte la maggioranza, nonostante sarebbe dovuta partire l'opposizione.
2: Sì, grazie Presidente.
1: Sì. Onorevole Buonguerrieri.
2: Grazie Presidente, ovviamente un benvenuto al generale Figliuolo e al colonnello Mitola. Okay. Allora, guardi generale Figliuolo, sul tema in particolare dei vaccini e della campagna vaccinale le faranno più compiutamente domande i colleghi che interverranno dopo di me. Io mi concentrerò soprattutto sulla gestione dei soldi, però qualche domanda su questo tema ho piacere di fargliela anche io. Il tempo non è molto, perché lo dico? Perché possiamo anche prevedere eventuali altre audizioni. Se però riuscisse nella cortesia di dare risposte chiare e al contempo anche sintetiche, sicuramente ci aiutiamo. Proviamo a fare la stessa cosa con le domande. Allora, guardi, lei sul tema vaccinale ha fatto tante dichiarazioni, come è normale che sia, perché l'ha gestito da protagonista. Fra le varie dichiarazioni io ne ho annotata una, che lei ha fatto nel luglio del 2021 a fronte di una protesta di cittadini che erano contrari all'obbligo vaccinale davanti ad un hub vaccinale di Torino. Lei in quella sede ha dichiarato che ognuno farà le sue scelte in base alla sua coscienza, vaccinandosi salviamo la nostra vita e quelle di chi sta vicino, bisogna informarsi dal punto di vista scientifico. Lo dico in sintesi, ha anche dichiarato altro. Ha dichiarato in altre occasioni anche come il vaccino preveniva e prevenisse il contagio. Ora, dai lavori di commissione d'inchiesta Covid è emerso che il vaccino, in maniera diciamo tombale ormai, che il vaccino non preveniva il contagio. Quindi, siccome lei faceva e ha fatto in diverse occasioni riferimento ad evidenze scientifiche, le chiederei sulla base di quali evidenze scientifiche faceva queste dichiarazioni, se qualcuno ovviamente gliele indicava, tenuto conto del fatto che non mi risulta che sia laureato in medicina lei, insomma, ma in altro, e sulla base quindi di quale diciamo fondamento scientifico dichiarasse che vaccinarsi salvava la vita ad altre persone, a quelle vicino a noi, e prevenisse il contagio.
0: Prego. Posso rispondere?
1: Certo. No, deve.
0: Oh, grazie per la domanda. Allora, di fatto io, come già detto, avevo un consulente sanitario che era il professor Rasi, poi è chiaro che oggi si hanno evidenze diverse da quelle che si potevano avere ieri. Oggi uno legge dichiarazioni seduto, tranquillo. Ieri io ero stato investito di un compito che era quello di portare a casa le vaccinazioni, ma non per mio diletto, ma perché eravamo convinti, perché la comunità scientifica allora era convinta che con le vaccinazioni sicuramente, e anche oggi è così, si potevano salvare coloro i quali che una volta diciamo avuta la malattia avrebbero poi conseguito gli eventi più nefasti. Poi è emerso che con la variante Omicron il vaccino schermava poco dalla diffusione del contagio. La variante Omicron è arrivata dopo luglio, ma con questo non è che mi voglia giustificare. Quando io ho detto ognuno si deve rifare alle evidenze scientifiche, era legato alle polemiche sulla farmacovigilanza e sugli effetti avversi che sono scritti nei bugiardini di qualsiasi medicinale. Noi spesso prendiamo alcuni tipi di antinfiammatori piuttosto che la tachipirina, e se uno dovesse leggere il bugiardino è probabile che avrebbe mille dubbi, però poi la prende, perché poi bisogna vedere l'incidenza delle problematiche che ha il vaccino, e ce le ha, perché ha una percentuale che può essere bassa, alta, va sempre messa in relazione a rischio-beneficio, e questo lo si faceva nelle riunioni che noi avevamo, non dico quotidianamente, ma sicuramente settimanalmente, con il Ministero della Salute e con l'AIFA e con diciamo gli scienziati che presiedevano queste riunioni. Quindi poi su molti dei vaccini la rolling review si è fatta sul campo, perché non va dimenticato che i vaccini sono stati prodotti in un anno da quando li hanno pensati e tirati fuori. Io le posso dire che ho letto ultimamente di un esperimento fatto in Francia su due coorti di 1000 persone, una delle quali aveva assunto vaccini RMNA per mille motivi, e si è visto che in quella che assumeva i vaccini c'è un'incidenza tumorale più bassa di quelle che non li assumono. Questo io le posso dire. Poi, ripeto, io avevo un compito di cercare di coordinare, di portare a termine la campagna vaccinale, e l'abbiamo fatta, e credo che l'Italia si è dimostrato un paese all'altezza del compito ed è stato un benchmark mondiale l'Italia. Poi chiaramente insomma uno può fare delle dichiarazioni, io le ho fatte, le posso dire sempre in estrema buona fede, cercando di pensare a me stessa, alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei figli. Allora non avevo il nipotino, adesso c'è, e a oggi penserei a mio nipotino. Quindi vediamo quello che è successo ultimamente, o quello che succedeva nell'Ottocento per determinati vaccini.
2: Grazie generale. Allora, in realtà dai lavori di commissione Covid è emerso che il fatto che il vaccino non prevenisse il contagio era noto anche sulla base di studi scientifici da principio, però immaginavo la risposta ed è per questo che le ho fatto la domanda, perché non metto in discussione la sua buona fede anche da non esperto in materia medico-scientifica e diciamo ricevo la sua risposta nei termini dati, e cioè che banalmente lei veniva consigliato da degli esperti in materia e quindi riferiva quello che le veniva consigliato da chi era esperto in materia. Sul punto quindi io le faccio un'ulteriore domanda. Sempre nel luglio del 2021 lei ha dichiarato: non facciamoci prendere da queste polemiche sul Green Pass, continuiamo a vaccinarci per il nostro bene, per bloccare definitivamente i contagi, e ha aggiunto che serviva un ulteriore sforzo di responsabilità da parte degli adulti per vaccinare i figli dai 12 ai 17 anni, per la riapertura regolare delle scuole, per frequentare le lezioni in presenza. Ecco, anche qui io le chiedo se anche in questo caso le veniva suggerito dal punto di vista medico-scientifico che questa era la soluzione maestra per poter riaprire le scuole e per poter mandare i ragazzi in presenza, e le chiedo se rammenta se a quei tempi erano stati fatti degli approfondimenti sui rischi e benefici di inoculazione del vaccino alle fasce più giovani d'età.
0: Sì, c'era l'AIFA che aveva e ha il compito della farmacovigilanza, e quindi sulle analisi rischio-beneficio erano loro che ovviamente mettevano i bollettini, anche perché, come ho detto, la malattia si evolveva nel tempo. Guardi, sulle scuole per me è stato fondamentale, perché il fatto di non socializzare per i ragazzi ha provocato dei problemi gravissimi, ma non solo, era anche una questione di uguaglianza, perché come noto noi spesso pensiamo al sud, ma io che ho fatto il militare a Cuneo le posso dire che ci sono delle valli in Piemonte dove non è che ci sia tutta questa dovizia di dispositivi elettronici, di capacità di collegarsi in rete. Io, insomma, l'Italia ha una dorsale alpina e appenninica molto rilevante, quindi pensavo a tutti quei giovani che vivono e vivevano nelle grandi città, che erano svantaggiati rispetto a quelli delle grandi città. Quindi anche questo ci portava e portò il presidente Draghi a spingere tantissimo per l'apertura delle scuole. Poi ripeto, sul discorso 12-18 anni c'erano le evidenze scientifiche, le dava l'AIFA e insomma il Ministero della Salute. Io dovevo attuare la campagna vaccinale, cioè il mio compito era chiaro, così come per l'apertura delle scuole comprammo i dispositivi FFP3 per far sì che questi giovani, chi si muoveva con i mezzi pubblici, potesse avere una protezione. E chiaramente era indispensabile poi la copertura vaccinale, non solo loro, ma anche degli insegnanti. Fu fatta un'azione anche per quello, perché chiaramente non bastavano solo gli allievi, ma anche gli insegnanti dovevano avere un'adeguata copertura vaccinale per far sì che si potesse aprire in presenza, tant'è che poi si pensò allo screening per capire come questo virus si muoveva, e quindi le scuole sentinella. Per avere contezza e essere tempestivi poi nel decidere se continuare a tenerla aperta o meno, o effettuare altri tipi di attività dal punto di vista sanitario.
1: Altre domande sulle vaccinazioni, sul tema delle vaccinazioni, Bungueresi?
2: Sì, altre due.
1: Okay.
2: E poi dopo passo
1: una domanda.
2: Okay, all'altro tema. Apro un tema su cui ritengo torneranno anche i colleghi, sulle reazioni avverse da vaccino Covid. Come le gestivate? Come venivano gestite le segnalazioni di effetti avversi che provenivano da parte di coloro che erano stati vaccinati?
0: Credo che questa domanda la dovrà fare a persone dell'AIFA o del Ministero della Salute. Noi come struttura commissariale non ci occupavamo di questo fenomeno, chiaramente molto importante, però ripeto, l'AIFA ha tutto un settore che si occupa della farmacovigilanza. È importante, perché altrimenti non possono rilasciare le autorizzazioni, o comunque devono poi cambiare le prescrizioni su determinati medicinali, in questo caso vaccini, ma qualsiasi tipo di medicina.
2: Ho avuto lo scrupolo di chiederglielo soltanto per capire se in qualche modo la struttura commissariale era stata posta a conoscenza di qualche elemento importante su un tema molto importante. Allora passo all'ultima domanda sul filone vaccini per quanto mi compete e le chiedo questo. Noi abbiamo ascoltato gli audio delle riunioni del CTS alle quali era spesso, se non sempre, ora questo io non lo posso dire, presente anche lei. E, fra le altre interlocuzioni si ricorderà un lungo confronto che avete avuto in quei tavoli sulla opportunità di inoculare adenovirali, in particolare AstraZeneca, sotto una certa fascia d'età. C'erano alcuni esperti che chiedevano di fermare la somministrazione da AstraZeneca sotto i 60 anni. Mi sono rimaste impresse in particolare le parole del dottor Abrignani, che ha dichiarato: occorre dare un messaggio chiaro, al di sotto dei 60 anni non si fa più. Finiremo la campagna vaccinale più tardi, ma risparmiamo morti. Era, se non sbaglio, il 9 di giugno del 2021. Il 10 di giugno purtroppo moriva la giovane Camilla Canepa. L'11 di giugno, quindi il giorno dopo, c'è stata un'altra riunione del CTS a cui lei ha partecipato, molto nervosa, in cui si è parlato anche di questo fatto ovviamente drammatico e molto grave. E Cicigliano, fra gli altri, ha affermato: se si fosse lavorato in maniera diversa, questa ragazza non sarebbe morta. Una frase e parole ovviamente che per chi le ha ascoltate non possono non risultare molto importanti e pesanti. Io le chiedo questo: c'erano quindi degli esperti che suggerivano alla politica di non inoculare un certo vaccino in certe fasce d'età? Alla domanda sul se questo potesse incidere sulla campagna vaccinale, lei ha dato una risposta molto, molto chiara, rassicurando sul fatto che se si bloccavano le vaccinazioni di AstraZeneca l'incidenza nella campagna vaccinale sarebbe stata comunque minima. E allora io le chiedo se ci può spiegare magari qualche motivo in più, che a noi non c'è noto perché abbiamo soltanto alcuni scorci di quelle riunioni, sul perché l'ex ministro Speranza decise comunque di spingere sulla campagna vaccinale nonostante queste obiezioni degli esperti, chiamandolo proprio un patrimonio che non può essere macchiato in alcun modo. Le chiedo anche, siccome da una telefonata resa pubblica perché non era stato chiuso il microfono, il dottor Palù disse a quei tempi che aveva subito delle pressioni per abbassare le fasce d'età sulla somministrazione di determinati vaccini, e ha parlato proprio di pressioni per desiderata e insistenze ministeriali. Le chiedo se lei è a conoscenza di altre insistenze ministeriali di questo in questo senso, oltre quelle dichiarate da Palù, e se ne avesse subite anche lei. Adesso è un generale, io immagino di no, però glielo chiedo perché è giusto chiederglielo.
0: Allora, io ho partecipato a una sola riunione del CTS, credo sia quella dove avete l'audio e quant'altro. Comunque, alla fine il CTS emanò un'indicazione che io posso leggere, che è questa, dicendo: inoltre, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il CTS non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali o legate a province autonome iniziative quali Vaccination Day, mirate a offrire in seguito ad adesione richiesta volontaria i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni. Ora, lei ha richiamato il caso della povera Camilla Canepa, ovviamente una vera tragedia. Ora, non entro nel merito perché c'è stata un'inchiesta, c'è un'inchiesta della magistratura, e quindi dove sono stati contestati tutti i fatti e visti dal punto di vista giudiziario. Quello che io mi ero limitato a chiedere è stato di verificare, ai fini della continuazione della campagna vaccinale, quindi come aspetto programmatorio, di capire bene se si potessero o meno inoculare, perché lì c'era una questione, c'era passata inizialmente per gli adenovirali le prime indicazioni dicevano di inocularle ai più giovani, poi a un certo punto con la rolling review, cioè vedendo quali gli effetti avversi che erano quelli da cui che andavano ad incidere sulla popolazione più giovane, soprattutto sulle donne in età fertile, e quindi furono cambiate le prescrizioni. Ciò portò poi a giugno a fatto che chiaramente questo anche cambiamento di prescrizioni fece sì che la popolazione non li voleva più, e di fatto noi poi da giugno in avanti non utilizzammo quasi più i vaccini adenovirali. Io fui uno degli ultimi che comunque per coerenza feci il primo di AstraZeneca e poi feci pure il secondo, pur avendo diciamo un'età che era al limite perché avevo quasi 60 anni. Però ripeto, io partecipai a quella riunione, non fui mai spinto da alcuno per fare un tipo di vaccinazioni piuttosto che l'altro. Il mio scopo era, sulla base delle indicazioni scientifiche, avere delle norme, delle indicazioni, perché per me si traducevano in dosi da portare in determinati posti. Cioè, se io non sapevo che la regione organizzava con l'hub da 6.000, tipo quello di Padova, un vaccination day, loro l'avrebbero fatta a parole, perché poi non sarebbero arrivate le dosi. Io volevo essere sicuro che potevo portare quelle dosi, perché il CTS o chi doveva darle diceva si può fare. Ecco, questa era la mia funzione, ma non altra. Anche perché non potevo permettermi di entrare nel merito di questioni di cui non ho competenza. È ovvio che però se si parlava di logistica io dovevo dire: signori, decidete bene subito, perché altrimenti la macchina si ferma e noi rischiamo di fare brutta figura, perché la persona viene chiamata al lab e poi non c'è il vaccino. Era questa la mia premura. Ripeto, a me poi, se mi avessero detto se salviamo 100 persone in più, la potevamo finire pure dopo 6 mesi. Cioè, noi, perché il mio compito era assistere la sanità pubblica per salvare la popolazione.
1: Questo è. E le faccio io qualche domanda, sospendiamo un attimo il tempo della maggioranza, sulla integrazione, sennò poi me le perdo. Sempre sul tema dei vaccini. Rispetto alle sue dichiarazioni, le chiedo una precisazione rispetto alle sue dichiarazioni che ha citato prima l'onorevole Buonguerrieri. Perché nel verbale numero 20 del 21 maggio del 2021, il CTS, quindi siamo a maggio, il CTS metteva già nero su bianco i dubbi che c'erano in merito alla possibilità che il vaccino potesse anche impedire il contagio. E il CTS diceva: persistono margini di incertezza circa il fatto che all'immunità dalla malattia si accompagni anche l'immunità sterilizzante. E sempre nello stesso verbale il CTS raccomandava esplicitamente che la comunicazione pubblica escludesse la vaccinazione, perché conferiva cito tra virgolette quello che c'è nel verbale del CTS che ho rinvenuto tra i verbali, perché conferisca una inappropriata sensazione di immunità. Quindi diciamo il CTS già a maggio del 2021 diceva che c'erano forti dubbi, esprimeva forti dubbi sulla possibilità che prevenisse il contagio, il vaccino, e che anzi, diciamo, sostenere che prevenisse il contagio poteva anche essere, poteva dare una inappropriata sensazione di immunità. Volevo chiederle se lei queste comunicazioni del CTS le ha ricevute. Io do sempre per scontato che lei non è un medico, quindi questo è un dato oggettivo, quindi le sue valutazioni sono giustamente il recepimento di indicazioni che ha ricevuto da altri medici, dalla scienza. Volevo capire se queste indicazioni dal CTS le ha ricevute, le aveva, sono state in qualche modo valutate, o se semplicemente non le aveva, ecco.
0: È probabile che le avessi, o che comunque alla mia struttura arrivavano, perché noi eravamo comunque in indirizzo, e quindi non è che possa dire se non le ho lette è colpa mia, ma non è questo. Il discorso che io facevo e che ho sempre fatto, e che poi quando si va ovviamente a sintetizzare parlando al pubblico a braccio, era questo: guardate che se uno non si vaccina rischia di far morire il proprio papà, il proprio nonno, era questo il senso. Poi se io l'abbia poi espresso male non lo so, può darsi, però ripeto, e comunque anche il CTS non dice che esclude che non prevenisse il contagio. Dice è molto probabile che non lo esclude, quindi poi sono interpretazioni, perché poi c'è la scuola scientifica che dice no, noi siamo più, perché quella di maggioranza del CTS ha detto questo, però ripeto, poi diventa difficile.
1: La mia domanda era molto più banale.
0: No, può darsi che sia arrivato.
1: Si interfacciava col CTS, lei prima detto, io parlavo col Ministero, volevo capire quali erano i rapporti istituzionali, che sono quelli che interessano, perché chiaramente uno si parla, con il CTS, cioè se c'era un'interfaccia del CTS che le diceva guardi, su questa cosa meglio far così, perché un conto è essere, come dice lei, che le inoltrano verbali, cose o quant'altro, un conto è se c'è un'interlocuzione diretta o col CTS o col Ministro Speranza, o lei ha parlato del Ministero della Salute, quindi volevo capire esattamente chi era il suo interlocutore istituzionale, il CTS, il Ministro Speranza, il signor Ricciardi piuttosto che il signor Ippolito, cioè volevo capire qual era la sua interfaccia scientifica, oltre a reperire lei le informazioni giustamente sue, ecco, era solo questo che volevo capire.
0: Allora, guardi, io mi interfacciavo giornalmente sia col Ministro Speranza, molto spesso con Franco Locatelli, ma direi spessissimo, poi con il capo della Protezione Civile, allora l'ingegner Curcio, facevamo riunioni pressoché con il direttore dell'AIFA, quindi
1: Magrini.
0: Il
1: Ministro Speranza le trasferiva anche le informazioni scientifiche?
0: Beh,
1: cioè,
0: spesso
1: le decisioni scientifiche del CTS?
0: Erano in relazione a... se andavano ad incidere sull'organizzazione della campagna, sì, però può essere pure che non vi abbia mai detto nel particolare questo, ripeto, ma anche se l'avessi letto non sarebbe cambiata la mia postura, perché ero fortemente convinto che bisognava vaccinare le fasce più deboli, quelli con comorbilità e più anziani, e che chi stava a contatto con queste persone doveva essere vaccinato in modo tale da poterlo salvare, ma c'erano state anche campagne fatte da persone molto più autorevoli di me dal punto di vista scientifico su questo. Io poi mi confrontavo anche, diciamo, col professor Remuzzi piuttosto che col professor Burioni o professor Bassetti, ecco, ma questo, diciamo, fuori dalla catena istituzionale che lei mi ha chiesto.
1: E diciamo le informazioni scientifiche che in quel periodo le hanno trasferito questi soggetti erano che la vaccinazione preveniva anche il contagio.
0: Sì, cioè, diciamo, a me nessuno allora disse guarda che probabilmente la vaccinazione non previene il contagio, però ripeto,
1: basta, era questo che era solo una
0: non riesco a capire questo, poi cioè estrapolato da un contesto di una mia dichiarazione a luglio, onestamente non la capisco, però va bene.
1: Non ho altre richieste di precisazioni rispetto a questo. Potete andare avanti come Fratelli d'Italia.
3: Sì. Allora, questa è la questione preliminare che sta sotto o di sopra di tutte le altre, cioè il suo lavoro come commissario straordinario, in cui lo faceva eseguendo richieste, eseguendo un'indicazione di effettuare, ad esempio, e non solo quello, sappiamo la sua relazione è chiara e poi lo si sapeva, che doveva effettuare queste vaccinazioni, questo al di là delle sue valutazioni personali sull'efficacia, che poi lei riteneva evidentemente efficace nel modo in cui ci ha detto, così le cose sono così, cioè non dipendeva dalla sua valutazione, gli ha avuto indicazioni che bisognava fare questo, bisognava fare.
0: Certo, è così, cioè non è che io potessi inventarmi le cose, è chiaro, così come quando c'è stato il cambiamento della campagna, perché abbiamo visto che tanti vaccini non andavano quando sono arrivato a chi dovevano andare, facendo proprio, vedendo le coorti e chi dovesse vaccinato, e lì fui drastico a dire guardate, anziani e deboli, punto e fine, il resto non mi interessa, ecco, cioè, perché queste erano le evidenze scientifiche.
3: No, mi scuso, volevo interromperla.
0: No, perché chiaramente le evidenze scientifiche dicevano che erano coloro i quali che avrebbero avuto gli effetti più avversi qualora fossero entrati in contatto col virus, e quindi c'è, cioè,
3: sì,
0: il buon senso.
3: Queste indicazioni da dove le arrivavano? Cioè le indicazioni in generale, no? Chi le ha formalmente detto, il suo compito è quello di, per esempio, raggiungere, l'ha citato, no? 500.000 inoculazioni al giorno, da chi le arrivavano?
0: Beh, quelle le ho estrapolate io per arrivare all'obiettivo finale, che era raggiungere l'80% delle vaccinazioni entro fine settembre, che poi raggiungemmo i primi di ottobre a causa del fatto che due vaccini di fatto da giugno in avanti furono inutilizzati.
3: Sì, e questa indicazione dell'80% da dove le arriva?
0: Dalla comunità scientifica, era scritto nero su bianco, credo sul piano del Ministero, che poi non è bastato, perché poi si è detto no, non basta l'80%.
3: Beh, per forza, non bloccando il contagio è ovvio che non si arrivava mai all'immunità di gregge.
0: No, comunque io mi interfacciavo, ripeto, tutti i giorni, e poi facevamo riunioni strutturate almeno una volta al giorno, una volta alla settimana al Ministero della Salute, dove ognuno di noi chiaramente dal suo punto di vista poneva limitazioni, vincoli, perché poi va tutto messo a sistema, no? Uno mi dice devi vaccinare immediatamente, dice non ci sono i vaccini, e quindi dice allora troviamo un'altra strategia. Quindi, però dal punto di vista sanitario, ripeto, c'era sempre Locatelli, il professor Locatelli, il professor Magrini, il ministro Speranza, io, altre persone che venivano poi.
3: Per cui da chi aveva la sintesi, no? Perché c'erano degli studi, ma nell'agosto del 2021 il CDC degli Stati Uniti ha ribadito una volta di più, ma l'ha detto in via sperimentale, mentre i test che erano stati fatti preventivamente sui preparati delle varie aziende, nessuno attestava il blocco del contagio. Nell'agosto del 2021 il CDC, che non è proprio l'ultimo istituto, diceva non blocca il contagio. Detto questo, il singolo parere va messo insieme agli altri. Chi faceva la sintesi? Cioè la sintesi tra i vari pareri le arrivava da chi? Perché
0: ma in salute, chiaramente. Cioè, era
3: In che modo? Cioè, voglio dire, delle cose scritte?
0: A volte facevano in maniera verbale, a volte scrivevano. Quindi non è che...
3: Per cui è il Ministero della Salute che diceva che il vaccino blocca il contagio.
0: No, non è che ha detto a me sul blocco il contagio, non lo so, lei mi ha chiesto chi faceva la sintesi quando facevano le riunioni.
3: Sì.
0: Chiaramente dal punto di vista delle prescrizioni sanitarie le dava Minsalute, c'era il professor Rezza, ripeto, c'era l'AIFA che dava i pareri sulla farmacovigilanza. Sulla questione del bloccare o meno i contagi, io ripeto, tranne quelle dichiarazioni legate alla risposta che ho dato, non me ne sono occupato, non era un mio item, ripeto, io dovevo vaccinare. Poi
1: le indicazioni che le venivano date dal Ministero,
0: certo,
1: della Salute,
0: dal punto di vista scientifico, non è che mi potessi inventare.
3: Era per chiarire questo aspetto, no? Perché non possiamo imputare a lei cose che le vengono imputare, comunque attribuire in bene e in male a lei questioni che vengano da altri. Una domanda, lei sappiamo tutti, anche per la all'inizio, quando arrivavano le prime dosi di vaccino, c'erano questi contenitori molto elaborati, bisognava tenere la temperatura a 80 gradi sotto zero, ha parlato di catena del freddo, eccetera. Poi però abbiamo assistito anche a somministrazioni vaccinali fatte in spiaggia. Cioè, come si riusciva a tenere gli 80 gradi sotto zero anche nelle spiagge o anche così? Oppure c'è stato un allentamento, o magari si è scoperto che non era così necessario tenere la temperatura così bassa?
0: Chiaramente poi il vaccino andava preparato, diluito, c'era una diluizione, e poi dopo poteva essere anche tenuto per un certo tempo, non a meno 80, quindi era un discorso proprio di trasporto. Quindi c'erano, per esempio in Toscana, si erano attrezzati con dei camper, ricordo il presidente Gianni, si erano organizzati in questo modo a un certo punto d'estate, ma era fatto tutto con il controllo di medici e c'erano dei farmacisti che sovrintendevano alla diluizione del vaccino. Cioè il vaccino arrivava in un certo modo, poi veniva scongelato, diluito, e per un certo numero di ore poteva essere utilizzato a una temperatura che non era quella dei meno 80, come diciamo un normale farmaco. Ecco, poi adesso nella tecnicalità bisogna chiedere a un farmacista.
3: Molto chiaro. Molto chiaro. Se ho ancora tempo, Presidente.
1: 6 minuti.
3: Lei è in grado di dirci, meglio ancora se adesso, oppure ce lo fornisce successivamente, la spesa totale che l'Italia ha sostenuto per l'acquisto delle dosi di vaccino, dal quale si deduce anche il numero di la parte di spesa è inutile perché evidentemente, dato il gran numero di dosi ordinate, c'è stata una parte che è restata inutilizzata.
1: Sì, riconsulto un attimo il...
0: Intanto rispondo alla seconda parte. Chiaramente quando si parla di salvavita è sempre difficile. Io ricordo c'erano le grida manzoniane a un certo punto di varie regioni che volevano avere di più la riserva, la scorta, quindi poi dopo magari alla fine non le hanno inoculate tutte perché è cambiata la percezione o chissà cosa. Però per ciò che ce l'hai davanti la spesa, adesso la prendiamo perché ce l'abbiamo. Credo sia oltre 5 miliardi, però adesso lo leggiamo subito. 86, sintesi atti negoziali. Sì, 5 miliardi e 7.
1: 5 miliardi e 7 la spesa complessiva.
0: 5 miliardi 733 mila, ecco, 733 milioni.
3: Sì. E per quante dosi? Sì.
0: Totale delle dosi l'abbiamo dette, noi abbiamo distribuito, l'ho detto nella relazione, 140 milioni, roba del genere.
3: Allora, se c'è nella relazione ce l'ho.
0: C'è nella relazione, però lì bisogna sommare altre dosi, quelle che poi 75 milioni che furono messe in donazione. Mm-hmm. Ovviamente.
3: Ho capito. Vabbè, io anche
0: quindi, però sulla relazione alla Corte devo prendere gli specchi.
3: La ringrazio.
1: Ci sono altri 4 minuti.

0: sicuri.
1: Senatore Zedda, prego.
2: Sì, faccio una domanda che avevo previsto di fare dopo, ma la faccio ora. No, tranquilla. Per quanto riguarda l'ipotesi di pianificazione del piano vaccinale, lei appunto ha detto, ha usato anche una frase, io dovevo vaccinare. Praticamente nel piano vaccinale anti-Covid elaborato dalla sua struttura commissariale, datato 13 marzo del 2021, diciamo, si prevedeva appunto di dover vaccinare 51 milioni di italiani over 16, il 70 l'80% della popolazione in linea generale. Lei ricorda quando sono state raggiunte le soglie?
3: La soglia dell'80% fu raggiunta ai primi di ottobre, diciamo una settimana dopo quello programmato nel piano iniziale. E questo fu dovuto maggiormente per il fatto che da giugno di fatto di due vaccini adenovirale non furono più utilizzati o utilizzati solo in maniera marginale. Quindi, però, ripeto, ottenemmo uno
2: e fu raggiunta
3: risultato.
2: Quale soglia? L'80%, come ha detto prima?
3: Sì, per l'80%.
2: L'immunità di gregge si sarebbe ottenuta anche col 70% della popolazione vaccinata. La domanda è: perché imporre l'obbligo vaccinale anche a una minoranza di persone che non ritenevano il fatto di doversi vaccinare, non rientravano nelle categorie, diciamo, quelle più a rischio, in alcuni casi hanno perso il lavoro, comunque questa loro scelta, che io non voglio giudicare in questa sede, però è stata, diciamo, una scelta che, se vogliamo, portata avanti fino alla fine, quindi, ripeto, hanno anche stati o sospesi, hanno perso il lavoro o hanno fatto quella scelta di vaccinarsi, diciamo, a malincuore. Questa, diciamo, costrizione, diciamo, di cercare di raggiungere l'80% per forza, anche se già col 60-70% saremmo potuti essere soddisfatti, fu una scelta sua o una scelta del Ministro della Salute e quindi comunque dell'apparato decisorio, politico, amministrativo del Ministro della Salute?
3: Sicuramente non fu una scelta mia, perché io non avevo queste potestà, quindi non fu una scelta mia. Io le posso dire che da buon cittadino, una volta che ci sono delle regole, vanno rispettate, tutti le devono rispettare, e vieppiù coloro i quali fanno, per esempio, gli operatori sanitari piuttosto che gli operatori delle forze dell'ordine o delle forze armate. E questo è quello che penso. Io non avevo alcun potere su questo, su Green Pass, però siccome non sono un codardo, dico la mia e dico che per me, una volta che le regole vengono prese, vanno rispettate. Poi, chiaramente, se è 60, 70, 10%, non lo so, io so solo che stavo facendo un altro tipo di attività, fui chiamato, ne facevo due assieme, ho dedicato tutto me stesso e di questo sono grato a chi mi ha messo, perché mi ha dato modo di conoscere tante realtà dell'Italia, di tante belle persone, sia operatori sanitari, sia di supporto, sia cittadini italiani, però alla fine questo è.
1: Guerrieri ha detto
4: soltanto una precisazione.
1: Poi opposizione.
4: Sì, abbiamo inteso chiaramente, ce lo immaginavamo, che lei da servitore dello Stato ha eseguito quello che le veniva detto dal Ministero della Salute senza porsi il tema del merito medico-scientifico delle questioni.
3: Ci siano state poi decisioni collegiali, perché
4: certo,
3: non
4: ha già fatto anche i nomi
3: del governo,
4: ma a noi interessava capire, diciamo, la macchina decisionale, ed è chiaro per noi che lei era quello che eseguiva quello che la politica decideva e ce l'ha confermato. Le chiedo una cosa sul costo dei vaccini, solo una precisazione: è possibile avere il costo per ogni dose diviso anche per diciamo natura del vaccino AstraZeneca, Moderna, perché abbiamo conoscenza del fatto che ci sono state anche delle oscillazioni, degli aumenti. Volevamo capire anche in riferimento alla media pagata in Europa, l'Italia quanto ha sborsato per dose di vaccino, diviso ovviamente per i vari vaccini.
3: Guardi, chiaramente poi glieli faccio avere, perché quando io ero commissario erano sottoposti, erano segretati i dati, non so adesso, però chiaramente credo che la commissione abbia titolo ad avere tutto, però visto che qui ora il dibattito è pubblico, gliel'invio. Se si va da pochi euro per i vaccini adenovirali a qualche decina di euro per quelli RMNA. I costi erano legati a questi acquisti fatti con la Commissione europea, quindi erano dei costi europei, di cui una parte era anche per la ricerca e sviluppo del vaccino e quant'altro, però i costi sulle dosi erano a livello europeo. Noi abbiamo tutti i dati, a parte che basta prendere la relazione, c'è cioè il totale, si divide per le dosi e poi esce il numero, però ripeto, okay. Adesso non so se basta, se...
4: Scusi, qual è il motivo per il quale, se lei lo sa, era stato sottoposto a segreto questa informazione?
3: Non lo so, perché le Big Pharma, credo sia stato un accordo con le Big Pharma, fatto dall'Unione Europea. Allora, le vado a memoria,
4: no,
3: credo.
4: Lo dico perché trattandosi di soldi pubblici, in ogni caso se ci fa pervenire, per noi non ci dovrebbe essere nessun segreto trattandosi di soldi pubblici degli italiani.
3: La mia relazione maggio 2022, in cui c'è scritto tutto.
1: Relazione quindi, depositata alla Corte dei Conti.
3: Ragioneria territoriale dello
4: allora,
3: Stato.
4: La ringrazio e attendiamo i dati quindi di costo vaccino.
3: Sì,
4: per
3: sì,
4: vaccino.
3: Ce l'avete peraltro, però dovremmo, ripeto, dovremmo tu facevi quei contratti. No, poi,
1: Bene, opposizione. Deputato Colucci, prego.
0: Generale Figliuolo, ben trovato. Farei una breve premessa. Panton crematon metron estin anthropos, così diceva Protagora nel V secolo avanti Cristo. L'uomo è misura di tutte le cose, a significare il relativismo per il quale la realtà non ha probabilmente, come vediamo in questa commissione, un valore oggettivo, ma viene interpretata secondo quello che è il proprio angolo di visuale. Perché non è affatto vero che in questa commissione risulta il risultato in maniera oggettiva che i vaccini non trasmettessero, non consentissero la trasmissione del virus. Basterà ricordare le dichiarazioni rese in questa commissione, riprodotte nello stenografico elaborato dagli uffici della commissione, dal professor Magrini, il quale appunto diceva i vaccini riducevano la trasmissione, non la bloccavano ma la riducevano. E quindi se indubbiamente errata l'affermazione che diceva bloccano il contagio, è altrettanto errata quella che abbiamo sentito per cui non bloccavano il contagio. E quindi la realtà vera scientifica sta esattamente nel mezzo, per cui i vaccini, per come abbiamo appreso da autorevoli scienziati in questa commissione, e quindi le sue dichiarazioni possono in quel senso forse peccare di un eccesso, ma non sono errate nella sostanza, nei limiti in cui le dicevo, perché i vaccini sicuramente limitavano la possibilità di contagiare, ma nel limitare il contagio diminuivano anche la carica virale della trasmissione e di conseguenza proteggevano da una malattia che fosse severa e di conseguenza concorrevano, e come poi peraltro l'esperienza pragmatica ha mostrato, perché se noi siamo usciti dal Covid e grazie ai vaccini e alla importante campagna di vaccinazione che è stata svolta non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo, e quindi grazie ai vaccini noi siamo usciti dal Covid, e peraltro è anche assolutamente sbagliato collegare il tema della trasmissibilità del vaccino con quello della immunità di gregge facendo dei salti pindarici.